0: le misure necessarie. Intanto Frontex rivela che gli ingressi irregolari alle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 presenze. Le cifre non comprendono eventi eccezionali come Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con circa 20.000 arrivi, in calo comunque del 28%. Seguita dal Mediterraneo centrale con circa 16.000 arrivi, meno 55%. In controtendenza il Mediterraneo occidentale in aumento con circa 11.000 attraversamenti, più 37%. Per il Mediterraneo centrale la Libia resta il principale paese di partenza. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Un drone militare ha raggiunto i cieli del Lettonia orientale ed è stato abbattuto da un caccia italiano che opera nell'ambito della missione di difesa aerea NATO nei paesi baltici. Servizio.
2: È stato un caccia italiano a neutralizzare un drone che ha violato lo spazio aereo della Lettonia. Lo ha reso noto un portavoce del comando militare della NATO. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici, ha scritto su X la ministra degli esteri lettone Baiba Braze. Intanto Mosca ha lanciato una serie di attacchi aerei su vasta scala in Ucraina, anche in aree residenziali. Ci sono feriti e vittime a Kherson, Kramatorsk e Sumy, dove sono morti anche una madre di 29 anni e il figlio di 9. Secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, un cessate il fuoco immediato non è possibile. Il Cremlino avrebbe inoltre respinto la proposta di Kiev di fermare gli attacchi nel Mar Nero. Le forze armate russe hanno annunciato di aver conquistato Novonikolaevka, villaggio vicino a Kramatorsk, ultima e strategica roccaforte nel Donbass. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Resta in carcere Walter Lavitola dopo una confessione definita fumosa e priva di riscontri.
3: Non ha convinto i magistrati la confessione di Walter Lavitola. Le sue sono state affermazioni fumose e prive di riscontri, dice il GIP, che ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dal suo difensore. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista suo amico Sigfrido Ranucci, il cui obiettivo, ha detto, era quello che gli venisse rafforzata la scorta. Non escludo che dopo l'esplosione della bomba Sigfrido avesse intuito che dietro c'ero io, avrebbe aggiunto l'imprenditore. Mentre le indagini della Procura di Roma vanno avanti, sulla vicenda prosegue anche lo scontro politico. Il governo chiede di sostituirmi, scrive sui social Ranucci, rilanciando un post con il quale l'europarlamentare democratico Sandro Ruotolo fa sapere di aver denunciato alla Commissione europea le pressioni sulla RAI da parte di esponenti della maggioranza che chiedono di sospenderlo dalla conduzione di Report. Fratelli d'Italia annuncia anche un interrogazione parlamentare. Gli si imputa un danno d'immagine, ma Ranucci è la vittima, sottolinea invece il legale del giornalista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Per la cronaca, è stato dichiarato morto il 50enne di Lanciano, intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossacese in provincia di Chieti.
4: Non ce l'ha fatta Diomede Barchiesi, il 50enne rimasto gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica sul lungomare di Fossacesia in provincia di Chieti, mentre interveniva per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite tra giovani. L'uomo, residente nella vicina Lanciano, era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara con lesioni cerebrali gravissime, dopo essere stato colpito da un pugno e aver battuto violentemente la testa a terra. L'ASL di Pescara, al termine del periodo di osservazione previsto con il collegio medico incaricato di effettuare le verifiche cliniche strumentali, ha accertato la morte dell'uomo. Barchiesi, secondo le prime ricostruzioni, era intervenuto inizialmente solo verbalmente per difendere i figli. Per il suo ferimento è indagato un giovane che lo avrebbe colpito facendolo cadere. La vicenda ha suscitato profondo cordoglio non solo nel territorio della provincia di Chieti, ma anche in tutto l'Abruzzo. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pescara.
1: E siamo allo sport con la serata d'oro dell'Italia, europei di nuoto e di atletica leggera. Sentiamo.
5: Simona Quadarella, Nadia Battocletti, Gianmarco Tamberi. Tra Parigi e Birmingham lo Sport Azzurro cala il suo tris d'oro. Nella piscina parigina la nuotatrice romana Bissa sui 1500 stile libero il successo degli 800. Decimo trionfo europeo in carriera davanti alle tedesche Gose e Werner. E arriva anche il bronzo della staffetta 4% stile libero mista. Il bis lo fa come due anni fa a Roma anche Nadia Battocletti. Dopo i 5000 domina anche i 10000 e dalla pedana dell'Alto di Birmingham ancora una volta Jimbo Tamberi rinasce dalle proprie ceneri. Oro per lui, il quarto europeo in carriera, bronzo per Sioli, d'argento ci resta l'ucraino Doroshuk e nei 200 metri splendido il terzo posto di Fausto Desalu. A completare una giornata storica per lo sport azzurro, il bronzo di Sofia Raffaeli nel concorso generale ai mondiali di ginnastica ritmica a Francoforte. Per la marchigiana, oltre al podio, pure il passo olimpico per Los Angeles 2028. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il calcio approdano ai sedicesimi di Coppa Italia il Parma 2-0 al Catania, il Cagliari 1-0 all'Arezzo, il Monza 3-0 all'Avellino e la Fiorentina 4-1 al Benevento. Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: English Bit di Giulia Crivelli.
1: Plea. Put the bill. Plea for government to ramp up and put a stop to military-style camps. It's a key issue. Un calcio alla legge, una richiesta al governo perché acceleri e ponga fine ai campi di vacanza modello militare. È un tema importante. Era il titolo di un articolo su questo tema, appunto, importante e molto discusso in Nuova Zelanda, quello dei campi dove si mandano preadolescenti e adolescenti maschi quando le scuole chiudono. La prima parola che ci interessa è plea, richiesta ma anche preghiera. She made an impassioned plea for help, fece una spassionata richiesta di aiuto. Many people are doing a plea to industries to stop polluting. Molte persone stanno chiedendo con forza al settore manifatturiero di smettere di inquinare. He refused to listen to her tearful pleas. Si rifiutò di ascoltare le sue preghiere fatte tra le lacrime. A plea of guilty o not guilty è una dichiarazione di colpevolezza o non colpevolezza. He was charged with murder but got off on a plea of insanity. Fu accusato di omicidio ma se la cavò grazie a una dichiarazione di infermità mentale. Notiamo l'espressione boot the bill. Boot significa stivale e il sostantivo viene usato per dire, in modo gergale e figurato, che qualcosa va respinto. Bill è uno dei modi per indicare una legge. Ricordiamo ad esempio la Big Beautiful Bill, fortemente voluta da Donald Trump a inizio della sua legislatura, che contiene, tra le altre cose, molti tagli fiscali. Tornando agli stivali, si può dire anche to put boots, letteralmente posare gli stivali, un'espressione che tutti associano agli stivali dei militari e spesso a un'invasione di terra o comunque alla pressione di soldati in un luogo, il famoso boots on the ground. To ramp up è un altro phrasal verb, regolare, to ramp up, ramped up, ramped up, che significa aumentare velocemente e in modo importante, specie in senso figurato. Ramp come sostantivo, in modo simile all'italiano, significa rampa o tratto di strada in salita. E poi c'è key, usato come aggiuntivo, a key issue, a key factor, a key point. Un tema, un fattore, un punto chiave, proprio come in italiano. He was a key figure in the campaign. Era un personaggio chiave della campagna. She played a key role in the dispute. Ebbe un ruolo fondamentale in quella disputa. Caution is the key word in the current situation. Nella situazione in cui ci troviamo, la parola chiave è prudenza. Good communication is key to our success. Il nostro successo è fortemente legato alla comunicazione, potremmo dire in italiano. His contribution could be the key to reaching an agreement. Il suo contributo potrebbe essere fondamentale per raggiungere un accordo. Keyboard è la tastiera di un computer, ma anche di un pianoforte. Keynote speech, come sa chi assiste a convegni in Italia e non, è il discorso o intervento considerato più importante nel programma di un evento. Keynote speaker è la persona che pronuncia quel discorso o intervento.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo ancora qui con voi, versione estiva di Uno Nessuno 100 Milan, in compagnia di Gianmarco Ferronato in regia fino alle 9.30 e sempre con Gianmarco Ferronato in regia a curare la puntata del podcast That's America. Non perdiamo tempo, che si può cominciare.

0: Rieccoci al meglio di uno nessuno 100 Milan. Caro Leonardo, cara Giada Messetti, salutiamo Oscar Ricci, che è ricercatore in sociologia dei processi culturali all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno Ricci.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, mi ha colpito, mi ha colpito varie cose. La prima riguarda la città di Milano, se volete, visto che noi siamo milanesi, però è interessante sapere che a Milano ci sono, c'è un business legato a OnlyFans molto particolare, molto intenso. Però quello che mi ha colpito di più, ho letto in un'intervista, lei ha detto che OnlyFans è una piattaforma ancora molto poco studiata, ma molto interessante dal punto di vista della creator economy. Ecco, ci spieghi questo passaggio.
1: Sì, esatto. Allora, diciamo che innanzitutto, appunto, è una piattaforma come tante altre piattaforme che si sono sviluppate negli ultimi 20 anni, e come altre piattaforme hanno disintermediato altri tipi di conoscenze, tecnologie, penso per esempio a TikTok, alla produzione video, Instagram, fotografia, e OnlyFans sta disintermediando la produzione di contenuti pornografici o erotici, che è una cosa molto importante che va a colpire una parte molto sensibile dell'esperienza umana, che sta a metà tra appunto la sensibilità dei corpi, le divisioni di genere. Quindi insomma è una cosa interessante e importante.
0: Ecco, la parola chiave è disintermediare, perché effettivamente qua si diceva la pornografia, e lo ha anche sottolineato, la pornografia gratuita è disponibile ovunque, con un click uno si può chiedere perché uno debba andare a pagare per dei contenuti personalizzati.
1: Esatto, sì. Quella secondo me è proprio l'aspetto più interessante di tutti, e mi ricordo che proprio quando è emerso OnlyFans, ormai tra l'altro non stiamo neanche parlando più di una piattaforma molto nuova, no? Perché è esplosa poi intorno, come molte altre cose, intorno alla pandemia nel 2020, no? E mi ricordo che una delle prime cose che ci si chiedeva allora, ma in parte ci si chiede anche adesso, è: ma come mai? No? Cioè, la rete è piena di pornografia totalmente gratuita, perché mai uno dovrebbe pagare per consumarla?
2: Beh, però scusi, non c'è una differenza, nel senso che la pornografia, tu non ti vai, immagino, no, a scegliere una determinata persona, invece...
0: È quello.
1: Bravissima. E infatti,
0: poi scegliere le pornostar o i pornostar, ecco.
1: Ma non è solo il fatto che la puoi scegliere. Cioè, per me la risposta qua è interessante, che sta in un articolo pubblicato nel 1956. Okay?
0: Addirittura.
1: Quindi non esattamente.
0: Non c'era OnlyFans.
1: Esatto, non c'era OnlyFans. Questo articolo si chiamava La comunicazione di massa e la interazione parasociale. Ed era stato frutto di uno studio che studiava un medium nuovo allora, che era la televisione. E cosa scopriva? Scopriva che c'erano persone che iniziavano a sentire di avere delle relazioni con delle celebrità, delle relazioni intime in qualche maniera, che era una cosa nuova in quel momento lì, perché fino alla nascita della televisione le celebrità che si conoscevano erano quelle del cinema, era il divismo, era la celebrità lontana da noi. In quel momento lì si iniziava a vedere questo nuovo sentimento che alcune persone avevano per delle persone che potevano vedere in televisione più nel quotidiano. Ed è lì, secondo me, la chiave ancora adesso del rapporto con le OnlyFans. Una persona paga non solo per potersi scegliere la creator, ma per poter avere una relazione in qualche maniera con lei.
0: Sì.
1: E non è tanto importante che sia vera, falsa. Tendenzialmente però tu sai che c'è una persona che magari conosci, che magari è la tua vicina di casa, che magari è una persona non così celebre, però è quello che trovi interessante, quello che ti puoi citare rispetto ad avere appunto una pornografia completamente impersonale.
0: Sì, la parola me l'ha tolta di bocca quando dice la vicina di casa o il vicino di casa, no? Perché sì, uno può cercare Rocco Siffredi, giusto per citare un nome che tutti conoscono, ma Rocco Siffredi è così un'icona distante, mentre sapere o pensare, anche pagando, di poter trovare la persona che conosci o che vuoi conoscere
2: è anche un po' una illusione, forse, perché ti dà un'illusione appunto di intimità che poi di fatto non esiste.
3: Anche di accessibilità che forse poi non esiste.
1: Sì, certo, è un'illusione, però comunque è qualcosa, no? È qualcosa ed è diverso rispetto, appunto, dicevamo prima, a Rocco Siffredi, che è là lontanissimo, qua magari, ma esattamente come su Instagram, appunto, questo fenomeno si iscrive comunque nel fenomeno dei nuovi influencer, dei nuovi content creator. Esattamente come lì abbiamo influencer da 1 milione di follower, ma abbiamo anche quelli che vengono definiti micro influencer, nano influencer. E per certi versi sono più profittevoli, per esempio, per il marketing, no? Perché magari un influencer con pochi follower ma molto targetizzati può, per determinati tipi di business, essere più profittevole. Esattamente allo stesso modo un OnlyFans, magari non con un pubblico enorme, ma no, più vicino a te, della tua città, sicuramente è qualcosa che ti può attrarre di più. E questa è una delle domande a cui risponde questa piattaforma.
2: C'è da chiedersi se poi questa presunta intimità diventasse reale, cioè una conoscenza vera, questo verrebbe perseguito da chi cerca queste persone su OnlyFans oppure no?
1: Sì. Quella è una domanda che esula un po' dalla sociologia e va più sulla psicanalisi, diciamo così, perché se la risposta probabilmente è no, no, nel senso che quando uno cerca cose fittizie, se volesse cercare cose reali, cercherebbe cose reali, no? Quindi tendenzialmente si cerca quel tipo di relazione lì, che è un po' in un altro campo, no? Chi va a prostitute e chi invece preferisce consumare un altro tipo di sesso, ok? Se vai a prostituta probabilmente cerchi esattamente quella cosa lì. Poi ovviamente è un fenomeno talmente esteso e ci sono talmente tante persone su OnlyFans che vendono i loro servizi, talmente tante che ne comprano, che sul mucchio abbiamo tantissimi tipi di esperienze diverse. Ecco, abbiamo anche le esperienze di chi ci va sotto e inizia a spendere tutto il suo stipendio solamente per una creator. Ecco.
4: Quello, insomma,
3: ma in percentuale invece i creator, quanti creator riescono a vivere, diciamo, grazie a OnlyFans, a avere un...
1: Allora, percentuale esatta io non la so, però so che sono pochi. E anche qua non in maniera molto diversa da tutte le altre piattaforme, no? Diciamo che generalmente si cita il principio di Pareto qua, che dice che quasi tutti i business o tantissime manifestazioni sociali vengono tenute in piedi dal 20% delle persone che si accollano al restante 80%, no? Anche per esempio i libri in una libreria, cioè cosa si vende? Si vende tantissimo dei bookseller, dei libri che vendono tantissimo, che tengono in piedi tutta la baracca di libri che vengono pubblicati ma non vendono mai. E qua più o meno è la stessa cosa, no? Abbiamo un piccolo zoccolo duro di persone che riescono ad essere molto profittevoli e tante che non ce la faranno mai. È anche interessante qua vedere come si ottiene la fama su OnlyFans, che in questo senso è una piattaforma molto parassitaria di altre piattaforme, cioè nessuno diventa famoso su OnlyFans, o forse se c'è un caso va bene, ci sarà un caso, ma tendenzialmente tu su OnlyFans funzioni se la tua fama l'hai avuta su altre piattaforme. Quindi se sei diventato famoso su Instagram,
0: questo perché?
1: È perché lì non si scopre un granché su OnlyFans, tu scopri su altri tipi di piattaforme, scopri per esempio su Instagram che ti propone magari delle modelle e allora poi tu da lì le vai a seguire su OnlyFans, o le scopri, abbiamo anche una serie di creator che si sono riciclati da altri mondi, come la televisione per esempio, sì. Abbiamo anche starlette anche insomma diciamo non giovanissime che si stanno riciclando
0: su OnlyFans,
1: su OnlyFans.
0: Da ignorante mi chiama, su OnlyFans quanta percentuale di contenuti è erotico e pornografico? Quasi tutti?
1: Allora anche qua è interessante, perché è molto difficile stabilirlo, e lì entra anche questo discorso sulla tassa etica, no?
0: Sì,
1: che adesso si sta dibattendo se dovrebbero essere tassati di più, no? Per una legge che era stata fatta nel 2008. E il punto è che dovrebbero essere contenuti pornografici. E chi decide cosa sono i contenuti pornografici lì? Perché su OnlyFans abbiamo una serie di contenuti immensa, da contenuti esplicitamente hard, da contenuti soft, da contenuti, per esempio, banalmente, una cosa che va molto ultimamente, tra l'altro sarebbe interessante capire come mai, però le foto dei piedi, diciamo così, è pornografia? La foto dei piedi se ne trovano, no?
2: Feticismo, il piede più che altro.
0: Cioè, sì, è feticismo.
1: Dobbiamo tassarle di più, no? E quindi secondo me qua la cosa più interessante è proprio, di nuovo, è una piattaforma che agisce sulle soglie. Interessante. Del non
0: sì, però io
1: di cosa è pornografia?
0: Ripeto, io da ignorante, se uno mi dice vado su OnlyFans, penso che vada a cercare contenuti pornografici. Non credo che vada.
2: Ma sai che io invece
0: su TikTok no, su Instagram.
2: Ma io non
0: credo
2: questo caso che chi va su OnlyFans a cercare contenuti esplicitamente pornografici, magari, no, ti dico quello che penso. Magari va a cercare persone che hanno una loro gradevolezza fisica, però per stabilire anche un contatto. Io lo vedo così.
0: Si inizia così, vero, poi confermo, magari si chiede un po' di più.
2: Conferma, no? Qui.
1: Confermo. Ma di nuovo, ci sono tante soglie, eh? Ci sono i contenuti pornografici hardcore, ma ci sono anche persone che fanno semplicemente vedo e non vedo. E sono contenuti che vanno tantissimo. A proposito, un'altra cosa interessante, anche qua al confine con un'altra cosa emersa ultimamente, che è il cosplay. Okay?
0: Sì. Ah,
1: una cosa cosplay. Che ha avuto molto successo.
0: Come ci sono 10, fiere, 15 fiere anni. Internazionali di cosplay.
1: Esatto, no? Pensiamo a Luca Comics. E anche lì c'è un dibattito molto acceso, perché il cosplay, per definizione, è solamente mettersi dei vestiti di personaggi dei fumetti, dei manga, dei cartoni animati. Però c'è una grande sessualizzazione rispetto a questo tipo di contenuti. Ci sono persone che cercano di evitarla, ci sono persone che la cavalcano più o meno esplicitamente. E anche qua è interessante, perché per esempio forse la maggior piattaforma per il cosplay in realtà è Patreon, che prevede meno contenuti erotici, però anche su OnlyFans, no, abbiamo questo confine molto labile dove alcune si spogliano un po' di più, alcune si spogliano un po' di meno, insomma, è interessante.
2: Secondo lei questa grande diffusione della sessualità, diciamo così, online, è anche un indice della minore capacità o comunque desiderio di sesso nella vita reale?
1: Sì, io questo sinceramente non lo so. So che il successo è dovuto al fatto che è anche possibile, e una volta non era possibile. E magari ci sarebbe stato anche 50 anni fa, se ci fosse stata OnlyFans 50 anni fa.
2: Perché non c'è il confronto diretto alla fine, no? Si viene un periodo storico in cui, insomma, il confronto diretto fa anche paura a molte persone. Quindi si cerca una mediazione.
1: Sì, esatto, ma poi ci sono tante continuità nella storia, e poi però ci sono anche delle discontinuità. Negli ultimi 15 anni ci sono state delle discontinuità molto grosse, tutte nel mondo dei media, della comunicazione. E sono grosse, perché l'arrivo delle piattaforme digitali ha cambiato intanto la comunicazione, ma proprio, io studio poi particolarmente quello, a me interessa molto la possibilità delle persone di diventare famose. Pensiamo a una cosa come questa, no? Fino a 15 anni fa era una prerogativa che spettava a pochissime persone. Adesso in potenza tutti sanno che da un giorno all'altro potrebbero diventare molto famosi.
0: Oscar Ricci, la ringraziamo per averci raccontato questo spaccato che riguarda il fenomeno di OnlyFans, e cambiamo argomento.

0: Cari ascoltatori, torniamo a parlare ora di Raider. Qualche tempo fa vi avevamo raccontato di come la Procura di Milano aveva disposto il controllo giudiziario d'urgenza per le piattaforme di food delivery Glovo e Deliveroo, sollecitando di pagare i Raider rispettando i contratti nazionali. Oggi però ci vogliamo concentrare analizzando chi decide di utilizzare queste piattaforme, quindi i consumatori e i ristoratori. Lo facciamo con Anna Maria Tuan, che insegna marketing al Dipartimento Scienze Aziendali a Bologna. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Perché è interessante, al di là della vicenda della procura, al di là della vicenda penale, capire esattamente che cosa c'è alla base dell'utilizzo di questo servizio, che è un servizio perfettamente legale, se fatto in modo legale, da parte di tanti utenti. Intanto, da quando è che è esplosa questo servizio in Italia?
1: Sì, allora abbiamo visto un proliferare di piattaforme a partire sicuramente dopo la pandemia, quindi 2020-2021 ci sono state grandi realtà già conosciute, ma anche delle alternative più locali che sono subentrate nel mercato per proporre anche un'alternativa al delivery delle grandi piattaforme. E il nostro progetto di ricerca infatti è iniziato a partire dal 2020 quando ci siamo confrontati con tantissime piattaforme a livello locale, oppure anche come servizi di delivery svolti dai ristoratori per portare essenzialmente cibo piuttosto che altri beni ai consumatori a casa.
0: Infatti questo progetto che voi avete fatto, proprio lei è coordinatrice anche di un progetto che fa un'analisi di queste piattaforme e del perché molti utenti le utilizzano,
1: esatto.
0: E non c'è nulla di male, non lo dico con una sorta di giudizio, io non le utilizzo per una questione personale, penso che sia un modello un po' di sfruttamento, ecco.
1: Allora, abbiamo visto diversi aspetti, perché all'interno del progetto di ricerca abbiamo analizzato il lato consumatori e lato ristoratori, facendo delle interviste sui consumatori a livello nazionale e anche analizzando le conversazioni all'interno dei social media che riguardavano le piattaforme, è emerso come i consumatori siano in media consapevoli dell'impatto che hanno queste piattaforme dal punto di vista sociale, quindi appunto sfruttamento dei rider, piuttosto che le commissioni anche che i ristoratori vanno a pagare per poter essere presenti su queste piattaforme. Però allo stesso tempo la convenienza di poter ordinare da casa sul divano piuttosto che risparmiare un po' di tempo in contesti soprattutto urbani, quello pesa molto sulla bilancia.
0: Quindi dice, esatto, i consumatori sono mediamente consapevoli di utilizzare, sì, un servizio nel quale forse non ci sono proprio le regole di mercato del lavoro molto.
2: Secondo lei, tra i consumatori ci sono differenze di approccio a questo servizio in base alle varie fasce d'età? Cioè, nel senso, io ho la sensazione che gli adulti, qui come Alessandro Milan, le utilizzino con più sensi di colpa, invece no, i ragazzi,
0: lui non le utilizza
2: e se le utilizzasse le utilizzerebbe con molti sensi di colpa. Invece i ragazzi giovani, io vedo mio figlio che neanche io li uso, ma io per motivi tecnologici non ho voglia di scaricarmi l'app. Però invece vedo che mio figlio invece la usa tranquillamente, non si pone il problema. Secondo lei c'è una differenza generazionale nell'approccio?
1: Sì, l'abbiamo anche notato appunto grazie alle nostre interviste, anche i focus group fatti proprio anche su studenti universitari, e effettivamente abbiamo visto questa diversità di utilizzo. I più giovani si dichiarano sostenibili, si dichiarano orientati al green, no? come alternativa a una prospettiva più orientata al profitto. Chiaro che la leva del prezzo è sempre quella predominante. Basta vedere anche in un contesto diverso come quello del fast fashion, ci possiamo dichiarare molto sostenibili nel modo di parlare, poi però nel momento in cui dobbiamo acquistare, ecco che la leva del prezzo, sì.
0: E
1: quando
0: invece,
1: si parla di sostenibilità…
0: Non è facile, dice, essere coerenti poi con quello che si dice tutti i giorni. Invece dal punto di vista dei ristoratori, o se vogliamo anche delle multinazionali, cioè che controllano poi questi servizi, ma vediamo dai ristoratori. I ristoratori sono sono contenti.
1: Sì, anche in questo caso abbiamo fatto un'indagine a livello nazionale attraverso una survey e anche alcune interviste dirette con i ristoratori. E anche qui è nata una grande consapevolezza di quelli che possono essere i punti critici dell'utilizzo delle grandi piattaforme, sia lato rider ma anche lato interfaccia digitale impersonale, perché nel momento in cui un ristoratore è presente su una piattaforma digitale non ha la possibilità di interfacciarsi direttamente con i consumatori e quindi questo porta all'utilizzo dei dati da parte delle grandi piattaforme piuttosto che dei ristoratori. Però il fatto di poter essere presenti su una grande piattaforma garantisce loro visibilità e comunicazione, cosa che magari non potrebbero permettersi con le loro risorse. Sì. Stesso paragone con Booking e gli hotel, quindi l'hotel è su booking.com per poter essere visibile e poi magari il consumatore va anche sul sito dell'hotel.
0: Sì, sì, ma stesso discorso si fa anche per Amazon, magari il commerciante locale, grazie a una piattaforma esatto. come Amazon riesce ad acquistare una sua fetta di mercato che altrimenti non riuscirebbe a conquistare. Sì. Insomma. Qual è il punto secondo lei di critico di tutto questo sistema? Se ce n'è uno, se lo vede, cioè.
1: Perché ce ne sono diversi.
0: Perché qualcuno ci ha detto, ragazzi, se ti vuoi prendere una pizza a casa e la vuoi pagare 10 euro, non è sostenibile dal punto di vista del mercato per pagare un po' tutti. Te la devi pagare 20 euro, sì. Se no, sì. Come dire.
1: Sì, diciamo che per garantire un po' di più diritti e qualità dovremmo essere disposti appunto a pagare qualche euro in più. Quando si è su questo tipo di piattaforme prevale un po' anche la celerità, il fatto di voler avere subito qualcosa a casa e la consegna gratis all'interno della piattaforma è quella leva che porta poi alla decisione finale del consumatore. E le faccio questo esempio perché ad esempio una realtà che abbiamo intervistato che propone degli hamburger di buona qualità con della carne proveniente da allevamenti non intensivi e quant'altro non lo comunica direttamente sulla piattaforma il fatto di essere sostenibile, perché questa non diventa una leva poi per il consumatore che invece la ricerca di qualcosa di più economico e veloce. E quindi c'è un grande trade-off.
2: Secondo lei c'è una differenza anche tra classi sociali nell'utilizzo del servizio?
1: Questo non ho evidenze scientifiche in merito, come sensazione direi di sì. Diciamo che all'inizio il servizio dei delivery era un po' un lusso, se vogliamo, qualcosa di occasionale o comunque un'attività di lusso. Ora sta diventando più una pratica quotidiana.
0: Professoressa Anna Maria Tuan, la ringraziamo per essere stata ai nostri microfoni. È il momento di fermarci con il frullatino e dare la linea dopo la pubblicità a That's America.

0: i podcast originali di Radio 24.
1: Visto che parliamo di un popolo di notori truffatori...
2: No, no, cosa stai dicendo?
1: Tu mi hai detto così, Andrew Spannaus mi ha detto faccio una puntata del podcast sulle truffe elettorali perché siamo...
2: i presunti brogli. È qualche caso vero dalla storia e ne ha parlato il nostro presidente.
1: Di brogli possibili elettorali e quindi vuoi parlare di questo. Perché siete dei truffatori, no?
2: Che abbiamo una lunga storia politica di voto, votiamo da un sacco di tempo, sai? Perché in un paese democratico succede anche queste cose.
1: E si vota al grido di...
2: That's America!
0: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
1: Tra l'altro Andrew che dice succede queste cose, voi capite che uno che neanche in tutti questi anni ha imparato bene la lingua italiana,
2: sto scherzando. Frenatemi, no, ma dico, devo mettere dentro queste cose, la gente mi dice devi fare un po' più l'americano, più errori, più accento, quindi oggi parliamo così.
1: Va bene. Allora, siamo a una nuova puntata di That's America. Voi continuate a mandare i vostri suggerimenti a thatsamerica@radio24.it. Ne arrivano tantissimi, non possiamo accontentare tutti, però ci proviamo.
2: Però Anna Maria ci chiede il nome, il titolo del film che racconta lo scandalo Abscam, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Mi sembra si chiama American Hustle.
1: Ah,
2: l'apparenza inganna.
1: L'apparenza inganna.
2: Sì.
1: Poi ti chiedono di parlarci dei Simpson.
2: Dei Simpson, io però mi spiace deludervi, ma non sono un cultore dei Simpson.
1: Sai che siamo in due, anch'io, ma nel senso non...
2: Sono molto presenti nella cultura popolare americana, si parlava tanto, però io le volte che mi sono messo lì a guardare i Simpson, veramente pochissimo, quindi...
1: Accontentatevi così. Sì. Poi c'è il tema del fallimento, che è molto americano, cioè l'idea di poter fallire e poter risorgere.
2: Che sia economico, che appunto succede poi a livello personale, come a livello business, sia più ampia, una metafora per una second chance negli Stati Uniti.
1: C'è poi Riccardo che vuol sapere dei cognomi delle donne, Edoardo e Daniele la Route 66, che esiste ancora, mitica.
2: Sì, però... sì, l'hai mai fatta in macchina?
1: No.
2: Nemmeno io. E quindi quando la farò, vi farò la puntata.
1: Scusate, però non sa nulla dei Simpson, non sa nulla della 66, sai qualcosa degli Stati Uniti? Ti ricordi?
2: Ascolto ogni settimana le mille cose che ti racconto.
1: Andrea da Vicenza ti chiede dei sistemi partitici.
2: I due partiti. George Washington era contrario, lui diceva ammoniva contro le factions, la fazione, però in realtà sono nati subito, poi sono cambiati negli anni, da capire, dai federalisti ai democratici repubblicani, ai Whigs, fino ai partiti che conosciamo oggi, che comunque ci sono già dall'Ottocento. Bisogna fare questo a un certo punto.
1: Bisognerà fare una puntata su questo. Va bene, però di politica abbiamo parlato tante volte.
2: Sì.
1: Infine Alessandro, giusto per dire, via mail ti chiede se esistano gli amministratori di condominio negli Stati Uniti. Ma no, hanno tutte le villette col giardino, che cosa devono amministrare?
2: Questo è vero, però ci sono i property managers, cioè l'amministratore che spesso è una società per i palazzi. Poi ci sono i homeowners associations, questa è una cosa dove vivi in una certa zona, c'è l'associazione che decide le regole, e spesso sono regole molto severe, fino ai fiori che puoi mettere o non mettere.
1: Comunque, continuate a scrivere anche quest'estate, thatsamerica@radio24.it, ma torniamo al tema del popolo truffatore, che quindi
2: gode
1: a ogni elezione. No, dai, ma anche in Italia. Qualsiasi elezione comporta l'accusa di piccoli o grandi brogli, anche da noi. E va bene.
2: Facciamo delle keywords qui, prima è facile, secret ballot. Poi una frase, vote early, vote often. Un personaggio, Sam Giancana.
1: Dal cognome? Vabbè, insomma, Giancana.
2: Italy Gate.
1: Eccolo là, lo sapevo, l'Italy Gate.
2: Tu non puoi scappare dal coinvolgimento italiano. E mail-in voting.
1: Allora, Trump ha fatto questo discorso alla nazione parlando di rischi di interferenze elettorali. Sappiamo che si vota le elezioni di midterm e quindi...
2: E lui, nel momento che riprende la guerra con l'Iran, lui vuole parlare di altro, perché siccome le cose vanno un po' male, si preoccupa per le elezioni di novembre e ha parlato di questo. Cosa ha detto?
1: Ha accusato la Cina,
2: sì.
1: Che però è un'accusa... la Cina non ha risposto.
2: No,
1: però,
2: la Cina hanno detto questo è falso.
1: Non ha risposto al livello di Trump.
2: No, non hanno detto annulliamo il prossimo incontro con Trump a settembre, per esempio. Ce ne deve essere tre dopo l'estate. Okay. Dice che la Cina ha scaricato tutti i dati degli elettori. Tra l'altro lo può fare anche Alessandro Milan.
1: Ecco, ma questa cosa è interessante. In che senso? Cioè i dati degli elettori sono pubblici?
2: Ci sono gli elenchi degli elettori nei vari stati. Poi non hanno
1: nome e cognome?
2: Sì, non hanno tutte le informazioni. Ma è pubblico, per esempio, se uno è registrato in certi stati come democratico o repubblicano, cioè che votano nelle primarie democratiche o repubblicane, sono dati pubblici queste cose. E ha parlato di vulnerabilità delle macchine elettroniche, di queste cose,
1: sì.
2: E di troppe persone registrate, per te, immigrati che sono registrati a votare.
1: Mi colpisce il fatto che molti votando alle primarie sono registrati come democratici o repubblicani, cioè
2: sì.
1: Noi in Italia il voto essendo segreto, noi abbiamo quelli registrati per le primarie, ma non credo che siano pubblici.
2: No, le primarie di base non le fate in modo organizzato, cioè un partito dice facciamo le primarie, venite al gazebo e votate, cioè non è una roba,
1: no, è vero,
2: non è una
1: vero.
2: Roba seria,
1: sì,
2: scusa
1: però
2: se lo
1: bisogna,
2: dico
1: no, però bisogna dare un documento, ma non è che viene reso pubblico questo documento.
2: In America le primarie vai a votare esattamente come fai nell'elezione politica, cioè tutto organizzato dallo Stato.
1: Mi colpisce che l'elenco dei votanti sia pubblico,
2: sì, è così. Infatti c'è un dato, cioè quante persone si sono registrate negli ultimi 2 anni come democratici o repubblicani, che da un'idea già di dove si sta andando.
1: Insomma, c'è qualcosa di vero secondo te? Perché Trump non ha dato delle prove concrete, come al solito ha fatto delle accuse, ma senza dare delle
2: prove. Base no, c'è ben poco di concreto sulla questione cinese. Addirittura negli anni passati l'intelligence americana aveva detto i cinesi avevano pensato magari di provarci, ma poi hanno deciso di non farlo.
1: Però questi elenchi pubblici, tra l'altro, perché la Cina avrebbe dovuto recuperarli?
2: Ma probabilmente per fare gli algoritmi, alimentare gli algoritmi dei social, queste cose.
1: Per vendersi le cose su Temu.
2: non lo so. Bisogna dire che un ufficio cyber ha detto, la Cina stava pensando di intervenire, per esempio, con dei post sui social e dichiarazioni ufficiali. Questo non sono brogli, questo è magari ingerenza politica, se la Cina dice critica Trump pubblicamente. Quindi non, di base non ci sono, su questo punto qui non ci sono prove. Poi c'è l'altro punto.
1: L'altro punto è quello degli immigrati. Ora qui devi aiutarci a capire, perché in Italia è abbastanza semplice chi può votare, chi invece non può votare. Vai al seggio, devi dare un documento. Devi dare la scheda elettorale. E invece il tema degli immigrati in America.
2: Ma in America è ancora più, in realtà, più difficile, perché ti devi registrare a votare. E se vai a registrarti, cioè prima non è che ti presenti il giorno e voti, devi essere registrato, devi firmare, quindi c'è una serie di in realtà di controlli. Secondo Trump e i repubblicani, alcuni repubblicani, sono 278.000 extra americani votati, cioè non cittadini.
1: Cioè come hanno fatto a registrarsi?
2: Ma non c'è nessuna prova su questo. E hanno fatto degli studi, ci sono stati vari studi per verificare queste cose negli ultimi anni. Nello stato del Kansas hanno trovato 39 casi sospetti in 19 anni.
1: Sospetti?
2: Sì, cioè potrebbe essere qualcuno che non aveva diritto, non si sa se ha votato, ma era nell'elenco.
1: Però si è registrato. No. E come ha fatto?
2: In Georgia 20 su 8 milioni.
1: E come avrebbero fatto? Anche solo in 20?
2: Quando può succedere così. Spesso quando vai a fare la patente, molti stati hanno la legge che ti fanno registrare per votare automaticamente, perché è un modo di incoraggiare tutti a registrarsi. E quindi magari succede burocraticamente che uno che non è cittadino ha fatto la patente e viene messo nella lista per errore.
1: Okay.
2: Però poi non
1: però
2: significa che votano.
1: No, sono pochissimi.
2: E i casi che perfino la Heritage Foundation, associazione politica molto conservatrice, quando ha fatto un studio ha trovato 105 casi sospetti su miliardi di voti in decenni, tipo 0,000005%, cioè una roba inesistente.
1: E però questo dato da Trump, 278.000, da dove nasce? Così, è un numero da giocare al lotto, cioè non...
2: Se l'inventa, lui sente qualcuno che dice potrebbe essere così, dice ah, questa è la verità.
1: Vabbè, poi c'è il tema dei morti, i morti che voterebbero.
2: Stessa cosa, pochissimi casi sospetti ogni tanto che si va, magari qualcuno che non è stato tolto dall'elenco, un'omonomia, cioè in realtà queste cose non...
1: Sì, può capitare, insomma, degli errori della macchina burocratica possono capitare. Allora, questi discorsi attecchiscono nel popolo maga o nel popolo

0: E così, siccome non erano tutti,
1: cioè,
0: uguali,
1: non ti davano le varie schede, no? Ti davano solo la,
0: cioè,
1: loro.
0: Sì, ma loro dicono: vabbè, questo è il voto, ti suggeriamo questo voto qui, tu lo prendi, però magari quello era fatto in un certo modo e quindi si vedeva e lo davi davanti a tutti, non era segreto a metà 800.
1: Magari allungavi anche $50 o $10.
0: Questo succedeva, quindi c'erano le political machines di cui abbiamo parlato recentemente, per esempio Tammany Hall a New York, questa grande macchina politica anche corrotta di New York nell'800, loro davano lavoro, servizi agli immigrati in cambio di voti. Quindi loro facevano molte pressioni sulle persone.
2: That's America.
1: Questo nel passato, ma veniamo a tempi più recenti a capire se ci siano stati o meno dei brogli anche nelle elezioni più vicine a noi.
0: Caso più famoso è JFK, Kennedy e Nixon, 1960. Mai sentito? Lo scarto nazionale era 0,17% a livello nazionale.
1: A livello nazionale, sapete, l'abbiamo spiegato in un altro podcast, che si vota a livello statale.
0: Poi sono,
1: no?
0: I singoli stati. Lo stato più importante era Illinois, dove c'è la città di Chicago. E lì c'era un'altra potente macchina democratica del sindaco Richard Daley. Kennedy vince di 9.000 voti su quasi 5 milioni nello stato.
1: Si aggiudica tutti i grandi elettori.
0: Tutti i grandi elettori. E ci sono molti sospetti qua che la mafia abbia aiutato a organizzare i voti. E qui arriva il nome di Salvatore Giancana.
1: Eccolo qua, Sam.
0: Detto Sam.
1: Quindi da qui nasce l'idea, è una domanda che ti faccio, JFK fu anche appoggiato dalla mafia?
0: Sì. Inizia col padre, Joe Kennedy. Joe Kennedy, uno che aveva fatto i soldi con la finanza e con il liquore durante il proibizionismo. Joe voleva incontrare la mafia perché voleva avere aiuto, quindi chiede a qualcuno di presentargli Sam Giancana. E sai a chi ha chiesto?
1: A chi ha chiesto?
0: Un italoamericano, un eroe italoamericano, Frank Sinatra.
1: Vabbè, ma sono amicizie, voglio
0: amici.
1: Dire.
0: Amici.
1: Ho capito.
0: E qui c'è una relativa certezza, nel senso che più persone hanno raccontato che Frank Sinatra effettivamente ha fatto incontrare il padre di JFK con Sam Giancana.
1: Ma
0: il
1: è
0: capo,
1: un suo amico.
0: Il capo della mafia.
1: Tu conosci Sam Giancana? Sì, lo conosco. No, Frank, vorrei
0: senti,
1: incontrarlo.
0: Ma senti, è un suo amico. Senti l'omertà di...
1: Ma lo conosceva come un amico, insomma.
0: Tra l'altro Giancana non è che era un amico una volta, JFK dopo, quando diventa presidente, doveva andare a casa di Frank Sinatra a fare un evento lì. Quando ha scoperto che Giancana andava spesso a trovarlo lì, ha detto no, non ci andiamo.
1: Ah, ecco, vedi, prendere le distanze da questi personaggi.
0: Kennedy sì, ha preso Kennedy, le distanze.
1: Beh, ma Frank Sinatra no. Lo conosceva. Sinatra lo conosceva come amico italoamericano.
0: Casa sua, si offese tanto che Kennedy non era venuto a casa sua.
1: Però questi brogli dello stato dell'Illinois furono dimostrati oppure no?
0: A livello tecnico no, anche se alcuni seggi avevano dei numeri piuttosto dubbi, tipo 90% per Kennedy, qualcosa del genere. Però certamente ci poteva essere influenza, cioè la mafia influenza certi gruppi, magari i sindacati, garantire l'affluenza, mettere pressioni.
1: Sentite come parla con l'accento italo.
0: Mettere pressioni sui funzionari. Può succedere. Giancana stesso dice più tardi di aver fatto aiutato a fare eleggere JFK, ma poi di essere rimasto fregato perché Kennedy mette suo fratello Robert Kennedy, ministro della giustizia, che fa una campagna molto dura contro la mafia, contro la criminalità organizzata.
1: Ah, ma questa storia un po' ce l'hai raccontata in un'altra puntata di un podcast.
0: That's America!
1: Dovete sapere che c'è questo riflesso. Ogni tanto, se incontrate per strada Andrew Spannaus, ditegli: ma sei Andrew Spannaus, va bene,
0: succede.
1: Fategli i soliti complimenti di rito, eccetera. Poi ditegli, mentre sta andando via, podcast.
0: That's America!
1: Eh sì, è un riflesso incondizionato. Va bene, veniamo a tempi un po' più recenti. Quindi questa è JFK. Ci sta dicendo che JFK è stato eletto con delle zone d'ombra.
0: Questo è il sospetto, però in realtà non è solo Illinois, c'era anche Texas, c'erano anche altri stati, quindi non possiamo dire solo che qualche migliaia di voti della mappa.
1: Tra l'altro andate a recuperarvi la straordinaria puntata dell'omicidio invece di JFK, perché c'entra anche lì la mafia.
0: Sam Giancana viene citato anche lì.
1: Ok, vai.
0: Allora, parliamo di tempi più recenti, appunto. 2016, molti si ricorderanno, appena 10 anni fa, Trump e Hillary. Si diceva che i russi sono intervenuti, tutte queste cose,
1: a favore
0: per far eleggere di Trump. Sì. Allora,

0: Qui io do un po' di ragione a Trump, nel senso che secondo me si è esagerato molto questa cosa. Non perché i russi magari in alcune parti della Russia, questo non è research agency, non comandati direttamente dal Cremlino, ma che girano intorno, non che non abbiano cercato di intervenire su Twitter, su Facebook, eccetera, eccetera.
1: Vabbè, però è quello che ci dicevi anche prima, insomma, è un po' la propaganda, no? Un conto è truccare le elezioni, un conto è orientare, sì, il voto con, sa, delle campagne.
0: E tra l'altro questi gruppi a volte l'obiettivo principale era creare divisioni, perché hanno sostenuto anche cose di Bernie Sanders, per esempio, contro Hillary, cioè, sicuramente non erano a favore di Hillary Clinton, questo di sicuro. Poi in realtà i numeri anche di soldi spesi su Facebook eccetera erano talmente bassi che non si può parlare di un vero effetto.
1: Sì, però siccome ha questo difetto il buon Andrew Spannaus, io lo so perché ce l'ha detto nelle parole chiave, che ci vuole coinvolgere in una vicenda che invece non è stata mai assolutamente
0: Italy Gate.
1: Eccolo qua, dimostrata, Italy Gate. Eccolo qua. Cioè, centrerebbe in qualche modo l'Italia, e ci spostiamo alle famose elezioni del 2020, quelle che Trump ha perso, famose perché Trump continua a dire di avere vinto lui in realtà.
0: Ma secondo alcuni, che possiamo derubricare come complottisti, però un bel complotto, si sarebbero utilizzati i satelliti di Leonardo, ex Finmeccanica, come veicolo, strumento per cambiare il volto delle macchine elettroniche.
1: Cioè, molti trampiani dicono: abbiamo perso quelle elezioni anche perché dall'Italia, con i satelliti Leonardo, sono, non si sa bene come, sono entrati nelle
0: sistemi. Non necessariamente dall'Italia, ma con la complicità dell'Italia, passando per l'Italia, entrati nei sistemi elettronici e cambiare i voti da Trump a Biden.
1: Italygate! Ovviamente anche qui non c'è mai stata nessuna prova.
0: Niente dimostrato, proprio qui siamo lontanissimi, non ho mai visto nulla di concreto.
1: Ci sono alcune curiosità che per noi italiani effettivamente nel voto americano fanno un po', non dico sorridere, ma colpiscono. Per esempio, le famose macchine, quelle dei coriandoli, che producono i coriandoli, le macchine.
0: Quelli non si usano più, quelli del 2000.
1: Meno male.
0: Quelli del 2000.
1: C'era la questione dei coriandoli, sì, erano stati bucati, non
0: sì,
1: bucati.
0: Sì.
1: No, le macchine elettroniche, cioè perché si vota con le macchine elettroniche?
0: Perché siamo in tanti e perché è più facile, dobbiamo votare tante cose.
1: Aprire le schede elettorali.
0: Si dice che possono esserci manipolazioni, ma in realtà è chiaro che è possibile, ma in realtà vengono molto controllate queste macchine. Ci sono state le verifiche, comunque le macchine producono uno stampato per registrare tutti i voti. Ci sono stati conteggi manuali, cioè riconteggi manuali nel 2020 in vari stati, Georgia, Wisconsin, Arizona, Michigan, per vedere se quelle schede, no,
1: corrispondevano.
0: Per esempio, le schede messe dentro le macchine elettroniche per contare, e alla fine erano praticamente uguali anche a mano e macchina. Quindi, tant'è che la Fox News,
1: sì,
0: ha dovuto pagare a Dominion Voting Systems, più grande società che fa le macchine elettroniche, $787 milioni per aver detto pubblicamente che loro avevano truccato le elezioni.
1: Sì, poi devo dire una cosa adesso, tornando serio, detto carta canta, ma anche in Italia vengono fatti tutti gli spogli a mano, ma poi i dati vengono trasferiti elettronicamente al Viminale, al Ministero dell'Interno, quindi se un hacker si impossessasse di quella trasmissione si potrebbero comunque, come dire, fare
0: vabbè, libero. Noi abbiamo due sistemi, o fai su carta e viene contato da una macchina, oppure quelle macchine dove effettivamente fai direttamente.
1: E poi c'è il tema carta d'identità. Torniamo a bomba su questo, perché in Italia è semplice sapere se hai diritto al voto. Ti presenti con la carta d'identità e la scheda elettorale.
0: Allora, è vero che negli Stati Uniti non tutti gli stati singoli richiedono la carta d'identità per votare, ma in realtà non abbiamo la carta d'identità noi.
1: Ho capito, ma uno così si vota due volte.
0: Non abbiamo una carta d'identità nazionale.
1: Ma ho capito come
0: abbiamo la patente.
1: Sì.
0: E quindi
1: un documento dovrai presentarlo.
0: Devi presentare di solito la patente, oppure a volte tu basta che tu dica il tuo nome, no? E loro controllano la tua firma, per esempio, hanno la firma depositata, oppure devi mostri una bolletta, qualche stato basta mostrare una bolletta di casa tua, del tuo indirizzo. È così.
1: però, ho pagato la bolletta del gas, eccomi qua, voto.
0: Però guardano, comunque controllano che tu devi essere in lista, significa ti sei già registrato.
1: Ma va bene.
0: Ti sei già registrato, quindi hanno controllato. E la tua firma deve corrispondere a quello depositato.
1: Beh, io so fare molte imitazioni.

0: di firma.
1: Certo,
0: per esempio.
1: Lo devo io vedere.
0: E una volta che voti, cosa fai? Firmi, quindi non ti puoi ripresentare?
1: Sì, no, ma loro comunque hanno la lista di persone e okay. Ovviamente il tuo nome è votato. Non è che puoi votare, cioè, casomai puoi votare per tuo fratello, ecco. Qualcosa del genere, no.
0: Quindi, ma, tanto, ma poi perché non c'è la carta d'identità in America? Se uno non ha la patente, non ha un documento.
1: La libertà.
0: Ma ho capito la libertà, ma voglio dire.
1: Ma non ci facciamo schedare dallo Stato. Abbiamo la patente. Ma
0: e
1: metti,
0: se non guidi?
1: E, non e hai... se non guidi, puoi andare a chiedere un ID. E se no, appunto. Però tutti guidano più o meno.
0: Ah, tutti guidano.
1: Però no. I minorenni non hanno nulla.
0: Non hanno una carta d'identità?
1: No.
0: Un documento?
1: No.
0: Cioè, ti chiami.
1: Infatti, siamo comunisti,
0: chiamo,
1: sono tutti minorenni,
0: li
1: condividiamo.
0: Ti chiami Andrew Spagnolo? No, mi chiamo Sam.
1: No,
0: Glover.
1: Hai la Social Security Card, hai la carta dell'INPS che è la tua.
0: Okay. La tessera sanitaria.
1: Non esiste una tessera sanitaria. No.
0: Va bene, e poi c'è il voto per corrispondenza, tema che è molto vibrante anche in Italia.
1: Mail-in voting, lo chiamiamo. Sì. Qui ci sono decine di milioni di voti, si fa da tanto tempo. Ci sono alcuni stati dove si vota solo per posta. California, Nevada, Oregon, sono stati dove spediscono a tutti la scheda. E tu la devi poi riportare, poi se la perdi puoi andare a fare di persona, però tutti
0: però se il tuo voto arriva te lo fanno sapere, o se si perde te lo fanno
1: a me
0: sapere.
1: Fanno sapere per esempio dall'Italia, okay. C'è l'ufficio dove deve arrivare il mio voto, lei, la signora mi scrive guarda che tuo voto è arrivato. Però non è che te lo devono, cioè, se hai milioni di voti no, però ci sono dei codici, c'è il tracciamento, c'è la busta doppia.
0: E anche qui il rischio brogli, perché sul voto per corrispondenza Donald Trump è molto arrabbiato. Non si, perché? Perché si vota soprattutto, vincono i democratici per corrispondenza.
1: L'idea è che i democratici sono avvantaggiati, perché è vero che i democratici votano di più per posta rispetto ai repubblicani. È una questione di cultura, non lo so, di persone
0: ma
1: che
0: te lo
1: si
0: dico
1: fidano.
0: Io perché i MAGA passano il tempo nei bar e nei saloon del Wyoming, i democratici sono più aperti nel mondo e viaggiano, vivono all'estero, se vivi all'estero ti apri al mondo, mentre se sei un MAGA stai con la tua bella barba da hipster, con la camicia a scacchi, con il lazzo del ranch.
1: C'è un fattore che complica la tua analisi
0: al saloon,
1: c'è un fattore che complica la tua analisi di alta politica, che è questa,
0: che
1: gli americani all'estero in grande maggioranza votano per i democratici, tranne i militari che sono all'estero,
0: vero,
1: e ce ne sono non pochi, e loro votano più repubblicani. Comunque anche qui gli studi dimostrano che i casi sospetti sono lo 0,00043%.
0: Insomma, ma perché Trump fa tutto sto casino?
1: Insomma, perché lui non si fida, perché quando perde lui o teme di perdere lui, ecco.
0: Non va bene. Comunque si vota in modo molto diverso rispetto a noi, non c'è, ecco, il Viminale che controlla, un ministero che...
1: Questo è il punto fondamentale, non c'è un ufficio nazionale che controlla tutto, è amministrato dai singoli stati, anzi addirittura dalle contee, singole contee, quindi c'è un sistema molto decentrato, che però significa che in realtà è molto difficile truccare un'elezione, dovresti coinvolgere migliaia, decine di migliaia di persone per farlo.
0: Sì.
1: Quindi questa è la forza anche del sistema americano.
0: Ma poi i numeri che ci hai dato dimostrano anche in percentuale che i brogli sono stati pochissimi nella storia. E quindi si può andare a votare tranquillamente urlando.
1: That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
1: L'Etna non dà tregua. Aeroporto di Catania chiuso almeno fino alle 15 di oggi, riaperto lo scalo di Comiso. In calo gli arrivi di migranti irregolari nell'Unione Europea, dichiara Frontex. Ceuta in preallarme per il rischio di nuovi assalti alla frontiera. Morto l'uomo che era intervenuto domenica in difesa del figlio in provincia di Chieti. Sport, pioggia di medaglie per gli atleti italiani e gli europei di atletica e nuoto. Lo scalo catanese di Fontanarossa rimarrà chiuso almeno fino alle 15 di oggi, Ferragosto, come comunicato in via ufficiale dalla SAC, la società di gestione dell'aerostazione, ed è difficile fare altre previsioni perché i venti continuano a spingere la cenere lavica dell'Etna a valle. Una svolta meteo potrebbe avvenire dopodomani, riaperto invece lo scalo di Comiso. Il dossier migranti, gli arrivi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, attestandosi a circa 61.000, a renderlo noto Frontex, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna, da dove però ancora nessuno è entrato nell'Unione. Oggi intanto massima attenzione nelle due enclavi spagnole in territorio nordafricano, per l'appunto Ceuta e anche Melilla, per i temuti nuovi assalti alla frontiera. Tema migranti che rimane sempre in primo piano. La Premier Meloni torna a chiedere all'Europa di proteggere i confini.
2: Tira dritto la Premier Giorgia Meloni sui migranti. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione dell'Italia su Ceuta. La priorità è proteggere le frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata, escludere rischio di sicurezza e terrorismo, difendere la libertà di circolazione alla base del sistema Schengen, dice in un'intervista. La grave crisi migratoria a Ceuta e la possibile nuova ondata ci impongono la massima attenzione e la necessità di continuare ad adottare le misure necessarie. Intanto Frontex rivela che gli ingressi irregolari alle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 presenze. Le cifre non comprendono eventi eccezionali come Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con circa 20.000 arrivi, in calo comunque del 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con circa 16.000 arrivi, meno 55%. In controtendenza il Mediterraneo occidentale in aumento, con circa 11.000 attraversamenti, più 37%. Per il Mediterraneo centrale la Libia resta il principale paese di partenza. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Un drone militare ha raggiunto i cieli della Lettonia orientale ed è stato abbattuto da un caccia italiano che opera nell'ambito della missione di difesa aerea NATO nei paesi baltici. Servizio.
3: È stato un caccia italiano a neutralizzare un drone che ha violato lo spazio aereo della Lettonia. Lo ha reso noto un portavoce del comando militare della NATO. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici, ha scritto su X la ministra degli esteri lettone Baiba Braze. Intanto Mosca ha lanciato una serie di attacchi aerei su vasta scala in Ucraina, anche in aree residenziali. Ci sono feriti e vittime a Kherson, Kramatorsk e Sumy, dove sono morti anche una madre di 29 anni e il figlio di 9. Secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, un cessate il fuoco immediato non è possibile. Il Cremlino avrebbe inoltre respinto la proposta di Kiev di fermare gli attacchi nel Mar Nero. Le forze armate russe hanno annunciato di aver conquistato Novonikolaevka, villaggio vicino a Kramatorsk, ultima e strategica roccaforte nel Donbass. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Resta in carcere Walter Lavitola dopo una confessione definita fumosa e priva di riscontri.
4: Non ha convinto i magistrati la confessione di Walter Lavitola, le sue sono state affermazioni fumose e prive di riscontri, dice il GIP che ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dal suo difensore. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista suo amico Sigfrido Ranucci, il cui obiettivo, ha detto, era quello che gli venisse rafforzata la scorta. Non escludo che dopo l'esplosione della bomba Sigfrido avesse intuito che dietro c'ero io, avrebbe aggiunto l'imprenditore. Mentre le indagini della Procura di Roma vanno avanti, sulla vicenda prosegue anche lo scontro politico. Il governo chiede di sostituirmi, scrive sui social Ranucci, rilanciando un post con il quale l'europarlamentare democratico Sandro Ruotolo fa sapere di aver denunciato alla Commissione europea le pressioni sulla RAI da parte di esponenti della maggioranza che chiedono di sospenderlo dalla conduzione di Report. Fratelli d'Italia annuncia anche un'interrogazione parlamentare. Gli si imputa un danno d'immagine, ma Ranucci è la vittima, sottolinea invece il legale del giornalista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Per la cronaca, è stato dichiarato morto il 50enne di Lanciano, intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossacese in provincia di Chieti.
5: Non ce l'ha fatta Diomede Barchiesi, il 50enne rimasto gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica sul lungomare di Fossacesia in provincia di Chieti, mentre interveniva per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite tra giovani. L'uomo, residente nella vicina Lanciano, era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara con lesioni cerebrali gravissime, dopo essere stato colpito da un pugno e aver battuto violentemente la testa a terra. L'ASL di Pescara, al termine del periodo di osservazione previsto con il collegio medico incaricato di effettuare le verifiche cliniche strumentali, ha accertato la morte dell'uomo. Barchiesi, secondo le prime ricostruzioni, era intervenuto inizialmente solo verbalmente per difendere i figli. Per il suo ferimento è indagato un giovane che lo avrebbe colpito facendolo cadere. La vicenda ha suscitato profondo cordoglio non solo nel territorio della provincia di Chieti, ma anche in tutto l'Abruzzo. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pescara.
1: E siamo allo sport con la serata d'oro dell'Italia agli europei di nuoto e di atletica leggera. Sentiamo.
6: Simona Quadarella, Nadia Battocletti, Gianmarco Tamberi. Tra Parigi e Birmingham lo sport azzurro cala il suo tris d'oro. Nella piscina parigina la nuotatrice romana bissa sui 1500 stile libero il successo degli 800, decimo trionfo europeo in carriera davanti alle tedesche Gose e Werner, e arriva anche il bronzo della staffetta 4% stile libero mista. Il bis lo fa, come due anni fa a Roma, anche Nadia Battocletti. Dopo i 5000 domina anche i 10.000 e dalla pedana dell'Alto di Birmingham ancora una volta Jimbo Tamberi rinasce dalle proprie ceneri. Oro per lui, il quarto europeo in carriera, bronzo per Sioli, d'argento ci resta l'ucraino Doroshuk e nei 200 metri splendido il terzo posto di Fausto Desalu. A completare una giornata storica per lo sport azzurro, il bronzo di Sofia Raffaeli nel concorso generale ai mondiali di ginnastica ritmica a Francoforte. Per la marchigiana, oltre al podio, pure il passo olimpico per Los Angeles 2028. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il calcio approdano ai sedicesimi di Coppa Italia il Parma 2-0 al Catania, il Cagliari 1-0 all'Arezzo, il Monza 3-0 all'Avellino e la Fiorentina 4-1 al Benevento. Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Leoni per Agnelli, l'attualità della musica, di Manuel Agnelli.
5: E allora che il cielo sia propizio a tutti quelli che stanno ascoltando Leoni per Agnelli. Io sono epistemologicamente Manuel Agnelli. Vi anticipo che oggi si parlerà di filosofia ed etica dell'informatica e dell'informazione nel mondo di Manuel.
6: Manuel.
7: Manuel.
6: Manuel.
7: Manuel.
6: Manuel.
8: Il mondo di Manuel.
7: Manuel.
6: Manuel.
8: Il mondo perfetto.
6: Manuel.
8: Il mondo di Baduel.
7: Manuel.
8: Dove tutti sono Baduel.
5: Allora, non vorrei consumare troppe parole prima di accogliere il nostro ospite, che ci permetterà di affrontare e provare a capire alcuni dei temi fondamentali della contemporaneità. Benvenuto intanto al professor Luciano Floridi. Benvenuto, professore.
9: Grazie per questo invito, grazie a voi.
5: Professore, mi corregga se sbaglio, ma lei, che ha una cattedra a Yale e a Bologna e ha insegnato a Oxford, è uno dei fondatori della filosofia dell'informazione e dell'etica informatica, e già che ci siamo, nel 2022 è stato anche nominato dal presidente Mattarella Cavaliere di Gran Croce per il suo lavoro sulla filosofia. Conferma?
9: Sì, confermo. La cosa più emozionante è stata l'ultima che ha detto: incontrare Mattarella mi ha messo veramente un po' nella situazione dello studente di nuovo all'esame.
5: Beh, un grande onore, devo dire, bello che vengano riconosciuti ancora, e per fortuna, questi ruoli dalle istituzioni. Senta, il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi ha dichiarato che l'intelligenza artificiale è stupida. Un concetto che non è poi molto diverso da quello che esprime lei, no? Quando parla di tecnologia e intelligenza zero. Però sta cambiando il mondo sia a livello macroscopico che a quello della gente comune, che la usa per trovare risposte a tutto. E se non sbaglio, lei ha usato il termine tecnosolvismo per descrivere questo fenomeno.
9: Vero, il tecnosolvismo è un po' un problema, cioè confonde il fatto che oggi si possano fare moltissime cose e sempre di più grazie all'intelligenza umana, si possono far fare a macchina a intelligenza zero. Questo è straordinario, bellissimo, interessantissimo. Si può produrre un sonetto alla Shakespeare, si può creare il budget per una piccola azienda, il progetto per una startup, si può scrivere la prossima tesina, un capitolo del eccetera eccetera, a intelligenza zero. Questo è straordinario e magari ne riparliamo. Il guaio è che si vede poi in questo la possibilità di fare noi a meno della nostra intelligenza, che è proprio l'opposto. Cioè, è come se uno dicesse: guarda, hai tra le mani una cosa potentissima che può fare tantissimo, ma che deve essere guidata. A questo punto dice: ah, sai che faccio? Allora io tolgo le mani dal volante. Sei impazzito. Certo. Abbiamo dato una Ferrari. Devi imparare a guidare molto meglio, non smettere di guidare.
5: Certo, certo. Purtroppo anche nell'arte la tendenza è questa, no? Adesso le tecnologie moderne consentono a chiunque di produrre delle cose. Non è tanto questo il problema è che poi vanno questa quantità di materiale prodotto va ad intasare a livello di comunicazione tutti i circuiti, per cui poi fanno molta fatica le cose buone, diciamo, ad emergere e a farsi notare, no? Questo è un po', non so se è il problema anche di altri.
9: Guardi, ha colto proprio il nocciolo, è un grandissimo problema, cioè il rumore di fondo aumenta e quindi il segnale, come si suol dire, cioè la cosa buona, quella che vale la pena poi magari andare a leggere, a sentire, a vedere, è quello ha più difficoltà proprio perché è sommersa da tanto rumore. Ora io sarei vagamente ottimista su questo, ma non perché... non per necessità, ma per storia, e cioè che questi strumenti saranno anche quelli che ci permetteranno poi di cogliere meglio il segnale rispetto al rumore.
5: Senta, lei ha detto che nella rivoluzione digitale l'etica non è un lusso, ma è una necessità, ed è... guardi, mi trova non solo d'accordo, ma anche grato, perché ora che cominciamo a parlarne di questo... Però per far capire meglio di cosa parliamo, lei ha ricordato che il mondo non è riuscito ad evitare Auschwitz, no? E in sostanza lei dice si tratta adesso di prevenire i danni.
9: Sì, ci sono almeno un paio di punti per chi ci ascolta, perché l'etica oggi è tornata un po' di moda, però c'è sempre l'impressione che sia l'etica dei 10 comandamenti, oppure di Nonna Papera, non correre in corridoio con le forbici, insomma quelle cose lì un po' che di moda. Mancherebbe, cioè quello, ma soprattutto l'etica dovrebbe essere vista come una cosa fondamentale, che è quella di come dovrebbero andare le cose, ovunque siamo, cioè è il dover essere della realtà, non è prendere la realtà come sta e quindi farci i conti, che si chiama management, ma in realtà di cambiare il mondo, cioè di farlo andare nella direzione leggermente migliore. Ovunque questo succede, si parla di etica. Allora capisce molto bene che allora, la politica è anche una questione di etica, la strategia di un'azienda è anche una questione di etica, cioè del come dovrebbero andare gli eventi. Sull'intelligenza artificiale non perdiamo questa grande opportunità. Quando c'è stata internet l'abbiamo persa, ma in maniera proprio veramente grossolana, cioè hanno preso fiscali. Sì. Qualche filosofo, incluso il sottoscritto, lo raccontavamo che non era una rivoluzione della comunicazione, era una rivoluzione ambientale, stavamo costruendo il mondo in cui avremmo passato il nostro tempo, non l'hanno capita, ma dall'amministrazione Clinton in poi, Adesso con l'AI non ricominciamo un'altra volta, cioè questa cosa qui di nuovo, grande altro momento rivoluzionario del grande libro, no, della storia del digitale. In una società digitale l'intelligenza artificiale chiaramente deve essere, cioè. Allora, dove c'è il dover essere, dovremmo intervenire. Non lo stiamo facendo, però si può fare, cioè la finestra è ancora aperta, però tra un po' si chiude, quindi c'è una certa anche urgenza.
5: Ho capito. Primo brano della puntata. In questo periodo, grazie al film Liberami dal nulla, alla pubblicazione di un bel cofanetto dedicato alle session di Nebraska, si parla molto di Bruce Springsteen. Questa musica può rappresentare ancora, almeno me lo auguro, un antidoto all'incubo distopico che è l'America di Trump. Per cui ascoltiamoci un pezzo di Bruce Springsteen, Nebraska.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre e per sempre Emanuele Agnelli e sono ancora in compagnia del professor Luciano Floridi. Torniamo a occuparci di nuove tecnologie, professore. Non molto tempo fa lei ha pubblicato un articolo in cui parla del modo in cui l'intelligenza artificiale può contribuire al cambiamento climatico, però per il momento mi viene da dire in negativo. Ci spiega un po' la relazione che c'è fra l'intelligenza artificiale e le emissioni di gas serra?
2: Sì, allora partiamo dalla parte negativa. L'intelligenza artificiale ha bisogno di tanta energia elettrica, tantissimo. Enormi centri dati, data centers, distribuiti un po' tutto nel mondo, ma ce ne sono diciamo, di grandissimi negli Stati Uniti, in Cina, anche qualcuno in Europa, e assorbono energia elettrica come piccole città. Quanta energia elettrica? Ora qui cominciamo a mettere anche qualcosa più in chiaro. Quando si dice che l'intelligenza artificiale sta consumando il mondo, lo sta dissossando, eccetera, allora vado un po' a spanne, quindi non controllate online, ci mancherebbe, ma un circa 2%. Ora, il 2% è tanto perché si va ad accumulare, ad unire all'altro tanto per cento che sta già consumando questo mondo. Ma non è una cosa da capogiro, non è il vero consumo, per restare tra noi, del mondo, quello che sta veramente distruggendo il mondo, siamo noi a casa, il riscaldamento e il raffreddamento. Quello che va veramente, andrebbe veramente spento, è il frigorifero di casa e l'aria condizionata, per semplificare al massimo, non il vostro ChatGPT che contribuisce a fare danni, ma rispetto al frigorifero e all'aria condizionata è veramente poco. Ora, inquadrato un po' il problema, non vuol dire che le cose vanno bene affatto, ma c'è un'importante differenza. Torno al frigorifero e all'aria condizionata. Voi potete fare quello che volete con il frigorifero e l'aria condizionata, ma non vi daranno mai un risultato positivo per l'ambiente. Cioè io non posso usare il frigorifero per fare bene all'ambiente. Il meglio che posso fare è diminuire i suoi consumi, così con l'aria condizionata. L'intelligenza artificiale invece, un po' come altre cose del digitale, può essere messa a servizio dell'ambiente. Non lo stiamo facendo, ma lo potremmo fare. Che vuol dire? Ad esempio fare molto di più con molto meno. Voi immaginate che una città come New York possa avere il consumo elettrico per il riscaldamento e per il raffreddamento diminuito del 10% grazie a un management, a una gestione del consumo più intelligente fornito dall'intelligenza artificiale. E allora capisci che tutto quello che tu spendi di consumo nell'intelligenza artificiale viene ripagato 10 volte in più in termini di risparmio, efficienza, efficacia. Allora si può fare mettere l'AI a servizio dell'ambiente. Io ho parlato in passato di verde e blu, cioè il verde di tutti gli ambienti e il blu delle tecnologie digitali. Non lo stiamo facendo. Allora c'è una negatività presente, sì, tanto, c'è una possibilità enorme, non la stiamo cogliendo. Allora torniamo un po' a quello che dicevamo prima. Quali sono le strategie di fondo? Chi decide di fare cosa con questa intelligenza artificiale? Se la usassimo per far bene all'ambiente e si può fare molto, allora avremo un win-win, cioè una situazione in cui abbiamo intelligenza artificiale al nostro servizio e a servizio dell'ambiente.
1: Questo è chiaro, ma con gli amici di Trump che negano il cambiamento climatico, secondo lei una soluzione del genere è percorribile? Perché poi bisognerebbe anche avere un po' consapevolezza di quello che sta succedendo per comunque andare a rimediare. O pensa che l'intelligenza artificiale comunque contribuirà da sé a un miglioramento della gestione delle fonti che appunto provocano poi anche un po', no? Il cambiamento climatico?
2: Allora, qui passiamo da quello che potrebbe avvenire a quello che avverrà e non faremo nulla, creeremo disastri, ci saranno…
1: Scusi se rido, ma prima mi ha rassicurato, adesso mi sta terrorizzando.
2: Perché è facile da capire, cioè che cosa potremmo fare? Tantissimo, lo faremo? No. Si ricorda la sua battuta su Auschwitz? Auschwitz non l'abbiamo prevenuta, l'abbiamo liberata. Certo. E faremo la stessa cosa. La storia umana è fatta di mancate opportunità e riparazioni successive. Ora, questa, io voglio sperare che questa volta non vada in questo modo, però se lei mi chiede, lei su che cosa punterebbe? Tutto sul rosso o tutto sul nero? Io punterei tutto su faremo un disastro e ripareremo dopo. Oggi però che si sappia le generazioni future che se lo sentano dire oggi che avremmo potuto fare molto meglio, che avremmo potuto salvare le Maldive invece di farle affondare prima e poi decidere, ops, sono sparite le Maldive, di qui la pressione è di nuovo quella finestra che si sta chiudendo. La pressione è per chi sta nelle stanze del potere e può decidere. Ora, chi sta nelle stanze del potere e può decidere oggi negli Stati Uniti non va in questa direzione, quindi sono ottimista su come stanno andando le cose? No. Sono ottimista su come potrebbero andare? Sì, quindi frustrato.
1: E siamo in due. Ma insomma, siccome oggi come oggi vince la regola di chi è più forte e è più ricco ha ragione, perché è questo che stiamo assistendo, mi sembra, in questo periodo storico, che come possiamo comunicare le regole dell'etica a questo nuovo mondo? Che cosa si può fare? Informazione, chiaramente la cultura è, ma come? Perché i veicoli di informazione sono quanto mai, secondo me, scaduti e ci stanno tenendo a casa e ci stanno rendendo innocui, se vogliamo.
2: Ha ragione, secondo me, cioè, un po' di formazione fa sempre bene, poi faccio il professore, ci mancherebbe, acqua al mio mulino, cioè, formazione è come la Croce Rossa e la Popeye, come dicono da queste parti, cioè non sbagli mai, formazione ci mancherebbe. Una cosa un pochino meno, accordo, sarebbe quella di far vedere i costi economici, perché a mio avviso vanno mano nella mano con quelli etici, cioè spiegare a chi oggi non vuole seguire ragioni di dover essere, come dovrebbero andare le cose perché il mondo sarebbe migliore, no, ci risparmiamo tanti disastri e tanta sofferenza, spiegare che l'altro lato della medaglia, o se vuole l'altro lato del foglio di carta, è costi economici spaventosi. Ora questi li capiscono anche i manager meno eticamente orientati, cioè quello che dice ma a me non importa, a me quello che io ho a cuore è il profitto, d'altronde ho degli shareholders, gli stakeholders li lascio a casa, io agli shareholders alla fine gli devo dare un resoconto. Ecco, allora parla con gli shareholders e digli che andando in questa direzione stiamo creando un buco di tanti di quei miliardi di costi che per ripararlo dopo costerà molto di più. E allora la persona intelligente dice guarda, non lo faccio perché è bene farlo, lo faccio perché mi conviene. Per fortuna in questo contesto mi conviene e no, è giusto farlo, sono due lati dello stesso foglio di carta, lei non può tagliare uno senza tagliare l'altro. Allora spiegare meglio i costi economici di tutto questo e farli vedere, no, dati alla mano, secondo me convincerebbe molte più persone, anche quelle che sono magari meno eticamente inclinate.
1: Perfetto. Professore, il 19 e il 20 novembre a Milano ci sarà un evento ideato da lei e da Manuela Ronchi e indirizzato ai giovani. Di che cosa si tratta?
2: Ah, questa cosa è una cosa bellissima, tutto il credito a Manuela Ronchi perché io non avrei mai avuto il coraggio. E, allora il 19 facciamo una cosa che si chiama Show How, che è un po' una specie di show, cioè di cosa teatrale, ma è anche un po' convention, ma è anche un po' lezione universitaria, insomma il termine sta lì a dare un nuovo formato. Lo faremo la mattina con me che presento quello che abbiamo chiamato il capitale semantico, cioè quello che ci contraddistingue. Poi il pomeriggio parleremo anche con molti esperti, con molte aziende, c'è una bellissima giornata. La giornata dopo, il 20, la facciamo con il Ministero, con i ragazzi delle scuole di tutta Italia, verranno un 700-800 ragazzi da tutta Italia con circa altri 200 insegnanti e facciamo tutta una giornata dedicata alla formazione, all'intelligenza artificiale. Loro avranno fatto già nel frattempo un paio di giorni di lavoro su temi che ho dato loro, su quali esercitarsi, e poi presenteremo le più bravi, più bravi. E poi ci sarà anche un piccolo premio, il gruppetto che avrà fatto meglio mi verrà a trovare a Yale, quindi è una cosa molto bella, carina per i ragazzi, insomma parlare alle aziende e parlare alle ragazze e ai ragazzi, perché io ho paura che se non parliamo questi due mondi sarà difficile fare tutto quello che ci siamo detti in questa puntata.
1: Assolutamente, splendido. Io poi fra l'altro sono, e ne parleremo anche dopo, legatissimo al tema giovani e nuove potenzialità, però ascoltiamoci prima un altro pezzo, è il momento appunto del secondo appuntamento musicale, ascoltiamo il nuovo brano di Trent Reznor dei Nine Inch Nails, fa parte della colonna sonora del film di Luca Guadagnino, After the Hunt, firmata da Reznor e da Atticus Ross, una coppia che fra l'altro si è portata a casa due Oscar, e il brano si intitola As Alive As You Need Me To Be.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete ancora a Leoni per Agnelli con Manuela Agnelli, sono con il professor Luciano Floridi e, come ormai sanno bene gli ascoltatori, noi chiudiamo ogni puntata, professore, dedicando uno spazio alla musica, ai nuovi talenti. Ma per alleggerire, pensando ai giovani, voglio chiederle due cose. La prima è come ha fatto dagli studi all'Università La Sapienza di Roma ad arrivare al Master of Arts a Oxford?
2: Allora, come si fa a passare da prima porta, poi, meglio ancora, borgata romana a Oxford? Ci vogliono tanti ingredienti. Anzitutto non escludiamo un po' di fortuna, perché ci mancherebbe, c'è un po' di buona sorte, poi un qualche aiuto. E poi devi avere un po' di persone che credono in te, ma soprattutto il 90% è lavorare molto. Impegno, determinazione, voglia di realizzare i propri progetti, non farsi dire di no da nessuno, questo è importante. E se poi sei fortunato, sei quel tipo di persona al quale dire non si può fare galvanizza l'energia. Io più mi sono sentito dire in vita mia, a scuola, all'università, poi dopo, ma anche a Oxford, cioè no, guardi, questo non si può fare, mi ha dato tanta, sempre tanta energia, come dire, più

0: ostacoli, più a te viene voglia di dimostrargli che hanno torto.
1: Quindi è una dote questa, sì, perché ce l'ho anch'io, ma mi dicono che è un difetto, invece lei mi sta dicendo che per fortuna no, è una dote.
0: Perché in realtà fa un po' la figura di quello che si chiamerebbe tecnicamente a prima porta del rognoso. Cioè di quello che dice più mi dai torto più io insisto. Ovviamente c'è anche il pericolo di prendere fissime e fiaschi, per questo dico un po' di fortuna e anche un po' di, cioè la vita poi deve anche dare una piccola mano, ma soprattutto, ma gli ostacoli, trovarsi davanti, sentirsi motivato dalla partita più difficile, questo se hai questo allora vai lontano, perché ovviamente la vita di ostacoli te ne dà tanti, quindi dà tanta energia, diciamo così.
1: Certo. No, la seconda parte della domanda un po' è sempre rivolta ai giovani, però si collega a questa, no? È rivolta ai giovani e a quei genitori che sono spaventati quando un figlio o una figlia gli dicono che vogliono studiare filosofia. Mia figlia aveva 10 in filosofia, è una sua grande passione, adesso però canta purtroppo per lei, ma al di là di questo, come fa un filosofo ad arrivare a incidere sul presente come ha fatto lei?
0: Qua lei mi sta chiedendo di parlare male dei colleghi, questo è grave, sa?
1: Tanto lo faccio anch'io, quindi si unisca al gruppo.
0: La filosofia è una cosa meravigliosa, ma non come la insegniamo noi. È una delle grandi, delle grandi cose dell'intelletto umano di tutti i tempi, cioè è un po' l'essenza della vita, tutte cose che ci sentiamo dire mille volte. Poi però vai a fare un corso di filosofia e ti insegnano soprattutto la storia della filosofia e ti fanno dimenticare la tua intelligenza, cioè tu devi imparare chi è Cartesio, chi è Aristotele, chi è Platone, chi ha detto cosa, quando, come, il commento su questo, il commento su quell'altro. Quella io vi assicuro non la studiate, lasciatela stare. È un po' come se uno dicesse io voglio fare il matematico e poi ti insegno la storia della matematica, il medico e ti insegno la storia della medicina. Che c'entra? Io voglio fare il medico, non voglio fare lo storico della medicina. Allora, se chi ci ascolta volete fare filosofia, mi raccomando, studiate problemi e cercate soluzioni concettuali, perché ovviamente è lì che lavora la filosofia, ma non vi mettete a studiare la storia della filosofia. La storia della filosofia è fatta da esperti, per chi la vuole studiare, per chi ha interessi, ci mancherebbe, io ne ho fatta tanta, ne ho anche contribuito, è interessantissima, ma sta un po' alla medicina come la storia della medicina, non è proprio quello che vorremmo. Allora, si può fare filosofia? Sì, farla in termini diciamo un po' storicistici come si fa spesso in tanti angoli del mondo, inclusa la nostra Italia? Forse no, si può fare da soli con difficoltà, però alcuni libri si possono avvicinare, qualche manuale, qualche introduzione e capire, ma a me soprattutto interessano i problemi e capirli bene o soprattutto sono uno orientato alle soluzioni? Se a me piace stare sui problemi per capirli meglio, per poi arrivare alle soluzioni, ci mancherebbe, allora la filosofia fa per te. Se tu corri verso le soluzioni, guardi, non mi dia il problema, voglio sapere qual è la risposta, allora la filosofia non fa per te, ma probabilmente non fa per te proprio il mondo dell'intelletto.
1: Grazie professore, è stato illuminante, grazie mille per essere stato con noi, ringrazio il professor Luciano Floridi appunto, grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Aureggi alla parte tecnica, ringrazio voi soprattutto che ci avete seguito, grazie mille professore.
0: Oh, grazie a voi, bellissimo, complimenti, veramente bellissima puntata, grazie, grazie, grazie. Bro.
1: Chiudiamo come di consueto ascoltando una band di carne fresca, oggi è la volta dei Perasperax da Taranto, che avevamo già conosciuto nella scorsa stagione, però c'ho qualcosa in più, partecipano alla compilation edita da Woodworm con questo brano che si intitola Vicolo Sereno. Ciao a tutti coi Perasperax.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

Sasha è un'adolescente solitaria, frequenta l'istituto tecnico, ha solo due amici fidati, frequenta di nascosto una palestra di box, perché per la madre non è uno sport per ragazze, e sempre di nascosto, un po' per non essere presa in giro, ascolta musica classica. Affida tutti i suoi pensieri ad un quaderno, solo in quelle pagine è riuscita a confessare, per esempio, il suo amore per il professore di diritto e quanto è accaduto fra loro. Parallelamente c'è la storia di Alessandra, una quarantenne che si occupa d'arte e che è la massima esperta di Moresco, un artista misterioso che dipinge dei murali e di cui nessuno veramente appunto conosce l'identità. Da anni non compaiono opere di Moresco, ma un giorno sui muri di una chiesa compare una sorta di giudizio universale, nel senso che compare questa mano di Adamo tesa, ma manca la mano di Dio. Anche quest'opera porta il marchio di fabbrica dell'artista, che è una crepa, perché per questo artista tutta l'opera d'arte nasce appunto da una crepa che non è un difetto, bensì un'opportunità, un'occasione per manifestare la sua arte. Così come le crepe nel passato delle due protagoniste rappresentano un po' il centro in cui hanno costruito le proprie esistenze. Tutto questo è narrato nel romanzo Il cuore

0: Si sottrae allo sguardo degli altri. C'è qualcosa, evidentemente, lo capiamo fin dalle prime pagine, da questo suo lavarsi le mani ossessivo, da questo suo appunto trovare sempre dei coni d'ombra dove andare a rifugiarsi e dal fatto che in qualche modo preferisca l'invisibilità alla visibilità, che in realtà lei ha tanto bisogno di essere vista da qualcuno, ha tanto bisogno che qualcuno la finalmente la riesca a vedere in lei qualcosa di importante, di speciale. Sasha, fra l'altro, è ispirata molto a una storia vera, perché a me è successo davvero il primo anno in cui insegnavo, ho fatto l'insegnante anche al professionale, io, no? E niente, così per rompere il ghiaccio cosa facevo? Io chiedevo ai ragazzi di fate un disegno. E io dal disegno in qualche modo riuscivo a capire più o meno la personalità perché avevo fatto qualche piccolo studio sull'interpretazione dei disegni. Fra tanti mi capita questa ragazza che disegna un albero, ma vicino all'albero fa questo scarabocchio però molto molto nervoso, molto. E io dico, cosa qua? Avevi sbagliato? No, è un cespuglio, mi fa, no? E dico, ma forse ti è successo qualcosa perché. Una delle cose che impari studiando i disegni è che quando c'è qualcosa all'interno del disegno che è fatto con un tratto molto diverso, con la forza diversa, chi ha fatto quel disegno ti vuole comunicare che ha subito evidentemente qualcosa, un trauma. E allora io, in modo molto innocente, ma ti è successo qualcosa di brutto? Col tatto, poco tatto che avevo io all'epoca, non che oggi sia migliorata la situazione. E purtroppo, sì, era vero, la ragazza mi è scoppiata in lacrime davanti. E qualche anno prima era andata a fare una passeggiata in montagna col papà e il papà era scivolato giù da un dirupo e non era più tornato. Questa storia mi è evidentemente rimasta dentro
1: Questa era
0: per.
1: la ferita che si portava dentro questa ragazza, appunto, che tu hai avuto come studentessa. Anche Sasha, abbiamo detto, si porta una crepa, una ferita. Prima dicevi di questa sua forma di invisibilità, ma nello stesso tempo della contraddizione. È
0: Sì.
1: invisibile, ma desidera a tutti i costi essere vista, che è una cosa tipica del periodo anche dell'adolescenza, ma forse non ci abbandona mai, cioè quando non abbiamo gli occhi di qualcuno o l'amore di qualcuno su di noi, forse non ci sentiamo veramente completi.
0: Quello sguardo in realtà, soprattutto quando siamo bambini e poi anche durante l'adolescenza, è più importante dell'aria, è più importante del pane, è un bisogno proprio essenziale perché noi in realtà costruiamo la nostra identità attraverso lo sguardo dell'altro e se l'altro non ci vede è come se non esistessimo. Io su questo lo dico sempre, sono molto fermo su questa cosa perché faccio un lavoro in cui mi capita molto spesso di avere a che fare con ragazzi aperte le virgolette. Difficili, chiuse le virgolette, ragazzi che vengono etichettati, bollati nelle maniere più a volte anche denigratorie, no? Perché hanno dei comportamenti, hanno delle cose che. Il fatto è che io vorrei spiegarlo a tutti: questi ragazzi fanno così perché hanno bisogno di essere visti. Vedi, c'è questa canzone di Marracash uscita l'anno scorso, se non sbaglio, che dice: chi fa reati dopo la scuola per essere almeno qualcosa. Molto spesso questo essere ragazzo difficile non è nient'altro che l'unico modo che questi ragazze e ragazzi hanno trovato per farsi vedere. Hanno scoperto che almeno così il mondo li vede. Cioè è un ruolo che recitano pur di esistere, pur di essere qualcosa. Per questo Sasha è un personaggio a cui mi sono subito affezionato perché lei fa finta, dice tutto di nascosto, no? Fa anche questi disegni, disegna muri. Ma in realtà è lì che urla, per favore, vedete che ci sono anch'io, vedete che esisto anch'io, ditemi che mi vedete anche voi. E quando arriva quel professore con una semplice domanda, la stessa che io ho fatto a quella famosa ragazza tanti anni fa, lei ha il suo primo click.
1: Noi seguiamo parallelamente a capitoli alternati il tuo romanzo, la vita di Sasha e la vita di Alessandra. Alessandra è una quarantenne, quindi chiaramente tutta un'altra vita. Lei lavora nel mondo dell'arte, anche se in realtà si occupa della parte amministrativa, però è l'unica esperta, veramente la più grande esperta di questo artista di strada, di questo moresco che compare, fa un murale, scompare, nessuno conosce la sua identità. Ecco, improvvisamente, come dicevo prima, compare una murale. Lei viene subito colpita, ma anche dal fatto che è stato visto vicino alla chiesa un uomo. E quindi lei inizia a fare un po' la detective, vuole insomma scoprire chi è. La cosa che mi ha colpito è che a un certo punto, che quando non

0: che scopre chi è, ma capisce dove abita, lei si siede sullo zerbino di casa di quest'uomo e attraverso la porta gli confessa tutto. Cioè, così come Sasha affida al quaderno tutti i suoi pensieri, Alessandra lo fa attraverso una porta con un emerito sconosciuto. È più facile raccontare di sé a una persona che non conosciamo.
1: Ah sì, molto spesso quelli che ci conoscono meno sono i nostri genitori, i nostri fratelli, i nostri familiari, perché parlare delle nostre cose più intime con chi ci conosce da vicino è sempre fonte di grande imbarazzo, vergogna. Paradossalmente è molto più facile farlo con lo sconosciuto incontrato in treno, con chi sai che non incontrerai mai più in vita tua, quasi quasi ce la fai di più. Lei, Alessandra, ha una vita perfetta, il parquet nuovo, è tutto bello programmato, stabilito, una figlia meravigliosa, un marito che la ama e che è sempre presente. Un giorno le basta un messaggio di una sola parola, moresco, e la sua vita va in frantumi. Si rende conto che fino a quel momento lì, sì, ha costruito delle cose, ma in realtà non era lei. È come se avesse mandato in giro per il mondo una specie di controfigura e ha un grande bisogno di sfogare questa sua nuova consapevolezza, ma non può farlo con nessuno perché lei conosce un segreto di Moresco. Tutti vivono di nascosto in questo libro, ma nel momento in cui entrano nella storia escono dal loro nascondiglio finalmente, ed è quello che vorrei fare anche al lettore, no? farlo uscire dal suo nascondiglio, perché tanti di noi hanno un po' questa cosa di vivere di nascosto e di provare a mettere il cuore a dormire.
0: Entrambi questi due personaggi, Alessandra, abbiamo detto, e Sasha, girano intorno ad una crepa, l'abbiamo detto. Il concetto della crepa è sia la crepa artistica intorno alla quale si sviluppa la forma, il murale di Moresco, ma è anche una crepa emotiva, personale, un trauma, una ferita, ecco. È chiaramente ripresa dalla canzone di Leonard Cohen, no? Che diceva che all'interno della crepa ci puoi vedere la luce, c'è la luce. Ma per Sasha e per Alessandra, questa crepa personale, che cosa rappresenta? La forma, la possibilità di vedere una luce o qualcosa da cui è difficile veramente uscire?
1: Il fatto è che fa parte della contraddizione di ogni crepa. Ogni crepa ti inchioda lì a un dolore e io credo che chiunque abbia la sua. Una volta ero convinto, forse in un'idea un po' aristocratica, sai, forse perché che ci fossero le crepe grandi e quelle un po' di serie B. Invece, sai, alla fine parli con le persone e scopri che ognuno in qualche modo ha la sua. E incredibilmente hanno tutte comunque qualcosa in comune queste crepe. Cioè, a un certo punto è arrivato uno sguardo che ti ha in qualche modo inchiodato a un'identità. Io in questi ultimi mesi mi sono messo un po' a studiare. Ho fatto questa scoperta veramente sensazionale, che in realtà la nostra identità, cioè la cosa dei 13 millisecondi che ho messo nell'inizio, è una metafora reale. Cioè, noi, come funziona? Noi vediamo le cose per come sono solo per 13 millisecondi. Dopo questo lasso di tempo già il nostro cervello le sta manomettendo, sta tappando i buchi, sta usando i filtri. Insomma, noi non vediamo mai davvero le cose per come sono, e la cosa principale che non vediamo per com'è è noi stessi. Noi su noi stessi ci creiamo delle storie, un'identità che non corrisponde alla verità. E qua c'è una brutta e una bella notizia. Cioè, è vero, è una storia la nostra identità, è una cosa che ci siamo creati noi, e questa è la brutta notizia. Ma la bella notizia è che forse si può anche cambiare allora questa storia. Se io cambio la storia, se io cambio il racconto che mi sono fatto fino adesso su di me, posso cambiare me. Ed è questo quello che voglio raccontare con questa storia. Io penso sempre a Peter Parker. Poi dici, ma che bella vita che hai tu che pensi sempre a Peter Parker. Allora, Peter Parker, no? Ti ricordi la scena di Spider-Man? Lui in macchina con suo zio e lo zio gli dice: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Però ci dimentichiamo sempre di andare a vedere da cosa derivano i poteri. E da cosa deriva il potere di Spider-Man? Peter Parker come fa a diventare Spider-Man? Con il morso di un ragno. Il tuo trauma è anche la tua fonte dei tuoi più grandi superpoteri. Quindi la crepa, tu hai la tua, io ho la mia, ognuno ha la sua. Prova a guardarla non solo come qualcosa che ti ha ferito, ma come la

0: Ponte dei tuoi più grandi superpoteri.
1: A un certo punto le due protagoniste femminili si incroceranno, ma non vi possiamo dire ovviamente nulla. A questo proposito, possiamo solo consigliarvi di leggere il romanzo Il cuore non va a dormire di Enrico Galiano, pubblicato da Einaudi. Grazie.
0: Grazie Alessandra, sempre un tesoro sei.
1: Ed è tutto per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate, che trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, buona lettura e buona estate.
2: GR24 di mezzanotte.
3: L'Etna non dà tregua all'aeroporto di Catania, chiuso almeno fino alle 15 di oggi, riaperto lo scalo di Comiso. In calo gli arrivi di migranti irregolari nell'Unione Europea, dichiara Frontex, Ceuta in preallarme per il rischio di nuovi assalti alla frontiera. Morto l'uomo che era intervenuto domenica in difesa del figlio in provincia di Chieti. Sport, pioggia di medaglie per gli atleti italiani e gli europei di atletica e nuoto. Lo scalo catanese di Fontanarossa rimarrà chiuso almeno fino alle 15 di oggi, Ferragosto, come comunicato in via ufficiale dalla SAC, la società di gestione dell'aerostazione, ed è difficile fare altre previsioni perché i venti continuano a spingere la cenere lavica dell'Etna a valle. Una svolta meteo potrebbe avvenire dopodomani, riaperto invece lo scalo di Comiso. Il dossier migranti, gli arrivi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, attestandosi a circa 61.000, a renderlo noto Frontex, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna, da dove però ancora nessuno è entrato nell'Unione. Oggi intanto massima attenzione nelle due enclavi spagnole in territorio nordafricano, per l'appunto Ceuta e anche Melilla, per i temuti nuovi assalti alla frontiera. Tema migranti che rimane sempre in primo piano. La Premier Meloni torna a chiedere all'Europa di proteggere i confini.
4: Tira dritto la Premier Giorgia Meloni sui migranti. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione dell'Italia su Ceuta. La priorità è proteggere le frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata, escludere rischio di sicurezza e terrorismo, difendere la libertà di circolazione alla base del sistema Schengen, dice in un'intervista. La grave crisi migratoria a Ceuta e la possibile nuova ondata ci impongono la massima attenzione e la necessità di continuare ad adottare le misure necessarie. Intanto Frontex rivela che gli ingressi irregolari alle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 presenze. Le cifre non comprendono eventi eccezionali come Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con circa 20.000 arrivi, in calo comunque del 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con circa 16.000 arrivi, meno 55%. In controtendenza il Mediterraneo occidentale in aumento, con circa 11.000 attraversamenti, più 37%. Per il Mediterraneo centrale la Libia resta il principale paese di partenza. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Un drone militare ha raggiunto i cieli della Lettonia orientale ed è stato abbattuto da un caccia italiano che opera nell'ambito della missione di difesa aerea NATO nei paesi baltici. Servizio.
5: È stato un caccia italiano a neutralizzare un drone che ha violato lo spazio aereo della Lettonia. Lo ha reso noto un portavoce del comando militare della NATO. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici, ha scritto su X la ministra degli esteri lettone Baiba Braze. Intanto Mosca ha lanciato una serie di attacchi aerei su vasta scala in Ucraina, anche in aree residenziali. Ci sono feriti e vittime a Kherson, Kramatorsk e Sumy, dove sono morti anche una madre di 29 anni e il figlio di 9. Secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, un cessate il fuoco immediato non è possibile. Il Cremlino avrebbe inoltre respinto la proposta di Kiev di fermare gli attacchi nel Mar Nero. Le forze armate russe hanno annunciato di aver conquistato Novonikolaevka, villaggio vicino a Kramatorsk, ultima e strategica roccaforte nel Donbass. Giulia Bassi.

0: Ah sì, Radio 24, il sole 24 ore.
1: Resta in carcere Walter La Vitola dopo una confessione definita fumosa e priva di riscontri.
2: Non ha convinto i magistrati la confessione di Walter La Vitola, le sue sono state affermazioni fumose e prive di riscontri, dice il GIP che ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dal suo difensore. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista suo amico Sigfrido Ranucci, il cui obiettivo, ha detto, era quello che gli venisse rafforzata la scorta. Non escludo che dopo l'esplosione della bomba Sigfrido avesse intuito che dietro c'ero io, avrebbe aggiunto l'imprenditore. Mentre le indagini della Procura di Roma vanno avanti, sulla vicenda prosegue anche lo scontro politico. Il governo chiede di sostituirmi, scrive sui social Ranucci, rilanciando un post con il quale l'europarlamentare democratico Sandro Ruotolo fa sapere di aver denunciato alla Commissione europea le pressioni sulla RAI da parte di esponenti della maggioranza che chiedono di sospenderlo dalla conduzione di Report. Fratelli d'Italia annuncia anche un interrogazione parlamentare, gli si imputa un danno d'immagine, ma Ranucci è la vittima, sottolinea invece il legale del giornalista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Per la cronaca è stato dichiarato morto il 50enne di Lanciano, intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossacese in provincia di Chieti.
3: Non ce l'ha fatta Diomede Barchiesi, il 50enne rimasto gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica sul lungomare di Fossacesia in provincia di Chieti, mentre interveniva per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite tra giovani. L'uomo, residente nella vicina Lanciano, era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara con lesioni cerebrali gravissime, dopo essere stato colpito da un pugno e aver battuto violentemente la testa a terra. L'ASL di Pescara, al termine del periodo di osservazione previsto con il collegio medico incaricato di effettuare le verifiche cliniche e strumentali, ha accertato la morte dell'uomo. Barchiesi, secondo le prime ricostruzioni, era intervenuto inizialmente solo verbalmente per difendere i figli. Per il suo ferimento è indagato un giovane che lo avrebbe colpito facendolo cadere. La vicenda ha suscitato profondo cordoglio non solo nel territorio della provincia di Chieti, ma anche in tutto l'Abruzzo. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 ore, Pescara.
1: E siamo allo sport con la serata d'oro dell'Italia, europei di nuoto e di atletica leggera. Sentiamo.
4: Simona Quadarella, Nadia Battocletti, Gianmarco Tamberi. Tra Parigi e Birmingham lo sport azzurro cala il suo tris d'oro. Nella piscina parigina la nuotatrice romana bissa sui 1500 stile libero il successo degli 800. Decimo trionfo europeo in carriera davanti alle tedesche Gose e Werner. E arriva anche il bronzo della staffetta 4% stile libero mista. Il bis lo fa, come due anni fa a Roma, anche Nadia Battocletti. Dopo i 5000 domina anche i 10.000 e dalla pedana dell'alto di Birmingham ancora una volta Jimbo Tamberi rinasce dalle proprie ceneri. Oro per lui, il quarto europeo in carriera, bronzo per Sioli, d'argento ci resta l'ucraino Doroshuk e nei 200 metri splendido il terzo posto di Fausto Desalu. A completare una giornata storica per lo sport azzurro, il bronzo di Sofia Raffaeli nel concorso generale ai mondiali di ginnastica ritmica a Francoforte. Per la marchigiana, oltre al podio, pure il passo olimpico per Los Angeles 2028. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il calcio approdano ai sedicesimi di Coppa Italia il Parma 2-0 al Catania, il Cagliari 1-0 all'Arezzo, il Monza 3-0 all'Avellino e la Fiorentina 4-1 al Benevento. Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Oggi purtroppo Ginevra non c'è, non è riuscita a venire a Belluno.
2: Posso dire, si perderà una delle cose che gli piace fare di più in assoluto.
1: Cioè?
2: Bere.
1: Ah, pensavo fare la trasmissione off topic, no. Questa potrebbe, cioè io Ginevra, se fossi in te querelerei Riccardo Poli.
2: Guarda,
1: per questa pessima...

0: frase.
1: Guarda, sul... Ginevra me ne dice ogni volta in puntata che dovrei avere file di querela contro di lei. Ti diamo un abbraccio, Ginevra. Allora, siamo in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina, siamo a Belluno, uno dei territori insieme appunto a Cortina che anima questi giochi olimpici, e siamo ospiti del Dolomiti Innovation Valley Media Space in Piazza dei Martiri, allestito da Confindustria Belluno Dolomiti e patrocinato dalla Fondazione Milano Cortina 2026, per scoprire un mondo che ci porta fino al Sollevante, fino all'altra parte del mondo.
0: Ma hai visto qualche gara?
1: Sì, ho visto qualche gara.
0: Cosa ti è piaciuto di più?
1: La potenza dei muscoli. Cioè,
0: la potenza dei muscoli.
1: Una cosa che
0: tipo proprio... del pattinaggio.
1: Sì, cioè.
0: Hai visto quella mossa
1: meravigliosa. La lollobrigida che scattava due gambe così, che
0: stupendo,
1: io manco in sette
0: stupendo.
1: Vite con i muscoli. Sì, perché?
0: No, così te l'ho chiesto perché tu di solito, lui devi sapere che spesso parla di nuoto, che è uno sport completo. Noi siamo la trasmissione dei luoghi comuni. Lui è un grande fan del nuoto.
1: Sì, è vero.
0: E quando non c'è il nuoto di mezzo fa un po' fatica. Invece stavolta si sta un po' documentando sugli sport. Perché tutto ciò che non è nuoto non può guardare, cioè è come se non, sì, però il nuoto, capito, dice, hai visto Sinner, sì, ma cosa c'è
1: Rosolino, hai visto che roba,
0: sì.
1: Perché mi stai torturando,
0: ma che ne so,
1: perché mi torturati?
0: Vabbè, entriamo subito nel vivo del cuore,
1: esatto,
0: di questa puntata. Siamo venuti dove fa freddo,
1: esatto, e dove notoriamente uno dei luoghi comuni che si può dire legato al freddo, legato alla neve, legato al ghiaccio è
0: vendere il ghiaccio agli eschimesi.
1: Esatto, che di fatto
0: qualcuno l'ha mai fatto. Io mi sono anche chiesto questa cosa. Non credo sia mai stato fatto. Ma chi sono io per dirlo?
1: Ma non lo so, però
0: è stato fatto?
1: Secondo me un po' di casi ce
0: sei
1: li abbiamo,
0: tu giornalista,
1: no, no, no, no. Mi citavi anche fuori dall'onda,
0: ah,
1: ci
0: certo,
1: sono stati
0: un paio di anni fa, non so se l'avete sentito, uscì quella notizia per cui un'azienda, una startup, se non ricordo male, si era premurata di procurare del ghiaccio per i cocktail degli avventori di Dubai. Il ghiaccio lo prendevano, se non ricordo male, sempre dalla Groenlandia, questo dice questo articolo.
1: Un territorio di cui nessuno sta parlando in questo periodo, tra
0: infatti
1: l'altro.
0: Noi adesso parliamo di cose, di altre cose, visto che non è il nostro ruolo parlare di politica.
1: Esatto, sono d'accordo. E l'ha venduto per fare cocktail a Dubai, che notoriamente il ghiaccio non ce l'ha. Che poi...
0: Lì però è diverso, perché non è che sono andati in un posto a portare il ghiaccio dove il ghiaccio c'era. Cioè, diverso sarebbe stato, che ne so, partire dalla Groenlandia e andare a portare, che ne so, il ghiaccio
1: in Alaska.
0: Capito?
1: In Alaska, per esempio, esatto. Quindi, in sostanza, vendere il ghiaccio agli eschimesi vuol dire vendere qualcosa a qualcuno di cui non ha necessità, anzi, perché
0: quello che
1: in
0: fai
1: abbondanza.
0: Tu tutti i giorni a Milano. Pazzesco quanto sia calzante,
1: sì,
0: questa
1: è
0: puntata.
1: Vero, è vero, è verissimo. Ad esempio, a me una volta hanno venduto un accendino.
0: Tu non fumi?
1: Io non fumo, però
0: scusami,
1: bello.
0: A casa quante volte ti sarà capitato di cucinare, di dire mi serve, devo accendere il fornello?
1: Ho le piastre elettriche.
0: Hai quelle che funzionano?
1: Sì, però il
0: al
1: tema...
0: di là che non so neanche se si possa fare sta roba dell'accendino, quindi don't try this at home.
1: Adesso questo non ci dorme tutta la notte.
0: Dormirò stanotte.
1: Però perché si collega a vendere ghiaccio agli eschimesi? Perché io a casa ho un sacco di accendini. Cioè io non fumo, ma ogni volta che mi offrono di comprare un accendino, gli amici che
0: lo prendi?
1: Lo prendo una volta perché c'è pollon sopra, una volta perché quello. Mi piace come oggetto, ma io non fumo, quindi non me ne faccio niente, anche perché ne ho tantissime a casa. Ma veniamo al tema di oggi, perché vendere il ghiaccio agli eschimesi ci è venuto in mente perché qui con noi in questa puntata di Off Topic c'è Nicola Coppe. Ciao Nicola.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, tu sei di Feltre, giusto?
2: Io sono di Feltre,
1: che
2: sì.
1: È poco vicino Belluno, diciamo,
2: che
1: per chi
2: è poco
1: non
2: vicino
1: sa
2: Belluno,
1: la dinamica.
2: Sì, sì, sì. Nella stessa provincia.
0: Cioè, quanto dista da qua più o meno?
2: Ma sono 30 minuti in macchina.
0: A piedi?
2: A piedi
1: sarà un'ora e mezza,
2: anche di più.
1: Anche di più.
0: Vedi. No, scusa, una domanda un po' così, ma mi piace sempre sapere. Ragione. Metti che partiamo adesso nei tre, decidiamo di voler andare lì a vedere l'azienda.
2: Arriviamo con tanta sete.
1: Ecco, bravo, bravo, ottimo gancio, perché Nicola ha fatto un po' quello che è il luogo comune di oggi, cioè ha venduto il ghiaccio agli eschimesi, o nello specifico ha venduto il sakè ai giapponesi.
2: Sì. Oh, io spero provando. Che faccia una fine migliore degli accendini suoi, che almeno qualcuno se li beva, li usi
0: no,
2: questo sakè, sì, che
1: vero,
2: li tengano lì.
1: Hai ragione. Sì. Infatti Nicola, tu hai fondato un'azienda che si chiama Riso Sakè,
2: sì,
1: che è la tua azienda che fa fermentare il riso, poi adesso ci spiegherai bene, sì, come funziona, e hai aperto la prima Sakagura.
2: Che è l'insieme,
0: con l'accento sulla
1: Sakagura.
2: Okay. È l'insieme di due parole,
1: cioè
2: sakè,
1: okay,
2: e cura, che cura è magazzino, sakè
1: è sakè.
2: E insieme diventa cantina o magazzino di sakè. Come è una cantina del vino? È molto semplice.
1: Come dei salumi, quella cosa lì, insomma.
0: Mi piace questa cosa. Ma molto bella.
1: Dove nasce questa idea di fare il sakè in salsa italiana?
2: Ma allora, non è mia come idea. Okay. Non nasce. Io
0: sei
2: sono
0: un genio,
2: stato.
0: Scusami, questa è vendere gli eschimesi agli eschimesi degli
1: eschimesi. Cioè, perché, un triplo salto mortale.
2: Che poi, tra l'altro, non. Dopo, ma lo diciamo dopo, che non sono io che sono andato a vendere ai giapponesi, ma sono i giapponesi che sono venuti in cerca.
1: Meraviglioso. Vedi. E quindi come è nata questa idea?
2: E questa idea non è nata, mi è stata proposta perché io mi occupavo di sperimentazione sulle fermentazioni e quindi tramite amici in comune, eccetera, e conoscenze anche con l'università

0: dice, ma secondo me Nicola questa cosa può farla.
1: Perché tu hai iniziato facendo un lavoro sulle birre, se non sbaglio.
0: Io sì.
1: Cioè, un mastro birraio.
0: Mi occupavo delle birre, mi occupavo del controllo qualità della birra, prevalentemente microbiologico, e di andare in giro a sistemare eventuali problemi dove ci fossero.
1: E poi è spuntato il sakè.
0: E poi è spuntato il riso.
1: Il riso.
0: Il riso come una grande problematica, come una grande possibilità. Perché in Italia ne abbiamo tantissimo.
1: Beh,
0: riso.
1: Certo, sì. Poi in Nord Italia, figurati, da est a ovest.
0: Cioè, siamo i produttori principali di tutta Europa e più del 60% del riso europeo è prodotto in Italia. Quindi...
2: Pensa quanto facciamo ridere.
1: Bella questa.
2: Questa era brutta.
1: Questa la possiamo
2: mettere mentre la dicevo, perché sai che in questi giorni c'è stato il battage sul riso, sulle risate. Ho detto, devo trovare un gancio per fare questa battuta.
1: Secondo me potresti prendere posto di Pucci sul palco di Sanremo.
2: Mi dissocio da queste tue frasi e non voglio entrare in questa querela.
1: Senti, ma a un certo punto tu dici, ok, prendiamo il riso italiano e proviamo a farlo fermentare e fare quindi una produzione di sakè. A un certo punto in un'intervista dici che Feltre è perfetto per produrre il sakè. Allora adesso, da Feltre a Okinawa,
2: spiegaci perché.
1: Un pochino mi salta.
2: Che è proprio Feltre.
0: Allora, sfatiamo il mito: Okinawa non si fa sakè.
1: Va bene, ho detto
0: è troppo caldo.
1: Ho detto una cazzata.
0: Perché Feltre ha le caratteristiche buone per la produzione di sakè? Ci sono tre motivazioni. La prima è il freddo. Mm-hmm. Il sakè si produce prevalentemente nella stagione invernale. Anche raffreddando l'ambiente o raffreddando tutto, è poco conveniente farlo d'estate, proprio perché ha bisogno di temperature molto fredde. E poi d'inverno abbiamo una microbiologia ambientale molto più stabile. Cosa vuol dire? Che ci sono meno insetti, c'è una microbiologia più stabile, quindi avendo tanto prodotto esposto, ma dovendo essere questo prodotto molto pulito, è molto più facile farlo d'inverno. Okay. Come per i salami.
1: Certo, infatti a novembre di solito si inizia, anzi si mangiano già.
0: E quindi Feltre, diciamo che è un bellissimo paese per fare questa cosa. Cosa, perché è una città, un paese è molto freddo d'inverno e quindi questo ci aiuta tantissimo anche nel dispendio energetico per la produzione di sakè, ma ci aiuta anche ad ampliare quello che è la stagionalità produttiva.
1: È lontana Feltre,
2: vicino all'Islanda, che è vicino all'Islanda a sua volta. No, una cosa che mi viene da chiederti è, io ho conosciuto il sakè da poco e l'ho sempre bevuto caldo, a un certo punto ho scoperto il sakè freddo, quello che si consuma diciamo a temperature di più o meno...
0: Ma c'è un range di temperatura che è grandissimo, che è molto grande, che va dai 5 gradi di temperatura fino ai 45.
1: Quindi va dal caldo al freddo.
2: Va dal caldo al freddo.
1: Scusate, però io adesso non so se tutte le persone che ci stanno ascoltando sappiano esattamente cos'è il sakè, perché io Veneto lo associo molto alla grappa. Cioè l'immagine che ho del sakè è la grappa.
2: Sì, come possiamo descriverlo?
1: Cos'è il sakè?
0: Allora, tutto sta nella parola sakè, no? Nel senso che la parola sakè significa alcolico. Ah. Quindi
2: magazzino. Tra l'altro in bresciano significa dammi qua. Poi sakè. Ognuno faccia le proprie associazioni.
1: Cioè, bella questa
2: sakè,
1: cosa.
2: Sakè, dammi qua.
0: E è la parola alcolico. Quindi non sempre un giapponese, se voi andate in Giappone e gli chiedete voglio del sakè, ti dice, ti dà un... una cosa alcolica, che è quella che noi adesso oggi stiamo identificando come sakè.
1: Okay.
0: Molto spesso ti chiedono ma cosa vuoi bere? Okay. Cioè vuoi birra, vuoi
1: è
0: vino?
1: È come dire a bibita gassata, diciamo.
0: Sei,
1: un po'
0: voglio
1: un grande
0: contenitore. Cioè fai la figura dell'ubriacone.
1: Ah,
0: del
1: fantastico.
0: Benzo, perché voglio alcol.
1: Questo è un luogo comune.
2: Ma è un luogo comune,
1: è molto
2: diciamo.
1: Vero, è molto vero. È molto vero.
0: Invece, la parola corretta, un po' più complicata, che identifica il prodotto giapponese sakè, si chiama Nihonshu.
1: Ecco,
0: che è l'insieme di tre simboli, che sono il paese, il Giappone, Nihon, che i giapponesi, noi lo chiamiamo nipponico, Nihon, è il Giappone, e Shu, che si scrive come sakè. Quindi è il sakè del Giappone.
1: Ok, perfetto.
0: A un giapponese, ipotesi, se tu gli fai vedere la parola Valdobbiadene e dopo ci metti il kanji di sakè, lui non legge Valdobbiadene Shu, lui legge Prosecco.
1: Certo,
0: perché
1: chiaro,
0: probabilmente
1: perché
0: lo collega.
1: Il territorio è molto legato.
0: Perché i giapponesi hanno acquisito la parte dell'alfabeto dai cinesi e quindi avevano già però il loro sakè. E quindi dovevano metterci qualcosa davanti per dire questo non è quello
1: cinese
0: è quello che è un distillato, ad esempio, che è quello caldo.
1: Okay.
0: È quello giapponese nostro, che
1: non
0: si
1: è un
0: chiama
1: distillato, ma è un fermentato.
0: È un fermentato.
1: Ok, perfetto.
0: Di per sé è un fermentato. E c'è la possibilità di andare a integrare la fermentazione con un pochino di alcol. Anche qui c'è un disciplinare molto preciso. E questa cosa storica È bellissimo che è nata nel momento in cui sono arrivati i portoghesi in Giappone.
1: Attenzione, attenzione, plot twist, okay. Sono arrivati i portoghesi
2: in
1: Giappone.
2: Un po' come per il porto, stai dicendo? Io non conosco benissimo la storia del porto.
0: Io mi immagino che il giapponese ha detto, ma tu da dove arrivi? Lui ha cominciato a aprire una cartina, no? Esatto. Tipo l'Atlante che si usava una volta, immenso. E io vengo, ma come fa sto vino a durare così tanto?
2: Perché forse dice, serve aggiungere qualcosina.
0: Noi ci mettiamo qualcos'altro.
1: E quindi hanno unito le cose, è meraviglioso. A un certo punto, torniamo al luogo comune di oggi, cioè vendere il ghiaccio agli eschimesi, i giapponesi, come ci hai anticipato prima, vengono e dicono, Nicola,
2: ho saputo che a Feltre c'è un tizio che fa sake.
1: C'è un sake che proprio noi ce lo sogniamo.
0: È arrivato il nostro importatore, Shimoda-san, questo ragazzo, questo signore, che arriva dentro un giorno in cui eravamo chiusi. Lui non aveva prenotato,
1: certo.
0: Io stavo andando in discarica.
1: È il modo migliore per presentarsi.
0: E lui arriva e mi dice, io sono il portatore, sapeva solo questo in italiano praticamente. E io ho detto, io sto andando in discarica.
2: Scusami, dimmi che siete andati insieme a fare qualcosa.
0: Io l'ho brutalmente, gli ho dato un foglietto con scritto un nome, gli ho detto vai in questo ristorante qua, forse ci vediamo dopo.
2: Meraviglioso, le migliori storie
1: è uno stronzo
2: così,
1: comunque possiamo dirlo, Nicola, dai,
2: scusa, magari c'è una macchina carica, poverino, che ne sai.
1: Ho capito, ma il tuo importatore non lo tratti così.
2: Non era ancora il suo.
0: Lui è arrivato così a caso. Lui importava già prodotti di artigianato italiano, beverage, vini, birra, eccetera, artigianali, e si è presentato così senza un appuntamento, senza che tu dici i giapponesi sono presi. Sì, in Giappone.
1: Qua hanno preso il modo italiano, possiamo dircelo. È il programma dei luoghi comuni, ma sì, dai.
0: Sono scatenati.
1: E quindi da lì si è presentato e ha detto.
0: Ed ha detto, io sono un importatore. Da lì, diciamo, pomeriggio siamo rivisti, gli ho lasciato qualche bottiglia. Le mie bottiglie lui se le ha portate in valigia e le ha presentate al Pro Wine Festival di Tokyo.
1: Sì?
0: Per conto suo.
2: Capito. Okay.
0: Per conto suo. Ha visto la reazione che c'era dei giapponesi verso un prodotto di italiano nostro, ma soprattutto diverso, lontano da quello giapponese. Ha detto, sai che c'è?
2: Una sorta di talent scout. Scusami, ti voglio chiedere una cosa. In che modo secondo te, perché appunto il prodotto è un prodotto italiano, vola fino a Tokyo, cioè in che modo il Made in Italy ha svolto un ruolo all'interno di questa vicenda?
1: Ma ce lo facciamo spiegare mentre apriamo una bottiglia? Cosa dite?
2: Ovviamente, scusami, lo ricordiamo, bevete responsabilmente.
1: E non guidate, tutte eccetera, quelle cose eccetera, così. Spiegaci un attimo sta roba del Made in Italy, quanto incide.
0: Adesso sentiamo, la prima cosa è questa.
2: Allora, se siete in videocast, io vi consiglio di vedere il momento in cui
1: è bellissimo.
2: Tutta la nostra scrivania è stata irrorata.
0: Esatto.
1: Però va benissimo perché
2: è il bello della diretta, bello diceva della diretta. Qualcuno anni fa.
1: Quindi il sound è proprio questo.
0: Il sound è questo.
1: E che cosa è piaciuto ai giapponesi?
0: E ai giapponesi è piaciuto il fatto sicuramente che è un prodotto frizzante,
1: okay.
0: Che in Giappone si fa da pochi anni, sa che frizzante non è la maggiore, anzi una micronicchia, però perché un giapponese si mette a fare un sake frizzante? Perché il mercato dei vini frizzanti stava cominciando a erodere quote di mercato, perché la bolla è interessante, quindi...
2: È volato anche all'interno dello studio
1: regina.
2: Un rotolone.
1: No, non possiamo dire la marca, però
2: un rotolone,
1: vabbè, un rotolone
2: di carta,
1: dai.
2: Per pulire...
1: Guarda, la mia scaletta, ragazzi, sa di sake, vi giuro,
2: bellissimo,
1: io cioè, sono estasiato.
2: Potrebbe diventare
1: da
2: un pezzo
1: cosa.
2: Artistico, tra qualche anno potresti rivenderla, magari.
1: Ma è stupenda questa cosa. Aspetta, allora, Nicola, dobbiamo fare una cosa che facciamo, mentre assaggiamo poi il sake, dobbiamo fare una cosa che è il questionario che noi facciamo sempre sui luoghi comuni, legati ovviamente al tuo mondo, e tu sai, solo tu saprai darci delle risposte super, super fitted. Allora, sei pronto?
0: Sì.
1: Intanto apri sta bottiglia perché almeno
2: stai calmo però non avere
1: ragazzi,
2: capisco che
1: c'è un profumo di
2: che l'orario è quello che è per noi però.
1: Intanto ti chiedo, il sake si beve caldo?
0: Direi che soprattutto quello che stiamo servendo in questo momento perderebbe tutta la bolla e quindi non è solo caldo, anzi posso dire una cosa? Che il sake solitamente non si beve caldo.
1: Perfetto.
0: Si beve caldo in due momenti precisi,
1: cioè?
0: Anche tre. Se è un sake di merda,
1: okay,
0: lo
1: bene,
0: scaldo
1: ottimo,
0: tanto,
1: certo,
0: e così vado a perdere il buono e il cattivo, soprattutto il cattivo, perché se è un sake che non ha tante cose buone, direi che assolutamente vado a perdere la parte aromatica negativa, viene coperta dall'alcol,
1: certo,
0: che tende a evaporare, quindi io andrò a sentire solo l'alcol. Secondo motivo molto importante per cui vado a bere un sake a una determinata temperatura è perché sì, posso riscaldarlo, ma... Perché? Perché in abbinamento magari ho un piatto molto ricco, mm-hmm, che con un vino riuscirei bene a abbinare perché il vino ha un'acidità che al sake manca.
1: Okay.
0: E quindi il sakè fa fatica con certi piatti a
1: bilanciare
0: la, magari la robustezza di un piatto, soprattutto anche della nostra tradizione, no? Ma anche
1: certo,
0: in Giappone,
1: cioè, è bellissima questa commistione, la nostra tradizione, un, piatto, sì, un bel piatto di polenta con un bel cervo e un sakè.
0: È un sakè.
1: Velocemente, i giapponesi pensano solo a lavorare, sì o no?
0: Ma no.
1: Okay,
0: no.
1: Si sono anche
2: comunque
1: divertire.
2: Sei stato due volte in Giappone, sì. Non è che conosciamo, no, tutti i giapponesi.
0: No, diciamo che ne abbiamo tanti che lavorano con noi, cioè, stiamo ospitando anche dei progetti.
1: Il sakè si beve solo a fine pasto?
0: Il sakè si beve soprattutto a pasto.
1: Anche durante le trasmissioni anche radiofoniche.
2: Salute, cioè, scusate. Viva. Bevete responsabilmente.
1: Bevete responsabilmente. Solo a fine pasto.
0: Kanpai, perché non si può dire cin cin.
1: Giusto, è vero, perché vuol dire un'altra cosa in giapponese. Questo lo so pure io. Si beve solo a fine pasto?
0: Si beve solo a fine pasto? No, meglio a pasto che a fine, sicuramente, se è un nihonshu vero.
1: Ok. Possiamo, i sakè non esistono, esistono i sakè.
0: I sakè, sì, tanti sakè, tanti da quelli frizzanti a quelli freschi, a quelli aromatici, a quelli invecchiati.
1: Ce ne sono tantissimi. Gli italiani sono i più bravi ristoratori del mondo.
2: Dai, qua ti voglio vedere.
1: Adesso voglio vedere.
2: No, no, guarda dritto in camera, prenditi tutto il tempo del mondo a microfono e dillo sulla radio.
1: Sulla radio di Confindustria. Vai.
0: Ho troppa poca competenza per rispondere a questa domanda.
2: Ecco. Sì. Bravo. Hai un futuro forse in politica.
1: Sì, sicuramente. Ultima domanda: noi italiani siamo gli unici a parlare di cibo a tavola mentre mangiamo?
0: No, non è vero. I giapponesi sono forse più invasati di noi.
1: Davvero?
0: Sì.
2: Cioè, scusami, anche loro mentre mangiano, tipo, che ne so, il manzo all'olio, parlano di quanto è buono il brasato, quando mangiano il brasato, parlano di quanto è buono.
0: Sì. O meglio, ma la stessa cosa, o vado a mangiare un ramen in un determinato izakaya e parlo però di com'era buono a quello dell'altra, o comunque
1: bellissimo.
0: Dove andare a trovarne un altro, anzi ti invitano.
2: Questo è meraviglioso perché abbiamo appena distrutto un luogo comune, perché di solito noi andiamo in giro a dire no, noi italiani siamo gli unici che parlano di cibo mentre mangiamo.
1: Tu l'hai detto un poco meno di due giorni fa, fantastico.
0: Il Giappone su questo è molto molto legato, si parla tanto di cibo.
1: Tu hai addosso un kimono bellissimo, lo diciamo per chi ci sta guardando in videocast, lo potete vedere appunto sul sito di Radio 24.
0: Prego.
1: Occhio, che questo
0: è una Aori.
1: Aori.
0: È una particolare tipo, perché kimono è quel... quasi tutto, e poi ci sono diverse tipologie di sottokimoni, chiamiamoli così, che hanno nomi diversi a seconda della
1: stoffa?
0: A seconda della funzione.
2: Certo, perché c'è kimono e chi stereo.
1: Basta!
2: Questa, scusatemi,
1: la davano
2: ogni
1: gratis
2: tanto a me piace
1: qua.
2: Fare delle battute brutte, è un periodo che mi stanno tornando
1: ad Andrea Roccabella piacciono tantissimo queste freddure, tra l'altro. Però Nicola, il tema secondo me è grossissimo di vendere il ghiaccio agli eschimesi, è che di fatto tu hai trovato poi un mercato, quello giapponese, attento e disposto a dire ok, c'è un italiano che sta venendo a rubare in casa nostra, cioè a fare il sakè, che è un nostro prodotto. Quando ci siamo sentiti al telefono, la cosa che mi ha stupito è che tu mi hai detto che loro sono anche ben disposti a questo tipo
0: loro
1: di approccio.
0: Loro sono molto contenti.
1: Cioè, se un, come è capitato a me in Indonesia, un indonesiano fa la pizza, io subito come prima cosa ho storco il naso.
2: Cosa
1: cioè,
2: ne sanno questi qua? Tu poi ti conosco, figurati.
1: Poi parlo con l'indonesiano che stava facendo la pizza e mi dice io ho lavorato 3 anni a Napoli, ho imparato a fare la pizza da voi e quindi e difatti la pizza era buonissima. Ecco, questo è blocco culturale che noi abbiamo su quello che è Italian Sounding. In Giappone l'hai trovato?
0: Allora, i giapponesi sono molto orgogliosi di tutto quello che fanno, nel senso che tutto quello che è giapponese, se lavori con un giapponese, lo scopri, è meglio.
1: Ok.
0: Cioè, è meglio.
1: E su questo diciamo che noi siamo abbastanza simili.
0: Però c'è tantissima curiosità rivolta a un prodotto che non è una brutta copia, ma un prodotto fatto per, diciamo, con rispetto della tradizione, perché loro dicono stai facendo un prodotto della nostra tradizione, quindi vuol dire che ti interessa, quindi io sono grato che tu faccia
1: un prodotto
0: del genere.
1: Cioè, quasi un attestato di fiducia e dire ok, il Giappone viene visto con occhio interessato anche fuori e quindi se arriva qualcuno che ha provato a sperimentare, tra l'altro quello che stiamo bevendo ha i lieviti del prosecco, se non sbaglio.
0: Sì, questo ha un sakè.
2: Infatti, scusami, è un sakè un po' prosecchizzato.
1: Prosakè, direi. Vabbè, questa anche questa
2: anche
1: la prendiamo.
2: Ci sta, questa non era male. Scusami, invece il mercato italiano come sta reagendo al tuo prodotto?
0: Ma allora, questo sicuramente è un sakè che è stato il primo prodotto da noi, ma è quello anche più comfort zone per gli italiani, quindi è quello più apprezzato, quello più semplice, con il grado alcolico minore, e per noi è stato un modo, un chiavistello per dire quello caldo che hai sempre bevuto super alcolico a fine pasto non è la nostra idea di portare il sakè, di esprimere il sakè.
1: Senti Nicola, in chiusura di puntata volevamo capire se dovessimo dare tre consigli per non per andare in Giappone, ma per approcciare la cultura giapponese, perché tu sei un appassionato, sì. Hai anche una maglietta meravigliosa con un ramen con

0: l'onda di Hokusai è disegnata sopra. Ci dicevi fuori onda che stai imparando qualche parolina di giapponese, penso anche per necessità di lavoro, no?
1: Ma un pochettino sì, esatto. Sì, sì, anche.
0: Tre consigli anche per un imprenditore, qualcuno che vuole approcciarsi al mondo nipponico.
1: Abbiate pazienza. I tempi nipponici sono decisamente diversi da quelli nostri, hanno bisogno,
0: cioè non siete a Milano, ecco, per intenderci.
2: E cosa non fa? Una cosa proprio assolutamente da non fare.
0: Tipo dire cin cin, quello l'abbiamo capito già,
2: certo,
0: da prima.
2: No, una cosa proprio, non fate questa cosa in Giappone.
0: Don't try this.
1: Beh, non essere una delle cose peggiori che sta succedendo in Giappone è il fatto che il Giappone è un paese molto instagrammabile e quindi abbiamo veramente dei cafoni. Europei parlo, o western people come li chiamano loro, tutti quelli al di fuori tra virgolette del Giappone, gaijin, che vanno in Giappone e disturbano. Vabbè, fai il tuo video, fai le tue cose, fai le tue storie, ma non devi disturbare o far la figura del pirla o mettere in pericolo addirittura altre persone.
0: Cioè, tipo, non so, c'è una signora anziana che sta pulendo fuori casa in queste case tradizionali, andare lì, fai scusi signora, scusi, si gira che le faccio una foto, una cosa di questo genere, tipo Venezia, insomma, tipo Venezia, per intenderci. Ah, questo è interessante, anche perché il paese della tecnologia, il paese instagrammabile per eccellenza, perché insieme alla Corea del Sud in questi ultimi anni è esploso il Giappone nuovamente, sembra strana come cosa, eppure c'è questo.
2: In realtà è molto bella questa cosa, si collega forse anche alla fermentazione.
1: C'è un grande controsenso anche sul fatto che ci sia tanta tecnologia, ma dall'altro lato andare in Giappone è come essere negli anni 80, perché c'è una tradizione che lo ancora al passato, soprattutto nei paesini fuori dalle grandi città dove si fa il sake, ad esempio, dove siamo andati tanto a girare, ma anche le sakagure sono tutti processi molto vecchi. Dici, ma perché porti il secchio sulle spalle e corri da una parte all'altra dello stabilimento col secchio e fai 40 viaggi, cioè non è efficiente. No, ma si è sempre fatto così. Quindi io non mi
0: è sempre fatto così, è un luogo comune.
2: L'abbiamo anche, forse se non ricordo male, l'abbiamo
1: è una cosa immensa, nella produzione del sake. Io ho imparato la cultura giapponese attraverso la produzione del sake. Quindi perché ero un esperto di fermentazione, non me ne fregava
0: tanto. Una chiave d'accesso, certo.
1: Sì, assolutamente.
2: Ti voglio chiedere una cosa sulla fermentazione, che è un processo, direi, medio-lungo, cioè non è un processo breve. Che rapporto hai con l'attesa, con lo stare?
1: Ma nella fermentazione mi dà tanto pace, mi dà possibilità di guardare cosa sta succedendo, e è una piccola forma d'arte, perché abbiamo dei paletti che sono fondati da quello che dobbiamo fare, quindi è un rapporto scientifico, però poi non funziona mai esattamente come dovrebbe funzionare o come vuoi tu, e quindi devi reinterpretare quello che è il risultato per portarlo al suo migliore
0: output.
1: Quindi io voglio fare quel tipo di sake, ma non arriverò magari a fare quel tipo di sake, perché nel frattempo quel tipo di sake non vuole diventare quel tipo. È come dire, abbiamo il classico caso di Billy Elliot, no? E lui vuole essere una ballerina, noi facciamolo diventare la migliore ballerina, assolutamente.
0: Certo.
2: Ballerino,
0: vabbè, ma tanto noi siamo il programma Luoghi Comuni, quindi schwa, qualsiasi cosa ci va bene. Allora, ringraziamo Nicola Coop per essere stato con noi. Se passate da Feltre, lo trovate.
2: Dipende, se non è in discarica,
0: non è in discarica. E assaggiate questo sake meraviglioso. Grazie mille, Nicola.
1: Grazie a voi.
2: Campai.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. I podcast originali di 24 ore podcast.
1: Che ragazzi, c'è veramente un mood oggi che metà basta, eh?
2: Quindi un mood. La metà di mood è
1: e si parte.
2: Hanno spento anche le luci.
1: Sì, se ne stanno andando.
2: Ma perché non possiamo fare un podcast comico?
1: Esatto.
2: Così finalmente liberiamo la nostra anima creativa al massimo, invece di parlare di cose serie, di geopolitica dello spazio. Diamo spazio non alla geopolitica, ma all'umorismo stellare. Allora, quei quattro gatti interessati alla puntata di quest'oggi, intanto vi dico che non sapevamo come intitolarla, perché... allora, solita scaletta di cozzi, aspetta che la prendo, Quattro pagine, una, due, tre,
1: Stiamo riducendo,
2: quattro pagine, l'Amazzonia.

0: e salva.
1: Sì.
0: Titolo: Da Mosca a Musk. Da Mosca a Musk, bello questo.
2: Bello, vero?
0: Tu lo sai che i giochi di parole sono stati vietati dal 1958 più o meno, no?
2: Che io ero appena nato, tra l'altro.
0: Ok. Vabbè, siccome era scenari impazziti, tu metti scenari, virgola, transizioni, virgola, svolazzi. Svolazzi.
2: Svolazzi nel perché? Senso, ma perché con una certa leggiadria si può volare su diversi temi,
0: sì?
2: Che è un po' quello che sta succedendo di questi tempi. Tante
0: vero.
2: Cose bizzarre, difficili da interpretare, e soprattutto spesso una che dice una cosa contraria di quello che dice quell'altra.
0: Cioè, ti faccio degli esempi: astronauti bloccati nello spazio, che poi bloccati non lo sappiamo benissimo, per mesi, dovevano stare 10 giorni, sono stati settimane e settimane. Poi a un certo punto, proposte marziane, cioè da chi le fa? Washington, o meglio Elon Musk, dice a Mosca: andiamo insieme su Marte.
2: Il contrario. Cioè stavo dicendo il Cremlino, in realtà Kirill Dmitriev,
0: sì.
2: Quindi da Mosca fa una proposta a Musk dicendo:
0: sì.
2: Nel 2029 andiamo su Marte. E poi, insomma,
0: e poi
2: c'è l'India e poi c'è l'Europa.
0: L'India sulla Luna. Sai che l'India nei manuali ormai di geopolitica noi la battezziamo come "io ballo da sola". È la maestra delle geometrie delle alleanze variabili, no? A seconda dell'attore, della convenienza del dossier, parla con tutti. E adesso ho deciso di non soltanto parlare con la Luna, ma andarci pure sopra. Questa è una bella notizia, interessante.
2: E quindi, Giampa, io sto percependo un tremito nella forza, anzi nello spazio.
0: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi, di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra e forse è per quello che non sento i fremiti.
2: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, e quindi devi avere tremiti, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
0: Il futuro del pianeta Terra.
3: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
0: Senti Emilio, partiamo da questo mistero, perché io non ho capito, ho visto le facce gioiose dei due astronauti, due veterani, no?
2: Vero.
0: Che hanno detto: vabbè, facciamo l'ultimo viaggetto, 10 giorni, torniamo, no? Avevano i vari impegni, il barbecue, la roba, judo, catechismo, chi aveva il compleanno della figlia, e niente, sono rimasti 9 mesi.
2: Nove mesi.
0: Ma la parola chiave è: bloccati sì o no?
2: Assolutamente no.
0: Come no?
2: Assolutamente no, e qui c'è un tema geopolitico che ti rilancerò, ma prima spieghiamo. No,
0: sì.
2: Non sono mai stati bloccati. Allora, loro sono arrivati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale sulla CST-100 Starliner di Boeing, che in realtà doveva essere, e uso questo tempo al passato volutamente, l'alternativa alla Crew Dragon di SpaceX,
0: sì.
2: Per fare in modo che sostanzialmente la NASA non dipendesse da un
0: solamente
2: unico fornitore.
0: Da Elon Musk. Okay.
2: La Starliner ha avuto problemi propulsori, per cui sono arrivati con grande fatica ad attraccare, motivo per cui la NASA ha cominciato a non dormire sonni tranquilli.
0: Altro che fremiti.
2: Esatto, esatto. Ha deciso di non riportarli a casa con la stessa navetta, sebbene Boeing garantisse totale affidabilità. Quindi la navetta è tornata da sola, loro sono rimasti su da settembre a fine settembre in attesa della Crew Dragon successiva, che è partita non con 4 astronauti tipici di un equipaggio, ma con 2,
0: sì.
2: E che poi appunto è quella che li ha riportati a casa, la Freedom. Allora la domanda è questa: ma in quelle settimane intercorse fra il ritorno della Starliner e l'arrivo della successiva, se fosse successo qualcosa, loro sarebbero stati in pericolo? Perché questo legittimerebbe il fatto che loro possano essere definiti come bloccati, come naufraghi, come da salvare. In realtà non sono mai stati in pericolo, perché sulla Crew Dragon la Dana Weigel, che è la program manager della NASA per l'ISS, aveva stabilito che si mettessero, adesso lo dico così, dei materassi con ovviamente delle sicurezze ad hoc, qualora ci fosse stata un'emergenza, per farli evacuare, perché sull'ISS è obbligatorio che tutti gli occupanti possano scappare in qualsiasi momento qualora ci fosse un'emergenza. Quindi non sono mai stati bloccati, loro sono stati riassegnati a una missione successiva che li ha tenuti a bordo per 9 mesi e 13 giorni, ma in nessun momento erano in pericolo. Però perché c'è questa narrazione? Chi l'ha alimentata? Tanti media, ahimè, forse poco informati o forse volutamente, ma soprattutto Elon Musk, che a un certo punto ha detto con Trump, per colpa di Biden sono rimasti sull'ISS.
0: È anche, come dire, un evento puramente spaziale a distanza di chilometri e chilometri dalla faccia della Terra, una ricaduta immediata all'interno dello studio ovale della Casa Bianca, e abilmente Elon Musk, voglio dire, poi rilanciando su X, sul suo social, e twittando come un matto, evidentemente è riuscito a trasformare abilmente una questione puramente tecnica, che mi hai ben spiegato, in una questione anche abbastanza politica. Detto ciò, non voglio pensare quante serie TV si sono perse in 9 mesi per tutti i programmi buttati all'aria, perché senti, ma questa cosa che mi dicevi dei materassini, cioè tipo un giubbotto di salvagente, l'equivalente di un...
2: Diciamo che sono stati, allora, questa prassi è stata sviluppata dalla NASA per un problema simile, è occorso a Frank Rubio, doveva anche lui rimanere per una missione di 6 mesi ed è rimasto per più di 370 giorni perché la Soyuz, cioè la capsula russa, su cui era arrivato, ha avuto un problema al circuito di raffreddamento. Allora, qualora fosse successo qualcosa in quel periodo, hanno preso, per evitare che appunto lui rischiasse qualcosa, un sedile della Soyuz e l'hanno montato nel vano cargo, diciamo così, della Crew Dragon. Hanno scoperto che così il sedile veniva danneggiato, per cui Dana Weigel ha detto: no, dobbiamo non smontare nessun sedile, mettiamo delle protezioni nel vano cargo, se succede qualcosa Sunita Williams e Butch Wilmore, cioè i due astronauti rimasti là, li mettiamo lì e non corrono nessun rischio.
0: Quindi il vano cargo diventa in qualche modo la stanza di sicurezza per la stazione spaziale orbitante, che ricordiamo tra qualche anno andrà in pensione.
2: Esatto.
0: Succedono cose strane. Questa puntata è Strani scenari spaziali. Succede che Kirill Dmitriev alza il telefono e chiama Elon Musk.
2: Esatto.
0: E fa una cosa stranissima nello spazio, che però tanto strana non è se guardiamo cosa sta succedendo sulla Terra. Perché Donald Trump, che sta normalizzando sostanzialmente i rapporti con la Russia, nel giro di pochi giorni sta quasi vanificando sforzi e sforzi di mezzo mondo occidentale per ostracizzarla, per provare a punirla, per provare a ricondurre Putin a più miti consigli. Insomma, Donald Trump alza il telefono e parla normalmente, anzi parlano anche di affari con Vladimir Putin. Ed è interessante questo segnale che mi dai, che anche nello spazio ci sia questo collegamento. È vero che nello spazio, ci siamo sempre detti, è un limbo, è un luogo non luogo dove anche gli acerrimi nemici si parlano e collaborano. Però qua mi sembra che ci sia qualcosa di più sfizioso,
2: C'è qualcosa di più sfizioso, e ti chiedo una mano per interpretarne la lettura terrestre. Cos'è successo? Allora, il direttore del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti, cioè Kirill Dmitriev, su X ha risposto a un altro X di Elon Musk, il quale ricordava che nel 2026 vuole lanciare una Starship con a bordo il suo robot Optimus, quel robot umanoide.
0: Sì.
2: Qualora la missione avesse successo, Musk ha promesso nel 2029 la prima missione verso Marte con equipaggio. Passa qualche ora, Dmitriev gli scrive: ma perché, visto che quest'anno è il 50° anniversario della missione Apollo-Soyuz, che vide per la prima volta un cosmonauta e un astronauta stringersi la mano nello spazio, perché non festeggiamo la cosa tornando a lavorare insieme e nel 2029 facciamo una missione russo-americana per andare su Marte? Potrebbe sembrare una buttade, non è facile dire che ci andremo nel 2029, veramente dopodomani, ma attenzione, perché poi Dmitriev, evidentemente spalleggiato da qualcuno al Cremlino, ha proposto un incontro a Musk che dovrebbe tenersi a breve, laddove ha detto: estendiamo la collaborazione non solo a Marte e io metto sul piatto delle competenze potenti, le ha definite, cioè Rosatom, che è l'istituto per
0: l'energia atomica.
2: L'energia atomica russa, che sta sviluppando un motore al plasma che potrebbe ridurre la durata del viaggio verso Marte dai 7 mesi a 40 giorni, e poi ha presentato anche la tuta della Zvezda, che è un'impresa di ricerca per andare su Marte, per cui sta mettendo esattamente sul piatto delle cose molto concrete. E allora la mia domanda è questa, Giampaolo: al di là del fatto che ci vadano o no su Marte, questa proposta, che arriva durante un momento di trattativa di guerra, la definirei, sì, che cosa ci dice sulla Terra? Che cosa sta succedendo?
0: Allora, innanzitutto ci

0: conferma che la space diplomacy è potentissima, perché comunque essendo un luogo altro consente proposte anche immaginifiche, spaziali, perché l'obiettivo è così alto e così nobile che comunque anche appunto i nemici o ex nemici si parlano. Dall'altra parte mi verrebbe in maniera molto maligna da pensare che il riavvicinamento di Donald Trump a Vladimir Putin, secondo alcuni, è fatto molto in chiave anticinese.
1: Mm-hmm.
0: Ora, noi sappiamo che la Cina è molto avanti nella corsa allo spazio rispetto alla Russia. Mi verrebbe il sospetto che Elon Musk con Kirill Dmitriev potrebbero dire: beh, sai che c'è, visto che la Cina è l'unica che ha la stazione spaziale orbitante tutta da sola, è l'unica che va sulla faccia nascosta della Luna, è l'unica che potrebbe creare competizione vera su Marte, beh, mettiamoci insieme, perché magari insieme potremmo raggiungere un vantaggio competitivo nei confronti di Pechino. Questo dal punto di vista geopolitico, se è questa la motivazione, è un'astuzia formidabile da parte di Donald Trump, perché la guerra in Ucraina ha sostanzialmente gettato la Russia tra le braccia del dragone cinese. In questo modo lui sembra, apparentemente, se la stia un po' ripigliando nella sua orbita, perché il vero nemico, ricordiamocelo, per Donald Trump è la Cina, non è la Russia, assolutamente.

0: Ma allora qui ti sorprendo dicendoti che anche la Russia non è da sottovalutare, tanto che sempre il buon Kirill Dmitriev, dopo aver sviolinato Musk, che ha definito, attenzione, un leader unico, che si concentra sull'assicurare che l'umanità avanzi unita, parole sue, sì, parole sue, dopo aver detto questa cosa ha detto, attenzione, la nostra eventuale collaborazione con gli Stati Uniti non toglierà nulla alla collaborazione che vogliamo rinvigorire con l'Oriente, in primis con la Cina, ma anche con il sud del mondo. Allora ti dico, sembra un po' quello che abbiamo raccontato degli Emirati Arabi Uniti e del Golfo, una danza di una ballerina molto brava a cambiare ritmi, abito e anche partner all'occorrenza. È così?
1: È così, poi dobbiamo sempre distinguere dalle, diciamo, le dichiarazioni di facciata da quello che poi avverrà veramente. E verrebbe da dire ancora una volta alleanze a geometria variabili, cioè alla fine in questo nuovo mondo che si sta ridisegnando sia sulla Terra che nello spazio, ci stiamo rendendo conto che singoli attori, tranne rarissime eccezioni, da soli non riescono a fare tutto. E quindi abbiamo bisogno di risorse, abbiamo bisogno di competenze, abbiamo bisogno di materiale umano, di tute nuove, di propulsori nuovi. E quindi non mi stupisce il fatto che da vero equilibrista il Cremlino possa pensare di giocare addirittura due partite parallele, una con Pechino e una con Washington. Qui però subentra anche un tema, che è quello, diciamo, della, da un lato la personalità di Trump e Musk, che potrebbero essere facilmente irritabili, dall'altro invece l'opposto, la gelida lungimiranza cinese, che potrebbe dire no, io la Russia non la mollo.
0: Certo.
1: Perché mi è troppo utile, perché quella amicizia senza limiti per me diventa un pilastro fondamentale della mia proiezione, e allora lì bisogna vedere come se la giocheranno. Però è una partita super interessantissima. Secondo me quella telefonata di Dmitriev, anzi quella twittata, è in qualche modo un primo lancio di dadi.
0: Sono d'accordo e credo, anzi direi con una certa certezza, ne sono convinto, che non sia stato un tweet, come dire, spontaneo. C'era una pianificazione dietro, probabilmente preparata da lungo tempo. In tutto questo cosa salta fuori? Un altro attore, lo dicevi tu all'inizio, abituato tendenzialmente a farsi molto gli affari propri, e questo sì che potrebbe essere giocato in chiave anticinese. Parlo dell'India.
1: Sì.
0: L'India ha da poco ufficializzato l'approvazione della missione Chandrayaan 5, nuovo ambizioso capitolo del programma lunare del paese, che ricordiamolo è stato uno dei pochi finora ad avere portato un lander sulla superficie della Luna. È successo un paio d'anni fa, è uno dei pochi paesi dell'elite lunare. Benissimo, porterà un rover di 350 kg, attenzione, sviluppato con la JAXA, cioè l'agenzia spaziale giapponese, per una missione appunto sulla Luna. L'annuncio è stato dato dal presidente dell'Indian Space Research Organization, la ISRO, cioè l'agenzia spaziale indiana, Narayanan, durante un evento poche settimane fa, laddove è stato delineato un programma lunare che prevede appunto l'arrivo

0: partecipa però al programma sino-russo lunare. Un po' con l'America, un po' da solo, e questo
1: quando,
0: è curioso.
1: Esattamente quando noi diciamo a nessun luogo lontano l'India, io ballo da sola, è esattamente questa. A seconda dei dossier, a seconda del partner, della zona di influenza, tu riesci con questo abile gioco diplomatico a dialogare un po' con tutti. È un po' la grande forza, è un po' forse la cifra, dicevamo, no, di questi nostri tempi, in cui non tutti hanno tutte le competenze per far tutto e quindi gioco forza. Stiamo sviluppando una serie di abilità diplomatiche incredibili per cercare di non far arrabbiare troppo nessuno, non scontentare nessuno e accontentare un po' tutti. E l'India, dal punto di vista anche della geopolitica terrestre, ne è un esempio veramente mirabile.
0: Hai perfettamente ragione, tanto che l'ultima parte, diciamo così, degli annunci indiani spaziali sono stati quelli della realizzazione di un prossimo spazioporto a Kulasekarapattinam.
1: Ridillo?
0: Kulasekarapattinam.
1: Sei bravissimo.
0: Vero, il mio indù è incredibile. Progettato per facilitare anche il lancio di piccoli satelliti e, attenzione, non solo indiani. Dato rapidissimo, tra il 2015 e il 2024 l'ISRO, cioè appunto l'Agenzia Spaziale Indiana, ha facilitato il lancio di 393 satelliti stranieri e 3 satelliti per clienti indiani. E questo gli sta permettendo di consolidare una posizione che è esattamente quella di cui parlavi, di collaboratore o di facilitatore per ottenere l'accesso allo spazio per altri.
1: E non soltanto perché mi ci giocherei i pochi capelli che mi rimangono, che tra i clienti non indiani ci sono tanti clienti del sud del mondo che hanno bisogno di andare nello spazio ma non hanno le necessarie competenze. E qua è l'aspetto importante, perché nel blocco BRICS, diciamo, no, che è quello che guida il cosiddetto sud globale, ormai non si chiama più sud del mondo perché alla faccia del sud hanno sviluppato ormai competenze e vantaggi industriali notevoli, l'India è tra quelli che si candida a guidare il sud del mondo, e se lo fa nello spazio, anche dal punto di vista, se vuoi, del prestigio internazionale, è una mossa notevole.
0: Infatti ricordo una cosa che in questo podcast abbiamo già detto. Qualora,
1: cioè,
0: qualora.
1: Stai autocitando?
0: Assolutamente.
1: È inelegantissimo.
0: È totalmente inelegante.
1: Questa la tagliamo. Questa proprio va tagliata, perché proprio abbiamo detto niente aneddoti personali, niente autocitazioni. Ma
0: dopo,
1: dici cosa ci siamo detti qualche tempo fa. Ti
0: prego. Dopo aver snocciolato nomi in indù, posso permettermi qualsiasi nefandezza. Qualora Stati Uniti e Cina dovessero acuire, diciamo così, i loro dissidi,
1: sì,
0: un terzo blocco, magari a guida indiana, comincia a essere una prospettiva meno fantascientifica di pochi anni fa. A meno che, e forse queste stranezze, questi scenari che stiamo raccontando in questo episodio, non succeda qualcosa attraverso lo spazio, sempre più piattaforma diplomatica, sì, per intessere relazioni che sulla Terra sembrerebbero di primo acchito poco verosimili.
1: Che è la nostra grande speranza, diciamolo, confessiamolo a chi ci ascolta, Emilio Cozzi, perché io e te speriamo sempre veramente che lo spazio rimanga quel limbo virtuoso e meraviglioso dove tutto è possibile, niente è impossibile, ma che magari ricade sulla Terra in maniera ancora più virtuosa. Comunque questo aspetto delle alleanze a geometrie variabili e del fatto di fare da catalizzatore, da polarizzatore di, anche di attori e di stati che non ti aspetti e che collaborano insieme, lo si è visto molto molto bene negli ultimi giorni quando si è parlato del Rearm Europe.
0: Yes.
1: No? E perché cosa succede? Si chiude l'ombrello della difesa americana e l'Europa dice: e per dinci, adesso come facciamo noi a difenderci? Non abbiamo l'esercito comune, non abbiamo abbastanza testate nucleari. E quindi è successa una cosa strana. C'è una strana sovrapposizione fra potenziale esercito comune europeo, coalizione dei volenterosi e NATO. Nel caso di NATO e Unione Europea la maggior parte dei paesi coincidono, quindi ok. E nel caso della coalizione dei volenterosi, ma anche nel caso di Rearm Europe, sono spuntati attori che non ti aspetti. Il Canada pensa che ha detto recentemente col nuovo premier: noi siamo il paese non europeo più europeo che esista. E nel caso di Ankara, Turchia, la Turchia ha detto: ma io parteciperei volentieri al piano Rearm Europe, però magari riapriamo anche i dialoghi per ingresso nell'Unione Europea, e sarei disposta persino a mandare i peacekeeper turchi in territorio ucraino nel caso scoppiasse veramente la pace. E poi altro attore che non ti aspetti, ma dopo le elezioni di Trump un po' ce l'aspettavamo, Keir Starmer, Regno Unito, che è sempre più dannatamente vicino all'Europa. E quindi stiamo assistendo nello spazio e nella Terra a una ricomposizione delle alleanze, è come se fossero veramente con dei compassi, dei righelli, siamo continuamente a ritracciare, cancellare con la gomma e ritracciare linee continuamente a seconda

0: di cosa vogliamo fare, cosa ci manca, con chi vogliamo farlo.
1: E allora ci aggiungo l'ultima cosa, anche nello spazio.
0: Un nome indiano, ti prego.
1: No, in realtà no. Space Council dell'ESA, Agenzia Spaziale Europea, rinnovata la collaborazione ultradecennale iniziata nel 2004 con il Brasile e con il Giappone.
0: E direi che è l'esempio più plastico proprio per definire queste alleanze a geometrie variabili, anche nella terza dimensione, che è quella che esploriamo noi, quella dello spazio.
1: Che succede, ragazzi? Non vi seguo.
0: Niente, no. Mi diceva Riccardo Poli che mancava il finale, no?
1: Sì.
0: Quindi, allora, secondo me la puntata è carina, alla fine...
1: Cioè, anche questo ce lo diciamo noi.
0: Ma no, insomma, abbiamo detto delle cose interessanti, abbiamo detto soprattutto, abbiamo coniato un hashtag che è fondamentale, no?
1: Sì.
0: Alleanze a geometrie variabili.
1: Mi piace, mi piace, sì.
0: Come si dice in hindi?
1: Kula se kara patina?
0: No, quella. La spiaggia
1: neanche Bharatiya Antariksha, no. Immagino.
0: Sai come si dice?
1: Vai.
0: Parivartnei yamiti kesat gatavandan.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR 24 di mezzanotte.
1: L'Etna non dà tregua all'aeroporto di Catania, chiuso almeno fino alle 15 di oggi, riaperto lo scalo di Comiso. In calo gli arrivi di migranti irregolari nell'Unione Europea, dichiara Frontex. Ceuta in preallarme per il rischio di nuovi assalti alla frontiera. Morto l'uomo che era intervenuto domenica in difesa del figlio in provincia di Chieti. Sport, pioggia di medaglie per gli atleti italiani e gli europei di atletica e nuoto. Lo scalo catanese di Fontanarossa rimarrà chiuso almeno fino alle 15 di oggi, Ferragosto, come comunicato in via ufficiale dalla SAC, la società di gestione dell'aerostazione, ed è difficile fare altre previsioni perché i venti continuano a spingere la cenere lavica dell'Etna a valle. Una svolta meteo potrebbe avvenire dopodomani, riaperto invece lo scalo di Comiso. Il dossier migranti, gli arrivi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, attestandosi a circa 61.000. A renderlo noto Frontex, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna, da dove però ancora nessuno è entrato nell'Unione. Oggi intanto massima attenzione nelle due enclavi spagnole in territorio nordafricano, per l'appunto Ceuta e anche Melilla, per i temuti nuovi assalti alla frontiera. Tema migranti che rimane sempre in primo piano. La Premier Meloni torna a chiedere all'Europa di proteggere i confini.
2: Tira dritto la Premier Giorgia Meloni sui migranti. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione dell'Italia su Ceuta. La priorità è proteggere le frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata, escludere rischio di sicurezza e terrorismo, difendere la libertà di circolazione alla base del sistema Schengen, dice in un'intervista. La grave crisi migratoria a Ceuta e la possibile nuova ondata ci impongono la massima attenzione e la necessità di continuare ad adottare le misure necessarie. Intanto Frontex rivela che gli ingressi irregolari alle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 presenze. Le cifre non comprendono eventi eccezionali come Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con circa 20.000 arrivi, in calo comunque del 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con circa 16.000 arrivi, meno 55%. In controtendenza il Mediterraneo occidentale in aumento, con circa 11.000 attraversamenti, più 37%. Per il Mediterraneo centrale la Libia resta il principale paese di partenza. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Un drone militare ha raggiunto i cieli della Lettonia orientale ed è stato abbattuto da un caccia italiano che opera nell'ambito della missione di difesa aerea NATO nei paesi baltici. Servizio.
3: È stato un caccia italiano a neutralizzare un drone che ha violato lo spazio aereo della Lettonia. Lo ha reso noto un portavoce del comando militare della NATO. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici, ha scritto su X la ministra degli esteri lettone Baiba Braze. Intanto Mosca ha lanciato una serie di attacchi aerei su vasta scala in Ucraina, anche in aree residenziali. Ci sono feriti e vittime a Kherson, Kramatorsk e Sumy, dove sono morti anche una madre di 29 anni e il figlio di 9. Secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, un cessate il fuoco immediato non è possibile. Il Cremlino avrebbe inoltre respinto la proposta di Kiev di fermare gli attacchi nel Mar Nero. Le forze armate russe hanno annunciato di aver conquistato Novonikolaevka, villaggio vicino a Kramatorsk, ultima e strategica roccaforte nel Donbass. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Resta in carcere Walter Lavitola dopo una confessione definita fumosa e priva di riscontri.
4: Non ha convinto i magistrati la confessione di Walter Lavitola, le sue sono state affermazioni fumose e prive di riscontri, dice il GIP che ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dal suo difensore. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista suo amico Sigfrido Ranucci, il cui obiettivo, ha detto, era quello che gli venisse rafforzata la scorta. Non escludo che dopo l'esplosione della bomba Sigfrido avesse intuito che dietro c'ero io, avrebbe aggiunto l'imprenditore. Mentre le indagini della Procura di Roma vanno avanti, sulla vicenda prosegue anche lo scontro politico. Il governo chiede di sostituirmi, scrive sui social Ranucci, rilanciando un post con il quale l'europarlamentare democratico Sandro Ruotolo fa sapere di aver denunciato alla Commissione europea le pressioni sulla RAI da parte di esponenti della maggioranza che chiedono di sospenderlo dalla conduzione di Report. Fratelli d'Italia annuncia anche un'interrogazione parlamentare. Gli si imputa un danno d'immagine, ma Ranucci è la vittima, sottolinea invece il legale del giornalista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Per la cronaca, è stato dichiarato morto il 50enne di Lanciano, intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossacese in provincia di Chieti.
5: Non ce l'ha fatta Diomede Barchiesi, il 50enne rimasto gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica sul lungomare di Fossacesia in provincia di Chieti, mentre interveniva per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite tra giovani. L'uomo, residente nella vicina Lanciano, era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara con lesioni cerebrali gravissime, dopo essere stato colpito da un pugno e aver battuto violentemente la testa a terra. L'ASL di Pescara, al termine del periodo di osservazione previsto con il collegio medico incaricato di effettuare le verifiche cliniche strumentali,

0: ha accertato la morte dell'uomo. Barchiesi, secondo le prime ricostruzioni, era intervenuto inizialmente solo verbalmente per difendere i figli. Per il suo ferimento è indagato un giovane che lo avrebbe colpito facendolo cadere. La vicenda ha suscitato profondo cordoglio non solo nel territorio della provincia di Chieti, ma anche in tutto l'Abruzzo. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pescara.
1: E siamo allo sport con la serata d'oro dell'Italia agli europei di nuoto e di atletica leggera. Sentiamo.
2: Simona Quadarella, Nadia Battocletti, Gianmarco Tamberi. Tra Parigi e Birmingham lo sport azzurro cala il suo tris d'oro. Nella piscina parigina la nuotatrice romana Bissa sui 1500 stile libero il successo degli 800. Decimo trionfo europeo in carriera davanti alle tedesche Gose e Werner. E arriva anche il bronzo della staffetta 4% stile libero mista. Il bis lo fa come due anni fa a Roma anche Nadia Battocletti. Dopo i 5000 domina anche i 10.000 e dalla pedana dell'Alto di Birmingham ancora una volta Jimbo Tamberi rinasce dalle proprie ceneri. Oro per lui, il quarto europeo in carriera, bronzo per Sioli, d'argento ci resta l'ucraino Doroshuk e nei 200 metri splendido il terzo posto di Fausto Desalu. A completare una giornata storica per lo sport azzurro, il bronzo di Sofia Raffaeli nel concorso generale ai mondiali di ginnastica ritmica a Francoforte. Per la marchigiana, oltre al podio, pure il passo olimpico per Los Angeles 2028. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il calcio approdano ai sedicesimi di Coppa Italia il Parma 2-0 al Catania, il Cagliari 1-0 all'Arezzo, il Monza 3-0 all'Avellino e la Fiorentina 4-1 al Benevento. Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Non mi capisci.

0: non mi capisci.
1: Buongiorno da Matteo Bussola e Federico Taddia, benvenuti a questa puntata speciale di Non mi capisci, in cui riascoltiamo il meglio di questa stagione attraverso le voci delle ragazze e dei ragazzi. E oggi vi proponiamo con grande gioia il libro di un esordiente, giovanissima, si chiama Ilaria Camilletti. Ha scritto questo bellissimo romanzo dal titolo Ilaria nella giungla, pubblicato da Accento Edizioni, che è un romanzo sul trovare il proprio posto nel mondo, che è un tema che naturalmente è fondamentale quando si parla di nuove generazioni. Ilaria ha finito il liceo, non ha idea di cosa fare da grande, e in attesa di settembre e nella speranza che l'estate porti consiglio, inizia a lavorare all'Oasi, uno sgangherato bar multiculturale a Ostia. E quella dell'Oasi è una fauna atipica, da cui Ilaria impara presto a conoscere modi, posture, sfumature, e ci lavorano Sied, Irina, Alicia, Amin, arrivati in Italia da diversi angoli del mondo. Insomma, avete capito, è un romanzo corale ricchissimo di suggestioni, tra l'altro candidato al premio Strega al suo debutto, e soprattutto la voce di Ilaria è una voce nuova, limpida, intonata, coraggiosa, una ragazza

0: che parla, con cognizione di causa mi verrebbe da dire, proprio di ragazze e ragazzi, dunque di quella generazione che noi cerchiamo di raccontare tutti i giorni.
1: Grazie per questo suggerimento e noi entriamo nelle storie delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi con questa puntata del meglio di Non Mi Capisci.
2: Non Mi Capisci.
3: E ok, un papà, non sparate sul pianista, gentili signori, almeno oggi per favore. Sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella, voleva solamente un mazzo di fiori, non chiedo altro signori, basta una monetina. Lo sai che la realtà è meglio di un film, sicuramente meglio di un horror. Hanno un sacco di cose in comune, soprattutto che ne esci morto. E voglio solo stare qui, alla fine del giro tondo, risvegliarmi nel rinascimento e disegnare io il cerchio di Giotto. Ora chiamami il 118, che non riesco a respirare. Pare abbiano sostituito il buco nell'ozono con le graminacee. E guardaci che pena, tra i pensionati di questo locale, sono venuti tutti per vedere la partita della nazionale. Mi guarda solo la barista, che potrebbe essere mia madre.

0: Ullala, e con questa canzone accogliamo la prima ospite, Matteo, una diciottenne, e insomma la festeggiamo a modo nostro, anche se lei ha deciso di festeggiare i suoi 18 anni a modo suo.
1: Sì, beh, lei ha deciso di celebrare, diciamo, la maggiorità in un modo più utile al pianeta, certamente, del mio. Niente festa tradizionale, ma appunto una vera e propria azione di pulizia che adesso ci racconterà.
0: Si chiama Sara Bonfiglioli, è una neodiciottenne di Padova. E appunto per i suoi 18 anni si è inventata questa bella festa. Ciao Sara!
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, intanto buon compleanno, anche se insomma un po' in ritardo ormai di qualche settimana, ma non ti sei accontentata appunto di fare una classica festa, vero? Cosa hai messo su nella tua città?
2: Grazie intanto per gli auguri. Allora sì, ho organizzato una festa un po' anticonvenzionale, diciamo, e ho deciso di organizzare con i miei amici e le persone che mi stanno più vicino una raccolta rifiuti insieme a un'associazione, l'associazione Reteic, che ho contattato tramite la consulta del mio quartiere. E sì, questo.
0: E come mai hai deciso di fare questa cosa? Cosa ti ha spinto?
2: Ci tenevo a compiere 18 anni in un modo, diciamo, diverso dal solito, proprio perché secondo me il raggiungimento della maggiore età, della capacità di appunto poter esercitare i propri diritti in qualche modo doveva essere un momento anche un po' simbolico, e quindi volevo fare qualcosa che potesse essere utile, e ho pensato appunto di fare qualcosa di utile oggi nel mio quartiere che magari poi un domani sarà utile nel mondo, e quindi ho pensato di fare questa attività.
1: Sara, ma poi la cosa più incredibile sono i 120 kg di rifiuti, cioè un quintale due raccolti, se non capisco male, in poco più di un'ora. Insomma, immagino che già questo la dica lunga, no? Anche sulla coscienza civica, ahimè, di certe persone. Mi chiedevo come hanno reagito appunto le persone, come ha reagito il quartiere a questa tua, a questa vostra iniziativa, se c'è stato anche chi vi ha, non dico deriso, ma insomma chi ha magari cercato di dire ma cosa volete fare, ma dove volete andare?
2: Sì, allora sicuramente c'è stato in realtà, secondo me, più un riscontro positivo. Molti vedendoci muoverci in tanti sono fermati a dire aiuterei anch'io, oppure se avete un sacchetto raccolgo da un'altra parte. Quindi in realtà è stata vista proprio come una bella realtà, anche perché sì, spesso è un quartiere un po', diciamo, non proprio perfetto da sotto alcuni punti di vista, quindi è stato visto positivamente. Certo, c'è chi ci ha guardato un po' male, però nessuno dai ci ha criticato apertamente.
0: Sara, volevo chiederti una cosa, poi più tardi intervisteremo un giovanissimo assessore, no? Tu ti sei mossa, nel senso che hai avuto questa idea, poi ti sei attivata, hai contattato la consulta, ti sei organizzata. Un giovane appunto che vuole fare cosa trova gli spazi, trova chi lo può ascoltare, o è stato complicato mettere insieme questa rete, insomma, questa rete di attivismo?
2: Sì, non è stato facilissimo, perché inizialmente, non avendo mai, diciamo, organizzato cose simili, non sapevo chi contattare e in quale modalità farlo. Poi mi sono informata grazie anche a mia mamma e abbiamo provato appunto a scrivere la consulta. C'è stato un po' forse di lentezza nella risposta, però poi in realtà sono stati molto disponibili. Anche poi il giorno in cui ho fatto appunto questa raccolta, il signore della consulta è venuto e ci ha tenuto, insomma, a partecipare in qualche modo.
1: Sara, restituire qualcosa alla comunità, no? Leggevo nella tua storia, è un'espressione che mi piace molto. Quanto la senti tua, e che senso ha questa espressione a 18 anni?
2: Beh, è un'espressione molto forte. In realtà penso che noi giovani soprattutto siamo proprio legati in qualche modo alla comunità nella quale siamo cresciuti, e penso che avere gli strumenti per fare qualcosa, per effettivamente poter cambiare in positivo le comunità dalle quali proveniamo, sia una cosa bellissima, e quindi insomma penso sia bello per tutti i giovani poter avere la possibilità di farlo.
0: Reteic Padova è l'account social per chi volesse conoscere l'attività dell'associazione. Sara, un'ultima curiosità, ma di questi 120 kg di rifiuti hai tenuto almeno una cosa come ricordo?
2: No, dai, una cosa no, però la cosa più carina, cioè più strana che abbiamo trovato è stato un calzino per terra abbandonato.
0: Sbagliato lui nella sua solitudine.
2: Esatto.
0: Va bene. Tu invece, insomma, hai messo insieme tanta gente, quindi non è stata sicuramente una festa sbagliata. Grazie Sara.
2: Ciao.
3: Non mi capisci.

0: tristissima canta Principe. Chiudiamo questa puntata di Non mi capisci. Facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto, cioè parliamo di una ricerca che coinvolge i giovani, ma parliamo di questa ricerca ancora prima che venga fatta.
1: Che è ciò che ci contraddistingue rispetto alle altre trasmissioni.
0: No, in verità questa settimana stavo scrollando, ok, su Instagram, e sono andato sui social di Elisa Redelli. Elisa è una studentessa di analisi dei processi sociali all'Università di Bicocca di Milano, che abbiamo intervistato relativamente a una bella ricerca che avevano concluso, e stava facendo un appello. E questo appello era rivolto ai ragazzi, alle ragazze tra i 18 e i 34 anni e ai loro nonni.
1: Che meraviglia.
0: Dicono: venite insieme, che ci pensiamo noi.
1: Io sono già innamorato di questa ricerca.
0: Allora, questa cosa mi ha molto incuriosito, e soprattutto volevamo allargare noi questo appello, e quindi abbiamo invitato di nuovo Elisa per farci raccontare questo progetto che sta appunto prendendo il via in queste settimane. Ciao Elisa, bentornata.
2: Ciao a tutti e a tutte.
1: Ciao Elisa.
2: Grazie, ciao.
0: Allora, ricordiamo, un progetto di indagine sull'evoluzione del rapporto tra giovani e nonni, promosso dall'Istituto Tognoli insieme alla Fondazione Migrantes, con il supporto dell'Istat. E cosa state cercando? Perché questo appello ai giovani? Venite e fatevi intervistare.
2: Allora, il nostro obiettivo è quello di conoscere la relazione, quindi il rapporto che c'è tra i nonni e i nipoti, e guardare anche alle differenze generazionali. E quello che ci ha spinto è che non esiste ancora una ricerca sul rapporto tra nonni e nipoti giovani, quindi, come hai detto, tra i 18 e i 34 anni, ma esistono solo ricerche sui nonni e nipoti piccoli. Quindi noi abbiamo voluto fare un passo in più, ecco. E un'altra particolarità che ci ha spinto è il fatto che noi viviamo in una società multiculturale, e quindi il nostro campione non è composto solo da italiani, ma anche da non italiani, nuovi italiani, quindi persone con background migratorio, e anche gli expat.
1: Ma quindi, Elisa, diciamo così, voi

0: Voi vi aspettate o cercate una modifica qualitativa nel rapporto tra nonni e nipoti? Cioè, beh, allora, a parte il fatto che, questo non mi stancherò mai di ripeterlo, se tutti i nonni d'Italia sparissero domani, il paese nel giro di una settimana si troverebbe probabilmente ad avere il PIL dell'Uganda, nel senso, no, che i nonni con tutto quello che fanno, che provvedono, che... Ma cioè, da quale istanza parte il vostro desiderio di una ricerca come questa? Quali obiettivi vi siete posti?
1: Sì, allora, parte ovviamente dal fatto che la società sta cambiando, lo dicono tutti, e quindi di conseguenza sta cambiando anche il ruolo che hanno i nonni e i nipoti in questa società. Quindi noi vogliamo conoscere appunto l'evoluzione di questi rapporti, e appunto ci ha spinto proprio il volerli conoscere, perché in realtà, come ho detto prima, non esistono dati su questo certo. Rapporto, ecco.
2: Elisa, sono interviste doppie, nel senso che intervistate insieme nipoti e nonni?
1: Sì, allora, sono interviste doppie, ma non li intervistiamo insieme, nel senso, prima facciamo un'intervista con il nipote e poi successivamente organizziamo un'intervista con il nonno. Ovviamente teniamo conto anche delle difficoltà che potrebbero avere i nonni con la tecnologia, quindi le interviste con i nonni le possiamo fare anche telefonicamente, e nel caso si sentano più sicuri anche insieme al nipote, che magari può appunto aiutarli a capire meglio. Soprattutto il nipote è previsto nel caso in cui il nonno o la nonna non parli in italiano, certo. E quindi ci è capitato spesso che il nipote ci faccia proprio da mediatore linguistico.
0: Elisa, allora, posto che la vostra ricerca è già iniziata da qualche mese, ma tu ci dicevi giustamente fuori onda che è assolutamente prematuro, come dire, pretendere di poter individuare già qualche linea di tendenza, il che depone a favore della tua e della vostra serietà, tra l'altro, permettimelo, ma... Ci puoi fare almeno un esempio delle domande che magari rivolgete in queste interviste, di come sono impostate? Che cos'è che chiedete ai ragazzi, ai nonni?
1: Sì, allora, c'è una prima parte in cui vogliamo conoscere un po' la loro vita, ovviamente quello che ci vogliono raccontare, quindi la loro biografia. Poi c'è una seconda parte in cui poniamo 4 questioni che indagano la condizione dei nonni e dei nipoti nell'età che stanno vivendo, e infine si apre un po' proprio quello che io chiamo il cuore dell'intervista, ovvero il rapporto tra nonni e nipoti, e lo indaghiamo a partire dal passato, quindi chiediamo loro di raccontarci come era il loro rapporto quando erano piccoli, i nipoti in quel caso, cosa si ricordano i nonni dei nipoti quando erano piccoli, per poi passare al presente, e poi chiediamo loro di pensare anche al futuro, se pensano che il rapporto si possa, non so, possa migliorare, possa peggiorare, comunque si possa evolvere, ecco.
2: Certo. Elisa, dacci tutte le coordinate, se appunto un ragazzo, una ragazza o un nonno appunto in ascolto, o una nonna volessero candidarsi, dove e come possono fare?
1: Certo, allora, noi volevamo appunto dare notizia che esiste questa ricerca, infatti stiamo facendo appello a giovani e nonni che hanno proprio voglia di farsi una chiacchierata con noi. In particolare stiamo cercando persone con background migratorio, quindi, come ho detto prima, nuovi italiani e non italiani che vivono in Italia, quindi nord, centro e sud, ma in realtà poi abbiamo anche margini per gli italiani, quindi okay. Se vogliono scriverci anche gli italiani sono i benvenuti. E il contatto è quello di Cristina Pasqualini, e la sua mail è cristina.pasqualini@unicat.it.
2: Perfetto, ok, grazie davvero Elisa, e insomma buon lavoro, poi insomma non vediamo l'ora di risentirci tra qualche
1: certo,
2: mese
1: assolutamente.
2: Appunto, per vedere anche
1: grazie mille
2: quello che
1: avete
2: raccolto. Ciao, grazie a te e a tutto il tuo team. Ciao ciao.
3: Non mi capisci.

0: Notti d'aprile canta Quarto, e con questa notte d'aprile andiamo a conoscere anche la nostra prossima ospite. Si parla di tempo, si parla di impegno, insomma, e mi sembra che la prossima storia, Matteo, sia proprio di quelle storie dove la protagonista sa come gestire il proprio tempo.
1: Ah, non c'è dubbio su questo. Credo che la nostra protagonista abbia, per necessità e anche per professionalità, indubbie capacità organizzative. Tra l'altro, la cosa interessante di questa storia è che, come sempre, adesso insomma capiremo meglio di cosa stiamo parlando, viene vista come una specie di evento clamoroso, no? Come ogni volta che una donna diventa protagonista di qualcosa in un ruolo di comando, sembra che sia una cosa quasi innaturale, quasi unica. Invece è molto interessante la naturalezza, semplicità come la nostra ospite racconta la sua vicenda.
0: Una donna al comando, una donna di 22 anni, quindi giovanissima, studentessa di amministrazione aziendale e di didattica della musica al Conservatorio di Trento, vive a Sfruz, ma appunto da pochissimo è stata nominata comandante dei vigili del fuoco volontari del suo paese, appunto, ed è una delle pochissime donne in Trentino a ricoprire questo ruolo. Ciao Chiara!
2: Ciao.
0: Ciao, va bene Chiara, ti devo chiamare comandante?
2: No, va bene Chiara.
0: Chiara Cavosi, sei entrata in caserma nel 2023 come volontario, oggi coordini la squadra. Wow, complimenti intanto. Ma eri un po' una predestinata, leggevo in alcune interviste, no? Che già i tuoi colleghi ti dicevano: un giorno sarai tu a comandarci, come mai?
2: Sì, un po' per il fatto che sono l'unica donna nel corpo e poi anche un po' per il mio carattere molto deciso e, ecco, quindi già dall'inizio tendevo un po' a mettere tutti in riga, mi dicevano.
0: Ma cosa spinge una ventenne a entrare come volontaria nel corpo appunto dei Vigili del Fuoco?
2: Ma un po' perché io ho dei zii che fanno parte di altri corpi dei Vigili del Fuoco, quindi conosco l'ambiente da sempre. E poi anche per il mito che da noi il Vigile del Fuoco, insomma, ricopre un ruolo importante nei nostri paesini. E io volevo farne parte, ecco, di un corpo.
1: Chiara, senti, facciamola fuori subito, dai. Ti sei mai sentita, non dico derisa, ma almeno sottovalutata o guardata con sospetto da qualcuno? Oppure vedi ancora sguardi sorpresi su di te per il fatto che sei una ragazza, per di più giovanissima, a capo dei Vigili del Fuoco?
2: Beh, sì, certo, sicuramente. Anche gli ultimi commenti sotto la notizia non sono molto carini, insomma, però non mi preoccupo, insomma, perché so che tante volte le persone non conoscono bene questo mondo, non sanno il perché io sono salita come comandante, insomma, e soprattutto non sanno che io sono stata nominata da tutto il mio corpo, quindi ho il supporto di questo, ringrazio il mio corpo, ho il supporto pieno di tutti i miei compagni, insomma.
0: Chiara, tu poi metti insieme appunto tantissime passioni, competenze, capacità, no? La musica con questa attività da volontariato, lo studio, bisogna muoversi in compartimenti strani o la musica ti aiuta in quello che fai appunto come vigile del fuoco, l'essere comandante ti aiuta magari nella disciplina, nel fare musica, non lo so, cioè riesci a mettere insieme questi tuoi talenti?
2: Beh, sicuramente alcune skills, chiamiamole così, sì, che ho acquisito nei Vigili del Fuoco e adesso sto acquisendo come comandante mi aiutano in tutto quello che faccio, nell'organizzazione dei miei tempi, nel avere anche, riuscire a come dire, a rapportarmi con le persone e sì, avere anche, prendere delle decisioni e riuscire a farle rispettare. Quindi questo ruolo mi sta insegnando tanto.
1: Ti sta insegnando tanto, ma anche tu gli stai donando tanto, no? Perché mi sembra che la tua combattività la spendi.

0: diciamo, di continuo in settori diversi, per esempio fra le battaglie che stai portando avanti, se non capisco male, c'è anche quella per provare ad avere delle divise più tarate sul corpo delle donne, per esempio, no? Perché le divise dei Vigili del Fuoco sono quasi per definizione, mi verrebbe da dire, strutturate, adattate solo sul corpo maschile.
1: Sì, è un problema che chiaramente nei tempi passati non sussisteva perché i vigili del fuoco erano uomini. Adesso, piano piano, noi donne stiamo aumentando di numero e bisognerà anche risolvere in qualche modo questo problema perché chiaramente la mobilità è molto limitata con una divisa strutturata e pensata su un corpo maschile. E quindi noi non riusciamo a compiere in modo eccellente il nostro lavoro.
2: Chiara, un'ultima domanda. Quanto pesa o quanto è stimolo la parola responsabilità per te?
1: Ogni tanto mi spaventa il suo peso. Quando si penso bene o troppo, mi spaventa. Poi, certo, una cosa che fa crescere, io sono convinta del fatto che tutte le opportunità che ci vengono offerte bisogna coglierle.
2: Grazie davvero Chiara, grazie per il lavoro che fai, insomma, grazie per il tuo impegno, per la tua passione. Chiara Cavosi la trovate anche sui social, appunto, e lo abbiamo detto, è appena stata nominata comandante dei Vigili del Fuoco Volontari di Sfruzze. Siamo in provincia di Trento. Ciao Chiara, grazie.
1: Ciao,
2: Ciao ciao.
1: grazie.

0: piangere. Loro sono Pablo Taglia la tela, Bianca Braco, Giuseppe Amodio, Emanuele De Luca, Giuseppe Manzo. Sono il primo amore. Primo amore è, li trovate sui social, e con questo primo amore riprende questa puntata di Non mi capisce. Lo fa con una storia bella, una storia anche faticosa, una storia di sofferenza, ma come spesso accade, Matteo, le nostre ragazze e i nostri ragazzi, no, che magari superano dei momenti difficili, però questa difficoltà la vogliono trasformare in risorsa per altri.
1: Sì, la trasformano, riescono a trasformarla in opportunità, riescono a trasformarla in testimonianza, una testimonianza come in questo caso che il nostro ospite porta anche nelle scuole per condividere quello che gli è successo e anche per mettere in guardia rispetto ad alcuni pericoli, ad alcune possibilità che magari un ragazzo di 18-20 anni non mette minimamente in conto nel proprio prossimo futuro e invece a volte, ahimè, può succedere.
0: Salvato a 20 anni dal trapianto dei polmoni, oggi è testimone nelle scuole del dono ricevuto. Questo è il titolo di un articolo che abbiamo trovato sul Giornale di Vicenza a firma di Matteo Carollo e racconta la storia di Michele. Michele Dalla Valle, 24enne, un giovane di Mussolente, vicino a Bassano del Grappa, appunto salvato grazie al trapianto di entrambi i polmoni, e oggi incontra tantissimi coetanei e tantissime ragazze e ragazze più giovani proprio per parlare della donazione degli organi. Ciao Michele, grazie per essere qua con noi.
2: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Intanto come stai? Che è sempre la domanda che uno dà per scontata, ma invece è fondamentale.
2: Esatto, esatto. Io lo dico sempre, nel nostro caso, dopo un trapianto, dopo un dono del genere, non è assolutamente scontato, ma sto molto molto bene. Adesso è passato tutto e quindi si corre.
0: Anche perché tu, insomma, hai scoperto di essere ammalato, che eri un bambino, eri un ragazzino, però il trapianto l'hai avuto 4 anni fa, quindi eri già adulto. Come?
2: Sì, sì, sì. Un anno e mezzo fa ho fatto il trapianto.
0: Ah, un anno e mezzo fa, scusa, ok. E, come ci si approccia a 21-22 anni a un trapianto di entrambi i polmoni? Ci spieghi l'attimo prima dell'entrata?
2: Certo, certo. Allora, sicuramente è un bel fulmine che arriva, poi nel mio caso ovviamente avevo già la malattia da diversi anni, ero già in cura all'ospedale di Padova e quindi ero già abituato, diciamo, a vivere con dei compromessi, avere già una terapia, a dover seguire delle regole, però per il resto riuscivo comunque a fare tutto. Poi però quando è arrivata la notizia, diciamo che comunque mi ha abbastanza spiazzato, perché soprattutto a un'età così giovane, no, non è di certo la cosa che ci si immagina di dover affrontare. Però io l'ho vista sempre come un'opportunità di esserci ancora e di avere appunto questa possibilità di tornare a stare meglio, quindi sicuramente tantissima ansia, perché ci si deve fidare di qualcun altro, perché l'operazione, insomma, è complessa, però è un'opportunità bellissima. Poi se tutto va bene, come nella maggior parte dei casi, si torna veramente a una vita fantastica.
1: Si torna a una vita fantastica, Michele, ma in un certo senso l'operazione è solo una percentuale della faccenda, perché poi tu hai avuto una degenza molto lunga, quasi 4 mesi in ospedale, ma soprattutto, leggevo, hai dovuto reimparare in un certo senso tutto da zero, a respirare, a camminare. Cosa succede in quel periodo? Cosa si impara su se stessi?
2: Allora, diciamo che appunto nel mio caso ho fatto un po' di fatica a svegliarmi dopo l'operazione, quindi ho fatto circa due settimane di rianimazione, di coma farmacologico. Poi quando siamo riusciti, insomma, a ritornare un po' a posto, ho iniziato un po' a risvegliarmi, e poi però ero costretto a letto, non potevo mangiare, non potevo bere, perché avevo la tracheostomia, il supporto degli alti flussi per la respirazione, quindi era fisicamente complesso fare tutto. Poi pian pianino, però, una cosa alla volta, con il passare del tempo, sono riuscito, insomma, a recuperare le forze, quindi dopo qualche giorno sono riuscito a rimettermi seduto, poi a cominciare gli esercizi di fisioterapia respiratoria. E poi finalmente, diciamo, mi sono alzato in piedi e dopo aver tolto la tracheostomia sono riuscito anche a ricominciare a parlare. Quindi diciamo che mi sono sentito limitato sia per quanto riguarda il fisico, ma anche proprio mentalmente, no? Perché ci si trova. Io poi sono una persona che non riesce mai a stare ferma e voglio arrangiarmi a fare tutto, e vedere che c'è la necessità di essere assistiti invece per qualsiasi cosa è abbastanza, mette a dura prova, ecco. Però insomma, pian piano si riesce a fare tutto, e quindi insomma poi anche con l'aiuto dei medici, della mia famiglia, sono tornato in forma e l'abbiamo passata, ecco.
0: E adesso appunto c'è questa attività, tu hai un lavoro, fai sport, fai palestra, uh-huh. Però dedichi anche tempo appunto a entrare nelle scuole, a incontrare ragazze e ragazzi insieme all'AIDO, l'Associazione Italiana Donatori Organi, per portare la tua esperienza e portare il tuo messaggio. E che domande ti fanno?
2: Allora sì, abbiamo iniziato ad andare nelle scuole prima con il progetto Giovani Ambasciatori del Dono, quindi la Regione Veneto ha scelto 9 testimonial, tutti trapiantati under 35, e adesso andiamo nelle scuole a raccontare la nostra esperienza. E diciamo che i ragazzi si concentrano di più sull'aspetto umano e l'aspetto insomma un po' più emotivo anche di quella che è l'esperienza di trapianto, quindi ci chiedono spesso se conosciamo appunto chi è il donatore oppure la famiglia del donatore. Questa è una cosa che non si può sapere, insomma ci sono delle regole da rispettare. Però una delle altre domande che ci pongono molto spesso è: che cosa diresti al tuo donatore se lo avessi davanti? E per me è una domanda bellissima, a cui però c'è sempre una risposta che un po' spiazza i ragazzi, perché noi diciamo sempre guarda che il donatore è qui, ce lo avete davanti, perché è sempre con noi, ognuno ha il proprio donatore sempre con sé. E io dico anche la mia voce, tutto quello che io dico quando faccio anche testimonianza si sente anche grazie al dono che questa persona ha fatto, quindi è sempre nostra compagnia, ecco.
1: Michele, questo secondo me le tue ultime parole sono lo spot migliore a favore dell'AIDO, a favore della donazione degli organi, dell'importanza, no, di questo tipo di generosità. In questo senso ti chiedo, per quella che è la tua esperienza, per quella che è la tua impressione, non solo nelle scuole, quanta disinformazione c'è ancora oggi in questo paese? Quanta paura anche, no, da un certo punto di vista rispetto a questa possibilità? Che cosa registri quando vai in giro e parli con le persone in questo senso?
2: Allora, secondo me tutte le opposizioni che riscontriamo anche quando magari si rinnova la carta d'identità o comunque si va a parlare con le persone, diciamo che la maggior parte dei casi è tutto dovuto a una disinformazione, no? Quindi per fortuna c'è AIDO, ci sono altre associazioni, ci sono altri metodi per poter dare il proprio consenso alla donazione. Però ho visto che AIDO è impegnata in tantissimi fronti proprio per combattere questo fattore di disinformazione, quindi ora sono presenti sui social, sono presenti anche con delle serate per magari le persone più adulte, e vanno nelle scuole per i ragazzi. Però tutte quelle che sono le opposizioni e i possibili dubbi che le persone hanno riguardano dal fatto di non sapere come funziona praticamente la donazione e la certificazione, diciamo, della morte della persona.
0: Mm-hmm. E, Michele, si dicevi appunto le domande che ti fanno, come escono i ragazzi e le ragazze da questo incontro con te?
2: Allora, direi cambiati, ma non solo dal fatto di aver sentito la mia esperienza, ma anche quella degli altri ovviamente, ma anche dal fatto che vedono che anche la loro quotidianità può cambiare poi, perché sicuramente sentono il tema come molto più vicino, perché io dico sempre che pensiamo, no, che la donazione sia un tema un po' da adulti, forse da anziani, no, perché ci si avvicina alla fine della vita e quindi magari è un tema su cui si ragiona. Però anch'io, quando ho rinnovato la carta d'identità ai 18 anni, poi neanche 3 o 4 anni dopo ho avuto la necessità di dover ricevere, insomma. e quindi non è un tema così distante. Però io dico spesso anche ai ragazzi che facciano tesoro di quello che diciamo, più dal punto di vista di portare a casa il fatto di non dare per scontate le cose che hanno e che vivono. Quindi non c'è la necessità di dover stare fisicamente male o dover ricorrere a un trapianto per cogliere qualcosa dalle nostre testimonianze, ma già il fatto di vivere in modo più consapevole e apprezzare di più quello che si ha, che magari altre persone non hanno, non riescono a fare, è già molto, insomma.
0: Michele, l'ultima domanda è per te. Se non ci fosse stato questo trapianto, ma forse non ci fosse stata neanche la malattia, ci hai mai pensato, saresti stato un 24enne molto diverso oggi?
2: Sì, assolutamente. Però diciamo che mi sto impegnando con tutte le mie forze per dare alla malattia e a quello che mi è successo lo spazio che si merita, quindi il minimo indispensabile, perché poi giustamente ora sto meglio e anche durante il periodo in cui ero malato diciamo che cercavo sempre di ridurla al minimo indispensabile, quindi pensandoci solo quando andavo ai controlli. Quindi diciamo che sono comunque riuscito a studiare, sono comunque riuscito ad entrare nel settore che volevo raggiungere, fare il lavoro che mi piace, quindi fare il designer. Sicuramente questa esperienza mi ha insegnato, come ti dicevo, a cogliere diversamente, anche apprezzare le cose più piccole, però credo che insomma sarei una persona che forse viaggia di più, ecco, questa è l'unico compromesso, perché con l'immunosoppressione sono abbastanza limitato da quel punto di vista,
0: certo.
2: Però per il

0: Presto, sono abbastanza soddisfatto.
1: Grazie davvero per essere stato con noi e insomma, grazie anche per il lavoro che fai con le ragazze e i ragazzi nelle scuole. Ciao.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ciao, ciao.

0: due corpi immersi nella musica, fatti cullare, averti addosso è una vacanza tipo Sarviessai. E il mio consiglio è non cercare mai su Google tipo a cosa corrispondono sti sintomi, che tutto resta perso il senso come se guardassi il mondo senza avere i sottotitoli e la rincorsa per il salto. Io sono tutto e niente come palto, Icaro punito perché vola troppo in alto, sei un angelo in pericolo ad un metro dall'asfalto.
1: Le barre sono di Willy Peyote, invece la musica, il pianoforte jazz è di un italiano che è stato definito uno degli under 30 più influenti appunto nel nostro paese. Si chiama Francesco Cavestri, è bolognese, ha 22 anni, pianista jazz bravissimo, ormai ha esperienza a Boston, New York, insomma ricercatissimo ma soprattutto appassionatissimo di musica e di jazz. Ciao Francesco, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi in collegamento.
1: Ma un 22enne dove l'ha scoperto il jazz?
2: Un 22enne l'ha scoperto in realtà anni or sono, ormai due lustri, perché l'ho scoperto quando avevo 12 anni. Mentre ovviamente suono il piano da quando ne ho 4, quindi da quando sono molto molto piccolo, e poi durante le medie musicali ho scoperto questo album epocale, che ovviamente per gli appassionati di jazz è un po' il must irrinunciabile da cui spesso si comincia, che è Kind of Blue di Miles Davis, con uno straordinario Bill Evans al pianoforte. Da lì è stato tutto una scoperta, una folgorazione sulla via di Miles in questo caso, e da lì poi ho seguito il percorso studiando pianoforte jazz al conservatorio, laureandomi al Conservatorio di Bologna, che è la mia città natale. Poi ho studiato anche negli Stati Uniti e ho fatto dei concerti, ho fatto 3 album, questo singolo con Willy che abbiamo appena ascoltato, e quindi insomma da lì è poi partita tutta la mia carriera, il mio percorso artistico. Però sì, il fulcro e la nascita di tutto dall'album di Miles.
3: Francesco, si sente proprio la tua voce appassionata, no? Ed è molto bello per noi ascoltare storie come la tua di ragazzi, giovani come te, che usano, certo, la musica come linguaggio, come grammatica, come filtro per guardare il mondo. No, mi chiedevo, in quest'epoca in cui, insomma, diciamo che il jazz non è forse esattamente fra diciamo le musiche, gli stili più popolari tra i ragazzi della tua età, se questo a volte ti fa mai sentire un po' una mosca bianca?
2: Ma allora, diciamo che il tema è molto interessante, merita un approfondimento, nel senso che in realtà non tanto, perché poi è un genere che comunque, pur non essendo ovviamente nei canali del mainstream, o comunque non essendo tra i primi in classifica negli ascolti eccetera, però in realtà è un genere che riconoscono e conoscono tutti, no? Tutti sanno cos'è il jazz, tutti sanno l'importanza, l'impatto musicale storico che ha avuto, e tutti lo riconoscono come uno dei generi più influenti della storia e del mondo. Quindi comunque il fatto di suonare jazz, nella mia esperienza, non ha mai stranito, ecco, il prossimo, neanche tra i miei coetanei, ecco. E poi devo dire che lì subentra anche un modo poi di vederlo il jazz, perché il jazz è un calderone, un universo enorme, no? Con tantissimi generi, tantissime influenze, tantissimi stili al suo interno. Quindi dipende anche cosa scegli di intraprendere come musicista. Legare il jazz ad altri generi, secondo me, è anche un modo per in qualche modo abbattere, no, questo muro di a volte diffidenza o semplicemente di non conoscenza che c'è verso questo genere.
1: Francesco, tu lo abbatti anche facendo il divulgatore, di fatto, no? Entri nelle scuole per raccontare ai tuoi coetanei, esatto, ma anche alle ragazze e ragazzi più giovani, no? Cosa

0: stesso ad altri generi e più ha preso in prestito da altri generi. Quindi raccontare il jazz significa raccontare un genere che ha saputo influenzare e ha saputo avere una grande sfera appunto di influenza su tantissime realtà musicali oltre a se stessa. Quindi raccontare i rapporti tra il jazz e l'hip hop, raccontare come Snoop Dogg abbia ringraziato Herbie Hancock per aver inventato l'hip hop è una cosa che anche un bambino di 12 anni risuona sì. dentro, no? A me è capito di andare nelle scuole e dire Snoop Dogg era un grande appassionato di jazz e i bambini di 12 anni spancavano gli occhi, ma come Snoop Dogg che io conosco per varie vicende è un appassionato di jazz e ringrazia un jazzista per aver inventato l'hip hop? Ebbene sì, quindi i legami tra questi mondi sono molto più stretti di quanto si immagini. Infatti poi sono stato molto contento perché il 30 aprile 2024 in occasione dell'International Jazz Day sono stato anche premiato all'Auditorium Parco della Musica a Roma proprio dall'associazione Jazz va Scuola come giovane divulgatore del jazz italiano, io per questa lezione di concerto nelle scuole, anche per il lavoro che faccio sui social, e Stefano Bollani a fianco a me per il programma che fa su Rai 3 Via dei Matti numero 0, quindi devo dire che ero in buonissima
1: compagnia. In ottima compagnia. Francesco Cavestri, ricordiamo sui social il tuo account Fra Cavestri con la doppia esatto. I finale. Grazie Francesco, ciao.
0: Grazie a voi.
2: Non mi capisci. Le stelle non ci credo eppure le cerco nel cielo. Per fare passi avanti ho già lasciato tanti indietro. Seppure riciclare non è un male per lo spreco. Spero che ci sia un motivo per sentirmi meno scemo. Amati, lontani, amanti tra due amari. Noi non siamo diversi da questi esseri umani. Da baci designati a dei futuri mai svelati. Ad una casa tra i casali nel bosco dei cento acri. Con te che ti merito, lui che ti faccia ridere. Non pensare alle spese o alle pretese mie ridicole. Quest'amore cortese ha già stabilito.

0: 100 acri, l'ultimo pezzo di Albert, Albert Esperto, lo trovate così sui social. Con questo 100 acri andiamo a Bosco Mesolo, andiamo nel delta del Po, Matteo, andiamo con una storia che al sapore antico invece è modernissima e super contemporanea.
1: Ma guarda, il tema di questa puntata, Fede, davvero potrebbe essere prendersi cura, perché stiamo raccontando tutte storie di giovani, di ragazzi, di ragazze che scelgono di prendersi cura della propria comunità, del proprio ambiente, del proprio ecosistema in questo caso, e anche di recuperare, di rispettare, di ereditare professioni, modi di stare nel mondo che ahimè stanno sempre più scomparendo.
0: Si chiama Stefano Bellini, ha 24 anni, appunto è di Bosco Mesola, fa parte della divisione giovane di Coldiretti Ferrara e di professione è un custode di valle. Ciao Stefano!
2: Ciao Federico, ciao Matteo, grazie per avermi dato l'opportunità di essere con voi oggi.
0: Grazie a te, dai, però insomma abbiamo mille domande, perché non è una professione così usuale il custode di valle, cosa fai?
2: No, assolutamente non è una professione molto diffusa e il mio obiettivo sostanzialmente è mantenere il più possibile un ecosistema tipico di queste zone del delta del Po.
0: Ok, ed è una professione che si apprende come o ti è stata trasmessa?
2: Allora, mi è stata trasmessa principalmente da mio padre, ma è una professione che qui nelle nostre zone prima delle bonifiche, quindi prima che la maggior parte delle valli venissero bonificate, si faceva dall'antichità ed era uno dei pochi modi di sostentamento della popolazione.
1: Stefano, ma come ti senti a 24 anni ad aver scelto questo percorso?
2: A volte mi sento quasi fuori luogo effettivamente rispetto ai miei coetanei, però poi penso sempre che se è una cosa che senti dentro, che io lo faccio fin da piccolo, fin da quando avevo 7 anni mi dedico a questo, e ormai ho sviluppato delle sensibilità tali che ho capito che è un po' la mia missione quella di far parte di questi ambienti e di mantenerli.
0: Che cos'è la pesca di posta che citava poco fa Matteo?
2: La pesca di posta è un tipo di pesca nel quale le reti vengono calate e lasciate lì in luogo e poi vengono recuperate ore dopo, e di conseguenza è un tipo di pesca poco invasivo, perché non è come ad esempio lo,

0: strascico con il quale si tirano le reti con le barche, ma sono proprio statiche e oltre a questo si può regolare la maglia della rete, quindi decidendo la grandezza della maglia si è molto più selettivi sul tipo di pesce da prendere, quindi meno impattanti.
1: Stefano, qual è la qualità che senti più tua? Cioè, cos'è che ti fa essere così connesso con la tua terra e con questa professione che un po' hai scelto e un po' ti ha scelto?
0: Sì, ma prima di tutto direi che è la storicità che ha questo lavoro per le mie zone. Pensa che mio trisnonno materno era un guardiano di valle e il trisnonno paterno era un bracconiere che andava a pescare furtivamente nelle stesse valli, quindi è proprio una connessione con il passato. Oltre a questo, insomma, è quasi una missione quella di mantenere inalterati degli ambienti che altrimenti senza il nostro aiuto sarebbero, come dire, messi in difficoltà dall'effetto antropico. E per questo io in realtà sto facendo un percorso con l'Università di Ferrara e insieme ai professori facciamo vari progetti di ricerca all'interno della laguna al fine di comprenderne meglio i vari fenomeni. Quindi facciamo dello studio per esempio sui parassiti che danneggiano i pesci, studiamo e monitoriamo l'acqua, addirittura controlliamo le anguille come numero di specie, in quanto essendo in via di estinzione cerchiamo di rallentarne il più possibile il calo.
1: Certo. Stefano, insomma, è veramente affascinante. Credo che ci ritroveremo qui in onda, perché insomma ci piace la tua storia e ci piace conoscere questi racconti. Intanto in bocca al lupo per la tua attività, continua così, mi raccomando, con la stessa poesia e la stessa attenzione, la stessa dedizione, va bene?
0: Grazie mille,
1: ciao.
0: Grazie.
1: Buona giornata, ciao. Ciao,
0: ciao. Ciao.
1: Anche la puntata di oggi di Non mi capisci finisce qui e stiamo riascoltando le storie più belle di questa stagione. Ci risentiamo lunedì.

0: GR24, il sole 24 ore.
1: L'Etna non dà tregua. Aeroporto di Catania chiuso almeno fino alle 15 di oggi, riaperto lo scalo di Comiso. In calo gli arrivi di migranti irregolari nell'Unione Europea, dichiara Frontex. Ceuta in preallarme per il rischio di nuovi assalti alla frontiera. Morto l'uomo che era intervenuto domenica in difesa del figlio in provincia di Chieti. Sport, pioggia di medaglie per gli atleti italiani e gli europei di atletica e nuoto. Lo scalo catanese di Fontanarossa rimarrà chiuso almeno fino alle 15 di oggi, Ferragosto, come comunicato in via ufficiale dalla SAC, la società di gestione dell'aerostazione, ed è difficile fare altre previsioni perché i venti continuano a spingere la cenere lavica dell'Etna a valle. Una svolta meteo potrebbe avvenire dopodomani, riaperto invece lo scalo di Comiso. Il dossier migranti, gli arrivi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, attestandosi a circa 61.000, a renderlo noto Frontex, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna, da dove però ancora nessuno è entrato nell'Unione. Oggi intanto massima attenzione nelle due enclavi spagnole in territorio nordafricano, per l'appunto Ceuta e anche Melilla, per i temuti nuovi assalti alla frontiera. Tema migranti che rimane sempre in primo piano. La Premier Meloni torna a chiedere all'Europa di proteggere i confini.
2: Tira dritto la Premier Giorgia Meloni sui migranti. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione dell'Italia su Ceuta. La priorità è proteggere le frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata, escludere rischio di sicurezza e terrorismo, difendere la libertà di circolazione alla base del sistema Schengen, dice in un'intervista. La grave crisi migratoria a Ceuta e la possibile nuova ondata ci impongono la massima attenzione e la necessità di continuare ad adottare le misure necessarie. Intanto Frontex rivela che gli ingressi irregolari alle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 presenze. Le cifre non comprendono eventi eccezionali come Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con circa 20.000 arrivi, in calo comunque del 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con circa 16.000 arrivi, meno 55%. In controtendenza il Mediterraneo occidentale in aumento, con circa 11.000 attraversamenti, più 37%. Per il Mediterraneo centrale la Libia resta il principale paese di partenza. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Un drone militare ha raggiunto i cieli della Lettonia orientale ed è stato abbattuto da un caccia italiano che opera nell'ambito della missione di difesa aerea NATO nei paesi baltici. Servizio.
3: È stato un caccia italiano a neutralizzare un drone che ha violato lo spazio aereo della Lettonia. Lo ha reso noto un portavoce del comando militare della NATO. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici, ha scritto su X la ministra degli esteri lettone Baiba Braze. Intanto Mosca ha lanciato una serie di attacchi aerei su vasta scala in Ucraina, anche in aree residenziali. Ci sono feriti e vittime a Kherson, Kramatorsk e Sumy, dove sono morti anche una madre di 29 anni e il figlio di 9. Secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, un cessate il fuoco immediato non è possibile. Il Cremlino avrebbe inoltre respinto la proposta di Kiev di fermare gli attacchi nel Mar Nero. Le forze armate russe hanno annunciato di aver conquistato Novonikolaevka, villaggio vicino a Kramatorsk, ultima e strategica roccaforte nel Donbass. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Resta in carcere Walter Lavitola dopo una confessione definita fumosa e priva di riscontri.
4: Non ha convinto i magistrati la confessione di Walter Lavitola. Le sue sono state affermazioni fumose e prive di riscontri, dice il GIP, che ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dal suo difensore. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista suo amico Sigfrido Ranucci, il cui obiettivo, ha detto, era quello che gli venisse rafforzata la scorta. Non escludo che dopo l'esplosione della bomba Sigfrido avesse intuito che dietro c'ero io, avrebbe aggiunto l'imprenditore. Mentre le indagini della Procura di Roma vanno avanti, sulla vicenda prosegue anche lo scontro politico. Il governo chiede di sostituirmi, scrive sui social Ranucci, rilanciando un post con il quale l'europarlamentare democratico Sandro Ruotolo fa sapere di aver denunciato alla Commissione europea le pressioni sulla RAI da parte di esponenti della maggioranza che chiedono di sospenderlo dalla conduzione di Report. Fratelli d'Italia annuncia anche un'interrogazione parlamentare. Gli si imputa un danno d'immagine, ma Ranucci è la vittima, sottolinea invece il legale del giornalista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Per la cronaca, è stato dichiarato morto il 50enne di Lanciano, intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossacese, in provincia di Chieti.
5: Non ce l'ha fatta Diomede Barchiesi, il 50enne rimasto gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica sul lungomare di Fossacesia in provincia di Chieti, mentre interveniva per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite tra giovani. L'uomo, residente nella vicina Lanciano, era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara con lesioni cerebrali gravissime, dopo essere stato colpito da un pugno e aver battuto violentemente la testa a terra. La ASL di Pescara, al termine del periodo di osservazione previsto con il collegio medico incaricato di effettuare le verifiche cliniche strumentali, ha accertato la morte dell'uomo. Barchiesi, secondo le prime ricostruzioni, era intervenuto inizialmente solo verbalmente per difendere i figli. Per il suo ferimento è indagato un giovane che lo avrebbe colpito facendolo cadere. La vicenda ha suscitato profondo cordoglio non solo nel territorio della provincia di Chieti, ma anche in tutto l'Abruzzo. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pescara.
1: E siamo allo sport con la serata d'oro dell'Italia agli europei di nuoto e di atletica leggera. Sentiamo.
6: Simona Quadarella, Nadia Battocletti, Gianmarco Tamberi. Tra Parigi e Birmingham lo sport azzurro cala il suo tris d'oro. Nella piscina parigina la nuotatrice Romana Bissa sui 1500 stile libero il successo degli 800. Decimo trionfo europeo in carriera davanti alle tedesche Gose e Werner. E arriva anche il bronzo della staffetta 4% stile libero mista. Il bis lo fa, come due anni fa a Roma, anche Nadia Battocletti. Dopo i 5000 domina anche i 10.000 e dalla pedana dell'Alto di Birmingham ancora una volta Jimbo Tamberi rinasce dalle proprie ceneri. Oro per lui, il quarto

0: quarto europeo in carriera, bronzo per Scioli, d'argento ci resta l'ucraino Doroshuk e nei 200 metri splendido il terzo posto di Fausto Desalu. A completare una giornata storica per lo sport azzurro, il bronzo di Sofia Raffaeli nel concorso generale ai mondiali di ginnastica ritmica a Francoforte. Per la marchigiana, oltre al podio, pure il passo olimpico per Los Angeles 2028. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il calcio approdano ai sedicesimi di Coppa Italia il Parma 2-0 al Catania, il Cagliari 1-0 all'Arezzo, il Monza 3-0 all'Avellino e la Fiorentina 4-1 al Benevento. Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate dedicata alla leggerezza e all'ironia. Ascolterete le interviste con Felicia Kingsley, autrice di commedie romantiche, Lorenza Gentile con il suo romanzo La volta giusta, Andrea Kerbacher che narra con ironia la fuga di un anziano da una casa di riposo, infine Chiara Moscardelli con i suoi gialli ironici. Per quanto riguarda la sezione dedicata alla riscoperta di personaggi dei classici della letteratura, Jonathan Bazzi ci parla di Arlecchino di Goldoni e Giacomo Papi dell'Islandese di Leopardi. Partiamo con Felicia Kingsley, pseudonimo di una scrittrice italiana considerata una delle massime esponenti del romance nell'accezione della commedia romantica. Autrice da 4 milioni di copie, tradotta in 20 paesi. Sono suoi romanzi come Matrimonio di convenienza, che era stato il suo esordio nel 2017, Due cuori in affitto, Ti aspetto a Central Park. E poi Non è un paese per single, uscito nel 2022 e che ora è tornato alla ribalta in una nuova edizione grazie al film che è stato appunto tratto da questo romanzo con la regia di Laura Chiossone, disponibile su Prime Video. Non è un paese per single è di fatto la riscrittura di Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, ambientato in Toscana però ai giorni nostri. Siamo a Belvedere in Chianti ed Elisa, madre single, si occupa della tenuta vitivinicola Le Giugiole. Alla morte del conte Ricasoli arriva dall'Inghilterra l'erede, il nipote Charles, in compagnia dell'amico Michael Darcy, amici d'infanzia che Elisa però non vede da anni. Elisa, che ama prendersi cura delle vigne e produrre vino, teme però di perdere il suo lavoro. La storia d'amore, ovviamente, è dietro l'angolo. Sentiamo Felicia Kingsley insieme alla regista del film, Laura Chiossone.
1: Come anche nel film, vediamo un'Elisa che ha per la testa così tanti pensieri e l'amore non è in cima alle sue priorità. E quindi, diciamo, lei è immune a questo fascino semplicemente perché non è alla ricerca ed è assolutamente concentrata su altro. Sarà l'amore a farsi strada in maniera quasi forzata tra tutto il filo spinato da cui si è circondata. Quindi quando poi questo amore le arriva,

0: all'innamoramento le arriva, la coglie di sorpresa.
1: Il meccanismo è quello un po' classico, no? Da nemici a innamorati, che però funziona sempre tantissimo nella commedia romantica. Perché?
0: È il conflitto interessante. Cioè, il conflitto ci serve per mostrare le diversità delle due persone, di come queste persone arrivano a mediare tra le loro diversità. Se partiamo da una storia in cui si piacciono da subito,
1: non c'è
0: che
1: storia.
0: Cosa racconto?
1: Non c'è storia a quel punto, no?
0: Ma non lo dico io, cioè, se non c'è conflitto non c'è storia, lo dice Ken Follett, lo dice David Mamet. Io mi difendo usando citazioni di altri, se non mi assumo responsabilità.
1: Laura Chiossone, tu sei la regista appunto del film tratto da Non è un paese per single su Prime Video. Che approccio hai avuto? Qual è stata la cosa più semplice e quella più difficile da riportare in scena?
2: È stato tutto molto difficile e molto delicato, perché cercavamo un equilibrio tra la forma del libro e la forma cinematografica, che è una forma diversa. Cercavamo di mantenere l'essenza dell'ironia, di Felicia, della sua sensualità, e tradurla in quello che invece è un linguaggio. Quindi niente è stato semplice, eppure a un certo punto tutto lo è stato, perché abbiamo avuto anche Felicia sul set e l'ha testimoniato in un bellissimo articolo che ho letto l'altro giorno. Devo dire che avevamo un gruppo di lavoro meraviglioso. Si è creata una sintonia. Eravamo a Belvedere in Chianti veramente, cioè il set era un luogo di profondo amore, cura gli uni per gli altri e quindi del lavoro che stavamo facendo.
1: Felicia Kingsley, tu hai fatto anche un piccolo cameo e ho letto che...
0: Mi ha invitato Laura, ho detto sì.
1: Però hai rischiato in quella scena. Ho letto che hai assaggiato un dolce che non era esattamente vero. Cosa hai combinato?
0: Io ero una pasticcera e quindi... L'allestimento doveva richiamare una pasticceria e quindi ero circondata e da torte e pasticcini e crostatine. Però siamo tutti d'accordo che per girare una scena di 3 secondi è uno spreco ordinare quintali di pasticceria vera. Due, gli alimenti che devono essere mangiati non sono fatti per durare ore e ore sotto i riflettori, quindi le panne si smontano, le creme si sciolgono, io non lo sapevo. E quindi tra una pausa e l'altra io mi sono accrostata e ho detto io questa me la mangio, tanto una, chi lo nota la mancanza di una crostatina, e la fragola era di resina.
1: Quindi hai rischiato parecchio.
0: Sì,
1: ma tu rimarrai fedele all'aspetto commedia del romantico?
0: Al momento io so che cosa ho sul mio di tavolo e mi sento di dire che resto fedele, però non sento di avere porte chiuse. Posso fare quello che voglio, per esempio con Mezzanotte a Parigi e il ciclo su Nick Montecristo, il romance è leggermente più indietro rispetto all'aspetto mystery, però a me piace parlare di storie d'amore, quindi anche un domani che mi spostassi un pochettino di più come genere, credo che la storia d'amore dentro ci sarebbe comunque, perché mi piace raccontare di come le persone si innamorano.
3: Ancora leggerezza con Lorenza Gentile, che nei suoi romanzi tratta anche temi importanti, però sempre con una certa levità. Cito alcuni titoli: Le piccole libertà, che parlava della libreria Shakespeare & Co. di Parigi, Le cose che ci salvano e Tutto il bello che ci aspetta. In La volta giusta, pubblicato da Feltrinelli, racconta di un comune polvere, ossia un piccolo borgo che rischia di scomparire per lo spopolamento. Ci abitano solo 15 persone. Lucilla e il compagno Enrico vincono un bando per riavviare una vecchia locanda. Un progetto condiviso, almeno all'apparenza, perché Enrico si tira indietro e Lucilla resta così da sola a realizzare un progetto che però era di qualcun altro. Del resto lei si è sempre adeguata ai fidanzati che ha avuto, ai loro sogni, alle loro esigenze. Lucilla è una giovane donna piena di insicurezze, non si sente mai abbastanza, crede di avere qualcosa di sbagliato e ha un profondo senso di inadeguatezza. Di fronte all'abbandono di Enrico deve prendere una decisione: mollare tutto, deludendo però gli abitanti del piccolo borgo, oppure rimboccarsi le maniche e andare avanti da sola. Una storia di rinascita di una donna che si chiede: che cosa è importante per me?
4: Lucilla è una donna, io penso che sia un po' una di noi, nel senso che molto spesso le lettrici e i lettori si immedesimano nella sua storia, e il messaggio che più ricevo è: scrivi di me, perché penso che in fondo tutti noi ci facciamo molte più domande.

0: quelle che, di cui siamo consapevoli. E lei è una donna che pensa di aver fallito e così mette in discussione ogni sua piccola scelta e reputa la sua vita un problema da risolvere. Quindi è proprio uno sguardo che lei ha su se stessa e sulla vita a rendere problematiche le sue scelte. E io ho cercato con questa storia di farle cambiare sguardo.
1: In genere nei tuoi romanzi le giovani protagoniste femminili sono sempre un po' alla ricerca del proprio posto nel mondo, è un po' un tuo marchio di fabbrica, ecco, narrativo da questo punto di vista. In questo caso Lucilla ha una vera e propria voragine, così viene definita nel romanzo, una voragine interiore che arriva dall'infanzia. Senza svelare naturalmente di che cosa si tratta, quanto pesa questa voragine interiore nel suo non sentirsi mai nel posto giusto?
0: Pesa moltissimo perché lei lascia che il passato la definisca. Quello che le è successo nell'infanzia diventa parte di quello che lei è. Lei lascia che diventi parte di quello che lei è. E quindi è come se si portasse sempre appresso questo fardello che dice qualcosa di lei, secondo lei. Io volevo che lei si liberasse da questa definizione imposta e che riscoprisse chi è veramente, chi è oggi, a prescindere da quello che le è successo, che le è stato fatto e che non dipende da lei.
1: Nel momento in cui arriva in questo piccolo borgo di montagna, ci si potrebbe aspettare, insomma, dell'ostilità dai pochi abitanti, perché, insomma, arriva la persona da fuori. Invece ha un'accoglienza strepitosa, perché tutti aspettano questa giovane coppia che deve dar di nuovo vita alla locanda, quindi ha posti dove dormire, dove mangiare, dove acquistare dei prodotti alimentari e quindi far rivivere questo borgo. Come si sente in questa microcomunità?
0: Inizialmente Lucilla è un po' restia perché non si sente in grado di portare avanti il lavoro che era pensato per due e soprattutto lei pensava che fosse il compagno che avrebbe fatto tutto. E trova una comunità che ha bisogno di lei, ha bisogno che la locanda riapra e che quindi si fa in quattro per aiutarla. E inizialmente, appunto, lei non si sente capace, ma poi si lascia guidare. E quello che succede è, come in tutte le relazioni e legami sani, che lei è utile a loro e loro sono utili a lei, perché iniziano a farle delle domande, che sono delle domande semplicissime, che non riguardano il suo passato. Noi siamo abituati a chiederci chi eri, cosa hai fatto, cosa hai ottenuto. Loro non le chiedono niente di tutto questo, ma le chiedono chi sei, cosa ti piace, cosa vuoi fare, come vuoi farla questa locanda? Tutte domande che lei si trova in difficoltà perché non ha una risposta precisa, non perché non sia una persona appassionata ed entusiasta, ma perché ha smesso di chiederselo troppo tempo prima.
1: E i tuoi romanzi sono spesso dei romanzi confortevoli, nel senso che tu accompagni lettrici e lettori attraverso la storia, ecco. Ti fa piacere l'idea che i tuoi romanzi vengano appunto definiti confortevoli? O la consideri una diminuzio, magari, non lo so.
0: Allora, per chi non ha letto i romanzi potrebbe sembrare una diminuzio, ma per chi li ha letti, e quindi per me che li ho scritti, so esattamente che cosa significa e penso che assolutamente mi fa piacere ed è un grandissimo valore, perché quando scrivo non dimentico mai il dolore, non dimentico mai le difficoltà, non dimentico la realtà della vita. Quindi cerco sempre un'aderenza alla realtà, ma all'interno della difficoltà e della vita che è difficile per tutti, cerco delle possibilità, delle alternative, delle scelte che possano essere diverse, che possano portare a un piccolo benessere che non dimentica il dolore. Non cerco il conforto semplificando o fuggendo dalla realtà, ma il conforto pur rimanendo nella realtà. Per me questo quindi è un grandissimo complimento che accetto volentieri e che è esattamente quello che faccio quando scrivo.
1: Un romanzo dolce amaro sulla vecchiaia, narrato con ironia, è Casa Dolce Casa di Andrea Kerbacher, pubblicato da Guanda. È la storia di George, un quasi novantenne che vive in una residenza per anziani nel sud della Gran Bretagna. Ha spesso dei vuoti di memoria, si intuisce che ha una forma di demenza senile, ma ha la sufficiente lucidità per capire che le condizioni di vita nella residenza per anziani non sono accettabili. Il personale è sicuramente gentile, ma c'è una condiscendenza affettiva. George è disturbato dalla mancanza di dignità personale.

0: male, soprattutto reclama libertà e indipendenza. Per questo decide di scappare dalla residenza per anziani e tornare nella propria abitazione. Un romanzo puntellato da un'ironia tipicamente british e con un protagonista che, nonostante l'età e la demenza senile, ha dei momenti di grande lucidità nel momento in cui fa bilanci sulla sua vita.
1: Giorgio è molto lucido e è lucido nell'analisi della sua condizione, che è questa, è la condizione di un uomo solo, vedovo, ancora innamorato di sua moglie, ma vedovo e non autosufficiente. Questo è il motivo per cui le figlie hanno deciso di metterlo in una casa di riposo. Intendiamoci, le figlie non sono cattive, lui neppure lo pensa, ma è chiaramente una persona che non può stare da sola. Però, come spesso capita a tutti noi, purtroppo a tutte le età noi siamo a contatto con queste realtà come figli, come diretti interessati, come figli, come nipoti, eccetera, e sappiamo bene che il diretto interessato molto raramente ammette che sia necessario finire accudito. Perché? Proprio perché viene lesa la sua libertà, la sua indipendenza.
0: C'è un momento molto bello, una discussione con la direttrice di questa residenza per anziani, che ovviamente lo redarguisce per questo suo primo tentativo di fuga fallito, poi insomma il secondo vedremo che riuscirà, e lui dice: non possiamo uscire senza permesso, non possiamo bere un bicchiere di vino, non possiamo alzarci o andare a letto quando vogliamo, è tutto per stare fra noi, una massa di vecchioni rimbambiti che non ce la fanno a muovere un passo e stanno qui solo in attesa di morire. Questa non è vita, signora, è una prigione, dorata, ma prigione. Ecco, a proposito di questo concetto della prigione, abbiamo detto che Giorgio ribadisce sempre la necessità di volere la sua indipendenza e la sua libertà, ma questo romanzo pone un interrogativo importante, cioè dove finisce il senso di cura e dove inizia invece la coercizione di una persona anziana non autosufficiente?
1: Allora, cominciamo a dire che Giorgio è figlio del suo tempo, perché lui ha quasi 90 anni, quindi è un uomo che ha vissuto anche le rivolte libertarie degli anni 60 e 70, e quindi c'è un ricordo, mi ricordo a proposito di libertà, un vecchio slogan che ormai non ricorda più nessuno, ma ti ammazzano, ti sfruttano, ti sbattono in galera e questa la chiamano libertà. Ecco, quella generazione era figlia di questo modo di pensare, e quindi chiamare prigione un istituto di cura dove peraltro appunto il personale è molto professionale, lui non ha alcuna appunto da fare rispetto a questo, è qualche cosa di un po' normale per una generazione che ha avuto della libertà il massimo concetto. E anche dell'ironia, no? Era la generazione che diceva una risata vi seppellirà, e lui questo se lo ricorda a lungo. E quindi sì, la cura dovrebbe tener conto di questo concetto. Ecco, in questi agglomerati di persone la libertà viene un po' a mancare, viene tanto a mancare. Appunto, dalla piccola cosa non puoi bere il vino, per motivi di salute probabilmente, però è una costrizione e non puoi uscire, non puoi andare dove vuoi. Beh, ma se noi guardiamo dal nostro punto di vista di persone autosufficienti, non possiamo volere questo per noi, per la nostra vecchiaia.
0: Tu hai citato l'ironia. L'ironia è quella di Giorgio, un'ironia molto british, ma l'ironia è anche quella del narratore, quindi quella dell'occhio del narratore su questa storia. Faccio un esempio così, uno per tutti. Quando Giorgio ha soprannominato una sua compagna, diciamo, di casa di riposo Moviola, perché dice che ci mette così tanto per portare la posata dal piatto, insomma, alla bocca durante il pranzo, che si potrebbe addirittura fare una scuola di cinema. Adesso sto ricordando a memoria, ecco. Quanto l'ironia è importante per il tuo personaggio, ma anche per Andrea Kerbacher, narratore?
1: È fondamentale per entrambi. Per me perché è uno degli aspetti che mi aiuta a vivere bene nel mondo con gli altri e con me stesso. Ma in particolare questo libro, secondo me, non poteva essere scritto, perlomeno non da me, senza l'ironia, perché sarebbe diventato un libro cupo, tenebroso, un po' autocompiaciuto, con una lamentela continua, sarebbe diventato un libro che non mi corrispondeva. E per questo era molto importante l'ambientazione inglese, perché gli inglesi affrontano tutto col senso dell'umorismo, ed era fondamentale avere un protagonista che, pur consapevole e ribelle come George, però fosse capace anche di riderci sopra il giusto, e noi con lui.
0: Una breve pausa e poi spazio all'approfondimento su due personaggi dei classici della letteratura: Arlecchino, protagonista di una commedia di Goldoni, e l'islandese, personaggio di Giacomo Leopardi. A fra poco.
2: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà, moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica, per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
3: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 15 agosto. Giornata contraddistinta dalla presenza dell'anticiclone subtropicale, di conseguenza in gran parte soleggiata e molto calda. Sono attesi soltanto alcuni temporali di calore sulle Alpi occidentali di confine, sui monti della Calabria e in modo più diffuso sulla Sardegna interna. Venti deboli e mari calmi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
8: Quando scrissi Meno male che c'è il mare sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo da solo, mentre ci dentro i pescatori, è stata una cosa che non ho mai pensato di fare perché l'ha fatta Faber, ma poi si è ricollegata, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André che bello che lo fai cantare a dei ragazzi giovani e c'è chi dice come ti permetti, cioè capisci.
9: Per Fabrizio cantare in genovese era stata una svolta fondamentale. Finalmente cantare in genovese dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lungo, modiare eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano lui.
10: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
3: Il cacciatore di libri.
0: I personaggi che hanno segnato la letteratura, ne stiamo parlando in queste puntate estive del Cacciatore di Libri insieme a scrittrici e scrittori. Si tratta di interviste tratte dal podcast Volti di Carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24.

0: parliamo di Arlecchino. Siamo abituati a conoscerlo come maschera di carnevale, ma il protagonista della commedia di Carlo Goldoni del 1745, Arlecchino, servitore di due padroni. Arlecchino è un giovane, povero, ha sempre fame, costantemente fame, e furbo, o almeno lui si crede furbo, perché decide di servire contemporaneamente due padroni. Questo però lo farà trovare nei pasticci. Ha scelto di parlarci di Arlecchino lo scrittore Jonathan Bazzi, autore dei romanzi Febbre e Corpi Minori. Il suo nuovo romanzo, ve lo possiamo anticipare, arriverà nelle librerie a ottobre. Ma ecco che cosa Jonathan Bazzi pensa di Arlecchino.
1: È un archetipo alla fine, no? Quindi diciamo che può essere considerata una incarnazione, un esempio nella nostra cultura, nella cultura italiana, quindi tradizionale, della figura del trickster, che è appunto un archetipo che si ritrova in tutte le culture ed è quindi quel personaggio che ha delle caratteristiche appunto spesso di ambiguità, di furbizia e anche di in qualche modo attraversamento dei confini, quindi con anche delle caratteristiche identitarie appunto in bilico, incerte, e questa è una cosa che si ritrova anche nel testo di Goldoni, perché è un adulto, Arlecchino, però ha delle caratteristiche infantili e anche poi spesso anche nelle rappresentazioni è sì umano, ma ha dei movimenti che sono animali spesso, no? E quindi questa figura che è inserita così in modo specifico anche nella struttura sociale dell'epoca ha anche il senso e il significato di rivelare poi il carattere costruito di molte convenzioni e di molte, diciamo, posizioni sociali ritenute fisse.
0: Diciamo che Arlecchino smaschera anche determinate convenzioni e determinate ipocrisie, ma secondo te Arlecchino è un vero furbo o è vittima anche un po' della sua presunta astuzia?
1: Ma io credo che una delle sue caratteristiche sia proprio anche questa contraddizione, cioè che è allo stesso tempo furbo e ingenuo, e quindi questo oscillare in modo così ampio e imprevedibile tra atteggiamenti, temperamenti o cose che si ritengono appunto essere separate, no? O contraddittorie, antinomiche, è uno dei tratti caratteristici di questa figura appunto, che è molto umana ma allo stesso tempo un po' più che umano.
0: Servire due padroni, lo dicevamo prima, porta inevitabilmente a creare insomma dei pasticci, quindi in Arlecchino servitore di due padroni si può sorridere, si ride, però a volte si ride anche in modo un po' amaro. Che tipo di tragedia umana tu vedi dietro la figura di Arlecchino?
1: È una delle rivoluzioni in qualche modo apportate poi da Goldoni nel teatro, nel senso che lui prende queste maschere, cioè quelle della commedia dell'arte, e progressivamente nel corso delle sue opere, dei suoi scritti, quindi della sua carriera, va sempre più verso insomma una dimensione di realismo, quindi sia dal punto di vista psicologico, quindi da tridimensionalità, e ci sono quindi sia dei grandi momenti di ilarità, ma anche appunto di amarezza o di in qualche modo malinconia, ma anche poi dal punto di vista appunto dello sguardo sociale, perché questa è ovviamente un'opera settecentesca che inquadra anche molto il ruolo in qualche modo della borghesia, quindi che nasce proprio in quel periodo e si va a mettere in mezzo in qualche modo tra appunto i due grandi poli, che erano quelli dell'aristocrazia e del popolino.
0: Effettivamente Carlo Goldoni ha rivoluzionato un po' il teatro, perché appunto ha tolto le cosiddette maschere nella commedia dell'arte e ha cercato di restituire a lettrici e lettori dei personaggi veri, dei personaggi vivi, anche dei personaggi del popolo, come appunto è lo stesso Arlecchino. Una curiosità, come maschera, quando eri piccolo, ti piaceva Arlecchino o ti inquietava?
1: Diciamo che non mi piaceva particolarmente perché era molto diffusa, era proprio una maschera tipica, no, del carnevale, e quindi insomma mi è piaciuto ora anche tornarci su appunto perché ho avuto modo di riconsiderarla, capendo quanto già nella tradizione e in cose che per certi versi possiamo considerare un po' polverose, vintage forse, ci sono invece dei semi di grande attualità e di grande freschezza, perché questa è una figura poi che si può anche collegare, per esempio, alla dimensione queer, perché è appunto una figura, come dicevo all'inizio, questo archetipo del trickster è proprio qualcosa che si collega anche, no, agli studi di genere e alla decostruzione di norme e di stereotipi considerati naturali per certi versi.
0: Ma secondo te Arlecchino può essere un po' un'icona queer?
1: Io credo di sì, cioè credo che anzi forse questo possiamo anche darlo come spunto, non so, credo che sarebbe molto interessante approfondirlo e attualizzarlo da questo punto di vista, sia in un senso appunto saggistico che in senso narrativo.
0: E veniamo al secondo personaggio letterario, l'islandese, protagonista del Dialogo della natura e di un islandese contenuto nelle operette morali di Giacomo Leopardi. È un uomo che arriva appunto dall'Islanda, ma ha girato veramente tutto il mondo. Ha cercato sempre di distanziarsi dagli altri esseri umani, nel tentativo, forse vano, chissà, di rifuggire dal dolore. Arriva quindi di fronte alla natura e con lei inizia ad intrecciare un dialogo, ponendo appunto alla natura delle domande esistenziali come «Perché ci hai creato per poi farci morire?». Ci parla dell'islandese lo scrittore Giacomo Papi, autore di libri come «Il censimento dei radical chic», «Italica» e «La piscina».
2: È un personaggio di cui mi ha sempre affascinato la fragilità e questo strano incrocio fra comicità e ferocia, nel senso che è un piccolo uomo che appunto gira il mondo nel tentativo di star tranquillo e di non aver dolore e che a un certo punto si trova davanti questa natura gigante che immagino come una donna nuda e piuttosto, come dire, enorme, e c'è anche una tensione erotica fra loro due e questo omino che si lamenta di fronte alla natura di tutte le disgrazie che gli sono capitate, il freddo, il caldo, i vulcani, i terremoti, le fiere selvagge, mi ha sempre fatto ridere ma al contempo anche appunto riflettere.
0: Ecco, dire Giacomo Leopardi fa ridere sembrerebbe una cosa strana, in realtà appunto in questa operetta morale si sorride, ma a volte si sorride in modo amaro, perché non dimentichiamo che nelle operette morali esplode il cosiddetto pessimismo cosmico di Giacomo Leopardi. E quindi tu come sei riuscito a vivere questo contrasto fra l'aspetto pessimista e l'aspetto anche comico?
2: Ma il comico non è mai in opposizione al pessimismo, anzi ci sono delle teorie sulla risata che dicono che la risata nasce dalla contemplazione del male, spesso dalla contemplazione del male degli altri, la buccia di banana. La risata e il comico però sono molto rare nella letteratura italiana, sono veramente un gioiello raro. Leopardi con le operette morali cerca di fare un'opera satirica, intendendo come satira la capacità di capirsi e di vedersi e non di sfottere gli altri come oggi si fa, miscelando questi due ingredienti e raccontando però la sua visione dell'universo che in quel periodo lì diventa veramente sconsolata.
0: Che attualità secondo te può avere un personaggio come l'islandese? In fondo lui alla natura fa le stesse domande che noi oggi porremmo se fossimo di fronte appunto a madre natura. È questa la sua attualità o ci vedi qualcosa di diverso?
2: Beh, io ho provato a riscrivere in un articolo il dialogo della natura dell'islandese attualizzandolo all'oggi e con tutto quello che sappiamo dell'inquinamento, del cambiamento climatico è più attuale che mai. Ma c'è un'altra parte della natura per cui questo dialogo è attuale, e cioè che mi sembra che negli ultimi anni sia esplosa la natura degli uomini, come aggressività, cattiveria, volontà di sopraffazione. La guerra è sempre qualcosa certamente di culturale, ma anche di naturale. Mi sembra che fra le domande che l'islandese nel suo tentativo di solitudine pone alla natura ci sia anche una domanda sulla natura degli uomini.
0: C'è una domanda sulla natura degli uomini, ma c'è anche forse il tentativo di sopravvivere e di affermare la sua natura umana in una natura più grande. Adesso non vorrei fare spoiler, però lo faccio. Alla fine possiamo dire che l'islandese verrà divorato dai leoni. Che messaggio ci manda Giacomo Leopardi con questa idea dell'islandese che viene divorato da un altro essere della natura?
2: Che alla fine gli uomini si concepiscono come centrali, perché il pessimismo cosmico dell'islandese non è il pessimismo cosmico.

0: cosmico dei leoni, che hanno un islandese per quanto magro da divorarsi, è che questa nostra tendenza a pensarci i re dell'universo alla fine è il nostro peccato originale.
1: E in questo c'è una grandissima attualità, perché forse tutto il discorso anche sull'antropocene, cioè dell'impronta che gli esseri umani hanno sull'ambiente e sulla natura, è di estrema attualità.
0: E possiamo vedere questo messaggio in generale, molta dell'opera di Leopardi, come un primo pensiero ecologista italiano, che nella letteratura italiana non c'è, come non c'è appunto questo ricorso al comico come strumento conoscitivo, che infatti lascia attraverso le operette morali una traccia in scrittori del Novecento come Calvino, Pirandello, come Brancati, eccetera, che riconoscevano nelle operette morali un testo seminale, come si dice oggi, di cui secondo me oggi c'è molto bisogno, perché concepirci come centrali tendiamo a prenderci un po' troppo sul serio.
1: Però a parte questo, secondo te è più facile da scrittore commuovere rispetto a far ridere?
0: Forse sì, forse è più facile, ma comunque è difficile fare entrambe le cose. Io penso che anche i lettori italiani siano, come dire, ammaestrati a pensare che se quello che leggono è serio e un po' deprimente, allora stanno facendo un'opera culturalmente alta, mentre invece insisto sul fatto che ridere, far ridere e sorridere, cioè guardare il mondo e relativizzarlo e capire insomma i nostri limiti, è un modo per capirlo, è proprio uno strumento di conoscenza a cui è stupido rinunciare.
1: Ma l'ironia, per esempio, può essere una buona lente di ingrandimento della realtà?
0: L'ironia è assolutamente uno strumento di conoscenza, è una facoltà che ci permette di isolare certi particolari e di, ripeto, relativizzare chi siamo, di non pensare di essere al centro di tutto. E questo è il primo passo per conoscere la realtà, è quello di non pensare di essere il centro di tutto.
2: Una breve pausa e poi torneremo con il cacciatore di libri Estate.
3: Strade in diretta.
4: Una buona giornata a tutti voi. A causa di un incidente sulla 1 Milano-Bologna si verificano code di 2 chilometri tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, e per curiosi si rallenta in carreggiata opposta tra Fiorenzuola e Fidenza. Si rallenta per un incidente sul raccordo Porto Garibaldi all'altezza dello svincolo Rovereto-Porto Maggiore in direzione della 13 Bologna-Padova. Infine, per incidente si procede in coda sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga all'altezza dello svincolo di Verano Brianza verso Monza. È tutto per questo appuntamento, a più tardi.
3: Il cacciatore di libri.
1: Riprendiamo la puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata alla leggerezza. L'ironia che si tinge di giallo è caratteristica di Chiara Moscardelli, autrice della serie con protagonista Teresa Papavero. L'ultimo romanzo con questa protagonista è uscito da poco e si intitola Teresa Papavero e le verità nascoste, pubblicato da Giunti. Ma ci sono anche i gialli con protagonista Olga Bellomo, tatuatrice di talento dal carattere ombroso, comparsa per la prima volta nel romanzo La ragazza che cancellava i ricordi. Ha scelto di vivere in un piccolo paesino sul Lago Maggiore, vicino Verbania. Aveva perso la madre ed era stata cresciuta da un padre ricomparso improvvisamente nella sua vita, che l'aveva sottoposta ad un vero e proprio rigido addestramento di tipo militare, con l'osservanza di alcune regole ferree: non fidarsi di nessuno, non costruire legami, non mostrarsi mai fragile. In Comprensorio Rossolago, pubblicato da Einaudi, Olga cerca di indagare sull'omicidio di una ragazza il cui cadavere viene ritrovato nel cassonetto dei rifiuti. Nessuno sa chi sia, ma ha sul corpo uno strano tatuaggio giapponese che indica vendetta.
5: Olga è il personaggio che più mi rappresenta. È lontana da me per certi versi, ma è anche più vicina, perché io ho fatto un cambio epocale di vita recentemente. Sono passata da Milano a Bellaria in Romagna, e Olga affronta esattamente lo stesso cambiamento, però nei sentimenti. Se nel primo romanzo La ragazza che cancellava i ricordi è ancora molto chiusa, restia ai sentimenti, non si fida soprattutto del giornalista che incontra Gabriele Pasca nella sua prima indagine, con questo secondo romanzo invece lei si apre, capisce che una vita senza amore non vale la pena di essere vissuta, e in questo senso disubbidisce al padre e agli insegnamenti del padre.
6: Ecco, liberarsi da un imprinting che è stato di fatto un addestramento militare non è una cosa semplicissima. Probabilmente liberarsi di qualunque imprinting familiare e genitoriale è una cosa difficile. Lei cerca lentamente di farlo. In questo secondo romanzo si apre sia un po' più all'amore, ma anche agli altri, alle persone che ha incontrato in questo piccolo paesino. Per esempio, ci sono soprattutto i suoi cari amici Sebastian e il marito Max. E veniamo al caso che deve affrontare questa volta, perché è proprio Sebastian, che è il sindaco di Traregovigiona, che è questo piccolo paesino appunto vicino a Verbania sul Lago Maggiore, che trova casualmente il cadavere di una donna, ahimè, nel cassonetto della carta. Lui all'inizio è quasi infastidito da sindaco che non ci sia stata una raccolta differenziata, diciamo, appropriata. Chiaramente l'ironia è sempre la cifra dei tuoi romanzi, che veramente esplode in qualsiasi dialogo. Ecco, che cosa succede nel momento in cui viene ritrovato questo cadavere?
5: Trarego esiste, Traregovigiona,
6: ci tengo.
5: Così come esiste Strangola, esatto. Galli della serie di Teresa Papavero.
7: Esatto, perché molti si domandano: ma dove trovi, com'è questa fantasia di trovare i luoghi? No, esistono. Esiste. Così come esistono Max e Sebastian. Sebastian è realmente il sindaco di Traregovigiona.
6: Ecco, questa non la sapevo. Sì,
7: però non trova un cadavere nel cassonetto. Succede che a quel punto tutta la cittadina di Trarego si mette in allarme. Chi è questa ragazza? Perché non è una ragazza del posto, ma soprattutto come ci è finito nel cassonetto della carta e non in quello dell'indifferenziato, dell'umido o dell'organico.
6: Ecco, chiaro che questa è tutta l'ironia, esatto, che c'è dietro, certo, i tuoi romanzi, insomma.
7: E da lì parte la storia, e da lì Olga viene in qualche modo coinvolta, perché questa ragazza che viene trovata nel cassonetto ha delle affinità con Olga. Lei si sente subito, innanzitutto perché lei, in quanto donna, vuole a tutti i costi capire chi è che ha posto fine alla vita di questa ragazza, soprattutto perché questa ragazza è arrivata fino a Trarego, cosa stava cercando.
6: E poi c'è un dettaglio, cioè c'è un tatuaggio sul corpo di questa ragazza, e Olga è una famosissima tatuatrice, ma è un tatuaggio particolare che si chiama Oni, l'ho scoperto appunto leggendo il tuo romanzo, ed è simbolo di qualcosa di particolare. Che cosa simboleggia?
7: La vendetta. L'Oni è un tatuaggio giapponese, è una specie di demone che significa tante cose, tra i vari significati la vendetta. Quindi perché una ragazza così giovane si è fatta tatuare questo demone abbastanza spaventoso, e in questo Olga subito le viene la curiosità.
6: Ecco, sicuramente viene una curiosità da Olga, e Olga ha anche la capacità a quel punto di riuscire a identificare questa ragazza attraverso appunto la tatuatrice che aveva effettuato, la collega che aveva effettuato questo tatuaggio. Olga è un'investigatrice per caso, insomma. Prima ho citato la signora Fletcher perché so che è uno dei tuoi miti, insomma, cinematografici, insomma, televisivi. Il fatto che nei gialli ci siano personaggi che indaghino per caso lo rende, secondo te, come scrittrice più interessante dal punto di vista della trama, o complica le cose?
7: Allora, per quanto riguarda me scrittrice, è più complicato, perché fosse stato un commissario, diciamo, l'indagine va da sé. Invece io devo trovare sempre un modo perché un'investigatrice casuale incappi in un cadavere, in un omicidio, in un mistero. Però devo trovare qualcosa di plausibile, e quindi è tutto molto più complicato. Più complicato, ma a me diverte di più. Anche perché io penso sempre che la vita sia un insieme di casualità, e quindi è strano che ancora a me non sia capitato di trovare un cadavere.
6: Speriamo di no.
7: Ecco, visto Speriamo che no. Me ne capitano di tutti i colori di solito. E quindi, proprio in virtù del fatto che le mie scritti sono abbastanza autobiografici, mi hanno sempre tutti detto: Madonna Chiara, te ne capitano di tutti i colori, e tu lo sai, perché non solo mi conosci, ma hai assistito anche a tantissimi
6: episodi insoliti.
7: Come quando in fila davanti al cinema mi capitò una freccetta sparata contro la giugulare.
6: Sì, quello è uno degli

0: vede, assiste alla scena del delitto. Ecco, qui inizia, come dire, anche un altro elemento di trama, cioè qualcuno che sta cercando di far fuori o comunque di braccare Cettina, che fra l'altro lavora anche appunto in questa residenza per anziani. E qui ci sono tutta una serie di personaggi. Mi sembra di intuire che i personaggi anziani ti piacciono particolarmente.
1: Moltissimo, mi affascinano. La vecchiaia in realtà in generale è qualcosa su cui io, per purtroppo età anagrafica, e per è qualcosa su cui io sto ragionando parecchio. Vorrei invecchiare esattamente come descrivo i miei personaggi. Mi piacerebbe, ovviamente, mi fa paura, e quindi la vecchiaia mi terrorizza, anzi, perché mi fa paura a dir poco, e quindi la esorcizzo in qualche modo raccontando di questi personaggi che la vecchiaia la vivono allegramente, anzi si mettono anche a risolvere casi e misteri e hanno delle menti ancora brillanti, accese, e hanno ancora voglia di vivere.
0: L'ho detto all'inizio di questa intervista, l'ironia è la tua cifra distintiva in qualunque romanzo, anche nei gialli. In questo comprensorio Rossolago ci sono dei dialoghi esilaranti, insomma, che fanno veramente ridere oltre che sorridere. È veramente la tua cifra distintiva narrativa.
1: Sì, non riesco a liberarmene, è un po' anche una condanna, perché ho dovuto negli anni affinare le scene. Non si possono scrivere scene crime infilandoci l'ironia o i dialoghi, perché smorzi e annulli completamente la scena di momento di pathos, di paura. Quindi ci ho messo tanto, ma ho imparato in qualche modo a equilibrare le due parti. Ma dell'ironia io non ne posso fare a meno, si sono rassegnati anche gli editori, cioè tutto sommato, che mi dicevano all'inizio: o scrivi thriller o scrivi commedie ironiche. Io ho insistito, libro dopo libro sono riuscita in qualche modo a unire le due cose, a mantenerle unite, sia il giallo che l'ironia, che è un po' per il motivo per cui non posso scrivere romanzi erotici. Lì proprio veramente l'ironia non ce la posso mettere da nessuna parte.
0: Ed è tutto per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata alla leggerezza e all'ironia. Avete ascoltato le interviste a Felicia Kingsley, autrice di commedie romantiche, su Non è un paese per single, diventato anche un film. Lorenza Gentile con La volta giusta, Andrea Kerbacher, autore di Casa dolce casa, e infine Chiara Moscardelli con il giallo ironico Comprensorio Rossolago. Per quanto riguarda la sezione dedicata alla riscoperta di personaggi dei classici della letteratura, Jonathan Bazzi ci ha parlato di Arlecchino, protagonista di una commedia di Goldoni, e Giacomo Papi si è soffermato sull'Islandese di Leopardi. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Vi ricordo anche che potete seguirci su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. In questo periodo estivo le puntate tematiche del Cacciatore di Libri vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Grazie in regia a Martin Garramone. Da Alessandra Tedesco, buone letture e buona estate.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Abbiamo visto l'incendio.
4: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
5: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
6: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
7: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
8: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni, pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.

0: Non mi capisci, anche quest'anno non vai in vacanza.
1: Ma io sì.
0: Fede, ma dove sei?
1: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
0: Ed è proprio vero, ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi, dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
1: E non solo, ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, tra giovani e meno giovani.
0: Con il meglio di Non mi capisci.
1: Il meglio delle nuove generazioni.

0: le 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Forte terremoto in Indonesia, lanciata l'allerta tsunami. Ceuta in allarme per l'arrivo di altri migranti, in calo da inizio anno gli ingressi irregolari nell'Unione Europea, dice Frontex. Slitta ancora la riapertura dell'aeroporto di Catania, impossibile fornire una data precisa, spiega la società di gestione. Ancora medaglie per gli azzurri agli europei di atletica e nuoto, oro per Battocletti, Tamberi e Quadarella. Buona giornata dalla redazione da Katia Caramelli. In apertura un'ultima ora, l'avete sentito dai titoli, un violento terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia orientale. L'epicentro del sisma è al largo dell'isola di Flores, diramata l'allerta tsunami. Le autorità esortano i residenti delle zone costiere ad evacuare immediatamente verso zone più elevate e nell'entroterra. Si registrano già vittime e crolli diffusi, maggiori particolari nelle prossime edizioni. E ancora in primo piano anche il tema migranti, anche se i dati Frontex pubblicati ieri indicano una diminuzione degli arrivi irregolari nell'Unione Europea da inizio anno, -37%. In queste ore il fronte più delicato è a Ceuta, territorio spagnolo in terra africana accanto al Marocco. I due paesi hanno schierato centinaia di agenti alle frontiere.
2: L'attenzione è tutta concentrata su Ferragosto, a Ceuta, con l'obiettivo di mettere la parola fine a una crisi che si trascina da oltre 2 settimane e che ha messo a dura prova emotivamente gli abitanti della città spagnola, scopertasi improvvisamente al centro dell'attenzione, al punto che il presidente della comunità parla di stress insopportabile per i cittadini. La differenza stavolta la farà con ogni probabilità l'attitudine del governo marocchino, che nelle ultime ore ha dispiegato sull'altro lato del confine un servizio di polizia imponente, con centinaia di agenti schierati per prevenire e scoraggiare qualsiasi tentativo di assalto alla frontiera. Rabat afferma di aver già arrestato alcuni presunti trafficanti di uomini, rei di aver incitato i migranti a riprovarci. Annullato l'effetto sorpresa e recuperata la collaborazione col Marocco, a Madrid non è rimasto che blindare Ceuta e in subordine l'altra enclave in territorio nordafricano, Melilla, dall'interno, con più agenti e una collaborazione tra esercito, polizia e guardia civile per monitorare il perimetro della frontiera. E superato il weekend ferragostano, occorrerà concentrarsi sia sul rimpatrio delle poche migliaia di clandestini rimasti, tuttora accampati sulle spiagge e nella periferia di Ceuta, sia sul ricollocamento nelle altre comunità autonome dei quasi 2000 minori non accompagnati. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E Giorgia Meloni torna a chiedere all'Unione Europea di proteggere i confini.
3: La linea su Ceuta è quella già tracciata e non cambia, almeno fino a dopo Ferragosto, sospensione di Schengen. La premier Giorgia Meloni lo ribadisce in un'intervista. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione dell'Italia. La priorità è proteggere le frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo. Intanto Frontex rivela che gli ingressi irregolari alle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37%. Nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000. Le cifre non comprendono eventi eccezionali come Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, ma comunque in calo del 28%, seguita dal Mediterraneo centrale a -55%. In controtendenza il Mediterraneo occidentale in aumento a +37%. Per il Mediterraneo centrale, la Libia resta sempre il principale paese di partenza. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Slitta nuovamente la riapertura dell'aeroporto di Catania, chiuso a causa della cenere vulcanica che esce dall'Etna. La società di gestione dello scalo fa sapere che non è possibile ipotizzare una data per la ripresa delle attività, poiché il vulcano è imprevedibile. Da ieri è però tornato operativo Comiso. È stato dichiarato morto nel pomeriggio di ieri il 50enne è intervenuto per difendere il figlio coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti.
4: Non ce l'ha fatta Diomede Barchiesi, il 50enne rimasto gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti, mentre interveniva per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite tra giovani. L'uomo, residente nella vicina Lanciano, era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara con lesioni cerebrali gravissime, dopo essere stato colpito da un pugno e aver battuto violentemente la testa a terra. La ASL di Pescara, al termine del periodo di osservazione previsto con il collegio medico incaricato di effettuare le verifiche cliniche strumentali, ha accertato la morte dell'uomo. Barchiesi, secondo le prime ricostruzioni, era intervenuto inizialmente solo verbalmente per difendere i figli. Per il suo ferimento è indagato un giovane che lo avrebbe colpito facendolo cadere. La vicenda ha suscitato profondo cordoglio non solo nel territorio della provincia di Chieti, ma anche in tutto l'Abruzzo. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 ore, Pescara.
0: È stato fermato il figlio 51enne di Iole Liberatori, la donna di 71 anni trovata cadavere in un armadio all'interno di una casa nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. L'uomo ha confessato l'omicidio della madre, con la quale c'erano frequenti litigi dovuti alle continue richieste di denaro. E resta in carcere anche Walter Lavitola.
5: Potrebbe chiedere di essere di nuovo interrogato Walter Lavitola. La sua confessione non ha convinto la Procura di Roma né il giudice per le indagini preliminari, che ha respinto la sua richiesta di arresti domiciliari, definendo fumosa e priva di riscontri la sua ricostruzione. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, spiegando che voleva che gli fosse rafforzata la scorta. Dopo l'esplosione della bomba, Sigfrido forse si ha capito che dietro c'ero io, avrebbe aggiunto l'imprenditore. Sulla vicenda intanto prosegue anche lo scontro politico. Il governo chiede di sostituirmi, scrive sui social Ranucci, rilanciando un post con il quale l'europarlamentare democratico Sandro Ruotolo fa sapere di aver denunciato alla Commissione europea le pressioni del centrodestra sulla RAI perché gli venga tolta la conduzione di Report, programma da tempo nel mirino della maggioranza. Fratelli d'Italia hanno c'è anche un'interrogazione parlamentare. Gli si imputa un danno di immagine, ma Ranucci è la vittima, sottolinea invece il legale del giornalista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: È stata un'altra giornata d'oro, quella di ieri, per gli azzurri agli europei di nuoto e atletica leggera. Sentiamo.
6: Tra Parigi e Birmingham lo sport azzurro cala il suo tris d'assi. Tutti d'oro, Simona Quadarella, Nadia Batocletti e Gianmarco Tamberi. Nella piscina parigina la nuotatrice romana Bissa sui 1500 stile libero il trionfo degli 800. Decimo successo europeo in carriera davanti alle tedesche Gose e Werner. E arriva anche il bronzo della staffetta 4% stile libero mista. Il bis lo fa, come nel 2024 a Roma, anche Nadia Batocletti. Dopo i 5000 domina anche i 10.000 e dalla pedana inglese dell'alto ancora una volta Jimbo Tamberi rinasce dalle proprie ceneri. Oro per lui, il quarto europeo in carriera, bronzo per Sioli, l'argento è dell'ucraino Doroshuk e nei 200 metri splendido il terzo posto di Fausto Desalu. Giornata trionfale completata a Francoforte dal bronzo di Sofia Raffaeli nel concorso generale ai mondiali di ginnastica ritmica. Per la marchigiana, oltre al podio, anche il passo olimpico per Los Angeles 2028. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per il calcio approdano ai sedicesimi di Coppa Italia il Parma 2-0 al Catania, il Cagliari 1-0 all'Arezzo, il Monza 3-0 all'Avellino e la Fiorentina 4-1 al Benevento. Oggi a partire dalle 18 Catanzaro su Tirol, Udinese Padova, Venezia Modena e Torino Carrarese. Edizione curata con Enrico Pagliarini, in regia Pietro Lacorte. GR24 torna alle 7.59.
1: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
9: Buongiorno, buon sabato, buon Ferragosto da Giulia Crivelli. Benvenuti a questa rassegna stampa di approfondimento, come facciamo in questo palinsesto estivo, quindi ancora tre sabati dopo questo e poi torniamo al palinsesto tra virgolette normale. Oggi cominciamo dal venerdì, il settimanale in edicola ogni venerdì appunto con La Repubblica. Quello che è uscito ieri ha in copertina Valerio Mastandrea e in realtà è proprio l'attore e regista a raccontare il suo ultimo lavoro. Con questo titolo: mi sono buttato in un fiume in piena, ovvero il fiume del dolore che attraversa la città dei vivi. Il film ispirato al caso di Luca Varani in anteprima a Venezia. L'attore racconta perché interpretarlo gli ha cambiato la vita. E poi vi segnalo un piccolo reportage da Tunisi di Leonardo Martinelli, che tanti anni fa, qualche anno fa lavorava anche per il Sole 24 Ore e proprio due domeniche fa sulla pagina di viaggi che esce all'interno del Sole 24 Ore della domenica. Maria Piera Ceci, altra voce invece che conoscete perché è qui a Radio 24, è caporedittrice qui a Radio 24, ma la sentite anche nei GR, ha recensito il libro su Tunisi di Leonardo Martinelli e questo piccolo reportage da Tunisi, sempre di Leonardo, racconta la missione di Stella, una pensionata salva cani. Si chiama Stella Fricano, è originaria di Palermo ma vive a Tunisi dal 93 e ha fondato l'associazione L'Arca di Noè e appunto si dedica al salvataggio di cani randagi che ci sono a Tunisi come nella sua natia Sicilia ma come in tutte le regioni italiane e in tutto il mondo. E a proposito di emigrati, possiamo così dire, particolari, sempre sul venerdì Monica Straniero racconta la storia di Don Luigi, che si è trasferito a New York e viene da Beralda in Basilicata, che forse ricorderete è anche il paese di origine di Francis Ford Coppola, e gli è stato chiesto di trasferirsi negli Stati Uniti come parroco della cattedrale di St. Patrick e quindi così è stato e naturalmente è una vita diversa, dice il sacerdote incontra i fedeli a messa ma poi va anche a cercarseli nei luoghi di lavoro e in quelli di svago. La nostra presenza non può essere limitata a un posto solo. Quindi un prete giovane che interpreta la sua missione così. È molto interessante la recensione che Martina Saporiti fa di questo libro, che non è ancora stato tradotto in italiano ma magari verrà tradotto presto, che si intitola The Creature's Guide to Caring, quindi la guida di come gli animali si prendono cura, to care, delle loro famiglie, potremmo dire. How animal parents teach us that humankind were born to care, quindi come gli animali ci insegnano che anche noi Homo sapiens siamo nati per appunto prenderci cura gli uni degli altri. Ma quanti sacrifici anche per loro diventare genitori, fenicotteri che producono latte, polpi che muoiono dopo la schiusa, piccoli di anfibio che divorano la madre, in un libro lo stile materno e paterno degli animali. E poi sempre in edicola ieri ma con il Corriere della Sera 7 e in copertina c'è una foto in bianco e nero di Jackie Kennedy, all'epoca aveva 33 anni, era la moglie di John Fitzgerald Kennedy che trascorse l'estate, una parte dell'estate del 1962 sulla costiera amalfitana, dove venne naturalmente molto fotografata, e il Corriere della Sera approfitta di questo perché per ripubblicare alcuni articoli apparsi sul Corriere negli anni, per esempio quello che si rifà alla foto di copertina, apparve il 10 agosto del 1962 e dava conto appunto di questo soggiorno di Jackie Kennedy sulla costiera amalfitana. Ma davvero sono tantissimi e interessantissimi questi articoli che ci riportano a estati del passato. Non so, vi cito così proprio a basta sfogliare tutto il numero di 7 dedicato a questo. Leonardo Vergani, 27 luglio 1975, giù Ibiza resta Mykonos, le vacanze eleganti dei ricchi, quindi la Grecia non è certo una scoperta recente, anche se forse nel frattempo il turismo in Grecia si è un po', diciamo così, democratizzato. E poi 26 maggio 1977 un articolo di Lina Sotis che parla del bikini, ma anche dell'abitudine che si stava diffondendo del topless. Sì, nei lidi oseremo, ma soltanto a metà. Di costumi da bagno la moda ne propone di tutti i tipi, le donne che abbiamo intervistato sono tutte d'accordo, è un indumento da abolire dal proprio guardaroba, insomma, non so, a distanza di tanti anni, se qualcuno lo abbia davvero abolito, perché anzi i costumi da bagno sono un settore che funziona ancora molto, perché evidentemente anche nella loro formula originale, bikini ma intero, e poi quelli da uomo a forma di slip o pantaloncini, insomma, anzi sono nati molti marchi di costumi dal 77 a oggi, quindi... Poi vi segnalo la copertina di Time, del numero uscito settimana scorsa, e il titolo della copertina è The New Case for Aliens, quindi le nuove prove, le nuove dimostrazioni, le nuove ipotesi che hanno un senso, potremmo tradurre così in italiano, per gli alieni, gli extraterrestri. Non è soltanto questione di film o di fantasia, ma proprio di ricerche scientifiche che ipotizzano con sempre maggior frequenza che noi non si possa essere gli unici nell'universo. E Jeffrey Kluger all'interno racconta: "There is a persistent, real presence in global airspace beyond current human control and understanding." Cioè l'osservazione dei nostri cieli, del sistema solare e magari anche oltre, insomma, rivela questo, che c'è una persistente, reale presenza che diciamo di corpi celesti o comunque potrebbero essere alieni, astronavi, non lo so, però si tratta comunque, appunto, UFO sapete che sta per Unidentified Flying Object, quindi un oggetto che vola non identificato, ecco, oggetti non facilmente identificabili che sono oltre, beyond il controllo degli esseri umani e soprattutto della loro comprensione. E poi c'è un lungo articolo sui robot umanoidi in cui la Cina è assolutamente all'avanguardia, quindi oltre ad aver costruito quelli che giocano a calcio, danzano, ci sono molte fotografie, per esempio ci sono già dei robot umanoidi che vengono usati come controllori sui treni, quindi questo è un altro fronte tecnologico da tenere così monitorato. L'Espresso trasforma in disegno e lo modifica anche la famosa foto scattata in un ristorante di Giuseppe Conte e Lee Schlein fra Toianni e il leader dei Verdi. Qui la foto non è una foto ma è un disegno, sullo sfondo c'è una campagna e sul tavolo ci sono le carte dei tarocchi. Perché sappiamo che, insomma, il campo largo, nonostante quella foto, da cui tra l'altro mancano alcuni potenziali esponenti del campo largo e della coalizione di centrosinistra, da quella foto non è che sia cambiato molto, si continua a non avere una data per le eventuali primarie, si continua a rimandare da parte del campo largo una presentazione del programma, insomma, appunto diventa da fotografia del reale diventa disegno del possibile, mettiamola così. Sempre dall'Espresso di questa settimana vi segnalo un articolo di Andy Sheu intitolato "Se la querela serve a zittire". L'Italia è il primo paese europeo per casi documentati di denunce, ma il decreto che dovrebbe recepire la direttiva europea lascia fuori 9 casi su 10 di queste denunce cosiddette SLAP, cioè azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica. E insomma, già sappiamo, i nostri tribunali sono ingolfati, sicuramente bisognerà iniziare da qualche parte a semplificare l'iter di alcune denunce. Interessante anche l'articolo di Nicole Conte intitolato Superbatteri, i nemici subdoli dell'Ucraina. Dalle ferite al fronte, infezioni sempre più difficili se non impossibili da curare, perché i chirurghi ucraini riferiscono organismi resistenti a quasi tutto il nostro arsenale terapeutico. E infine vi segnalo, a proposito di tecnologia, soprattutto quella che è spesso al di là della nostra comprensione, Gloria Riva scrive: nel labirinto di Tether, un impero senza bilanci, quote che cambiano società offshore, miliardi in oro e legami con Trump, tutte le ombre del gigante delle criptovalute rivelate dall'inchiesta del consorzio giornalistico ICIJ. E l'ultimo articolo che vi segnalo a proposito di tecnologia, Marco Montemagno racconta: mi scusi, lei è una macchina, il diritto di sapere. Come abbiamo spiegato anche con Enrico Pagliarini qui a Radio 24, il 2 agosto è entrata in vigore anche in Italia l'AI Act, una legge messa a punto a livello europeo circa 2 anni fa, che adesso è stata finalmente recepita, e una delle indicazioni è l'obbligo di dichiarare se un contenuto è reale o generato da un software. Così l'Europa ha scelto la strada delle regole, dove la fiducia vale più della velocità. Vedremo se appunto queste regole, perché si parla sempre dell'Europa e si dice che il difetto è proprio quello di imporre troppe regole, però è anche vero, come abbiamo anche spiegato col professor Noci questa settimana, che ci sono degli ambiti in cui c'era un'oggettiva mancanza di regolamentazioni, pensiamo alla privacy e adesso all'intelligenza artificiale. Poi naturalmente bisogna vedere se si riescono a implementare. Dalle scienze, che settimana scorsa ho avuto tempo di segnalarvi solo alcuni articoli, scusatemi, da Mind, che è il mensile di psicologia e neuroscienze, il numero di agosto, vi segnalo questo articolo intitolato I circuiti della paura. Tra i pazienti che soffrono di disturbo d'ansia ci sono differenze nelle reazioni del cervello alle minacce, così come nelle relative strutture neurali. Ecco perché le terapie dovrebbero essere personalizzate. Guardate che questa della personalizzazione delle cure è una tendenza che vale praticamente in ogni ambito della medicina e che la tecnologia forse renderà possibile. Poi, siccome in Italia non smetteremo mai, finché non vedremo dei segnali di inversione di tendenza, di parlare di crisi demografica, di difficoltà delle donne in particolare a conciliare vita privata e lavoro, essere madri con anche lavorare fuori casa, e si citano anche appunto magari la mancanza di il tasso di fertilità che scende insieme al tasso di natalità, proprio perché le donne non decidono come facevano in passato di avere dei figli. Anna Rita Longo, sempre su Mind, racconta: donna oltre la madre. L'idea della maternità come esperienza assolutizzante che assorbe ogni aspetto della vita delle donne non è un bene per loro, ma neppure per i figli e la società nel suo complesso. Questo naturalmente sono spunti di riflessione, nessuno ha la verità in mano su questo. A proposito di neuroscienze, un altro articolo interessantissimo di Claire Evans, sempre su Mind, si intitola La memoria della cellula. Un piccolo ma entusiasta gruppo di neuroscienziati sta riesumando vecchie ricerche per esplorare se le cellule registrino le esperienze passate.

mente, sfidando così le nostre convenzioni sulla memoria. E invece Le Scienze, che è l'edizione italiana della rivista Scientific American, settimana scorsa vi ho citato l'articolo che poi dà, insomma, è richiamato in copertina, cioè su questo ritrovamento di indicazioni e quindi ricostruzione al computer delle strade perdute dell'impero romano. Questa settimana vi segnalo un articolo di Walter Quattrociocchi che si intitola L'era dell'epistemia. Una trasformazione epocale dei nostri tempi riguarda l'interpretazione che diamo all'informazione generata dall'intelligenza artificiale, riconoscendo come conoscenza quello che ci appare solo plausibile. E ci sono dati grafici, pensate, addirittura un'analisi di oltre 500 milioni di commenti che ha mostrato la distribuzione dell'attività degli utenti per ogni piattaforma e argomento considerati e la partecipazione media utenti via via che le conversazioni si sono sviluppate, e in particolare sono state prese in esame piattaforme molto note anche in Italia come Facebook, Telegram, Twitter, prima che si chiamasse X, e YouTube, e poi alcune meno usate qui da noi come Reddit o Usenet o altre ancora, però come appunto, quindi è un'analisi a livello globale. Poi questo è forse il campo di ricerca, visto che abbiamo appena detto ci sono ancora molti oggetti nello spazio che non riusciamo a spiegare né comprendere né a volte nemmeno individuare. Sempre sulle scienze di agosto, Matteo Serra racconta LHC tra passato e futuro. Che cos'è questo LHC? È il Large Hadron Collider, il più potente acceleratore di particelle del mondo. Il collisore protagonista della scoperta del bosone di Higgs è entrato in un lungo periodo di sosta per aggiornamenti, ma tra 4 anni ritornerà in attività per cercare tracce di nuova fisica e forse avrà anche un successore. Naturalmente parliamo di Ginevra, questa è la sede di questo miracolo della tecnologia. Da Internazionale Kids di agosto vi segnalo questo curioso articolo intitolato «Cosa sono le palle arancioni sui cavi dell'alta tensione?» è un articolo tratto da un giornale che si rivolge a una platea di lettori molto giovani, però come dico sempre, poi su Internazionale Kids ci sono tantissimi articoli che possono interessare anche noi adulti. In particolare questo è nato, è stato tradotto dal giornale online The Conversation, che è un sito di informazione a cui collaborano ricercatori di tutto il mondo. Da Internazionale, che come sapete ha questo numero che si intitola Viaggio, poi settimana prossima avremo il numero nuovo, e sabato scorso e il sabato precedente vi ho segnalato alcuni dei reportage all'interno, questa settimana vi segnalo questo che si intitola Non slacciate mai le cinture. E Burgard Bilger del New Yorker ci spiega: forti temporali, venti impetuosi, raffiche improvvise. La crisi climatica ha reso più frequenti le turbolenze aeree. Come prepararsi? E appunto conviene, perché insomma sono davvero, ci sono ormai anche dei record. Per esempio viene raccontata il volo più turbolento che è stato all'interno dell'uragano Ugo nel 1989. I passeggeri ancora oggi ricordano era come stare sulle montagne russe dentro un autolavaggio. E per quanto le innovazioni abbiano reso le cabine più sicure, l'economia dell'aviazione commerciale le ha rese più rischiose. Volare significa restare sospesi nell'incredulità, sfrecciando nell'aria rarefatta a 11.000 metri. Non puoi altro che fidarti dei piloti, fidarti della compagnia, fidarti anche dei tuoi compagni di viaggio. Mentre dal Regno Unito Lydia Wilson racconta chi ha fatto la marmellata, e ci racconta questa storia del paesino nelle campagne inglesi dove ogni anno viene eletta la miglior conserva d'arance del mondo. Ognuno porta la sua ricetta, perché il concorso è una cosa seria e sicuramente, come insomma molti riti
britannici e inglesi in particolare, questo della marmellata, di cui tra l'altro nell'articolo c'è anche una ricetta

0: che viene considerata insomma una delle più tradizionali, la marmellata di arance è una cosa serissima. E da Review, che è il mensile del Foglio, diretto da Annalena Benini, sempre dall'ultimo numero, vi segnalo questo articolo di Filippo Lubrano intitolato «Nella pancia di Nairobi, dove la foresta diventa lamiera». Nello slum di Kibera, quindi questa periferia, slum appunto sta per sostanzialmente un insieme di lamiere, rifugi raffazzonati, baracche, e infatti in questo slum 1 milione di persone vivono senza elettricità, bagno, e spesso si dorme tutti in un solo letto oppure a turno. L'acqua è scarsa, contaminata, ci sono le inondazioni ai bambini che saltano scuola perché la retta è troppo cara. Reportage dal Kenya: dover stare è una scelta, non solo un destino, e appartenere vuol dire resistere insieme. Quindi appunto a volte ci dimentichiamo di come sono diverse le realtà all'interno dei paesi dell'Africa, e anche all'interno degli stessi paesi come ci sono differenze crescenti. Si guarda magari il dato sulla crescita del PIL ed è positivo, poi però appunto Nairobi, capitale del Kenya, c'è questo tipo di periferie. Ci fermiamo per questa prima parte della rassegna stampa di approfondimento, ci fermiamo, ascolteremo anche l'aggiornamento sul meteo e ci ritroviamo subito dopo.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 15 agosto. Giornata contraddistinta dalla presenza dell'anticiclone subtropicale, di conseguenza in gran parte soleggiata e molto calda. Sono attesi soltanto alcuni temporali di calore sulle Alpi occidentali di confine, sui monti della Calabria e in modo più diffuso sulla Sardegna interna. Venti deboli e mari calmi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: In primo piano.
0: Rieccoci ancora, buon sabato e buon Ferragosto da Giulia Crivelli. Mi mancava ancora da segnalarvi un articolo all'interno di Focus, il numero di agosto, quello che ha in copertina Federico Basso, comico e per sua stessa dichiarazione appassionato lettore di Focus, molto divertente e curioso questo articolo di Elisa Venco che si intitola Eletti quattro antenati. Diamo per scontati molti dei dispositivi su cui facciamo affidamento ogni giorno, ma queste invenzioni, oggi comune nelle nostre case, hanno alle spalle talento, ostinazione e tanta pazienza. E parliamo veramente anche di, appunto, elettrodomestici che diamo non per scontati, per scontatissimi, dalla lavatrice allo stesso televisore, e che però hanno avuto, appunto, soprattutto quando sono apparsi per la prima volta, erano dirompenti come novità tecnologica. È molto interessante anche perché, se ci pensate, è un tema che difficilmente viene affrontato, ma forse dovremmo fare qualche riflessione in più. Raffaella Procenzano racconta La mente del giudizio. Testimoni, inquirenti e persino i giudici possono, come tutti, cadere inconsapevolmente in alcune trappole mentali, che però influenzano i processi, a volte in modo decisivo. Tutto questo può verificarsi durante l'interrogatorio, proprio all'inizio del processo. Insomma, non so se forse un giorno ci saranno dei robot umanoidi al posto dei giudici o dei giurati nei paesi dove è prevista una giuria, però sicuramente l'uomo è fallibile per definizione, anche se è un giudice. Adesso vorrei sottoporvi un esercizio che il Corriere della Sera ci permette di fare, perché almeno una volta alla settimana. Quest'anno il Corriere della Sera compie 150 anni e quindi circa, appunto, una volta alla settimana ripropone in edicola una copia del Corriere di tanti anni prima. Non c'è una logica particolare nel scegliere le date, però per esempio questa settimana è stata allegata, e naturalmente quindi c'erano ancora le lire, la copia del Corriere di lunedì 26 febbraio 1996, quindi 20 anni fa. È impressionante vedere come certi temi, sì, mutatis mutandi, però neanche tanto, cioè alla fine i temi ricorrono anche a distanza di 20 anni. Quel giorno il titolo principale riguardava un attentato a Gerusalemme, erano gli anni tremendi degli attentati, in particolare di kamikaze sui pullman di Gerusalemme. Strage sul bus, kamikaze palestinesi provocano 26 morti e oltre 80 feriti. Poi c'era una notizia di, visto che eravamo in febbraio, quindi in pieno svolgimento dei campionati di sci, c'era una notizia su tomba raddoppia, ora è leggenda. Alle pagine 2 e 3 erano legate appunto all'attentato a Gerusalemme, e poi, e questo veramente ci riporta con così tanta, come posso dire, forza nell'attualità, c'è alla pagina 2 il corrispondente da Gerusalemme spiegava: fischi a Peres, un leader dell'epoca, finirai come Rabin, ma il leader della destra smorza i toni, adesso dobbiamo restare uniti. Il premier, allora Peres era appunto premier, contestato dagli ultra, condanna unanime da tutto il mondo. E Arafat, che all'epoca era ancora vivo, aveva condannato questo attentato chiamandolo cieco terrorismo. E poi sappiamo che uno dei fronti aperti da Donald Trump è quello di Cuba. Adesso lo ha apparentemente accantonato perché si sta concentrando su altri fronti, ma quel lunedì 26 febbraio del 1996 il titolo del Corriere della Sera era: Cuba, missili sulla dissensione. Castro, perché all'epoca naturalmente Fidel Castro era ancora vivo e saldamente al suo posto, fa abbattere due aerei di oppositori, cresce la tensione con gli Stati Uniti. E pensate, c'era un'intervista di Alessandra Farkas a Andy Garcia, che oggi lo conosciamo, forse non pensiamo nemmeno alle sue origini, però all'epoca era ancora noto come uno degli esuli cubani più conosciuti. E in questa intervista dice: Fidel, un dinosauro assetato di potere, da esule a divo di Hollywood, è un dittatore da eliminare, con lui non può esserci democrazia. E poi a volte io stessa mi dico, o addirittura racconto qui in radio, che c'è stata una grandissima evoluzione nella pet economy, nella cura degli animali. In realtà, scorrendo il Corriere della Sera di 20 anni fa, ho trovato anche questa notizia. Ora anche per cani e gatti un cuore e un rene nuovo. Perché? Perché a Milano aveva appena aperto una clinica specializzata in trapianti su animali. Tra l'altro, detto così può sembrare strano, ma anche guardare le pubblicità di quell'epoca è interessante, a parte che naturalmente i prezzi erano quasi tutti indicati ed erano ovviamente tutti in lire, ma per esempio su questo

Questo numero c'era un'enorme pubblicità dell'IKEA, quindi ci dimostra che tra l'altro sono sempre state molto così brillanti le pubblicità dell'IKEA. Qui per esempio era scheletri da nascondere, c'era una sfilza di armadi tra cui scegliere, le soluzioni sono 1000. E poi questo farà un po' sorridere gli interisti, io lo sono stata per qualche anno per amore, diciamo così, perché avevo un compagno interista, 26 febbraio del 1996, l'Inter sa vincere solo soffrendo. E appunto si racconta di una partita della domenica precedente con questo titolo. Ma è interessante anche vedere che film c'erano al cinema, no? Perché non so, era appena uscito Heat, un bellissimo film con Al Pacino, Robert De Niro e Val Kilmer, regia di Michael Mann, che tra l'altro di cui si parla per un seguito. E poi c'era Seven, uno dei film più famosi con Brad Pitt. Insomma, davvero una, come posso dire, un check, se ci ricordiamo con sufficiente chiarezza, in fondo 20 anni sì sono tanti ma non tantissimi, che cosa succedeva appunto 20 anni fa. Poi vi segnalo il Secolo XIX di ieri, perché il quotidiano di Genova è stato praticamente l'unico a ricordare che sono passati esattamente 8 anni dal crollo del Ponte Morandi. Alle 11.36 del 14 agosto del 2018 crollò appunto il ponte Morandi, uccidendo 43 persone. E sulla prima pagina del Secolo di ieri, Ponte Morandi 8 anni dopo non deve succedere mai più. Un racconto per immagini rievoca la strage. Poi questo appunto il Secolo di ieri, invece dalla Stampa di ieri, tra le tantissime conseguenze di queste ondate di caldo anomale e anche molto lunghe, dovrebbe concludersi a breve la quarta qui al nord di questa estate, ma forse ne arriverà una quinta. Enrico Martinetti sulla Stampa racconta: la febbre del clima sale in montagna e le marmotte smettono di giocare. Temperature sempre più alte sconvolgono gli equilibri in quota, animali e piante soffrono. E ci sono gli esempi delle farfalle che insieme alle cavallette risalgono le valli soane dell'Orco per allontanarsi dalla calura, gli stambecchi che hanno cominciato a pascolare al chiaro di luna per sfuggire al caldo delle ore solari, e le pernici bianche che, non avendo ghiandole sudorifere, boccheggiano come fanno i cani e vivono quindi tutta la giornata in affanno. Sempre dalla Stampa, ve l'ho segnalata anche ieri nella rassegna stampa appunto dei giornali, dei quotidiani, ma davvero è una storia curiosa questa di uno stabilimento balneare a Spotorno vicino a Savona, dove il sindaco Mattia Fiorini vuole applicare con la massimo delle, insomma, nella sua applicazione più estesa la liberalizzazione degli stabilimenti balneari, e si è imbattuto appunto in questo stabilimento balneare gestito dalla fine degli anni 40 dalle suore. E la battaglia della spiaggia di Spotorno, il sindaco la vuole libera e le suore gli hanno risposto: è nostra. Poi dalla Stampa di ieri, questo non ho fatto in tempo a segnalarvelo, una bellissima analisi e con la chiarezza che Elsa Fornero sa avere sul welfare, perché a proposito di glaciazione demografica, fondi pubblici sempre più scarsi, finanziaria dopo finanziaria, per tutte le forme di welfare, comprese le pensioni. E quindi Elsa Fornero qui riassume: un welfare più equilibrato ed equo può salvaguardare giovani e pensionati. L'invecchiamento della popolazione richiede un'azione sugli effetti e non sulle cause, a iniziare dallo stato sociale. L'Italia resta il laboratorio perfetto degli squilibri generazionali. La soluzione è la creazione di più opportunità stabili. La sostenibilità del sistema che garantisce benessere ai cittadini deve tenere conto del ciclo di vita delle persone. E poi nella sezione dei commenti c'erano due commenti, il primo dei quali
secondo me, che sicuro ha tutto ieri, poi vedremo cosa succederà nel prossimo.

0: ultime ore riassume drammaticamente la situazione in Cisgiordania, e lo firma Anna Foa, lo firmava Anna Foa, il titolo è Il fuoco dei coloni che incendia la Cisgiordania. Scrive Anna Foa: la situazione in Cisgiordania sembra peggiorare ogni ora di più. Da domenica 10 agosto due famiglie di palestinesi con i loro bambini sono assediati dai coloni nelle loro case, privi di elettricità, cibo e acqua, vicino a Nablus. Hanno chiesto aiuto all'esercito israeliano, c'è stato anche un breve scontro fra coloni ed eserciti, ma la situazione è rimasta immutata. Anzi, a essere sgomberate dall'esercito sono state una ventina di famiglie palestinesi, non i coloni. Naturalmente questo si lega anche alla scadenza elettorale, il 27 ottobre si vota in Israele, quindi il ruolo del governo israeliano, e su questo episodio vicino a Nablus è intervenuto anche l'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, che in un post del 13 agosto ha scritto: le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo volto a intimidire e molestare questa famiglia sono ripugnanti. Però appunto vedremo poi se alle parole di sdegno e condanna seguirà anche un atteggiamento diverso dell'esercito israeliano verso i coloni. E vi segnalo naturalmente che il Foglio continua la pubblicazione ogni giorno di un libro dell'Odissea. Ieri è stato pubblicato il libro 12° e il commento era di Francesco Pacifico: la scuola era una madre, Ulisse un padre amato ma scapestrato. Quindi ricordi di quando appunto l'Odissea ci veniva presentata e spiegata a scuola. Poi vi segnalo l'ultima segnalazione prima di lasciarci per un aggiornamento sulla viabilità. Un'altra, abbiamo parlato del film di Valerio Mastandrea che verrà presentato a Venezia, ma alla Mostra del Cinema verrà presentato come documentario anche Ugo a Venezia, che racconta gli ultimi anni di vita di Ugo Pratt, il padre di Corto Maltese, tra la Laguna, era originario di Venezia, e la Svizzera. La ballata della libertà, il libro celebra il suo Pratt. E con questo, come vi dicevo, ci lasciamo qualche minuto per un aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. A causa di un incidente si procede ancora incolonnati sulla 1 Milano-Bologna tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, e nello stesso tratto in carreggiata opposta si verificano code e rallentamenti per curiosi. Si viaggia in coda per incidente anche sulla 13 Bologna-Padova tra Padova zona industriale e il bivio per la 4 verso Padova. Per traffico intenso code sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e il bivio per la 10 in direzione Genova. È tutto. Più tardi.
1: In primo piano.
0: Rieccoci, ancora buon sabato e ancora buon Ferragosto da Giulia Crivelli. Concludiamo questa nostra rassegna stampa di approfondimento con un lungo articolo di Francesco Musolino dedicato a Robert Louis Stevenson, che viene definito lo scrittore che guardò in volto il male e chiamò per nome il bene e il male. Torna in libreria il Master di Ballantrae, romanzo in cui l'autore dello strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde torna a indagare i percorsi del maligno nel cuore dell'uomo. Il dramma di Caino e Abele, cioè due fratelli che si odiano al punto di uccidersi, in chiave moderna senza nascondersi dietro al mito della civiltà. E c'è anche, insomma, vengono citati anche tutti i film che sono stati tratti da alcuni dei romanzi di Stevenson. E torniamo ancora anche sul tema dei data centers. Abbiamo spiegato che quando è arrivata la notizia, ma poi se ne è molto discusso anche in Europa, gli Stati Uniti sono forse il paese dove ci sono più proteste delle comunità locali quando vengono annunciati questi progetti di giganteschi data centers, tanto che la governatrice dello stato di New York ha messo una moratoria di un anno. E sul Domani di ieri c'era questo articolo di Maurizio Mazzoneschi: il costo ambientale dei data center, la corsa all'intelligenza artificiale scatena le proteste, e c'è una carrellata di quello che sta succedendo negli Stati Uniti ma anche in Europa. E tra l'altro pensate che negli Stati Uniti Erin Brockovich, che è la protagonista di quel film con Julia Roberts molto famoso, è rimasta tutta la sua vita un'attivista e scrive appunto Maurizio Mazzoneschi: secondo Gallup circa il 70% dei cittadini statunitensi respinge l'installazione di queste strutture nelle proprie vicinanze. Una mappa delle segnalazioni dal basso delle proteste si può trovare nel sito di Erin Brockovich, Data Center, AI e le nostre comunità. Brockovich è nota per la sua vicenda appunto in quel film con Julia Roberts, per aver intentato la causa contro la Pacific Gas and Electric, che aveva contaminato con cromo esavalente le acque di una zona della California. Vinse la causa e l'azienda risarcì i cittadini. Quindi continua insomma le sue battaglie. Vi segnalo, l'ho già fatto ieri ma lo rifaccio volentieri, gli articoli del Foglio sull'Afghanistan. Nell'Afghanistan delle donne cancellate dalla Sharia, i talibani celebrano 5 anni di ritorno al potere in cerca di riconoscimento politico. E vi segnalo che di questo, ritrovate tutto in podcast sul sito di Radio 24, abbiamo parlato ieri dalle 8:30 in poi con Marco Niada, che è il fondatore di Argosha Faraway Schools, una ONG che costruisce scuole per bambine, e con la responsabile delle donazioni di Pangea, una onlus attiva in Afghanistan da moltissimi anni. E qui il reportage, poi questo lungo articolo di Priscilla Ruggero appunto sul Foglio di ieri. Tra l'altro vi segnalo anche, ve lo risegnalo, che l'Economist di questa settimana, in edicola da ieri, ha la copertina proprio dedicata all'Afghanistan, con questo, anche se vogliamo, con questo spunto, cioè a distanza di 5 anni dal ritiro degli americani e di tutti gli occidentali e il ritorno dopo pochi giorni dei talebani, da quel momento soltanto un governo al mondo, un paese al mondo ha riconosciuto il governo dei talebani, cioè la Russia, e tutti gli altri formalmente non lo hanno fatto, e ci sono ancora pesantissime sanzioni contro l'Afghanistan, ed è, come ci ha spiegato Marco Niada, banalmente anche molto difficile mandare dei soldi in Afghanistan, anche se appunto da ufficio occidentale di una ONG a ufficio locale di una ONG. E quindi il grande tema è, a questo punto però dovrebbe avere un comportamento diverso la comunità internazionale? Una domanda che naturalmente resta aperta. Poi vi segnalo dal Manifesto una notizia che solo il Manifesto aveva ieri e che invece di cui erano pieni i giornali americani, e cioè che all'ICE, quella speciale polizia, ICE sta per Immigration and Customs Enforcement, all'ICE verranno dati in dotazione dei guanti che funzionano sostanzialmente da taser. Tratterranno i migranti con i guanti elettrici, nuovo dispositivo in arrivo per gli agenti dell'ICE impegnati a raggiungere l'obiettivo di 2000 arresti al giorno indicato da Trump. Il manuale d'uso avverte che la scarica rilasciata può causare lesione o morte. Ieri, sui commentavamo anche in redazione con Paolo Valentino e Laura Faggin, non abbiamo trovato un solo giornale, a eccezione del Manifesto che ora vi cito, che parlasse del terremoto in Colombia, che è passata meno di una settimana ma è già poco interessante dal punto di vista della cronaca. Il Manifesto però ci tornava ieri con un articolo di Claudia Fanti: sisma in Colombia, banco di prova fallito per Della Espreia. Si dirà, il Manifesto ci si aspetta che sia contro un giornale di estrema destra, questo nuovo presidente che è stato sostenuto da Donald Trump e da Javier Milei in Argentina, però sta di fatto che sono molte le polemiche per la gestione dell'emergenza, durante la quale il nuovo presidente tra l'altro ha riconosciuto anche la sovranità di Tel Aviv sul Golan, già che c'era richiesta selettiva degli aiuti, li vuole solo da paesi che secondo lui sono amici, quindi Stati Uniti, Israele, Ecuador e Salvador. E ovviamente adesso, poi, finita l'emergenza e terminato il periodo in cui si possono avere delle speranze di trovare ancora persone vive sotto le macerie, si presenterà il problema della ricostruzione, che peraltro è naturalmente, riguarda anche il Venezuela, ma anche lì quasi più se ne occupano i giornali. Sulla questo magari parleremo settimana prossima, però un dato di fatto di questa estate sono i cinema pieni, sarà perché sono uno dei pochi luoghi dove ci si può rinfrescare, sarà perché sono usciti film molto attesi, ma ieri su Repubblica Arianna Finos raccontava effetto

0: opere possono avere successo in agosto, perché sapete che appunto abbiamo appena parlato di due film molto attesi, Odissea e Spider-Man, che sono usciti proprio in estate. Questo per i film italiani e per la maggior parte dei film europei non succede, si attende l'autunno per ovviamente altri periodi dell'anno per farli uscire, ma invece l'effetto appunto traino per l'estate può esserci. Due temi sull'aspetto fisico e le preoccupazioni per l'aspetto fisico soprattutto da parte delle donne. Candida Morvillo sul Corriere sempre ieri raccontava: algoritmo e bisturi per la faccia da social. Il nostro specchio è il cellulare. Gli interventi per scolpirsi un profilo da Instagram aumentano. Boom under 30, filler e botox anche under 20. E su questo tema era intervenuta anche Esther Viola sul Foglio. Questo era il Foglio di mercoledì, e ve ne leggo una parte perché mi aveva molto colpito. Il suo articolo si intitolava "Altro che body positivity se ci iniettiamo cemento liquido in faccia, perversioni e ossessioni, la rivoluzione delle parole è fallita". Mi ero detta: aspettiamo ancora a fare i bilanci, non è tutto da buttare via. 10 anni fa più o meno arrivò la body positivity. Siamo liberi dalla schiavitù di piacere? Davvero? Sì, sarete tutti belli a modo vostro, anzi bello e brutto vengono aboliti. Sei basso? Assolutamente no, ti devono dire petit. Sei sovrappeso? Devono dire taglia non conforme. Da oggi il corpo non si commenta più, fu intimato. Conta come siamo dentro, non come pariamo fuori. Benissimo. E poi però appunto Esther Viola elenca tutto ciò che contraddice, e forse l'aspetto più inquietante riguarda lo skin care delle bambine, che intendo bambine da 7 anni in su, quindi da 7 fino a 12-13, quando si possono definire adolescenti. Conoscono la posizione a tre quarti davanti alla telecamera per ridurre il naso, l'illuminante sopra lo zigomo, la skin care coreana, la glass skin e altre mattane. Sì, uno studio pubblicato su Pediatrics nel 2025 ha analizzato 100 video TikTok di routine skin care realizzati da utenti minorenni. Età dei creator 7 anni a salire. Ogni video aveva in media 1,1 milioni di visualizzazioni. E conclude Esther Viola: body positivity, si diceva, alla prossima rivoluzione delle parole, al prossimo che mi dice che le parole sono l'inizio certissimo del cambiamento delle cose, chiamatemi, so io cosa rispondere. E dall'Avvenire invece vi segnalo un intervento di Mario Marazzitti, che parte dall'abolizione in Libano, primo paese arabo a farlo, della pena di morte. Il giorno dopo è stata anche varata un'amnistia, e il suo commento era: una lezione dal Libano sulla pena capitale, abolire la morte dentro la guerra, perché il Libano è a tutti gli effetti un paese che ha una sorta di guerra civile a bassa intensità al suo interno, e poi naturalmente da febbraio, ma anche da prima, Israele ha intensificato gli attacchi contro il Libano, accusando il governo libanese di non combattere a sufficienza Hezbollah, cosa che anche qui andrebbe approfondita, perché Hezbollah fa parte del governo del Libano, quindi è molto difficile risolvere anche quella situazione. È molto difficile per me fermarmi qui, perché avevo tenuto da parte tanti altri articoli. Ci tengo a farvi ancora gli auguri di un sereno Ferragosto. Domani i giornali non saranno in edicola, perché il 15 d'agosto è uno dei pochi giorni dell'anno in cui i giornalisti che lavorano per la carta stampata non lavorano. Noi però, se vorrete, ci ritroviamo lunedì dopo il GR delle 7 con 24 Mattina Estate. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835.

0: 5 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Le 8.
4: GR24. Il sole 24 ore.
3: Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 7.7 nella parte orientale del paese. Ceuta in allarme per l'arrivo di altri migranti, in calo da inizio anno gli ingressi irregolari nell'Unione Europea, dice Frontex. Slitta ancora la riapertura dell'aeroporto di Catania, impossibile fornire una data precisa, spiega la società di gestione. Ancora medaglie per gli azzurri agli europei di atletica e nuoto, oro per Battocletti, Tamberi e Quadarella. Buona giornata dalla redazione, da Katia Caramelli. In apertura, il violento terremoto che ha colpito l'Indonesia. Il sisma di magnitudo 7.7 ha investito la parte orientale del paese. Al momento si ha notizia di 5 vittime, ma il bilancio è provvisorio. In un primo momento le autorità hanno diramato un'allerta tsunami, invitando i residenti delle zone costiere a spostarsi verso aree a maggiore altitudine. Allarme poi revocato. Numerosi edifici sono crollati. La questione migranti, i dati Frontex pubblicati ieri indicano una diminuzione degli arrivi irregolari nell'Unione Europea da inizio anno, meno 37%. In queste ore il fronte più delicato è a Ceuta, territorio spagnolo in terra africana, accanto al Marocco. I due paesi hanno schierato centinaia di agenti alle frontiere.
5: L'attenzione è tutta concentrata su Ferragosto a Ceuta, con l'obiettivo di mettere la parola fine a una crisi che si trascina da oltre 2 settimane e che ha messo a dura prova emotivamente gli abitanti della città spagnola, scopertasi improvvisamente al centro dell'attenzione, al punto che il presidente della comunità parla di stress insopportabile per i cittadini. La differenza stavolta la farà con ogni probabilità l'attitudine del governo marocchino, che nelle ultime ore ha dispiegato sull'altro lato del confine un servizio di polizia imponente, con centinaia di agenti schierati per prevenire e scoraggiare qualsiasi tentativo di assalto alla frontiera. Rabat afferma di aver già arrestato alcuni presunti trafficanti di uomini, rei di aver incitato i migranti a riprovarci. Annullato l'effetto sorpresa e recuperata la collaborazione col Marocco, a Madrid non è rimasto che blindare Ceuta e in subordine l'altra enclave in territorio nordafricano, Melilla, dall'interno, con più agenti e una collaborazione tra esercito, polizia e guardia civile per monitorare il perimetro della frontiera. E superato il weekend ferragostano, occorrerà concentrarsi sia sul rimpatrio delle poche migliaia di clandestini rimasti, tuttora accampati sulle spiagge e nella periferia di Ceuta, sia sul ricollocamento nelle altre comunità autonome dei quasi 2.000 minori non accompagnati. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E Giorgia Meloni torna a chiedere all'Unione Europea di proteggere i confini.
6: La linea su Ceuta è quella già tracciata e non cambia, almeno fino a dopo Ferragosto, sospensione di Schengen. La premier Giorgia Meloni lo ribadisce in un'intervista. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione dell'Italia. La priorità è proteggere le frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo. Intanto Frontex rivela che gli ingressi irregolari alle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37%. 10% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000. Le cifre non comprendono eventi eccezionali come Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, ma comunque in calo del 28%, seguita dal Mediterraneo centrale a meno 55%. In controtendenza il Mediterraneo occidentale in aumento a più 37%. Per il Mediterraneo centrale la Libia resta sempre il principale paese di partenza. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: È stato dichiarato morto nel pomeriggio di ieri il 50enne intervenuto per difendere il figlio coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti, in Abruzzo.
7: Non ce l'ha fatta Diomede Barchiesi, il 50enne rimasto gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti, mentre interveniva per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite tra giovani. L'uomo, residente nella vicina Lanciano, era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara con lesioni cerebrali gravissime, dopo essere stato colpito da un pugno e aver battuto violentemente la testa a terra. L'ASL di Pescara, al termine del periodo di osservazione previsto con il collegio medico incaricato di effettuare le verifiche cliniche strumentali, ha accertato la morte dell'uomo. Barchiesi, secondo le prime ricostruzioni, era intervenuto inizialmente solo verbalmente per difendere i figli. Per il suo ferimento è indagato un giovane che lo avrebbe colpito facendolo cadere. La vicenda ha suscitato profondo cordoglio non solo nel territorio della provincia di Chieti, ma anche in tutto l'Abruzzo. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pescara.
3: È stato fermato il figlio 51enne di Iole Liberatori, la donna di 71 anni trovata a cadavere in un armadio all'interno di una casa nel quartiere romano di Tor Bella Monaca. L'uomo ha confessato l'omicidio della madre, con la quale c'erano frequenti litigi dovuti alle continue richieste di denaro per acquistare sostanze stupefacenti. E resta in carcere Walter Lavitola.
8: Potrebbe chiedere di essere di nuovo interrogato Walter Lavitola. La sua confessione non ha convinto la Procura di Roma né il giudice per le indagini preliminari, che ha respinto la sua richiesta di arresti domiciliari, definendo fumosa e priva di riscontri la sua ricostruzione. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, spiegando che voleva che gli fosse rafforzata la scorta. Dopo l'esplosione della bomba, Sigfrido forse ha capito che dietro c'ero io, avrebbe aggiunto l'imprenditore. Sulla vicenda intanto prosegue anche lo scontro politico. Il governo chiede di sostituirmi, scrive sui social Ranucci, rilanciando un post con il quale l'europarlamentare democratico Sandro Ruotolo fa sapere di aver denunciato alla Commissione europea le pressioni del centrodestra sulla RAI perché gli venga tolta la conduzione di Report, programma da tempo nel mirino della maggioranza. Fratelli d'Italia hanno annuncia anche un'interrogazione parlamentare. Gli si imputa un danno di immagine, ma Ranucci è la vittima, sottolinea invece il legale del giornalista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: I media statali libanesi hanno riferito che un attacco israeliano nel sud del paese, lanciato questa mattina presto, ha ucciso 7 persone, il bilancio più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato ad una tregua nelle ostilità tra Israele ed Hezbollah. Nell'attacco compiuto alla periferia del villaggio di Ansar sono state ferite anche 3 persone. Slitta nuovamente la riapertura dell'aeroporto di Catania, chiuso a causa della cenere vulcanica che esce dall'Etna. La società di gestione dello scalo dice che non è possibile ipotizzare una data per la ripresa delle attività poiché il vulcano è imprevedibile. Da ieri alle 18 è tornato invece operativo Comiso. Tappa tragica quella di ieri al giro ciclistico del Portogallo. Il 19enne gallese Terling è morto in un incidente travolto da un'automobile spuntata sul percorso. È stata invece un'altra giornata d'oro quella di ieri per gli azzurri agli europei di nuoto e atletica leggera.
9: Tra Parigi e Birmingham lo sport azzurro cala il suo tris d'assi. Tutti d'oro, Simona Quadarella, Nadia Batocletti e Gianmarco Tamberi. Nella piscina parigina la nuotatrice romana bissa sui 1500 stile libero il trionfo degli 800. Decimo successo europeo in carriera davanti alle tedesche Gose e Werner. E arriva anche il bronzo della staffetta 4% stile libero mista. Il bis lo fa, come nel 2024 a Roma, anche Nadia Batocletti. Dopo i 5000 domina anche i 10.000 e dalla pedana inglese dell'alto ancora una volta Jimbo Tamberi rinasce dalle proprie ceneri. Oro per lui, il quarto europeo in carriera, bronzo per Sioli, l'argento è dell'ucraino Doroshuk e nei 200 metri splendido il terzo posto di Fausto Desalu. Giornata trionfale completata a Francoforte dal bronzo di Sofia Raffaeli nel concorso generale ai mondiali di ginnastica ritmica. Per la marchigiana, oltre al podio, anche il passo olimpico per Los Angeles 2028. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Edizione curata da Valeria De Rosa ed Enrico Pagliarini, in regia Pietro Lacorte. GR24 torna alle 9.

0: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
1: Una telefonata di notte.
2: Una fiammata improvvisa.
3: Dio mio, adesso.
2: La fuliggine.
4: Tutto nero, gran fumo.
3: Probabilmente una scintilla.
5: La produzione ferma.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
4: Grazie anche a loro.
5: Non si vede più nulla del disastro.
7: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda, il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
8: I podcast originali di 24 ore podcast.
9: E 24 ore cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
10: Benvenuti, sono Franco D'Assisti. In questo podcast vi accompagno alla scoperta dei macchiaioli, artisti che hanno scelto di dipingere dal vero per raccontare un'Italia in trasformazione. C'è una tela a cui il macchiaiolo Giovanni Fattori è molto legato. Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta. Ci ha lavorato tanto. La battaglia di Magenta è uno degli eventi risorgimentali per antonomasia, insieme a Curtatone, a Palestro e a San Martino. Si combatte il 4 giugno del 1859, nella seconda guerra d'indipendenza. Sul campo ci sono da una parte gli austriaci e dall'altra i franco-piemontesi, alleati tra loro. Vincono questi ultimi, ma il prezzo della vittoria è salato. Sono più di 6.000 i morti che restano sul campo. Fattori racconta questa vittoria amara non per scelta, ma su commissione. C'è infatti un concorso nazionale che premia le migliori tele che illustrano tutte le battaglie del Risorgimento. Le fotografie non esistono ancora e i quadri sono uno strumento prezioso per creare un immaginario, per fare l'Italia. L'artista è talmente in ansia di fare bene, di vincere il concorso, che dalla Toscana va fino a Magenta, alle porte di Milano. È un viaggio lungo per l'epoca, ma vuole osservare con i propri occhi i luoghi della battaglia. Non vuole sbagliare. Il quadro presenta un grande cielo azzurro, il terreno di scontro e soldati a piedi e a cavallo sulla destra. Le divise e le armi dei soldati sono ritratte in maniera estremamente precisa. Poi Fattori compie una scelta inaspettata. In primo piano due donne su un carro con un grande copricapo bianco. Sono suore infermiere che curano e assistono feriti e moribondi. Fattori non celebra gli eroi di Magenta. Fattori omaggia chi è stato colpito. Fattori cerca la verità della guerra e ci dice che ogni vittoria porta con sé perdita e sofferenza. Francesca Amè sottolinea proprio questa attenzione e sensibilità.
4: Questa di Fattori sembra davvero la guerra dei vinti. E va detto che lui, tra i macchiaioli, è quello che sviluppa meglio questa sensibilità. Di pittore non tanto e non solo di battaglie, ma di umanità varia. Il dipinto, ad esempio, questo dipinto, è magistrale nella sua composizione, perché è vero che al centro c'è l'azione misericordiosa delle suore.

0: storie che portano sul carro un ferito, peraltro un ferito austriaco, ma ci sono anche ufficiali e soldati valorosi che combattono. E sullo sfondo si vedono i fumi della battaglia che continua. E come se Fattori volesse dirci che la guerra è una vicenda complessa. Ed è complessa anche la costruzione stessa del dipinto, semplice solo in apparenza. Ci sono dei piani orizzontali su cui si articolano i vari personaggi, ma poi anche numerose diagonali che portano lo sguardo a cogliere tutti i dettagli di questa scena.
1: I Macchiaioli è un podcast disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Non perdete il prossimo episodio. Un saluto a tutte e tutti.
2: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audio racconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti, testi Francesca Amè, adattamento radiofonico Chiara Albicocco, producer Riccardo Poli, sound design Martin Garramone, responsabile produzione Guido Scotti, marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa, progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni, progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales, sviluppo tecnologico Federico Bolondi di Art Up.
3: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
2: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
3: I podcast originali di 24 ore podcast.
5: Per anni abbiamo pensato all'intelligenza artificiale come a qualcosa di invisibile. Un software che analizza dati, un algoritmo che prende decisioni, una voce senza corpo dentro uno schermo. Ma oggi qualcosa è cambiato. L'intelligenza artificiale sta uscendo dal digitale e sta entrando nel mondo fisico. Sta prendendo forma, movimento e presenza. Sta imparando a camminare nelle nostre fabbriche, nelle nostre case e nelle nostre città. E quando la tecnologia smette di essere solo pensiero e diventa azione, non cambia solo quello che può fare, cambia il modo in cui viviamo. E anche questo è disordine. Io sono Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, autore del libro Disordine, le nuove coordinate del mondo e editorialista del Sole 24 Ore.
6: E io sono Enrico Pagliarini, voce della tecnologia di Radio 24, e questa serie di puntate del podcast Disordine si intitola Gli umanoidi alla conquista del mondo. Quando si parla di robot, di intelligenza artificiale, in definitiva di automazione, si è sempre anche parlato del timore che le macchine portino via lavoro agli umani. Questo è un tema di cui parliamo veramente da tantissimo tempo. In questi anni la preoccupazione è lievitata, aumentata, perché ci stiamo accorgendo della velocità del cambiamento e della capacità delle macchine. Allora, professor Noci, quali impatti possiamo immaginare nel mondo del lavoro in generale?
5: Guarda Enrico, purtroppo questo è un tema su cui si è innestata un dibattito volto a una caccia alle streghe, volto ad alimentare un senso di paura, volto a, come dire, a preservare l'esistente. Io voglio essere chiaro, il lavoro non scompare, l'uomo avrà sempre un ruolo centrale. Cerchiamo di capire però un po' meglio come l'intelligenza artificiale e gli umanoidi, come dire, entrano e si sposano con questo tipo di ragionamento. Allora, in primo luogo dobbiamo comprendere che intelligenza artificiale e robot antropomorfi non sono una nuova ondata di automazione. Cioè, concepirli come un'automazione è quanto di più distorto si possa. Sono molto di più, perché entrano negli spazi progettati per gli esseri umani e riproducono in parte comportamenti umani, cioè quella capacità di adattamento e di reazione al contesto che è tipica dell'essere umano. E qui sta l'elemento di paura su cui si insinua chi soffia sul fuoco della strega intelligenza artificiale. Perché se queste tecnologie riescono a fare attività che noi pensavamo non automatizzabili, beh, la conclusione è ci bloccheranno, ci sostituiranno. Quindi a quel punto l'uomo che ruolo avrà? Ecco, ma adattamento, interazione, presenza non sono, come dire, driver determinanti che ci devono portare alla conclusione che sostituiscono l'uomo. Questo la comprendo, ma è sbagliata. La comprendo per i motivi che ho appena detto, ma in che senso è sbagliata? È sbagliata perché, per certi versi, l'intelligenza artificiale e il robot antropomorfo, come derivata, sublima l'uomo. Lo sublima nella sua capacità di esercitare azioni, pensieri che non sono nelle corde dell'intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza artificiale, che intelligente non è, lavora su basi correlativo, associativo, statistiche sull'addestramento che gli viene dato. Quindi ci sono alcuni temi cruciali che rendono l'uomo ineludibile ed insostituibile. E cerco di fare degli esempi.
6: Sì.
5: Punto 1. L'uomo è portatore di un pensiero discontinuo, che è tipico dell'intelligenza umana di cui conosciamo pochissimo. Il pensiero discontinuo non deriva dall'intelligenza artificiale che proietta il passato nel futuro. Il pensiero discontinuo è figlio di una capacità di andare oltre le correlazioni del passato e di vedere qualcosa che non ha mai visto nessuno. Quindi, anche se io avrò un'intelligenza artificiale che mi supporta nello sviluppo di nuovi prodotti, mi aiuta, ma non mi sostituisce, mi dà input metaforici, allegorici, stimoli al pensiero e da lì poi devo fare il click. Lo Sputnik moment creativo che non è artificiale, è umano. Un esempio. Quindi c'è tutto un tema di pensiero discontinuo, cioè l'intelligenza artificiale non è schumpeteriana. Non è una forza di creazione distruttiva. L'intelligenza artificiale crea, ma secondo una logica di isomorfismo temporale e storico. Quindi questa è la prima dimensione. La seconda dimensione è la dimensione di responsabilità. Non è, come dire, intelligente, quindi lo dovremo governare questo, ma non è ragionevole pensare che un oggetto, che noi lo facciamo diventare soggetto, ma siamo noi che lo soggettivizziamo per alimentare paura, ma è un oggetto, non è un soggetto.
6: Sì.
5: Poi su questo, se vorrai, ci torniamo, perché, come dire, questo percorso di umanizzazione da certi punti di vista abbassa le barriere, ma dall'altro chi soffia sul fuoco lo utilizza per soffiare paura, no? Quindi questo percorso, quindi dicevamo, la responsabilità diventa medico. Come possiamo pensare che sistemi di intelligenza artificiale che funzionano nella capacità di identificazione di un attacco sicuramente molto bene, non possiamo però pensare che poi la responsabilità decisionale passi a un soggetto automa, quindi a un oggetto. Soggetto-oggetto, ma è un oggetto, ok? Sì. Quindi il tema della responsabilità è un altro tratto. Terzo elemento, l'elemento per cui se è vero che alcuni lavori vengono sostituiti perché l'umanoide riesce a farli, in realtà se ne creano di altri. Pensate a tutto il tema della formulazione delle query. L'oggetto che non è soggetto, che in quanto non soggetto non esprime una dimensione volitiva, non ha volontà, deve essere stimolato per agire.
6: Sì, sì. Questo...
5: E quindi qui c'è tutta la dimensione di quelli che fanno le query, che fanno i prompt, tutti quelli che, come dire, che addestrano, c'è tutta la parte, come dire,

0: antecedente alla dimensione esecutiva, che evidentemente è una cosa ancora non artificiale. Poi qui mi fermo, però prima di fermarmi un'ultima considerazione. Da professore, sono professore universitario, quindi devo fare anche un richiamo alla scienza e alla storia. La storia delle innovazioni tecnologiche disruptive, quindi penso all'automobile, penso all'energia elettrica, penso al telaio, è una storia, attenzione, dove la paura era addirittura superiore forse all'attuale. Vi ricordo che ma con l'automobile, tornando indietro, quando Henry Ford cominciò a far capire che l'automobile ce ne potevano essere tanti milioni per strada, la prima regola fatta negli Stati Uniti è ogni automobile deve essere preceduta da uno con la bandiera rossa che cammina davanti a segnalare il pericolo. Quindi, come dire, la storia ci insegna che, come dire, è legittimo, però diciamo che la storia ci insegna che nessuna di queste innovazioni tecnologiche che hanno fatto molta paura beyond ludism, al di là del luddismo, che lo collochiamo temporalmente nella dimensione della rivoluzione industriale, in realtà non ha mai sostituito e ha creato disoccupazione, anzi ha creato occupazione. Per tutti questi elementi, con convinzione affermerei che la tecnologia non sarà il nostro nuovo padrone.
1: Questa è una buona osservazione e mi fa piacere che tu sia ottimista, anche se sai benissimo che ci sono tantissimi pessimisti che dicono ci sono milioni o forse miliardi di persone al mondo che fanno lavori dove non c'è nessun tipo di responsabilità da prendere, sono lavori molto semplici, molto ripetitivi e quindi quelli sono tutti lavori che possono essere sostituiti da noi. In questo podcast stiamo parlando di robot antropomorfi, di umanoidi, ma pensiamo anche a tante attività che possono essere sostituite da un software che in maniera molto veloce, molto semplice, sostituisce appunto tante ripetizioni che un impiegato fa tutto il giorno.
0: È vero, ma questi pessimisti ragionano come l'intelligenza artificiale.
1: Cioè
0: questi pessimisti non riescono ad avere una proiezione di futuro diversa da quella, diciamo, incrementale rispetto all'oggi. Quando io affermo che l'intelligenza artificiale è una forma di sublimazione umana, noi dobbiamo pensare in modo un po' creativo e discontinuo. Cosa intendo dire? Intendo dire che, primo elemento, noi demograficamente caleremo pesantemente. Primo dato.
1: Sì, anche se non sembra, addirittura la Cina ha dei...
0: La Cina è il paese, si dimezza la popolazione nei prossimi 100 anni, si dimezza. È drammatico in Cina, non abbiamo tempo di entrare, è drammatico. È il paese dove ci si esprime maggior per una serie di motivi, politica del figlio, una serie di motivi che non abbiamo tempo di affrontare. Quindi, primo tema, attenzione, che noi a un certo punto, cioè fra... Noi perdiamo 10 milioni di occupati come Europa, credo, nei prossimi 20 anni. Non sbaglio di molto. Quindi, attenzione che c'è un primo tema. Primo tema è che noi non saremo in abbondanza di risorsa umana. Questo lo metto lì, no? È un primo elemento. Cioè non saremo nella situazione di oggi. Cito un'altra cosa, noi come Politecnico di Milano fra 10 anni prevediamo di avere la metà degli intake degli studenti italiani. Ma perché la demografia? Se tu guardi quelli che stanno entrando alle superiori oggi sono la metà di quelli che sono entrati.
1: Quindi matematico.
0: Quindi prima cosa, matematica. Guardiamo la matematica. Che, però è una matematica che... cambia le regole, cioè cambia il contesto, cioè non siamo più in quella analisi logica che siamo stati per 100 anni.
1: Sì, dobbiamo imparare, e quello che tu stai facendo è questo esercizio, a guardare il mondo con gli occhi di domani. Invece certo. Troppo spesso guardiamo il mondo con gli occhi di oggi, esatto. Che è naturale che sia così.
0: Secondo elemento. È vero che, come dire, la tecnologia, il software, il robot, quello che vuoi, sostituirà una serie di dimensioni esecutive. Ma se è vero questo, è anche vero che aumenta probabilmente, ceteris paribus, il rendimento marginale di quegli investimenti.
1: Il problema è chi...
0: Fermo.
1: È fermo.
0: Esattamente. E allora dobbiamo pensare a sistemi nuovi di gestione della governance dei paesi. Cioè, se la tecnologia... è una tecnologia che alza il livello di produttività in chiave esponenziale a taluni soggetti, e a quel punto i politici devono prevedere forme di welfare welfare o di sostegno legate esattamente a quell'extra. Non voglio andare al tema degli extra profitti che si vende male, ma il tema è quello. Nel momento in cui tu hai una nuova forma di rendita ed è una rendita che, come dire, si sperequa ingiustamente, anche perché, ma per molteplici motivi, è il frutto di un lavoro sociale omnicomprensivo e così via, è la politica che deve retrazionare. Io la prima lezione che faccio nel mio corso di strategia è: se cambia il contesto devi modificare la strategia. Cioè, se improvvisamente tu introduci una tecnologia che ha queste caratteristiche, che, e lo stiamo già vedendo, che genera, cioè noi abbiamo i fondatori delle big tech che non navigano nell'oro, allora a quel punto però devi retrazionare, quindi deve cambiare la governance e sistemi di formazione delle rendite e distribuzione delle rendite, che è un secondo elemento. Tre, c'è tutto un tema, ripeto, delle nuove professioni che avverranno. La dico così: avremo meno manovali e avremo più persone che si occupano di dimensioni di cognitivamente avanzate. E questo sì, se non tutti ce la faranno, da quella forma di welfare dovrai compensare. Quindi dobbiamo guardare al mondo futuro con le lenti del futuro, non con le lenti di oggi. Io non sto dicendo che questi passaggi siano semplici, io dico solo una cosa: che se noi non li pensiamo, a quel punto arriviamo alla tecnocrazia, perché comunque non la fermiamo.
1: Sì, sì. Cioè, l'importante è appunto non dar spazio a certe tendenze tecnocratiche, come stiamo vedendo oggi.
0: È chiaro, non dar spazio alle tendenze tecnocratiche non significa bloccare la tecnologia che avanza, significa governarla, perché se noi governiamo la tecnologia miglioreremo alla fine la qualità delle persone e la qualità della vita delle persone, chiaramente proiettandola in una chiave diversa. Cioè, l'albero degli zoccoli, cioè oggi, anche a parità di task, a parità di esercizio della coltivazione della terra, non c'è più l'albero degli zoccoli. Ci sono coltivatori, agricoltori che salgono su astronavi spaziali, trattori che valgono 500.000 euro, che sono completamente integrati, e non è più quello con la zappa e col bue che va avanti. Quindi noi dobbiamo immaginarci, quindi usando la metafora dell'albero degli zoccoli, dobbiamo immaginarci, non proiettare l'albero degli zoccoli a 20 anni, 30 anni avanti. Dobbiamo immaginarci come sarà con la tecnologia 30 anni avanti, e a quel punto retrazionare per evitare forme tecnocratiche ma anche forme tecnofobiche, perché entrambe le cose non funzionano.
1: Esatto. Ti farei un'ultima domanda, ma non abbiamo il tempo per spendere troppe parole. In quanti stanno pensando effettivamente a reagire nella direzione che tu auspichi? Che mi sembra, insomma, una modalità condivisibile, perché mi sembra che questo dibattito sia piuttosto arido.
0: Voglio essere provocatore.
1: Vai.
0: Io credo che saranno gli oligarchi della tecnologia.
1: Che non necessariamente è una buona cosa.
0: No, gli attivatori, sto dicendo. Io ho la sensazione che qualcuno che ha, come dire, che non ha, diciamo, che non ha la visione ego proiettata di The Donald, magari lo troviamo tra questi, non lo so se ci sia, sì. Ma comunque qualcuno che non proietta nella dimensione dell'infinito il suo ego, magari lo troviamo. E se lo troviamo, io ho l'auspicio che ci sia una presa di coscienza che se diventi troppo forte, per definizione inneschi rigetto. Che è un po' quello che sta avvenendo con Trump, no? Questo esercizio di una proiezione così muscolare, che è apparente ma non reale, ma siamo nel mondo del percepito, sta perfino modificando l'atteggiamento dell'Europa, che
1: sì,
0: è tutto
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì.
0: Quindi un possibile trigger è un oligarca della tecnologia, che non è tanto oligarca in senso negativo, ma che comunque con la sua forza, la sua credibilità, contribuisce ad alimentare un dibattito. L'altro elemento è evidentemente il sistema della scienza. Io credo, e ringrazio te Enrico, ringrazio, come dire, il Sole 24 Ore, di cui mi onoro di dare un piccolo contributo, perché credo che una sana divulgazione che combini scienza con la capacità di distribuire contenuti che hanno la pretesa di aiutare in modo oggettivo la riflessione sia altrettanto fondamentale. Quindi il sistema dell'università. Terzo elemento, devo confessarti, ci credo molto poco a questo, è la politica. La politica di oggi, non ne faccio un discorso italiano, quindi attenzione, quindi è un discorso...
1: Rivolgiamoci,
0: il mio bersaglio preferito è The Donald, quindi rivolgiamoci a The Donald. In questo momento ho la sensazione che non ci siamo.
1: Sì. The Donald è Donald Trump, per chi non avesse inteso. Professor Noci, abbiamo pronta una nuova puntata, un nuovo episodio che in qualche modo si lega alle ultime parole che abbiamo detto, perché ci occuperemo nella prossima puntata di robot umanoidi e geopolitica.
2: Avete ascoltato Gli umanoidi alla conquista del mondo, la nuova serie del podcast Disordine, prodotto da Il Sole 24 Ore e Radio 24, di Giuliano Noci con Enrico Pagliarini, cura editoriale Andrea Franceschi, fonico di studio Valeria Bernardi, editing e sound design Carmelo Lauricella, design director Laura Cattaneo, illustrazioni Giorgio De Marinis, comunicazione e marketing Arianna Faina, producer Michele Laserra e Riccardo Poli, responsabile di produzione Guido Scotti, coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni.
3: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Ma che roba che si sono lasciati dietro sti Greci! Oh, da non credere, eh! Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
5: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
4: E io se ci fo'.
6: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calzolone!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Tempo in diretta.
15: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 15 agosto. Giornata contraddistinta dalla presenza dell'anticiclone subtropicale, di conseguenza in gran parte soleggiata e molto calda. Sono attesi soltanto alcuni temporali di calore sulle Alpi occidentali di confine, sui monti della Calabria e in modo più diffuso sulla Sardegna interna. Venti deboli e mari calmi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
16: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
18: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
20: Perché? Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: I podcast originali di 24 Ore Podcast.
0: Amici miei, l'abbiamo fatto
1: tutti da ragazzini, e forse lo facciamo ancora adesso, quando ci troviamo i fogli di alluminio in casa, fai sempre la palletta, se non lo usi per cucinare lo fai... Eppure è un materiale che fino a poco tempo fa Maurizio era considerato preziosissimo.
0: Sì, sì, molto molto più dell'oro.
1: Davvero. E adesso Sissi com'è? Prezioso oppure no?
2: E torna ad essere prezioso, però in realtà ha avuto tanti anni in cui c'era un eccesso di produzione per via della Cina. Ora invece ci sono dei problemi seri con la guerra nel Golfo.

0: Io sono Simone Spezia.
1: Io sono Sissi Bellomo.
2: Io sono Maurizio Melis.
0: E questo è Materia.
3: Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Materie.
0: Oh, a dirvi la verità, sono un po' dispiaciuto di tornare al formato tradizionale, perché l'ultimo episodio, quello che abbiamo fatto a Trento, a parte avermi dato quest'idea che tu potresti suggerire come fare trading sulle materie prime, secondo me avrebbe anche un discreto
1: successo.
0: Non
1: mi permetterei mai, anche il contratto nazionale dei giornalisti me lo vieta.
0: E Maurizio Melis insegnare a come si costruiscono le bombe, però diciamo forse
1: quello è ancora più vietato.
0: Non è il massimo. Va bene, questa è la quarta stagione di Materie, come sapete. Questo è in realtà il terzo episodio della quarta stagione di Materie, perché ne abbiamo fatto uno dedicato a Venezuela e Groenlandia quando eravamo in pieno casino trampiano. Abbiamo fatto una puntata nel quale siamo ancora,
2: esatto,
0: tra le altre cose. Ne abbiamo fatto uno da Trento, una bellissima puntata live partecipata con un bel pubblico davanti.
1: Sull'altro casino trampiano.
0: Sì, esatto, tra le altre cose, che è quello di Hormuz. E abbiamo detto, l'alluminio va approfondito meglio perché è troppo importante. E allora partiamo da qua, maestro, la base per Maurizio Melis.
2: Alluminio, allora, intanto elemento abbondantissimo, pensate che è il terzo più abbondante nella crosta terrestre, dopo l'ossigeno e dopo il silicio, più o meno l'8% di tutti i minerali che ci circondano è costituito da alluminio, quindi uno dice intanto ce n'è, questo è sicuro, però questo atomo di alluminio è parecchio promiscuo, diciamo che è al limite della molestia, nel senso che appena trova un altro atomo diverso gli si abbarbica e non lo molla più, soprattutto se è un atomo di ossigeno, quindi di fatto in natura è pieno di alluminio, ma non lo troviamo sotto forma di alluminio metallico, lo troviamo sempre come un composto. Tra l'altro, tra i composti che segnalo dell'alluminio, anzi degli ossidi di alluminio, ci sono il rubino, lo zaffiro per esempio, che sono cristalli fatti di ossido di alluminio. Dal punto di vista, diciamo, metallurgico, l'unico minerale veramente di interesse invece è la bauxite, che è anche lui un minerale formato per lo più da ossidi e idrossidi di alluminio. È il minerale da cui è più facile, come dire, ricavare alluminio, perché dicevo, questo atomo si appiccica agli altri con molta energia, quindi separarli, ottenere alluminio metallico è molto costoso dal punto di vista energivoro. Vuoi sapere cos'è la bauxite?
0: Una roccia
2: sedimentaria, color rosso mattone, giallo, sì. Ce n'è un po' dappertutto, anche se si estrae soprattutto in pochi posti, perché poi le dimensioni, i volumi nell'industria mineraria contano tantissimo, ed è una roccia che si forma, indovina un po', me l'ha chiesto l'altra volta, per lisciviazione.
0: Ce lo volevo citare.
2: Dilavamento d'acque meteoriche.
0: Che caratteristiche ha l'alluminio?
2: Ecco, allora, ne ha tantissime, molto molto interessanti. Intanto dal punto di vista, e questo ne ha determinato poi il successo, dal punto di vista metallurgico, intanto è un metallo molto duttile, molto malleabile, si presta a essere fuso, forgiato, laminato, trafilato, eccetera, eccetera, e poi forma anche moltissime leghe con altri metalli, per cui anche questo è un fatto positivo. E lui ha tante caratteristiche che lo rendono interessante. Tutti sappiamo che è molto leggero, più o meno un terzo dell'acciaio, per cui è finito su tutti i mezzi di trasporto, strutture e quant'altro. È molto resistente alla corrosione, come sappiamo, da cui per esempio, non so, le pentole le facciamo in alluminio. Questo è un aspetto interessante, perché in realtà l'alluminio si ossida molto violentemente. Uno sembra che l'alluminio stia lì buono. La verità è che questo strato di ossido che si forma appena viene a contatto con l'ossigeno dell'aria è uno strato compatto, impermeabile, che non fa passare l'ossigeno e quindi blocca completamente l'ossidazione. Questa cosa si chiama passivazione ed è tipica di molti metalli che resistono alla corrosione. È un ottimo conduttore di calore, padelle e di elettricità. I cavi dell'alta tensione sono fatti di alluminio, perché quelli di rame, che conduce meglio, sarebbero però troppo pesanti. E per ricordo anche che è molto riflettente, gli specchi vengono fatti in alluminio, compresi gli specchi dei grandi telescopi, I più pregiati comunque sono fatti di alluminio perché riflette molto bene proprio la luce visibile.
0: Benissimo, adesso arriveremo, anche se è un elemento centrale, no, in questo discorso, sì, arriveremo a come si tira fuori l'alluminio. Qualcosa hai già accennato alla questione di quanta elettricità, di quanta energia ci vuole, no, per tirare fuori l'alluminio, che è la grande questione.
1: Lo chiamano energia liquida, elettricità liquida, sì, anche esatto. Come metallo.
0: Alcuni dicono che addirittura è quasi un, appunto, una materia prima, è quasi una materia prima energetica per le caratteristiche
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ha, no?
1: Soprattutto sì, quando parliamo di alluminio primario, cioè quello che si ricava partendo dalle rocce di bauxite, con estrazione poi dell'allumina, e ossidazione e produzione finale dell'alluminio. In questo caso me lo sono appuntata, ci vogliono 14-17 mila kilowattora per fare una sola tonnellata di alluminio, che però scendono, crollano drasticamente del 95% come consumi energetici quando si fa l'alluminio secondario, perché l'alluminio è un metallo molto facilmente ed efficientemente riciclabile, viene riciclato da sempre praticamente, a un basso punto di fusione, per cui è facile anche riciclarlo, e la pochissima, perché è sempre meno, produzione che abbiamo in Europa è in gran parte di secondario.
2: Dunque, secondario intendi alluminio che viene rifuso, quindi sostanzialmente
1: rifuso. Sì. Ma tutti sappiamo da tantissimo tempo, anche quando eravamo bambini, le lattine di alluminio venivano comunque già raccolte, sono un rottame pregiato, perché l'alluminio si ricicla benissimo.
0: Certo. Dunque, abbiamo sempre meno fabbriche di alluminio in Europa, abbiamo anche qualche testimonianza in Italia di fabbriche che sono andate sostanzialmente in disuso, sono entrate in grande difficoltà proprio perché, come sappiamo, il costo dell'energia italiano è altissimo e quindi abbiamo una complicazione particolare. Dunque, da dove viene l'alluminio del mondo?
1: L'alluminio del mondo, un problema è quello energetico, l'altro problema è che per molti anni la Cina ha accresciuto la produzione in maniera mastodontica, veramente mastodontica. Ormai la Cina produce circa il 60% del totale di produzione nel mondo, e molto alluminio lo esportava anche a basso costo, per cui lo esportava e lo esporta a costi difficilmente equiparabili, raggiungibili, poi innescando misure commerciali, dazi, quote di protezione e quant'altro nel mondo, però così è. Sono emersi come produttori importantissimi i paesi del Golfo Persico, e questo anche perché hanno energia praticamente gratis, certo. Cioè l'hanno sul posto. E questo adesso si sta rivelando un grandissimo problema, perché i produttori del Golfo Persico sono arrivati ad avere una quota intorno al 9% della produzione globale, ma di oltre il 20% di quella non cinese, e sono dei fornitori importanti anche per l'Unione Europea, per i paesi europei, che tra l'altro insomma hanno allentato giustamente e logicamente le relazioni commerciali con la Russia, che era un altro grandissimo fornitore dell'Europa, la Rusal, un vero e proprio colosso, riforniva e in parte rifornisce, ma veramente poco insomma.
0: Quindi la sostanza è che tutti i grandi produttori di energia, per i motivi detti sopra,
1: anche la Russia, infatti per quello, certo. Anche la Norvegia è un grosso produttore di alluminio con Norsk Hydro, e lì anche perché hanno grandissime risorse energetiche, in quel caso sia oil and gas ma anche idrico, sì. E anche in Russia hanno anche idrico oltre che gas.
0: Allora, prima di farci raccontare da Maurizio Melis, sempre con la consueta base, come si tira fuori l'alluminio, appunto come funziona il processo tecnico, per dare l'idea a chi ci sta ascoltando di quanto fosse difficile prima che avessimo disponibilità così forti di energia, no? Produzioni così forti di energia, vi dico questo: dicevamo all'inizio che era un metallo estremamente prezioso. Piccolo aneddoto: Napoleone aveva due tipi di posate di alluminio e posate d'oro. Le posate di alluminio le usava per gli ospiti speciali e le posate d'oro invece per gli ospiti comuni, per dare l'idea dell'importanza di quanto era difficile da reperire da trovare.
1: L'alluminio ancora adesso è il metallo che preferisco per la bigiotteria, è leggero, non si ossida, è fantastico.
0: Fantastico, vedi, abbiamo anche abbiamo anche questo. Allora, maestro, prego, la base, che così Melis ci racconta come viene realizzato.
2: Ma sì, insomma, processo chimico di quelli, come dire, belli, belli massicci, lasciatemelo dire così. Allora, si parte il processo dell'alluminio primario, quello che, come ci spiegava Sissi, appunto, parte dalla produzione di bauxite. La bauxite è una miscela di fatto di ossido di alluminio, ossido di ferro, che gli conferisce questo colore appunto rosso, e poi un po' di altri metalli. La prima cosa che viene fatta è prendere questa bauxite e metterla a bagno nella soda caustica, quantitativi enormi, diciamo, di soda caustica, che discioglie l'idrossido di alluminio. Poi a questo punto lo si fa precipitare e ci si trova questo idrossido di alluminio. A questo punto questo processo si chiama processo Bayer ed è, dicevo, impegnativo. Il processo, anche perché rilascia una scoria, quello che l'alluminio che non si discioglie forma questa scoria che viene chiamata fango rosso, che è una scoria molto molto basica, quindi piuttosto problematica. Si sta provando a farsene qualcosa, compreso tirarci fuori il ferro per cominciare. Il processo successivo parte da questo ossido di alluminio che si è appunto disciolto, ossido di alluminio per la precisione, cioè l'allumina, e da lì bisogna tirar fuori l'ossido, il metallo. Ecco, ci parlava di elettricità liquida. Allora, quando uno prende un ossido e lo trasforma nel suo precursore, per esempio l'ossido di ferro diventa ferro, l'ossido di alluminio diventa alluminio, è un po' come se voi prendeste il tubo di scappamento, i fumi del tubo di scappamento di un'automobile e li trasformaste in benzina. Cioè, il contenuto energetico ce lo dovete mettere praticamente tutto voi, ed è quello che succede. Come avviene? Altro processo pesante: si discioglie questo ossido, questa allumina, in un altro minerale che si chiama criolite, su cui tra l'altro c'è un interessante aneddoto, ma è un sale fondamentalmente che viene fuso a 900.000 gradi, ci si butta dentro questo ossido che si discioglie, si mettono dentro due elettrodi di carbonio e si fa passare corrente, per cui si fa l'elettrolisi, sì, dell'allumina. È una roba che, ripeto, richiede tantissimo. Pensate che un litro di alluminio, sì, contiene, se voi lo bruciate, produce 25 kWh di energia, mentre un litro di benzina ne produce 10.
0: Ah,
2: ok. Quando, quindi si sta pensando.
1: Che ci vuole una temperatura un po' più alta.
2: Sì, no, ci vuole un altro. No, in realtà no. Si combina con l'acqua a 900 gradi, volendo, e si produce. Tanto che vi dico solo questo: in realtà si sta pensando che l'alluminio potrebbe essere utilizzato come forma proprio di stoccaggio energetico. Questi eccessi di cui si parla anche delle rinnovabili, al posto dell'idrogeno, si potrebbe utilizzare l'alluminio, che a differenza dell'idrogeno è facilissimo da stoccare, sì, lo metti lì e se ne sta, sì, e se ne sta tranquillo, e al momento opportuno lo puoi bruciare. In vari modi.
0: Ma poi, insomma, poi lo puoi appallottolare come le carte. No, non serve,
2: questa,
0: come dicevamo prima, non lo puoi fare.
2: Si possono fare delle batterie ad alluminio, sono estremamente dense dal punto di vista energetico, ma non ricaricabili.
0: I prezzi, sì, come funzionano i prezzi dell'alluminio?
1: L'alluminio è un metallo quotato, il principale contratto è a Londra, al London Metal Exchange, dove ci sono molti altri metalli non ferrosi, compreso il rame, è quotato anche negli Stati Uniti, ma il contratto di riferimento è comunque quello di Londra. E proprio ultimamente, insomma, si è surriscaldato parecchio il prezzo in seguito alla guerra nel Golfo Persico, in particolare è tornato a scambiare a livelli vicini a 4.000 dollari per tonnellata, che sono i livelli in cui si era spinto nel 2022, l'ultima volta nel 2022, non a caso con l'invasione dell'Ucraina e quindi con il guastarsi delle relazioni con la Russia. E c'era stato anche inizialmente un avventato sanzionamento di Rusal e del suo maggiore azionista dell'epoca, un oligarca russo, che aveva scatenato veramente il caos. Gli Stati Uniti non si erano resi conto di quanto Rusal fosse un soggetto importante nella catena di rifornimento, non solo in Europa, ma anche per gli Stati Uniti stessi. Poi la situazione si era assestata, si era un po' riequilibrata grazie anche ai paesi del Golfo, che hanno ampliato la produzione, aumentato le esportazioni in giro per il mondo, e adesso di nuovo si è in una situazione che è gravissima. Ci sono analisti che dicono che l'alluminio adesso si è creato una crisi che potrebbe essere la peggiore da almeno 50 anni a questa parte, e alcuni impianti grandi di produzione di alluminio nel Golfo Persico sono stati colpiti da droni, uno negli Emirati, hanno già detto che ci vorrà almeno un anno per ripararlo. Insomma, è un buco di forniture nel mondo che viene stimato vicino a 3 milioni di tonnellate e che potrebbero non tornare sul mercato anche quando si riaprirà Hormuz fino al fine 2027, anche 2028 forse, e nel frattempo non c'è nessuno che può colmare quel buco, perché la Cina stessa, dopo tanti anni in cui di elefantiasi crescente dei suoi impianti, adesso non ha capacità

0: difficile da sostituire.
1: Perché poi,
2: quasi, però effettivamente se uno quasi pensa alle alternative, sì, alcune, uno può usare il titanio al posto dell'alluminio,
0: però è pure peggio,
1: costa molto di più, perché più avanza la transizione più hai la necessità di alleggerire i materiali, quindi le auto, gli aerei, tutte queste cose qua hanno bisogno di un metallo di una più leggero, evidentemente.
2: Ma sì, poi sai, la storia industriale funziona così, si costruiscono enormi capacità industriali intorno a un materiale e sostituirlo, anche qualora esistesse un'alternativa più economica, più alla fine però ora che raggiungi le dimensioni industriali necessarie ci vogliono anni e anni e anni.
0: Ci vuole molto tempo, ma poi è anche veramente la dura legge del mercato è una legge dei prezzi. Tu mi dicevi, ma il titanio costerebbe più. Beh, se non avessimo più alluminio, parlo per assurdo, magari il prezzo salirebbe fino a superare quello del titanio.
2: Certo, questo è quello, che succede.
0: È pura teoria economica, sì. Probabilmente ci sarebbe qualche aggiustamento in mezzo, però why not?
2: Perché? Posso raccontare un aneddoto storico proprio su questa cosa? Tu ci hai ricordato, per 60 anni è stato il metallo più prezioso. Avevano fatto anche una piramide sulla punta del monumento dedicato a Washington negli Stati Uniti d'alluminio. 3 chili di alluminio sembrava una cosa eccezionale. Poi a un certo punto, quando è stato scoperto il processo per produrlo industrialmente, che si chiama Hall & Row, prima non l'ho detto, è crollato il prezzo. E per 20-25 anni non sapevano neanche bene che cosa farsene di tutto questo alluminio. Perché in fondo per le posate d'acciaio funzionano benissimo, hanno fatto un po' di pentole, hanno inventato la stagnola, che in realtà è carta d'alluminio, hanno inventato la carta d'alluminio. Poi l'esplosione c'è stata quando poi si è capito, è stato inventato il duro alluminio, aggiungendo un po' di rame l'alluminio diventa molto più resistente, e lì si è aperta tutta la strada per il settore automotive, la meccanica, le costruzioni e poi il settore aeronautico.
1: Bellissimo. Ora, quando a casa farete una pallina di stagnola, oppure ricoprirete l'arrosto che state per mettere in forno con la stagnola, oppure ci avvolgerete qualcosa da poi da mettere in frigo, sapete che dietro c'è tutto questo. La settimana prossima il cotone.
0: Il cotone.
1: Prossimo episodio, cotone.
2: Giusto fresco.
1: Dai. Al prossimo episodio.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà. Moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e, a senza saperlo, vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
2: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.900

0: 50 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9950 euro su fiat.it.
1: Sono le 9.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Migranti a Ceuta, Spagna e Marocco hanno schierato l'esercito. Indonesia sale il bilancio delle vittime del terremoto, almeno 20 i morti. Afghanistan, 5 anni dopo, la stabilità politica dei talebani in un paese ridotto alla fame. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano la questione migranti. Le autorità spagnole e marocchine presidiano il confine con Ceuta nella eventualità che si ripeta il grande afflusso di persone verificatosi due settimane fa. Basta ambiguità, Ceuta è un segnale che l'Europa non può sottovalutare. Contrastare i trafficanti di esseri umani deve essere una priorità. Così il ministro dell'interno Matteo Piantedosi in un messaggio su X in occasione del consueto bilancio del Viminale a Ferragosto. Nel dossier si legge che nella prima metà di quest'anno i rimpatri totali sono aumentati del 34%, passando dai 3.300 al giugno 2025 ai 4.432 di quest'anno. A crescere di più sono stati quelli volontari assistiti. Il terremoto che ha colpito l'Indonesia, il sisma di magnitudo 7.7, ha investito la parte orientale del paese. Il primo bilancio delle vittime è salito a 20, ma resta un bilancio provvisorio. In un primo momento le autorità hanno diramato un'allerta tsunami, invitando i residenti delle zone costiere a spostarsi verso aree a maggiore altitudine. Allarme poi revocato, numerosi gli edifici crollati. Lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet, così il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi risponde con un post su X all'affermazione del presidente Trump, che ha detto che dichiarerà lo stretto territorio statunitense dopo la sconfitta dell'Iran. L'Iran non teme le minacce né si intimorisce di fronte alle dimostrazioni di forza, ha affermato Gharib Abadi. Nella notte Trump ha dichiarato che l'Iran è pesantemente sconfitto. Abbiamo eretto una barriera d'acciaio, ha aggiunto il presidente parlando dello stretto. Il conflitto nel Golfo ha avuto un pesante impatto anche sui prezzi del petrolio e dunque sui carburanti, un tema molto sentito in questi giorni di spostamenti. Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana, intervistato da Andrea Ferro.
3: Da un paio, due o tre giorni i prezzi sia della benzina che del gasolio hanno ricominciato a salire dopo qualche giorno di ribasso all'inizio di agosto. La benzina intorno a 1,99, il gasolio si muove verso i 2,10 euro al litro, con un aumento di un centesimo negli ultimi due o tre giorni. Purtroppo è una tendenza che sembra confermarsi anche nelle ultime ore per via di forti tensioni sui mercati internazionali. Sembra banale dirlo, ma il mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi è un mercato globale. Anche episodi che avvengono in zone del mondo lontane da noi hanno riflessi piuttosto immediati e piuttosto rilevanti anche sui prezzi alla pompa.
1: 5 anni fa gli Stati Uniti lasciavano l'Afghanistan e il 15 agosto i talebani si riprendevano il paese, che da allora è sprofondato nell'oscurantismo e nella miseria. Particolarmente difficile la condizione delle donne, ormai intrappolate dal regime, e dei bambini che vivono una perenne condizione di malnutrizione. Benedetta Cornelli è ginecologa di Medici Senza Frontiere, rientrata da poche settimane dalla missione afghana.
4: La situazione del paese in Afghanistan è una situazione abbastanza disastrosa, penso che sia il paese con le condizioni umanitarie peggiori nel sud-est asiatico. È un paese che viene da 5 anni ormai di regime talebano, quindi da una parte ha guadagnato una stabilità politica che nei decenni di guerra precedente non aveva, dall'altro rimane altissimo il tasso di povertà, di disoccupazione e tante volte anche di accesso al cibo e all'acqua potabile. Il sistema sanitario in particolare è un sistema che assolutamente non funziona e che dipende fortemente da aiuti internazionali o da ONG, aiuti che negli ultimi anni purtroppo sono stati tagliati, soprattutto quelli di origine americana, e che quindi è un sistema estremamente sovraccaricato. Le donne e i bambini, quindi queste popolazioni più fragili, sono quelle che sono state più colpite dal nuovo regime talebano, in particolare le donne.

0: Hanno dovuto subire prima il divieto all'istruzione, che ormai si ferma a un'età che va dagli 11 ai 12 anni e oltre non possono più studiare, e sono escluse praticamente da quasi tutte le attività lavorative. Le uniche attività lavorative concesse alle donne sono quelle sanitarie, quindi medici, infermieri e ostetriche, che già erano in possesso del titolo nel 2021, possono ancora lavorare.
1: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 10.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: I podcast originali di 24 ore podcast.
4: Che alla fine poi io ho scoperto una roba, cioè ti racconterò delle storie, no?
5: Sì.
4: Come sempre.
5: Certo.
4: È la testa che comanda.
5: In che senso?
4: Comanda in qualsiasi cosa, è la testa. Cioè anche prove fisiche, addestramento.
5: Cioè me lo stai dicendo, come dire, per farmi capire che evidentemente...
4: No, ma io ti vedo non solo atletico ma anche ben centrato, quindi certo. Cioè, consapevole delle tue potenzialità e dei tuoi limiti. No, perché quest'oggi di cosa parleremo, caro Emilio? Di prepararsi all'azione.
5: Perché comunque sia, qualora tu ti stessi preparando per andare verso la Luna, e c'è un esempio molto preciso, oppure qualora stessi preparandoti per andare in uno scenario bellico o comunque di crisi, beh, devi essere non solo preparato dal punto di vista psicofisico, devi anche avere degli equipaggiamenti, dei mezzi. Insomma, oggi parliamo di questo, caro Giampa.
4: Esattamente, perché che noi si viaggi verso zone un po' rischiose sulla Terra o che noi si vada verso lo spazio, si parla di competenze tecniche, si parla di procedure, di studio, di addestramento psicologico e fisico, il tutto in gradi diversi. Ma ribadisco la mia tesi: alla fine noi scopriremo che è la testa che comanda, è la testa che conta più di tutto.
5: Hai perfettamente ragione. A questo punto allora do la notizia con cui vorrei aprissimo questa puntata. Ormai è cosa nota: Luca Parmitano, il nostro Luca Parmitano, abbiamo anche fatto un paio di puntate con lui delle stagioni precedenti, sì. Quindi invitiamo tutte e tutti a recuperarle. Bene, Luca Parmitano è stato nominato pilota, quindi è laddove la testa è particolarmente rilevante, di Artemis 3, la missione che entro la fine del 2027 proverà per la prima volta in orbita terrestre, poi lo spiegheremo, tutto quello che serve per andare sulla Luna. E lì la testa serve come?
4: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
5: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici, è sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
4: Il futuro del pianeta Terra.
6: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
4: Allora, io adesso a questo punto dovrei sostanziare la mia tesi per cui è la testa che comanda tutto. E siccome non amo l'autoreferenzialità, però poi inesorabilmente un po' lo siamo in questo podcast, ti volevo raccontare...
5: Ma giusto un pelo,
4: un pelino. Ma parliamo di me, ti prego.
5: Esatto.
4: Ciao, come sto? Insomma, tutte queste cose qui. No, volevo raccontarti delle mie esperienze personali in cui mi sono reso conto davvero che nonostante la preparazione fisica, nonostante le procedure che magari tu impari a memoria, se non sei lucido, se non sai respirare con lentezza, con calma, se non ti pulisci la testa, tutto quello che hai imparato, tutte le performance che i tuoi muscoli potrebbero portare a casa, beh, non ce la fanno proprio. Per esempio, so che tu ami il diving, tu sei un...
5: Sì,
4: sei
5: un subacqueo, esatto, sì.
4: Beh, allora, anni fa ho fatto la mia prima immersione.
5: Ok.
4: È stato un disastro.
5: Cioè?
4: Cioè, ho rischiato di morire.
5: È pericoloso.
4: Sì, non lo sapevo, cioè nel senso lo immaginavo, ma insomma tutto nasce da una mia poca gestione dello stress in quel momento e la faccio breve. Alla fine sono schizzato fuori dall'acqua come un palloncino praticamente, perché insomma adesso non è molto radiofonico, ma non riuscivo a espellere l'aria in eccesso.
5: Eh beh.
4: E il tutto perché ho iniziato a respirare affannosamente e a un certo punto, preso dal panico, i sub all'ascolto mi tireranno dietro di tutto. Ho slacciato la cintura con i pesi.
5: No.
4: Sì, beh. Sì, perché mi stavo gonfiando, quindi
5: sì, sì, sì,
4: insomma,
5: certo.
4: Sono schizzato su come e lì è stato, diciamo, una delle volte in cui ho detto, vedi, la testa, al di là della preparazione, sono stato un discreto nuotatore, ma non era quello il punto. E un altro riguarda, guarda caso, a proposito di dimensione psicologica, di testa, a un certo punto mi misi in testa che dovevo fare il paracadutista.
5: Beh, no? Dopo perché, una grande esperienza,
4: sì,
5: sott'acqua.
4: Se sott'acqua, certo, è andata malissimo, esatto. Mi sono detto, almeno per aria, no, ce la farò a fare qualcosa. In effetti qualche salto l'ho fatto, non ho completato il corso in caduta libera, ero andato a Fano, dove c'è un campione pluripremiato, Livio Piccolo, e ho fatto la scuola con lui. E il momento del secondo o terzo salto, credo, io ero ancora a terra, dovevo salire, e chi mi precedeva mi è stato detto prima, sai, quel ragazzo, questa è una disciplina che devi fare tanto, perché devi abituare il cervello alle procedure, devi abituarti all'altezza, non aver paura, no, fare, rifare. Ebbene, è un bel po' che non salta, mi dicono. Poi la prova su e si saltava da 4500 metri, okay, più o meno.
5: Okay.
4: A un certo punto, gli occhi al cielo, io vedo venire giù una roba strana.
5: Mm-hmm.
4: Ed era il paracadute.
5: In che senso?
4: Senza però il
5: paracadutista.
4: E quindi abbiamo capito, la gente ha iniziato a urlare emergenza, che era andato in emergenza, per cui aveva sganciato la vela principale.
5: Wow.
4: E si era affidata la vela di emergenza, appunto. Ecco, lì è stata la seconda volta, perché mi ha preso un panico pazzesco, non volevo più salire sull'aereo, assolutamente.
5: Certo.
4: Mi hanno spinto a forza su quell'aereo e mi hanno buttato giù dall'aereo per effettuare il secondo o terzo salto. Lì mi sono reso conto che non c'era nessun motivo per cui il mio salto dovesse avere dei problemi, era semplicemente testa, era paura, perché statisticamente, che vuol dire, non ho capito, se uno è andato in emergenza prima di te, non è che anche tu andrai in emergenza. Avevamo controllato la vela, era tutto a posto, semplicemente la mia testa in quel momento non riusciva a governare quel momento di stress.
5: Allora, caro Giampa, intanto mi hai appena suggerito che non farò né immersioni subacquee con te né salti col paracadute.
4: Io adesso gioco a scacchi e basta.
5: Esatto, forse è il caso. Ma una cosa che hai detto vorrei sottolinearla: la preparazione mentale è fondamentale anche quando vai nello spazio, anche quando andranno verso la Luna. Ma tornerei a Luca Parmitano, riportandolo un pochino più a terra. Luca Parmitano è anche un pilota sperimentatore, collaudatore dell'aeronautica militare, con sì, più di 2000 ore di volo su più di 40 velivoli diversi. Bene, mi ha sempre raccontato che un momento fondamentale per un pilota, soprattutto collaudatore, cioè uno che deve, come si dice, espandere l'inviluppo del velivolo, sì, cioè fare in modo di suggerire agli altri cosa non devono fare perché il velivolo in quelle situazioni,
4: quindi portarlo al limite.
5: Esatto, esatto. Un momento fondamentale è la vestizione e la preparazione prima di salire in aereo.
4: Sì.
5: E poi c'è proprio un click quando si chiude l'abitacolo. Luca ci ha sempre spiegato che in quel momento tutto il mondo esterno non deve più esistere. È una procedura di meditazione, se vuoi anche, si chiama compartimentalizzazione, una roba del genere.
4: Uh-huh.
5: Insomma, in quel momento la tua concentrazione deve essere massima e orientata solo su quello che devi fare, le procedure, e non è un caso tu abbia parlato di automatizzazione. In qualche modo, anche fisicamente, tu devi fare cose, sia quando ti immergi che quando piloti, che devono riuscirti automatiche.
4: Sì.
5: Non devi pensarci, perché la tua concentrazione deve essere completamente presa da quello che devi portare a casa, e credo che sia fondamentale sia quando vai nello spazio, sia quando decolli su un aereo, sia quando ti immergi a 30-40 metri sott'acqua.
4: Assolutamente, mi sta venendo in mente un altro episodio sempre autoreferenziale, così denuncio tutta la mia scarsità sportiva. Io per un certo periodo ho arrampicato molto male, no, evidentemente, no, come tutto quello
5: tutto
4: che faccio.
5: Lì, esatto.
4: Sì. No, guarda, la chiave del successo è fare tante cose in maniera molto molto mediocre. E allora in questo modo, quindi mi sono reso conto di una cosa, che in realtà l'arrampicata è tutta tecnica. No, uno pensa magari che devi essere forzuto, le braccia, le spalle, le gambe, in realtà è la maggior parte del lavoro, il 90% la fa la fluidità tecnica, e quindi la testa, soprattutto non avere paura, non avere, fidarti della tua tecnica, dell'imbraco, della corda, del compagno, insomma. Ma tutto questo per dire che noi proveremo in questa, è una puntata strana questa,
5: vero,
4: perché
5: vero,
4: stiamo cercando dei punti di contatto, di preparazione sulla terra e sullo spazio. Quelli sulla terra forse per alcuni non sono esattamente usuali, per esempio giornalisti che si occupano di guerra e di conflitto, una cosa che devono fare è avere un kit di pronto soccorso e saper perfettamente padroneggiare alcune manovre che magari nella vita normale non fai. Per esempio avere un tourniquet, no? Che è sostanzialmente l'evoluzione del laccio emostatico e consente tamponare una ferita, magari un colpo d'arma da fuoco, un sanguinamento massiccio, un sanguinamento improvviso. Ebbene, questa fascia che tu riesci a stringere con una molla, lo fai periodicamente, guadagni tempo e fai in modo che una ferita, magari grave, non trattata, potrebbe portare alla morte. In questo caso invece riesci più o meno a, come dire, a gestirla. Io per esempio studiavo, adesso un po' meno perché giro un po' meno, studiavo i calibri e le armi utilizzate in un certo conflitto, perché banalmente vuol dire, questo rientra nella preparazione, certo. Cioè vado in un ambiente ostile, devo essere preparato. Il giubbotto antiproiettile ha delle piastre con dei livelli di protezione diversi. Se sparano un certo tipo di calibro, tu non hai bisogno di piastre di livello, quello massimo è il livello 4, e ti puoi accontentare di un livello inferiore. Se sparano calibri di un certo tipo, devi avere il livello 4, se no è come non avere il giubbetto antiproiettile. Ecco, lo studio, la competenza, il kit giusto fanno la differenza nel calarsi in un ambiente ostile e uscirne vivo.
5: E mi intriga quello che dici, perché non ti stai riferendo necessariamente all'equipaggiamento dei militari.
4: No, no.
5: Tu ti stai riferendo anche a un giornalista.
4: Al mio, per esempio.
5: Esatto,
4: sì.
5: Esatto. Allora, permettimi di complicare ancora di più le cose. Lo spazio, lo ripetiamo spesso in questo podcast, è l'ambiente più ostile, quello con le condizioni più estreme, non è compatibile con la vita umana. Motivo per cui anche gli equipaggi devono essere particolarmente addestrati. Tu hai parlato di un laccio emostatico, in ogni equipaggio spaziale deve essere e c'è un ufficiale medico, che non è detto che sia un medico. Beh, ci sarà invece un medico nell'equipaggio di Luca, sì. Parmitano. Ricordiamolo, Randy Bresnik sarà il comandante, Frank Rubio e Andre Douglas i due specialisti di missione. Uno di loro è appunto un medico. Luca Parmitano invece sarà il pilota. Le sue difficoltà, oltre a quelle fisiche, ricordiamo che Luca è anche un grande atleta,
4: sì.
5: Uno che fa abitualmente l'Ironman, insomma, non esattamente cose alla mia portata,
4: ma
5: certamente
4: mia,
5: no,
4: figurati.
5: Ma c'è una difficoltà in più. Perché è stato scelto Luca Parmitano, che io onestamente ritengo l'astronauta europeo con il miglior curriculum, proprio per la sua esperienza di collaudatore. La missione Artemis 3, dopo la riconfigurazione dell'intera architettura del programma, doveva essere inizialmente quella deputata a riportare gli esseri umani sulla Luna. No, quello succederà nella 4,
4: sì.
5: Nella 3, per la prima volta, testeranno i due lander. Si è saputo che non ci sarà più quella gara nella gara fra SpaceX con la sua Starship, sì. E Blue Origin,
4: Bezos.
5: Con la sua Blue Moon, ma si attraccheranno tutte e due in sequenza, quindi manovra di avvicinamento, docking, cioè attracco, e sganciamento. Ecco, quelle manovre, per la maggior parte manuali, saranno effettuate proprio da Luca Parmitano, che dovrà dire agli altri: così funziona, potete andare sulla Luna con questi mezzi.
4: Osteria canaglia, io che ho dei problemi a parcheggiare la mia automobile pur con la telecamera posteriore, non voglio sapere cosa voglia dire attraccare. Però ti faccio una domanda: un medico in assenza di gravità deve essere tosta, l'anamnesi?
5: Lo è.
4: Per esempio, se hai un malore, se hai... E poi mi viene da dire, se Luca, facciamo gli scongiuri, tocchiamo tutto quello che si pare, avesse un problemino, un malore, eccetera, non c'è tanta insostituibilità all'interno dell'equipaggio, sono tutti fondamentali?
5: Sono tutti fondamentali, in particolare il suo ruolo, che eventualmente può essere in qualche modo, non dico sostituito, ma integrato dal comandante e viceversa, perché sono i due,
4: sì.
5: Piloti in realtà, però quello che dice è assolutamente vero. C'è un pochino più di intercambiabilità a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Questa missione però sarà molto più concentrata, durerà 2 settimane e molto più specifica, motivo per cui i 4 astronauti selezionati sono tutti sostanzialmente dei veterani, chi più,
4: sì.
5: Chi meno hanno dell'esperienza alle spalle anche di attività extraveicolare, che ricordiamolo, le nostre passeggiate spaziali in realtà configurano le cose più complesse che tu possa fare in orbita. C'è anche da dire un'altra cosa: sarà una missione in orbita bassa, sebbene preludio al prossimo allunaggio,
4: sì.
5: Non andranno verso la Luna o attorno alla Luna come ha fatto Artemis 2, rimarranno a circa 420 km di quota,
4: che è più o meno l'altitudine della stazione,
5: esatto,
4: spaziale.
5: Esatto. Intanto perché eventualmente rientri sarebbero più veloci, più,
4: certo.
5: Rapidi, eventuali emergenze potrebbero essere meglio gestite. E ricordiamoci il fatto che un mezzo come Starship, la cui massa è gigantesca, si attracchi a un mezzo molto piccolo, la capsula Orion, ha delle complessità dal punto di vista delle dinamiche orbitali ingegneristiche molto alte, punto primo. Punto due, a quella quota sei ancora lontano da una serie di detriti che poco più in alto potrebbero esserci. Insomma, evidentemente si sta cercando di essere, di lavorare nella massima sicurezza, ma appunto è una missione che farà dei test, che tenterà di capire come si fanno delle cose. Le complessità abbondano, lo ha detto la NASA, a oggi è forse la missione più complessa mai progettata dalla NASA.
4: Quindi vuol dire che se in realtà tu ti addestri per fare una missione di questo tipo, la stessa missione sarà un addestramento per poi la missione successiva, cioè sbarcare sulla Terra. Che tu sia...
5: Sulla Luna.
4: Sulla Luna, decisamente. Stavo un po' con la testa per aria. No, stavo pensando questo, che, allora, che tu sia soldato, militare, giornalista che va in zone di crisi, membro del terzo settore, diciamo che avere una buona forma fisica è fondamentale. Nello spazio, l'abbiamo raccontato un sacco di volte, per la perdita di tono muscolare, eccetera, è fondamentale, eccetera. Però ci sono un po' di regole, secondo me, che non so se anche nello spazio vigono. Per esempio, una è incredibilmente affascinante.
5: Vai.
4: A volte in zone di conflitto, magari con dei colleghi, devi prendere delle decisioni. Cioè, tipo, andiamo in un tal villaggio, facciamo questa cosa, arretriamo perché stanno bombardando troppo, eccetera. Una cosa da non fare mai è prendere decisioni al buio.
5: Cioè?
4: Cioè, non intendo prendere decisioni se anche... No, allora, mettiamola così.
5: Di notte? No, no.
4: Sì, no, esattamente. Ah. Allora, in entrambi i casi, vale. Allora, doppio senso. Non si prendono mai decisioni al buio, nel senso che se non hai informazioni non puoi decidere. Quindi la mia regola è non faccio nulla.
5: Certo.
4: Nel senso, a meno che non sia costretto a scappare, e scappo. Ma non vanno prese decisioni al buio, quando è notte.
5: Cioè?
4: Perché il buio è un formidabile attivatore di ansia. Facci caso, un parchetto meraviglioso, delizioso a Milano, a Corbetta, nell'Inter milanese. Tu ci vai alle 11 del mattino in primavera e ti dà una sensazione meravigliosa. Prova ad andarci alle 10 di notte, 10 di sera in inverno.
5: È vero, è vero.
4: Ti cambia completamente tutto. Allora, è risaputo che il buio, essendo un attivatore di ansia, non dà alla testa quella lucidità che invece è necessaria per compiere alcuni passi e alcune decisioni. E poi c'è un altro aspetto, per esempio, che io curo tantissimo, e ogni tanto i miei studenti, nelle episodi di docenza che ho, su quel punto batto tantissimo. Cioè, prima di andare in un ambiente ostile, bisogna studiare tantissimo. Cioè, capire quell'ambiente lì, non essere impreparati, sei tu che devi sorprendere l'ambiente in cui ti cali e non essere sorpreso. Quindi parlare la lingua del posto, quasi sempre difficile, non tutti parlano arabo, cinese o swahili, conoscere le bandiere, tutta l'iconografia. Cioè, se a un certo punto campeggia una bandiera di Hezbollah diversa, io devo sapere che esatto, non è quella di Hezbollah ma è un'altra milizia, per esempio, no? Parlare arabo, se tu sei fotografo, ti consente di fare una fotografia con una certa pertinenza, una certa consapevolezza. Magari c'è la faccia di Netanyahu con una tal scritta in arabo, se tu lo leggi capirai e fai magari una foto da Pulitzer, se no quella foto non vedrà mai la luce. E insomma, tutta una serie di preparazioni che vanno fatte prima di calarsi nell'ambiente ostile, che fanno la differenza nel caso del giornalismo tra portare a casa una storia e non portarla. Nel caso del terzo settore, chi lavora nell'umanitario, calarsi nella realtà vuol dire davvero fare del bene per gli altri. Nei casi dei militari, evidentemente, fa la differenza tra la vita e la morte.
5: Mi incuriosisce molto quello che hai detto, punto primo perché non lo conoscevo, punto due perché i parallelismi con lo spazio sono davvero evidenti. Tenterò di tornare ad alcuni punti che sì, hai detto. Partiamo dalle informazioni, partiamo dalla preparazione. Beh, in realtà quello che dicevi poco fa, ogni addestramento e ogni cosa fatta in orbita non sarà che il preludio, la premessa o un tassello che le missioni successive daranno per assodato. Come spesso ripete Luca Parmitano, ogni missione non è un traguardo ma una tappa per preparare quella successiva, tanto che c'è un altro detto che mi piace molto: la missione spaziale più importante è sempre la prossima. Ed è bellissima questa cosa. Occorre prepararsi, occorre studiare, anche perché appunto, esattamente come uno scenario di guerra, lo spazio è piuttosto rischioso. E arrivo al buio, beh, non riesco a pensare a un buio più nero di quello spaziale, E noi sappiamo che peraltro Luca Parmitano, in una delle sue attività extraveicolari, la famosa EVA 23, ha rischiato la vita perché per una avaria della tuta l'acqua stava sversandogli nel casco. E qua arriva una cosa che tu hai detto che

0: Però nell'addestramento degli astronauti assume un altro aspetto. La paura, questo me lo ha raccontato Luca diverse volte, se sei addestrato è una profonda e importante alleata.
1: Vero.
0: Perché la condizione di paura permette al tuo cuore di battere più velocemente, permette di attivare il circuito di adrenalina che ti dà maggiore prontezza di riflessi, maggiore velocità di ragionamento.
1: Vero.
0: Quindi la paura, se sei addestrato, ti aiuta. Se non sei addestrato, e credo questo valga anche sulla Terra, la paura rischia di trasformarsi in panico e diventi il cerbiatto abbagliato dalle luci della macchina in arrivo che si blocca sulla carreggiata.
1: È verissimo, e anche qua posso portare esperienze personali nelle volte in cui mi sono trovato o sotto il fuoco di qualcuno che sparava anche nella nostra direzione o altre situazioni particolarmente pericolose. In effetti, ripensandoci dopo, quella scarica di adrenalina e più o meno sapere cosa fare in quel genere di situazioni mi ha permesso di uscirne abbastanza indenne. In realtà qua stiamo parlando di sicurezza e c'è un tema che secondo me unisce spazio e terra da questo punto di vista in maniera sublime. Io insisto tantissimo sul fatto che la sicurezza non è un tema da singolo, è un tema collettivo.
0: Giusto.
1: Cioè, se io vado in giro, è successo in Libano, eravamo un team di 3 persone e siamo andati al sud, in una zona decisamente pericolosa. Ecco, se io faccio, si può dire una cagata in questo podcast? Vabbè,
0: come
1: lo diciamo,
0: no?
1: Dai. Allora, se uno dice
0: non si poteva nemmeno raccontare le proprie storie, ma questa è una
1: stare,
0: puntata su Luca Palmitano e Giampaolo Musumeci. Vai.
1: Allora, se tu vai in una zona di conflitto, in una zona in cui ogni singola mossa deve essere il più possibile pianificata, pur nell'imprevisto, se tu fai una cagata, non la paghi solo tu, la pagano anche gli altri. Cioè, se io mi dimentico di mettere la scritta press sulla macchina e un drone ti colpisce, e moriamo tutti e tre, non sono soltanto io. Se io mi comporto in una maniera che non è idonea e do un'immagine e una percezione errata e benefica del ruolo di giornalista, e mi è successo, io metto nella palta, ho detto palta stavolta, tutti i colleghi che verranno dopo di me. Mi è successo un sacco di volte, lavorando sul tema migrazione, di non riuscire a parlare con migranti, con profughi, con sfollati, perché dicevano: ah, voi giornalisti venite sempre qua, ci dite che ci aiutate, ci dite, poi ti mando le foto e poi sparite. E ho pagato sostanzialmente il comportamento errato di colleghi che erano andati prima di me, l'ho pagato io sulla mia pelle. Ecco, il concetto di sicurezza è qualcosa che deve essere condiviso, deve essere diffuso. Immagino che in una capsula spaziale questa cosa sia all'ennesima potenza.
0: Lo è, perché su una capsula spaziale l'equipaggio dipende per ogni individuo che lo costituisce dagli altri. Non c'è via di uscita in questo senso. Motivo per cui anche la composizione dell'equipaggio è fatta dal punto di vista psicologico con grandissima accortezza. La fiducia in un equipaggio è l'elemento fondamentale, perché letteralmente tu metti la tua vita in mano ad altri.
1: Certo.
0: Pensa al ruolo di Luca quando dovrà manovrare per capire come attraccare i lander e, se ci fossero problemi, come risolvere una situazione che potrebbe vederlo nei pasticci con tutti gli altri. Non ce lo auguriamo.
1: E anche come trasmetti quell'eventuale situazione di emergenza agli altri membri.
0: Esatto.
1: dell'equipaggio.
0: Ma ci aggiungo un punto in più.
1: Sì.
0: Come ci raccontò proprio Luca raccontando quell'Eva, nello spazio non sei mai da solo, non solo perché hai i membri dell'equipaggio,
1: sì,
0: ma perché gli equipaggiamenti, i mezzi che utilizzi, l'addestramento che tu hai avuto prima, è dovuto a decine, centinaia di persone che ci hanno lavorato da terra. E qua voglio arrivare ai famosi due lander, quello di Blue Origin,
1: sì,
0: e quello di SpaceX. È molto probabile che l'equipaggio parteciperà anche alla progressiva evoluzione dei mezzi, dando dei contributi per capire anche come migliorarli. E a quel punto il fatto che tutte e due verranno testati, dimostra come l'integrazione fra l'equipaggio che vola e chi sta a terra è totale, e che tu devi anche fidarti degli ingegneri,
1: certo,
0: di chi ha sviluppato i processi, di chi ha stretto la vite e il bullone, anche se tu sei il pilota.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.

0: studiare?
1: No!
0: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
1: Ma no!
0: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
1: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare L'estate in 10 mosse!
0: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
1: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
0: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va de me con Per Stupire con Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
1: Su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: senza saperlo. La nostra vita è già quantistica. Di Gabriella Grayson.
1: Elettrone. Possibilità. Osservatore.
2: Esiste la sua versione della realtà.
3: Grayson Anatomy.
0: Tra poco, una conversazione normale potrebbe diventare fisica quantistica. Senza saperlo.
4: Da piccola avevo un'abitudine stranissima. Quando ero triste non volevo essere guardata. Mi chiudevo in camera, spegnevo la luce e aspettavo che passasse. Perché avevo la sensazione che appena qualcuno mi chiedeva come stai, qualcosa dentro di me cambiasse immediatamente. Come se l'attenzione degli altri modificasse quello che provavo. Anni dopo ho scoperto una cosa incredibile. In fisica quantistica succede davvero. Ci sono esperimenti in cui il semplice fatto di osservare un fenomeno cambia il fenomeno stesso. E questa cosa mi ossessiona da sempre. Perché allora mi chiedo, quanto siamo autentici quando nessuno ci guarda e quanto invece veniamo continuamente modificati dagli occhi degli altri? Forse passiamo metà della vita così, a cambiare forma, sotto uno sguardo. Benvenuti a Senza Saperlo, dove ogni storia personale contiene già un principio della fisica quantistica. Senza saperlo, io sono Gabriella Grayson, la vostra fisica narrante, e oggi qui con me c'è Giorgio Porrà.
5: Eccomi, buongiorno a tutti.
4: Che secondo me è l'ospite perfetto per parlare dell'effetto osservatore, perché Giorgio da anni osserva gli altri, li racconta, li attraversa. E lo sport è uno dei posti più strani del mondo, perché lì succede continuamente una cosa quantistica. Appena qualcuno ti guarda, cambi. Ecco Giorgio, io come prima domanda volevo chiederti, ti ricordi la prima volta che hai capito che volevi raccontare lo sport invece che praticarlo? Cioè, cos'è che hai visto?
5: Allora, innanzitutto complimenti per questo intro più shakespeariano che quantistico, mi è piaciuto molto, sono molto impressionato.
4: Ma un po' la fisica quantistica lo è shakespeariana.
5: Ma guarda, io sono nato e cresciuto in un'isola, quindi alla periferia dell'impero, soprattutto quello mediatico, in un periodo particolare, come dire, da un punto di vista culturale, sociale, perché era in atto una rivoluzione figlia di uno scudetto leggendario, quello del Cagliari da

0: 70, e dello sbarco e delle imprese prodigiose di quello che per noi sardi è un eroe messianico, cioè di Gigi Riva, che è arrivato da un altro sistema solare e ha incatenato la sua diversità a uno dei nostri scogli. E questa cosa, come dire, ha rivoluzionato anche la percezione della Sardegna dall'esterno, insomma, di voi continentale, come sì, vi chiamiamo noi, perché la Sardegna era un puntino nel Mediterraneo, era una specie di Cayenna, nel senso che era il luogo di punizione dove erano mandati i sottoposti negligenti. Ed era una questione seria per lo Stato, che ci mandava i reparti speciali per risolvere problemi come quello dei sequestri o quello del banditismo. Quindi io sono cresciuto in questa dimensione, come la chiamiamo, favolistica, disneyana, ed ero in campo quel 12 aprile del 70 quando il Cagliari batteva il Bari 2-0 e il Cagliari vinceva lo scudetto. Quindi ho vissuto live i fremiti selvaggi di un'isola intera. Ed è lì, per rispondere alla tua domanda, sì, che ho capito qual era il mio destino. Perché lì avevo 9-10 anni, ho visto Riva, come dire, che si apriva in un sorriso liberatorio.
1: Sì.
0: E in quel momento lì lui, come dire, soffocava tutti i suoi tormenti sommersi, tutte le ferite mai ricucite. Lui è arrivato da noi che era già orfano a 17 anni e quindi veniva da un'infanzia assolutamente disagiata. Quello è stato il primo momento in cui lui è stato felice. E lo sono stato anch'io con lui e lì ho capito che cosa volevo fare, cioè raccontare queste storie qui.
1: Sì.
0: Poi chiaramente più avanti negli anni, non più minorenne estasiato ma professionista sgamato, ho capito che c'era anche il rovescio della medaglia, cioè il prezzo da pagare per surfare su quelle vertigini,
1: sì,
0: era anche quello, insomma, di immergermi in tutte le derive tossiche del calcio professionistico. Ma insomma, questo è il prezzo da pagare per chi fa questo mestiere.
1: Però altri Gigi Riva non ne hai più trovati poi?
0: No, i Gigi Riva si trovano. Io spesso passo per reducista, passatista, per l'ultimo dei romantici, per il giapponese nella foresta, perché vado a cercarmi, come dire, anche valori ormai sommersi dentro figure o figurine del passato. Però, insomma, ci sono anche nel calcio contemporaneo, però insomma bisogna andarli a cercare con la lanterna.
1: Ecco, secondo te Gigi Riva,
0: però da un
1: e
0: punto
1: poi
0: di vista sentimentale,
1: sì,
0: esiste solo e soltanto Gigi Riva.
1: Esatto. Secondo te un atleta cambia quando sa di essere osservato? E dimmi se Gigi Riva lo faceva.
0: No, Gigi Riva era duro e puro, era privo di sovrastrutture, e prendere o lasciare. Infatti aveva rapporti conflittuali con i media, infatti aveva scelto la Sardegna, no? La dove si era scavato la sua tana.
1: Gigi Riva, quel baretto, no? E quel baretto dov'è che stava?
0: No, lui, tu forse parli del suo ristorantino dove si rifugiava.
1: Sì.
0: Sì, lui era anche molto metodico, nel senso che dal campo, insomma, faceva sempre la stessa strada e andava sempre in questo ristorantino dove gli scavavano una tana, cioè dove lo mettevano in modo da non offrirlo, insomma, alla curiosità del pubblico. Ma
1: sì,
0: insomma, sono accadute anche cose spettacolari negli anni successivi. La squadra del Cagliari, lo scudetto, andava a cenare sempre in quel ristorante, ma Gigi non c'era. Gigi ugualmente stava nella sua tana e poi usciva solo per prendere il caffè con i compagni.
1: Vediamo se adesso, per me è una prova di memoria. Adesso ti dico la formazione. Aspetta. Albertosi, Martiradonna, Mancin, c'era Nicolai, Tomasini, Domenghini, Nenè, Gori, Greatti, Riva.
0: La mia ammirazione nei tuoi confronti già era sconfinata e ora andiamo proprio nel culto sacro. Sì,
1: ma
0: è proprio
1: perché,
0: quella, è proprio
1: perché
0: quella.
1: È la memoria noi, identica.
0: Noi cagliaritani ce l'abbiamo sempre in testa. È capitato, per esempio, in un'intervista che mi fecero dopo che ero uscito, insomma, da una disavventura di salute, e mi domandarono: ma per uccidere l'ansia, quando stai per aprire ferti, che cosa fa? E io dico: ma recito come un mantra la formazione del Cagliari.
1: Ripeto questa.
0: Ed è successo che una volta per strada vedo uno che mi guarda, si apre un grande sorriso, viene, mi abbraccia e mi dice: grazie a lei anch'io ho sconfitto l'ansia quando apro i referti. Mi ha detto: la formazione del Cagliari, no, quella dell'Inter.
1: Ah, ecco.
0: E quindi Sarti, Bunic, Facchetti,
1: Bedin, Guarnieri, Picchi, esatto. Jair, Mazzola, Domenghini, Suarez e Corso. Ma questa è la memoria identica che mi frega, perché mi ricordo tutto quello che leggo in sequenza. Comunque, un'altra domanda per me fondamentale per ricostruire un principio fondamentale per la fisica quantistica. Quanto conta il dettaglio invisibile in una partita, cioè quello che noi non vediamo da spettatori e che invece risolve una partita? Può esserci, esiste? C'è qualcosa che non riusciamo più a vedere, ma ormai è impossibile, si vede tutto quello che accade in campo.
0: Ora, prima non era così, ci sono tanti dettagli sommersi che sono sfuggiti all'occhio delle poche telecamere che c'erano allora, insomma, nel calcio, non dico il calcio pionieristico, ma anche quello degli anni 70-80. Il primo episodio che mi viene in mente è il famoso bambino di Ascoli, mi pare fosse Savoldi, il centravanti, che insomma mette la palla nel sacco, però in realtà c'è il piedino del raccattapalle che attraverso le maglie della rete respinge questo pallone e lo butta fuori, e nessuno se n'è accorto, né le televisioni, né l'arbitro, né nessuno lì al campo. Quello è, insomma, è l'episodio più clamoroso. Ora è impossibile che sfugga qualcosa, ci sono piccoli dettagli, per esempio l'ultimo lavoro che ho fatto, una narrazione attorno a Lippi, perché adesso arrivano insomma i 20 anni da quel mondiale vinto insomma a Berlino, l'unica luce insomma in decenni di tenebre azzurre ai mondiali, interrotto soltanto l'europeo vinto nel 2021. E per esempio non mi ero accorto di cosa aveva fatto Lippi nel momento dell'ufficialità del titolo.
1: Cos'è che ha fatto?
0: Una stupidaggine, però è incredibile che insomma nel calcio tecnologico contemporaneo questo dettaglio mi sia sfuggito. Lui, prima di lanciarsi in campo per andare a abbracciare i suoi giocatori, si gira verso la panchina, si toglie gli occhiali e li ripone in un astuccio. Perché 10 anni prima, alla finale di Champions vinta con l'Ajax nel 96, non aveva usato questa cautela tela e gli occhiali gli erano schiacciati, e lui nel momento in cui diventava un campione del mondo,
1: sì, cioè la prima
0: toccava, la prima cosa che pensa è ai suoi occhialini da rimettere.
1: Bellissimo. Dunque arriviamo a un primo spiegone, dai, di quello che stiamo per raccontare e approfondiremo ancora. L'effetto osservatore è una delle cose secondo me più inquietanti della fisica quantistica, perché noi siamo abituati a pensare che la realtà esiste indipendentemente da noi, che una cosa sia lì identica, che la guardiamo oppure no. E invece nella fisica quantistica a un certo punto si scopre qualcosa di assurdo: su scala microscopica il semplice fatto di osservare modifica il comportamento delle particelle, quindi degli elettroni. È come se la natura sapesse di essere guardata, e quindi quando la guardi si pone nei tuoi confronti come tu immagini che sia. Se non la guardi può essere qualsiasi cosa, gli elettroni possono essere onda o particella, e fino a quando non la osservi diventano particella se la osservi, perché tu sei fisica classica e li fai diventare così. Dunque, un atleta sotto lo sguardo di 80.000 persone non è più lo stesso atleta, mi sono chiesta, secondo te?
0: Il discorso più complesso, innanzitutto sempre complimenti per queste connessioni spericolate e avventurose, ma veramente affascinanti. Però il problema è più complesso, perché più invecchio e insomma più colleziono primavere e più vedo, come dire, svilita l'essenza del gioco, nel senso che il calcio sta diventando un ortaggio da vendere al mercato. E quindi quando sono preso da grande sconforto, penso che forse aveva ragione Manuel Vázquez Montalbán, uno dei più grandi scrittori spagnoli, sì, lo scrittore gourmet, l'inventore di Pepe Carvalho, ultra del Barça, eccetera, eccetera, che in un saggio scrive, fa questa riflessione, dice: il calcio non è più autentico, il calcio è diventato una bugia, il calcio è diventato illusione di massa, illusione collettiva, è diventato frode di massa. Perché i calciatori non sono più calciatori, sono figuranti, sono attori, sono messi lì in campo per generare profitti, sono gli ingranaggi di una grande industria di intrattenimento. Adesso io non so se come dire, una posizione troppo estrema, troppo ideologica, troppo catastrofica, però nei momenti di grande sconforto io mi avvicino a quella riflessione di Montalbán, che forse quello che stiamo vedendo è finzione. forse, sì. forse è bugia.
1: E lo diceva anche Jorge Valdano, no? Nel medio essienico.
0: Brava, lo diceva, sì. E lo diceva anche un altro argentino, lo diceva Borges.
1: Ah, sì, sì.
0: Borges, in un racconto di tanti, tanti anni fa, mi sembra si chiamasse La Fiera del Mostro o qualcosa del genere, profetizzava che il calcio sarebbe diventato un genere drammatico orchestrato dalle televisioni.
1: Sì.
0: E quindi i calciatori, semplici comparse, semplici attori, semplici figuranti. Anche lì io non so se siamo veramente arrivati a quel punto, però il fatto che il calcio sia diventato un genere televisivo e che le televisioni in qualche modo lo indirizzano, insomma, questa è realtà già da diversi anni.
1: E allora con Borges, Valdano, tirò fuori invece un fisico, tirò fuori Werner Heisenberg, un grande fisico del secolo scorso, tra i creatori della fisica quantistica, e lui diceva una cosa sconvolgente, che nel mondo quantistico non possiamo osservare qualcosa senza disturbarla, e quindi è l'osservazione che sta creando un movimento. E sempre nel mondo quantistico, se conosci la posizione non sai la velocità e viceversa. Questa è stata la sua più grande intuizione che gli ha consentito di vincere il premio Nobel. Però approfondiamo ancora di più questa pensata, per il momento lasciamo un secondo lo spazio alla regia e torniamo subito dopo.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati sulla 14 Bologna-Taranto. È chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara a causa di un incidente che vede un'autovettura ribaltata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. In direzione Ancona, per consentire l'intervento dell'elisoccorso, il traffico è bloccato tra Pineto e Roseto e si verificano code di 4 km a partire da Pescara Nord. Si verificano code per un incidente sulla statale 148 Ponti all'altezza di Terracina in ambo le direzioni. Sulla 9 Lainate Como Chiasso si verificano code tra Como Montelimpino e Lago di Como in direzione della Svizzera. Per lavori si viaggia lentamente con code a tratti sul raccordo Ivrea-Santhià tra la 4 e Albiano in direzione Aosta. Infine traffico intenso lungo le autostrade del nord-est. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
2: Senza saperlo.
4: Onda. Particella. Caos. Entanglement.
5: Grayson Anatomy.
2: In ogni vita apparentemente normale succedono cose che la fisica conosce benissimo. Senza saperlo.
1: Bentornati a Senza Saperlo, io sono Gabriella Grayson, la vostra fisica di riferimento, e questo è Senza Saperlo, dove ogni storia personale contiene già un principio di fisica quantistica senza saperlo. Accanto a me c'è Giorgio Porrà e io stavo pensando, Giorgio, questo forse è il motivo per cui ci emozionano tanto gli sportivi, perché li guardiamo mentre stanno cercando di restare se stessi sotto milioni di sguardi. E mi chiedo, hai mai visto un atleta crollare semplicemente per il peso dello sguardo del pubblico?
0: Sì, ma uno dei problemi del calcio contemporaneo è anche quello legato alla depressione, per esempio.
1: Quindi alla fragilità.
0: Alla fragilità. C'è un grande allenatore che si chiama Alex Ferguson, uno che è rimasto nello stesso posto per quasi 27 anni nello United, e c'è rimasto anche perché era uno straordinario mental coach, che diceva che allenare significa affrontare una serie di sfide complesse che hanno a che fare soprattutto con le fragilità umane, quelle appunto dei calciatori. Ma lo stesso Lippi, che abbiamo citato in precedenza, lui ha sempre detto: il problema non è tanto spiegare a un calciatore come deve giocare, quello viene naturale, il problema è capire che cosa c'ha dentro e quindi allenare le teste. Infatti la nazionale del 2006 era la sublimazione del concetto di squadra, e quello è stato merito di Lippi, che era entrato nelle teste dei giocatori. Io sono molto colpito dai calciatori, dagli sportivi professionisti che scoprono la loro vulnerabilità, ed sì, è una scoperta scioccante, perché questi si muovono nel territorio delle armonie, dei corpi infrangibili, delle anime blindate in un pugno. E quindi io resto molto colpito da chi riesce a equipaggiarsi e a trasformare il proprio corpo, anche maciato, anche smagrito, anche colpito da un tumore, e la propria mente, e ne fanno gli strumenti di lotta. C'è stato il grande esempio negli ultimi anni, e a parlarne io sempre mi commuovo, di Gianluca Vialli. E Gianluca Vialli ha trasformato gli ultimi 5 anni della sua vita in un capolavoro di dignità, di saggezza. Sì. Ci ha lasciato tutta una serie di lezioni che non dobbiamo disperdere. La più importante, quella a cui teneva di più, era quella che non dobbiamo sprecare un secondo della nostra vita, dobbiamo consumarla sia un'ultima goccia. E quindi della vita togliere la buccia, spremere l'essenziale e buttare via quelle che lui chiamava le stronzate, che ha fatto, sì, che ne ha fatto a migliaia.

0: quando era giovane.
1: Sì, sì, sì, è vero.
0: Ma poi nella maturità...
1: Il cambiamento è fondamentale, no? Tu hai vissuto un cambiamento nel guardare lo sport?
0: Sì, per tutte le ragioni che ti ho detto in precedenza.
1: E vedi qualcosa che prima non vedevi adesso?
0: No, adesso non, i valori...
1: Non li tu cerchi i valori.
0: Che spesso vado a cercare con un rabdomante, non ci sono, no. Più per quello torno al calcio degli anni 70, certo. degli anni 80. Anche perché ci sono delle cose che hanno cambiato completamente lo scenario, il panorama, i social, le piattaforme. Certo. Tanto per dirne una, che hanno eliminato l'intermediazione con i media tradizionali. Sì. Adesso i calciatori sono editori di se stessi.
1: Sì.
0: Sono...
1: E infatti anch'io quando vado indietro io faccio la stessa cosa, ma coi fisici quantistici, le mie storie nascono da lì, da fisici nati 100 anni fa, che sono tutti morti. C'è una cosa bellissima su Werner Heisenberg, che è il nostro fisico faro di oggi. Racconta molto bene chi era. Da ragazzo amava camminare da solo in montagna per ore, e non era soltanto uno scienziato chiuso in laboratorio. Aveva bisogno di spazio, di silenzio, proprio di spazio mentale, di passeggiare. E forse è proprio lì che nasce la sua idea più rivoluzionaria, perché fino a quel momento la fisica aveva cercato certezze assolute, misure perfette, controllo totale. Heisenberg invece dice una frase che cambia tutto: esiste un limite fondamentale a quello che possiamo conoscere contemporaneamente. Non possiamo sapere tutto con precisione. Più osservi una cosa da vicino, più inevitabilmente ne perdi un'altra. Ed è una frase che sembra parlare della vita. Quando proviamo a controllare tutto, spesso perdiamo spontaneità. La vedi?
0: No, è interessante questa cosa. Io non so se, insomma, anch'io faccio voli pindarici eccessivi, ma il mood è quello, quindi è inevitabile. Sì. Però mi ha fatto pensare, per esempio, sul fatto che non si può controllare tutto e non si possono fare più cose, che uno dei problemi del calcio attuale è il fatto che non sforniamo più campioni fuori classe ormai da 20-30 anni, è perché un tempo esistevano dei calciatori che sapevano fare più cose, sì. I Del Piero, i Totti, non erano classificabili in un ruolo, ma era gente dotata così tecnicamente da poter essere multitasking, poter fare più cose. Il problema adesso è che ci sono giocatori che al massimo sanno fare una cosa, spesso neanche quella, perché come saprai nelle scuole calcio è sparito pressoché l'insegnamento dei fondamentali, delle basi tecniche. Ora si punta più sulla tattica, e questo è uno dei mali che non riusciamo a debellare.
1: No, non lo sapevo in realtà questo.
0: Ora lo sai.
1: Ma invece lo sguardo che mi dicevi tu dei social sugli atleti pesa oggi?
0: Sì, pesa anche a noi giornalisti, perché è cambiato il nostro modo di lavorare, non esistono più le esclusive, adesso i calciatori fanno tutto sui loro profili, oppure ci pensa il social media manager, e quindi in questo modo evitano le domande scomode. Cioè io arrivo da un calcio in cui era possibile, insomma, prendere il telefono e chiamare Moratti sì. Aveva il numero nell'elenco telefonico.
1: Vero, quindi 02.
0: Quindi li potevi, e lui rispondeva a tutti, mica solo ai giornalisti, rispondeva anche ai tifosi che gli chiedevano del suo pupillo Recoba, o perché non era riuscito a prendere Eric Cantona, che sembra stato, no?
1: E lui si metteva lì a parlare.
0: E lui restava lì per ore.
1: Ma senti, a te capita di guardare una partita, di osservarla dimenticandoti completamente del risultato? C'è un qualcos'altro che si può guardare della partita, o guardi come va a capito qual è la domanda? Cioè, volevo capire se c'era un doppio sguardo, che non è soltanto quello.
0: È una domanda fatta da una che evidentemente guarda poco calcio.
1: Sì, sì.
0: Poco calcio italiano.
1: Sì, sì.
0: Perché il livello si è così abbassato che è inevitabile che ti devi concentrare su altri dettagli se vuoi vedere la partita, insomma, per 90-95 minuti, per quello che sono, anche perché le partite sono diventate eterne col VAR, eccetera, eccetera. E infatti ci sono delle indagini di mercato che hanno stabilito, per esempio, che i ragazzini, la soglia d'attenzione dei ragazzini ormai è molto limitata. Infatti i ragazzini ormai si affezionano più, come dire, al calciatore, quindi alla star, al fuoriclasse, beato chi ce li ha questi fuoriclasse, rispetto alle squadre, e vanno a guardare gli highlights per guardare la partita intera. Sì, mi capita di distrarmi, perché insomma la giocata estemporanea, il gesto tecnico è sempre più latitante, e vado a guardare, che ne so, anche le chiome, solo che non sono più i Valderrama,
1: sì,
0: di una volta.
1: Zubizarreta. Cosa mi è venuto in mente? Ma scusa, senti, secondo te oggi siamo troppo osservati per riuscire davvero a essere liberi?
0: Ma forse sì.
1: E lo saremo ancora di più.

0: il presidente, e tutti i voti avevano lo stesso peso, votavano per il menù del giorno, votavano per le strategie di calciomercato. Insomma, questo modello sociale, questo modello di autogestione l'ha trasferito per qualche miracolosa congiunzione astrale e ha valicato lo spogliatoio, ed è diventato un modello sociale adottato dai brasiliani che, quando sono andati alle urne, hanno rovesciato la dittatura militare, per dire, quando
1: sì,
0: quando, come dire, il calcio addirittura rovesciava le dittature. Però questo per dirti che Socrates, come dire, era preoccupato del fatto che i brasiliani, influenzati dalle loro esperienze, dai pregiudizi, non capissero come era lui fatto. E quindi cosa ha fatto? È uscito dallo spogliatoio e ha organizzato conferenze, è andato a parlare tra la gente per abbattere filtri, steccati, ed è riuscito a farsi capire così bene che appunto i brasiliani hanno rovesciato il regime militare.
1: Domanda finale, Giorgio, qual è il tuo gatto di Schrödinger? Cioè, qual è quella possibilità della tua vita che senti ancora viva da qualche parte, anche se non l'hai scelta?
0: Sì, non so se è troppo astratto, però le pulsioni anarchiche, le pulsioni libertarie, le ho messe lì nel cassetto, forse in solaio, e prima o poi bisogna che...
1: Bello.
0: Sì, avrei molta voglia di farlo e non lo faccio mai. Quella cosa che fece Maradona contro gli inglesi, il famoso gol agli inglesi, lui insomma che supera gli inglesi come birilli e mette la palla alle spalle di Shilton. Avrei bisogno di quello spettacolare piano sequenza nella mia vita, una cosa alla Kubrick,
1: sì,
0: alla Inarritu,
1: sì,
0: alla Orson Welles.
1: Bello.
0: Quello lì è stato il più bel piano sequenza della storia dello sport e forse anche del cinema. Ecco, una cosa così.
2: Caos.
3: Onda. Elettrone.
4: Grayson Anatomy.
5: Dentro ogni paura, ogni desiderio, ogni mestiere, c'è una legge invisibile. È fisica quantistica, senza saperlo.
1: Ogni tanto, quando finisco uno spettacolo, mi riguardo nelle fotografie scattate durante la serata. Ed è stranissimo, perché io ricordo perfettamente cosa stavo pensando in quel momento. La paura, l'adrenalina, la battuta che doveva arrivare dopo. Ma nelle immagini vedo un'altra persona. Ed è lì che penso sempre alla fisica quantistica. Perché forse nessuno coincide mai completamente con lo sguardo che gli altri hanno di lui. Esiste sempre una distanza tra quello che siamo, quello che sentiamo e quello che appare. Forse vivere significa anche questo, continuare a cercare se stessi mentre il mondo ci osserva continuamente. Questa che avete ascoltato era una puntata di Senza Saperlo. Ci sentiamo settimana prossima. Grazie Giorgio Porrà per grazie essere stato con noi. Io sono Gabriella Grayson e sappiate che da qualche parte dentro la vostra giornata di oggi c'era già una formula di fisica quantistica senza saperlo.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Sono le 10.
5: GR24, il sole 24 ore.

0: anni è morta dopo essere caduta dal nono piano in un palazzo in via dei Nebrodi a Palermo. È successo questa mattina, sono intervenuti i sanitari del 118 che invano hanno tentato di soccorrerla. All'estero, nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 152 droni, a quanto riferiscono le forze armate di Kiev. Secondo i dati preliminari, alle 9 ora locali, la difesa aerea ucraina aveva abbattuto, neutralizzato 124 droni nemici di diversi tipi e 3 missili Benderol. Le forze aeree ucraine hanno registrato impatti delle armi russe in 16 località. La difesa aerea russa nel frattempo ha abbattuto 598 droni ucraini sopra diverse regioni della Russia. Secondo i calcoli effettuati dall'agenzia TASS, l'attacco delle forze armate ucraine contro la Russia nella notte è stato uno dei più massicci dell'ultimo anno. A poche ore dalla scadenza del cessate il fuoco di 60 giorni negoziato con la mediazione del Pakistan fissato per il 17 agosto, nuova botta e risposta tra Washington e Teheran.
1: Lo stretto di Hormuz non si conquista con un tweet né con un discorso elettorale. Così il viceministro degli esteri iraniano, Gharib Abadi, ha risposto alle ultime dichiarazioni di Donald Trump. Durante un intervento pubblico all'Accademia di Polizia di Garden City, il presidente degli Stati Uniti ha lanciato un duro affondo contro Teheran. L'Iran, ha detto, è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo Hormuz territorio degli Stati Uniti. L'Iran, ha rilanciato invece il comandante dei guardiani della rivoluzione islamica, ha messo in ginocchio l'esercito più armato della storia del mondo. Il nuovo botta e risposta tra Washington e Teheran arriva a poche ore dalla scadenza del cessate il fuoco di 60 giorni, fissato per il 17 agosto. E mentre la portaerei Lincoln sta tornando negli Stati Uniti dopo una missione di oltre 260 giorni, il segretario della Marina ad interim, Cao, ha ammesso le difficoltà dell'equipaggio, come problemi di rifornimento ma anche di salute mentale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Proseguono i soccorsi e le ricerche dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito le acque al largo dell'Indonesia, causando almeno 20 morti. 6 persone sono state trasportate d'urgenza in ospedali vicini a causa di gravi ferite. I soccorritori stanno ancora cercando abitanti del villaggio di Reok, che si ritiene siano rimasti sepolti sotto tonnellate di fango precipitate dalle colline circostanti a seguito di una frana innescata dal sisma. E una scossa di terremoto anche in Spagna, ha scosso Granada all'1 di questa notte, magnitudo 5 con epicentro ad Aedin. La scossa, riferiscono i media spagnoli, ha causato danni materiali ed è stato avvertito in 10 province, non ci sarebbero feriti. Per la quarta edizione consecutiva, Sofia Raffaelli si è assicurata il podio nel concorso generale individuale dei campionati mondiali di ginnastica ritmica. La 22enne marchigiana si è aggiudicata ancora una medaglia di bronzo, questa volta a Francoforte, teatro della 42esima rassegna iridata dei piccoli attrezzi. La giovane azzurra, finendo nella top 3, ha posto la firma sulla prima carta olimpica dell'Italian Team per i giochi di Los Angeles 2028. Le tre individualiste meglio piazzate al termine della finale dell'All Around, infatti, hanno garantito al proprio comitato olimpico di appartenenza un posto nazione per i prossimi giochi. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 11:00.

A Palermo precipita dal nono piano, muore una tredicenne. Iran-Stati Uniti presto Hormuz territorio americano, dice Trump. Mondiali di ginnastica ritmica, bronzo per Sofia Raffaeli. Un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. In apertura la cronaca, una ragazzina di 13 anni

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace.

0: 2026.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
2: E quando Sacchi gli chiede ancora una volta di andare a Milano, Gianluca risponde con una frase semplice: preferisco essere un protagonista in provincia piuttosto che uno qualsiasi in città.
3: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24.
2: All'inizio quella tra Milan e Sampdoria sembra una trattativa come tante. Il Milan vuole crescere, a Genova invece il presidente della Sampdoria, Mantovani, sta facendo un'altra cosa. Sta provando a dare un senso a una squadra che fino a poco tempo prima stava un po' ai margini del calcio che conta. Per farlo forse dovrà però rinunciare al suo pezzo più prezioso, Gianluca Vialli. A Milano l'accordo sembra ormai fatto, Galliani va a Genova con il contratto in mano e spiega a Vialli il progetto, parla di ambizioni nazionali, di ambizioni internazionali, parla del Milan come di una proposta che non si può rifiutare. E proprio mentre Galliani sta entrando nel vivo, Gianluca lo interrompe. Fa una domanda molto semplice, talmente semplice da spiazzare tutti. Chiede: ma a Milano c'è il mare? Per un attimo nessuno capisce bene, Vialli è di Cremona, sa benissimo ovviamente che a Milano il mare non c'è. Galliani sorride, prova a sdrammatizzare, dice che beh, volendo a Milano 2 non c'è il mare ma c'è un laghetto. Quella battuta però non cambia molto la situazione, perché quella di Gianluca non è una domanda geografica ovviamente, è una domanda quasi esistenziale. E alla fine dice: mi dispiace ma io senza il mare non ci so stare. Il Milan però insiste, prova in tutti i modi. Gianluca però non parla nemmeno di soldi, sembra che non gli interessino. Va da Mantovani, dal presidente, lo implora, gli chiede di non cederlo. E quindi Mantovani capisce che quella richiesta vale più di qualsiasi offerta. Capisce che se un ragazzo così, nel momento in cui tutti lo vogliono, decide di restare alla Sampdoria a Genova, allora forse il progetto sta funzionando davvero. Intanto il tempo passa. Alla Samp arriva un nuovo allenatore, si chiama Vujadin Boskov. Al Milan invece arriva un allenatore che si chiama Arrigo Sacchi. Però una cosa non cambia: Berlusconi non smette di pensare a Gianluca Vialli. Lo vuole perché è forte, ma anche perché è una persona che rappresenta un'idea. La trattativa quindi riparte, si parla di grandi giocatori, di scambi clamorosi, e per un attimo Gianluca vacilla. Ha 24 anni, vuole vincere, vuole l'Europa, e intanto a Genova l'aria si fa più fragile, si parla di smobilitazioni, di fine di un ciclo. Questa volta Vialli non tira in ballo il mare, ci pensa, valuta, sa che quella scelta può cambiare la sua carriera, ma capisce anche un'altra cosa. Capisce che quello che lui e quella banda di ragazzi con la maglia blu cerchiata stanno costruendo è qualcosa di molto raro, cioè essere una squadra di provincia che non si comporta come una squadra di provincia. E quando Sacchi gli chiede ancora una volta di andare a Milano, Gianluca risponde con una frase semplice. Dice: preferisco essere un protagonista in provincia piuttosto che uno qualsiasi in città. Ringrazia, resta a Genova. Pochi anni dopo, la Sampdoria di Vialli e di Mancini vincerà il suo primo e al momento unico scudetto. Il protagonista della puntata di oggi è Gianluca Vialli. E per parlare di Gianluca Vialli, per raccontare la sua storia, per capire che cosa rimane di lui e di tutta la sua eredità, abbiamo ospite qui con noi a Eco il nipote di Gianluca Vialli, Riccardo Vialli. Ciao Riccardo, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
2: Riccardo, che tipo era tuo zio? Che persona era?
4: Ma Luca era veramente una persona incredibile. Io purtroppo l'ho frequentato poco perché Luca viveva a Londra, era una persona abbastanza riservata, ma nonostante tutto è sempre stato uno zio presente, che non ha fatto mai mancare l'affetto nonostante la lontananza, che quando veniva a Cremona a trovare i nonni ci chiedeva di andarlo a trovare perché aveva piacere a stare in famiglia e con i suoi amici. E in questi anni ho avuto la possibilità di conoscere una persona ancora più incredibile di quella che già pensavo che fosse.
2: Tu dici in diverse interviste, hai detto: io ho cominciato a conoscere mio zio più quando è morto, da quando non c'è più. Esatto. Lo conosco meglio. Com'è accaduta questa cosa, e com'è accaduto che tu sei diventato un po' il tenutario della famiglia? Immagino tu non sia stato, diciamo, incaricato ufficialmente, ma a un certo punto è successo che in famiglia, esatto, tra gli altri quattro fratelli che ha, esatto, che ha tuo zio,
4: tre fratelli e una sorella, sì,
2: e gli altri zii, e immagino tutti i nipoti, oltre che le figlie di Gianluca Vialli, tu sei quello che, insomma, va in giro, sei qua, esatto, a raccontarne la storia.
4: Sì, io ho avuto l'onore, mi sento di dire, di prendere un po' in carico

0: il portare avanti un po' il ricordo di Luca. Tutto questo è successo perché veniva contattato mio padre, che è il fratello maschio maggiore, e che però abitava in Thailandia in quegli anni in cui Luca è mancato, e allora lui passava la palla a me, e io sono andato in questi anni davvero a tantissimi eventi, a tantissime manifestazioni per ricordare Luca. Sono andato a Genova, sono andato a Roma, all'interazione di un campo insieme ai giocatori che hanno vinto l'Europeo nel 2021 insieme a lui. E in questi anni ho estratto diversi racconti da tutte queste persone che gli sono stati vicini molto più purtroppo di me, e ho davvero imparato tantissimo. Mi sono stati raccontati tanti aneddoti, anche personali, da persone a lui vicine, ma anche da persone che l'hanno conosciuto tramite le interviste, tramite il calcio giocato. Quindi è stato veramente, sono racconti che porto davvero nel cuore.
1: Senti, raccontacene qualcuno, raccontaci a proposito della storia che abbiamo raccontato in apertura. C'è un aneddoto che racconta di quando Berlusconi insiste, a un certo punto la figlia del presidente Mantovani entra in gioco.
0: Esatto, Francesca ha messo il veto a Berlusconi per la cessione di Luca. Berlusconi aveva chiamato ancora il presidente Mantovani, e il presidente Mantovani ha passato il telefono a Francesca, e Francesca ha detto al presidente: no, Gianluca Vialli non si vende, rimane a Genova. E quindi anche Francesca ha messo il suo contributo nel mantenimento di Luca all'interno di quella grandissima squadra che è la Sampdoria di quegli anni.
1: Riccardo, quali sono state gli aneddoti o le piccole storie che ti hanno raccontato di tuo zio, di Gianluca Vialli, che ti hanno, non dico spiazzato, ma che ti hanno fatto conoscere un pezzo che proprio non conoscevi di lui?
0: Allora, molte cose non si possono raccontare perché sono, sono molto divertenti, ma poco anche educative. Però mi è stato raccontato molto l'esempio che Luca ha lasciato nel modo in cui ha affrontato la malattia. Ho avuto la possibilità di conoscere delle persone che hanno affrontato una malattia come quella di Luca, e grazie al coraggio che Luca ha infuso in noi parlando della sua malattia in modo estremamente umano, queste persone sono riuscite ad andare avanti e a combattere con il sorriso. E poi invece dai suoi compagni mi sono state raccontate tante avventure di spogliatoio, momenti di condivisione di quegli anni in cui Luca giocava, o che era anche telecronista e commentatore di Sky.
1: Senti, lui è stato a Genova 8 anni, 8 anni, stagioni.
0: Sì.
1: Prima di passare alla Juventus e poi al Chelsea, lui davvero rappresenta si parla tanto, no, del fatto che non ci sono più le bandiere, ci sono stati, che so io, Maldini per il Milan, Zanetti per l'Inter. Per l'Inter, Del Piero per la Juventus, che poi diventa compagno di Gianluca Vialli. Lui ne parlava di questa cosa o la dava per scontata? Cioè, per lui appartenere a una maglia, appartenere a una famiglia?
0: Sì, Luca è stato definito da tutti i suoi compagni un leader, un trascinatore. Era una persona che riusciva a trasmettere fiducia e appartenenza al gruppo. E questo si vede molto nella squadra della Sampdoria di quegli anni, perché erano veramente un gruppo di ragazzi e di amici soprattutto. Quindi per loro arrivare nello spogliatoio era come trovarsi con i propri migliori amici a fare quello che a tutti piaceva, cioè giocare a calcio. Luca diceva che non ha mai lavorato un giorno, perché se fai quello che ti piace non lavorerai mai un giorno nella tua vita, e questo è bellissimo.
1: E Gianluca Vialli poi è uno tra i primi calciatori moderni italiani a decidere di andare a giocare all'estero, in un momento in cui il campionato di calcio in Italia, la Serie A, era probabilmente uno dei campionati più importanti, più prestigiosi in Europa sicuramente, e al mondo. Ha mai raccontato questa scelta? Perché andare così lontano? Tra l'altro lui comincia al Chelsea e finisce al Chelsea, ma comincia, a un certo punto fa un passaggio in cui è allenatore giocatore, ricordo bene.
0: Esatto, esattamente. Luca era molto affascinato dal calcio inglese, perché era un calcio molto più forse dinamico, e dove soprattutto alle tifoserie interessava più che la squadra ci mettesse il 100% dell'impegno per ottenere il risultato, e se poi purtroppo la sconfitta arrivava ma l'impegno c'era stato, la tifoseria era vicina alla squadra, esatto. E Luca Sia è diventato anche nel mentre giocatore allenatore, ed è stato penso appunto il primo di questa categoria. Ammetto che non so bene come gli sia venuta questa idea, come gli sia stato proposto, probabilmente per come dicevamo prima, perché Luca è sempre stato visto dai suoi compagni come un trascinatore, come un leader, quindi la sua figura anche come allenatore avrebbe potuto portare veramente tanto contributo alla vittoria della squadra.
1: Lui amava Londra.
0: Assolutamente sì, infatti
1: la sua famiglia ci vive ancora.
0: Assolutamente. Le tue cugine. Mia zia Catherine e le mie cugine Sofia e Olivia vivono ancora là, e purtroppo ho avuto poche occasioni per andare, ma quelle volte in cui sono andato Luca è sempre stato veramente un lord inglese, molto accogliente, sempre impeccabile, e ha fatto sentire la sua vicinanza anche nonostante la lontananza.
1: Senti, che rapporto aveva con la fama Gianluca Vialli? Era una cosa che lo infastidiva o ci conviveva serenamente? E voi anche, il fatto che in città a Cremona foste la famiglia di Gianluca Vialli, che è stata una bandiera per la cremonese ovviamente, e poi del calcio italiano in generale.
0: Ma Luca ha sempre avuto un buon rapporto con la fama, nel senso che non si è mai messo troppo in mostra, non ha mai voluto che si parlasse troppo di sé, per quanto comunque sia stato veramente un grandissimo campione e un giocatore eccezionale, quindi comunque i giornali dell'epoca non riuscivano a non parlare di lui. Per me personalmente avere uno zio come Gianluca è stato veramente qualcosa di bellissimo, ma anche di difficile, perché io ho giocato a calcio fino ai 20 anni.
1: Che ruolo giocavi?
0: Terzino, okay, perché i piedi opposto. Purtroppo, esatto, sì, io cercavo di tirare giù quelli come Luca,
1: come lui.
0: E tutti quindi quando ho iniziato a giocare a calcio si aspettavano grandissime cose da me.
1: Certo, avere il nome Vialli effettivamente sì, sulla schiena non è facilissimo.
0: Non è facilissimo, e purtroppo li ho un po' delusi. Infatti avevo iniziato come attaccante, ma visti i piedi ho deciso di tornare un pochino indietro nelle retrovie del campo di gioco, e me la sono cavata un pochino di più. Ma
1: lui giocava ancora quando tu giocavi a pallone? Hai iniziato a giocare a pallone?
0: No, io purtroppo sono troppo giovane, perché Luca l'ho visto giocare solamente una volta nel 2011 circa, per un evento, per una partita di beneficenza della fondazione a Torino, ma dopo 10 minuti ha fatto un allungo sulla fascia e si è strappato.
1: Perfetto.
0: Quindi diciamo che sono cresciuto con le sue videocassette, cercando di imitare le sue rovesciate nel giardino di casa, però poi sono comunque diventato un terzino più che un attaccante.
1: Ma hai mai avuto modo di ricevere un consiglio da parte sua, una cosa semplice?
0: Allora, io Luca ho sempre cercato di disturbarlo il meno possibile. Perché era una persona molto riservata, per quanto fosse uno zio, non volevo che parlasse di calcio anche con me, visto che comunque il calcio era sempre presente nella sua vita, facendo il commentatore qui a Sky, e quindi ho cercato di disturbarlo il meno possibile. Però secondo me, se mi avesse lasciato un consiglio, sarebbe stato quello di dare il 100% durante i 90 minuti di gioco, che è un po' quello che poi ci ha insegnato anche durante il corso della sua malattia.
1: Senti, lui era un po' un ritardatario. Poi racconteremo più tardi un episodio che è diventato insomma quasi
0: iconico,
1: si è creato un rito negli ultimi europei che l'Italia ha vinto, in cui Gianluca Vialli diciamo sedeva accanto a Roberto Mancini. So che c'è un episodio in merito che ti riguarda da vicino, un tuo ritardo, un suo consiglio, una sua strigliata.
0: Sì, no, esatto, Luca nel libro Le cose importanti dice proprio esplicitamente di essere puntuale, e io in un'occasione dove dovevo andare a prenderlo da un concessionario a Cremona sono arrivato con circa 20-25 minuti di ritardo, e poi nel tragitto per accompagnarlo al golf club di Cremona mi sono sentito una strigliata, una tirata di orecchie, perché non si doveva arrivare in ritardo, la puntualità era importante, tutte queste cose qui, e da lì ho cercato di migliorare, e devo dire che odio arrivare in ritardo, cerco sempre di essere il più puntuale possibile, anche grazie a quella tirata di orecchie.
1: Senti Riccardo, io vengo da una provincia che non è tanto dissimile.

0: quella di Cremona, sono la provincia di Novara, quindi bassa padana, vicino alla grande città, ma abbastanza lontano per sentirne la lontananza. Tu sapresti dire, anche rispetto al fatto che tu ci vivi ancora a Cremona, esatto, tutta la famiglia, a parte le figlie di Gianluca, vive a Cremona, che cosa era rimasto, che cosa si era portato dietro dalla provincia, Gianluca Vialli, a Genova prima, a Torino poi e a Londra ancora?
1: Ma Luca è sempre stato molto legato a Cremona, perché a Cremona appunto c'era la sua famiglia, c'erano i suoi amici di infanzia, e questa sua cremonesità se l'è portata in tutte le città in cui ha vissuto, a Genova, a Londra e a Milano. E Luca era molto contento di essere nato appunto e di aver esordito con la cremonese, perché essendo una piccola città sapeva di avere la possibilità di emergere molto di più rispetto che a una grande città come poteva essere magari Milano. Uh-huh. E questo secondo me è stato un passaggio molto importante nella sua vita. Lui infatti ha anche voluto che le sue figlie passassero del tempo qui a Cremona, in una casa che abbiamo poco fuori, perché assorbissero un po' l'aria che si respirava a Cremona, la tranquillità. È una città poco caotica rispetto magari a Londra, dove erano abituate a stare le ragazze. Quindi per Luca è sempre stato molto importante Cremona.
0: Senti, a proposito di provincia, ci sono un po' di aneddoti che riguardano la permanenza di Gianluca Vialli a Torino, legata a delle telefonate con l'avvocato Agnelli.
1: Esatto.
0: Mi racconti meglio di cosa si tratta?
1: Allora, Luca appunto amava dormire, odiava svegliarsi presto, e è successo che le prime volte alla Juve l'avvocato lo chiamasse alle prime ore del mattino, alle 6:30, e quindi Luca non riusciva ancora a carburare bene, non aveva ancora magari tutte le rotelle che giravano velocemente, quindi faceva un po' fatica a sostenere delle discussioni con l'avvocato. Quindi ha chiesto alla sua segreteria di metterlo in coda alle telefonate, di far arrivare il suo numero verso le 9:30, quando era già più arzillo. E questo è molto divertente, perché Luca è sempre stato molto anche furbo in quello che faceva.
0: Senti, ti è capitato di incontrare Roberto Mancini?
1: Sì.
0: Nel senso che Gianluca Vialli e Roberto Mancini sono stati un pezzo, anche se hanno giocato per la Sampdoria, e immagino che a Genova, insomma, basta camminare per le vie di Genova, si vedono ancora i segni, le immagini di quei due, no? La coppia del gol, belli, forti, giovani, e poi si sono ritrovati in nazionale. Hai avuto modo di parlare con Roberto Mancini? Ti ha detto qualcosa, magari dopo che è mancato tuo zio, che tu non ti aspettavi, no? Visto che dici, io ho conosciuto Gianluca Vialli soprattutto, ahimè, forse quando è morto, perché ho avuto dei racconti. Mancini ti ha raccontato qualcosa in particolare?
1: Allora, come Luca, anche Roberto è una persona molto riservata, e io molte volte mi vergogno anche a chiedere, sì, perché poi Luca era Luca, io sono il nipote,
0: nonostante questa somiglianza incredibile.
1: Sì,
0: che c'è.
1: Ho voluto purtroppo non nei piedi, ma solo nel taglio di capelli. E quindi, però Roberto, sono sicuro che custodisca anche un po' gelosamente i bei ricordi con Luca. Il più bello è l'abbraccio che tutti un po' ricordiamo, che tra l'altro Paolo Condò ha definito uno dei 10 momenti più belli della vita di tanta gente, e all'evento che c'è stato a Genova 2 anni fa in ricordo di Luca. E devo dire che sono veramente d'accordo, perché per me quell'abbraccio lì, sapendo tutto il significato che c'è dietro il luogo in cui si è svolto, è davvero...
0: Perché Wembley era lo stadio dove la Sampdoria, esatto, perse la finale di Champions League,
1: sì,
0: che sarebbe stato probabilmente uno delle...
1: Il culmine della carriera...
0: storie calcistiche, sì, sportive più incredibili di una,
1: sì,
0: squadra di provincia, come, con tutto il rispetto,
1: sì,
0: per squadre,
1: sì, certo.
0: Di provincia. E insomma, sì, c'è quell'immagine in cui Gianluca non guarda i rigori.
1: Sì, era molto scaramantico Luca.
0: Sì, sì, ed effettivamente quell'abbraccio è difficile non commuoversi ricordandolo, e guardandolo, proprio perché si sa tutta quanta la storia. Riccardo, io ti ringrazio moltissimo. Faccio un'ultima domanda a tutti gli ospiti.

0: che vengono qui ed è, diciamo, una sorta di domanda riassuntiva ed è che cosa rimane di tuo zio, di Gianluca Vialli, oggi? E te lo domando, guarda, se hai voglia, non solo pubblicamente, non solo per quello che sappiamo tutti, il rapporto con la malattia, il modo in cui ha raccontato lui la malattia e l'ha vissuta senza paura, senza vergogna, che cosa rimane per te di tuo zio Gianluca Vialli?
1: Allora, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Roberto Mancini, ovvero che Luca non ci lascia un'eredità perché le persone come Luca non se ne vanno mai. E lo sto vedendo in tutti gli eventi che lo riguardano, perché se ancora oggi, a 3 anni di distanza dalla sua mancanza, Luca, si continua a parlare di Luca. È perché Luca ha lasciato veramente qualcosa di incredibile nei ricordi di tutti. Chi l'ha visto giocare, perché gli ha trasmesso loro una gioia infinita e secondo me anche per come, appunto, come dicevi tu, ha voluto affrontare la malattia senza vergogna, parlandone pubblicamente, apertamente a tutti, è stato un insegnante di vita veramente incredibile e a me lascia veramente una gioia infinita nel poter parlare di lui liberamente e scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo che lo riguarda. È
0: Grazie per averlo fatto anche qui con noi,
1: stato un
0: Riccardo.
1: piacere,
0: Prima
1: grazie.
0: parlavamo del suo essere ritardatario e quindi raccontiamo, chiudiamo con un'ultima storia, con un'unica storia che ci racconta di questo aspetto di Gianluca Vialli e di quell'aneddoto che è diventato poi una sorta di rituale. È l'11 novembre del 2019. Gianluca Vialli accetta un incarico che a ben vedere arriva forse un po' tardi. O forse arriva esattamente quando deve arrivare, non sappiamo dirlo. La decisione del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Luca Vialli, diventa l'accompagnatore della nazionale italiana di calcio. Al suo fianco, come dicevamo, c'è Roberto Mancini. E quindi la coppia che aveva fatto grande la Samp è di nuovo insieme. Vialli ringrazia, dice di essere orgoglioso, dice che la nazionale forse è l'unico vero conto che è rimasto aperto nella sua carriera. Ma non è il momento delle rivendicazioni, è il momento di esserci, di essere lì, e quando arriva Coverciano ha la testa completamente rasata. La battaglia contro la malattia non è ancora finita. Quel giorno però si apre un nuovo capitolo. E lui quel capitolo vuole viverlo fino in fondo. Non farà l'allenatore, questo lo sappiamo, non è il suo ruolo è stare in mezzo, stare tra Mancini e i giocatori, essere una presenza, essere un riferimento, un uomo che ascolta. Quindi si mette la tuta, corre con i calciatori, partecipa agli allenamenti, per tenersi in forma ovviamente, ma soprattutto per dire una cosa semplice, ed è io sono qui e sono uno di voi. Quindi le barriere cadono in fretta. Il primo giorno a Coverciano spunta una chitarra. Gianluca infila gli occhiali per leggere il testo dal cellulare e canta la canzone del sole di Battisti. Stona un po', come sempre, però nessuno se ne cura. È una specie di rito, quindi il ghiaccio si rompe. E poi succede una cosa. È il pomeriggio del 16 di giugno, il pullman della nazionale è pronto a partire, le porte sono chiuse, il motore è acceso, ma manca una persona. Il bus parte, Gianluca arriva di corsa, urla, alza un braccio, l'autista vede, si ferma, le porte si aprono, Vialli sale. L'Italia vince 3-0. Da quel momento, quella scena diventa un rito. Ogni partita importante comincia esattamente così. Il pullman parte senza Vialli, lui finge di rincorrerlo, il bus si ferma, lui sale e poi si vince. La nazionale vola, arriva all'Europeo, arriva a Wembley. Gianluca canta l'inno con tutta la panchina, gioisce ai gol, si gira di spalle ai rigori. Contro la Spagna non guarda, poi lo farà ancora. Non ruba mai la scena, il suo ruolo è un altro. 2 giorni prima della finale è il suo compleanno, compie 57 anni. Prende la parola davanti ai giocatori, legge da un quadernetto azzurro e parla di coraggio, parla di errori, parla di uomini che lottano nell'arena. La voce gli si spezza, arrivano le lacrime. Non parla solo a loro, forse, forse parla anche a se stesso, chi lo sa. L'Italia vince l'Europeo, lo vince a Wembley, lo vince contro l'Inghilterra. L'abbraccio con Roberto Mancini dice tutto, è un abbraccio molto intimo, ma è anche un abbraccio pubblico. Poi Gianluca torna a Londra, rinuncia alle celebrazioni ufficiali con la nazionale, vuole stare un po' con sé e un po' con la sua famiglia. Chiede all'autista di lasciarlo un po' prima di casa, ha voglia di camminare, di passeggiare, di respirare. Chelsea si sveglia piano la mattina, i platani filtrano la luce del mattino, somigliano un po' a quelli di Cremona, a quando comprava una barretta di cioccolato e 2 pacchetti di figurine e sognava di diventare un calciatore pensando

0: forse non ce l'avrebbe mai fatta. E invece ce l'ha fatta e vince tutto. Eppure in quella strada silenziosa Gianluca Vialli capisce una cosa molto semplice, che la vita anche così, anche adesso, può essere anche ancora bella. Gianluca Vialli è scomparso il 5 di gennaio del 2023, aveva 58 anni.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
0: Mentre i compagni dei Lakers festeggiano, Kobe Bryant si siede nella doccia. Resta lì, in silenzio, sotto l'acqua che scorre, la testa appoggiata alla mano, lo sguardo lontano. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Philadelphia, 15 giugno 2001. Kobe Bryant tiene tra le mani il trofeo. Non lo solleva subito. Lo guarda, quasi lo culla. È la prova che tutto quello che ha inseguito per anni esiste davvero. Ha appena vinto il secondo titolo consecutivo. I Lakers hanno dominato i playoff. Hanno battuto Philadelphia, che è la sua città. Dovrebbe essere il momento perfetto. E lo è per tutti, praticamente, ma non lo è per Kobe, o almeno non completamente. Perché mentre fuori si festeggia, dentro qualcosa resta indietro, come se ogni traguardo arrivasse troppo in fretta, senza lasciare il tempo di capirlo. Kobe è cresciuto nel basket, sui pullman con suo padre tra le province italiane quando suo papà giocava in Italia. Da bambino diceva che sarebbe diventato il più forte. E attorno a lui quella promessa è diventata un'aspettativa continua. Invece di alleggerirlo, però, l'ha spinto più in alto e forse anche più solo. Ora ha tutto, titoli, fama, soldi. Mentre i compagni dei Lakers festeggiano, lui si siede nella doccia, resta lì, in silenzio, sotto l'acqua che scorre. La testa appoggiata alla mano, lo sguardo lontano. È un momento strano, quasi stonato, rispetto a tutto quello che è successo fuori. È un momento in cui Kobe forse capisce che per arrivare fino a quel punto si è dovuto allontanare, ha dovuto lasciare indietro pezzi di vita, persone, legami, non per cattiveria, per necessità, perché essere il migliore non è solo una questione di talento, è una scelta continua e ogni scelta ha un costo, anche quando vinci, anche quando hai tutto, perché come diceva Francis Scott Fitzgerald, mostratemi un eroe e vi scriverò una tragedia. Oggi vi raccontiamo la storia di Kobe Bryant, vi raccontiamo che cosa rimane di Kobe Bryant e per farlo abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Flavio Tranquillo. Ciao Flavio, buongiorno e benvenuto.
8: Buongiorno, grazie.
0: Senti, abbiamo raccontato questa storia iniziale in cui c'è un Kobe che vince ma che ha questa frattura umana con la sua famiglia a tutti gli effetti. È una storia di moltissimi anni fa, lui era ancora molto giovane. Cos'è accaduto più o meno? Che cosa si sa di quello che è accaduto nella famiglia tra lui e i genitori, credo?
8: Si sa che il padre era un giocatore di pallacanestro, ha fatto il giocatore di pallacanestro, è stato un giocatore di pallacanestro per certi versi antitetico al figlio. Ricordo questa definizione folgorante di un librettino che girava negli anni 70 del padre di Joe Bryant, soprannominato Jelly Bean, part-time clown, part-time basketball player, un po' clown, un po' giocatore di basket, perché era molto estroso, forse troppo estroso per certi versi, un grande attaccante, però grande fantasia, questo per quello che riguarda il lato pallacanestro. Quello che è successo tra di loro credo che abbia a che fare con la scelta di Kobe Bryant di prendere in moglie quella che poi è diventata la sua consorte, non approvata dalla famiglia, inizio di tensioni, decollo delle tensioni, una vicenda che però per larga parte è privata e che secondo me, come tutte le vicende private, va anche guardata con un minimo di pudore e di distanza.
0: Certamente, senti, a proposito di vicende private, una delle vicende private più conosciute in Italia è che Kobe Bryant parlava italiano, che per noi italiani è sempre una forma di bizzarro orgoglio, il fatto uno dei più grandi personaggi dello sport, forse degli ultimi, boh, dimmi tu, 100 anni, 50 anni, parlassi italiano, quindi arrivava qui e tu lo hai incontrato, hai lavorato con lui e lui mi dicevi parlava solo italiano con tutti.
8: Sì, parlava solo italiano e direi per quello che è possibile capire, anche ricostruendo con quelli che erano i suoi amici d'infanzia, non aveva un amore per l'Italia da esibire perché l'Italia era un altro mercato per il suo brand. Poi lo era, ma certo, non lo faceva per questo motivo. Aveva un autentico gusto e piacere per riprovare le sensazioni che ha provato in quell'età, che per tutti noi è un'età di scoperte, di immaginazione, di nostalgia, perché a tutti piacerebbe tornare indietro ed essere quello che eravamo a 7, 10, 12, 15 anni in termini di freschezza. Quindi sì, l'Italia credo sia stata una parte importante per lui. E certamente la percezione di Kobe Bryant in Italia è una percezione diversa da quella di, mi viene da dire, quasi qualsiasi altro personaggio di quel livello, che è quello che hai detto tu, cioè uno di quelli che contano negli ultimi X anni, non so se 50 o 100, ma X anni, ecco, la percezione era diversa. Perché questo parlava italiano e perché questo l'Italia la conosceva per davvero nei costumi, a tavola, eccetera, eccetera.
0: Che città aveva frequentato per via delle squadre del padre?
8: Pistoia, Rieti, Reggio Emilia, Reggio Calabria e anche questo.
0: Quindi la provincia vera.
8: La provincia vera e mi viene da dire le province vere, perché diciamo i tessuti no, sociali, economici, culturali di queste quattro città sono, come è spesso in Italia, quattro tessuti profondamente diversi e quindi ognuno ti dà qualche cosa di nuovo. È difficile, soprattutto pensando a quegli anni, identificare come Italia e basta quattro città così. Sono molto identificate, molto singole, mi viene da dire, ognuna nel proprio modo di essere. E quindi lui aveva anche, era un po' buffo perché aveva certe inflessioni che erano toscane e certe inflessioni che erano emiliane e quindi faceva anche un po' ridere da questo punto di vista.
0: Flavio, partiamo dalla fine. La vita di Kobe Bryant si chiude con una tragedia ed è una tragedia che tutti hanno visto, conosciuto, anche chi non sapeva chi fosse Kobe Bryant, cade un elicottero e perde la vita lui e una delle sue quattro figlie. Ma che vita è stata la vita di Kobe Bryant?
8: Io credo che sia difficile riuscire a rispondere a questa domanda per chi della vita ha visto solo il lato pubblico. Mi viene da dire, la trasformerei questa domanda in che figura è stata Kobe Bryant. direi, da un punto di vista pubblico, credo, immagino avremo modo di parlarne, è stata una figura di sportivo con un profilo altissimo da molti punti di vista e particolare, peculiare, e lo lasciamo lì. Come sempre avviene, purtroppo, perché il motivo per cui avviene non è un buon motivo, quando una persona del genere scompare, e scompare giovane o giovanissima, come in questo caso a 48 anni, più che la figura c'è la trasfigurazione, quindi viene presa la parte, diciamo,

0: la pars construens, la parte tra virgolette buona della sua figura pubblica, e viene trasfigurato in una sublimazione di quella parte, di quella parte tra molte virgolette positiva. Evidentemente c'è stata quella, ce ne sono state molte altre. Credo che sia stata una vita che, se devo definirla per come la indovino, non la conosco, la indovino una vita intensa nel senso più pieno del termine, e quindi una vita che vale la pena comunque di essere guardata. Non sono tanto un tifoso della trasfigurazione, che la trasfigurazione sia farne il santino o farne il demonio è irrilevante, non è questo il problema, è la trasfigurazione in sé che non mi sembra rispettosa di chi non c'è più.
1: E invece da un punto di vista professionale e sportivo, che sportivo è stato Kobe Bryant?
0: Beh, starei sul professionale, certo, lo sport era la sua professione, e lo sport è sport anche quando è professione, quindi è divertimento, quindi è tutte quelle cose che lo sport sa essere, ma quando è professione è professione. Diciamo, farei questa fotografia. Kobe Bryant è il professionista che tutti vorremmo essere, non so se è il collega che tutti siamo pronti ad avere, perché quando tu hai un collega che è molto più bravo di te, molto più intenso di te, molto più, in questo caso, forte di te, e si generano una serie di meccanismi umani che sono complessi. E quindi il professionista è forse il lato, secondo me, più interessante, più rilevante della figura pubblica, però anche lì, in uno sport di squadra, in un concetto di squadra, è evidente che se avesse fatto lo sciatore o il tennista non ci sarebbe stata questa questione, ma faceva uno sport di squadra, e quindi le interazioni, le interrelazioni, le interdipendenze tra non solo i giocatori e i giocatori e l'allenatore, i giocatori del club, ma a livello più ampio ti condizionano. E quindi, ripeto, non so se noi siamo così coerenti, perché a tutti piacerebbe essere un professionista del livello di Kobe Bryant. Se tutti A sapremmo gestire un collega del genere, e B, e questo sono abbastanza sicuro, almeno per me, che non siamo in grado, che non sono in grado, se tu ti vuoi sottoporre a tutto quello che è premessa di essere quel tipo di professionista lì.
1: A proposito di quello che dici, c'è una dichiarazione di un'autrice giornalista americana che si chiama Ramona Shelburne, che dice: Kobe è stato l'autore della sua stessa storia, anche e soprattutto quando il ruolo che aveva deciso di interpretare era quello del cattivo o molto spesso dello stronzo.
0: Mi sembra una descrizione, Ramona Shelburne è una giornalista, mi sembra una descrizione giornalistica che ci sta. È proprio il punto di cui si parlava, cioè la trasfigurazione è che il cattivo barra stronzo lo fa a fin di bene se non c'è più, mentre in realtà il cattivo barra stronzo, che in questo caso lo fa a fin di bene, ma è un bene professionale, cioè ha sempre detto Kobe Bryant, lo racconta secondo me molto bene Ettore Messina, ha sempre detto: io voglio persone che mi aiutino a vincere, perché il mio lavoro è vincere. E alla stessa identica maniera, se devo dire una cosa e ritengo che quella cosa sia importante, anche se è abrasiva, e molte cose sono abrasive naturalmente, quando tu metti in mora, credi di poter dover mettere in mora i tuoi colleghi, perché di questo stiamo parlando, o i tuoi compagni di squadra, se non piace la questione professionale, la stessa cosa, se gli dici tu non fai questo, tu non fai questo, tu non fai questo, evidentemente sei abrasivo ed evidentemente vieni visto come il cattivo, se non qualche altra cosa.
2: Strade in diretta.
3: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di un incidente il traffico è bloccato con code sulla 16 Napoli-Canosa all'altezza di Cerignola in direzione Canosa. Si verificano code anche in direzione Napoli. Sulla 14 Bologna-Taranto si rallenta per un incidente tra Castel San Pietro ed Imola in direzione Ancona. Code a tratti per il traffico intenso sulla stessa 14 tra Pescara Nord e Val Vibrata in direzione Ancona. In Sicilia sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo per un incidente si procede lentamente con possibili code

0: all'altezza dello svincolo Terrasini in direzione Palermo. Infine code per traffico intenso sulla 10 Genova Ventimiglia tra Varazze e Celle Ligure in direzione Ventimiglia. Questi maggiori disagi, strada in diretta torna tra un'ora.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
2: Io conosco almeno due persone, forse tre, che hanno tatuato sulla loro pelle Mamba Mentality. Credo l'abbiano fatto dopo la morte di Kobe Bryant. Mi spieghi che cos'è, cosa vuol dire, come la intendeva Kobe Bryant?
3: Allora, tecnicamente Mamba Mentality è un claim pubblicitario, okay. Senza volergli assolutamente levare alcunché, ma tecnicamente è un claim pubblicitario. Dopodiché è un claim pubblicitario che, come tutti i claim pubblicitari, è costruito su qualche cosa di autentico, di vero. La mentalità predicata da Kobe Bryant è praticamente piede sul pedale dell'acceleratore, tu tienilo giù con te stesso prima di qualsiasi altra considerazione, tienilo giù con te stesso, vai al massimo delle tue possibilità e questo permetterà a ognuno di noi di essere il massimo, si dice sempre, la miglior versione di quello che puoi essere. Anche questo è un concetto che, ridotto a mi alleno 6 ore al giorno tutti i giorni, è banalizzato. Che è ridotto a io voglio dare il massimo è banalizzato, perché comunque sia ci sono tutta una serie di condizioni, difficoltà, contraddizioni dell'essere umano e ancora di più dell'essere umano come animale sociale, come diceva Aristotele, quindi che vive all'interno di un contesto complesso, che non ti permettono in realtà di essere sempre al massimo delle tue possibilità, e non sono neanche così sicuro che sia una cosa che prescriverei soprattutto per tutti, perché devi essere pronto a sopportare le conseguenze. Torno lì, il rimpianto e non poter, perché diciamo la mia impressione è solo un'impressione, certo. Non posso dire ho conosciuto Kobe Bryant, ma la mia impressione è che lui avrebbe avuto piacere di poter trovare dei contesti in cui approfondire questo, ma ha giocato fino a una certa età e ripeto, fino a che tu sei un atleta professionista, questi temi non li puoi affrontare perché diventa un tema di debolezza se tu spieghi quanto è difficile. E poi ha avuto relativamente poco tempo e in più, essendo un brand a tutti gli effetti, il brand è fatto di valori che non devono essere scalfiti. Il rimpianto è magari a 60 anni, 70 anni avrebbe avuto piacere, per come me lo immagino io come tipo, a dire adesso però vi racconto anche tutto quello che sta attorno, perché è vero che lui era così, è vero che lui ha fatto così, è vero che lui aveva la Mamba mentality, la mentalità del serpente sempre sul pezzo, sempre aggressivo, sempre a tutto motore, come usa dire un suo collega o ex collega italiano, e però c'è anche tanto altro attorno, e questo tanto altro secondo me noi potremmo e dovremmo essere bravi a ricordarci che esiste. Non possiamo avere l'interpretazione autentica appunto per la sua scomparsa.
2: Flavio, ti faccio una domanda personale, professionalmente personale intendo dire, ed è: tu eri particolarmente affezionato alla figura di Kobe Bryant, o meglio, c'è una figura del basket, del mondo del basket, che ti piace, di cui ti sei innamorato nella tua carriera professionale?
3: Allora, ero particolarmente attirato da certe cose che faceva sul campo e ho un ricordo nitido delle due o tre occasioni in cui diciamo abbiamo partecipato assieme a degli eventi pubblici, non perché ho la foto in cui dietro di me si vede Kobe Bryant, ma perché una cosa è essere professionali sul campo per un giocatore, un'altra cosa è essere professionale fuori dal campo. È una cosa molto difficile spesso per i giocatori, perché per tanti motivi, ne cito uno. Uno di questi eventi è stato un evento in Via del Corso a Roma. Insomma, Via del Corso a Roma ha visto due o tre

0: eventi importanti da anche secoli addietro. Per un paio d'ore Via del Corso è stata completamente bloccata perché le persone, solo per veder fare 10 metri, scendere dalla macchina ed entrare nel negozio Kobe Bryant, premevano per essere in prima fila. Allora, vivere sotto quella pressione di solito ti induce a proteggerti comunque nei rapporti con le persone. Devo dire, io ho percepito una capacità incredibile di riuscire a essere perfettamente professionale, metterci anche un pezzettino di empatia, sempre all'interno del personaggio della Mamba Mentality, e questo secondo me è ammirevole. Non parlerei di affezione, anche perché, per l'amor di Dio, non voglio impegnare nessuno, impegno solo me stesso, non credo che la mia professione permetta di affezionarsi a qualcuno in quel senso. Poi può succedere che ci sia un rapporto umano che scocca, ma da un punto di vista professionale, per avere la Mamba mentality del telecronista, tu non devi
1: E
0: affezionarti.
1: invece una figura che tu ami particolarmente nel mondo del basket, anche del passato.
0: È molto legato al fatto di averlo visto, tra virgolette, nascere. È Manu Ginobili, ma che per un caso del destino ha giocato anche lui a Reggio Calabria. Probabilmente se io avessi avuto un'altra età e avessi avuto modo di seguire, io cominciavo a seguire la pallacanestro quando praticamente papà di Kobe smetteva di giocare. Se avessi 10, 15, 20 anni di più, magari mi ricorderei Kobe Bryant da bambino e avrei un. Mentre invece mi ricordo i primi passi di
1: Di
0: Ginobili e
1: Ginobili.
0: vedere uno di quelli che tu hai visto a Reggio Calabria in A2, in questo caso, vincere i titoli NBA, vincere le medaglie d'oro olimpiche, proprio come Kobe Bryant, è evidente che quello ha un sapore diverso per un italiano rispetto a tutti gli altri, che ripeto, non significa affezionarsi.
1: Il funerale di Kobe Bryant è stato tristemente un grande spettacolo, proprio da un punto di vista anche tragico. È uno dei discorsi che sono stati più attesi, più visti, riguardati, è stato il discorso di Michael Jordan. E Michael Jordan, che era in lacrime dall'inizio alla fine, a un certo punto ha detto questa frase: dice, tutti volevano sempre parlare dei paragoni tra me e Kobe. E io volevo invece solo parlare di Kobe, solo parlare di lui. Questa è una domanda che ti faccio perché è la domanda con cui chiudo sempre ogni puntata di Echo, che è: che cosa rimane di Kobe Bryant?
0: Penso che rimangano tante cose. Alcune di queste cose dovrebbero rimanere di più, ma necessitano di uno sforzo che secondo me è veramente erculeo, è quello che probabilmente porta le lacrime a Michael Jordan, che immagino in quella situazione che appunto è così spettacolare. Concordo con l'aggettivazione perché il giornalista deve prendere atto delle cose, poi possiamo discutere se mi piacerebbe spettacolarizzare il mio funerale o meno, ma quello era spettacolarizzato. Secondo me Jordan era in una situazione di tensione tra quello che voleva esprimere di un rapporto particolare, perché a quel livello si dice in gergo game recognizes game, cioè chi è di quel livello riconosce che l'altro è di quel livello e quindi non ha un problema a dirgli delle cose. E sicuramente ci deve essere stato un rapporto intenso, ma Kobe Bryant misurava quasi tutto quello che faceva sul metro Michael Jordan. Detto ciò, che cosa rimane di Kobe Bryant? Io il giorno che è caduto l'elicottero ho avuto un flash ed era quello di Alberto Moravia ai funerali di Pierpaolo Pasolini che diceva: è morto un poeta ed è un disastro perché poeti ne nascono tre o quattro ogni secolo. È morto un saggista, è morto un romanziere, è morto un regista. Ecco, sarebbe bello riuscire a ricordare che non è morto solo un grande, grandissimo, enorme giocatore di pallacanestro, è morto anche purtroppo tutto quello che c'era attorno e che va recuperato possibilmente non cercando di appropriarsene, come per esempio è stato fatto in maniera disastrosa con Pasolini, perché Kobe Bryant era Kobe Bryant e Pasolini era Pasolini. A quel livello ci sono loro e tu devi rispettare, non,

0: Il testamento, che comunque è straordinario, io non lo ripeterei. Ecco, preferisco, se posso dire, ha smesso, ricordiamo la sua carriera, stop. È che per lui c'erano tanti motivi per scrivere quella lettera.
1: Questa lettera è diventata anche un film, è diventata un breve cortometraggio che ha vinto un Oscar e questa lettera fa così. Cara pallacanestro, sin dal momento in cui ho cominciato ad arrotolare i calzettoni di mio papà e a immaginare tiri decisivi per la vittoria al Great Western Forum, mi è subito stata chiara una cosa. Mi ero innamorato di te. Un amore così grande che ti ho dato tutto me stesso, dalla mia mente al mio corpo, al mio spirito e alla mia anima. Nelle vesti di un bambino di 6 anni innamorato non ho mai visto la luce in fondo al tunnel. Mi vedevo soltanto correre al di fuori. E così ho corso. Ho corso su e giù per ogni campo, rincorrendo ogni pallone per te. Mi hai chiesto il massimo sforzo e io ti ho dato il mio cuore. Ho giocato quando ero stanco e dolorante, non perché fossero state le sfide a chiamarmi, ma perché tu mi hai chiamato. Ho fatto qualsiasi cosa per te, perché questo è ciò che fanno le persone quando qualcuno le fa sentire vive, come tu hai fatto sentire vivo me. Hai dato a un bimbo di 6 anni il sogno di essere un giocatore dei Lakers, e ti amerò sempre per questo. Ma non posso amarti in maniera ossessiva per molto tempo ancora. Questa stagione è tutto quello che mi rimane da darti. Il mio cuore può reggere il peso, la mia mente pure, ma il mio corpo sa che è giunto il momento di salutarci. Ma va bene così. Sono pronto a lasciarti andare. Volevo che tu lo sapessi, cosicché potremmo assaporare meglio ogni momento che ci rimarrà da gustare assieme. Le cose belle e quelle meno belle. Ci siamo dati l'un l'altro tutto quello che avevamo. Ed entrambi sappiamo che qualsiasi cosa io farò, sarò sempre quel bambino con i calzettoni, il cestino della spazzatura nell'angolo e 5 secondi ancora sul cronometro. Palla in mano. 5, 4, 3, 2, 1. Ti amerò sempre. Kobe. Kobe Bryant è scomparso il 26 gennaio del 2020. Aveva 41 anni.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
11: Sono le 11.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Aeroporto di Catania, riapertura prevista per le 14 di oggi. Ferragosto, quasi 7 milioni di italiani a casa, il 66% per ragioni economiche. Atletica, gli europei, Italia a medaglia nella mezza maratona. Ancora un buongiorno dalla redazione e da Valeria De Rosa. Potrebbe riaprire alle 14 l'aeroporto Fontana Rossa di Catania. L'anticipazione dipende dalla diminuzione dell'attività vulcanica e dalla minore quantità di cenere prodotta dall'Etna. Dal pomeriggio, gradualmente, il traffico potrebbe tornare alla normalità. Il forte terremoto che ha colpito nella notte l'Indonesia, l'epicentro del sisma di magnitudo 7.7, è stato localizzato al largo della costa settentrionale dell'isola di Flores, a circa

0: 68 km a nord-ovest di Ende e a una profondità relativamente bassa di 10 km. Sono seguite decine di scosse di assestamento, la più potente di magnitudo 6.1. Al momento si contano 38 morti, ma come ha spiegato il responsabile dei soccorsi, si continuerà a scavare sotto le macerie per individuare tutte le vittime. Operazione resa complessa da strade crollate che hanno isolato alcune aree. Torniamo in Italia, nuovo record per il debito pubblico italiano che sfonda anche quota 3.200 miliardi di euro ed è sempre più ampia la quota detenuta da investitori stranieri.
1: Il debito pubblico italiano cresce sempre di più e abbatte ogni record. A giugno è aumentato ancora di oltre 26 miliardi di euro, secondo i dati pubblicati dalla Banca d'Italia, e ha sfondato anche il tetto dei 3.200 miliardi. Continua però anche ad attirare l'attenzione degli investitori, soprattutto dall'estero. La quota del debito italiano in mano agli investitori internazionali è infatti ancora salita al 35,9%. Una percentuale simile non si raggiungeva addirittura dall'autunno del 2011, dai tempi della grande crisi che aveva colpito le finanze italiane, alla quale è seguito poi un lungo periodo di disaffezione. Il riflesso sullo spread, nel tempo più che dimezzato fino ai 78 punti attuali, fanno capire quanto siano importanti queste mani amiche, almeno finché dura la luna di miele fra il mercato e il tesoro italiano. Maximilian Cellino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sono quasi 6,7 milioni gli italiani che non andranno in vacanza a Ferragosto e tra questi più di 4,4 milioni rimarranno a casa per ragioni economiche, quanto emerge da un'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca EMG, secondo cui oltre alle motivazioni economiche indicate come causa della rinuncia da parte del 66,4% dei rispondenti, ci sono la volontà di andare in vacanza in un altro periodo dell'anno e l'assenza di giorni di ferie. Sono poi rispettivamente più di 618.000 e quasi 740.000 quelli che staranno a casa per accudire una persona anziana o un animale domestico. Veniamo agli europei di atletica in corso a Birmingham, doppietta azzurra nella mezza maratona di marcia. Francesco Fortunato conquista l'argento, mentre Andrea Cosi si aggiudica il bronzo. Oro allo spagnolo Paul McGrath. Italia medaglia anche nella mezza maratona femminile, Alexandrina Miai ha conquistato l'argento. L'azzurra ha vinto il duello finale sul traguardo con l'Ucraina Olianovska. Quinto posto per Antonella Palmisano. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 12.

0: caldo. Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: C'è un truffatore all'interno della sua banca. Lo stiamo stanando, ma lei deve aiutarci. A chiedere la nostra collaborazione è niente meno che la questura. Il numero sembra quello, ma chi ci sta chiamando non è un poliziotto, è il serpente corallo.
4: 3 novembre del 2025 ricevevo un messaggio che sembrava provenire dalla mia banca con il mittente Nexi. Il messaggio segnalava un bonifico sospetto in uscita e invitava a contattare immediatamente un numero per bloccarlo. Io a quel punto ho telefonato, dall'altra parte rispondeva una voce maschile, calma, autorevole, che si presentava come operatore bancario e mi spiegava che un primo bonifico era stato già bloccato, ma che ce n'era un secondo in uscita di 15.000 euro e quindi era già in fase di esecuzione. E quindi mi chiedeva di controllare il conto subito dopo diceva che si trattava di una truffa all'interno della stessa banca e che quindi dovevo parlare con la questura. Quindi venivo messa in contatto con un presunto funzionario della questura di Bergamo. Il numero l'avevano clonato, perché io poi sono andata a controllare che risultava identico a quello ufficiale.
3: Un messaggio allarmante, un numero di telefono da chiamare, oppure un link su cui cliccare, una voce dal tono rassicurante, ma che in realtà subito infonde ansia. Sono ingredienti da manuale del truffatore: un danno, cioè il prelievo non autorizzato, un contatto rapido, perché non ci deve essere il tempo di riflettere, una storia più o meno credibile con qualche dettaglio ben curato, la foto di un poliziotto, il numero della questura che compare sullo schermo e infine la truffa che vi raccontiamo in questo episodio. La voce che avete ascoltato prima è quella di Simona, che ha portato la sua testimonianza il 30 gennaio del 2026 in diretta su Radio 24. Simona è una giovane professionista. Sappiamo bene che ciò di cui parliamo può capitare davvero a chiunque. Secondo un'indagine commissionata da Facile.it a MUP Research e Norstat, in un anno oltre 2 milioni di italiani subiscono una truffa legata ai conti correnti. E a subire più frequentemente una truffa o un tentativo di frode di questa natura non sono gli anziani, ma sono i più giovani. La media nazionale delle vittime è del 4,7%, ma diventa del 7,3% nella fascia tra 25 e 34 anni e, se guardate tra i 18 e i 24 anni, sfiora il 10%. Purtroppo, ancora troppo pochi denunciano. Uno su tre, forse meno, dicono le ricerche. Perché il danno economico magari non era molto elevato, oppure per pudore, o perché ci si vergogna a dire pubblicamente che si è caduti in trappola. Sono Mauro Meazza, giornalista e conduttore radiofonico. Con i colleghi Stefano Elli e Marco Loconte ho avviato dal 2017 la squadra antitruffa Serpente Corallo, che ha realizzato oltre 130 interviste a esperti di cyber security, di norme, di e-commerce, di banche. E dal 2025 la nostra squadra antitruffa si è stabilita nella puntata del venerdì di Due di Denari, sempre su Radio 24. In questa nuova serie voglio farvi conoscere alcune delle truffe più ricorrenti e più insidiose che possono raggiungerci con una email, un messaggio SMS, una telefonata, un contatto su un social media. Come ci agganciano, come ci ingannano e come possiamo difenderci. E se volete sapere cosa c'entra il serpente corallo, beh, ve lo dico dopo.
5: Truffe? No, grazie. Cronache del serpente corallo.
3: Quello in cui è incappata la protagonista della nostra storia è un raggiro, ahimè, molto ben architettato. Inizia con un falso SMS, una pratica di cui abbiamo parlato tante volte con la squadra antitruffa Serpente Corallo. È quella del cosiddetto smishing, una crasi tra SMS e phishing. L'invio di messaggi che ci avvisano, ad esempio, della consegna bloccata di un pacco, di una bolletta non pagata o, come in questo caso, di un bonifico sospetto. Così da invitarci a cliccare su un link o a telefonare a un altro numero. E poi c'è lo spoofing telefonico, deriva dall'inglese to spoof, prendere in giro, farsi beffe, ovvero l'uso di appositi software di hackeraggio che permettono di far apparire sul display del telefono un numero davvero corrispondente con quello della banca o quello della questura, con una tecnica analoga. Nel messaggio di testo ricevuto inizialmente veniva fatto comparire come emittente il nome del servizio di pagamento. Il risultato, insomma, è che si finisce per credere davvero che a parlare con noi sia un poliziotto.
4: La persona parla quindi con un linguaggio sicuro, istituzionale, con competenza, e mi dice che in corso c'è un'indagine, che quindi la truffa coinvolge soggetti all'interno del circuito bancario e che quindi per proteggere il denaro era necessario trasferirlo temporaneamente su un conto gestito e collegato dalla questura, quindi definendolo come conto di sicurezza fondamentalmente. Sì. Quindi mi viene detto di non interrompere assolutamente la telefonata e quindi rimanere al telefono mentre io mi reco fisicamente in banca. Aumento il tono della voce perché questo era quello che mi stava succedendo a me. Cioè non dovevo interrompere la chiamata, dovevo andare velocemente e recarmi fisicamente in banca. Arrivo in banca e una volta arrivata allo sportello loro mi dicono di rimanere in viva voce. Loro non dicono niente, quindi mettevano il muto probabilmente. E che se le persone della banca avessero comunicato di non poter fare questo bonifico, io avrei dovuto comunque spiegare senza svelare quello che stava accadendo, perché il truffatore

0: direttore all'interno della banca. Quindi una volta davanti allo sportello faccio per eseguire il bonifico seguendo le indicazioni che avevo ricevuto in tempo reale dal telefono.
1: Adesso insistiamo su un punto. Molti stanno sicuramente pensando: ma come si può essere così sprovveduti da credere a una storia così inverosimile? Si può. E non c'entrano l'età, come abbiamo detto i più giovani sono anche i più esposti, né l'istruzione. Cadono più facilmente nel tranello, anzi, coloro che hanno un'istruzione superiore, sia perché sono convinti che a loro non potrà capitare, sia perché sono più portati a fidarsi, ritenendosi esperti delle cose del mondo. Sempre dalle indagini condotte da MAP Research e Norstat per Facile.it, è emerso, per esempio, che i più colpiti dalle truffe da e-commerce hanno un titolo di studio universitario, con un'incidenza pari a più del doppio rispetto alla media. Torniamo alla nostra storia.
0: Il bancario quindi mi dice che per procedere con il bonifico istantaneo era necessario alzare il massimale. Io in quel momento ero visibilmente in ansia, quindi ero titubante, ma in quel momento ho accettato. Nessuno mi ha fatto domande, nessuno mi ha chiesto spiegazioni, nessuno mi ha chiesto spiegazioni sul destinatario, non hanno fatto ricerca, e quindi l'operazione è stata eseguita.
1: Eseguita con bonifico istantaneo. I bonifici istantanei sono perfetti per fare pagamenti fra persone conosciute e fidate, per scadenze urgenti come una bolletta o un affitto, per rimborsi tra amici, per piccoli importi in cui è importante la velocità. Ma è meglio evitarli per acquisti online da sconosciuti, transazioni di importo elevato con nuovi fornitori, pagamenti a persone o aziende non verificate e situazioni in cui ci si sente pressati a pagare subito in velocità. Ci sono già stati numerosi casi in cui i bonifici istantanei sono stati utilizzati per commettere delle truffe. E questo perché il denaro viene trasferito in tempo reale, rende qualsiasi intervento di blocco o recupero praticamente impossibile. Secondo dati della Banca d'Italia, l'incidenza delle frodi nel comparto dei bonifici istantanei è più alta rispetto a quella registrata nei bonifici ordinari, è quasi quadrupla. Le percentuali sono basse perché la quantità di bonifici che vengono eseguiti è altissima. Però il confronto è eloquente: 0,057% di frodi con istantaneo rispetto a uno 0,0015% dei casi con bonifico ordinario, che dà il tempo di agire, di reagire, di revocare. Abbiamo chiesto all'avvocata Barbara Puschiasis, vicepresidente di Consumerismo No Profit, di aiutarci a ricostruire le principali norme che regolano l'uso del bonifico istantaneo, i servizi che tutelano la sicurezza del cliente e le responsabilità delle banche in materia di prevenzione delle frodi.
2: Da ottobre del 2025 le banche sono tenute a verificare quella che è la corrispondenza tra l'IBAN del beneficiario e l'intestatario indicato dall'ordinante, quale appunto soggetto beneficiario del bonifico. Questo ovviamente rappresenta un'ulteriore garanzia per i consumatori e per coloro che effettuano operazioni bancarie contro truffe, ma di strumenti appunto per tutelare il cliente ce ne sono anche altri che anche dalle associazioni dei consumatori erano state richieste da molto tempo. Ad esempio il controllo da parte appunto delle banche delle liste dei soggetti sanzionati da parte dell'Unione Europea. Quindi attraverso queste liste la banca ha la possibilità di verificare gli IBAN dei beneficiari ma anche dei clienti che siano degli IBAN non segnalati e quindi non sospetti. Nel momento in cui questi IBAN dovessero essere segnalati e quindi sospetti, allora la banca ha la possibilità di bloccare il bonifico anche temporaneamente ed effettuare le opportune verifiche. Questo ovviamente è uno strumento di tutela in più che permette al consumatore di prevenire quelli che potrebbero essere dei rischi che poi potrebbero portare alla sottrazione di ingenti somme sul proprio conto corrente.
1: Questo è il quadro, come abbiamo sentito, che regola attualmente il lavoro delle banche in ottica di prevenzione e di garanzie per i clienti. Il serpente corallo, però, può sempre riuscire a superare la rete di protezione.

0: Come comportarsi allora quando il bonifico di un cliente è già stato effettuato su un conto non sicuro, truffaldino? Sentiamo ancora Barbara Puschiasis.
1: Nel caso in cui il cliente dovesse trovarsi malauguratamente ad aver subito una truffa attraverso appunto richieste di pagamento su conti assolutamente truffaldini, allora è necessario segnalare immediatamente quanto occorso alla banca, ma anche sporgere in denuncia querela al fine di permettere alle autorità di poter accertare i fatti e eventualmente di bloccare le somme che sono state versate su conti sospetti.
0: Torniamo ora al caso di Simona, che stiamo seguendo passo dopo passo. Sembra qui che nessuna particolare cautela sia stata applicata. Convinta di essere stata guidata telefonicamente dalla questura, è entrata nella sua filiale e ha disposto allo sportello il bonifico istantaneo sul conto di sicurezza che le è stato indicato dal truffatore. E ha disposto questo bonifico istantaneo per una cifra molto importante, al punto che ha dovuto, sempre insieme all'operatore dello sportello, modificare il massimale che era previsto. La vicenda, purtroppo, si conclude malamente.
2: Mi sono recata in questura perché poi direttamente il truffatore mi ha chiesto di recarmi in questura perché mi avrebbero restituito i soldi e che qualcuno lì mi stava aspettando. Sono arrivata in questura e quando ho fatto richiesta nessun funzionario mi aveva mai contattato, nessuna persona mi stava contattando. Quindi non c'era nessuna indagine in corso e quindi quel conto non era assolutamente di sicurezza. Lì io ho realizzato cosa era successo. E in quel momento ho chiesto, o comunque successivamente al momento di ansia e di tensione, ho chiesto di telefonare a questo numero del truffatore. E siccome il numero del truffatore era ancora attivo, gli agenti della questura hanno chiamato davanti a me, l'uomo ha risposto. Quando il truffatore ha capito con chi stava parlando, ovviamente ha chiuso la telefonata. Da quel momento non è successo più nulla.
0: Certo,
2: nessun blocco immediato, nessuna localizzazione.
0: Non c'è un lieto fine, quindi. Almeno fino a quel punto della storia. Ma non è possibile attivare qualche altro rimedio. Esiste qualche organismo che può aiutare. Come abbiamo detto, le frodi sui conti correnti sono una vera emergenza e colpiscono milioni di persone ogni anno. A volte veniamo agganciati con un SMS, a volte con una email, a volte ancora il denaro ci viene sottratto con telefonate, come nel caso che abbiamo ascoltato. Se la banca non vuole accogliere il nostro reclamo, esiste allora l'arbitro bancario finanziario. Si tratta di un organismo indipendente e imparziale, istituito con il supporto della Banca d'Italia, per la risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche o altri intermediari finanziari. Il cliente può ricorrervi solo dopo aver cercato di risolvere la controversia con un reclamo alla banca. Quindi, se la risposta dell'intermediario non arriva o non lo soddisfa, a quel punto le due parti in causa presentano la propria documentazione all'arbitro, che esprime un suo parere, una sua decisione, una proposta di accordo non vincolante, che però garantisce un percorso più semplice, più rapido, più economico rispetto a quello che viene offerto dal giudice ordinario. A una correntista, ad esempio, è capitato di scoprire 5 prelievi dal suo bancomat, prelievi che non ha effettuato lei. Qualcuno, a sua insaputa, ha quasi svuotato il conto. Temendo che la carta sia stata clonata, per prima cosa la blocca, presenta denuncia ai carabinieri, chiede poi alla banca il rimborso dei prelievi che non ha autorizzato, pari a 1.300 euro, ma riceve un rifiuto. Si rivolge quindi all'arbitro bancario e finanziario. In questo caso dei 5 prelievi, il collegio ha accolto in parte il ricorso, ritenendo che la correntista avesse violato le regole di custodia dello strumento di pagamento e delle credenziali, perché aveva lasciato la carta e il PIN incustoditi. Però la banca non aveva attivato un sistema di SMS alert per avvisare la cliente dei prelievi, consentendole di bloccare la carta dopo il primo utilizzo e limitare così le perdite. Secondo l'arbitro, l'attivazione di servizi come SMS Alert rientra tra i doveri delle banche di adottare misure di sicurezza adeguate a proteggere i clienti. Il collegio ha quindi ritenuto che la banca fosse in parte responsabile dell'accaduto e l'ha condannata a restituire 1.100 euro, pari all'importo dei prelievi successivi al primo. Abbiamo chiesto all'avvocata Giuseppina Satta, esperta di contenziosi tra banche e clienti, qual è l'orientamento prevalente dell'arbitro in casi come quello che abbiamo raccontato oggi, più in generale nei casi di frodi e truffe.
3: Negli ultimi anni l'arbitrato bancario finanziario ha cambiato decisamente approccio, nel senso che le frodi informatiche non sono più viste solo come un'ingenuità del cliente, ma come un rischio tipico della banca. Questo significa che l'arbitro bancario guarda sempre al caso concreto, valuta cioè quanto era sofisticata la truffa, se i messaggi sembravano davvero provenire dalla banca, quali sistemi di allerta erano attivi, se c'erano anche delle anomalie che l'intermediario avrebbe dovuto intercettare. Nelle decisioni dell'ABF pesa poi anche il tema dell'ingegneria sociale. Nel digitale, infatti, i truffatori non attaccano soltanto i sistemi, ma soprattutto le persone, facendo leva su paure e urgenze con SMS e telefonate che sembrano a volte veramente autentici. In estrema sintesi, l'arbitro bancario, soprattutto davanti a truffe molto insidiose, divide spesso il danno tra banca e cliente, quando entrambi avrebbero potuto fare qualcosa in più. La banca sul fronte della sicurezza, il cliente sul fronte dell'attenzione.
0: Se la decisione dell'arbitro bancario e finanziario è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l'intermediario o entrambi possono comunque rivolgersi al giudice. E anche per quanto riguarda i tribunali, sentiamo dall'avvocata Satta quali sono i principali orientamenti quando il contenzioso arriva a questo livello.
3: I tribunali si stanno sostanzialmente muovendo nella stessa direzione dell'ABF. Il principio è che il rischio di furto delle credenziali è un rischio professionale della banca. Si tratta cioè di un rischio prevedibile che la banca deve saper gestire. Di conseguenza la banca può essere esonerata da responsabilità solo se fornisce una duplice prova. La prima, di aver fatto tutto il possibile per evitare la truffa, adottando misure di sicurezza adeguate. La seconda, che il cliente ha agito con colpa grave, cioè con un comportamento che potrebbe definirsi ben al di sotto della normale attenzione di un utente medio, vale a dire non uno sprovveduto ma neppure un esperto del settore informatico. E anche nei tribunali si arriva quindi spesso a soluzioni di compromesso. Una parte del danno resta al cliente e una parte del danno invece è imputata alla banca.
0: L'elemento rilevante in entrambi i casi, come ha spiegato l'avvocata Satta, è che l'onere della prova è a carico della banca. Cioè che è l'istituto che deve provare l'eventuale colpa o negligenza del cliente e non il contrario. Resta però importante da parte del cliente truffato provvedere a documentare nel modo più corretto e preciso la sua posizione e da questo principio sorgono una serie di indicazioni pratiche che è bene ricordare. Ancora Giuseppina Satta.
3: Non è il cliente che deve dimostrare di essere stato diligente, ma è la banca che deve provare la sua colpa grave. Certo è però che se il racconto del cliente è preciso, diventa più difficile per la banca sostenere che abbia agito con colpa grave. In sintesi, il cliente non deve essere un tecnico informatico, ma sicuramente deve raccontare bene i fatti. Cioè, chi lo ha contattato, con che mezzo, che cosa gli è stato chiesto, quali link ha aperto o quali codice ha inserito. Soprattutto in che ordine tutto questo è accaduto, perché un racconto chiaro rende credibile la truffa. Il cliente dovrebbe poi conservare le prove. È utile ad esempio salvare l'SMS o l'email civetta, gli screenshot della chat con il messaggio truffaldino, gli avvisi di operazioni che non sono state richieste. Si tratta di elementi che servono a far capire quanto fosse verosimile l'inganno. Infine, ma non meno importante, il cliente dovrebbe reagire subito. Bloccare la carta o il conto, avvisare la banca, fare reclamo, presentare denuncia alle autorità appena si accorge della truffa. Anche se questa non sempre è un'attività semplice, perché spesso la truffa non è immediatamente evidente. In pratica, se è vero che la banca deve provare la colpa grave, il cliente però deve almeno metterla nelle condizioni di capire che cosa sia successo, cioè fornire un racconto preciso, conservare le prove e reagire in modo rapido.
0: Qualche tutela, insomma, c'è. Ma il primo e più efficace antidoto contro il veleno del serpente corallo siamo noi stessi. e le misure di prudenza e di diffidenza che possiamo mettere in atto. Ad esempio, se riceviamo un'email che sembra della nostra banca, nella quale chiedono informazioni come usered e password di accesso al conto online, quel messaggio va ignorato e va cancellato. La banca non chiederà mai via email informazioni personali, né dati di accesso né password legati al conto corrente, e meno che mai ci chiederanno collaborazione per telefono i carabinieri, la polizia o la questura. Banche e polizia non contattano i cittadini con WhatsApp, SMS o altre app di messaggistica per segnalare movimenti sospetti sul conto corrente, né richiedono credenziali, dati personali, informazioni finanziarie. In tutti questi casi, per fugare i dubbi, va contattata la banca evitando di usare link o numeri contenuti nel messaggio truffaldino. Se poi il messaggio arriva in orari inconsueti, magari il venerdì nel tardo pomeriggio, il sabato mattina, allora è sicuro che si tratta di un serpente corallo. Poi vanno attivate tutte le possibilità tecniche di riconoscere tempestivamente i tentativi di truffa. Buona norma, ad esempio, è attivare le notifiche SMS o su app per il conto corrente, notifiche che ci avvisano in caso di movimenti per qualsiasi operazione. Dal 2019, inoltre, è attivo il sistema Strong Customer Authentication, che prevede una doppia verifica dell'identità dell'utente, con due o più fattori tra loro indipendenti, come la password e il codice che viene inviato sul telefono, prima di dare l'ok a qualsiasi operazione. A volte, il solo fatto di dover dare due conferme anziché una può costringerci a pensare più lucidamente a quello che stiamo facendo. Il truffatore ha fretta, vuole confondere la vittima. I tempi lunghi non gli piacciono.
4: Truffe? No, grazie. Cronache del serpente corallo.
0: Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento dedicato alle truffe che colpiscono in modi diversi i titolari dei conti correnti bancari. Insieme a me hanno approfondito i temi di questo episodio l'avvocata Barbara Puschiasis, l'avvocata Giuseppina Satta. Ringraziamo Simona per la sua testimonianza. Le cronache del serpente corallo non finiscono qui. Continuate ad ascoltare i prossimi episodi sul sito e la app di Radio 24 o sulle vostre app di ascolto preferite.
5: Truffe? No, grazie. È una serie di Mauro Meazza, scritta con Marco Lombardo. Fonico di studio e montaggio Martin Garramone. Musiche originali dei Chapter 11. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.
6: Siamo stati alluvionati.
7: L'azienda era compromessa.
8: Fiume di fango, detriti.
9: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
10: Grazie anche a loro.
11: Non c'è più traccia di quello che è successo.
12: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
13: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 15 agosto. Giornata contraddistinta dalla presenza dell'anticiclone subtropicale, di conseguenza in gran parte soleggiata e molto calda. Sono attesi soltanto alcuni temporali di calore sulle Alpi occidentali di confine, sui monti della Calabria e in modo più diffuso sulla Sardegna interna. Venti deboli e mari calmi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Smart City Extra Large. I trend dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
16: Benvenuti a Smart City Extra Large. Per decenni l'evoluzione dei computer si è concentrata nel rendere sempre più veloce, potente ed efficiente pressoché una sola tecnologia, il calcolo elettronico digitale, e un solo paradigma di calcolo, la macchina di von Neumann, concepita, pensate, a inizio Novecento. Oggi però l'intelligenza artificiale sta cambiando le regole del gioco. Le reti neurali richiedono per funzionare, per essere addestrate, enormi quantità di energia e stanno mostrando i limiti dell'architettura su cui si basano i computer tradizionali. Per questo nei laboratori di tutto il mondo si stanno esplorando strade completamente nuove. Computer che elaborano le informazioni direttamente nella memoria, computer che usano la luce invece dell'elettricità, dispositivi che imitano il funzionamento del cervello e perfino computer costruiti con cellule viventi, con neuroni biologici. E tutto questo senza nemmeno scomodare, lo avrete forse notato, il calcolo quantistico, altra rivoluzione. Quello dei nuovi paradigmi di calcolo è un filone che seguiamo da tanto tempo a Smart City, convinti che ci riserverà parecchie sorprese nei prossimi anni, forse anche sconvolgendo tanti scenari e previsioni. Se volete saperne di più, restate con noi. Il consumo di energia, acqua e altre risorse naturali si sta rivelando un formidabile collo di bottiglia per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Si sta sviluppando un movimento anti-data center, soprattutto negli Stati Uniti, che però c'è da scommettere non resterà isolato. A New York è stata messa in campo una moratoria alla costruzione di nuovi data center perché l'esplosione dell'intelligenza artificiale ha fatto aumentare vertiginosamente la domanda di energia della città e di conseguenza la bolletta dei cittadini newyorkesi. Da qualche tempo a Smart City cerchiamo di spiegare che tutto ciò non resterà però senza risposte tecnologiche e di questo molti scenari che oggi sentiamo non tengono conto. Le più immediate, come sistemi di raffreddamento liquido più sofisticati, stanno entrando in commercio, ma ci sono risposte più profonde in via di elaborazione, in qualche caso ormai anche già pronte. Un esempio ci è offerto da una startup che non a caso in un recente documento del governo è identificata come strategica per il paese. Si tratta di Cam Graphic. Pochi sanno che il consumo energetico nei data center è riconducibile non tanto all'elaborazione dei dati in sé, ma al continuo scambio di dati tra memorie e microprocessori. Cam Graphic sfrutta il grafene per trasformare questo scambio di dati da elettronico a ottico, abbattendo di 100 volte proprio questo specifico consumo. Ce ne ha parlato Andrea Ferrari, professore di nanotecnologia all'Università di Cambridge e cofondatore di Cam Graphic, che ora si prepara a costruire il primo impianto industriale per produrre questo nuovo componente in Italia al chilometro rosso. Sentiamo.
17: La tecnologia hardware che viene usata nei data center e anche per lo sviluppo dell'hardware per l'intelligenza artificiale in questo momento è sostanzialmente basata su comunicazione utilizzando elettroni all'interno di connessioni di metallo, tipicamente di rame. E questo è il bottleneck principale che crea un enorme consumo energetico. Noi, ma ovviamente anche a livello mondiale, tutte le grandi aziende e centri di ricerca stiamo cercando di affrontare questo problema e la nostra tecnologia che integra il grafene con un'altra tecnologia ottica che si chiama Silicon Photonics permette di utilizzare la luce invece degli elettroni per fare queste elaborazioni e riduce notevolmente a livello di laboratorio di ordini di grandezza, ma a livello di sistema integrato.

0: aumentato circa l'80% il consumo energetico.
1: Cioè, voi avete abbattuto il consumo energetico per trasmettere i dati più del 99%. Siccome questo era il grosso del consumo energetico, diciamo, per capirsi, di un server, come dire, l'impatto è estremamente significativo. Veniamo al progetto industriale. Che cosa produrrete, per quale mercato, di che capacità produttiva parliamo? Se ci dai un'idea, insomma.
0: L'approvazione della Commissione europea di questo finanziamento italiano permetterà di istituire un complesso produttivo, come chiamiamolo, una pilot facility che
1: Una fabbrica
0: sarà vicino a
1: pilota,
0: Bergamo.
1: diciamo, sì.
0: Una fabbrica pilota. Fabbrica pilota vuol dire che avrà tutti i processi e produrrà dei dispositivi già pronti al commercio, semplicemente a una scala più piccola di quella che fanno
1: Certo.
0: le grosse fab dei semiconduttori che verranno utilizzate nel momento in cui ci saranno grossi ordini per
1: E
0: clienti
1: questo sarà il
0: terzi.
1: passaggio successivo, no? Che tutti ci auguriamo prima o poi avvenga. Ecco, quante persone
0: Certo.
1: impiegherà questo primo impianto, per capirsi?
0: Stiamo parlando di circa 100-150 posti di lavoro altamente qualificati che cercheremo di riempire. Tra l'altro non è così facile trovare il
1: Già.
0: personale con le qualifiche necessarie. E inoltre abbiamo già una piccola sede a Pisa dove stiamo facendo già dei dispositivi iniziali.
1: CanGrafica è un esempio di alcune realtà europee emergenti nel campo delle tecnologie legate al calcolo e all'intelligenza artificiale. Fsora, per esempio, realtà francese, sta mettendo sul mercato chip ottimizzati per l'uso dei modelli di intelligenza artificiale piuttosto che per la fase di addestramento, molto più efficienti di quelli dei colossi americani che sono nati dall'adattamento, ricordiamolo, di chip nati per i videogiochi. Lo stesso si può dire dell'olandese Axelera AI, fondata e guidata dall'italiano Fabrizio Del Maffeo, che invece ha puntato su un cambio di approccio ancora più drastico, un nuovo paradigma di calcolo, il calcolo in memoria, che incontreremo tra poco. C'è insomma tutto un ribollire di sviluppi tecnologici e industriali che lasciano intravedere un ragionamento comune. I cosiddetti hyperscaler, le grandi società dell'intelligenza artificiale, nella fretta di creare e occupare il mercato dell'intelligenza artificiale, hanno tralasciato l'efficienza e questo apre spazi di concorrenza tutto meno che trascurabili. Ma rimaniamo ancora un minuto su questo passaggio che ci ha ben descritto Andrea Ferrari, dagli elettroni ai fotoni, dall'elettricità alla luce. Non serve a rendere i computer solo più efficienti, ma potenzialmente anche molto più veloci. Una ricerca del CNR del Politecnico di Milano, pubblicata su Nature Photonics, ha posto le basi per dei componenti ottici di nuovo tipo che potrebbero rendere i computer 100, 1000 volte più veloci degli attuali. Sentite cosa ci ha raccontato Giulio Cerullo, professore di fisica del Politecnico di Milano.
2: Noi abbiamo utilizzato il disolfuro di tungsteno, che è un semiconduttore bidimensionale, un parente del grafene, che è un materiale veramente bidimensionale. Questo ha lo spessore di soli 3 strati atomici, vuol dire inferiore a 1 nanometro, e grazie allo spessore infinitesimo ha delle proprietà quantistiche molto particolari. In particolare, in questo materiale, gli elettroni possono occupare 2 stati quantistici distinti, dette le valli, e questi stati possono essere utilizzati come una nuova unità di informazione, analogamente ai 0 e all'1 dei computer tradizionali, ma che possono essere controllati con la luce in modo molto più
1: Molto più
2: rapido.
1: rapido. Ecco, adesso vediamo infatti a quello che voi effettivamente siete riusciti a dimostrare, no? E avete descritto questa capacità di far saltare tra una valle e l'altra, no? Gli elettroni in qualche modo.
2: Sì, diciamo che una delle nostre specialità è di generare questi flash di luce, questi impulsi luminosi, della durata di pochi femtosecondi, ovvero sia pochi milionesimi di miliardesimi di secondo. Questi impulsi di luce, incredibilmente brevi, possono essere usati per accendere, spegnere e amplificare selettivamente le informazioni in questi materiali, realizzando delle vere e proprie operazioni logiche, proprio come avviene nei circuiti elettronici, ma a velocità enormemente superiori. Infatti, se consideriamo un computer tradizionale, questo lavora ai gigahertz, cioè compie miliardi di
1: Di
2: operazioni
1: cicli,
2: in un
1: certo, in un
2: secondo, di
1: secondo.
2: cicli in un secondo. Noi possiamo andare ai terahertz, che vuol dire 1000 miliardi o anche decine di terahertz. quindi 10.000 miliardi di operazioni al secondo. E possiamo andare così veloce utilizzando proprio la capacità di generare questi impulsi di luce
1: così
2: brevissimi.
1: Brevi, certo. Ecco, tutte queste ricerche sono motivate dal fatto che l'elettronica tradizionale è anche un po' vicina ai propri limiti fisici, fondamentalmente.
2: Sì.
1: Tanto più veloce,
2: allora,
1: di quanto va.
2: Esatto, questa è un'ottima domanda, perché l'elettronica si basa sul moto degli elettroni all'interno dei semiconduttori, e gli elettroni viaggiano con una velocità limitata.
1: Hanno uno zaino sulle spalle, hanno massa, per capirsi.
2: Esattamente. No? E quindi, diciamo, più che a frequenze superiori a decine di gigahertz non si riesce ad arrivare. Invece la luce ha questa capacità di trasmettere l'informazione a velocità altissime, e noi abbiamo dimostrato che non può essere usata solo per trasmettere l'informazione, come ad esempio nelle fibre ottiche, ma anche per scrivere e manipolare l'informazione.
1: Lo abbiamo anticipato e ci siamo arrivati. Parliamo del calcolo in memoria. Dunque, se, come abbiamo detto, il grosso dell'energia nei moderni computer viene consumato per spostare dati dalle memorie alle unità che li processano, i microprocessori appunto, allora il calcolo in memoria è l'approccio che elimina il problema alla radice, facendo letteralmente sparire questa separazione tra memoria e microprocessore. Di recente il Politecnico di Milano infatti ha presentato un chip che fa proprio questo, con una tecnologia basata sul calcolo analogico in memoria, che promette, pensate, velocità di calcolo più elevate e fino a 5.000 volte meno energia rispetto ai computer digitali. Ce ne parla Pier Giulio Mannocci, ricercatore del DEIB, il Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Milano.
3: Il concetto del calcolo in memoria è quello di eliminare questa separazione fra l'elaboratore dei dati, la CPU, e la memoria, quella dove invece vengono immagazzinati i dati, in favore di un blocco unico che sia in grado di svolgere entrambe le funzioni. In pratica la memoria e il calcolo sono fusi all'interno dello stesso elemento, di modo tale che i dati vengano elaborati direttamente dove si trovano. Questo permette di evitare questo continuo trasferimento fra memoria e calcolo, che è il motivo, la ragione, il principale dispendio di tempo e di energia. Inoltre, il chip che abbiamo presentato si basa anche sul calcolo analogico, diversamente dai moderni calcolatori, dove i calcoli vengono svolti, diciamo, utilizzando bit che possono assumere solo valori 1 e 0. L'approccio analogico cerca di utilizzare valori continui, in particolare sfruttando i fenomeni fisici naturali. Anziché forzare sostanzialmente la fisica a svolgere dei calcoli per conto nostro
1: in forma digitale, lei li svolge naturalmente già in forma analogica. Voi non fate altro che raccogliere i risultati in qualche modo, no?
3: Esattamente. Mm-hmm. Usiamo i fenomeni fisici come se fossero di fatto una calcolatrice.
1: D'altronde la definizione di calcolo in memoria è già molto chiara, no? È la memoria stessa che esegue i calcoli. È abbastanza chiaro. Allora, per quali applicazioni?
3: Ci sono tantissime applicazioni in cui, per l'appunto, sono notevoli le quantità di dati che vengono costantemente scambiate ed elaborate. Tra queste rientrano ovviamente l'intelligenza artificiale, dove quotidianamente vengono impiegate enormi quantità di dati, ma anche reti di sensori distribuite, che sono sempre più presenti all'interno delle città, o le telecomunicazioni, in cui ogni volta che noi ci connettiamo, per esempio, ad un sito internet o scarichiamo dei contenuti su un social, c'è un continuo trasferimento di dati che deve essere elaborato e processato all'interno delle stazioni di base.
1: Ecco, se ho ben capito, tra l'altro questo chip funziona a livello, diciamo, centrale, ma funzionerebbe anche nelle applicazioni di intelligenza artificiale periferiche, non so, a bordo di una telecamera.
3: Sì, assolutamente, anzi è proprio uno dei, diciamo, dei punti, dei contesti applicativi in cui mostra il suo vero potenziale, permettendo di risparmiare di fatto enormi quantità di energia in tutti quei contesti in cui il consumo di potenza o la durata, per esempio, di un sistema a batteria sono fondamentali. Un approccio di questo tipo può permettere di creare dispositivi più efficienti, che durano di più e che in generale possono operare con minor consumo di potenza.
1: Voi dite, il chip è accurato, è scalabile, consuma di meno. Domando, è anche industrializzabile o servono tecnologie particolari per fare questo passaggio, diciamo, verso l'industria?
3: È assolutamente industrializzabile. Uno dei principali punti di forza del lavoro che mostriamo è proprio il fatto che è stato realizzato con delle tecnologie di memoria mature all'interno di un processo consolidato dal punto di vista tecnologico.
1: E ora pausa, a tra pochi secondi.
4: Strade in diretta. Bentrovati in nostra compagnia. A causa di un incidente si verificano code sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e la diramazione per Ravenna.

0: Siena in direzione Bologna. Sulla 1 Milano-Bologna per un veicolo in avaria si procede lentamente tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Fidenza in direzione Milano. Sulla 15 Parma-La Spezia per lavori si verificano code a tratti tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Sulla 6 Torino-Savona a causa di lavori si rallenta con code a tratti tra Savone Altare in direzione Torino. Infine traffico intenso per gli spostamenti di Ferragosto. Per questo appuntamento è tutto, il prossimo tra un'ora dopo.
1: Smart City Extra Large, i trend dell'innovazione di Maurizio Melis.
2: Ci sono molti modi di eseguire calcoli. Un computer è in grado di stimare la traiettoria di un pallone applicando alla lettera le leggi della fisica. Anche il cervello umano è in grado di fare questa stima, ma in modo completamente diverso, sulla base dell'esperienza. Il cervello è analogico, esegue i calcoli in memoria e ne esegue tantissimi in parallelo. Il processore di un computer è digitale, ha memoria ed elaborazione separati e, seppur velocissimo, non ha alcuna capacità di eseguire più calcoli contemporaneamente. Diciamo che, volendo ricorrere a una metafora un po' azzardata, usare i computer che conosciamo per simulare delle reti neurali è un po' come usare un righello per disegnare dei cerchi. È estremamente inefficiente. Da qui tutto il lavoro di ricerca per sconvolgere definitivamente l'architettura dei moderni computer in favore di una nuova, più simile, più intrinsecamente adatta a far girare, a simulare le reti neurali e, in ultima analisi, all'intelligenza artificiale. È un lavoro ancora molto di frontiera tra neuroni sintetici, calcolo neuromorfico e perfino computer fatti di neuroni viventi. Tutte idee che in realtà circolavano da tempo, ma che l'immersione dell'intelligenza artificiale ha reso quanto mai attuali. Un esempio di questi sviluppi è rappresentato dal transistor sinaptico fotonico inventato dall'ISMN, l'Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati del CNR di Bologna. Si tratta di un dispositivo elettronico che imita le capacità, il comportamento delle sinapsi, cioè le connessioni tra neuroni, tra cellule del cervello. Questo dispositivo in particolare è capace di modificare il proprio comportamento nel tempo sulla base degli stimoli ricevuti in passato. Questa abilità nel cervello è alla base dell'apprendimento. Ce ne ha parlato il direttore del ISMN, Stefano Toffanin. Sentiamo.
3: Allora, il transistor, come sappiamo, è l'elemento fondamentale di gran parte dei dispositivi elettronici che abbiamo nelle nostre mani. È il dispositivo che fondamentalmente ci permette di fare i calcoli, la logica all'interno anche dei computer. Il nostro transistor ha due particolarità, diciamo, nel senso che risponde a stimoli ottici, quindi a seconda, appunto, viene investito dalla luce di diversi colori, produce comunque un segnale elettrico ed è fatto di materiali organici, per intenderci qualcosa più vicino possibile ai materiali come la plastica o comunque i polimeri. Quindi queste sono un po' le specificità del nostro dispositivo, che permette poi di esprimersi come una sinapsi, quindi come un neurone.
2: Ecco. Appunto, diciamo, possiamo pensare che dentro nei computer questi transistor fanno in realtà tantissime cose, ma una di quelle che fanno più importanti è di comportarsi un po' come degli interruttori, no? Che si accendono e si spengono passando dallo 0 all'1, per capirsi. Però questo è tutto quello che sanno fare. Il vostro transistor invece ha una specie di capacità in più. Per questo assomiglia molto di più ad un neurone, una cellula del cervello, che fa ben altro che passare dallo 0 all'1.
3: Esatto, diciamo che, appunto, il neurone tende a modificarsi in funzione degli stimoli che riceve, ed è la base dell'apprendimento, e sono fatte in maniera molto semplicistica, e il nostro dispositivo fa lo stesso, nel senso che, a seconda della tipologia di stimolo che subisce, quindi il diverso colore della luce, il diverso tipologia, appunto, di numero di impulsi a cui è soggetto, ha un comportamento diverso, tende a imparare più o meno, diciamo, impara fino a raggiungere la capacità di avere una memoria, appunto, a lungo termine, quindi come se in qualche maniera si modificasse in funzione appunto della, di quello che ha visto prima. Visto che si tratta di luce, potremmo anche dire
2: così. Insomma, appunto, dei comportamenti che non sono esattamente quelli, naturalmente, no, di una cellula cerebrale, ma che gli assomigliano abbastanza da poter pensare di usare componenti come questi per creare quello che viene chiamato calcolo neuromorfico a tendere. È così?
3: Sì, esattamente questo è l'idea, mettere più di questi dispositivi insieme in rete, farne appunto una rete neuronale, andare in qualche maniera a mimare il più possibile, a metterle il comportamento del nostro cervello. In più, diciamo che questo oggetto non lavora con stimoli elettrici, in questo caso gli elettroni o comunque stimoli elettrici, anche ionici nel caso del cervello, ma usa la luce. Quindi il goal, come posso dire, sul lungo termine sarebbe quello di avere un cervello, comunque un neurone fotonico che viene stimolato dalla luce ed emette segnali luminosi altrettanto, e così comunicando tra di loro con la luce.
2: Imitare i neuroni e il cervello con dispositivi elettronici che ne mimano il comportamento è una possibilità. Si parla in questi casi di calcolo neuromorfico, ma c'è chi sta tentando di andare oltre, utilizzare cioè direttamente neuroni biologici come elemento di calcolo. E insomma, abbiamo parlato di energia, bisogna ricordare che i neuroni biologici consumano milioni di volte meno energia dell'elettronica per funzionare. Pensate che il nostro cervello consuma circa 20 watt, mentre diciamo che un centro di calcolo che dovesse avere una complessità analoga consumerebbe parecchi megawatt, appunto milioni di volte di più. Che oggetti di questo tipo, detti anche brain on a chip, non siano soltanto una curiosità da laboratorio, lo dimostra una notizia venuta alla ribalta di recente, secondo cui un computer biologico formato da cellule cerebrali umane coltivate su un chip è riuscito a imparare da solo a giocare a Doom, il famoso videogioco spara-spara. Non che questo brain on a chip sia diventato esattamente un campione, ma insomma la notizia è indubbiamente interessante. Questo computer è di una startup australiana che si chiama Cortical Lab ed è stato addestrato a giocare a Doom da un programmatore indipendente che si chiama Sean Cole. Chiara Magliaro, che è professoressa del centro di ricerca Enrico Piaggio dell'Università di Pisa, ci ha aiutato a commentare la notizia. Ascoltiamo.
4: Allora, il computer biologico è in realtà molto semplice perché è una tecnologia che utilizziamo nei nostri laboratori da molto tempo. È un dischetto di Petri, quindi un piccolissimo cilindretto di 3 cm di diametro. All'interno ci mettiamo delle cellule nervose che imparano a connettersi tra loro. Sotto abbiamo un substrato di elettrodi, quindi abbiamo tanti piccoli elettrodi che spiano le conversazioni tra questi neuroni. Quindi tutto molto molto semplice,
2: anche molto piccolo e molto leggero, un oggetto molto piccolo sostanzialmente.
4: Sì, esattamente.
2: Che una pallina da golf sostanzialmente come dimensioni, una cosa di questo genere.
4: Sì, anche molto leggera, quasi tattabile.
2: Allora, ecco, questo oggetto è più un mini cervello o è più un computer con delle cellule cerebrali al posto, lasciami dire, dei transistor, delle porte logiche, bisognerebbe dire. Per esempio, come impara?
4: Allora, queste cellule imparano un po' come noi abbiamo imparato le cose, con il bastone e carota delle nonne. Quindi attraverso questi elettrodi non solo registriamo le conversazioni dei neuroni, ma possiamo anche, diciamo, interagire con questi neuroni. Quindi se i neuroni sbagliano, possiamo dare una piccola scossetta elettrica e loro si riarrangiano, quindi si riconnettono in modo tale da non sbagliare più. Se invece poi azzeccano il task che gli abbiamo dato, in questo caso nel gioco del Doom, gli diamo una ricompensa,
2: una caretta,
4: cioè un segnale elettrico che a loro
2: carettevole,
4: piace.
2: Mettiamola, esatto. Mettiamola così. Impara un po' proprio come un mini cervello, più che come un computer, tutto sommato.
4: Sì, esatto. Anche se poi anche il computer in realtà impara con questo cosiddetto reinforcement learning che è preso comunque dalla biologia, quindi diciamo che è un dolt desk.
2: Sì, è molto chiaro. Allora, quali sono i potenziali sviluppi di una tecnologia di questo tipo?
4: Allora, dal punto di vista ingegneristico, io sono un ingegnere, quindi sono molto affascinata da questa tecnologia. Dare un corpo a delle cellule che in realtà sono all'interno di un mezzo di coltura nell'iperuranio, diciamo, è una cosa fantastica, perché finalmente questi neuroni possono esplorare lo spazio,
2: interagire con l'esterno, in questo caso attraverso lo schermo di un videogioco, ma domani quello, esatto, potrebbe essere un braccio robotico, no? Che si sposta invece che uno virtuale sul schermo.
4: Potremmo spostarci da un mondo virtuale a un mondo reale. Ovviamente questa cosa potrebbe avere anche dei risvolti, diciamo, più drammatici, perché è l'utente a decidere il corpo che si dà a queste cellule nervose. Quindi possiamo pensare a scenari più o meno catastrofici. Pensate per esempio a un drone.

0: Tutti questi approcci hanno in comune il tentativo di superare i limiti dell'informatica tradizionale, soprattutto in termini di consumi energetici e di efficienza. Alcune di queste tecnologie sono pronte a esordire, altre lo faranno, forse tra molti anni, ma tutte lasciano intravedere possibili cambiamenti di scenario. Se infatti gli algoritmi di intelligenza artificiale potranno effettivamente funzionare consumando decine, centinaia o addirittura migliaia di volte meno di oggi, c'è da scommettere che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale cambierà direzione. Non più o non solo mega data center che consumano come città, ma un'intelligenza artificiale meno centralizzata, più distribuita in periferia, distribuita a bordo di milioni di dispositivi e direi anche più a portata di mano anche per chi non dispone di mezzi finanziari eccezionali. Naturalmente c'è anche il rischio che se ne usi molta di più di quanto già non si ritiene che accadrà. Insomma, non è detto che un'intelligenza artificiale più parca sia solo un bene, ma è quasi certo che il futuro dell'intelligenza artificiale sia meno lineare, molto più ricco di sorprese di quanto non sembrino suggerire oggi molte previsioni nate, diciamo così, allungando verso il domani i grafici di ieri. Ci fermiamo qui, un saluto da Maurizio Melis, appuntamento con Smart City Extra Large settimana prossima.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No.
5: Sono le 12.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: A Ceuta il Marocco disperde migranti che volevano raggiungere l'exclave. Non erano obiettivi militari il premier libanese contro l'esercito israeliano. Atletica, maratona di marcia d'oro per l'Italia, Stano e Fiorini sul gradino più alto. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Le forze di sicurezza marocchine avrebbero bloccato un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di raggiungere in maniera irregolare l'exclave spagnola di Ceuta. Lo riferiscono fonti della sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia FE, secondo cui il gruppo si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fnidek, a sud-ovest dell'exclave iberica in Marocco. A proposito di migrazioni, i dati sono contenuti nel dossier del Viminale, pubblicato come sempre il 15 agosto, che fa il punto sui reati.
7: È un calo dei reati generalizzato quello registrato nel primo semestre dell'anno. Secondo il Viminale, a diminuire sono stati tutti i delitti che destano maggior allarme sociale, come omicidi, furti, rapine e truffe. Per quanto riguarda in particolare le violenze di genere, i femminicidi sono stati 34, 20 in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Sul fronte dell'immigrazione, gli sbarchi sono stati poco meno di 14.400, la metà dello scorso anno, raddoppiati invece i rimpatri, oltre 4.400, la maggior parte dei quali per espulsione, 72.000 poi le domande di protezione internazionale esaminate, quelle respinte sono il 70%. Quanto all'ordine pubblico, le manifestazioni di piazza sono scese a 5.700, 98 quelle in cui si sono registrati disordini che hanno portato al ferimento di 14 civili e 136 agenti delle forze di polizia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24.

0: di 4 ore, Roma.
1: Una petroliera della Compagnia degli Emirati Arabi Uniti è stata attaccata mentre transitava nello stretto di Hormuz, e quanto fa sapere l'agenzia di stampa statale, non ci sono stati feriti. Intanto nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran.
2: Quando mancano 2 giorni allo scadere del cessate il fuoco fissato per il 17 agosto, tornano ad alzarsi i toni tra Stati Uniti ed Iran. Durante un intervento pubblico, Trump ha lanciato un duro affondo contro Teheran. L'Iran, ha detto, è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo Hormuz territorio degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, ha replicato il vice ministro degli esteri iraniano Gharibabadi, non si conquista con un tweet né con un discorso elettorale. Mentre il portavoce dello stesso ministero ha citato i fratelli Karamazov per criticare la politica degli Stati Uniti. Colui che mente, ha detto a se stesso e presta ascolto alla propria menzogna, giunge al punto di non essere in grado di distinguere alcuna verità né in se stesso né attorno a sé. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Non erano obiettivi militari le 7 persone uccise oggi nei raid aerei israeliani sul villaggio di Ansar in Libano, tra cui donne e bambini. Lo ha dichiarato il primo ministro libanese Salam dopo che Israele ha affermato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. I 7 martiri dell'attacco israeliano al villaggio non sono infrastrutture militari e le donne e i bambini uccisi non sono obiettivi militari, ha aggiunto Salam, sottolineando che Israele deve fermare questa escalation che ha definito estremamente pericolosa e che mina gli sforzi per consolidare la stabilità nel sud. Emesso un nuovo avviso per l'aviazione sull'attività dell'Etna all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. È in diminuzione l'attività esplosiva sul vulcano con una debole emissione di cenere che non produce alcuna nube eruttiva. Pertanto l'avviso è passato da rosso ad arancione. L'aeroporto di Fontanarossa di Catania potrebbe riaprire alle 14, portando gradualmente il traffico alla normalità. In chiusura agli europei di atletica, in corso a Birmingham, ancora medaglie per l'Italia. Massimo Stano vince l'oro nella maratona di marcia. Il pugliese ha avuto la meglio sullo spagnolo Miguel Angel Lopez, bronzo per il francese Quignon. Quinto Riccardo Orsoni. Oro e record del mondo per Sofia Fiorini nella maratona femminile di marcia. La 22enne toscana è arrivata a doppiare negli ultimi chilometri quasi tutte le sue avversarie. Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 13:00.

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Come state? Radio 24, io sono Paolo Ruffini, bentrovati a Come stai? Non rispondete tutto bene? Oggi in versione malincomica. Intanto vi ricordo il nostro numero per mandarci messaggi su WhatsApp, messaggi vocali 331-5755-721. Oggi l'intervista malincomica con una comica, che non è necessariamente tenuta a farci ridere qualora insomma lo volesse, volentieri, ma adesso c'è la nostra piccola sigletta. Intervista malincomica a Deborah Villa. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao. Mi sto mettendo nel mood malincomico. Ciao.
1: Come stai?
2: Ma potrebbe andare peggio.
1: Vero?
2: Quindi direi molto molto bene. Sto bene.
1: Dai.
2: Sto bene.
1: Bene, bene.
2: Vero però,
1: bene.
2: Vero.
1: Davvero?
2: Vero.
1: Tu cosa rispondi di solito a come stai?
2: Dipende da chi me lo chiede. Se è un amico caro magari butto lì qualcosa, se ha tempo allora si apre anche magari un po' di spazio per poterne parlare. Se invece è una persona, non so, sto andando al lavoro piuttosto che per strada, tutto bene, tutto bene, tutto a posto, anche per non caricare l'altro già magari.
1: Tutto a posto?
2: I miei, si può dire, i miei qua.
1: Allora, noi
2: Radio
1: siamo
2: 24.
1: No, Radio 24 a quest'ora. No, Radio 24 a quest'ora c'è una trasmissione, si chiama La Zanzara, che non dice mai queste parole.
2: Quindi ci atteniamo a una linea.
1: Sì, pudica. La linea crucianiana, che non dice mai parolacce, non è
2: corretto.
1: Mai sopra le righe.
2: Mai.
1: Capito?
2: Perfetto, allora niente. Allora,
1: penso che tu possa dire veramente.
2: Che vuoi. No,
1: cioè,
2: volevo dire
1: tutto
2: che,
1: quello che vuoi.
2: No,
1: tutto
2: volevo dire che
1: vuoi.
2: Non voglio caricare l'altro delle mie problematiche.
1: Dei fatti tuoi, delle
2: sì, ma anche non, magari non c'ho neanche tempo io di star lì, ma poi non è per forza necessario parlarne.
1: Allora, Deborah Villa, di origini milanesi, si forma negli anni tra il 1993.
2: Non dire il secolo, puoi dire solo no.
1: Hai fatto quelli di Grock?
2: Sì.
1: Ma Nichetti?
2: No.
1: No.
2: Com'è che si chiamava? Oh mamma. Mi verrà in mente alla fine della puntata.
1: Malissimo, malissimo.
2: No, perché un nome strano aveva.
1: Ecco, pensa ora.
2: Asker Pandolfini.
1: Ok.
2: Però vedi che era difficile, però Asker
1: sì.
2: Pandolfini ricordarlo.
1: Beh, però bello. Cioè, sembra già anche un progetto, no? Non so.
2: Fatto l'Asker Pandolfini.
1: Esatto, esatto. Madonna, quanta roba hai fatto. Camera Caffè, Le Iene, Così fan tutte, con la Marcuzia ristrepitosa, Zelig, Colorado. Noi...
2: No, c'erano Luca e
1: no,
2: Paolo.
1: C'erano Luca e Paolo. Mannaggia, quindi ci siamo sfiorati.
2: Ci siamo sfiorati e mi è dispiaciuto. E mi fermo qui.
1: No, vabbè. Pechino Express, poi me lo racconterai. Globe, benvenuti. Cesaroni.
2: Sì, l'ultima serie, quella con Cristiane Filangeri. Non c'era già più Elena Sofia Ricci,
1: ma
2: c'era Cristiane
1: Filangeri.
2: Un pochino,
1: quanta roba,
2: pochino,
1: quanta roba hai fatto.
2: Ma sono anni,
1: Quindi che lavoro fai, scusami? Che lavoro
2: fai? Io faccio la malincomica.
1: Okay.
2: Faccio la malincomica e ogni tanto faccio anche l'attrice, diciamo così.
1: Ma tu fai tanto ridere. Ma quindi scusami, prima domanda che ho fatto anche già ad altri colleghi che sono stati lì al posto tuo,
2: sì.
1: No? È importante sapere il valore della risata e di conseguenza anche il valore del dolore. Per chi fa comicità.
2: Guarda, qualcuno una volta ha detto la commedia è tragedia più tempo. Quindi di fatto se non c'è tragedia non c'è commedia. Se non c'è dolore non c'è risata. Se non c'è anche un po' di cattiveria a volte. Non necessariamente, io non sono una comica cattiva. Però cioè, se uno cade ridi, non ridi se non cade. Cioè questo adesso proprio banalmente, no? Ok.
1: Ok.
2: Quindi insomma diciamo che ti fanno ridere un po' i difetti, ti fanno ridere le storture, ti fanno ridere anche le considerazioni intelligenti, poi voglio dire, poi dipende dai livelli, no?
1: Io sono tacciato di essere un po' sessista sulla comicità perché tu hai detto proprio una cosa che sulla quale io metto un po' l'accento, no? Cioè sul senso che molto spesso per la comicità al femminile, come nella vita, secondo me la parte femminile ha una connotazione molto più di sostanza. Traduco, cioè il ridicolo abbinato alla comicità.
2: Sta facendo
1: per una
2: mansplaining,
1: donna.
2: Avevo capito.
1: Esatto. No, no, sto facendo bravissima. Guarda, guarda come, guardale tanto. Io sono circondato da donne,
2: cari amici. Ma sai che ti amo, Paolino. Madonna. Ruffinoni. No, guarda,
1: cosa
2: io
1: ti devo dire? Cioè, io
2: no,
1: allora,
2: ma non
1: sono
2: lo capisco,
1: un coglione.
2: Ma
1: cioè,
2: no,
1: però
2: lo
1: ti posso dire, cioè, a me quando una donna inciampa e mi dispiace, minchia. Cioè, cosa ti devo dire? Cioè, non ci rido, capito? Cioè, se inciampa, non so.
2: No, allora dipende come inciampa, cioè nel senso, anch'io adesso ho anche fatto una trasmissione Most Ridiculous con Maria Sarnataro dove ci sono dei video dove faccio fatica a ridere anch'io perché si fanno male, cioè lo vedi che si prendono delle facciate e quello io non rido, proprio mi viene l'ansia, no? Mi viene da dire pistola, perché stai facendo sta cosa pericolosa. Però se uno fa una caduta, ma anche di stile, una gaffe, cioè perché la caduta può essere anche, no, metaforica, può essere anche allegorica, può essere astratta la caduta, io rido indipendentemente da... Cioè non trovo proprio che ci sia differenza. Però tu sei uno dei pochi che dice le cose come le vive e come le sente, completamente immerso nella realtà. Altri invece fingono a parole di non essere sessisti, ma poi invece di fatto nei fatti dimostrano molto più sessismo di quanto invece poi non...
1: Io
2: non faccia
1: dico,
2: tu. No, ma perché siamo in una società sessista? Anche le donne sono sessiste con le donne.
1: Sì, ma
2: cioè, perché
1: dire,
2: siamo culturalmente strutturati in questo modo? Cioè, tutto il mondo è strutturato sessista. Cioè, chi più chi meno, ma è la verità. Cioè,
1: ma
2: quindi...
1: poi anche che male, cioè, nel senso, a volte a sottolineare una diversità che non sia qualitativa, ma sia semplicemente di altri binari, no? Cioè, io nella comicità molto spesso non trovo il corrispettivo femminile di... Cioè,
2: certo,
1: hai capito? E questa
2: sì,
1: è una cosa, cioè, non so.
2: Ma
1: esiste
2: però...
1: il corrispettivo femminile di dei fichi d'India? Ora, i primi che mi vengono in mente,
2: no,
1: pensate.
2: Però cioè, non ci deve essere un corrispettivo.
1: Ovvio.
2: È quello il
1: Così
2: punto,
1: come
2: ma...
1: non trovo il corrispettivo
2: giusto
1: maschile di Monica Vitti o di Lella Costa,
2: per esempio.
1: Cioè, non lo so.
2: È giusto,
1: e allo stesso tempo.
2: Ma è giusto, perché siamo diversi. Certo, ma è giusto così. Il fatto semplicemente che tu sottolinei, e che invece io trovo interessante che tu lo faccia, e anzi, ti citerò Claudio Iampaglia, un giornalista che mille anni fa scrisse un articolo: siamo tutti stupratori. Adesso sto esagerando, ma è un paradosso questo, però, dove fu attaccato dai suoi colleghi maschi, perché lui ammetteva comunque una insita, come dire, propensione all'aggressività rispetto, no, tra maschio e femmina, dove invece le sue colleghe l'hanno applaudito perché ha detto, finalmente ha detto, no, cioè not all men ma always men fondamentalmente, ma l'ha detto mille anni fa,
1: no,
2: cioè non tutti gli uomini ma sempre gli uomini, questo era un po' il
1: ok.
2: Quindi quando gli uomini si sentono attaccati dal femminismo,
1: certo,
2: si sentono attaccati quelli che sono maschilisti,
1: ovvio,
2: quelli che sono misogini, quegli,
1: certo,
2: altri sono sereni perché, perché
1: certo
2: la vedono,
1: assolutamente,
2: esattamente, ok. Detto questo ti dico, cioè, quindi quello che fai tu per me ha molto senso invece, perché evidenzia una realtà, c'è del sessismo, l'importante è che non diventi come dire coercizione, che non diventi deprivazione, che non diventi detrazione,
1: che non diventi svilimento
2: ma che non diventi anche il famoso tetto di cristallo, che non diventi comunque io però siccome sono maschio questi passano e te no, cioè è quella roba lì che poi è malata, non il fatto di sentirsi e percepirsi come diversi, quello è naturale.
1: Poi tu ti sei messa nella testa di un uomo, sentiamo un attimo.
3: Tu donna non puoi andare da uno, fare la furbetta, fare la sensuale provocatrice dicendogli ciao, non puoi, perché se tu dici a uno ciao tu già lo sai che lui in realtà sta capendo che tu gli dici ciao, sì sono porca e sono disponibile e questa sera vengo a casa tua con il mio perizoma leopardato e ti lecco così tanto che ti faccio un pigiamino di saliva, la, la, la, e poi te la do e te la ridò, me la riprendo, la nascondo, giochiamo a caccia al tesoro e quando la trovi te la ridò. Oh come sei bravo, oh come sei figo, sei un drago, giuro lo plesso più lungo di tutta la mia vita, 2 minuti infiniti, e per ricompensarti di questa straordinaria prestazione ti pulisco tutta casa, ti faccio le lasagne come te le faceva tua mamma, mi svito una teta, te la lascio lì sul tavolino accanto a una birra e mi levo dalle palle, e tu gli avevi detto solo ciao, penso se gli dicevi anche come va.
1: Allora
2: non me l'aspettavo questa cosa.
1: Senti, è una condanna fare la comica?
2: In che senso?
1: Nel senso, cioè tu potresti fare qualcos'altro che ridere?
2: Allora, io ho fatto tanti lavori nella mia vita, dall'assistente alla poltrona del dentista, babysitter, commessa, lavorare in un'agenzia pubblicitaria, e stavo male, ma proprio fisicamente.
1: Te lo
2: stavo male
1: apposta.
2: Quindi probabilmente no.
1: Poi non è una
2: non ho provato a fare l'astronauta, però diciamo che ci vorrebbe un'intelligenza superiore alla mia.
1: Io ti chiedo questa cosa, non è piaggeria ovviamente, ma io penso che tu abbia un talento strepitoso.
2: Io
1: e quando una persona ha un talento strepitoso, un pochino è una condanna. Ci sono persone con forse più talento di me di sicuro, cioè ad esempio un film su un uomo che si chiama Jackson, Michael, che racconta un pochino la difficoltà che aveva questo signore a gestire il talento. E allora io penso che talvolta il talento, soprattutto nella comicità, non sia sempre un accessorio che dice cacchio che bello che faccio ridere, ma a volte cazzo faccio ridere. Cioè, c'era Andy Kaufman, docet, di un signore che dice ho fatto ridere tutta la vita, ho passato una vita a non farmi prendere sul serio, quando dico che ho un tumore non mi ha creduto nessuno, sono morto a 32 anni. La comicità è una condanna a volte.
2: Ma guarda, adesso che mi hai così messa sullo stesso piano di Andy Kaufman e Michael Jackson io potrei finire qui e andiamo, così uno si ricorda questa, ha l'immagine di me a quel livello lì.
1: No,
2: e
1: beh,
2: lasciamo.
1: Però
2: no, allora io la dico anche nello spettacolo che faccio, che un po' una condanna è per una donna, nel senso che io ho dovuto fare i conti con la mia bruttezza. Come? Perché? Perché sempre per il discorso di una società stereotipata, cioè nessuno si sconvolge se Magalli va in televisione, però una brutta come Magalli in televisione che presenta tu non l'hai mai vista in vita tua.
1: Però ti posso dire, ora non voglio...
2: No, però poverino Magalli, adesso non è che ce l'ho con Magalli.
1: No, ma
2: però
1: non voglio nemmeno demolire questa tua immagine di te stessa.
2: No, fidati. Adesso, no, perché adesso mi sono mantenuta in un range, capito? Cioè io a 13 anni ero così, sono così a 57, dici, beh, ecco, per essere una di 57 anni, cazzo, ma a 13 è...
1: Ma no, però voglio dire, c'è un fascino che arriva anche, cioè non avrai una bellezza.
2: 13 anni, ma no, ero proprio brutta. E dico questa cosa, dico a un certo punto però ho detto, beh dai Deborah, non ti butto giù, avrai altre qualità. E ho scoperto che facevo ridere la gente. E aggiungo, ma così, senza fare un cazzo, mi guardavano e ridevano. E ho detto, beh, mettiamo a frutto questa cosa. Quindi da lì ho iniziato a fare un po', diciamo così, ho perseguito questa strada. È stato un po' un talento, un dono, un colpo di fortuna fondamentalmente, avere quest'altra
1: possibilità. Ma anche perché tu giochi tantissimo con l'espressività facciale.
2: Ma io non ne posso fare a meno.
1: Ho capito,
2: cioè io anche quando
1: cacchio.
2: Parlo normale, io sono così. Cioè mi ricordo delle litigate che faccio, che sono, che sembro veramente un gioppino, perché mi agito tu, ma è una roba che non controllo, non è una roba che
1: io ti posso dire, quando tu hai fatto Così fan tutte, dove c'eri e dove eri tu e Alessia Marcuzzi. A parte che è divertentissimo.
2: A parte che Alessia Marcuzzi posso dire. Allora, era un format francese, tanto per cambiare.
1: Okay,
2: io
1: quindi era
2: format
1: sul
2: francese.
1: Love Bugs, erano quando si prendeva le cose dall'estero e si rifaceva.
2: Esatto, bravissimo. Poi chiaramente abbiamo modificato un po' di cose, un po' le abbiamo tagliate su di noi, un po' abbiamo aggiunto, le abbiamo italianizzate, insomma, è ovvio che. Però era proprio frutto di queste due ragazze giovanissime che hanno iniziato a fare delle sketchcom così boom boom boom, le hanno buttate là e poi dopo abbiamo preso con Fatma Ruffini questo format.
1: Che non è mia parente, ne approfitto per
2: no,
1: dire un'altra volta, però interessante sta cosa.
2: No, assolutamente. E io ho fatto il provino, ho fatto tutto l'iter, ho fatto il provino.
1: Ma tu eri strepitosa.
2: No, vabbè, ci siamo divertite. Devo dire che Alessia è una compagna di lavoro straordinaria.
1: È stupenda.
2: È intelligente, stupenda. Bravissima.
1: Professionalissima.
2: Certo, poi magari non ha la faccia da pirla come ce l'ho io, ma
1: no, però
2: talento...
1: io posso dire, è una delle occasioni più sprecate della
2: sì,
1: della
2: non
1: televisione.
2: L'hanno sfruttata, poteva
1: cioè,
2: fare tutto.
1: Ma poteva essere una serie dove secondo me era i soliti idioti al cinema. Cioè
2: certo.
1: veramente perché eravate così complementari, così affiatate.
2: Sì, c'è da dire che però era scritta comunque qua in Italia da uomini. Intanto si chiamava Vous les femmes in francese, che vuol dire voi donne. Come dire, noi prendiamo le distanze da quelle che stiamo prendendo per il culo. Quindi in realtà c'era anche dell'autoironia. Invece qui è Così fan tutte, che è la commedia dove le donne fanno le tradiscono i mariti 5 minuti dopo
1: sì,
2: che se ne sono andati. Quindi comunque
1: che c'era Cruciani.
2: No, però dove fanno le nongole. E quindi cioè, e capisci che già il titolo è stiamo già parlando, che lo stiamo già veicolando in una direzione. Capito cosa voglio
1: dire? Sì, ho capito.
2: Non è voi donne o noi donne, ma è quelle donne lì.
1: quelle donne che hanno voglia di divertirsi.
2: Sì,
1: come diceva Cyndi Lauper un po'. Hai visto che gancio che ho trovato? E senti come parte subito, così amabilmente.

0: quindi le ragazze hanno vogliono soltanto divertirsi, no? E, io voglio dire che la comicità al femminile è una comicità che comunque è costretta a fare un po' i conti davvero con questa fallocrazia, no?
1: Sì, cioè, bello.
0: No, ti piace fallocrazia?
1: Sì.
0: Un po' è vero, caspita,
1: un po' è vero.
0: Quindi non solo devi faticare e sgomitare per avere un'equità nel mondo del lavoro, ma avere anche un'equità dal punto di vista proprio artistico, no?
1: Sì, poi però se ce la fai spacchi. Cioè, nel senso, io sono una che sta in un livello, non so, tipo, non so, sto in serie B, metti, no? Però tutte le donne che hanno fatto comicità, cioè una percentuale maggiore che comunque ora è in posti apicali, cioè Cortellesi, Virginia Raffaele, Teresa Mannino, Katia Follesa, Geppi Cucciari, datemene degli altri di nomi perché poi non vorrei...
0: Virginia Raffaele l'ha detto?
1: Sì, Virginia Raffaele, come si chiama? La romana, la Giraud, la Brenda Lodigiani, la Vecchio, Giulia Vecchio, cioè insomma, ci sono tante che comunque rispetto magari, non so, 1000 uomini ne arrivano in 10, 11 donne ne arrivano 10. Capite cosa voglio dire? Quindi comunque in percentuale poi riescono le donne a raggiungere.
0: Per esempio LOL ha avuto sempre questo tipo di equità, no? Ha fatto sempre partecipare 10 concorrenti, 5 uomini e 5 donne.
1: Esatto,
0: no?
1: sì.
0: E quindi c'è da riconoscere il fatto che, ma anche come giustamente dice, come di Match è presentato da Katia Follesa.
1: Katia Follesa, ci sono, vabbè, poche donne nel senso che più che altro per fare quella cosa lì, che è proprio una cosa di improvvisazione e ci vuole un po' di mestiere, diciamo, per poterla fare, no? Però voglio dire, anche rispetto a quello, poi magari le altre, magari anche quelle di nomi più grandi, magari non hanno voglia di farla, per carità, per cui cioè, ci sta anche il rispetto delle scelte. Però secondo me, cioè, siamo anche lì, siamo diversi. Il problema è che se tu parti dal presupposto che tutto quello che fa, non tu, Paolo, cioè dico tu, essere umano, no? Cioè tu, no, ma è un tu ipotetico. Cioè, se tu parti dal presupposto che una donna non fa ridere, e allora già prima di farti ridere deve scavallare, cioè, capito, montagne, sormontare cose per strapparti una risata. Cioè, mi sono trovata in situazioni dove venivo mobbizzata dal tecnico, cioè tipo una serata in piazza a Pietraligure, dove praticamente c'è sto tecnico, io non avevo neanche messo giù la borsa sul palco con il tizio che organizzava, che mi si stava presentando, e questo, dov'è la scaletta? Cioè non si è presentato, no? Così, no? Io mi sono girata e ho detto, buongiorno, mi chiamo Deborah Villa, lei è... Ok, va bene, adesso arriva la scaletta, no? Ho detto, guarda, comunque sono tre cose, quando vado in piazza io ho una base che ti chiamo io, e il microfono che deve essere aperto e la luce che deve essere accesa, questo vado io in piazza, vado così. Gli volevo dire, a prova di deficiente ce la puoi fare anche tu, ma mi sono trattenuta perché sono fondamentalmente una signora, anche se sono una Tamarra di Pioltello, non gli ho detto niente. Questo a un certo punto insisteva, dice, no, perché sennò io non faccio. Allora io sono andata in camerino con lo stomaco che mi si è rivoltato, gli ho scritto una scaletta, gliel'ho portata e adesso la leggi. Ma non c'è scritto, no, c'è scritto dietro, sono tre fogli, ho scritto tre fogli perché gli ho scritto tutte le battute di tutte le cose, che non era necessario perché gliela chiamava. Cioè, alla fine questo mi ha detto, oh, però sei brava. Ma no, che gli volevo dire, ma che cavolo vuoi, cioè, ma perché se tu non piacevo a te, allora dovevo andare in clausura, cioè, ma delle robe.
0: Sì, c'è anche il discorso che è molto semplice prendere per il culo gli uomini, no? Dai, l'uomo, ad esempio, l'uomo epicizza, tu lo sai.
1: A me mi immagino. Perché fai queste cose? L'uomo epicizza. Cosa vuol dire che epicizza? Che rende epico tutto ciò che fa. Che cosa vuol dire? Non so, però una volta andava per mare a fare conquista, adesso che ne so, va allo stadio, fa quelle robe lì, non, cioè, gli rimangono quelle cose quotidiane, no? Però lui le rende epiche. Perché tipo, non so, faccio degli esempi. Lei va, si alza la mattina, prepara la colazione per tutti, veste i bambini, li porta a scuola, poi va al lavoro, poi esce dal lavoro, va a fare la spesa, va a prendere i bambini, li aiuta a fare i compiti, prepara da mangiare, li mette a letto, poi pulisce la casa e tutto quanto, però mentre lì che sta facendo tutte queste cose, cioè proprio gli dice, senti, mi apri un attimo questo barattolo di olive, lui è minchia se non ci fossi io in questa casa.
0: Dai, è semplice a volte prendere per il culo gli uomini, dai.
1: Un po' sì.
0: Cioè, è molto... No, ma non perché... Non per semplificare o sminuire il tuo lavoro, però, cioè, noi ci facciamo prendere bene per il culo, dai, siamo un po' babbi di minchia a volte, no?
1: Babbi di minchia lo sentivo dal 90 Pioltello. No, sì, no, nel senso che, allora, la cosa che... viene facile a noi è che vi prendiamo in giro sugli stereotipi che voi vi siete creati per dare un'immagine di voi stessi macia, no?
0: Esatto.
1: Ok. La cosa invece che fate voi per prendere in giro noi è demolirci su tutti quegli stereotipi che voi vi siete creati rispetto a noi, alle nostre, alla visione, alla percezione che voi avete di noi.
0: Esatto.
1: Come propaggine vostra, che è diverso, perché le donne sono anche più stupide volendo. Esattamente, sono babbe di minchia anche le donne. Volendo, no? Voglio dire, però non ci prendiamo in giro su quelle robe lì, ci prendiamo in giro su cose diverse. C'è sempre un po' una disparità di genere dentro quella maschile rispetto alle donne, invece c'è quella di rivalsa delle donne rispetto agli uomini. Cioè, quindi ci prendiamo un po' indietro quello che pensiamo che ci sia stato tolto, insomma, fondamentalmente.
0: Va bene, adesso ci prendiamo indietro un attimino di tempo e poi si torna tra poino a parlare con Deborah Villa.
2: L'Oceano Pacifico. Che cazzo. Chi ci sa convivere con una cosa così grande?
3: A me non fa paura. Non ho ucciso mia moglie e non ho ucciso il suo amante. E qualunque errore abbia commesso, ho pagato più del dovuto. L'albergo, la barca. Non sto chiedendo troppo, mi sembra.
2: Secondo me tu così ti fai del male, Andy. Questo è un sogno irrealizzabile. Insomma, il Messico è più lontano della Luna. Tu sei qui, così stanno le cose.
3: Sì, hai ragione. Le cose stanno così. Il Messico è lontano e io sono qui dentro. Alla fine la scelta è molto semplice, davvero. O fai di tutto per vivere, o fai di tutto per morire.
4: Come stai?
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
0: Siamo qua con Deborah Villa, la nostra intervista malincomica dentro Come stai? Non rispondete tutto bene. Vi ricordo il nostro numero di telefono per mandarci dei messaggi vocali su WhatsApp: 331-5755-721. Deborah, grazie di essere qui. Senti, io vorrei far agevolare alla regia una piccola riflessione che mi piacerebbe condividere con te.
9: Ciao papà, tra poco saranno esattamente 45 anni che non ti sorrido, né che tu sorridi a me. È solo un fatto fisico, lo so, non è che conti molto. Cioè che tu i miei occhi non li hai lasciati mai, e nemmeno il mio cuore. La morte è una cosa troppo banale per separare due come noi. Mi sei sempre mancato, lo sai, in ogni momento avrei avuto qualcosa da dirti o da mostrarti in tutto questo tempo. E a modo tuo mi hai sempre risposto, in realtà, attraverso la mia piena consapevolezza di quello che in ogni circostanza avresti pensato e detto. Quella voce che avevi, bassa, discreta, con i sentimenti dentro che vibravano come le corde di una chitarra. Mi manchi adesso però di più, adesso che i figli sono grandi e io li cerco da uomini e le nuvole che qualche volta sono nel loro sguardo sono diventate misteri e paure. Adesso che non so se posso capirli ancora, perché non li tengo più in braccio o a cavalluccio sulle spalle. Vorrei te, papà, per spiegarmi i loro cuori. Vorrei te per ritrovare le somiglianze, la tinta delle sofferenze. Vorrei te per parlare di loro e anche di me e anche di te e di tutte le cose che non so di quando eri figlio anche tu, che non ho fatto in tempo a chiederti. Io scritterò una storia, sai papà, in una storia fatta di genitori che sono figli e di figli che cercano il loro posto nel mondo. Io scritterò una storia, tutte le domande che ti avrei fatto e le risposte che mi avresti forse dato o che forse avresti nascosto dentro una di quelle rapide, calde carezze che qualche volta ancora sento sulla

0: Ascolta mio papà se puoi, ascolta la mia storia.
1: Maurizio De Giovanni, autore, sceneggiatore, scrittore, che manda questa lettera al papà. Io, vabbè, anch'io ho scritto una lettera che faccio in uno spettacolo a mio padre, ma la cosa che nella banalità mi colpisce di più è la relazione che molto spesso una figlia ha con suo padre, quindi volevo partire in questo blocco un pochino più intimo chiedendoti proprio che relazione hai con tuo papà.
2: Allora, beh, la relazione con mio papà non ce l'ho più dal 92, dal 12 marzo 92. Avevo 23 anni e praticamente siamo stati avvisati da un parente, mi sembra mio zio, che aveva sentito alla radio una notizia che c'era stata una rapina e c'era stato un decesso. E quindi noi abbiamo cominciato a chiamare al laboratorio di mio papà. Mio papà era un artigiano in oro, non aveva un negozio, era quello che faceva gli anelli per i grandi gioiellieri di Milano che poi li esponevano con le loro firme. E niente, insomma, abbiamo avuto questa doccia fredda in quel 12 marzo e insomma mio papà praticamente è stato rapinato, tra l'altro da gente che lo conosceva, quindi insomma hanno fatto proprio tutta una gabola costruita bene, perché sapevano esattamente come poterla fare, e quindi noi siamo arrivati a Milano, abbiamo visto proprio una scena da CSI con questo lenzuolo e una mano fuori dal lenzuolo, e quello era mio papà, e quella è stata, diciamo così, l'ultima volta che l'ho non visto. E 23 anni con il papà, rapporto conflittuale, io poi sono molto maschiaccio, una buona dose di parte maschile, prima si parlava di femminile maschile, che rivendico anche con un discreto orgoglio, perché non siamo per forza al 100% tutta una cosa e basta, e quindi rapporto conflittuale, quindi insomma tante litigate, tante incomprensioni, ed è rimasto tutto così sospeso in... sopra questa, insomma, tutto in cloud è rimasto un po', no?
1: Ti dico una cosa,
2: sì,
1: un po' fortina. Il mio rapporto con mio padre, da quando mio padre non c'è più, è diventato molto più bello, da una parte. Cioè,
2: capisco.
1: Il mio modo di sentirlo vicino, e prima io lo sentivo, soprattutto gli ultimi anni no, ma i primi 35 anni della mia vita lo sentivo, insomma, in conflitto, no? E ora lo sento di una vicinanza incredibile. Volevo sapere se questa cosa la capivi, se
2: no, no, la capisco assolutamente, però io, diciamo così, è stato talmente forte questo trauma. No, ma più che altro che la botta è stata talmente, è come se io fossi andata in mille pezzi, io, la mia famiglia, mia sorella, mia madre, tutti. Cioè,
1: quanti anni aveva?
2: Chi?
1: Tuo padre quando è morto?
2: 55,
1: quindi giovanissimo.
2: Assolutamente.
1: Un senso dell'ingiustizia clamoroso, immagino.
2: Sì, ma poi anche il tradimento, anche insomma queste persone che l'hanno proprio circuito, insomma, mio papà anche generoso, ma c'era questo qui in mezzo balordo della corte, insomma, vabbè, insomma, diciamo, gli dava sempre asilo, ospitalità, gli dava da mangiare, sono le cose che chiaramente poi ha ordito questo piano. Figurati che addirittura questo personaggio, quando hanno poi dato la sentenza che doveva risarcirci, ha fatto esplodere l'appartamento pur di non darcelo, quindi cioè rischiando di far morire altre persone, cioè, quindi ha fatto tempo a uscire di galera, a dare vabbè, lascia fare. Quelle storie che uno legge sui giornali, dice ma a me non capiterà mai, e quindi il rapporto con mio papà è rimasto cristallizzato nel tempo. Io sono rimasta 23 anni, lui è rimasto 55, si è interrotto lì. Perché? Perché poi è stato talmente doloroso che non ho più provato a riavvicinarmi, fondamentalmente, neanche all'idea. E sono rimasta molto arrabbiata con mio papà per tanti anni. Poverino, che quelle robe psicologiche, no, che tu dici, cioè, che anche le capisci a livello razionale, dici no, ma sono arrabbiata perché sento che mi ha abbandonato, cioè ho riversato su di lui la frustrazione del dolore di non poter fare, cioè perché proprio è sparito, capito, dalla circolazione. Quindi ho riversato su di lui anche tanta rabbia, che è rimasta anche quella cristallizzata per tanto tempo. Adesso è qualche anno, cioè sono passati veramente, adesso ne ho 57, quindi da 23 facciamoci i conti, però è rimasto lì. Poi di lui ho comunque un bel ricordo, perché nonostante avesse fatto la quinta elementare, era uno che leggeva, non so, un libro a sera, era uno che si informava, era uno comunque anche sui fatti storici, era uno proprio molto, mi piaceva tutte queste cose, fumava la pipa, andava a pescare.

0: Cioè, questi ricordi suoi, mi faceva andare a prendere la cacca dei cavalli e delle mucche per i suoi gerani, questi ricordi anche molto quotidiani.
1: In cosa credi? Credi in un'altra dimensione, credi in un al di là, credi in una spiritualità, credi
0: Mamma
1: in una...
0: mia. Allora, intanto credo che le persone credano cose che alle quali hanno voglia di credere, ecco, quindi io ogni tanto vedo video divulgativi for dummies, perché non mi intendo di fisica né di niente, però vedo delle cose che parlano di energia, ecco, per me c'è questa cosa dell'energia, che noi siamo energia, quindi alcuni la chiamano anima, alcuni la chiamano spirito, alcuni la chiamano come vogliono, insomma per me siamo comunque energia che cambia, che muta, si trasforma. Non credo che troveremo le persone sotto forma di persone una volta nell'aldilà, ma ci confonderemo, ci dissolveremo in un'onda di energia comune. Quando si dice che siamo tutti un'unica cosa, che siamo fatti della stessa materia di cui sono fatte le stelle, è tutto vero, cioè l'idrogeno, sono proprio gli elementi. Credo che siamo quella cosa lì, però non penso che troverò qualcuno o mi reincarnerò, insomma.
1: Intanto noi ci troviamo Patti Smith.

0: Era Patti Smith. Noi stiamo parlando con Deborah Villa e affrontavamo un pochino il tema dell'energia e di quello che scaturisce anche l'energia, no? È ovvio che quando noi facendo questo mestiere riusciamo a far ridere, riusciamo a innescare nell'ambiente dove siamo anche un'energia positiva, no? Ti è mai capitato un episodio in cui sia qualcuno ti ha ringraziato e sia magari invece l'opposto, che tu non hai trovato una risposta come ti aspettavi?
1: Cioè, mi sono capitate assolutamente serate di merda, ma tante, nel senso soprattutto quando mi ero separata dalla Ussi, no, una volta anche con la Ussi in un Lions Club. Questi stavano ballando, hanno interrotto la musica e hanno buttato su noi due, che eravamo il duo di picche. Praticamente dal fondo della sala si leva la voce di un cucun che dice: basta, andate via. E ho detto: vabbè, dai, grazie, ciao a tutti.
0: E cosa fai?
1: E ti alzi e te ne vai, cioè prendi e te ne vai, dici grazie, ciao, tante care cose, e tornate a ballare. E invece serate dove la gente mi ringraziava, dove magari non so, mi porto, questo è il regalo di compleanno della mia amica che ha sofferto tanto quest'anno, mi ci voleva, oppure grazie perché mi hai aiutato con i tuoi video, mi hanno fatto ridere in periodi che tu non sei consapevole di questa cosa, ma quando te la dicono, ecco lì, devo dire la verità, un po' il cuore
0: si strisce.
1: Friccica, sì, sì, assolutamente, è bello. Assolutamente.
0: Allora, noi ci fermiamo un attimino e poi si torna a parlare malincomicamente con Deborah Villa, tra poco.
2: Tutti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte. Vogliono che tu creda alle loro.
3: Fammi indovinare. Tu vuoi che creda alle tue?
2: No. Io voglio che tu smetta di raccogliere informazioni dall'esterno e che inizi a trovarle dentro te stesso. La gente teme quello che ha dentro. Ma è l'unico posto in cui troverà tutto quello che serve. Perché non riesci a dormire? Forse perché a notte fonda, quando i rumori si attenuano e sei lì sdraiato nel letto e non c'è nessuno tranne te, allora forse hai un po' paura. Paura perché d'improvviso sembra tutto così vuoto.
4: Come stai?
5: Strade in diretta.
6: Bentrovati in nostra compagnia. A causa di un incidente per lavori si verificano code a tratti sulla 15 Parma-La Spezia tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Sulla statale 309 Romea, a causa di un incidente, è presente un restringimento di carreggiata all'altezza di Lido.

0: degli Estensi in direzione Mestre Ovest, rotatoria Marghera della 57. Traffico ancora intenso per gli spostamenti di Ferragosto. È tutto per questo appuntamento, a più tardi.
1: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
2: Siamo qui nell'intervista malinconica Deborah Villa e stavamo affrontando proprio anche questa consapevolezza che il comico ha di portare anche un beneficio, no? Perché alla fine la risata fa bene, tira fuori l'aria residuale in fondo ai polmoni, ti tieni la pancia perché fai un monte di ginnastica con i muscoli dello stomaco, con i muscoli in faccia, e c'è una gratitudine rispetto a chi ti fa ridere. Il problema è farsi ridere da soli, no? Cioè, nel senso, quando uno affronta un brutto momento è difficile trovare, no, è difficile che la comicità ti possa aiutare. Quindi la prima domanda che ti volevo fare era: qual è stato il tuo brutto momento? Se c'è stato un momento particolarmente basso a livello umorale nella tua vita, e se la comicità è stata un'arma, un piccolo salvagente per tornare a galla.
3: Sì e sì. Okay. Allora, momento basso, beh, dopo Covid devo dire che avevo proprio preso una china depressiva terribile, e lo dico con il massimo rispetto di tutti quelli che hanno una grave depressione. Non voglio mancare di rispetto, non voglio prendermi spazi che non mi competono, però diciamo che ho vissuto anch'io nel mio piccolo un momento dove per me era finito. Cioè, per te Miss Italia finisce qui.
2: Scusa, certo, se te lo chiedo, depressione diagnosticata?
3: No, per quello sto mettendo tutte le mani avanti. Cioè, non mi sono fatta visitare, non mi sono fatta diagnosticare, ma non mi alzavo dal letto, mangiavo le caramelle e stavo lì e pensavo non ho più il futuro. Quindi, cioè, diciamo, è una deriva depressiva, io la chiamo così per non confonderla con la depressione, che è tutta un'altra situazione, un'altra faccenda.
2: È semplicemente,
3: però,
2: noi consigliamo sempre anche a chi ci sente di, nella misura in cui ti fa male un dente vai dal dentista, e allo stesso modo, nella misura in cui senti degli attimi di grande sconforto, di andare da un professionista.
3: La psicologa c'è stata, non c'è stata la diagnosi, in questo senso.
2: No, però lo dico perché ci teniamo.
3: Ci teniamo, ma ci tengo anch'io. Io ho sempre chiesto aiuto in qualsiasi momento della mia vita. Ottimo. Tutte le volte che ho avuto bisogno, io alzo la mano, mi fermo, vado dal primo che passa, dico: chi mi consigli di giusto per questa cosa qua? E io vado sempre, assolutamente, lo consiglio anch'io, e assolutamente fate bene a dirlo. No, però dicevo che non era diagnosticata, nel senso proprio, cioè, la depressione è una cosa, ecco, molto seria, molto grave, importante, però
2: è una malattia.
3: Però la deriva depressiva ce l'abbiamo, credo, avuta tutti al Covid, perché eravamo chiusi in casa, non sapevamo che cosa sarebbe successo, quindi avevamo paura che non sarebbe successo più niente, perché quella poteva diventare una clausura, non si sa per quanto tempo, insomma. E poi tu hai detto giustamente: la risata ha tante qualità, ma ce le ha per davvero. Se tu vai a vederti le proprietà taumaturgiche della risata, ma vanno anche a toccare il flusso sanguigno, il cuore, i polmoni, il metabolismo, i reni, cioè fa bene proprio a 360 gradi, è proprio veramente, ha delle proprietà curative, ma come dire, reali. E allora sono andata a rileggermi quello e ho detto: beh, ma perché il mio pensiero era: ma adesso io come torno sul palco? Uno, come mi rimetto insieme io? Due, cosa vado a raccontare? Cosa, che c'è gente che ha perso, tra l'altro appunto ho perso mia mamma anch'io nel 2021, quindi proprio a cavallo del Covid, perciò dicevo: ma gente che ha perso lavori, attività, parenti, cioè non, cosa faccio io adesso, no? Vado là e faccio la scema sul palco? E caspita, allora mi sono andata a vedere tutte queste proprietà della risata e ho detto: ma sai che però forse un pochino di senso ce l'ha. Allora mi sono inventata questo laboratorio che si chiamava terapia di gruppo, dove non solo ho raccolto tutti i comici che avevano voglia di partecipare al laboratorio, ma dove facevo salire anche le persone direttamente dal pubblico per raccontare barzellette, qualsiasi cosa, non mi interessava cosa, non era un open mic che se hai le skill per fare la stand up, era chi vuole viene, mi racconta i cavoli suoi, un aneddoto, una storia. E sono uscite delle cose meravigliose, la gente aveva bisogno, lì mi hanno veramente ringraziata in tanti, ma non solo i comici, proprio il pubblico, perché si spisciavano addosso, perché venivano fuori delle robe chiaramente inenarrabili. E lì ho veramente ripreso un po' i miei pezzi, li ho rimessi insieme e sono andata avanti, insomma. Quindi sì, credo fortemente nel potere della risata come cura.
2: Sei una mamma? Hai una figlia?
3: Sì.
2: Di
3: 17 anni.
2: 17
3: adesso,
2: anni.
3: Sì. Ho avuto 40.
2: L'hai avuta 40?
3: Sì.

0: quindi una volta si riceveva tardi.
1: E Madonna, forse... se ero già possa.
0: Ora no, forse
1: come
0: no.
1: Un biscotto lasciato nella credenza.
0: Però, ecco, e lì invece com'è andata rispetto alle dinamiche che so che ci sono?
1: Bella depressione post-parto, sì.
0: Anche lì,
1: ma ce la facciamo mancare, voglio dire, abbiamo fatto 30, facciamo 31. No, no, assolutamente ce l'ho avuta. Io ho smesso di dormire al quarto mese di gravidanza e non ho dormito per i 7 anni successivi. Quindi io potrei avere anche...
0: Per i 7 anni successivi?
1: Te lo giuro.
0: Cosa vuol dire non ho dormito?
1: Dormire 2 ore a notte, la media di 2 ore a notte per 7 anni. Io sfido... altro
0: e come,
1: che
0: e come facevi? Raccontami.
1: Non so, io.
0: Cioè, tu hai preso, immagino, delle soluzioni.
1: Pensavo hai preso delle sostanze psicotrope. No, assolutamente.
0: No, beh, però. Cioè, no. Scusa, avrai provveduto in qualche modo? Ci sarai.
1: No, guarda, io la forza della disperazione. Cioè, era tra l'altro il periodo in cui lavoravo come una matta perché facevo la TV, facevo le serate, facevo la radio, facevo di tutto e di più. Io veramente ho anche dei ricordi rock and roll dove io proprio. Cioè, torno da una serata e vado direttamente in radio, dormo un'ora su... Adesso volevo salutare Azzan, che era il proprietario di Radio Monte Carlo, che queste cose non le sa, forse le sta scoprendo adesso. Dormivo nello studiolo tipo un'ora e mezza, due, per poi dopo farla
0: perché andavi la mattina in diretta.
1: Eh sì, perché sennò a casa mi devo alzare alle 4:30 per poter essere lì alle 6:30, quindi... Se io tornavo alle 3, allora magari facevo mezz'ora in più, andavo là, dormivo 3 ore.
0: Questo era dovuto a questa deriva depressiva?
1: Eh? Ma guarda, secondo me era tutto un correlato, cioè è nato prima l'uovo o la gallina, non lo so, però io ho smesso di dormire e poi comunque ho tenuto botta fino a che è nata mia. Dopo, quando è nata Lisa, io lì sono andata proprio un po'... Più lavoravo tanto...
0: Cioè, cosa succede? Cerca di spiegarlo a un uomo col pisello.
1: Allora,
0: cioè un uomo col pisello,
1: a un essere umano
0: col pisello.
1: Chi non ha mai provato questa cosa? Cioè,
0: Io non me ne immagino. Cioè, la depressione post-parto, raccontala a me.
1: Allora, innanzitutto ti senti io dico quello che è capitato a me, eh. Cioè, non ho la pretesa di raccontare la depressione post-parto in generale, no, perché sembra sempre che poi io non generalizzo mai, dico la mia. Mi sembrava di fluttuare in un ambiente con le cuffie, con i tappi per le orecchie, quindi io sentivo poco, percepivo poco, cioè ero in una situazione di sospensione e isolamento, io mi sentivo isolata e questa cosa mi portava, tra l'altro avevo uno stato d'allarme accesissimo perché poi avevo il terrore di perdere mia figlia, che non so, durante la notte potesse, sai, non svegliarsi più, quelle cose, le apnee notturne infantili, tutta una serie di cose, e ho iniziato proprio a implementare questo non sonno, e in più lavoravo tanto, quindi ero in corsa e correvo, era una corsa, era una maratona di velocità però del lavoro, in più con le 0 ore di sonno, con mia figlia che me la portavo dove potevo chiaramente perché poi la allattavo eccetera eccetera, che l'ho portata anche in radio, lei è la speaker più giovane del mondo, io tipo a 3 mesi era già in radio con me, Radio Monte Carlo. E potevo dire?
0: Ma scherzi, ma figurati.
1: No, ho avuto il dubbio, scusa.
0: Ma tu sapessi, io lavoro con un collega, si chiama Federico Parlanti, dice la sua radio preferita è Subasio, sì, che
1: Ok, perfetto. E quindi insomma ho vissuto questa cosa ed ero completamente sola, abbandonata, in angoscia. Non so se avete mai provato l'angoscia, spero per voi di no, ma nel caso chi l'ha provata, è un vortice che ti trascina verso il basso proprio, cioè tu senti sempre di non farcela, sei sempre in mezzo in apnea, sei sempre in una situazione di emotiva di...
0: Una spirale che ti porta giù.
1: Sì, ma l'angoscia è una cosa proprio brutta,
0: e
1: brutta.
0: Sei uscita grazie a cosa?
1: Sono scappata. Io dopo 3 anni mi sono presa una...
0: Ma ti posso chiedere, sia nel caso precedente che ci raccontavi durante il Covid, che in questa depressione post-parto, la soluzione è stata... farmacologica, psicologica?
1: No, assolutamente no, farmacologica mai, no, assolutamente no, nel mio caso per fortuna, in alcuni casi mi rendo conto che è necessario, io per fortuna non sono arrivata a quello, però non lo so come ho fatto, guarda, te lo dico, cioè secondo me a volte le persone hanno delle risorse che veramente, cioè più sei disperato più le vai a recuperare, non so da cosa, non so da dove. E però ti dico, è stata veramente il Covid è stato niente in confronto a quell'altra

0: diciamo così, anche perché poi ho praticamente, penso, la dico grossa, però un po' abbandonato mia figlia per andare a fare Pekin Express. L'avevo lasciata con una babysitter, avevamo fatto tutto un inserimento, cioè non è che l'ho mollata e me ne sono sparita, avevo fatto dei video anche carini che lei poteva guardare, non gliel'hanno fatti vedere, l'hanno presa, l'hanno portata là perché poi lei ha rifiutato la babysitter, insomma è successo un casino. E quando sono tornata mia figlia balbettava e mi menava, io chiaramente mi sono fatta menare tutto il tempo che ha voluto e con calma l'ho ripresa piano piano assecondandola eccetera eccetera. Ne abbiamo anche parlato quando aveva 13 anni, 14 anni di questa cosa e io ho proprio detto la mamma stava affondando, non ce la faceva, quindi, ma lei insomma ha capito e non ha neanche un cattivissimo ricordo di quello che è stato quel momento lì, insomma, fondamentalmente.
1: Parlavamo anche del teatro e sì. Dove sei prossima stagione?
0: Allora, la stiamo pianificando adesso. Però lo spettacolo, ti prego, vienilo a vedere perché veramente è lo spettacolo più stupido che abbia fatto in tutta la mia vita e sono felicissima. C'è lo spettacolo più leggero, demenziale, proprio mi travesto, cioè sono i video, le cose.
1: Come si titola?
0: Si chiama Comedy Deb, dove faccio tanti quadri diversi, ma mi trasformo, ma è veramente proprio stupido.
1: Scegli una carta.
0: È cartolle. Questa.
1: Vai, leggi.
0: Ah, leggo io?
1: Leggi.
0: Allora. Il pensiero è solo un aspetto minore della consapevolezza. Il pensiero non può esistere senza consapevolezza, ma la consapevolezza non ha bisogno del pensiero.
1: Che dici?
0: Sì.
1: La consapevolezza non ha bisogno del pensiero.
0: No.
1: Cioè, se tu sai una cosa, non hai bisogno di pensarci. La sai.
0: È uno stato, stato dell'essere.
1: Tu cosa sai?
0: Mamma, cosa, che domanda bruciapelo. Io sulle domande
1: pensaci un attimo, io metto Duran Duran nel frattempo. Ti piacciono?
0: Sì.
1: Ho scelto Save a Prayer, come mai? Bei tempi, ricordi teneri. Senti, pensaci, la consapevolezza non ha pensiero.

0: La malinconia, la perfetta malinconia in questa intervista malinconica a Deborah Villa. Abbiamo ascoltato Duran Duran in Save a Prayer e stavamo parlando appunto della consapevolezza che non ha bisogno di pensiero.
1: Ma la consapevolezza rispetto a cosa?
0: Cosa sai te?
1: Ma che ne so, io non ho capito. Io ho capito che non ho capito.
0: Dopo 57 anni, cioè sai di non sapere, sei così socratica.
1: Sì, esatto. No, cioè so che, guarda, dirò veramente delle grandi banalità, però volendo potremmo stare molto meglio tutti. Io la cosa che mi fa male è vedere persone che vedono leader politici di tutto il mondo fare i porci comodi loro e fare finta di non vedere, come se fosse il fallo della propria squadra fatto ai danni dell'altra, perché le cose nostre vanno tenute segrete perché comunque la mia parte deve vincere sulla tua, e invece questi lavorano per danneggiare soprattutto chi li ha votati, perché poi i veri presi in giro sono questi. Poi sento gente veramente, abbiamo una classe politica dirigente in questo momento che è veramente, anche qua in Italia, che fa veramente paura, c'è Israele che si sta comprando tutto e noi facciamo finta che vada tutto bene, com'è quella roba lì? Io sono sconvolta, perché non puoi non vederla, se non la vedi non...
0: Noi nel nostro piccolo cerchiamo di cambiare le cose, abbiamo fatto una trasmissione parlando anche di cose importanti, di cose belle, grazie per esserti aperta così tanto.
1: Paolo Ruffini numero uno, ti amiamo tutti.
0: Ma sì, magari. Ragazzi, grazie a Bestia e come state? Fateci sapere.

0: lunedì al venerdì alle 19.30 qui su Radio 24.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
4: 24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo, e la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo, storie che hanno lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: Sono le 13.
6: GR24, il Sole 24 Ore.
5: Migranti a Ceuta, Spagna e Marocco hanno schierato l'esercito. Non erano obiettivi militari il premier libanese contro l'esercito israeliano. Atletica, maratona di marcia d'oro per l'Italia, Stano e Fiorini sul gradino più alto. Un buon pomeriggio dalla redazione da Valeria De Rosa. Ceuta blindata per il timore di nuovi arrivi, mentre Rabat fa sapere di aver bloccato centinaia di persone che volevano raggiungere l'enclave spagnola.
7: Madrid blinda Ceuta e Rabat blocca centinaia di persone dirette nell'ex clave iberica in Marocco. Dopo gli inviti diffusi sui social a oltrepassare il confine in massa il 15 agosto, le forze di sicurezza marocchine hanno impedito a centinaia di migranti di raggiungere in maniera irregolare la città spagnola. Secondo fonti di Rabat, citate dall'agenzia EFE, il gruppo, in prevalenza subsahariani, si era nascosto in un'area montana a sud-ovest dell'ex clave spagnola. I migranti dispersi, segnalano le fonti, sono rimasti nella zona. I controlli sono stati rafforzati dopo la crisi del 30 e 31 luglio, quando circa 80.000 migranti attraversarono il confine, provocando 82 morti sul lato spagnolo della frontiera, stando ai dati diffusi dall'Istituto di Medicina Legale di Ceuta, che ha realizzato le autopsie sulle salme. Ma secondo le stime di organizzazioni umanitarie, le vittime sarebbero almeno 141 dai due lati della frontiera. Madrid ha schierato centinaia di agenti della Polizia Nazionale, Guardia Civile e militari dell'esercito per i controlli. Secondo le stime delle forze di sicurezza, a Ceuta restano circa 5.000 migranti irregolari, mentre si registrano in media 200 rimpatri volontari al giorno in Marocco. Il sindaco di Ceuta stima tra 8.000 e 12.000 le persone rimaste in maniera irregolare nell'exclave. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Basta ambiguità, Ceuta è un segnale che l'Europa non può sottovalutare. Contrastare i trafficanti di esseri umani deve essere una priorità, così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un messaggio in occasione del consueto bilancio del Viminale a Ferragosto.
8: È un calo dei reati generalizzato quello registrato nel primo semestre dell'anno. Secondo il Viminale, a diminuire sono stati tutti i delitti che destano maggior allarme sociale, come omicidi, furti, rapine e truffe. Per quanto riguarda in particolare le violenze di genere, i femminicidi sono stati 34, 20 in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Sul fronte dell'immigrazione, gli sbarchi sono stati poco meno di 14.400, la metà dello scorso anno, raddoppiati invece i rimpatri, oltre 4.400, la maggior parte

0: parte dei quali per espulsione 72.000, poi le domande di protezione internazionale esaminate, quelle respinte, sono il 70%. Quanto all'ordine pubblico, le manifestazioni di piazza sono scese a 5.700, 98 quelle in cui si sono registrati disordini che hanno portato al ferimento di 14 civili e 136 agenti delle forze di polizia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Una petroliera della Compagnia degli Emirati Arabi Uniti è stata attaccata mentre transitava nello stretto di Hormuz e, quanto fa sapere l'agenzia di stampa statale, non ci sono feriti. Intanto un nuovo botta e risposta tra Stati Uniti e Iran.
2: Quando mancano due giorni allo scadere del cessate il fuoco fissato per il 17 agosto, tornano ad alzarsi i toni tra Stati Uniti ed Iran. Durante un intervento pubblico, Trump ha lanciato un duro affondo contro Teheran. L'Iran, ha detto, è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo Hormuz territorio degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, ha replicato il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi, non si conquista con un tweet né con un discorso elettorale. Mentre il portavoce dello stesso ministero ha citato i fratelli Karamazov per criticare la politica degli Stati Uniti. Colui che mente, ha detto a se stesso e presta ascolto alla propria menzogna, giunge al punto di non essere in grado di distinguere alcuna verità né in se stesso né attorno a sé. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Non erano obiettivi militari le 7 persone uccise oggi nei raid aerei israeliani sul villaggio di Ansar in Libano, tra cui donne e bambini. Lo ha dichiarato il primo ministro libanese Salam dopo che Israele ha affermato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. I 7 martiri dell'attacco non sono infrastrutture militari e le donne e i bambini uccisi non sono obiettivi militari, ha affermato Salam, aggiungendo che Israele deve fermare questa escalation che ha definito estremamente pericolosa e che mina gli sforzi per consolidare la stabilità nel sud. 5 anni fa gli Stati Uniti lasciavano l'Afghanistan e il 15 agosto i talebani si riprendevano il paese, che da allora è sprofondato nell'oscurantismo e nella miseria. Particolarmente difficile la condizione delle donne, ormai intrappolate dal regime, e dei bambini, che vivono una perenne condizione di malnutrizione. Benedetta Cornelli è ginecologa di Medici Senza Frontiere, rientrata da poche settimane dalla missione afghana.
3: La situazione del paese in Afghanistan è una situazione abbastanza disastrosa, penso che sia il paese con le condizioni umanitarie peggiori nel sud-est asiatico. È un paese che viene da 5 anni ormai di regime talebano, quindi da una parte ha guadagnato una stabilità politica che nei decenni di guerra precedente non aveva, dall'altro rimane altissimo il tasso di povertà, di disoccupazione e tante volte anche di accesso al cibo e all'acqua potabile. Il sistema sanitario in particolare è un sistema che assolutamente non funziona e che dipende fortemente da aiuti internazionali o da ONG, aiuti che negli ultimi anni purtroppo sono stati tagliati, soprattutto quelli di origine americana, e che quindi è un sistema estremamente sovraccaricato. Le donne e i bambini, quindi queste popolazioni più fragili, sono quelle che sono state più colpite dal nuovo regime talebano. In particolare le donne hanno dovuto subire prima il divieto all'istruzione, che ormai si ferma a un'età che va dagli 11 ai 12 anni e oltre non possono più studiare, e sono escluse praticamente da quasi tutte le attività lavorative. Le uniche attività lavorative concesse alle donne sono quelle sanitarie, quindi medici, infermieri e ostetriche, che già erano in possesso del titolo nel 2021, possono ancora lavorare.
1: Con uno dei più classici stop and go, l'Etna continua la sua attività eruttiva con una forte attività esplosiva sui crateri sommitali, che questa volta si sarebbe spostata dal cratere Voragine a quello di nord-est con l'emissione di un'altra nube eruttiva sospinta dal vento in direzione sud-sud-est. È quanto si legge in un nuovo avviso per l'aviazione emesso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, che è salito al massimo livello passando di nuovo da arancione a rosso. In chiusura, agli europei di atletica in corso a Birmingham, un Ferragosto da ricordare per gli azzurri.
4: Ferragosto in marcia agli europei di atletica con l'Italia che conquista 5 medaglie in 4 gare, 2 ori, altrettanti argenti e un bronzo. Sulla distanza della maratona il tacco e punta regala 2 splendidi trionfi con l'olimpionico Massimo Stano al maschile e la rivelazione Sofia Fiorin tra le donne. Il barese taglia il traguardo stampando il record europeo indossando un cappello di paglia stile One Piece, l'aretina invece sigla il primato mondiale. Nella mezza maratona tra gli uomini, il pugliese Francesco Fortunato conquista

0: l'argento e il fiorentino Andrea Cosi il bronzo alle spalle dello spagnolo Paul McGrath. In campo femminile festeggia uno splendido argento la veronese Alexandrina Michaj, battuta solo dalla fuoriclasse spagnola Maria Perez, vincitrice a suon di primato del mondo. Quinto posto per l'Olimpionica di Tokyo Antonella Palmisano. Trionfo azzurro e anche polemiche per la scellerata scelta degli organizzatori di far disputare le quattro gare contemporaneamente, impedendo al pubblico di comprendere il reale sviluppo delle singole competizioni, almeno nelle fasi iniziali. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
1: Termina qui questa edizione di GR24, prossimo appuntamento con il giornale radio alle 16.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
6: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Radio Tube. L'intervista di Marta Cagnola.
8: Saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con Laguna e ora esce con il primo album Un Posto Dove Andare, Niccolò Filippucci.
9: No, mi sento molto bene, devo dire, sono molto contento, sì, possiamo chiamarlo comunque assolutamente un primo traguardo, poi ovviamente io mi vivo questi momenti un po' come delle tappe, no, della mia carriera. Quindi sono molto focalizzato sul prossimo futuro, sono una persona che piace lavorare, diciamo, magari piccole cose fatte bene, quindi un passetto alla volta, e sono concentrato su appunto questo prossimo futuro, questa uscita del disco, questo primo live, sono contento, non vedo l'ora.
8: Ti faccio fare però prima un passo indietro, visto che è tutta una questione di viaggi e di passi e di luoghi da esplorare questa fase, dal titolo del disco in poi. Il passo indietro è quello di Sanremo. Che sensazione ti dà ripensarci?
9: Allora, non ho ancora messo tutto a fuoco, ma semplicemente perché anche quando magari amici o familiari mi chiedono com'è andata, cioè, dimmi un po' era lì, cioè io letteralmente non so bene descrivere quello che è successo, ancora forse devo capire bene, devo realizzare, no, però è stata una bellissima esperienza sicuramente, ho imparato tanto, è stata una settimana molto, molto intensa, piena di cose comunque. E quindi anche da persone che ho conosciuto, comunque l'esperienza stessa mi ha insegnato molto, devo dire.

0: album. Già dal titolo si capisce, no? Che stai un po' esplorando tutte le strade, no?
1: Sì, diciamo che appunto Un posto dove andare è stato, diciamo, abbiamo dato questo titolo per identificare un po' quello che è il mio percorso in questo momento, quello che sono io in questo momento, quindi magari sì, c'è una strada un pochino più solcata, però ci sono tante poi strade, stradine, che sono poi tutte quelle sfumature del magari del pop, no? Quindi possiamo dire che in generale comunque io mi identifico in quella che è la musica pop, però anche venendo da un background musicale molto molto ampio in generale, mi piace anche sperimentare oltre quello che è il puro pop classico, diciamo.
0: E si sente un po' appunto nel disco che le ispirazioni sono diverse, le atmosfere sono diverse, è un po' come dire, no? Io adesso ho davanti tutto questo, è così?
1: Sì, ho cercato di mettere in questo disco, di raccontarmi in questo disco in maniera diversa, in più situazioni, in diversi momenti, e ho cercato appunto di, come per riprendere anche appunto il primo titolo della prima canzone, di mettere anche più sfumature sia mie personali che di quella che è la mia musica, e quelli che sono i miei riferimenti, quindi veramente è un album molto diverso, comunque, che racconta una storia, però lo fa in maniera differente tra una canzone e un'altra, ecco.
2: Studi di Radio 24, Milano. A distanza di 10 anni dall'ultimo progetto discografico, torna con un nuovo album, Moreno. Il disco si chiama, non a caso, Restart.
3: Lo puoi scomporre sia come re/start, una ripartenza di un re. Io mi chiamo Moreno, quindi mo come adesso, re come il re e no come no. Quindi che non sono io, ma allo stesso tempo, come ha fatto anche il grafico Marco Ferramosca, che secondo me ha trovato un'altra chiave bellissima, che è re come re, star come una star e la T in versione come una croce, un re magari messo in croce per quello che magari è stato lo scotto che ho potuto pagare per essere stato il primo rapper ad andare alla corte televisiva. Ma in realtà diciamo che non l'ho mai, diciamo, abbandonato, come, cioè, questa cosa mi fa piacere descrivere che dall'ultimo album magari sono 10 anni, ma limitrofe a quelle che non sono magari le attività di un album, così ci sono stati comunque, certo, magari delle collaborazioni, dei singoli, i miei live, le mie attività, quant'altro. Pensavo che proprio per me l'album è come un figlio, cioè è una cosa davvero importante, e quindi per poterlo realizzare, lo puoi realizzare anche come si diceva una volta, che era come ho iniziato, ed è anche quello che mi mancava a volte, la semplicità anche di fare un mixtape cantando sulle strumentali già edite di YouTube. Però purtroppo quando diventa un lavoro, si cresce, ci sono anche altri fattori, non si può fare così, e quindi proprio serve il team, serve le basi, serve lo studio, tante cose che ci ho messo un po', diciamo, a raggruppare e a portare avanti in mezzo a quelle che sono anche le altre cose della vita. Una sola

0: È un viaggio dove infatti gli stimoli non sempre li vai a trovare in Italia, ad esempio, ho avuto proprio bisogno di viaggiare, allargare la mente, conoscere nuovi suoni, nuove culture, e me li sono andati a prendere questi featuring, queste collaborazioni, partendo naturalmente dall'Italia e da due città importanti e internazionali come Napoli e Milano, dove ho fatto la collaborazione con Clementino e Danti, ma allo stesso tempo in quella con Clementino si inizia l'internazionalità con la voce di Adarena e le sue origini argentine. Ho avuto modo di collaborare con un rapper polacco fino al Brasile, dove sono andato anche a girare il video con Enzo Bala, sono stato lì un mese, ho conosciuto tanti dei rapper che ci sono lì brasiliani e sono riuscito a portarmi due nomi nel disco come Pelé Milflo e MC Gim.
1: L'ultima domanda poteva essere la prima, quindi questo concetto di restart adesso è un restart che vorresti dove che ti portasse dove? Quali sono i tuoi obiettivi e i tuoi sogni in questo momento?
0: Dove vorrà il destino, ovunque sarà, sarò certo che mi potrò fare trovare pronto, perché sarà stata la mia musica che mi avrà trasportato lì. Non c'è un posto in particolare, penso che semplicemente c'è un posto per me e vado semplicemente a riprenderlo, come se fosse un Orient Express, diciamo, e c'era il mio posto prenotato e mi sto andando a risedere semplicemente al mio posto.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Moreno. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: L'economia delle piccole cose. XL di Anna Migliorati.
1: Le partenze intelligenti.
2: Perché che c'è? Rimani a Milano i primi giorni di vacanza, ti godi la pace della città, soprattutto eviti quegli squalli di ingorghi in autostrada. Per me è un piacere.
1: Ma piacere che cosa? Ma se ci hai reclusi in casa 3 giorni ad aspettare che partissero tutti, ma va là, va!
2: Sì, ma guarda adesso che libertà, sì, vuoi mettere?
1: Zitto.
3: Eh sì, tempo anche per noi. Più che vacanziere ormai siamo, diciamocelo, funamboli delle vacanze. Corte, care, in casa chi può più che in hotel, mordi e fuggi, di certo con un occhio per molti al portafoglio. Conti ai quali ci siamo quasi abituati. Ben ritrovati da Anna Migliorati, buon Ferragosto. Qualche numero sì, uno a far riflettere. Gli italiani ricorrono sempre più ai prestiti, ad esempio, per concedersi un periodo di relax estivo. La spesa per la vacanza, anche quella media, è arrivata a sfiorare i 1000 euro a persona, alta per molti stipendi. Cresce chi ricorre ad un prestito per far pesare il meno possibile questa uscita sul budget familiare. Nei primi 5 mesi del 2026 sono stati erogati per le vacanze finanziamenti per un valore totale che arriva a circa 170 milioni di euro. Nonostante le ferie diventino sempre più corte, 10-11 giorni, si salti il pranzo in autogrill per portarselo da casa e ci si inventi davvero ogni soluzione possibile. Vi ci ritrovate? Allora, le nostre storie di vacanza in formato Economia delle piccole cose, XL. In Europa, come negli Stati Uniti, si è diffuso l'Extreme Day Trip. Cosa vuol dire? Viaggio internazionale in aereo con partenza all'alba, rientro senza pernottamento, diventati popolari grazie a un gruppo Facebook britannico del 2023 che ha ben oltre 300.000 iscritti. Parto da New York per vedere ad esempio il lago di Como o, meno azzardato, da Liverpool. Di storie come queste ne abbiamo lette. Ora, lo facciamo però anche noi, si chiama One Day One City, One Day One Trip, viaggiatori estremi, persone normalissime, le vedete affollare gli aeroporti all'alba con giusto uno zainetto, tanto torneranno dopo il tramonto. E abbiamo scovato un'agenzia di viaggi che lo fa a Brescia, saluto Beatrice. Allora, come mai questa idea?
4: L'altra mia socia, altra titolare ovviamente della nostra agenzia, ha provato quasi per scherzo all'inizio con un gruppetto di amiche a fare una capitale in giornata, se non ricordo male Copenaghen. In realtà devo dire la clientela è molto variegata, signore magari che sole, che quindi magari da sole non avrebbero mai intrapreso nessun tipo di viaggio, soprattutto in aereo, ma in realtà abbiamo anche tantissime coppie giovani e ragazze in gruppetti, quindi magari che vogliono godersi la giornata in 3 o 4.
3: Dove si va in un giorno?
4: Città dove appunto non si riesce comunque a fare tutto, ma si riesce a vedere gran parte della città, quindi cerchiamo di prediligere città non troppo grandi, ben collegate con l'aeroporto, dall'aeroporto al centro città. Questo è un vincolo, il fatto che siano collegate ovviamente con l'Italia da voli, uno la mattina molto presto e uno la sera il più tardi possibile. Madrid, abbiamo appena fatto Valencia, anche Londra, che contraddice un po' quello della città piccola che ho detto prima, ma è stato un po' un esperimento che però è riuscito molto bene anche quello. Abbiamo fatto anche il nord Europa, quindi Copenaghen, considerando poi il fatto che noi facciamo anche tanta Italia, perché abbiamo fatto anche Napoli, abbiamo fatto Roma.
3: Altra storia, dal veloce, instagrammabile e magari poco sostenibile, diciamolo, viaggio lampo, al rilassato scambio casa. Vado a vivere la vita di qualcun altro. Questo non è più una novità, nasce negli Stati Uniti, lo sapete, diventa celebre con un film che ormai è un culto, ma in quest'estate 2026 sembra essere quanto mai popolare. Isabella Pollini, Home Exchange.
5: Sì, abbiamo circa 290.000 membri in tutto il mondo. L'Italia è tra i 5 mercati principali di Home Exchange, insieme alla Francia, la Spagna, gli Stati Uniti e il Canada, e attualmente abbiamo circa 11.000 membri in Italia. Sono famiglie con bambini piccoli o anche adolescenti, studenti e sono seguiti dalle coppie che viaggiano senza figli, inseguito dai pensionati.
3: Perché si scambia casa?
5: Allora, uno dei motivi principali è sicuramente il risparmio. Tutto quello che è turismo sostenibile, quindi sappiamo che grazie allo scambio casa l'impatto ambientale e soprattutto si vive un po' la vita del quartiere, quindi si va a fare la spesa, si viaggia un po' tutto l'anno anche al di fuori delle vacanze.
3: E dove si scambia casa? Insomma, i timori per i viaggi lontani incidono anche per voi?
5: Una tendenza più al turismo locale, quindi nel proprio stato le regioni più gettonate in Italia sono Lazio, seguita da Toscana, Lombardia, Veneto e Sicilia.
3: Ma non è che è sinonimo ancora per voi di Milano, Roma e Firenze, insomma, sostenibili sì, ma le solite mete?
5: Non si limita solo a quello. In Lombardia magari i laghi, quindi non solamente le grandi città.
3: Scambio casa significa che vado a casa di qualcun altro, ma qualcuno viene anche a casa mia. Noi italiani, insomma, abbiamo superato la gelosia per la nostra casa, davvero?
5: Nonostante appunto la gelosia per la propria casa, si scambiano di solito le prime case, quindi abbiamo una maggior parte di prime case sulla piattaforma, funziona molto bene ovviamente anche con le seconde case perché c'è più flessibilità. Possiamo assolutamente far venire qualcuno che non conosciamo a casa nostra, c'è da dire che la piattaforma aiuta in questo senso. Perché abbiamo tutto un sistema di recensioni, si discute prima con la persona. Questo nuovo modo di viaggiare interessa sempre più persone.
3: Grazie.
5: Buona giornata.
3: E se le generazioni più su con gli anni non disdegnano il viaggio in un sol giorno fuori confini in aereo, di fatto quello che sembrava l'impossibile per una generazione nata dopo la guerra, se le famiglie per risparmiare scambiano casa, i più giovani che fanno? Sorprendono ancora una volta, perché a tornare di moda, come in molte altre economie, è il vintage. Questa storia affidata a loro e alla collega Giorgia Colucci.
0: Gen Z.
6: Avventure dall'altra parte del mondo e sconosciuti che diventano amici. E questa è la ricetta per le vacanze che si sta imponendo tra i millennial e la generazione Z. Un trend che sta ridefinendo il mercato dei viaggi. Infatti, dopo anni di prenotazioni fai da te a basso costo, i giovani stanno riscoprendo il valore dei pacchetti all inclusive. Esperienze organizzate da startup innovative come WeRoad o Sivola e coordinate da ragazzi e ragazze della loro stessa età, ma soprattutto da vivere insieme a un gruppo di loro coetanei. Ed è proprio questo il segreto del successo di questo modello di viaggio. Spiega il perché Michela Novati, che per anni è stata viaggiatrice, poi coordinatrice per Sivola e ora organizza viaggi.
7: Secondo me i ragazzi hanno sempre più bisogno di vivere esperienze vere con altre persone, perché da soli non è bello poi viaggiare, è bello condividere, è bello essere con altre persone e soprattutto incontrare persone che inizialmente sono sconosciute, ma con le quali poi si passano determinate esperienze che diventano ricordi indelebili.
6: Questa è una tendenza destinata a rafforzarsi e lo pensano anche gli addetti ai lavori, come Andrea D'Amico, membro del board della travel company milanese WeRoad, che dal 2017 ha portato in giro per il mondo oltre 300.000 viaggiatori.
8: Quest'anno il mercato globale dei viaggi dovrebbe raggiungere i 1.000 miliardi e i viaggi organizzati rappresentano circa un terzo. Ci aspettiamo che questo settore, questo modo di viaggiare continui a crescere in maniera sostenuta, ancora di più, no, col fatto che le AI sta diventando sempre più importante, il fatto di poter fare in real life experiences diventa ancora più significativo.
6: E guerre, dazi o rallentamenti economici per il momento sembrano avere un peso limitato sul settore.
8: È ovvio che ci sono eventi come la situazione attuale nel Medio Oriente che possono creare magari delle incertezze, un temporaneo rallentamento, però nel lungo termine, questo anche nel medio lungo termine, questo non cambia quelli che sono dei trend normali.
6: Anche perché viaggi di gruppo organizzati non vogliono dire solo nuovi amici, ma anche poche preoccupazioni, come sa bene Michela Novati.
7: Ovviamente gli imprevisti sono sempre un po' parte del viaggio, sono anche il pepe del viaggio, ad esempio un ritardo oppure un cambio di programma improvviso, sai, è un qualcosa che avviene. In questo caso da organizzatore creatrice coordinatrice, il mio cervello deve switchare in modalità da supereroe e quindi bisogna mantenere la calma e trovare una soluzione. Quindi trasformare la parte del contrattempo in anche un'esperienza vera e propria della vacanza, in una parte anche divertente. Vi assicuro però che vedere poi le persone felici in viaggio con te è proprio una soddisfazione che non ha prezzo.
3: E voi come viaggiate? Economia delle piccole cose, @radio24.it. Ancora una volta aspettiamo anche le vostre di storie. Ma siccome siamo in formato estivo, ci sentiamo ancora tra pochissimo. Voi preparate l'auto.
9: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io che sono Matteo Caccia invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
10: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
11: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Qualche temporale interesserà l'arco alpino, specie quello centro-occidentale. Sarà più frequente invece sulla Sardegna interna e sui monti della Sicilia e della Calabria. Soleggiato con caldo intenso altrove, domani mattina stabile, dal pomeriggio acquazzoni su Alpi, Prealpi e localmente in pianura al nord-ovest. Sole altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
15: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
16: Suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
17: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
18: L'economia delle piccole cose.
3: Eh sì, diciamocelo, c'è una cosa che nel rituale degli italiani non cambia quando si parla di vacanze: bello il treno, comodo l'aereo per andare lontani, quando si tratta però di fare le valigie si carica l'auto. Più di 15,8 milioni di italiani vacanzieri, 56%, in particolar modo tra i 45-54 anni, dove si arriva quasi al 70%, abitanti del nord-est, 67%, scelgono l'auto. Ci mettiamo anche noi in questo contesto. 8 al secondo posto l'aereo, 8,7 milioni di italiani, circa il 30%, i più giovani 25-34 anni per uno su due l'aereo, il 54%. Vabbè, bando ai numeri, ma proviamo un po' a proiettarci nel futuro. Se l'auto per andare in vacanza si guidasse da sola.
19: Che fate lì? Non avete ancora caricato?
20: È il più grande pre-seed in Europa per quanto riguarda la guida autonoma. E abbiamo raccolto questi 38 milioni, il più grande spin-off universitario fatto fino ad ora. Il Ministero dei Trasporti ci ha dato l'autorizzazione a fare la sperimentazione su strada pubblica. Abbiamo raccolto talenti, quindi ingegneri giovani, che ricordo che se non ci sono iniziative come queste, questa è gente veramente brava e prende e va all'estero.
21: Cioè le competenze di questi ragazzi e ragazze sono quelle che oggi viene chiamata l'intelligenza artificiale fisica, o physical AI o embodied AI, che è uno dei trend più importanti, cioè tecnologie dell'intelligenza artificiale non più solo applicate al digitale, ChatGPT e tutte le cose che conoscete, ma applicate a sistemi fisici. Due esempi importantissimi sono la guida autonoma e la robotica, robotica umanoide, tanto per intenderci. Quindi sono competenze estremamente pregiate, che quindi mi allaccio a quello che ha appena detto Luca, facilmente questi ragazzi così brillanti che hanno competenze in questo settore vengono rapinati,
22: rapiti diciamo.
3: E possiamo dire che altri paesi ce li rapinano.
20: Assolutamente, gli italiani, gli ingegneri italiani, se voi andate in Waymo, Zoox, sono pieni di ingegneri italiani di altissimo livello, perché se noi vogliamo mantenere un qualità della nostra economia, qualità della nostra società ad alto livello, dobbiamo fare tante di queste iniziative. Noi siamo una

0: recente.
1: Sono Luca Foresti, CEO di New Links, e Sergio Savaresi del Politecnico di Milano. Davvero il futuro sono le auto che si guidano da sole nelle nostre città e nelle nostre strade? Siamo saliti davvero a bordo della New Links.
2: Come vediamo dallo schermo, abbiamo riportate diverse informazioni. Abbiamo innanzitutto la traiettoria nominale che il veicolo deve seguire, che abbiamo programmato. Sovrapposta a questa vediamo la traiettoria pianificata in tempo reale dall'auto, quindi che agisce e reagisce agli ostacoli presenti sul percorso. In questo caso ne abbiamo parecchi, infatti vediamo tanti quadrati delle cose che l'auto deve evitare. Quindi possiamo ingaggiare autopilot.
3: E stacchi le mani dal volante completamente.
2: E stacco le mani dal volante completamente, non sto agendo in nessuna maniera sugli input del veicolo. Per quanto riguarda la velocità, è impostata in base a presenza di segnali stradali oppure alla presenza di ostacoli lungo il percorso, oppure ancora, e lo vedremo molto bene avvicinandoci in rotonda, in casi di cambi di traiettoria oppure di curve.
3: E l'auto sta andando in maniera completamente autonoma, no?
2: Esattamente.
3: Se dovesse esserci un ostacolo imprevisto,
2: è che tendenzialmente se non siamo in grado di evitarlo in tempo reale ci fermiamo, e quindi a quel punto io, che sono il safety driver presente per motivi legislativi durante i test in strada, intervengo e a quel punto prendo il controllo del veicolo. In realtà, se il veicolo rileva di essere in una condizione in cui non è in grado di prendere una decisione, quindi autopilot rimane ingaggiato

0: ma non è in grado di aggirare un ostacolo, ad esempio, è possibile anche l'intervento del supervisore remoto. Quindi c'è una figura che è collegata al veicolo in ogni momento durante i test, quindi per effettuare una piccola manovra di evitamento ostacolo in generale.
1: Per motivi legislativi, perché se la legge lo permettesse, in questo momento il safety driver tecnicamente potrebbe non esserci.
0: Esattamente, esistono dei paesi in cui è possibile raggiungere l'abilitazione alla rimozione del safety driver dal veicolo. L'Italia non è tra questi al momento, però è fattibile.
1: Cosa sta succedendo adesso? Allora, l'auto ha fatto sia dei percorsi in linea retta, sia delle curve, sia le uscite e
0: Esattamente.
1: rientrate in una rotonda.
0: Esattamente, ha seguito quella che era la sua traiettoria nominale, quindi quella che è stata
1: Imposta la
0: registrata.
1: traiettoria.
0: L'abbiamo registrata noi.
1: Andrebbe sempre registrato da un sistema.
0: Allora, allo stato attuale, percorsi, esattamente, questo è quello che succede e
1: C'è
0: che
1: stata
0: abbiamo
1: una
0: visto.
1: frenata e ha
0: C'è
1: evitato
0: stato
1: un
0: un
1: ostacolo.
0: evitamento, abbiamo fatto un evitamento di un ostacolo non sufficientemente vicino per il pianificatore laterale, in questo caso, per effettuare una manovra di evitamento.
1: E non c'è stato bisogno del tuo
0: In
1: intervento.
0: questo caso non c'è stato bisogno del mio intervento, è bastata una piccola correzione di sterzo e l'auto è riuscita a effettuare la manovra in sicurezza.
2: Piccole cose crescono.
3: Come funziona Luca Foresti?
4: Sotto c'è una macchina, come tante macchine. L'unica caratteristica un po' peculiare è che è una macchina elettrica in questo momento. Per una serie di ragioni tecniche è meglio usare una macchina elettrica. Per fare la guida autonoma avete bisogno di hardware, di sensori, e i sensori sono gli occhi, le videocamere, quell'oggetto che vedete là sopra che è un LiDAR che fa una mappatura tridimensionale del mondo attorno. E poi dopo dei radar che stanno agli contorni e davanti alla macchina. Poi dietro c'è un computer di bordo piuttosto potente che raccoglie i dati dei sensori e li analizza e fondamentalmente deve produrre cosa fa la macchina. E cosa fa la macchina, se ci pensate un attimo, sono solo due cose: lo sterzo, destra e sinistra, l'acceleratore e il freno. Con queste due cose voi controllate che cosa fa la macchina. Questa cosa però deve essere portata allo sterzo e al freno. Allora lì sotto ci sono degli attuatori, diciamo, fanno in modo che la macchina faccia quello che il computer dietro ha deciso. Questa è un'auto a guida autonoma. Questo obiettivo è arrivare a mercato, portare persone su strada senza autista. L'Italia deve cambiare il codice della strada perché il codice della strada attuale italiano non permette un'auto senza un autista e so che stanno lavorando al Ministero dei Trasporti. Noi non faremo robotaxi. Robotaxi è quello che vedete a San Francisco, vedete a Austin, fatto da Waymo. Faremo robosharing, cioè noi useremo la guida autonoma per portare l'auto dove la persona è. Noi arriviamo dalla persona a velocità massima 30 all'ora e a quel punto la persona sale al posto di guida e la guida e va dove deve andare alla velocità che vuole e quando la persona arriva non deve parcheggiare, scende dall'auto e l'auto riparte a guida autonoma. Questo è un business model che permette a noi di immaginare di arrivare a mercato con due zeri in meno di investimento rispetto a quanto viene fatto da Waymo, viene fatto da Tesla, viene fatto da Pony AI e così via, gli altri. Dobbiamo trovare una via europea, quindi a minore intensità di capitale, per portare la guida autonoma con tecnologia europea sulle nostre strade, perché l'alternativa è una sola. Avremo tecnologia cinese e americana se non abbiamo aziende europee che fanno questo.
3: Se il codice della strada italiano non dovesse cambiare nei tempi che corrispondono invece al vostro essere pronti, faccio un caso, sareste pronti a debuttare anche in altri paesi? Ne dico
0: Certo.
3: uno a caso, il Belgio, visto che qualcuno già c'è.
4: Ovviamente se l'Italia andasse lentamente, noi inizieremmo dove possiamo operare, ci mancherebbe. Penso che succederà praticamente in tutti i paesi europei. Oggi ci sono tre paesi che hanno il codice della strada adattato, che sono la Germania, la Francia e la Croazia. La Commissione europea sta lavorando con i singoli paesi. Ero ieri a Bruxelles a discutere proprio di questi temi, per portare i codici della strada adeguati in tutti i paesi. Noi abbiamo detto ai nostri investitori che arriveremo ad omologazione entro 3 anni. Noi in questo momento stiamo andando in diverse città italiane a proporre un percorso che debba portare la città alla guida autonoma.
3: Mentre Bruxelles lavora sulle regole, Londra si prepara a passare ai fatti. La startup britannica Wayve avvia un servizio di robotaxi in collaborazione con Uber, servizio già attivo in alcune città in Cina e negli Stati Uniti. Nel frattempo, dal Belgio è arrivato il via libera al sistema di guida assistita di Tesla. La sensazione dopo essere saliti?

0: sulla versione Made in Italy. Avete presente come ci si sente quando si sale con un neopatentato?
1: Quello che noi facciamo è creare un software che gestisce la stragrande maggioranza degli use case, ok? Ma è anche difficile dimostrare che vengono gestiti il 100%, anzi, nessuno è in grado di dimostrarlo. Ma attenzione, a questo punto il confronto va fatto con la guida umana, perché uno prende i dati delle flotte a guida autonoma che sono in circolazione adesso, cioè quelle di Waymo, e scopre che il tasso di incidentalità è del 92% inferiore al tasso di incidentalità degli autisti umani. E a un certo punto, da 3.000 morti su strada che abbiamo oggi in Italia, arriveremo a 30, arriveremo a 3, arriveremo a 0. Per cui la guida autonoma è una tecnologia fondamentale per il nostro futuro. 3.000 morti all'anno è una guerra.
0: Ma per arrivare a un'industrializzazione vera ci deve essere uno stabilimento in cui escono così tante macchine, cioè che ci sia anche un'industrializzazione della produzione poi di queste auto. Il dialogo è aperto.
1: Qui casca l'asino. Le case automobilistiche, apposta è largamente no, in Europa. Non è così in Cina, ovviamente. E non è così per Tesla. È un problema di uovo e gallina. Una casa automobilistica non si mette a fare un prodotto se non ha un mercato, ma per avere un mercato hai bisogno dell'auto. Quindi dov'è l'uovo e dov'è la gallina? Chi parte? Chi si prende il rischio della prima mossa? Bene, in Europa, in Italia ce lo siamo presi. Quindi la chiamata alle armi è: care case automobilistiche, ad un certo punto le auto che circoleranno per strada saranno sempre di più flotte a guida autonoma, e quelle sono auto che ogni 5 anni vengono cambiate. Largamente costretti ad andare su auto cinesi e su auto coreane invece che auto europee, e noi vogliamo invece andare su auto europee, ma non possiamo perché non c'è l'auto europea pronta per far questo.
0: E qualcun altro corre. Lascio a voi le riflessioni, se volete scriverci. Economia delle piccole cose, @radio24.it, ci trovate sempre qui. Non andiamo in vacanza, vi faremo compagnia anche in viaggio. Vi aspetto, prossima storia, prossima economia. Un saluto da Anna Migliorati.
2: E il finestrino no, e l'aria condizionata no, e la radio no.
3: Senti, facciamo un gioco, dove vi piacerebbe andare?
2: Il prossimo anno andiamo dove vogliamo noi.
3: Lo dici ogni anno.
2: Leggi, chi è che scrive?
3: Ma dai, è solo il rendiconto della carta di credito. Amore, non mentre guidi.
2: 4.000 euro!
3: Attenzione!

0: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
1: Ma io sì.
0: Fede, ma dove sei?
1: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
0: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
1: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
0: Con il meglio di Non mi capisci.
1: Il meglio delle nuove generazioni.

0: Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
1: C'è un principio che vale per qualsiasi attività economica, cioè il miglior ricavo è il risparmio. Una verità evidente anche per le imprese di trasporto e logistica. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica. E oggi parleremo proprio di costi nascosti, di sprechi, di come rendere più efficiente una particolare filiera. Lo faremo grazie ad una ricerca presentata nelle scorse settimane. Intanto partiamo con una scheda.
2: Generi alimentari, bevande, prodotti per l'igiene personale, cosmetici e articoli per la pulizia della casa sono tutti beni di uso quotidiano, caratterizzati da un consumo frequente e da un'altissima rotazione.

0: Questa dinamica impone un ritmo incessante alla filiera logistica, chiamata a operare senza sosta per garantire gli approvvigionamenti. Un mercato, quello del largo consumo, che in Italia supera i 190 miliardi di euro di valore, ma che è gravato da costi di filiera elevati. Ma da dove scaturiscono questi costi e quanto è possibile abbatterli per recuperare marginalità? A queste domande risponde una ricerca approfondita realizzata da GS1 Italia con il supporto delle aziende associate e il contributo scientifico del Politecnico di Milano e della LIUIC Università Cattaneo. Lo studio si è posto l'obiettivo di analizzare e quantificare l'impatto economico delle inefficienze che ancora rallentano il settore attraverso l'analisi di 48 casi reali. Emerge che nel largo consumo il livello di collaborazione nella filiera logistica è fortemente eterogeneo. Se da un lato esistono modelli eccellenti, dall'altro persistono criticità operative croniche, ritardi nei trasporti, disallineamenti informativi, non conformità e pratiche non coordinate si traducono in pesanti extra costi e disservizi che colpiscono sia i fornitori sia la distribuzione stessa.
1: E rientriamo in studio di queste tematiche. Parliamo oggi in compagnia di Giuseppe Luscia, HR Senior Manager di GS1 Italy. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Allora, innanzitutto ci spiega che cos'è GS1 e soprattutto cosa fa un HR Manager?
2: Allora, GS1 è l'organizzazione globale che si occupa della diffusione della corretta implementazione degli standard, innanzitutto di identificazione dei prodotti, ma poi anche di standard di comunicazione dei documenti tipici della relazione commerciale tra il mondo della produzione e il mondo della distribuzione. Quindi il simbolo più riconoscibile del nostro lavoro è il codice a barre, ed è quel numero e la sua rappresentazione che identificano un prodotto in maniera univoca e permettono quindi di appoggiare su questa identificazione tutta la comunicazione delle informazioni che sono legate a quel prodotto e gestire le transazioni commerciali attraverso gli standard di rappresentazione, certo, dei documenti tipici, quindi dalla fattura alla bolla di consegna. E all'interno di GS1 Italy, la nostra sede italiana, l'area ECR si occupa di utilizzare anche questi strumenti dello standard, quindi gli strumenti tecnici, per la ricerca di pratiche di relazione, di interazione eccellenti fra il mondo della produzione, il mondo della distribuzione e quello degli operatori logistici.
1: Bene, così abbiamo inquadrato lo scenario di riferimento. Veniamo allo studio. Uno studio che, come abbiamo ascoltato dalla scheda, aveva come obiettivo quello di analizzare e quantificare l'impatto economico delle inefficienze che ancora rallentano questo settore. Cosa è emerso da questa indagine?
2: Esatto. Allora, il punto di partenza è intanto una constatazione, cioè che l'interazione, i costi di relazione in Italia sono mediamente più alti rispetto a quelli che si verificano all'estero. E per circoscrivere, in qualche modo rappresentare questa affermazione in maniera più concreta, era necessario cercare di capire quali di questi costi derivano da una condizione strutturale di come è fatto il paese, come è fatta un po' la geografia del paese, quali invece sono effettivamente i costi legati alle modalità di interazione fra le aziende e che in qualche modo quindi sono migliorabili. Su questo, attraverso lo studio di una serie di casi, quindi di interazione fra coppie, fra produttore e distributore, siamo riusciti ad andare a individuare quali sono le relazioni eccellenti e per differenza quantificare quali sono i costi delle relazioni che invece i costi inutili, quindi i costi dell'inefficienza di quelle che invece caratterizzano le relazioni che efficienti o eccellenti non lo sono.
1: Ecco, quindi quali criticità logistiche sono emerse concretamente?
2: Allora, una parte di questi extra costi, quindi di costi dell'inefficienza, derivano per esempio dalla mancata applicazione di alcuni degli standard, quindi una carenza in termini di digitalizzazione, per esempio. Quando un ordine è costruito su una anagrafica prodotto non aggiornata, non allineata, genera errore, genera resi e genera costi. Quando il profilo di riordino non ottimizza, non pensa all'ottimizzazione anche al trasporto, genera riordini frequenti di piccoli

0: quantità e quindi produce trasporti meno efficienti. Tutte le volte che il processo, questo processo di comunicazione delle informazioni in qualche modo fallisce per un errore legato al processo, produce resi, produce processi lenti alle banchine di scarico, producendo per esempio attese e i costi relativi. La sommatoria di tutti questi che sono sostanzialmente costi che non dovrebbero esserci, sono costi legati a errori o carenze dei processi, è diciamo, il montante che abbiamo individuato come quota di costi che si possono in qualche modo
1: Certo.
0: risparmiare.
1: Ecco, ci sono delle differenze che avete riscontrato, ad esempio, in settori come la GDO, la grande distribuzione organizzata, i supermercati per intenderci, o ad esempio tra il cibo, tra i costi logistici degli alimenti freschi o secchi?
0: Sì, abbiamo proprio costruito la ricerca cercando di distinguere fra i due settori, il mondo del fresco e il mondo del secco. Il nostro perimetro di riferimento è quello, diciamo, dei prodotti di largo consumo, quindi tipicamente quelli che finiscono in un supermercato. E poi abbiamo guardato il fenomeno, cercando di metterci nei panni di volta in volta di un produttore che guarda il parco dei clienti e fra questi individua quelli con cui ha una relazione più efficiente e quelli che invece lo sono meno, e viceversa, ci siamo messi nei panni del distributore, della grande distribuzione organizzata, che guarda il parco dei suoi fornitori e anche fra questi individua i casi di eccellenza da quelli che invece eccellenti non sono. Quindi, per esempio, possiamo guardare e metterci dal punto di vista del distributore, della grande azienda di distribuzione, e quando guarda i suoi fornitori individua quelli eccellenti fra quelli che per esempio sono sempre puntuali alla consegna, che consegnano ordini completi, che non hanno rotture, che sono disponibili alla collaborazione, che inviano informazioni in formato digitale sulle consegne che mandano. Viceversa, possiamo metterci dall'altra parte e il produttore guarda i suoi clienti e vede il cliente eccellente in quello che ha una frequenza di riordino più bassa, quindi fa ordini più grandi e meno frequenti, che riordina in modo digitale. Ecco, tutto questo insieme di pratiche distingue un fornitore e un distributore eccellente da uno meno.
1: Ecco, le
0: Cioè,
1: nuove tecnologie, adesso si parla tanto di intelligenza artificiale generativa applicata anche alla logistica, vengono in aiuto in qualche modo?
0: sono processi, tecnologia che hanno un grandissimo potenziale. A noi piace però ricordare che questa tecnologia, in particolare gli algoritmi di intelligenza artificiale, sono molto voraci di dati, hanno bisogno di dati e quindi prima ancora che pensare a modelli sofisticati occorre interrogarsi sulla capacità del sistema, sull'attuale capacità del sistema di gestire questi dati e di produrre dati di qualità che derivano a loro volta da processi digitali. Faccio un esempio molto, molto semplice. L'esito di una consegna si verifica sostanzialmente nel momento in cui il prodotto è arrivato e viene ricevuto in un magazzino. Oggi il processo di ricevimento viene gestito molto spesso appuntando delle note su una bolla cartacea. Ora, immaginare che noi si appoggi un processo di elaborazione con un algoritmo di intelligenza artificiale su quei dati
1: Certo, è assolutamente
0: è piuttosto
1: impossibile.
0: curioso,
1: Sì,
0: è piuttosto
1: è
0: curioso.
1: ovvio. Quindi c'è da fare un lavoro, come dire, alla base, cioè
0: Certo.
1: digitalizzare tutti i dati, compresi quelli di carico, scarico e di arrivo, per poi generare un flusso tale che consenta ad un'intelligenza artificiale di analizzarli e di elaborare, appunto,
0: Esatto.
1: come diceva lei, degli algoritmi. Al di là di questo, al di là di strumenti che probabilmente arriveranno solo nel futuro, c'è qualche altra modalità per superare queste criticità evidenziate?
0: Ma intanto ci sono strumenti assolutamente consolidati che hanno, diciamo, sono presenti e utilizzati dalle stesse aziende ormai da decine di anni. Per esempio, l'ADI, la pratica di scambiare i documenti tipici della relazione commerciale non in formati destrutturati e con dei documenti in PDF messi in una mail, ma con delle connessioni machine to machine, quindi che collegano in maniera strutturata i sistemi del produttore e del distributore, sono pratiche che non sono sicuramente d'avanguardia.

0: costosa. Quindi non si tratta di implementare strumenti nuovi, si tratta di diffondere su larga scala quelli che le aziende
1: Strumenti già
0: conoscono già.
1: esistenti e consolidati da tempo. Un tema che noi ovviamente continueremo a seguire con grandissima attenzione perché riguarda l'efficienza della filiera logistica. Termina qui invece oggi questa puntata di Container e noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Giuseppe Luscia, ECR Senior Manager di GS1 Italy. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:10 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1.000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
2: I podcast originali di 24 ore podcast. Ventiquattro Ore Podcast e Ventiquattro Ore Cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
5: Benvenuti, sono Franco D'Assisti. In questo podcast vi accompagno alla scoperta dei macchiaioli, artisti che hanno scelto di dipingere dal vero per raccontare un'Italia in trasformazione. C'è una tela a cui il macchiaiolo Giovanni Fattori è molto legato, il campo italiano dopo la battaglia di Magenta. Ci ha lavorato tanto. La battaglia di Magenta è uno degli eventi risorgimentali per antonomasia, insieme a Curtatone, a Palestro e a San Martino. Si combatte il 4 giugno del 1859, nella seconda guerra di indipendenza. Sul campo ci sono da una parte gli austriaci e dall'altra i franco-piemontesi, alleati tra loro. Vincono questi ultimi, ma il prezzo della vittoria è salato. Sono più di 6.000 i morti che restano sul campo. Fattori racconta questa vittoria amara non per scelta, ma su commissione. C'è infatti un concorso nazionale che premia le migliori tele che illustrano tutte le battaglie del Risorgimento. Le fotografie non esistono ancora e i quadri sono uno strumento prezioso per creare un immaginario, per fare l'Italia. L'artista è talmente in ansia di fare bene, di vincere il concorso, che dalla Toscana va fino a Magenta, alle porte di Milano. È un viaggio lungo per l'epoca, ma vuole osservare con i propri occhi i luoghi della battaglia. Non vuole sbagliare. Il quadro presenta un grande cielo azzurro, il terreno di scontro e soldati a piedi e a cavallo sulla destra. Le divise e le armi dei soldati sono ritratte in maniera estremamente precisa. Poi Fattori compie una scelta inaspettata. In primo piano due donne su un carro con un grande copricapo bianco. Sono suore infermiere che curano e assistono feriti e moribondi. Fattori non celebra gli eroi di Magenta, Fattori omaggia chi è stato colpito. Fattori cerca la verità della guerra e ci dice che ogni vittoria porta con sé perdita e sofferenza. Francesca Amè sottolinea proprio questa attenzione e sensibilità.
6: Questa di Fattori sembra davvero la guerra dei vinti. E va detto che lui, tra i macchiaioli, è quello che sviluppa meglio questa sensibilità, di pittore non tanto e non solo di battaglie, ma di umanità varia. Il dipinto, ad esempio, questo dipinto, è magistrale nella sua composizione. Perché è vero che al centro c'è l'azione misericordiosa delle suore che portano sul carro un ferito, peraltro un ferito austriaco, ma ci sono anche ufficiali e soldati valorosi che combattono, e sullo sfondo si vedono i fumi della battaglia che continua. È come se Fattori volesse dirci che la guerra è una vicenda complessa, ed è complessa anche la costruzione stessa del dipinto, semplice solo in apparenza. Ci sono dei piani orizzontali su cui si articolano i vari personaggi, ma poi anche numerose diagonali che portano lo sguardo a cogliere tutti i dettagli di questa scena.
5: I Macchiaioli è un podcast disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Non perdete il prossimo episodio. Un saluto a tutte e tutti.

0: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audio racconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti, testi Francesca Amè, adattamento radiofonico Chiara Albicocco, producer Riccardo Poli, sound design Martin Garramone, responsabile produzione Guido Scotti, marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa, progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni, progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales, sviluppo tecnologico Federico Obolondi di Art Up.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
3: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
4: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
1: 24 ore podcast.
8: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
9: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
10: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
11: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
10: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata e ben ritrovati da Laura Bettini, ancora una puntata speciale di Si può fare. Questa volta andiamo a ripercorrerne una in particolare che titolammo Abbiamo perso l'empatia? Ora è un tema sempre valido anche di questi tempi, lo sappiamo benissimo, quindi ripresento gli ospiti di quella puntata: Gianmarco Pisa, formatore ed operatore di pace, attivista di presenza con il quale parlammo a suo tempo della situazione di Cuba; Paolo De Stefani, docente di diritto internazionale presso l'Università di Padova. Con loro andremo ad inquadrare il discorso e poi introdurremo anche i prossimi ospiti, però intanto appunto andiamo ad ascoltarli e ci ritroveremo al termine.
0: Si può fare.
1: Noi vogliamo astrarci un pochino da questa cronaca e ragionare sul nostro atteggiamento e la risposta che tutti noi abbiamo in Italia, ma anche nei paesi occidentali, alle varie crisi. Ci sono state aggressioni di vario tipo, aggressioni militari fuori dal diritto internazionale, che sono sempre aggressioni, chiunque le faccia, ma che hanno avuto risposte diverse. Ci sono stati assedi a paesi o regioni che colpiscono le persone e che comunque hanno suscitato reazioni diverse nelle nostre piazze. E sono situazioni in cui le vite e i diritti umani sono a rischio e noi eravamo d'accordo tutti insieme, almeno fino a un po' di anni fa, che queste situazioni non dovevano verificarsi, che ci saremmo spesi per difendere le vite, per difendere i diritti umani, sempre e comunque anche in paesi che magari non ci sono simpatici o i cui regimi noi giudichiamo male, dittatoriali, quello che vogliamo, però comunque abitati da persone che hanno diritti appunto umani. Allora, su questo tema noi ragioniamo. Do il bentornato a Paolo De Stefani, che è docente di diritto internazionale presso la Università di Padova. Buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: È un piacere sentirla e anche vederla oggi, perché abbiamo deciso di fare questo collegamento video di modo che ci possiamo vedere, perché gli ospiti che interverranno poi potremo anche, come dire, commentarli insieme meglio se ci vediamo, perché se non ci vediamo io devo fare quel giochetto antipatico di togliere la parola a uno, dare la parola all'altro, e così vedendoci è tutta un'altra vita. Allora, prima sua riflessione però su questa situazione che stiamo vivendo per l'ennesima volta, non è la prima volta che ci capita di vedere reazioni diverse, eppure il diritto internazionale, sul quale eravamo d'accordo tutti quanti, ci imporrebbe di reagire nello stesso modo a tutte le situazioni.
2: Eh sì, è l'empatia selettiva di cui siamo tutti un po' vittime. E il problema è che l'empatia non è qualcosa che si può imporre con le regole del diritto, dipende da tante cose, dipende dalla psicologia di ciascuno, dipende dai media, credo, molto, da come raccontano le vicende, ma dipende anche dalla storia lunga, cioè i contatti che si sono avuti, le storie dei nostri popoli, quelle dei nostri genitori che sono stati in certi posti e in altri no. Dipende da tante faccende. È proprio per questo credo che diciamo, come in tutti i casi, avere delle regole aiuta a non usare due pesi, due misure, tre pesi e tre misure, e quindi alla fine nessuna misura. Le regole di diritto, e nel caso che ci riguarda del diritto internazionale, sono proprio lì per sostituire all'emotività dell'empatia, del dispiacere per le vittime, alcune si conoscono, altre no, e quindi ci fanno meno soffrire e così via.
1: Alcune sono vicine, altre discorso, no, perché poi magari no, alcuni sono paesi dall'altro capo del pianeta.
2: Sì, o sono paesi che ci sono simpatici per vari motivi, no? Pensiamo, non so, a tanti paesi sudamericani lontani molto più dell'Iran, ma che provocano reazioni molto più dense di quelle che abbiamo adesso. Sostituire queste emotività con delle regole prevedibili di giustizia, questo sarebbe il compito del diritto, non solo del diritto internazionale, direi del diritto in genere.
1: Certo, c'è un altro aspetto, perché qualcuno già scrive, che è quello dei regimi, però anche qui devono valere dei principi internazionali. Ci deve essere, come abbiamo visto nelle guerre che abbiamo sempre studiato a scuola, una pietra scatenante, non un presupposto per attaccare qualcuno. Io ti attacco perché penso che tu mi farai del male. Questo potrebbe valere anche nei nostri confronti. Se accettiamo questo modo di ragionare, qualcuno potrebbe anche ragionare così nei nostri confronti, appunto.
2: Sì, i regimi democratici o meno, cioè questo discorso rischia di sovrapporre ad alcuni principi cardine che sono quelli, come dire, dell'eguale sovranità tra gli stati, che è un po' come dire l'eguale dignità di ciascuno di noi che abbia commesso dei crimini o che sia una persona rispecchiata onestà. Sostituire queste regole di base a altre considerazioni che sono di tipo ideologico oppure morale, moralista, e comunque legato alla soggettività di ciascuno di noi. Cioè, così come non è giusto trattare diversamente delle persone per il loro status, perché sono stranieri, perché hanno avuto una condanna penale, eccetera, c'è una dignità che li accomuna, che ci accomuna tutti quanti, allo stesso modo non è possibile trattare in maniera così radicalmente diversa paesi considerati civili e paesi considerati canaglie. Ecco, questo tipo diciamo, trattamento differenziato è proprio quello contro cui si batte un po' da sempre il diritto internazionale con tante ipocrisie, lo sappiamo bene. Per secoli il diritto internazionale ha, come dire, giustificato, sdoganato, no? Fatto discorsi apologetici sul colonialismo, sulle guerre, diciamo, dell'Occidente contro il resto del mondo e così via. Però da alcune decine d'anni questo tipo di sovrastruttura ideologica e politica sembrava essere stato spazzato via. Adesso si è buttato via la vecchia ipocrisia e la si sta sostituendo con della barbarie, francamente, perché il Board of Peace, che vorrebbe sostituire le Nazioni Unite, il Consiglio di
1: Ha dei
2: sicurezza, è
1: presupposti molto
2: veramente
1: discutibili, certo.
2: è un abominio, per usare termini biblici.
1: Ecco, va bene, cioè va male perché questo è. A proposito, di tutti questi diversi atteggiamenti, vorrei introdurre il nostro prossimo ospite che è Gianmarco Pisa, un formatore, operatore di pace, attivista di presenza. E buongiorno intanto.
3: Buongiorno, buongiorno, un saluto a tutti e tutte.
1: Ci farà piacere sentire anche la sua posizione, ma a proposito di quei paesi che vengono trascurati, ma che vivono situazioni non dissimili da quelle che invece sono state molto seguite dalla stampa, c'è Cuba. Cuba ormai da quando c'è stato quel blitz che ha decapitato il governo venezuelano di Maduro, che se ne pensi di Maduro, ma è rimasto senza. Questo paese è rimasto senza alcuna fornitura di petrolio, con le conseguenze che questo porta per la vita di tutti i giorni. Io non parlo di andare a farsi dei giri in macchina, ma penso anche soltanto a fare l'elettricità che serve in tutte le fasi della vita quotidiana. Lei ha, poiché conosce bene Cuba, è stato diverse volte, qual è la situazione oggi là, proprio perché noi non la stiamo più seguendo?
3: La situazione a Cuba, almeno per quella che è stata la mia esperienza, per quello che ho potuto vedere io, si potrebbe dire che la situazione è effettivamente pesante, drammatica. Ora, se consideriamo che questo blocco energetico, blocco petrolifero, si somma a una serie di misure economiche pesantissime, oltre 240 misure coercitive unilaterali, e tutto questo ancora si somma agli effetti di 65 anni di bloccheo, cioè del
1: Certo.
3: blocco economico, commerciale, finanziario che appunto va avanti sostanzialmente dal 1961 ed è un blocco totale, complessivo, cioè sostanzialmente un blocco di praticamente tutti gli scambi economici e commerciali che i paesi possono intrattenere con l'isola. Ecco, si capisce appunto quale può essere la situazione, si può intuire facilmente quale possa essere la situazione effettivamente drammatica, cioè in un contesto già segnato pesantemente dalle misure coercitive e dalle misure legate al bloccheo, adesso c'è anche appunto l'imposizione di questo blocco energetico che priva sostanzialmente l'isola di carburante, a parte ovviamente il petrolio che riescono a estrarre e raffinare sul territorio nazionale, che continua a costituire un po' la base delle attività economiche, delle attività produttive. E
1: Certo,
3: questo, per esempio,
1: questo.
3: sta determinando blackout, interruzioni programmate della corrente elettrica e ovviamente un piano di razionalizzazione e ottimizzazione dei consumi che riguarda tutti gli aspetti della vita pubblica sull'isola.
1: Certo, pensiamo anche solo e banalmente ai frigoriferi che ci sono in casa o, ancor peggio, agli ospedali che non possono portare o comunque programmare interventi perché non si sa esattamente quale sarà il domani. Questo è comunque scomparso, o meglio è rimasta questa cosa, ma non si entra mai nel dettaglio di quella che è la conseguenza, di quanto le persone soffrano. Pare normale che uno possa agire in questo modo, mentre abbiamo è in sostanza un assedio, possiamo dire così?
3: Ma l'ha detto il presidente della Repubblica di Cuba, siamo sotto assedio, cioè ha usato esattamente questa espressione.
1: Non lo sapevo,
3: perché
1: lo
3: in effetti, perché in effetti il tentativo da parte statunitense pare evidente sia proprio quello, no? Cioè strangolare l'isola, asfissiarne la popolazione, con l'obiettivo, ma del resto Trump l'ha anche dichiarato in qualche modo, no? Dopo l'Iran toccherà a Cuba, è solo una delle ultime dichiarazioni che il presidente statunitense ha reso. L'obiettivo chiaramente è quello di indurre in qualche modo una destabilizzazione e in prospettiva un cambio di sistema, un cambio di governo sull'isola, un'isola che d'altra parte resiste da oltre 60 anni nelle condizioni drammatiche che si diceva prima. Ma lei lo diceva bene, basta guardarsi in un qualunque studio, in una qualunque casa, in un qualunque posto, no, di scuola, di lavoro, basta guardarsi intorno e vedere tutto ciò che è collegato ad una presa di corrente.
1: Sì, sì, anche a voler eliminare il superfluo, rimangono cose essenziali. Cioè io anche decido di ridurre l'uso del tostapane, di cui posso fare benissimo a meno, però il frigorifero no, quindi quello è importante. Il frigorifero a catena vuol dire conservazione del cibo, sicurezza del cibo e via dicendo, no? Questo per le mie case, non parliamo poi di supermercati o negozi o non lo so, io rimango un po' così di stucco. Cioè, volevo sentire anche il professor De Stefani se ha sullo specifico di Cuba delle curiosità, già che ci siamo, oppure perché sennò la tengo lì in attesa.
2: Diciamo l'embargo a Cuba è, come dire, qualcosa che ci accompagna da tanto tempo e c'è tutta una controversia a livello internazionale. Cuba è anche uno degli attori, o almeno era, insomma, uno degli attori politici più importanti alle Nazioni Unite. Quindi questa questione dell'embargo è rimasta nell'agenda delle Nazioni Unite per tanto tempo. Adesso effettivamente negli ultimi anni, con i sommovimenti che interessano un po' tutto il mondo e anche poi con l'operazione in Venezuela, era scesa di attualità, no? È scesa nelle priorità. Adesso, ahimè, ci ritorna, perché ritorna nel mirino degli Stati Uniti, no? Quello che voglio dire è che le misure coercitive unilaterali che gli Stati prendono genericamente nei confronti di un intero paese sono evidentemente in contrasto con qualsiasi norma a tutela dei diritti delle persone, quindi possono, come dire, certo, valere nei rapporti tra stati, ma nel momento in cui intaccano la vita, la sopravvivenza stessa degli individui, si collocano al di fuori della legalità internazionale. Ci sono altre misure più smart che possono essere pensate, sempre in una cornice però condivisa, quindi non decise unilateralmente.
1: Quale può essere una misura più smart? Perché adesso noi giustamente ci siamo e ci indigniamo ancora per quello che succede in Ucraina quando vengono colpite le centrali elettriche e così via, però nessuno si indigna sul fatto che a Cuba queste cose comunque vadano avanti da un bel po'. Quindi quali sono le misure magari che si possono prendere e più conformi anche alle regole che noi stessi ci siamo dati?
2: Guardi, per contrastare il terrorismo internazionale, a partire da almeno 20 anni, le Nazioni Unite hanno pensato di sostituire alle misure che colpiscono un intero paese delle misure che mirano a delle persone particolari, a delle organizzazioni, delle strutture, eccetera. L'Unione Europea da alcuni anni a questa parte, dal 2020, si è dotata di un meccanismo simile a quello che già gli Stati Uniti avevano, che gli consente di prendere delle misure individuali che riguardano per esempio l'impossibilità di viaggiare in Europa, il blocco, il congelamento dei beni finanziari, dei conti in banca, insomma, che delle persone hanno nelle banche europee, che sono molto efficaci per contrastare il crimine internazionale e anche per entrare nella dinamica di certi regimi, dal regime cinese a quello russo, a quello di tanti altri stati, insomma, che sono in prima fila, diciamo, nel sostenere il terrorismo, per esempio, internazionale, senza colpire la popolazione, ma mirando a delle persone particolari, a dei centri di potere specifici.
1: Però anche l'Unione Europea sta un po' virando rispetto a questo, perché questo schema si è un po' forse troppo allargato. Mi sa che ho visto queste ultime interviste che ha rilasciato.

0: Anche la presidente del Parlamento Metsola, insomma, in cui sembra un po' ricalcare quella famosa frase: il diritto internazionale vale fino a un certo punto. E invece finora l'Europa aveva tenuto, no, non finora, devo dire, fino a qualche anno fa l'Europa aveva tenuto, adesso purtroppo sta seguendo un po' un indirizzo in voga a partire appunto, no, da questi ultimi tempi. E volevo sentire Gianmarco Pisa, scusi, anche su questo.
1: Ma su questo poi voglio dire, si torna un po' anche per alcuni aspetti al discorso che veniva fatto prima, cioè quello dei principi cardine dell'ordinamento internazionale. Allora, al di là ovviamente delle norme, no, di diritto, di legalità internazionale, poi valgono alcuni principi: l'eguaglianza sovrana tra tutti i paesi del mondo, il principio di non ingerenza nelle questioni interne dei singoli paesi, ovviamente il principio fondamentale dell'autodeterminazione dei popoli, e quindi il fatto che i popoli hanno tutti il diritto di determinare liberamente le modalità della propria organizzazione politica, le forme del proprio sviluppo economico. Quindi è chiaro che misure di questo tipo, misure coercitive di natura unilaterale, piuttosto che altri provvedimenti selettivi, unilaterali e arbitrari, alla fine costituiscono una forma di crimine internazionale, perché appunto ledono questi principi. Ma questo ce lo ricorda tra l'altro anche la relatrice speciale delle Nazioni Unite sull'impatto delle misure coercitive unilaterali ai fini del godimento dei diritti umani, la dottoressa Lena Duan, soprattutto perché appunto queste misure coercitive impattano direttamente sui diritti e sulle libertà delle popolazioni, cioè sostanzialmente minacciano i diritti umani, sia in termini di diritti civili, sia in termini di diritti sociali, economici. Quindi alla fine minacciano la sopravvivenza delle popolazioni stesse.
0: Professore, la vedevo annuire, forse voleva intervenire su questo punto?
2: Certo, no, la questione è appunto il fatto che queste misure debbano avere alle spalle una precisa e una chiara giustificazione. Voglio dire, se una persona è destinataria di un mandato d'arresto da parte della Corte Penale Internazionale, io non capisco. Cioè, misure restrittive nei confronti di quella persona sono doverose, non sono così una scelta arbitraria. L'arbitrarietà emerge nel momento in cui si rifiuta la legalità internazionale, cioè si dice che le decisioni del Consiglio di Sicurezza non valgono più, contano solo le mie, le scelte e le misure decise dalla Corte internazionale non sono più rilevanti, contano solo le decisioni delle mie strutture giudiziarie oppure dei servizi segreti che mi informano su cosa succede negli altri paesi e così via. Diciamo che questa questione riflette un po' il decadimento complessivo, insomma, del sistema delle regole internazionali, che è qualcosa che effettivamente è molto grave e poi ha mille ripercussioni. Quelle che riguardano in questo momento la situazione di Cuba sono antiche, ma ormai si riflettono in tanti altri casi del mondo, insomma.
0: Sì. Stavo pensando anche, un aspetto che metto lì e non abbiamo il tempo di discutere, che l'Unione Europea ultimamente ha sanzionato anche le idee di alcuni cittadini del continente. Questo mi sembra una deriva anche pericolosa. L'altro aspetto, ho ascoltato ieri un'intervista a un generale, ex generale tedesco, e che purtroppo lo diceva con rammarico, diceva: mi pare che il diritto internazionale, così come l'abbiamo concepito e sviluppato negli ultimi decenni dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, abbia funzionato nella pace, però, e adesso che siamo in questa situazione, ormai da qualche anno, ci pare evidente che non tutti poi siano pronti a condividere realmente e che quindi l'abbiano buttato all'aria. Professore, lei cosa ne pensa, De Stefani?
2: Beh, direi che se il diritto non serve nelle situazioni di emergenza, vuol dire che non abbiamo una concezione corretta del diritto. Il diritto penale serve quando si commettono i crimini, non quando non si commettono. Il diritto amministrativo serve quando ci sono delle procedure da seguire, non quando non c'è nulla. E il diritto internazionale serve quando ci sono le crisi. Certo che nel momento in cui i principali attori della società internazionale, della comunità internazionale, si pretendono di tirarsi fuori, ecco, magari lo possono fare per un certo momento, in una certa fase, ma diciamo, non credo sia una, una prospettiva di lungo periodo, quella che hanno in mente. Nel periodo medio-lungo, alcune questioni che adesso si stanno affacciando, alcune ingiustizie, alcune violazioni patenti del diritto internazionale che adesso stanno commettendo alcuni stati, alcuni governi.
0: Ma non si commette un'infrazione anche nell'essere ignavi, dicevo. Nel non dire, oh cavolo, ma questa è un'infrazione del diritto internazionale. Anche questo è, diciamo, un delitto.
2: Certo, assolutamente, sono d'accordo. Cioè, quello che stiamo dicendo, in effetti, cioè riconoscere ed affermare che quello che sta accadendo è fuori dalla legalità internazionale, questo dovrebbe essere, diciamo, il minimo che dovremmo pretendere da parte dei nostri governi. Questa, diciamo, melina che viene fatta, non da tutti, devo dire, perché alcuni anche esponenti politici internazionali sono un po' più decisi su questo, fa tanto male al diritto internazionale quanto le violazioni patenti che alcuni commettono. Da questo punto di vista bisogna dire che, cioè, è vero che le Nazioni Unite sono considerate, come dire, in questo momento fuori gioco, però le Nazioni Unite le cose le stanno dicendo, l'importante sarebbe ascoltarle, insomma.
0: Sì, poteva essere magari giunto il momento di cambiare un po' il meccanismo con il quale lavorano le Nazioni Unite dopo tutti questi anni, perché le cose nel mondo sono cambiate, però certo non era il momento di superarle. Vorrei un'ultima battuta da Gianmarco Pisa, ritornando al punto dal quale siamo partiti. Secondo lei, se riesce a compattare in una risposta veloce, perché non certe cose mobilitano le piazze e certe altre no? È solo una questione di fazione politica, perché a volte c'è dietro anche questo?
1: Ma è una questione complessa, compattare la risposta è un po' complicato, però ecco, secondo me ci sono un po' di fattori. C'è sicuramente un fattore di carattere politico, che dipende anche dal sistema di alleanze nel quale un paese è posto. Allora, per esempio, noi come Italia siamo all'interno di un preciso sistema di alleanze, l'Unione Europea, l'Alleanza Atlantica, la NATO, e di conseguenza tendiamo un po' a seguire quelle che sono le iniziative, le proiezioni internazionali del paese guida di questo blocco. Gli Stati Uniti, molto spesso anche legittimando, giustificando, producendo argomentazioni più o meno arbitrarie, più o meno discutibili. C'è poi ovviamente una questione che riguarda anche i legami storico-culturali. Si parlava all'inizio appunto di questa questione dell'empatia, del modo differenziato, diciamo così, con il quale guardiamo ai diversi popoli, le diverse culture del mondo, quindi anche con uno sguardo un po' selettivo o strabico su determinate questioni, non sempre con gli stessi metri di giudizio, di valutazione. E quindi torna la questione del doppio standard, che non è solo una questione di diritto e di legalità internazionale, evidentemente, ma anche di sguardo sugli eventi e le contraddizioni del mondo. E poi, secondo me, c'è anche un aspetto che riguarda la comunicazione pubblica, il ruolo dei media, il modo come vengono presentate, raccontate, raffigurate le diverse situazioni di crisi e di conflitto. Quindi, come dire, il tipo di immagine che si crea nell'opinione pubblica rispetto a una determinata vicenda, un determinato popolo, una determinata situazione. Poi ovviamente c'è in ultimo il discorso che veniva fatto poc'anzi, quello delle relazioni internazionali, del ruolo delle Nazioni Unite, ma lì forse bisognerebbe ragionare anche in altri termini, cioè nel senso, chiaro, allora lo diceva per esempio qualche mese fa Antonio Guterres, no? Alla fine cosa diceva? Diceva le Nazioni Unite fanno quello che gli stati consentono loro di fare, mancano meccanismi per rendere effettivamente vincolanti le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, mancano strumenti preventivi per intervenire prima che le crisi degenerino.
0: Evidentemente, esatto, questo è il risultato e l'esperienza che abbiamo maturato in 80 anni. Allora io vi devo salutare e ringraziare moltissimo il professor Paolo De Stefani, Università di Padova, Gianmarco Pisa, formatore, operatore di pace. Grazie davvero, buona domenica e alla prossima.
2: Grazie a voi.
3: Si può fare. Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
4: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
3: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
4: Dal cyberspionaggio

0: alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
3: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
4: Si può fare.
5: E dopo la pausa che ci ha consentito così di tirare un po' il fiato e anche di tirare un po' le fila mentali di questo discorso sulla empatia che, ahimè, stiamo via via perdendo, riprendiamo con Luca Raffini, professore di sociologia dei fenomeni politici al Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali dell'Università di Genova, e quindi ascolteremo anche Davide Grasso, docente di sociologia dei movimenti e dei processi di transizione politica presso l'Università di Torino.
4: Si può fare.

0: Riprendiamo la nostra puntata che stiamo dedicando al tema più generale dell'empatia. Perché abbiamo capacità di soffrire per alcuni popoli, alcune situazioni, alcune eventi internazionali, fossero anche cataclismi, e altri invece restano fuori dal nostro perimetro, non ci colpiscono, non ci interessano. Beh, abbiamo sentito, c'è un problema di relazioni internazionali, di fiducia nelle istituzioni internazionali, c'è un problema con i media, come al solito, ma questo sono perfettamente consapevole e lo accetto, ci mancherebbe. Luca Raffini, professore di sociologia dei fenomeni politici al Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali della Università di Genova, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Eccolo qua, adesso lo sentiamo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora tra poco le chiedo un parere, però presento anche il nostro terzo ospite convenuto, insomma, a questa tavola, Davide Grosso, docente di sociologia dei movimenti e dei processi di transizione politica, Università di Torino. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno anche a lei. Lei ha una lunga e anche esperienza di persona in Siria, a fianco dei curdi contro l'ISIS, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Ed è proprio la portavo direttamente su questo punto, perché il popolo dei curdi, che viene sempre nominato, che poi sappiamo

0: essere numerosissimo e sparpagliato e non avere un luogo, un paese di riferimento, ma di essere diviso, ecco, è proprio uno di quegli eroi che salgono alle cronache e poi ogni tanto, no, scompaiono. E vorrei anche lì capire com'è che alcuni a volte sono eroi e poi dopo, un mese dopo, sono totalmente dimenticati o bistrattati. Adesso vediamo che vengono ritirati in causa per questo ultimo conflitto. Luca Raffini, però, intanto le chiedo un suo parere sul perché a volte, dal punto di vista sociologico, c'è questo moto di solidarietà e altre volte invece proprio c'è disinteresse totale su tutta la linea.
1: Allora, intanto saluto il collega Davide con cui eravamo qualche giorno fa insieme.
0: Ecco, vedi, allora, li ho rimessi insieme, non lo sapevo anche qui. Il mondo è una sorpresa.
1: Il tema dell'empatia sicuramente è centrale. Da un punto di vista sociologico possiamo usare anche il concetto di solidarietà, che poi sostanzialmente indica con chi sentiamo di avere un'identificazione, quindi chi ci fa scattare un sentimento, per esempio, di indignazione e quindi di spinta anche a collaborare, a reagire, ad aiutare. È un tema importante, perché la solidarietà è quello che distingue un noi da un voi, e sappiamo che nella società contemporanea le distinzioni fra chi siamo noi e chi sono gli altri, insomma, ormai stanno tornando sempre di più prepotenti. E allora chi siamo noi e gli altri che sono come noi e che quindi ci fanno mobilitare? Un po' cerchi concentrici, noi italiani, noi europei, noi occidentali. Fino a quale punto riteniamo che siano parte di noi? Questo avviene, se uno ci pensa, anche sulle notizie di disastri naturali, di incidenti. Certo. Leggiamo qualcosa che avviene nella nostra città, ci colpisce tanto. Se avviene in Francia, già ci colpisce un po' meno. Se avviene in India, ma insomma, leggiamo.
0: Però se un milanese finisce in India in qualche guaio, allora diventa l'India numero uno e il milanese viene seguito punto punto, no? Sempre perché è un noi a
1: esatto,
0: quel punto.
1: Ma infatti viene spesso sottolineato, è successo anche recentemente per il disastro in Svizzera, che era vicino a noi, ci ha colpito, però è stato anche sottolineato subito, ma ci sono degli italiani coinvolti. Tutte le volte succede qualcosa all'estero, si sottolinea se ci sono degli italiani coinvolti. Per cui è molto questo, non solo ovviamente, perché già i colleghi che sono intervenuti hanno parlato di dimensioni politiche, economiche, sociali, per cui se per esempio si parlava del Sudan, il Sudan dà un po' l'impressione che venga preso come tipo, vabbè, lì succede un po' così, si ammazzano fra di loro, in fin dei conti è un qualcosa quasi inevitabile. Che possiamo farci.
0: Però c'è anche quel senso, insomma, colonialista di dire, cioè, noi siamo comunque meglio. Io credo che noi non dobbiamo tafazianamente pensare che facciamo schifo, ma non dobbiamo neanche pensare di essere il meglio. Adesso io, come dire, la butto un po' così.
1: Esatto,
0: brutale.
1: Ma questo c'è una. Sì, c'è una visione solamente etnocentrica. Che ci porta a leggere le cose con un doppio statuto, con un'interpretazione duplice. Ciò che avviene appunto da altre parti, in fin dei conti appunto avviene perché è sempre avvenuto, ma in fin dei conti sono meno civili, sono, che vuoi fare, insomma, è brutto, però insomma scatta un po' questo tipo di interpretazione.
0: Davide Grasso, mi scuso per aver sbagliato prima il suo cognome. Professore, senta, proprio lei è stato mosso dall'empatia nel momento in cui ha deciso di andare e di imbracciare un fucile, di combattere direttamente in prima persona. Qual è stata, non voglio dire qual è stata la molla, però com'è che è nata in lei l'empatia rispetto a questa situazione?
2: Ma diciamo che non sono stato l'unico, tante persone, tra l'altro anche senza necessariamente imbracciare un fucile, sono andate in quei territori negli anni scorsi, da tutto il mondo, migliaia di persone, tra l'altro supportando diverse fazioni anche nella dimensione regionale in Siria. Devo dire che la maggior parte di coloro che si sono mobilitati lo hanno fatto in nome dei valori, e senz'altro avere dei valori, un'empatia, sono probabilmente due dimensioni interconnesse. non tanto, credo, in favore dei curdi, perché forse questo è anche un fraintendimento, nel senso che i curdi sono quasi 40 milioni nel mondo, per lo più in Medio Oriente, e chiaramente non possono essere un soggetto politico. Quando diciamo i curdi potrebbero intervenire in Iran, o i curdi hanno combattuto l'ISIS, in realtà stiamo già dando, come dire, una visione irrealistica rispetto a quello che avviene sul terreno. Sono movimenti politici organizzati che senz'altro emergono in alcuni casi all'interno della società curda, ma per esempio in Siria questo movimento, che è stato supportato a livello comunicativo e militare contro lo Stato islamico, e adesso viene abbandonato mentre il governo lo reprime, è un movimento politico che include anche persone arabe, persone assire, persone turcomanne, con senz'altro una radice molto forte all'interno della storia politica del Kurdistan, che però a sua volta è lacerata tra diversi progetti, diverse organizzazioni e istituzioni politiche.
0: Sì, e quindi giustamente già a volte quindi manca un'informazione, mi pare di capire, di base. Per avere un'empatia rispetto a una situazione bisogna anche avere contezza.
2: Sì, in qualche modo noi siamo abituati a conoscere in dettaglio, a volte anche particolari, forse non così determinanti, della politica italiana, per esempio, conoscere, essere, come dire, coscienti del fatto che i francesi o gli inglesi, in realtà, o gli americani sono divisi rispetto ai valori e ai progetti, mentre invece quando si parla di Iraq, di Siria, di Iran, appunto abbiamo una tendenza, che è un po' forse quella a cui si riferiva anche Luca Raffini, che saluto anche da parte mia, a vederli un po' come monoliti, o a descriverli come se fossero dei blocchi etnicizzati. Questo può essere anche un fattore che contribuisce a non favorire, ecco, una visione, diciamo, empatica, perché non è una visione che ci fa pensare a queste persone come individui in carne ed ossa, ma piuttosto come, diciamo, a figurine su un atlante, o persone o immagini, ecco, che non riescono ad arrivarci, non riescono a farci identificare, perché sono già a monte descritta. Ma questo non vale solo per l'informazione, purtroppo vale anche per la ricerca scientifica, talvolta secondo una dimensione etnicizzante.
0: Sì. C'è poi un tema che si collega alla preparazione scolastica rispetto alla geografia e alla storia, che mi sembra sempre un pochino più vacillante nel corso degli anni nelle nostre scuole, si dà magari precedenza ad altro e un po' meno a questo. Però io mi devo fermare adesso per le informazioni sul traffico. Torno tra un istante, ovviamente, con entrambi per proseguire il discorso sia sull'empatia sia sulle competenze. A tra poco.
3: Si può fare.
4: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
3: Si può fare.

0: Siamo sempre in collegamento con Davide Grasso, docente di sociologia dei movimenti e dei processi di transizione politica. Questo mi incuriosisce molto, perché qui in un periodo in cui le transizioni vengono richieste, poi come si compiono non lo so, presso l'Università di Torino, e Luca Raffini, professore di sociologia dei fenomeni politici al Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali alla Università di Genova. Professor Raffini, le volevo chiedere una cosa su cui riflettevo questa mattina. Non è che negli ultimi tempi un po' tutti noi, perché non è che non abbiamo dei sentimenti rispetto a quello che accade, abbiamo anche delle posizioni, io, insomma, giudicare anche dai sondaggi, gli italiani hanno delle posizioni abbastanza nette rispetto a quello che accade nel mondo, ma non è che magari le esprimiamo in luoghi come i social, dove un po' lasciano il tempo che trovano, perché Macron, se io gli scrivo che, non lo so, pollice su o pollice giù, non è che gli cambia la vita.
1: Sì, questa è una giusta osservazione, e in molti casi abbiamo sì delle impressioni, però ecco, è forse anche interessante. Prima si parlava da una parte di emotività, cioè di empatia, dall'altra parte di competenze, e quindi una dimensione più cognitiva. Il passaggio che spesso magari manca è quello da un moto molto generico, spontaneo, per cui certo uno può pensare chiaramente mi dispiace, insomma, qualcuno parlava di click activism, questa anche facilità con cui uno si esprime, prende posizione, un po' si è scaricato la coscienza, dice ah no, ma guarda tutti questi bambini poveracci, e poi finisce lì. Però se c'è un collegamento fra una dimensione cognitiva, una dimensione emotiva, che si saldano in una dimensione più prettamente politica, comunque quindi di interesse pubblico, allora magari l'indignazione generica, e se un po' semplice, di un video in cui si dice guarda poveracci, ma come dire vabbè è così, ma tanto cosa ci possiamo fare, ecco, potrebbe scattare. E lì sicuramente quello che si diceva prima conta tantissimo, non solo quanto si parla, ma anche come se ne parla di ciò che avviene, perché se se ne parla come un qualcosa che riguarda tutti, perché siamo in un mondo globale in cui siamo tutti collegati, per cui insomma il Sudan per esempio non è un qualcosa di distante da noi, su cui non possiamo fare nulla, che in fin dei conti è quasi endemico, inevitabile, ecco, perché poi sì, non metto in dubbio che da parte di molti ci possono essere delle reazioni, però spesso anche abbastanza immediate. È come un po' il discorso che vale per tutte le vite che si perdono nel Mediterraneo, e che se sono a un certo punto, vi ricordate, era affondato quello yacht, se ne è parlato tantissimo, magari nello stesso tempo muoiono decine e decine di persone, però c'era Dall'Ago, collega genovese, che parlava di non persone. Ecco, attenzione, perché poi ci possono essere dei moti più o meno spontanei di compassione, perché in fin dei conti sono persone, però appunto non siamo noi, però già è un passaggio, ma in certi casi si può anche andare oltre e non riconoscerle neanche come persone.
0: Temo che ormai sia un po' così, credo che sia un meccanismo, adesso ci servirebbe anche uno psicologo, a volte anche un meccanismo tra virgolette di difesa rispetto a tante sciagure che vediamo accadere, altre volte è un meccanismo proprio, ahimè, che diciamo marca, sono cose che succedono a loro, ecco, che non succedono a noi.
1: Sì, posso aggiungere, sì. C'è anche a volte in effetti una sorta di assuefazione, perché questo fatto di vedere comunque le immagini che scorrono, vediamo anche qui, quante volte si sente in commento anche un po' da bar, che però dà il polso, no? Vabbè, tanto ormai è per stragi, guerre, ormai non se ne esce, sono numeri. Ecco, numeri che se sono appunto davanti ai nostri occhi assumono anche un qualcosa che va al di là del numero, altrimenti rischiamo anche di essere un po' sopraffatti e diventare un po' cinici, ecco, proprio perché conosciamo tutto e vediamo tutto, ma in realtà poi questo vedere tutto non ci porta a interiorizzarlo, a viverlo profondamente, per cui è vero, c'è anche una dimensione psicologica.
0: Sì, cioè, sì, io penso di sì, a volte no, ci si protegge dal male pensando così, chiudendosi. Ritornando al tema delle transizioni politiche, la transizione politica in particolare della Siria, professor Grasso, non mi pare che abbia avuto un grande successo, o meglio, non so come la vorrà l'attuale presidente, però diciamo, non, si siamo andati a insediare qualcuno contro il quale avevamo combattuto. Non so, c'è qualche transizione politica positiva che lei ha visto accadere negli ultimi anni?
2: In effetti la transizione che c'era stata nelle regioni nordorientali della Siria, io ho sempre sostenuto che fosse un fenomeno estremamente positivo, e questa amministrazione autonoma, che adesso resiste soltanto più a Kobane assediata e in alcune altre città curde, in effetti a maggioranza curda dell'est, è un'amministrazione che ha rivendicato poi dopo l'8 dicembre 2024 di essere rimasta l'unico in realtà, l'unica espressione in qualche modo ancora in linea con quella rivoluzione del 2011 che chiedeva più libertà per il paese e una minore presenza soffocante anche delle istituzioni statali, uno Stato che non fosse di polizia. Adesso però, in nome, diciamo, in realtà di quella rivoluzione, abbiamo un governo in Siria che soltanto pochi giorni fa ha licenziato centinaia di insegnanti nella regione costiera di Ladakhia, tutti appartenenti alla comunità religiosa alawita, che è una minoranza religiosa siriana. E l'estate scorsa ci sono stati massacri nella città a maggioranza drusa di Suweida, e adesso cade un anno dall'anniversario proprio di quegli eccidi, più di 2000 persone sempre nelle regioni alawite della costa. Le stesse offensive delle ultime settimane del governo contro l'amministrazione autonoma del nord-est, a Raqqa, a Tabqa, in altre località del nord, ha provocato 134.000 profughi che sono in questo momento ammassati in gran parte a Kobane, che è sotto assedio, senza elettricità, senza acqua, senza connessione internet per lo più. E tutto questo è completamente oscurato non tanto dalla guerra in Iran, perché era oscurato anche a gennaio, quando come dire, magari ci sarebbe stato più spazio per parlarne, però evidentemente i meccanismi di legittimazione internazionale delle transizioni politiche producono in qualche modo degli effetti anche sull'attenzione che c'è sui fenomeni di opposizione interna, e quindi chiaramente bloccano alla radice la possibilità dell'empatia, dell'interesse e della solidarietà. Va sottolineato che questo nuovo governo siriano, al di là appunto di certe dimensioni preoccupanti del suo pedigree, ma anche delle sue politiche interne, sta aprendo completamente agli investimenti soprattutto dai paesi occidentali, e in qualche modo sta utilizzando questa apertura del mercato interno siriano, delle risorse ecologiche, anche delle risorse fossili siriane, come, diciamo, contraltare del suo riconoscimento internazionale, che può avere anche in futuro degli effetti sulla percezione di un certo tipo di movimenti in quel quadrante del pianeta.
0: Sì, mi viene in mente la battuta che ha avuto molto successo anche nel mondo, non solo in Italia, di Michele Serra, che insomma gli Stati Uniti hanno questa fortuna di esportare la democrazia laddove poi trovano il petrolio. Però a parte il petrolio, le risorse sono diverse, poi a volte sono posizioni geografiche importanti. Io però su questo vi devo ringraziare e salutare, perché devo dare la linea a GR24, quindi grazie a Davide Grasso, Università di Torino, Luca Raffini, Università di Genova. Spero avremo occasione di tornare a parlare di questi argomenti e di avere più empatia per quello che succede, anche competenza su quello che succede nel mondo. Grazie.
2: Grazie a voi. Grazie a voi.
3: Si può fare.
0: E quindi ancora grazie a Luca Raffini, Università di Genova.

0: perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
4: Studiare?
3: No!
4: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
3: Ma no!
4: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
3: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse.
4: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
3: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
4: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va de me con Per Stupire con Giampiero Kessler e Gaia Grassi
3: su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
5: Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
6: Hikikomori è una parola giapponese, significa stare in disparte, isolarsi, ed è una parola che sta entrando nel nostro vocabolario con una certa prepotenza. I dati ufficiali ci dicono che sono circa 60.000 le persone che nel nostro paese vivono scegliendo di non avere relazioni con il mondo esterno, se non attraverso internet. Secondo altre stime, gli hikikomori in Italia sarebbero più di 200.000. L'esordio di questa fragilità è sempre più precoce. Si tratta di adolescenti che per mesi, ma talvolta anche anni, scelgono di non uscire dalla propria casa, come racconta Giorgio.
7: Allora, io mi chiamo Giorgio Zennaro, ho 19 anni e sono arrivato qui, sarà stato in prima superiore, quando un po' distaccato un po' da tutto, perché poi era anche un periodo del Covid, quindi era anche quello un po'... un periodo un po' così, che già avevo avuto problemi in passato, sociali e non. Quindi già dalle medie così, che ho fatto una risalita, poi ho avuto una ricaduta. Quindi era un po' un periodo un po' buio, quello delle superiori per me. Quindi sì, quindi sono arrivato qua, non mi ricordo quanti anni avevo, però era superiori.
6: Cos'è che ti ha, diciamo, due domande. La prima è, cos'è che ti ha portato a chiuderti?
7: Principalmente il Covid, che già ero in un periodo un po' buio, poi con col Covid, con le chiusure, così, ho pensato un periodo non tanto piacevole proprio. Prima di tutto era il Covid e poi più che altro da un'insicurezza, perché non ho messo dei sistemi scolastici proprio, dei sistemi scolastici, cose così, io proprio ho sempre fatto fatica.
6: Ma e tu hai provato anche a dirle queste cose appunto alla scuola, intesa come...
7: cioè anche tuttora, non è che con la scuola mi fa tanto piacere proprio approcciarmi con la scuola proprio come sistema, per proprio il loro sistema, secondo me è un sistema non proprio il massimo, ma è quello che è, quindi... anche dire qualcosa non è che cambia tanto.
6: E cos'è che invece ti ha spinto a dire io voglio uscire da questa situazione, che magari era anche confortevole, però appunto cos'è che ti ha spinto?
7: Più che altro che spinto, ho sempre un po' voluto, anche proprio quando mi sono messo in questa fossa, possiamo chiamarla fossa, io non volevo mai stare per sempre lì, volevo solo prendere una pausa, questo sicuramente anche in più un mio lato, che non volevo stare per sempre lì, avevo solo bisogno di una pausa, che sia stata lunga o corta, è stato quello che è. Comunque io volevo sempre questa crescita, diciamo, personale, a me non è mai piaciuto stare indietro così, non so se per competitività o altro, però comunque a me avevo bisogno di questa pausa, sono rimasto indietro, ma adesso che sto bene, sono contento di questo percorso, voglio crescere.
6: Quindi diciamo la spinta è venuta da te, hai detto io non voglio stare fermo qua, e cosa hai fatto? Cioè qual è stato il primo passo?
7: Il primo passo è iniziato a uscire di casa,

0: uscire con altri ragazzi, gli educatori, cose così. Comunque, spingermi a fare sempre di più. Quindi, che sia provare cose nuove, continuare a fare cose che facevo, che era uno dei miei problemi principali, continuare a tenere la stessa attività, che ci sto ancora tutto lavorando e si va sempre meglio.
1: Adesso cosa stai facendo? Stai studiando?
0: Io adesso mi sono riscritto per ricominciare i serali, quindi adesso sì, diciamo, sto studiando per riscrivermi e io riparto dalla terza superiore.
1: Ok, e il tuo obiettivo qual è?
0: Il mio obiettivo è prendere il diploma, per quanto sia utile, e per il mondo di lavoro d'oggi è veramente un obbligo, se non. E quindi sì, il mio obiettivo è iniziare a studiare e poi vedere o prendere un dato lavorativo o prendere un altro titolo di studio più professionale.
1: Io ti faccio una domanda, cioè, c'è qualcuno in ascolto che probabilmente è un po' nella situazione in cui eri tu quando hai iniziato tutto, no? L'isolamento, eccetera. A questa persona ti va di dire qualcosa? Cosa vorresti dire?
0: Il mio punto di vista è che va bene prendersi una pausa, ma l'importante è che prima o poi esci, che ti decidi a ricominciare. Anch'io ho una cosa che ho sempre pensato, non è un problema fermarsi, ma l'importante è ricominciare un po' a rialzarti e andare avanti.
1: A casa come sta andando?
0: Ah, io tutto bene, a casa non ho mai avuto tipo di problemi.
1: Cioè, i tuoi genitori hanno accettato questa pausa, hanno accettato tutto?
0: Sì, bene o male sì, nel male o bene sì.
1: Con qualche
0: Con qualche
1: preoccupazione?
0: preoccupazione, però comunque mi sembra abbastanza scontato, però comunque mi hanno visto deciso.
1: E adesso vederti di nuovo in cammino, loro cosa ti dicono?
0: Sono un po' preoccupati in realtà da questo lato perché non sono sicuri anche loro. Però io gliel'ho detto proprio anche come aspettativa. È una cosa che voglio fare che mi sento di fare, quindi.
1: Cosa vorresti fare poi? Cioè, tu ti immagini anche qualcosa come da grande o è una domanda che non ti poni?
0: Ah, sono un appassionato di informatica, quindi vorrei trovarmi in un ambiente informatico o del genere, comunque sono veramente un appassionato. Poi non si sa mai quello che succederà.
1: Allora, qui tra tante cose che avete fatto, tu mi dicevi prima che avete realizzato anche questo muro. Questo è un muro, in radio ovviamente non si vede, è un muro di stelle con come dei pianeti, no? E tu hai disegnato che cosa? Il tuo pianeta che cosa contiene?
0: La mia pianeta era una bolla con un albero dentro, proprio perché sono un amante della natura, e però per fare diciamo una bolla, proprio un pianeta, ci devo molto bene questa cosa, diciamo così, molto, so, unica in questo genere. Non c'era motivazione personale, proprio un po' a sentimento, ma mi sentivo di fare così.
2: Mi chiamo Nicolò e ho 18 anni. Sono arrivato qui grazie al supporto di un educatore, Riccardo. Quindi il mio è molto complesso e anche complicato. In che senso? Che già dalla mia nascita, non so se si nota, praticamente era già nata una problematica di comunicazione che si chiama lieve ritardo nel linguaggio. E quindi questo lieve ritardo del linguaggio spesso mi faceva fatica già all'asilo, ma già anche per un po' tutto il mio percorso della vita, proprio per appunto. Sì, è stato un ostacolo per la mia vita, perché comunque, cioè, non riuscivo a comunicare con i miei pari. Metti, periodo del Covid, che poi ho avuto un lutto, ma anche, tra l'altro, tante complicanze nella vita che mi ha complicato letteralmente la vita, buttandomi sempre di più giù, in che senso che praticamente dopo questo mi ha dato il colpo definitivo. Tutti questi problemi si sono accumulati in una depressione. Poi sono arrivato alle superiori, che praticamente ho dovuto riniziare tutto da capo e ho detto: ok, bene, lì io rinacco, devo rinascere per forza. O no, non mi muovo più. Il problema è che gli insegnanti ci arrivavano, insegnanti che avevano esperienza con un certo tipo, ma facevano fatica a gestire tutto. E quindi Proprio mi sono fermato al terzo anno, ho preso la qualifica.
1: E quando si parla di Hikikomori, no? Cioè questi ragazzi che scelgono di non uscire, eccetera, tu in parte lo sei stato? Cioè, e soprattutto a loro che cosa vuoi dire? Se c'è qualcuno in ascolto a cui ti vuoi rivolgere, come ho chiesto anche al tuo compagno.
2: Allora, da una parte posso dire che penso noi quando vediamo tutto nero, vediamo tutto in un pensiero confusionario. Penso noi prendiamo la bussola e praticamente prendendo questa bussola prendiamo proprio il senso di vivere ma anche di crescere. La cosa importante per uscire in questa situazione è fidarsi delle persone, ma soprattutto della famiglia che può darti una mano, ma anche, come ci hai visto, gli educatori, gli insegnanti. Questo è proprio importante, fidarsi e lanciarsi un po' nel vuoto, perché o no, cioè non... Si lancia nel vuoto, non si cresce, non si fa mai, non si cresce mai.
1: Incontro Giorgio e Nicolò nello spazio Tamias di Rho, in provincia di Milano. Si tratta di un luogo che accompagna i ragazzi e le loro famiglie e che cerca di creare un percorso per uscire da quella buca, come l'ha definita Giorgio.
3: Io sono Serena Massaro e coordino alcuni servizi nel territorio del Rodense per la cooperativa Comin. Comin ha sede a Milano e ha anche, diciamo, molte progettualità aperte su altri territori. Quello del Rodense è uno dei più grandi, anche dei più completi a livello di offerta progettuale, e all'interno di questa offerta c'è un servizio specifico che si chiama Spazio Tamias. Spazio Tamias nasce nel 2020-2021 in coprogettazione con l'azienda consortile del territorio e ha come focus la presa in carico di ragazzi in situazione di difficoltà sociale e anche scolare. All'interno di questo progetto noi abbiamo un centro diurno, diciamo è più un servizio diurno, che ha come specifica lavorare in progettualità con le scuole del territorio per il rientro sia nel sistema formativo che non proprio nella quotidianità scolare, dei servizi di domiciliare per andare proprio a lavorare con il ragazzo direttamente da casa, con il ragazzo e le famiglie. E poi abbiamo tutta una serie di momenti corali che sono attività in gruppo, laboratori a gruppo e anche gruppi tra genitori. Noi con i genitori lavoriamo sia a livello di colloquio individuale, ma abbiamo anche proprio dei momenti corali per i genitori. All'interno invece del lavoro con i ragazzi è nato da un 2-3 anni all'interno del progetto Tamias. Io coordino questo progetto, quindi sono coordinatore. Ho anche ogni tanto dei piccoli ruoli operativi, per cui diciamo faccio il coordinatore, ogni tanto faccio anche delle parti proprio educative sul campo. Abbiamo provato 2 anni fa a portare in vacanza i nostri ragazzi. Questo progetto inizialmente ci sembrava diciamo molto molto ambizioso, perché chiaramente ragazzi in situazione di fatica sociale, già fatica comunque a uscire di casa, ad avere una quotidianità piena, il pensiero che potesse andare in vacanza e passare via dei giorni lontano da casa ci sembrava veramente ambizioso, però abbiamo ugualmente voluto provare. E in realtà abbiamo avuto una buona risposta, una risposta molto, molto bella, molto interessante. E i nostri ragazzi hanno passato, non tutti, perché chiaramente non tutti hanno partecipato, però una buona percentuale ha partecipato e ha passato proprio dico un weekend, però in realtà non era, diciamo come tempo era un weekend, però in realtà non era nel weekend, ha passato 2 giorni al lago in una casa attrezzata e adatta ad accoglierli, e da lì abbiamo pensato che forse questo poteva essere una progettualità che poteva prendere forma a sé stante, e quindi abbiamo immaginato di allargare questa offerta, di fare in modo che più ragazzi potessero arrivare a passare questo momento che comunque era molto bello, molto interessante. A questo punto, a abbiamo immaginato una progettualità e tramite la piattaforma di produzioni dal basso l'abbiamo anche proposta come evento di raccolta fondi, come crowdfunding. E abbiamo però, quello che noi abbiamo compreso dal nostro lavorare è questo, che un ragazzo non può arrivare da una situazione di ritiro sociale, affaticamento sociale, a partire in gruppo con ragazzi che non conosce o conosce poco. È un percorso lungo, molto faticoso, che ha necessità di tanti appoggi, tanti puntelli e anche soprattutto di tanti tempi di attesa. Per cui abbiamo immaginato un percorso lungo un anno, in cui la vacanza, anche se chiaramente è il culmine, è come dire il goal che vogliamo raggiungere, però c'è tutta una progettualità prima che porta ad arrivarci in maniera serena e proficua. Quindi abbiamo immaginato una serie di momenti di incontro prima, con delle laboratori, proposte sociali, in modo che, cioè proposte di socializzazione, scusa, in modo che il ragazzo arriva a partire che però conosce il suo gruppo, conosce anche le sue potenzialità, si rafforza a livello di autostima, di competenze sociali, che semplicemente di conoscenza dell'equipe educativa che lo porterà in vacanza e dei ragazzi con cui andrà. E in più abbiamo ipotizzato un supporto psicologico in itinere, in modo che in qualunque momento, sia del percorso che dura un anno che anche dei momenti della vacanza, possa avere un contatto con la persona che lo può, con lo specialista, che poi è lo psicologo, che lo può supportare, oltre chiaramente agli educatori che rimarranno sempre per tutto il tempo del progetto.
1: Questo tema che hai introdotto anche molto delicatamente, no? Cioè il tema del ritiro sociale, tu dal tuo osservatorio cosa stai osservando? Perché sta succedendo questa cosa secondo te?
3: Ma allora, un po' la storia del nostro servizio è un po' anche la storia del nome che si viene e dell'attenzione che si viene a dare a questa tematica, che tra l'altro è molto vasta e ha forme diverse e nasce anche in modo diverso, poi dopo porta sempre un po' allo stesso risultato, cioè alla fatica a interagire col mondo e ad avere una quotidianità piena. Noi come cooperativa sociale abbiamo visto che c'era tutta una gamma di ragazzi che i nostri servizi incrociavano, in cui coglievano questo disagio, ma i servizi stessi che erano attivi non avevano gli strumenti per venirvi incontro. Quindi noi siamo un po' partiti dal bisogno e da quello che noi avevamo osservato. Poi chiaramente nel momento in cui è nato il nostro progetto è diventato un po' un osservatorio privilegiato per questa dinamica. Noi il termine Kikomori lo usiamo sì e no, perché quello che cogliamo è che c'è comunque una palette molto ampia di colori, di sfumature, di situazioni, e ci sono anche delle multiproblematicità e ognuno ha un po' la sua storia e la sua forma, quindi non andiamo più a vedere quello che poi dopo accade nello specifico. Sicuramente rispetto a quando è nato il nostro progetto, adesso questo è sicuramente una tematica molto molto attuale, che un po' secondo me racconta anche la forma del mondo che c'è adesso. C'è una fatica a aderire a una richiesta che è un po' eccessiva, e un po' è come se i ragazzi vivessero che il mondo adulto gli pone degli obiettivi che non sono neanche poi così tanto lineari, così tanto a fuoco, e quello che si vive è solo una grandissima ansia per raggiungerli, non si sa neanche che cosa e con che strumenti. Quindi forse a volte i ragazzi preferiscono fare un passo indietro rispetto che giocare a un gioco di cui le regole non sono molto chiare e neanche diciamo il risultato finale. Quello che sicuramente c'è è un grandissimo sommerso rispetto a questa situazione, anche perché da noi arrivano famiglie con ragazzi anche molto molto grandi, e noi magari a volte siamo anche il primo contatto che loro hanno, che dà un nome e una possibile lettura, un possibile sguardo rispetto a quello che loro accade, perché questa diciamo questo fermarsi, questo proprio fermarsi in un certo momento della vita, che poi dopo può cristallizzarsi e andare avanti per tanti tantissimi anni, prendendo poi delle forme da cui è proprio difficile ripartire in maniera adeguata, in maniera piena, oltre a toccare tantissimi ragazzi, tantissime famiglie, non ha una risposta in quelli che sono i servizi del territorio, o anche solo un pensare comune, no? Per cui magari abbiamo tante letture che a volte sono un po' lontane da ciò che è la necessità del ragazzo e soprattutto della famiglia, perché poi è un sistema che va preso in carico insieme, no? Sia il ragazzo che la sua famiglia. E quindi ci sono delle letture magari colpevolizzanti nei confronti dei genitori, o stigmatizzanti verso i ragazzi. Non c'è mai un pensiero, cioè non è che non c'è mai, no, non è vero che non c'è mai, è difficile trovare una risposta che sia adeguata a questo bisogno, anche se in realtà comunque adesso è una realtà molto più attenta, anche perché ci sono anche molti divulgatori, molti specialisti che hanno iniziato a parlare di questo fenomeno come di una fatica a cui venire incontro e non di una mancanza da indicare. Quindi quello che noi cerchiamo di fare con i tempi del ragazzo, ma avere sempre come principale obiettivo, è un rientro a una socialità che prima è mediata all'interno del

0: Delta Mias, e poi dopo va ad allargarsi con la scuola, con dei progetti lavorativi, degli stage, dei tirocini, però il gruppo che poi è proprio in questo luogo in cui adesso noi ci incontriamo abbiamo visto essere fondamentale.
1: Lavoro, quello portato avanti da questa associazione, che è un esplorare un mondo ancora molto ignoto. Il tema del ritiro sociale è infatti un tema poco conosciuto e che si porta dietro spesso anche giudizi frettolosi e pericolosi, perché rischiano di creare una frattura ancora più netta.
2: Sono Riccardo Martinelli, sono un educatore della cooperativa Comin e insieme ad altri soci di cooperativa stiamo sviluppando vari progetti oltre al Tamias di lavoro sulla fragilità, sul ritiro sociale e sull'ansia sociale. Ad esempio il progetto che si chiamerà Aperti per Ferie e che sarà finanziato dal bando ITA, dalla Fondazione ITA Solidale.
1: Ti faccio una domanda proprio specifica sul tuo personale percorso, cioè tu che strumenti usi, no, per relazionarti con i ragazzi, magari in una fase iniziale, cioè che tipo di percorso hai fatto? Perché credo che questi siano temi nuovi anche per un educatore, quello del ritiro sociale, cioè io non credo che ci fossero magari 10-15 anni fa quando hai iniziato questo lavoro. Ecco, come sei arrivato? Che tipo di formazione hai tu?
2: Allora, diciamo che noi ci stiamo un po' inventando una metodologia di lavoro pedagogico con questo tema perché abbiamo avuto dei pezzi di formazione di tipo clinico e psicologico con quelle poche realtà che avevamo in mente lo facessero e poi in realtà ci stiamo un po' inventando un lavoro mettendo insieme una serie di pezzi e delle sensibilità nostre. Allora, noi come equipa siamo abbastanza multidisciplinari nel senso che c'è chi ha avuto una formazione psicologica, chi ha avuto una formazione sociologica e chi ha avuto una formazione educativa. E abbiamo anche delle nostre tendenze un po' multidisciplinari, cioè chi più sull'arte, chi è più sulla comunicazione, chi è più sulla musica. Quindi incrociamo anche un po' queste cose che sono un bagaglio personale per costruire una cosa nuova, perché in realtà non è che c'era molta possibilità di fare formazione, anzi, quasi quasi adesso ci chiedono a noi di fare formazione o di fare letteratura su questo tema perché non esiste. Qualsiasi situazione non è cronica, diventa cronica nella misura in cui non si chiede un aiuto. Noi abbiamo sperimentato che non rimanendo da soli e aprendosi sia al territorio, quindi anche proprio a persone che ci sono di fianco a noi, quindi volontarie, sia aprendosi ai servizi specifici, sia chiedendo una mano e aiutando le famiglie e i soggetti a imparare a chiedere una mano, a farsi aiutare, che non c'è niente di cronico. Cioè la svolta più o meno lentamente, più o meno velocemente avviene. Quindi questo secondo me è il punto di maggior speranza. Quello che diciamo sempre a tutti i genitori non, e anche ai ragazzi, cioè non state da soli, cioè iniziate a chiedere una mano, iniziate a rivolgervi direttamente, iniziate a interagire direttamente. Poi la scintilla crea un processo che più o meno velocemente porterà a uscire a diventare qualcos'altro.
1: L'associazione Chico Mori Italia vi segnala anche il fatto che mancano poi progetti e strutture in Italia.
2: Allora, questo è un grosso tema. Noi stiamo lavorando insieme a loro e insieme a qualche altra realtà che ha cominciato un pochino a interessarsi di questo dal punto di vista del terzo settore per costruire nuove risposte che non ci sono. Cioè, come dire, ce ne sono tante dal punto di vista terapeutico, quindi prendere in carico, fare percorsi psicologici, ma dal punto di vista educativo. Vuol dire fare esperienza, accompagnare, fare qualcosa di concreto, essere presenti nei luoghi, non ce ne sono. Noi avremmo in mente, stiamo desiderando un luogo che abbiamo già un po' identificato insieme a Chicomo Italia in un quartiere di Milano che avrebbe dei contorni, perfetti per diventare un po' un upgrade, che è una diciamo, spazio di comunità diurna con anche possibilità di fare attività residenziale notturna per maggiorenni che si vogliono staccare dalla famiglia, ma magari vivere lo stesso il loro ritiro altrove da casa loro, che è un po' un allargamento della zona comfort. È un progetto ambizioso che richiede, diciamo, qualcuno che ci creda, qualcuno che ci aiuti e qualcuno che ci metta anche un fondo di denaro, però è un progetto di cui c'è bisogno.
1: L'iperconnessione digitale resta uno dei grossi problemi che sta alla base di questo isolamento sociale, ma ovviamente non è mai la causa principale.
3: Sono Alessandro Riboldi e sono l'educatore che fa parte dell'equipe di Spazio Tamias. Abbiamo visto che con i ragazzi l'espressione artistica può aiutare per tirare fuori quello che hanno dentro e quindi permettergli anche di poi tutto il percorso di uscita anche fisica. Nel corso degli anni periodicamente cerchiamo di impostare dei laboratori più o meno strutturati in cui chiediamo a fondamentalmente ai ragazzi di esprimersi a livello artistico con attraverso varie tecniche, proprio cioè che siano pittoriche, di collage, piccole installazioni o sculture, cercando di non diciamo non instradare troppo il laboratorio, ma di lasciare che le cose vengano fuori, perché a volte spesso questi ragazzi hanno la difficoltà ad uscire fisicamente, ma a volte, spesso, più che a volte, hanno difficoltà a tirare fuori le cose che hanno dentro di loro. E il mezzo artistico è un mezzo potente che permette di tirare fuori queste cose. Poi per poterci poi mettere mano e lavorare più da un punto di vista educativo e pedagogico. E a tal proposito l'anno scorso siamo riusciti a creare una mostra d'arte che presso degli spazi comunali di Rho, dove appunto i ragazzi hanno prodotto e allestito e fatto vedere alla comunità, diciamo, quello che hanno fatto nei mesi qui con noi, diciamo. E si chiamava Tracce di Caos, questa mostra, che appunto già dal nome fa capire come la difficoltà di mettere ordine a quello che hanno dentro a volte non gli permette di esprimersi bene, e con quest'arte sono riusciti, diciamo, a modo loro a tirare fuori un po' quello che avevano dentro, che hanno dentro.
1: Hai una storia in particolare che ti ha colpito nel corso di questi anni di lavoro con i ragazzi?
3: Forse in questo momento non c'entra molto col discorso artistico, però è stato interessante notare come nell'ultimo periodo abbiamo ricontattato alcuni ragazzi e abbiamo visto come, è un po' come diceva anche la collega, nonostante magari delle chiusure un po' brusche, frettolose e apparentemente negative, in realtà questi ragazzi poi sono riusciti a tirare fuori quello che a tirare fuori delle competenze, delle capacità che gli hanno permesso di andare nel mondo, perché appunto si parlava della ragazza che sta facendo questa esperienza di volontariato all'estero, un altro ragazzo ha trovato e sta mantenendo un lavoro, un altro ragazzo ha deciso di riprendere un percorso formativo per poi andare a lavorare, e quindi ci siamo resi conto che il nostro lavoro, sempre per il discorso del lungo termine, alla fine porta dei frutti che magari noi non vediamo subito nel concreto, però poi dopo diciamo che mettiamo questi semini che poi nel tempo fioriscono e fanno crescere queste bellissime piante.
1: Anche che questa puntata termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Se volete potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli. We're home.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
8: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. Cartellone. Vi racconto uno spettacolo. Di Elisabetta Fiorito.
9: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24 nella versione estiva di Vi racconto uno spettacolo. In questa prima parte parliamo di Camicette Bianche, il musical, liberamente tratto dal libro di Esther Rizzo, produzione Savatteri e Teatro Pirandello, testi, adattamento musicale e regia di Marco Savatteri.

0: appena arrivai a Battaria, ma avete credo, parola mia, io immagrerei Marrasso sia che riuda la pazzeria, che le strade tutte affollate, non sapevo che era stata, immagrereva che era una piccinata. Poi se gli una scalinata, dindo treno fui buttata, mezza folla fui manata, come sarda fui inzaccata, ma sentivo quasi affogata. Ma buscai 6 scarpasate e 25 sciaccate, tutti i sciacchi a mutandata. Soffriette più che la giornata, che tutto ti era attraversata, e figuratevi che la stessa giornata, io con caricolette malata.
1: Camicette Bianche è un'opera teatrale musicale originale che racconta il viaggio di molti migranti, italiani e siciliani soprattutto, che nel 1900, agli inizi del 1900, viaggiano attraverso l'oceano per raggiungere l'America e trovare un futuro migliore. Ma è anche la storia vera di Clotilde Terranova, una di quelle sartine che lavorerà nella fabbrica Triangle Shirt West Factory, che diventerà famosa nel mondo per un incendio, l'incendio del 25 marzo 1911, che si dice essere uno dei motivi per cui è stata istituita a marzo una giornata dedicata alle donne. Un altro motivo era lo sciopero di queste donne sartine operaie che reclamavano diritti, e che è pure raccontato all'interno di questo spettacolo musicale. Tutta questa storia che si conosce viene raccontata a scuola di solito come una tragedia estera, un fatto epocale che avvenne a New York, in realtà si scopre essere una storia potentemente italiana e siciliana, e questo l'ho scoperto grazie a un libro che si chiama appunto Camicette Bianche, scritto da Esther Rizzo. Il lavoro di Esther Rizzo, questa sua ricerca molto coraggiosa, consiste nell'aver scoperto che molte di queste sartine non erano soltanto italiane, ma erano siciliane, ed è riuscita attraverso documenti, archivi e varie ricerche negli archivi di Stato a ritrovare i luoghi di nascita di queste donne, facendo intitolare loro delle strade, delle vie o delle piazze. Insomma, ha ridato dignità, le ha riportate a casa. Questa storia mi ha emozionato particolarmente, ho deciso di trarne un'opera teatrale, quindi ho scritto poi testi, dialoghi, musiche, ho raccolto anche musiche del tempo, quindi dei primi italoamericani a New York, per rappresentare su un palcoscenico la storia di questo popolo siciliano, la storia di queste sartine e tutte le tematiche affrontate da Camicette Bianche, quindi sicurezza sul lavoro, diritti delle donne, storia dell'emigrazione.
2: E chi sei?

I protagonisti di Camicette Bianche sono il popolo dei migranti. È un'opera molto corale in cui, oltre alla trama principale, quella di Clotilde Terranova, storia vera, e di Salvatore Spadaro, un personaggio che ho inventato per raccontare la metafora di tutti i ragazzi maschi che partivano per l'America, mette in scena anche le storie verosimili di tantissimi migranti, donne, giovani, bambini, genitori, che cercavano un futuro migliore. Tutti questi personaggi si esprimono attraverso il canto, la recitazione e la danza in un musical fortemente corale e fortemente suggestivo. I protagonisti invece che stanno dietro ai personaggi sono degli attori professionisti siciliani, tra di loro anche un'infiltrata campana salernitana, Cristina Mazzaccaro, che rappresentano in qualche modo la nostra scommessa, perché la nostra produzione teatrale, Savatteri Produzioni, insieme al Teatro Pirandello di Agrigento, vuole proprio investire su questi artisti che hanno deciso in qualche modo di restare al Sud, che vogliono scommettere su questo territorio e anzi dal Sud vogliono produrre teatro per lanciare messaggi ed esportarli fuori in Italia e devo dire anche all'estero, perché abbiamo avuto l'occasione e ne avremo ancora di rappresentare Camicette anche oltreoceano.

durante lo spettacolo accade quello che accade di solito in tutti i musical, quindi si canta, si recita e si balla. E seppur la storia principale è fortemente drammatica, non mancano i pretesti per poter sorridere, per poter vivere momenti di spensieratezza, momenti di allegria, magari proprio perché questi siciliani arrivati in America si ritrovano a Little Italy e cantano insieme le canzoni della tradizione o scambiano la propria tradizione con quella dei napoletani. E mi sono divertito anche a ricercare le musiche antiche scritte più di 100 anni fa da questi primi migranti proprio in America, che parlano spesso della vita di New York, così diversa, così caotica, così moderna rispetto alla terra natia. In scena ci sono anche dei momenti molto storici, se vogliamo, ricostruiti storicamente e filologicamente, e non manca una sorta di realismo magico. Uno dei momenti che preferisco è proprio il punto in cui la madre di Salvatore, il protagonista maschile, compone, fa la valigia del ragazzo che deve partire. Però questa valigia di cartone, che una volta veniva legata con lo spago per poterla rendere più resistente e più sicura, questa madre non, nel darla, nel consegnare al figlio, non recide lo spago, e questo spago si allunga in scena come se volesse raggiungere l'America, e diventa quasi un cordone ombelicale che dal ventre della madre si distende fino al tragitto del figlio, accompagnando il figlio in questo viaggio. Una cosa ovviamente simbolica, cui seguono poi tutte le valigie di cartoni di tutti gli altri personaggi della storia, e che è stato anche, se vogliamo, il momento iniziale che mi permise di raccontare questa storia. La prima immagine che abbiamo formato ed è anche l'immagine che ha dato il via a questa storia da raccontare in scena. Quindi, se vogliamo, è una ricerca anche della musica antica, storica del tempo, dei fatti storici realmente accaduti, ma c'è una reinvenzione teatrale, scenica, come forse è giusto che sia, trattandosi di uno spettacolo teatrale e anche di uno spettacolo musicale.

0: e continuiamo ad ascoltare Marco Savatteri in Camicette Bianche.
1: La musica di Camicette Bianche è una musica drammaturgica che accompagna tutto il viaggio dei migranti e tutta la loro storia a New York, e si compone di tre parti. Da un lato abbiamo infatti un omaggio alla musica che parla dell'emigrazione, la musica italiana d'autore scritta per i migranti. Tenco con Ciao amore ciao, Baglioni con Poster, Modugno con Amara terra mia e così via. Però non sono semplici cover, perché diventano delle canzoni mescolate insieme in un grande medley e diventano quindi musiche di scena, musiche teatrali a tutti gli effetti, un po' nello stile dei musical anglosassoni. Poi ci sono le musiche vere, antiche, che ho ritrovato negli archivi di Ellis Island, nei dischi degli antichi primi italo-americani che, arrivando a New York, appunto, avevano composto delle canzoni ispirate al Nuovo Mondo. E il terzo argomento della musica di Camicette Bianche è la musica originale. Ho scritto delle canzoni dedicate a Clotilde Terranova, la protagonista femminile, e al popolo dei migranti, e queste canzoni originali supportano la storia e i vari momenti, soprattutto le scene come lo sciopero delle sartine o l'incendio finale.
2: Ma lo paese con me chiste, ma tutto il mondo non esiste, stanno cose grandiose sotto a terra. Era tutta portosa, sotto l'acqua e sotto i casa, viro treno che esce e trasa, automobili, aeroplani e palazzi, scendo piano. Chi sto paese di meraviglia, a te vogliono nascere con me comincia, e i padri non conoscono i figli, e i figli non conoscono i padri. Quando grosso sa diventate, stanno rindo e casa abbarbata, e dopo che ne magnata, rurmuto, o vestiti vanno acchiattati, e i camisi vanno lavati, e scarpe vanno acconciate, e si le rate qualche ammazzata, là per là siete pure arrestata.
1: Ho deciso di raccontare la storia di Camicette Bianche perché nel 2010 ero stato invitato a New York a fare una serata per i migranti italiani, e conoscendo e mettendo insieme un po' di musiche dedicate all'Italia ho conosciuto tanti migranti e mi sono emozionato nel vedere e nel conoscere le loro storie, quindi avevo questo bagaglio personale che trasportavo dietro, e lì nacque per la prima volta quell'immagine di questo filo che si allunga con la valigia di cartone, una madre che tiene la matrice del filo stesso. Dall'altro lato, nel 2015 conosco Esther Rizzo e leggo il suo libro Camicette Bianche, e rimango folgorato dalla storia di Clotilde Terranova e di queste sartine morte nell'incendio della fabbrica nella fabbrica tessile a New York. E dunque il tema che già mi rendeva parecchio sensibile dell'emigrazione, più quello di queste sartine siciliane morte in America, era il mix perfetto per raccontare una storia che è nostra, che è da riscoprire, che è da condividere. E poiché la storia di Camicette Bianche è sempre attuale, perché purtroppo di emancipazione femminile, di non sicurezza sul lavoro, di migrazione, di accoglienza si parla tristemente ancora oggi, di incendi, lo abbiamo visto con la Svizzera pochissimi mesi fa, è una storia che brucia ed è viva, e dunque io sono stato letteralmente rapito da queste tematiche, ma poi il lavoro di squadra, la possibilità di avere intorno a me tanti artisti, professionisti, costumisti, scenografi, attori che hanno creduto in questo progetto e che hanno sostenuto questa scommessa, mi ha sempre di più convinto del fatto che Camicette Bianche merita di essere visto, condiviso e portato sul palcoscenico. Ho scritto questa storia per amore, esattamente come Esther Rizzo ha scritto questo libro per amore, e probabilmente posso affermare con una punta di orgoglio che chiunque conosca Camicette Bianche si affezioni alla storia di queste sartine e capisca perfettamente come la storia di 100 anni fa, ahimè, è ancora fortemente attuale, perché in fondo siamo tutti migranti, perché in fondo siamo tutti alla ricerca di un nuovo mondo, perché in fondo siamo tutti innamorati della nostra terra che amiamo e odiamo, e la Sicilia in particolar modo, metafora del mondo come diceva Sciascia, è amare e bella, e per questo rubiamo ancora una volta le parole a Modugno.

0: Adesso ci prendiamo una pausa, a tra poco.
1: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
2: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
1: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
3: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
1: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
2: Tutto inutile, tutto inutile.
4: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
5: Cartellone. Vi racconto uno spettacolo.
0: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24 nella versione estiva di Vi racconto uno spettacolo. In questa seconda parte parliamo della morte la fanciulla di Ariel Dorfman, produzione Centro Teatrale Bresciano, progetto di Marco Sgrosso ed Elena Bucci.
6: Se dovessimo accettare, io devo essere certo di poter contare anche su di te. Se tu dovessi avere una ricaduta, questo potrebbe...
7: Potrebbe tornarti contro, sì, potrebbe danneggiarti. Dovresti occuparti di me tutto il tempo.
6: Che cosa fai? Mi critichi perché mi preoccupo per te, non mi sembra giusto.
7: E lo hai detto al presidente che tua moglie potrebbe avere dei problemi di testa perché...
6: Ma certo che ho detto...
7: Quindi
6: che
7: gli ha raccontato di me.
6: Ma certo che no, senti, non sa niente, nessuno sa niente di te.
7: C'è chi sa tanto su di me.
6: Sì, ma io non sto parlando di quello.
7: Non mentire, non lo sopporto. Io voglio la verità vera.
6: E su che cosa starei mentendo? Sentiamo.
7: È ovvio, Gerardo, che tu gli hai detto di sì.
8: Parla di questioni che si sono attraversate in molte epoche e in molti paesi, anche il nostro. Qui si fa riferimento a Sud America. È appena caduta una dittatura che ha autorizzato i crimini peggiori. E ora, come fare per cercare la verità? Come si trovano? Come si puniscono i colpevoli? E come mai si dimentica così in fretta, come se si volesse rimuovere un segreto? Oh, una vergogna. C'è chi non riesce nemmeno a nominare le sue ferite e ci sono madri che marciano con le foto dei figli sul petto. E quanti assassini o mandanti restano al loro posto, fanno carriera, portano a spasso i nipoti al parco. Che cosa accade nel profondo tra vittime carnefice? Dove si nasconde la complicità tra oppressi e oppressori? Com'è possibile perdere la libertà, tradire?
0: E sentiamo Marco Sgrosso.
9: Il testo di Dorfman presenta 3 personaggi che sono ugualmente protagonisti e che sono legati da una relazione estremamente tesa per la vicenda che appunto lega questi personaggi. Sono una donna e 2 uomini. Lei è una donna che ha subito un trauma perché è stata rapita, torturata e violentata durante la dittatura argentina dai militari. Poi c'è suo marito, Gerardo Escobar, un politico progressista in carriera che all'inizio del testo è appena stato nominato dal nuovo regime democratico a presiedere la commissione che deve indagare proprio sui crimini della dittatura. E il terzo personaggio è un medico che capita nella casa isolata di Escobar per caso, soccorrendo il marito che ha forato la gomma e riaccompagnandolo, e che si ritrova all'improvviso legato e imbavagliato perché Paulina Salas crede di aver riconosciuto nella sua voce quella del medico che l'aveva torturata e violentata e decide di fargli un processo privato, un processo che non sveliamo quali sono gli sviluppi della vicenda, ma un processo che non segue le vie della legalità, che sono quelle che invece vorrebbe seguire suo marito.
7: E dimmi, dimmi, che cosa ne sarà degli uomini che dimostrerai che hanno fatto parte delle squadre della morte?
6: Le prove saranno consegnate ai giudici.
7: Ah, ah, ai giudici, certo. Magari a quei giudici che dissero che a Maria Battista non gli avevano torturato a morte il marito, no? Il marito era scappato con una donna più giovane.
6: Senti,
7: certo.
6: Se deve essere così tutte le sere non accetterò.
7: Bene,
6: ma è un incarico che vale la pena di accettare.
8: Ci piace immaginare che la scena scompaia e che tutti abbiamo la sensazione di essere nello stesso luogo. Siamo in un teatro, su un set, e poi vicino al mare in tempesta, in una villa dove si moltiplicano i salotti, i tavolini, i bicchieri, e poi in uno stadio, che diventa un carcere, un campo di concentramento, in un sogno, in un tribunale, nel profondo di un luogo dell'anima dove è possibile affrontare emozioni pericolose, pulsioni aggressive, per poi lasciarle andare e liberarsene. I tre personaggi sono ombre, presenze colorate nella nebbia, e poi diventano all'improvviso molto reali, molto vicini, quasi degli amici. Il suono e le luci trasformano in un attimo il presente e il passato, con i suoi echi di fantasmi, dove brillano la verità e l'amore, un poco, nel buio, da qualche parte.
7: La tua commissione indaga soltanto sui casi dove ci sono persone morte, vero?
6: Sì, si occupa dei casi di violazione dei diritti umani che si sono conclusi con un decesso o presunto tale.
7: Solo casi limite.
6: I casi irrimediabili. Quando la verità comincerà a venire fuori, io potrò convincere il presidente a cambiare le regole.
7: E io non esisto, neanche quella cosa gli hai fatto accettare. Tu tratterai soltanto i casi di gente morta.
0: E continuiamo ad ascoltare Marco Sgrosso nella morte e la fanciulla.
9: L'arrivo della democrazia è per Paolina e per Gerardo una ventata di luce, ma accolto in maniera diversa, perché mentre Gerardo ha fiducia nella possibilità che seguire le vie legali, che comunque saranno contrastate dall'esercito e dai nostalgici della dittatura, possa portare a risultati positivi, Paolina, per la sua esperienza personale, non crede che questa nuova area democratica possa veramente fare giustizia di chi, come lei, ha subito ferite insanabili. L'atteggiamento di Roberto Miranda è estremamente ambiguo. Lui si dichiara un medico favorevole naturalmente al nuovo regime democratico, ma nello stesso tempo, dai suoi discorsi, oltre che dalla condizione nella quale si troverà, trapela una psicologia un po' più malata, un po' più oscura. Lui è favorevole alla pena di morte, è un uomo che è convinto che il polso duro abbia i suoi effetti, e quindi chiaramente in questa vicenda estremamente tesa e piena di suspense che si crea, le relazioni diventano roventi.
7: Sei sempre così melodrammatico. E non devi aggrottare la fronte, ti rende 10 anni più vecchio. Nessuno crederà che sei il più giovane della commissione.
6: Sei sorda, ti ho già detto che dovrò dimettermi.
7: Ma non vedo perché.
6: Tu non vedi perché, ma il resto del paese lo vedrai come. Soprattutto quelli che sono contro quest'indagine. Un membro della commissione del presidente, che dovrebbe essere un esempio di moderazione, di imparzialità, di obiettività, permette che in casa sua si leghi e si tormenti un uomo innocente. Sai come si divertiranno i giornali ad attaccare la commissione? Vuoi che quelli tornino al potere? Questo è quello che vuoi? Libera quell'uomo.
7: No, no, no.
6: Digli che ti sei sbagliata e liberalo.
7: No.
0: E continuiamo ad ascoltare Elena Bucci nella morte e la fanciulla.
8: I protagonisti vogliono chiarire, vogliono dire, vogliono raccontare. Allo stesso tempo vorrebbero anche dimenticare, riprendere a vivere. Poi basta un'auto che arriva nella notte, qualcuno che bussa inaspettato, e ritrovano lo stesso sentimento di terrore di prima, quando erano i soldati a venirti a prendere. Non ci si abitua facilmente alla democrazia, dicono, anche perché i processi non sono ancora cominciati. Molti agiscono ancora nell'ombra, e domani si affacceranno i ricevimenti ben vestiti e sorridenti. Quanto può ascoltare, quanto può sopportare chi ci ama? C'è differenza

0: sapere e conoscere i dettagli, dice Paolina. È attraverso i dettagli che le ombre restano, non se ne vanno più. Parlare o tacere, dimenticare, perdonare o condannare. E se la giustizia dello Stato non colpisce, se tentenna, cosa si fa? È possibile farsi giustizia da soli?
1: Non hai le prove. Che cosa vuoi fare?
2: Te l'ho già detto, lo voglio processare.
1: Processare? Ma che vuol dire processare? Questo non è un processo, è terrorismo.
2: Ma tu mi ami, Gerardo.
1: L'unica prova che hai è la tua testimonianza. E se vuoi che ti dica la verità vera...
2: La verità vera?
1: Sì, tu non sei un teste attendibile.
2: Perché sono pazza?
1: Non ti crederebbe nessun tribunale. 5 anni fa in un bar non ti era sembrato di avere riconosciuto la voce di un uomo?
2: No, che... mi è sembrato lui, non ho detto che fosse lui.
1: E un'altra volta in un autobus, perché uno ti ha appena sfiorato la spalla e hai avuto una tesi...
2: Smettila, perché mi tratti così?
3: A mio avviso una gran parte del fascino del testo di Harel Dorfman dipende proprio dal fatto che è sospeso tra passato, presente e futuro. Un passato buio, di violenza, di sopruso, di dolore... Un presente estremamente incerto e vulnerabile, fragile, e un futuro che si annuncia luminoso e pieno di speranza, ma che non è privo di una velatura di amarezza dovuta alla necessità che comunque un nuovo equilibrio non possa fare meno di compromessi e in un certo senso di menzogne o di taciuti. E il modo in cui questi personaggi vivono la vicenda è per tutti e tre determinato dal loro passato. Paolina è una donna che ha subito una metamorfosi, da ragazza coraggiosa, impavida, pronta a correre dei rischi molto pericolosi pur di difendere i suoi ideali accanto all'uomo che amava, si è trasformata per il trauma che ha subito in una donna psicologicamente instabile, molto insicura, paurosa e che oscilla tra picchi di tenerezza e picchi di violenza. Gerardo è segnato da un passato sul quale grava un grande senso di colpa, che è quello di non essersi forse dimostrato all'altezza delle aspettative, in quanto egli ha aspettato Paolina, ma dopo 2 anni l'ha creduta morta o ha preferito crederla morta e ha cominciato a ricostruirsi una vita. Quindi il ritorno di Paolina apre uno squarcio e lui stesso dice: da quando sei tornata io non mi ricordo più che cosa provavo prima. Il passato di Roberto Miranda è proprio il clou della vicenda, e cioè il fatto se egli sia stato un medico favorevole a una visione democratica che è riuscito a sopravvivere durante il periodo della dittatura, o se egli invece sia stato un medico che si è sporcato anima, mani e cuore con i soprusi e le violenze di questa dittatura, è proprio l'ago della bilancia che sposta la vicenda da una parte o dall'altra. Quindi, come in tutti gli affascinanti personaggi della tragedia greca, il passato di questi personaggi determina il loro presente e il loro futuro, ed è per questo che li rende così vivi, affascinanti e a mio avviso struggenti.
1: Se tutti cominciassero a farsi giustizia da soli, assecondando il proprio istinto di vendetta, se ne andrebbe a farsi fottere questa tanto sospirata democrazia.
2: Ma nessuno andrà a farsi fottere, perché nessuno lo saprà.
1: L'unico modo per essere certi che nessuno lo sappia e ucciderlo, e allora saremmo noi ad essere fottuti. Lascialo andare, Paolina. Fallo per il nostro bene e per quello del paese.
2: E io non conto niente. Ma guardami.
1: Amore, guardati tu. Sei rimasta ferma 15 anni fa. E in questi 15 anni non hai fatto niente della tua vita, niente. E adesso che abbiamo la possibilità finalmente di ricominciare da capo, che cosa fai? Riapri le vecchie ferite?
2: Io voglio la verità. Per una volta, Gerardo. Se ce la fai.
1: Paolina, io... ignoravo che tu fossi ancora...
2: Questa è una scusa, ancora una scusa. Eri innamorato di lei, dillo.
1: Vuoi la verità? Non me lo ricordo più. Mi è passato di mente. Non mi ricordo più che cosa provavo prima di quella sera. Zero assoluto. Tu ritornasti stravolta, martoriata. Avevi resistito a maltrattamenti 1000 volte peggiori di quelli che avrei sopportato io. E lo avevi fatto per salvarmi la vita. Come pensi che mi sentissi? Io forse l'avrei fatto il tuo nome. Forse mi avrebbero piegato fin dal primo giorno. Tu non ci crederai. Ma è come se la mia memoria si fosse velata.

0: delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
1: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate dedicata alla leggerezza e all'ironia. Ascolterete le interviste con Felicia Kingsley, autrice di commedie romantiche, Lorenza Gentile con il suo romanzo La Volta Giusta, Andrea Kerbacher che narra con ironia la fuga di un anziano da una casa di riposo, infine Chiara Moscardelli con i suoi gialli ironici. Per quanto riguarda la sezione dedicata alla riscoperta di personaggi dei classici della letteratura, Jonathan Bazzi ci parla di Arlecchino di Goldoni e Giacomo Papi dell'Islandese di Leopardi. Partiamo con Felicia Kingsley, pseudonimo di una scrittrice italiana considerata una delle massime esponenti del romance nell'accezione della commedia romantica. Autrice da 4 milioni di copie, tradotta in 20 paesi. Sono suoi romanzi come Matrimonio di convenienza, che era stato il suo esordio nel 2017, Due cuori in affitto, Ti aspetto a Central Park. E poi Non è un paese per single, uscito nel 2022 e che ora è tornato alla ribalta in una nuova edizione grazie al film che è stato appunto tratto da questo romanzo con la regia di Laura Chiossone, disponibile su Prime Video. Non è un paese per single è di fatto la riscrittura di Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, ambientato in Toscana però ai giorni nostri. Siamo a Belvedere in Chianti ed Elisa, madre single, si occupa della tenuta vitivinicola Le Giugiole. Alla morte del conte Ricasoli arriva dall'Inghilterra l'erede, il nipote Charles, in compagnia dell'amico Michael Darcy, amici d'infanzia che Elisa però non vede da anni. Elisa, che ama prendersi cura delle vigne e produrre vino, teme però di perdere il suo lavoro. La storia d'amore, ovviamente, è dietro l'angolo. Sentiamo Felicia Kingsley insieme alla regista del film, Laura Chiossone.
1: Come anche nel film, vediamo un'Elisa che ha per la testa così tanti pensieri e l'amore non è in cima alle sue priorità. E quindi, diciamo, lei è immune a questo fascino semplicemente perché non è alla ricerca ed è assolutamente concentrata su altro. E sarà l'amore a farsi strada in maniera quasi forzata tra tutto il filo spinato da cui si è circondata. Quindi quando poi questo amore le arriva, l'innamoramento le arriva, la coglie di sorpresa.
2: Il meccanismo è quello un po' classico, no? Da nemici a innamorati, che però funziona sempre tantissimo nella commedia romantica. Perché?
1: È il conflitto interessante. Cioè, il conflitto ci serve per mostrare le diversità delle due persone, di come queste persone arrivano a mediare tra le loro diversità. Se partiamo da una storia in cui si piacciono da subito,
2: non c'è
1: che
2: storia.
1: Cosa racconto?
2: Non c'è storia a quel punto, no?
1: Ma non lo dico io, cioè, se non c'è conflitto non c'è storia, lo dice Ken Follett, lo dice David Mamet. Io mi difendo usando citazioni di altri, così non mi assumo responsabilità.
2: Laura Chiossone, tu sei la regista appunto del film tratto da Non è un paese per single su Prime Video. Che approccio hai avuto? Qual è stata la cosa più semplice e quella più difficile da riportare in scena?
3: È stato tutto molto difficile e molto delicato, perché cercavamo un equilibrio tra la forma del libro e la forma cinematografica, che è una forma diversa. Cercavamo di mantenere l'essenza dell'ironia.

0: di Felicia, della sua sensualità, e tradurla in quello che invece è un linguaggio. Quindi non, niente è stato semplice, eppure a un certo punto tutto lo è stato, perché abbiamo avuto anche Felicia sul set e l'ha testimoniato in un bellissimo articolo che ho letto l'altro giorno. Devo dire che avevamo un gruppo di lavoro meraviglioso, si è creata una sintonia. Eravamo a Belvedere in Chianti veramente, cioè il set era un luogo di profondo amore, cura gli uni per gli altri e quindi del lavoro che stavamo facendo.
1: Felicia Kingsley, tu hai fatto anche un piccolo cameo e ho letto che...
2: Mi ha invitato Laura, ho detto sì.
1: Però hai rischiato in quella scena. Ho letto che hai assaggiato un dolce che non era esattamente vero. Cosa hai combinato?
2: Io ero una pasticcera e quindi... l'allestimento doveva richiamare una pasticceria e quindi ero circondata e da torte e pasticcini e crostatine, però siamo tutti d'accordo che per girare una scena di 3 secondi è uno spreco ordinare quintali di pasticceria vera. 2, gli alimenti che devono essere mangiati non sono fatti per durare ore e ore sotto i riflettori, quindi le panne si smontano, le creme si sciolgono, io non lo sapevo. E quindi tra una pausa e l'altra io mi sono accrostata e ho detto io questa me la mangio, tanto una, chi lo nota la mancanza di una crostatina, e la fragola era di resina.
1: Quindi hai rischiato parecchio.
2: Sì,
1: ma che impressione ti fa vedere un tuo romanzo trasformato in film?
2: È molto difficile descrivere questa emozione in realtà, perché è qualcosa che ormai ho fatto decantare. Si parla di vino, si è già sedimentato tutto nel decanter ormai da un paio d'anni. Oltretutto io sono stata molto coinvolta da parte della produzione, pur loro non essendo obbligati a farlo, quindi riconosco la generosità che hanno avuto nei miei confronti. Io ho seguito passo passo la scrittura delle sceneggiature, mi hanno informata del cast, mi hanno permesso di andare sul set, quindi non è stata una sorpresa. Io l'ho visto nascere e crescere. Ho avuto anche l'opportunità di fare pace con quelle modifiche necessarie del passaggio dal libro al film, perché non ve lo nascondo, certo che c'è una gelosia rispetto a quello che ho scritto io e nel passaggio cinematografico, però è anche vero che abbiamo 90 minuti a disposizione, quelle sono 400 pagine, sarebbero diventati circa 400 minuti di girato. È un sequestro di persona, quindi non era possibile farlo, quindi ho avuto anche modo e tempo di capire il perché sono state fatte determinate scelte.
1: Laura Chiossone, sono due linguaggi diversi naturalmente, il film e il libro. I film sono sempre un po' un tradimento fra virgolette necessario. È più facile affrontare una sceneggiatura originale o invece una sceneggiatura che arriva da un libro?
0: Dipende, credo, dal regista. Nel mio caso io amo arrivare dalla letteratura perché mi dà uno spessore, una sostanza sui personaggi che io posso usare anche nel non detto del film. Cose che non diciamo nelle battute ma che uso nel lavoro con gli attori. Quindi ho un altro spessore che invece in una sceneggiatura originale bisogna andare a inventarsi, perché non sempre gli autori te lo danno. Infatti di solito faccio scrivere pagine e pagine tipo romanzo dalle sceneggiature originali per ricostruire un libro all'indietro.
2: Ma in onestà ti posso dire una cosa, più che un tradimento per me il film è stato un alleato, perché detto in sincerità Non è un paese per single, che è il primo romanzo che ho ambientato interamente in Italia con personaggi italiani, quando è uscito non ha riscosso così tanta fiducia in alcuni miei lettori e lettrici, perché venivo un po' meno a quella fantasia di viaggio che avevo sempre promesso. E invece ho ricevuto messaggi in questi giorni da parte di lettrici che hanno detto: sai, io non avevo mai recuperato ancora questo libro dei tuoi, ma ora che ho visto il film me lo vado a riprendere. E quindi è stato un aiuto, mentre chi l'ha già letto continua a portare il libro nel cuore, sia che sia piaciuto il film o magari qualcuno che si aspettava qualcosa di diverso. Cioè il libro rimane, però qualcun altro ci è arrivato grazie al film.
1: Un'ultima domanda flash, Felicia Kingsley, alla quale sai non ti puoi mai sottrarre, insomma, perché tu sei non solo una delle massime esponenti della commedia romantica in Italia, del cosiddetto romance, ma anche un'acuta osservatrice di questo genere. Qualcuno dice era una bolla, in realtà gli ultimi dati dell'AIE ci dicono che c'è stata un'ulteriore crescita di questo genere, ma insomma qual è il segreto della commedia romantica ma della romance in generale?
2: Te lo dico gratis, secondo te? tutti vorremmo avere questa risposta, perché sarebbe una ricetta da tenersi in tasca e portarsi avanti per sempre. Al momento io so che i lettori hanno trovato una comunità, soprattutto sul web, per poter parlare di un genere che difficilmente prima aveva dei canali per connettere i lettori. Chiaramente un genere di cui si parla è un genere che resta molto vivo, quindi la mia speranza è che la comunità di lettori e lettrici romance continui a questo dibattito vivace, acceso, e a consigliare nuovi libri, oppure proporne di alcuni di qualche anno fa e riportarli in auge. Però il segreto io non lo so.
1: Ma tu rimarrai fedele all'aspetto commedia del romantico?
2: Al momento io so che cosa ho sul mio di tavolo e mi sento di dire che resto fedele, però non sento di avere porte chiuse. Posso fare quello che voglio, per esempio con Mezzanotte a Parigi e il ciclo su Nick Montecristo, il romance è leggermente più indietro rispetto all'aspetto mystery, però a me piace parlare di storie d'amore, quindi anche un domani che mi spostassi un pochettino di più come genere, credo che la storia d'amore dentro ci sarebbe comunque, perché mi piace raccontare di come le persone si innamorano.
3: Ancora leggerezza con Lorenza Gentile, che nei suoi romanzi tratta anche temi importanti, però sempre con una certa levità. Cito alcuni titoli: Le piccole libertà, che parlava della libreria Shakespeare & Co. di Parigi, Le cose che ci salvano e Tutto il bello che ci aspetta. In La volta giusta, pubblicato da Feltrinelli, racconta di un comune polvere, ossia un piccolo borgo che rischia di scomparire per lo spopolamento. Ci abitano solo 15 persone. Lucilla e il compagno Enrico vincono un bando per riavviare una vecchia locanda. Un progetto condiviso, almeno all'apparenza, perché Enrico si tira indietro e Lucilla resta così da sola a realizzare un progetto che però era di qualcun altro. Del resto lei si è sempre adeguata ai fidanzati che ha avuto, ai loro sogni, alle loro esigenze. Lucilla è una giovane donna piena di insicurezze, non si sente mai abbastanza, crede di avere qualcosa di sbagliato e ha un profondo senso di inadeguatezza. Di fronte all'abbandono di Enrico, deve prendere una decisione: mollare tutto, deludendo però gli abitanti del piccolo borgo, oppure rimboccarsi le maniche e andare avanti da sola. Una storia di rinascita di una donna che si chiede: che cosa è importante per me?
4: Lucilla è una donna, io penso che sia un po' una di noi, nel senso che molto spesso le lettrici e i lettori si immedesimano in lei, nella sua storia, e il messaggio che più ricevo è: scrivi di me, perché penso che in fondo tutti noi ci facciamo molte più domande di quelle di cui siamo consapevoli. E lei è una donna che pensa di aver fallito e così mette in discussione ogni sua piccola scelta e reputa la sua vita un problema da risolvere. Quindi è proprio uno sguardo che lei ha su se stessa e sulla vita a rendere problematiche le sue scelte. E io ho cercato con questa storia di farle cambiare sguardo.
3: In genere nei tuoi romanzi le giovani protagoniste femminili sono sempre un po' alla ricerca del proprio posto nel mondo, è un po' un tuo marchio di fabbrica, ecco, narrativo da questo punto di vista. In questo caso Lucilla ha una vera e propria voragine, così viene definita nel romanzo, una voragine interiore che arriva dall'infanzia. Senza svelare naturalmente di che cosa si tratta, quanto pesa questa voragine interiore nel suo non sentirsi mai nel posto giusto?
4: Pesa moltissimo, perché lei lascia che il passato la definisca. Quello che le è successo nell'infanzia diventa parte di quello che lei è. Lei lascia che diventi parte di quello che lei è. E quindi è come se si portasse sempre appresso questo fardello che dice qualcosa di lei, secondo lei. Io volevo che lei si liberasse da questa definizione imposta e che riscoprisse chi è veramente, chi è oggi, a prescindere da quello che le è successo, che le è stato fatto e che non dipende da lei.
3: La storia della sua vita in questo piccolo borgo delle Alpi Marittime è intervallata con ricordi, sorta di flashback, sulle relazioni che lei ha avuto in passato. È stata, diciamo, quasi una assistente, una badante di un fidanzato beniamino che faceva il kitesurf. Oppure con Matteo si era adeguata al progetto della villetta schiera e del lavoro nel mobilificio di famiglia. Pierre invece era ricco e snob. Insomma, è una donna che si è sempre adeguata all'uomo che ha avuto accanto. Ecco, questa è un'immagine che stride forse con quello che dovrebbe essere negli anni 2000, eppure molte giovani donne ancora si ritrovano in questa situazione.
4: Sì, io lo osservo, lo vedo intorno a me e penso che stia proprio in quello che dicevo prima, cioè quando tu reputi la tua vita un problema, allora viene naturale affidarsi agli altri perché la risolvano, perché ti aiutino a risolverla. Quindi lei è come se ogni volta avesse messo in mano la sua vita nelle mani di qualcun altro perché la aiutasse, e così, senza rendersene conto, lasciava che gli altri decidessero per lei, e quindi ogni scelta di vita, lei ha iniziato, si vestiva in un certo modo, parlava in un certo modo, diceva determinate cose. Io mi sono divertita a scrivere anche questi capitoli, che sono poi anche pieni di ironia, e mi sono tolta un po' di sassolini nelle scarpe, no? Lei a un certo punto addirittura è quasi spinta a votare per un partito suggerito dalla
3: solo
4: famiglia
3: perché
4: di
3: appunto
4: lui.
3: La famiglia di lui,
4: esatto, e quello
3: così.
4: È il momento, l'unico momento in cui in realtà non lo fa, ma non lo dice,
3: e almeno quindi, nel segreto dell'urna, come
4: esatto,
3: dire
4: esatto, però sicuramente lascia che siano gli altri a decidere per lei, e questo non la porta, la allontana da se stessa.
3: Ecco, sicuramente la allontana da se stessa, però nel momento in cui arriva in questo piccolo borgo di montagna ci si potrebbe aspettare, insomma, dell'ostilità dai pochi abitanti, perché insomma arriva la persona da fuori, invece ha un'accoglienza strepitosa, perché tutti aspettano questa giovane coppia che deve dar di nuovo vita alla locanda, quindi a posti dove dormire, dove mangiare, dove acquistare dei prodotti alimentari, e quindi far rivivere questo borgo. E qui ci sono dei personaggi molto belli, c'è Eliseo, che è una sorta di vecchio saggio, insomma, poi si scoprirà sempre alla fine del libro chi è veramente chi, oppure c'è Nives, che ama moltissimo il paese ma è costretta invece a lavorare a valle, oppure c'è Libero, che fa l'architetto e anche la guida, diciamo, sul territorio, e la aiuta anche fattivamente a ristrutturare questo casale che di fatto è abbandonato. Lei come si sente in questa microcomunità?
4: Inizialmente Lucilla è un po' restia, perché non si sente in grado di portare avanti il lavoro che era pensato per due, e soprattutto lei pensava che fosse il compagno che avrebbe fatto tutto, e trova una comunità che ha bisogno di lei, ha bisogno che la locanda riapra, e che quindi si fa in quattro per aiutarla. E inizialmente appunto lei non si sente capace, ma poi si lascia guidare, e quello che succede è, come in tutte le relazioni e legami sani, che lei è utile a loro e loro sono utili a lei, perché iniziano a farle delle domande che sono delle domande semplicissime, che non riguardano il suo passato. Noi siamo abituati a chiederci chi eri, cosa hai fatto, cosa hai ottenuto. Loro non le chiedono niente di tutto questo, ma le chiedono chi sei, cosa ti piace, cosa vuoi fare, come vuoi farla questa locanda. Tutte domande che lei si trova in difficoltà, perché non ha una risposta precisa, non perché non sia una persona appassionata ed entusiasta, ma perché ha smesso di chiederselo troppo tempo prima.
3: Poi questa piccola comunità ha voglia appunto di accoglierla e di integrarla, cercano per esempio di insegnarle le parole in dialetto, oppure la cucina del luogo, che ovviamente lei ignora. Improvvisamente in questo scenario, sì, qui faccio un po' di spoiler ma senza svelare troppo, appare un personaggio apparentemente insolito, un giapponese che vive in un piccolo borgo che è rimasto totalmente isolato per uno smottamento, e qui insomma succederanno altre cose che non raccontiamo. Spesso nei tuoi libri c'è, come dire, un personaggio un po' tangenziale che però dà il senso poi alle cose, e qui si vede come anche attraverso le profonde differenze, un giapponese che non parla l'italiano, se si vuole si riesce a lavorare su un progetto comune.
4: Sì, era esattamente questa l'idea, è una storia vera, esiste veramente un giapponese dentro terra ligure, sì, in un paesino di 300 abitanti di cui si sa poco o nulla, ed è lì da 20 anni. Quando ho pensato a questa storia, io già conoscevo questa persona, e ho pensato subito di inserirlo all'interno della storia, perché anche lui era straniero come lei, e quindi in qualche modo si trovavano in una condizione molto simile, una condizione comune, senza potersi parlare, sentivano le stesse cose. E per me è stato subito poetico nella mia testa l'idea che lei è un uomo giapponese, questi riescono a comunicare malamente attraverso un piccolo traduttore simultaneo, in realtà si dicano molto più di quello che uno riuscirebbe a dirsi a parole.
3: E i tuoi romanzi sono spesso dei romanzi confortevoli, nel senso che tu accompagni lettrici e lettori attraverso la storia, ecco. Ti fa piacere l'idea che i tuoi romanzi vengono appunto definiti confortevoli? O la consideri una diminuzio, magari, non lo so.
4: Allora, per chi non ha letto i romanzi potrebbe sembrare una diminuzio, ma per chi li ha letti, e quindi per me che li ho scritti, so esattamente che cosa significa e penso che assolutamente mi fa piacere ed è un grandissimo valore, perché quando scrivo non dimentico mai il dolore, non dimentico mai le difficoltà, non dimentico la realtà della vita. Quindi cerco sempre un'aderenza alla realtà, ma all'interno della difficoltà e della vita che è difficile per tutti, cerco delle possibilità, delle alternative, delle scelte che possano essere diverse, che possano portare a un piccolo benessere che non dimentica il dolore. Non cerco il conforto semplificando o fuggendo dalla realtà, ma il conforto pur rimanendo nella realtà. Per me questo quindi è un grandissimo complimento che accetto volentieri e che è esattamente quello che faccio quando scrivo.
3: Un romanzo dolce amaro sulla vecchiaia, narrato con ironia, è Casa dolce casa di Andrea Kerbacher, pubblicato da Guanda. È la storia di George, un quasi novantenne che vive in una residenza per anziani nel sud della Gran Bretagna. Ha spesso dei vuoti di memoria, si intuisce che ha una forma di demenza senile, ma ha la sufficiente lucidità per capire che le condizioni di vita nella residenza per anziani non sono accettabili. Il personale è sicuramente gentile, ma c'è una condiscendenza affettiva. George è disturbato dalla mancanza di dignità personale, soprattutto reclama libertà e indipendenza. Per questo decide di scappare dalla residenza per anziani e tornare nella propria abitazione. Un romanzo puntellato da un'ironia tipicamente british e con un protagonista che, nonostante l'età e la demenza senile, ha dei momenti di grande lucidità nel momento in cui fa bilanci sulla sua vita.
5: George è molto lucido e è lucido nell'analisi della sua condizione, che è questa, è la condizione di un uomo solo, vedovo, ancora innamorato di sua moglie, ma vedovo e non autosufficiente. Questo è il motivo per cui le figlie hanno deciso di metterlo in una casa di riposo. Intendiamoci, le figlie non sono cattive, lui neppure lo pensa, ma è chiaramente una persona che non può stare da sola. Però, come spesso capita, tutti noi purtroppo a tutte le età noi siamo a contatto con queste realtà come figli, come diretti interessati, come figli, come nipoti, eccetera, e sappiamo bene che il diretto interessato molto raramente ammette che sia necessario finire accudito. Perché? Proprio perché viene lesa la sua libertà, la sua indipendenza.
3: C'è un momento molto bello, una discussione con la direttrice di questa residenza per anziani, che ovviamente lo redarguisce per questo suo primo tentativo di fuga fallito, poi insomma il secondo vedremo che riuscirà, e lui dice: non possiamo uscire senza permesso, non possiamo bere un bicchiere di vino, non possiamo alzarci o andare a letto quando vogliamo, è tutto per stare fra noi, una massa di vecchioni rimbambiti che non ce la fanno a muovere un passo e stanno qui solo in attesa di morire. Questa non è vita, signora, è una prigione, dorata, ma prigione. Ecco, a proposito di questo concetto della prigione, abbiamo detto che George ribadisce sempre la necessità di volere la sua indipendenza e la sua libertà, ma questo romanzo pone un interrogativo importante, cioè dove finisce il senso di cura e dove inizia invece la coercizione di una persona anziana non autosufficiente?
5: Allora, cominciamo a dire che George è figlio del suo tempo, perché lui ha quasi 90 anni, quindi è un uomo che ha vissuto anche le rivolte libertarie degli anni 60 e 70, e quindi c'è un ricordo, mi ricordo a proposito di libertà, un vecchio slogan che ormai non ricorda più nessuno, ma ti ammazzano, ti sfruttano, ti sbattono in galera e questa la chiamano libertà. Ecco, quella generazione era figlia di questo modo di pensare. E quindi chiamare prigione un istituto di cura, dove peraltro appunto il personale è molto professionale, lui non ha alcuna appunto da fare rispetto a questo, è qualche cosa di un po' normale per una generazione che ha avuto della libertà il massimo concetto e anche dell'ironia, no?

0: era la generazione che diceva una risata vi seppellirà, e lui questo se lo ricorda a lungo. E quindi sì, la cura dovrebbe tener conto di questo concetto. Ecco, in questi agglomerati di persone la libertà viene un po' a mancare, viene tanto a mancare. Appunto, dalla piccola cosa non puoi bere il vino, per motivi di salute probabilmente, però è una costrizione e non puoi uscire, non puoi andare dove vuoi. Beh, ma se noi guardiamo dal nostro punto di vista di persone autosufficienti, non possiamo volere questo per noi, per la nostra vecchiaia.
1: Tu hai citato l'ironia. L'ironia è quella di Giorgio, un'ironia molto british, ma l'ironia è anche quella del narratore, quindi quella dell'occhio del narratore su questa storia. Faccio un esempio così, uno per tutti. Quando George ha soprannominato una sua compagna, diciamo, di casa di riposo Moviola, perché dice che ci mette così tanto per portare la posata dal piatto, insomma, alla bocca durante il pranzo, che si potrebbe addirittura fare una scuola di cinema. Adesso sto ricordando a memoria, ecco. Quanto l'ironia è importante per il tuo personaggio, ma anche per Andrea Kerbacher, narratore?
0: È fondamentale per entrambi. Per me perché è uno degli aspetti che mi aiuta a vivere bene nel mondo con gli altri e con me stesso. Ma in particolare questo libro, secondo me, non poteva essere scritto, perlomeno non da me, senza l'ironia, perché sarebbe diventato un libro cupo, tenebroso, un po' autocompiaciuto, con una lamentela continua. Sarebbe diventato un libro che non mi corrispondeva. E per questo era molto importante l'ambientazione inglese, perché gli inglesi affrontano tutto col senso dell'umorismo, ed era fondamentale avere un protagonista che, pur consapevole e ribelle come George, però fosse capace anche di riderci sopra il giusto, e noi con lui.
1: Tra l'altro George, oltre ad avere quest'ironia, è un vecchio, lo chiamo così perché ha quasi 90 anni, insomma è giusto chiamarlo in questo modo, che però non invidia i giovani. C'è una scena proprio iniziale in cui lui vede una coppia di ragazzi e pensa: chissà dove vanno, qualunque sia la destinazione, là c'è la vita. Beati loro. Ma poi aggiunge: ma in fondo fortunato anche tu che puoi godere del loro spettacolo. Quindi è vero, c'è come tutti un rimpianto per la gioventù, ma c'è anche la consapevolezza che godere di quello spettacolo è un privilegio. È uno sguardo che non sempre le persone di una certa età riescono ad avere.
0: È vero ed è un peccato, perché io credo che dopo una certa età, quando tu certe cose non le puoi più fare, se sei capace di godere da solo o insieme al tuo partner, se c'è ancora, di certe libertà che altri possono prendersi, per esempio viaggiare. Io ho avuto i nonni di mia moglie, erano così, loro erano ormai anziani, avevano superato di gran lunga i 90, quindi erano immobili a casa loro, però chiunque andasse gli raccontava: sono stato di qua, sono stato di là, e bevevano le loro parole, partecipavano, guardavano volentieri le fotografie, ascoltavano i racconti, e questa partecipazione per loro era, alla loro età, la vita. E questo io l'ho sempre trovato molto bello, e spero che succederà anche a me, se mi sarà consentito di non andare in una casa di riposo. Questo è un messaggio per i miei figli.
1: Ecco, chiariamo subito. Ecco, c'è anche un altro aspetto, appunto, dicevamo l'ironia, ma questo per George è anche l'occasione per fare un viaggio, una serie di ricordi, anche se lui ha dei vuoti di memoria su che marito e su che padre è stato. Ora non vado nei dettagli per non togliere il gusto della lettura, ma a un certo punto tu scrivi: quando te ne andrai, ricordiamo che è tutto scritto con il tu, su quella lapide potranno scrivere una di quelle frasi standard tipo: marito e padre esemplare. Sorridi al pensiero, ma è un sorriso infelice di chi in cuor suo sa che la vera natura è stata ben peggiore della sua immagine pubblica. C'è un po' di amarezza.
0: Sì, più che amarezza, consapevolezza e non ipocrisia. Ecco, George non è ipocrita. Lui sa benissimo di essere stato un marito che si è divertito al di fuori del matrimonio, senza far soffrire la moglie, perlomeno questo è quello che lui ritiene.
1: Certo, perché questa non è la sua visione, la non abbiamo la versione di lei.
0: No, esatto, quindi sarebbe bene sentirla, ma lei è morta da tanto tempo, non abbiamo potuto ascoltarla. ma comunque lui è un uomo che non è stato esemplare, proprio, perlomeno nell'accezione che noi diamo comunemente all'aggettivo. Però no, non è, secondo me non è amareggiato, è consapevole. Detesta le false ipocrisie, lui detesta anche che gli venga dato del tu. Giorgio è stato un uomo abbastanza potente nella sua vita lavorativa, molto rispettato. Ecco, trova che dietro questa ipocrisia, anche dei termini, appunto, dire anziano e non vecchio, tu giustamente hai detto chiamiamolo vecchio, è un vecchio.
1: Ha quasi 90 ecco, anni.
0: E lui detesterebbe essere chiamato anziano. Lui è vecchio, vuole essere vecchio, ma vuole essere rispettato in quanto tale. E così non si è sentito forse troppo dalle sue figlie, che lui adora, perché ovviamente si sente un po' abbandonato da loro. Questo è inevitabile.
1: Una breve pausa e poi spazio all'approfondimento su due personaggi dei classici della letteratura: Arlecchino, protagonista di una commedia di Goldoni, e l'islandese, personaggio di Giacomo Leopardi. A fra poco.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Il cacciatore di libri.
1: I personaggi che hanno segnato la letteratura, ne stiamo parlando in queste puntate estive del Cacciatore di Libri insieme a scrittrici e scrittori. Si tratta di interviste tratte dal podcast Volti di Carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Oggi parliamo di Arlecchino. Siamo abituati a conoscerlo come Maschera di Carnevale, ma il protagonista della commedia di Carlo Goldoni del 1745, Arlecchino, servitore di due padroni. Arlecchino è un giovane, povero, ha sempre fame, costantemente fame, e furbo, o almeno lui si crede furbo, perché decide di servire contemporaneamente due padroni. Questo però lo farà trovare nei pasticci. Ha scelto di parlarci di Arlecchino lo scrittore Jonathan Bazzi, autore dei romanzi Febbre e Corpi Minori. Il suo nuovo romanzo, ve lo possiamo anticipare, arriverà nelle librerie a ottobre. Ma ecco che cosa Jonathan Bazzi pensa di Arlecchino.
7: È un archetipo alla fine, no? Quindi diciamo che può essere considerata una incarnazione, un esempio nella nostra cultura, nella cultura italiana, quindi tradizionale, della figura del trickster, che è appunto un archetipo che si ritrova in tutte le culture ed è quindi quel personaggio che ha delle caratteristiche appunto spesso di ambiguità, di furbizia e anche di in qualche modo attraversamento dei confini, quindi con anche delle caratteristiche identitarie appunto in bilico, incerte. Questa è una cosa che si ritrova anche nel testo di Goldoni, perché è un adulto, Arlecchino, però ha delle caratteristiche infantili e anche poi spesso anche nelle rappresentazioni è sì umano, ma ha dei movimenti che sono animali spesso, no? E quindi questa figura che è inserita così in modo specifico anche nella struttura sociale dell'epoca ha anche il senso e il significato di rivelare poi il carattere costruito di molte convenzioni e di molte, diciamo, posizioni sociali ritenute fisse.
1: Diciamo che Arlecchino smaschera anche determinate convenzioni e determinate ipocrisie, ma secondo te Arlecchino è un vero furbo o è vittima anche un po' della sua presunta astuzia?
7: Ma io credo che

0: una delle sue caratteristiche sia proprio anche questa contraddizione, cioè che è allo stesso tempo furbo e ingenuo. E quindi questo oscillare in modo così ampio e imprevedibile tra atteggiamenti, temperamenti o cose che si ritengono appunto essere separate, no? O contraddittorie, antinomiche, è uno dei tratti caratteristici di questa figura, appunto, che è molto umana, ma allo stesso tempo un po' più che umana.
1: Servire due padroni, lo dicevamo prima, porta inevitabilmente a creare, insomma, dei pasticci. Quindi in Arlecchino, servitore di due padroni, si può sorridere, si ride, però a volte si ride anche in modo un po' amaro. Che tipo di tragedia umana tu vedi dietro la figura di Arlecchino?
0: È una delle rivoluzioni, in qualche modo, apportate poi da Goldoni nel teatro, nel senso che lui prende queste maschere, cioè quelle della commedia dell'arte, e progressivamente nel corso delle sue opere, dei suoi scritti, quindi della sua carriera, va sempre più verso, insomma, una dimensione di realismo. Quindi sia dal punto di vista psicologico, quindi da tridimensionalità, e ci sono quindi sia dei grandi momenti di ilarità, ma anche appunto di amarezza o di in qualche modo malinconia, ma anche poi dal punto di vista appunto dello sguardo sociale, perché questa è ovviamente un'opera settecentesca che inquadra anche molto il ruolo in qualche modo della borghesia, quindi che nasce proprio in quel periodo e si va a mettere in mezzo in qualche modo tra appunto i due grandi poli che erano quelli dell'aristocrazia e del popolino.
1: Effettivamente Carlo Goldoni ha rivoluzionato un po' il teatro perché appunto ha tolto le cosiddette maschere nella commedia dell'arte e ha cercato di restituire a lettrici e lettori dei personaggi veri, dei personaggi vivi, anche dei personaggi del popolo, come appunto è lo stesso Arlecchino. Una curiosità, come maschera, quando eri piccolo, ti piaceva Arlecchino o ti inquietava?
0: Diciamo che non mi piaceva particolarmente perché era molto diffusa, era proprio una maschera tipica, no, del carnevale, e quindi insomma mi è piaciuto ora anche tornarci su, appunto perché ho avuto modo di riconsiderarla, capendo quanto già nella tradizione e in cose che per certi versi possiamo considerare un po' polverose, vintage forse, ci sono invece dei semi di grande attualità e di grande freschezza, perché questa è una figura poi che si può anche collegare, per esempio, alla dimensione queer, perché è appunto una figura, come dicevo all'inizio, questo archetipo del Trickster è proprio qualcosa che si collega anche, no, agli studi di genere e alla decostruzione di norme e di stereotipi considerati naturali per certi versi.
1: Ma secondo te Arlecchino può essere un po' un'icona queer?
0: Io credo di sì, cioè credo che anzi forse questo possiamo anche darlo come spunto, non so, credo che sarebbe molto interessante approfondirlo e attualizzarlo da questo punto di vista, sia in un senso appunto saggistico che in senso narrativo.
1: E veniamo al secondo personaggio letterario, l'islandese, protagonista del Dialogo della natura e di un islandese contenuto nelle operette morali di Giacomo Leopardi. È un uomo che arriva appunto dall'Islanda, ma ha girato veramente tutto il mondo. Ha cercato sempre di distanziarsi dagli altri esseri umani, nel tentativo, forse vano, chissà, di rifuggire dal dolore. Arriva quindi di fronte alla natura e con lei inizia ad intrecciare un dialogo, ponendo appunto alla natura delle domande esistenziali come perché ci hai creato per poi farci morire? Ci parla dell'islandese lo scrittore Giacomo Papi, autore di libri come Il censimento dei Radical Chic, Italica e la piscina.
2: È un personaggio di cui mi ha sempre affascinato la fragilità e questo strano incrocio fra comicità e ferocia, nel senso che è un piccolo uomo che appunto gira il mondo nel tentativo di star tranquillo e di non aver dolore e che a un certo punto si trova davanti questa natura gigante che immagino come una donna nuda e piuttosto, come dire, enorme. e c'è anche una tensione erotica fra loro due, e questo omino che si lamenta di fronte alla natura di tutte le disgrazie che gli sono capitate, il freddo, il caldo, i vulcani, i terremoti, le fiere selvagge, mi ha sempre fatto ridere, ma al contempo anche appunto riflettere.
1: Ecco, dire Giacomo Leopardi fa ridere sembrerebbe una cosa strana, in realtà appunto in questa operetta morale si sorride, ma a volte si sorride in modo amaro, perché non dimentichiamo che nelle operette morali esplode il cosiddetto pessimismo cosmico di Giacomo Leopardi. E quindi tu come sei riuscito a vivere questo contrasto fra l'aspetto pessimista e l'aspetto anche comico?
2: Ma il comico non è mai in opposizione al pessimismo, anzi ci sono delle teorie sulla risata che dicono che la risata nasce dalla contemplazione del male, spesso dalla contemplazione del male degli altri, la buccia di banana. La risata e il comico però sono molto rare nella letteratura italiana, sono veramente un gioiello raro. Leopardi con le operette morali cerca di fare un'opera satirica, intendendo come satira la capacità di capirsi e di vedersi e non di sfottere gli altri come oggi si fa, miscelando questi due ingredienti e raccontando però la sua visione dell'universo, che in quel periodo lì diventa veramente sconsolata.
1: Che attualità secondo te può avere un personaggio come l'islandese? In fondo lui alla natura fa le stesse domande che noi oggi porremmo se fossimo di fronte appunto a madre natura. È questa la sua attualità o ci vedi qualcosa di diverso?
2: Io ho provato a riscrivere in un articolo il dialogo della natura islandese attualizzandolo all'oggi, e con tutto quello che sappiamo dell'inquinamento, del cambiamento climatico, è più attuale che mai. Ma c'è un'altra parte della natura per cui questo dialogo è attuale, e cioè che mi sembra che negli ultimi anni sia esplosa la natura degli uomini come aggressività, cattiveria, volontà di sopraffazione. La guerra è sempre qualcosa certamente di culturale, ma anche di naturale. Mi sembra che fra le domande che l'islandese nel suo tentativo di solitudine pone alla natura ci sia anche una domanda sulla natura degli uomini.
1: C'è una domanda sulla natura degli uomini, ma c'è anche forse il tentativo di sopravvivere e di affermare la sua natura umana in una natura più grande. Adesso non vorrei fare spoiler, però lo faccio. Alla fine possiamo dire che l'islandese verrà divorato dai leoni. Che messaggio ci manda Giacomo Leopardi con questa idea dell'islandese che viene divorato da un altro essere della natura?
2: Che alla fine gli uomini si concepiscono come centrali, perché il pessimismo cosmico dell'islandese non è il pessimismo cosmico dei leoni, che hanno un islandese per quanto magro da divorarsi, e che questa nostra tendenza a pensarci i re dell'universo alla fine è il nostro peccato originale.
1: E in questo c'è una grandissima attualità, perché forse tutto il discorso anche sull'antropocene, cioè dell'impronta che gli esseri umani hanno sull'ambiente e sulla natura, è di estrema attualità.
2: E possiamo vedere questo messaggio, in generale molta dell'opera di Leopardi, come un primo pensiero ecologista italiano, che nella letteratura italiana non c'è, come non c'è appunto questo ricorso al comico come strumento conoscitivo, che infatti lascia attraverso le operette morali una traccia in scrittori del Novecento come Calvino, Pirandello, come Brancati, eccetera, che riconoscevano nelle operette morali un testo seminale, come si dice oggi, di cui secondo me oggi c'è molto bisogno, perché concepirci come centrali tendiamo a prenderci un po' troppo sul serio.
1: Però a parte questo, secondo te è più facile da scrittore commuovere rispetto a far ridere?
2: Forse sì, forse è più facile, ma comunque è difficile fare entrambe le cose. Io penso che anche i lettori italiani siano, come dire, ammaestrati a pensare che se quello che leggono è serio e un po' deprimente, allora stanno facendo un'opera culturalmente alta, mentre invece insisto sul fatto che ridere, far ridere, sorridere, cioè guardare il mondo e relativizzarlo e capire insomma i nostri limiti, è un modo per capirlo, è proprio uno strumento di conoscenza a cui è stupido rinunciare.
1: Ma l'ironia, per esempio, può essere una buona lente di ingrandimento della realtà?
2: L'ironia è assolutamente uno strumento di conoscenza, è una facoltà che ci permette di isolare certi particolari e di, ripeto, relativizzare chi siamo, di non pensare di essere al centro di tutto. E questo è il primo passo per conoscere la realtà, è quello di non pensare di essere al centro di tutto.
1: Una breve pausa e poi torneremo con il cacciatore di libri estate.
3: In estate molte cose rallentano, non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo. Un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
4: 24 mattino estate con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24. Il cacciatore di libri.
1: Riprendiamo la puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate dedicata alla leggerezza. L'ironia che si tinge di giallo è caratteristica di Chiara Moscardelli, autrice della serie con protagonista Teresa Papavero. L'ultimo romanzo con questa protagonista è uscito da poco e si intitola Teresa Papavero e le verità nascoste, pubblicato da Giunti. Ma ci sono anche i gialli con protagonista Olga Bellomo, tatuatrice di talento dal carattere ombroso, comparsa per la prima volta nel romanzo La ragazza che cancellava i ricordi. Ha scelto di vivere in un piccolo paesino sul Lago Maggiore, vicino Verbania. Aveva perso la madre ed era stata cresciuta da un padre ricomparso improvvisamente nella sua vita, che l'aveva sottoposta ad un vero e proprio rigido addestramento di tipo militare, con l'osservanza di alcune regole ferree: non fidarsi di nessuno, non costruire legami, non mostrarsi mai fragile. In Comprensorio Rossolago, pubblicato da Einaudi, Olga cerca di indagare sull'omicidio di una ragazza il cui cadavere viene ritrovato nel cassonetto dei rifiuti. Nessuno sa chi sia, ma ha sul corpo uno strano tatuaggio giapponese che indica vendetta.
5: Olga è il personaggio che più mi rappresenta, è lontana da me per certi versi ma è anche più vicina, perché io ho fatto un cambio epocale di vita recentemente, sono passata da Milano a Bellaria in Romagna e Olga affronta esattamente lo stesso cambiamento, però nei sentimenti. Se nel primo romanzo la ragazza che cancellava i ricordi è ancora molto chiusa, restia ai sentimenti, non si fida soprattutto del giornalista che incontra Gabriele Pasca nella sua prima indagine, con questo secondo romanzo invece lei si apre, capisce che una vita senza amore non vale la pena di essere vissuta e in questo senso disubbidisce al padre e agli insegnamenti del padre.
1: Ecco, liberarsi da un imprinting che è stato di fatto un addestramento militare non è una cosa semplicissima. Probabilmente liberarsi di qualunque imprinting familiare e genitoriale è una cosa difficile. Lei cerca lentamente di farlo. In questo secondo romanzo si apre sia un po' più all'amore, ma anche agli altri, alle persone che ha incontrato in questo piccolo paesino. Per esempio ci sono soprattutto i suoi cari amici Sebastian e il marito Max. E veniamo al caso che deve affrontare questa volta, perché è proprio Sebastian, che è il sindaco di Traregovigiona, questo piccolo paesino appunto vicino a Verbania sul Lago Maggiore, che trova casualmente il cadavere di una donna, ahimè, nel cassonetto della carta. Lui all'inizio è quasi infastidito da sindaco che non ci sia stata una raccolta differenziata, diciamo, appropriata. Chiaramente l'ironia è sempre la cifra dei tuoi romanzi, che veramente esplode in qualsiasi dialogo. Ecco, che cosa succede nel momento in cui viene ritrovato questo cadavere?
5: Trarego esiste, Traregovigiona,
1: ci tengo. Così come esiste Strangola, esatto. Galli della serie di Teresa Papavero.
5: Esatto, perché molti si domandano: ma dove trovi, com'è questa fantasia di trovare i luoghi? No, esistono. Esiste. Così come esistono Max e Sebastian. Sebastian è realmente il sindaco di Traregovigiona.
1: Ah, ecco, questa non la sapevo. Sì,
5: però non trova un cadavere nel cassonetto. Succede che a quel punto tutta la cittadina di Trarego si mette in allarme. chi è questa ragazza, perché non è una ragazza del posto, ma soprattutto come ci è finito nel cassonetto della carta e non in quello dell'indifferenziato, dell'umido o dell'organico.
6: È chiaro che questa è tutta l'ironia, esatto, che c'è dietro, cioè, i tuoi romanzi, insomma.
5: E da lì parte la storia, e da lì Olga viene in qualche modo coinvolta, perché questa ragazza che viene trovata nel cassonetto ha delle affinità con Olga. Lei si sente subito, innanzitutto perché lei in quanto donna vuole a tutti i costi capire chi è che ha posto fine alla vita di questa ragazza, soprattutto perché questa ragazza è arrivata fino a Trarego, cosa stava cercando?
6: E poi c'è un dettaglio, cioè c'è un tatuaggio sul corpo di questa ragazza, e Olga è una famosissima tatuatrice, ma è un tatuaggio particolare che si chiama Oni, l'ho scoperto appunto leggendo il tuo romanzo, ed è simbolo di qualcosa di particolare. Che cosa simboleggia?
5: La vendetta. L'Oni è un tatuaggio giapponese, è una specie di demone che significa tante cose, tra i vari significati la vendetta. Quindi perché una ragazza così giovane si è fatta tatuare questo demone abbastanza spaventoso, e in questo Olga subito le viene la curiosità.
6: Ecco, sicuramente viene una curiosità da Olga, e Olga ha anche la capacità a quel punto di riuscire a identificare questa ragazza attraverso appunto la tatuatrice che aveva effettuato, la collega che aveva effettuato questo tatuaggio. Olga è un'investigatrice per caso, insomma. Prima ho citato la signora Fletcher perché so che è uno dei tuoi miti, insomma, cinematografici, insomma, televisivi. Il fatto che nei gialli ci siano personaggi che indaghino per caso lo rende, secondo te, come scrittrice più interessante dal punto di vista della trama, o complica le cose?
5: Allora, per quanto riguarda me scrittrice, è più complicato, perché fosse stato un commissario, diciamo, l'indagine va da sé. Invece io devo trovare sempre un modo perché un'investigatrice casuale incappi in un cadavere, in un omicidio, in un mistero, però devo trovare un qualcosa di plausibile, e quindi è tutto molto più complicato, ma a me diverte di più, anche perché io penso sempre che la vita sia un insieme di casualità. E quindi è strano che ancora a me non sia capitato di trovare un cadavere.
6: Speriamo di no.
5: Ecco, visto Speriamo che no. Me ne capitano di tutti i colori di solito. E quindi, proprio in virtù del fatto che le mie scritti sono abbastanza autobiografici, mi hanno sempre tutti detto: Madonna Chiara, te ne capitano di tutti i colori, e tu lo sai, perché non solo mi conosci, ma hai assistito anche a tantissimi
6: episodi insoliti.
5: Come quando in fila davanti al cinema mi capitò una freccetta sparata contro la giugulare.
6: Sì, quello è uno degli episodi della tua vita di cui non ci siamo mai dati una spiegazione, insomma.
5: Quindi,
6: ecco, te ne capitano di tutte, quindi cerchi di mettere anche queste cose insolite nei tuoi romanzi.
5: Sì.
6: Tornando a Comprensorio Rossolago, c'è anche un altro elemento in questo romanzo. Tu hai voluto inserire una residenza per anziani che avrà, insomma, la sua importanza, quindi ci sono tutta una serie di personaggi, e poi c'è anche il personaggio di Cettina, la donna chiave di questo romanzo. Senza svelare troppo, però possiamo dire che è una signora che fa le pulizie in diversi luoghi. Un giorno, perché succede veramente all'inizio del romanzo, sta facendo le pulizie in una villa, si addormenta perché purtroppo ha un problema con l'alcol per un dolore enorme nella sua vita. Nel momento in cui si risveglia, assiste alla scena del delitto. Ecco, qui inizia, come dire, anche un altro elemento di trama, cioè qualcuno che sta cercando di far fuori o comunque di braccare Cettina, che fra l'altro lavora anche appunto in questa residenza per anziani. E qui ci sono tutta una serie di personaggi. Mi sembra di intuire che i personaggi anziani ti piacciono particolarmente.
5: Moltissimo, mi affascinano. La vecchiaia, in realtà, in generale, è qualcosa su cui io, per purtroppo età anagrafica, e per è qualcosa su cui io sto ragionando parecchio. Vorrei invecchiare esattamente come descrivo i miei personaggi, cioè, mi piacerebbe ovviamente, mi fa paura e quindi la vecchiaia mi terrorizza, anzi, perché mi fa paura a dir poco, e quindi la esorcizzo in qualche modo raccontando di questi personaggi che la vecchiaia la vivono allegramente, anzi si mettono anche a risolvere casi e misteri e hanno delle menti ancora brillanti, accese, e hanno ancora voglia di vivere.
6: L'ho detto all'inizio di questa intervista, l'ironia è la tua cifra distintiva in qualunque romanzo, anche nei gialli. In questo

0: comprensorio Rossolago ci sono dei dialoghi esilaranti, insomma, che fanno veramente ridere oltre che sorridere. È veramente la tua cifra distintiva narrativa?
1: Sì, non riesco a liberarmene, è un po' anche una condanna, perché ho dovuto negli anni affinare le scene. Non si possono scrivere scene crime infilandoci l'ironia o i dialoghi, perché smorzi e annulli completamente la scena di momento di pathos, di paura. Quindi ci ho messo tanto, ma ho imparato in qualche modo a equilibrare le due parti. Ma dell'ironia io non ne posso fare a meno, si sono rassegnati anche gli editori, cioè tutto sommato, che mi dicevano all'inizio: o scrivi thriller o scrivi commedie ironiche. Io ho insistito, libro dopo libro sono riuscita in qualche modo a unire le due cose, a mantenerle unite, sia il giallo che l'ironia, che è un po' per il motivo per cui non posso scrivere romanzi erotici. Lì proprio veramente l'ironia non ce la posso mettere da nessuna parte.
0: Ed è tutto per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata alla leggerezza e all'ironia. Avete ascoltato le interviste a Felicia Kingsley, autrice di commedie romantiche, su Non è un paese per single, diventato anche un film. Lorenza Gentile con La volta giusta, Andrea Kerbacher, autore di Casa dolce casa, e infine Chiara Moscardelli con il giallo ironico Comprensorio Rossolago. Per quanto riguarda la sezione dedicata alla riscoperta di personaggi dei classici della letteratura, Jonathan Bazzi ci ha parlato di Arlecchino, protagonista di una commedia di Goldoni, e Giacomo Papi si è soffermato sull'Islandese di Leopardi. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Vi ricordo anche che potete seguirci su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. In questo periodo estivo le puntate tematiche del Cacciatore di Libri vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Grazie in regia a Martin Garramone. Da Alessandra Tedesco, buone letture e buona estate.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
9: Sono le 17.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Respinto da

0: o da parte di Hezbollah. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno. Il potente terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia poche ore fa ha provocato finora 47 morti. Il sisma è stato registrato al largo dell'isola di Flores, nell'Indonesia orientale. Circa 160 abitazioni sono rimaste danneggiate. Un'ultima ora che arriva dalla Liguria: un giovane di 26 anni ha accoltellato la sorella di 18 anni durante una lite ed è poi precipitato dalla finestra al quinto piano di una palazzina a Genova. La ragazza è rimasta ferita in modo non grave, mentre il fratello è morto sul colpo. È tornato operativo dalle 14 l'aeroporto di Catania grazie al declassamento da rosso ad arancione dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna. E nella vicina lingua glossa, un paesino alle pendici dell'Etna, è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.9 collegato all'attività vulcanica. Sono stati evacuati precauzionalmente i ristoranti della zona, ma al momento non si hanno notizie di danni. Ancora medaglie per gli azzurri e gli europei di atletica di Birmingham. Nel Regno Unito, Sofia Fiorini vince l'oro nella maratona femminile di marcia. La 22enne toscana realizza il nuovo record del mondo con il tempo di 3 ore 15 minuti 11 secondi, arrivando addirittura a doppiare negli ultimi chilometri quasi tutte le sue avversarie. Sentiamo l'azzurra al microfono di Mario Nicoliello.
1: Quest'anno avevamo deciso di dedicarci alla lunga distanza per fare una base di chilometri, e poi perché comunque mi piacciono le distanze lunghe, però sicuramente l'anno prossimo inizieremo a focalizzarci appunto sulla mezza maratona, che sarà l'unica distanza che c'è alle Olimpiadi, quindi la mezza probabilmente sarà la prossima destinazione.
0: Oro anche per Massimo Stano nella maratona di marcia maschile, 2 argenti nella mezza maratona di marcia per Fortunato e Mihai, bronzo di Cosi. Ed era l'ultima notizia di GR24, alle 17:03 torniamo alle 18:00.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: La musica vicino al mare. Gino Paoli e la scuola genovese. Di Marta Cagnola.
3: È una storia di musica, talenti e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. Non tutti i protagonisti di questa favola sono venuti alla luce in città. Non vi è nato, ad esempio, Gino Paoli, la cui scomparsa ha di recente riportato alla luce questo capitolo della musica. In questi nostri appuntamenti parleremo di lui, ma anche di Luigi Tenco, Fabrizio De André, Bruno Lauzi, fino agli artisti più giovani, da Olli a Brescia a Tedua, che continuano a mantenere vivo il fuoco di una storia eccezionale, vicino al mare. Ad accompagnarci in questo viaggio, anche in questa terza puntata, i critici genovesi Renato Tortarolo e Claudio Cabona, che ci aiutano a scoprire la ricchezza di una città unica.

Fabrizio De André nasce il 18 febbraio 1940 nel quartiere genovese di Pegli, da una famiglia benestante. Cresce nella città del dopoguerra, dividendo le scorribande giovanili con il compagno d'infanzia Paolo Villaggio, futuro

0: attore comico e scrittore umorista. Scopre la musica, lo studio del violino, l'ascolto di Georges Brassens, il jazz con gli amici Luigi Tenco, Umberto Bindi, Gino Paoli. La sua vita sregolata lo porta a frequentare persone di tutte le estrazioni culturali e sociali. Nell'estate del 1960, Fabrizio, insieme a Clelia Petracchi, compone quella che lui considera la sua prima canzone, La ballata del Michè. Nel 1961 il suo primo 45 giri, Nuvole barocche ed è fu la notte. Nel 1963 appare per la prima volta in televisione cantando Il fannullone. Nel 1964 incide la canzone di Marinella, che è un successo soprattutto nella versione di Mina. Nel 66 la canzone dell'amore perduto e Amore che vieni, amore che vai. Diventa definitivamente famoso. Nel 1967 il suo primo album, Volume Primo, che contiene Preghiere in gennaio, scritta di getto poche ore dopo la morte di Luigi Tenco. Tra la fine degli anni 60 e gli anni 70 i concept album, a partire da Tutti morimmo a stento, poi La buona novella, che interpreta il pensiero cristiano alla luce di alcuni Vangeli apocrifi, Non al denaro, non all'amore né al cielo, Storia di un impiegato. Nel 1975 si convince a suonare per la prima volta dal vivo. Nel 1978 il tour più celebre, quello con la premiata Forneria Marconi, che realizza alcuni arrangiamenti che De André utilizza fino alla fine della sua carriera. Nel 1979 viene sequestrato insieme alla compagna Dori Ghezzi. Rimangono 4 mesi nelle mani dei rapitori. Gli ultimi 3 album, tra il 1984 e il 1996, sono 3 pietre miliari della musica. Creuse à demain, Le nuvole, Anime salve. De André muore l'11 gennaio 1999.
1: Fabrizio De André fondamentalmente è un anarchico, quindi non è catalogabile se non insieme a pochi altri artisti non italiani, Ciampi per esempio. È un esempio. Fabrizio André era un ragazzo ricco, di una famiglia ricca, che come tu hai appena detto, vede il mondo. Lo vede perché è colto. Con De André non puoi pensare di adottarlo, di prendertelo e di farlo tuo, solamente perché ha scritto Dal pescatore a Creuse de Ma a Fiume Saint Creek. Per parlare di André, con André, per farlo tuo, devi studiare. E questo è un procedimento che l'ascoltatore medio di oggi non fa più. Impara a memoria, impara le canzoni. Io non ho mai visto in tutta la mia vita tanta gente che sappia in lo stesso momento, in uno stadio, quindi tante persone, una canzone dalla alla Z. Questo non, io non l'ho mai visto accadere. Sì, con gli Oasis 20-30 anni fa, ma con altri no. De André è diverso. De André puoi cantarlo, puoi pensare che sia tuo, ma se non sei colto, se non hai studiato, non ho detto se non hai fatto l'università, se non hai studiato, non dico il pensiero anarchico, ma se non hai studiato almeno qualcosa di basilare del comportamento delle persone, l'un l'altro, il comportamento con il potere e il comportamento fra simili, non puoi capirlo. Una canzone come Amico fragile, La domenica delle salme, sono di una difficoltà incredibile. È vero che ha un grande fascino, ma perché? Perché è più alto, in alto degli altri. È facile cantare Creuse à demain all'infinito ed è anche carino cantarlo e ricantarlo. Ma Creuse à demain da solo non significa, o da sola, non significa nulla. Ci sono Jamin, ci sono altre canzoni in quell'album che sono anche più importanti. Quindi cantare De André non è come cantare Battisti. Il caso di Battisti è una cosa completamente strana. Noi cantiamo Battisti con le parole di Mogol, in realtà noi cantiamo la musicalità di Battisti, l'universalità di Battisti. Questa universalità De André non l'ha, perché non era un grande autore di musiche, era un grande autore di storie. e in questo

0: questo lui è stato coerente fino all'ultimo. Ricordo che nel 1992, per le colombiane e l'inaugurazione proprio a Genova del porto antico, posto ampissimo che esiste ancora, De André si rifiutò di cantare per qualcosa che aveva innescato di lì a dopo, dal 492 in poi, lo sterminio di intere civiltà. De André è contro il potere nel momento in cui offende la natura degli uomini, offende e manca di pietà nei confronti degli uomini. Tutte le volte in cui noi, per egoismo, e dico tutti, ci mettiamo da quella parte, bruciamo 1000 canzoni in un minuto, le cantiamo tutti nello stadio, non c'entra nulla con De André. Per capire De André bisogna leggerlo, bisogna capire che tu non sarai mai De André, non arriverai mai nemmeno lontanamente, esattamente come non sarai mai Leonard Cohen, come non sarai mai Paoli, come non sarai mai Bob Dylan, come non sarai mai Jacques Brel o autori di questo tipo, che sono veramente universali. Essere universali significa essere talmente in alto che illumini gli altri. Ma gli altri non sono te, non possono neanche copiarti, possono solo tentare di riprodurti. E questo l'ha fatto per De André, dei genovesi, dei liguri, è molto bello. Ma io sfido a prendere 2-3 mila persone e a chiedere di cosa parla il pescatore, veramente.
1: La complessità.
0: Dico una canzone che conoscono tutti, che fanno tutti. Chi ha ragione? Bisogna avere pietà per l'assassino o bisogna avere pietà per il pescatore? In questo De André è magistrale e non è la sua canzone più bella.
2: Impossibile condensare in poche frasi la complessità dei temi affrontati in una vita e in una carriera da Fabrizio De André, che viene spesso banalizzato.
3: C'è un processo di banalizzazione di De André che avviene da tantissimi anni, da sempre praticamente, no? Dove si prende solamente quello che si vuole. Il fatto che citava Renato del 1992, secondo me, è emblematico, perché se messo in parallelismo con l'oggi, apre tantissime riflessioni. Cioè, stiamo parlando di un momento storico, quello in cui c'erano i riflettori del mondo puntati su Genova. Doveva suonare e ha suonato Bob Dylan. Quindi un'occasione anche di visibilità economica gigantesca potenzialmente per un artista che rifiuta per una questione appunto valoriale, inserita anche nelle canzoni, il disco dell'Indiano con cui lui ha raccontato appunto lo sterminio dei nativi americani, decide di rifiutare proprio perché non voleva festeggiare quello che lui chiamò appunto uno sterminio e che di fatto fu. Quanti artisti oggi lo farebbero? Qualcuno magari sì, ma quanti lo farebbero? Quanti nomi oggi si vendono per una DV, per una scalata di classifica, per un contratto discografico, sono capaci di dire una cosa e il contrario di un'altra nel giro magari di qualche anno? E questo secondo me è il grande tema, cioè di De André spesso si prende solo quello che fa comodo, mentre invece tutta la parte conflittuale, che è centrale ovviamente nel suo racconto del non esistono poteri buoni, si tende un po' a mettere sotto il tappeto, a non volercisi confrontare, ma è quello però il cuore di questo grande artista. Se si esclude quella parte lì è come se si escludesse appunto la maggior parte delle cose che ha raccontato e costruito dal punto di vista del racconto. Poi tra l'altro secondo me c'è anche un altro elemento sempre interessante, è il non essere costantemente schiavo del trend, ma andare sempre dalla parte opposta. Cioè Creusot de Mar esce quando spopola la disco music. È ovvio che stiamo parlando di mercati diversi, mondi diversi, però oggi moltissimi artisti seguono i trend. Va il reggaeton, seguono il reggaeton, va la cassa dritta, fanno i pezzi con la cassa dritta. Cioè è difficile. Ci sono, sia chiaro, non è che non esistano nomi che provano ad andare in direzione ostinata e contraria, ma sono rarissimi e

tutto spesso non raggiungono poi dei livelli insomma, di scrittura e di racconto così alto. È una riflessione che dovremmo porci. Cosa è cambiato? E forse probabilmente la risposta sta in quello che dicevamo. Forse sono artisti unici. Non si potrà mai tendere ad essere come quegli artisti lì. E forse dobbiamo fare anche pace con questa cosa qua, no? Che sì, giusto cantare determinate canzoni, giusto ricordarlo, però rimane in qualche modo di tutti, forse, e di nessuno inarrivabile.

0: raccontato la vita, il mondo, la religione, la storia, D'André, il mondo di D'André non si può racchiudere in un confine, la poetica di D'André.
1: No, perché negare qualsiasi possibilità di rapporto con il potere ti dà poi la stura, la via per contestare qualsiasi cosa. Esiste un album, secondo me forse l'album più importante di André, non è Anime Salve, di cui corre proprio il trentennale quest'anno, ma è Storia di un impiegato, che è un paradosso. Un uomo semplice, un uomo onesto, stufo di vedersi in qualche modo non solo ignorato, ma addirittura attaccato dal potere, cosa fa? Pensa a un attentato. Allora, noi ovviamente, si pensa, tutti quelli che ascoltano, che siamo contro chiunque faccia un attentato di qualsiasi tipo, ma qui siamo nella visione poetica. Qui siamo davanti a un pover'uomo, perché è un pover'uomo, perché sbaglia anche a fare l'attentato, non riesce nemmeno a portarlo alla fine. E la cosa più importante sono le parole di estrema concretezza per cui lui saluta la fidanzata, che sicuramente diventerà, suo malgrado, ma non le dispiacerà neanche tanto, famosa come la fidanzata del mostro, la fidanzata del bombarolo. Ecco, per fare un album così, io ne ho visti pochi artisti così in grado, Nick Cave, Lucio Dalla, sicuramente De Gregori, ma non ho visto anche tanti altri grandi nomi della canzone italiana essere così in grado di porsi da un punto di vista così alto per cui tu non puoi fare altro che o ascolti, ma ascolti con attenzione, perché le canzoni di André sono ascoltare con attenzione, abbiamo detto entrambi fino adesso, oppure ti poni delle domande. Basta anche porsi la domanda: aveva ragione di André quando scriveva la storia di un impiegato? Anche in questo caso sono passati 56 anni, se non vado errato, una cinquantina d'anni sicuramente. Cosa è cambiato? Assolutamente nulla.
2: Ma poi la cosa interessante, per aggiungere un elemento, è che il pubblico che, a cui lui tendeva, insomma, in qualche modo, non che tendesse a un pubblico, ma diciamo quello che lui lasciava era spesso uno schiaffo a chi ascoltava. Cioè, in quel disco lì, Nella mia ora di libertà, quando lui chiude dicendo anche se vi credete assolti siete comunque coinvolti, c'è una frase potentissima. Se si ascolta con, tra l'altro, dopo una rivolta carceraria, un pezzo che si apre dicendo respirare l'aria di un secondino non mi va, frasi pesanti, anche difficili, crude, no? Quella frase lì è proprio una scossa, dovrebbe essere una scossa all'ascoltatore. Anche questo, secondo me, io cerco sempre di cercare anche dei, non dei paragoni, perché i paragoni si possono fare, però dei parallelismi col contemporaneo. Oggi tantissima musica che ascoltiamo in realtà è a caccia di un pubblico passivo, di un pubblico che ascolta, introietta e non ha nessun tipo di reazione. Quelle canzoni lì in realtà sono scosse, è elettroshock, è un prendere e scuotere chi sta ascoltando, sempre, però ricordandoci che ci vuole attenzione e ascolto, perché sennò passano e c'è anche il rischio terribile che non lascino niente.

Tu vaghi per le strade quasi tutta la notte, sognando mille favole di gloria e di vendette. Racconti le tue storie a pochi uomini ormai stanchi, che ridono fissandoti con vuoti sguardi bianchi. Tu reciti una parte.

0: se non mi adatto a portare le catene.
1: La storia e la creatività di Fabrizio De André si intrecciano costantemente con quelle degli amici. I compagni di infanzia e di gioventù diventano anche inevitabilmente collaboratori, come Paolo Villaggio. Si conoscono nel 1948 vicino a Cortina d'Ampezzo, Paolo un ragazzo, Fabrizio un bambino. Più grandi fanno, come racconta Villaggio, una vita dissennata a caccia di amici terribili. Nel 1962 firmano insieme, lo dicevamo, il Fannullone e Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers.
2: Paolo Villaggio è il testimone, il convitato, quello che è amico di Fabrizio, ma è una cosa completamente diversa da Fabrizio. I due si volevano bene, si vogliono bene fino all'ultimo, fino a quando Villaggio va in ospedale per salutare Fabrizio. Ma uno è il testimone dell'altro. C'è qualcosa di Cervantes, Don Chisciotte e Sancho Panza. E lui è Sancho Panza, che è un personaggio, tra l'altro, meraviglioso. De André ha una grandezza cosmica che Villaggio non può avere, ma non perché sia meno bravo a fare il suo mestiere, perché, come abbiamo detto fino adesso, alcune figure sono lontanissime dalla nostra portata, ma anche dalla portata, spesso, dei loro stessi colleghi.
3: No, senz'altro, è così, i due si intrecciano poi per una canzone ironica che conosciamo, che è Carlo Martello. Sono grandi amici, insomma, ci sono tanti aneddoti anche, insomma, curiosi e anche un po' folli, no? Delle loro scorribande. In qualche modo da angolazioni completamente diverse e senz'altro con, insomma, proprio stili diversi. Anche Villaggio, no? Ha irriso il potere con la figura di Fantozzi, ha raccontato un potere che non lascia scampo, che umilia anche, che muove i fili dell'esistenza di personaggi fragili, appunto.

0: appunto fantozzi, di personaggi che subiscono. De André ovviamente quel tipo di approccio, ovvero il subire, lui racconta chi subisce in un modo diverso, però ecco, tutte e due secondo me si sono interessati da punti diversi a quel tipo di dinamica. È chiaro che stiamo parlando di linguaggi e modi completamente lontani. Poi di Villaggio si può dire anche che è un personaggio che è stato anche insomma amato e odiato per tante sue esternazioni, per tanti suoi modi di raccontarsi, no? Anche un po' scorbutico. Tutte le volte che ho avuto a che fare con lui, insomma, l'ho trovato interessante ma anche complesso, insomma, un nodo difficile da sciogliere. E quindi sono senz'altro due figure che rappresentano una parte di genovesità, che hanno tratti di genovesità, e forse è anche magico che si siano intrecciati, abbiano avuto a che fare e abbiano, insomma, in modi appunto diversi, come dicevo prima, raccontato alcune dinamiche che poi possono in qualche modo guardarsi, da distante ma guardarsi.
1: Ci ritroviamo tra poco con la musica Vicino al mare e la storia di Fabrizio De André.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Qualche temporale interesserà l'arco alpino, specie quello centro-occidentale. Sarà più frequente invece sulla Sardegna interna e sui monti della Sicilia e della Calabria. Soleggiato con caldo intenso altrove, domani mattina stabile, dal pomeriggio acquazzoni su Alpi, Prealpi e localmente in pianura al nord-ovest. Sole altrove, scarica l'app de ilmeteo.it.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: la musica vicino al mare.
1: Ritorniamo insieme con la musica vicino al mare e con la storia di Fabrizio De André.

0: Stiamo parlando delle collaborazioni di Fabrizio De André, nate spesso da amicizie come quella con Paolo Villaggio, con una conoscenza nata durante l'infanzia. Il cammino della premiata Forneria Marconi invece incrocia quello di De André nel 1978 e molti si chiedono perché De André ha scelto proprio la PFM. Franz Di Cioccio e Patrick Givas.
1: La cosa incredibile è che questo disco non ha età e soprattutto non ha età la vostra rilettura che faceste all'epoca sul repertorio di Fabrizio De André. Quindi sono rimaste immortali le canzoni ed è rimasta immortale la vostra visione.
2: Sì, perché quando abbiamo fatto quel disco abbiamo lasciato tutti i generi fuori. Tutta la moda fuori, tutto quello che succedeva in quel momento fuori.
3: Tutta la furbizia che succede quando devi vendere o comprare qualcosa.
2: Esatto, abbiamo cercato di lavorare esclusivamente sui brani di Fabrizio e abbiamo fatto un po' quello che faceva lui, perché lui quando scriveva un testo, alla fine, quando aveva finito di lavorare sul testo, non c'era un secondo, una virgola che potevi cambiare, una parola, un articolo, era perfetto. Allora abbiamo cercato di fare la stessa cosa, abbiamo cercato di mettere gli accordi che non potevi cambiare, le note che non potevi cambiare, che abbiamo lavorato in quel modo lì e in più abbiamo lavorato separatamente su ogni brano. Ognuno ha portato le sue idee in partenza dell'arrangiamento e questa è stata una grande furbizia da parte nostra, ma non una furbizia voluta, ma una furbizia creata dal poco tempo che avevamo per fare gli arrangiamenti e questa cosa ha fatto sì che i brani sono molto vari uno con l'altro e credo che ha migliorato moltissimo il lavoro in generale.
1: C'è una cosa che mi ha fatto sorridere, perché all'epoca c'era chi diceva ma perché proprio la PFM? Voi a un certo punto ve lo siete chiesto, ma perché proprio questo incontro nostro con lui?
3: È perché, come tutte le persone, lui viene, sai benissimo, noi siamo a Milano e giriamo il mondo, lui invece sta in un altro posto di Milano che tu sai dove?
2: In Sardegna.
3: Sta in Sardegna. E queste cose qui alla fine non ha... si combaciano se tu ti introvi con la persona, perché a noi ha fatto piacere essere chiamati a fare delle cose, perché tutti sanno che noi siamo molto, non so come posso dirti, siamo lì che ci lavoriamo molto, non è che facciamo una cosa tanto perché così la chiudiamo e abbiamo finito e abbiamo, ecco, questa nostra capacità di essere sempre felici di entrare in una storia che ti fa, che ti poi muove col tempo, ti muove il cuore, ti muove l'attenzione, la felicità del pubblico, è una cosa che non ha valore, ha un valore fantastico perché è un patrimonio tuo, non è come quando tu fai una canzone perché la devi vendere a qualcuno, perché se no la casa discografica ti dice che noi non abbiamo una casa discografica, dici cosa fare, cosa non fare. Noi facciamo quello che ci va di fare e generalmente troviamo persone che sono come noi.
1: C'è una cosa che mi ha molto incuriosito. Allora, il vostro modo di lavorare live, io non sapevo che, essendo poi lui un chitarrista, e i chitarristi sono spesso abituati a lavorare con se stessi, a suonare da soli, lui nelle spie aveva se stesso e la sua chitarra e anche voi.
2: Molto poco di noi, aveva soprattutto la sua voce e la sua chitarra. Questa è una scelta che abbiamo fatto perché molto spesso i chitarristi che sono abituati a suonare da soli fanno fatica a suonare in un gruppo, fanno fatica ad andare a tempo nel modo giusto, no? E quindi abbiamo fatto il contrario, l'abbiamo lasciato suonare come se fosse da solo, con la sua chitarra e la sua voce e noi seguivamo lui. E questa cosa qua ha creato una sinergia molto molto forte, perché lui sembra perfettamente insieme a noi quando suona la chitarra. In realtà siamo noi che eravamo perfettamente insieme a lui. Quindi questo è stato l'approccio tecnico, no? Dice che abbiamo scelto in partenza e credo che è stata una buona scelta, una scelta che ha portato un risultato molto interessante e ha rilassato molto Fabrizio. E questo l'abbiamo visto ultimamente nel film, no? Nel film abbiamo visto Fabrizio da davanti, noi lo vedevamo sempre da dietro, invece vederlo da davanti sorridere felice eccetera eccetera, Fabrizio che di solito era tutt'altro che felice sul palco, è stata una cosa molto bella, probabilmente dovuta a questo fatto che si sentiva così libero.
3: Perché alla fine tra musicisti di questo livello, noi Fabrizio, siamo tutti ci divertiamo in questo modo, cioè nessuno cerca di fare le scarpe all'altro, di essere migliore di un altro, è un piacere proprio che ti sgorga. Questa è la ragione per cui noi e lui abbiamo ingranato talmente bene che il pubblico viene a vedere, perché siamo fatti così.

0: Fabrizio De André è preciso, scrupoloso, pignolo, antipatico. Ma i ricordi di Mauro Pagani, ogni volta che riprende in mano Creus Ademas, sono preziosi ed emozionanti. Lui, non ligure, si trova davanti a un progetto dedicato al Mediterraneo e al recupero proprio della lingua genovese.
1: Tira fuori un sacco di emozioni assopite. Dimenticate, già sì, quella volta lì, quei giorni abbiamo litigato per questo suono, invece qui, certo, invece che bello quando ci è venuto questo, e poi qui, poi trovi delle tracce sotto e dici, sì, che avevamo fatto così, poi abbiamo cancellato, cioè cose che ovviamente erano state sepolte sotto, sai, 30 anni di vita, no? Però è... Poi siccome già allora era stato proprio un viaggio, era stato un viaggio a due pieno di entusiasmo anche folle da parte di Fabrizio, perché tutti poi sottovalutano il fatto che lui fino a quel momento era un cantautore famoso per i suoi testi. Uno che decide di fare un disco di cui non si capisce neanche una parola, io non ne vedo in giro di gente con così tanto coraggio oggi. E non solo ha fatto questo, ma l'ha difeso fino in fondo a sciabolate, l'ha difeso contro la casa discografica, gliel'ha nascosto fino alla fine. Lo sapeva solo Diego, andò al direttore artistico, con cui eravamo d'accordo, e gli altri non lo sapeva niente, nessuno. È l'episodio che noi abbiamo raccontato mille volte, ma però è vero. Finalmente a 4 giorni dalla fine venne l'amministratore delegato della Ricordi, il dottor Rignano, che venne a sentire il disco. E naturalmente davanti a Fabrizio si profuse in lodi, che meraviglia, eccetera. Poi quando uscimmo lui rimase indietro con me, in fila uscendo dallo studio, si volse verso di me a bassa voce e mi disse: speriamo di vendere almeno qualche copia a Genova. E questo era l'attesamento della Ricordi. E devo dire, la partenza del disco, questo un po' poco si dice, ma fu lenta. Cioè, Fabrizio veniva, l'ultimo suo disco prima era L'Indiano. L'Indiano aveva Fabrizio, con gli ultimi 3 dischi che erano stati i 2 live con la PFM e L'Indiano, si era attestato intorno alle 300.000 copie di vendita, che era diventato un suo standard. Creus Ademas il primo anno ha venduto 80.000 copie scarse, per cui in realtà però da allora non si è mai fermato, cioè ha continuato a crescere come un fiume, non si è mai fermato. E certo il contraccolpo è stato forte, però sai, per Fabrizio è stato un cambio veramente importante, perché poi per lui era un mondo musicale davvero nuovo. Io lo bazzicavo da molti anni, venivo da altre frequentazioni, eccetera, però per lui, cioè, l'impatto è stato così forte che Fabrizio più volte mi ha ripetuto: Sidun è la cosa più bella che ho mai cantato in vita mia. E lo pensava davvero, cioè dopo un po' subentrava, però lui quando cantava Sidun si emozionava sempre. E poi lui, per lui cantare in genovese era stata una svolta fondamentale, perché l'aveva reso libero da tutte le costrizioni dell'italiano, espresso da un cantautore preoccupato dei contenuti. Cioè Fabrizio era uno che si preoccupava di scandire le parole fino in fondo, rileggeva i testi 20 volte per essere sicuro che si capisse quello che voleva dire. La sua ossessione principale era: ma si capisce quello che voglio dire? Quando voleva far ridere, faccio ridere, quando voleva, ma tu capisci cosa voglio dire? Lo chiedeva a tutti, continuava a provare questa cosa. E questo voleva dire per lui una specie di esercizio ginnico anche quando cantava, computare, staccare le sillabe, che tutte le sillabe avessero la stessa espressione. Ogni tanto, se ascolti il Fabrizio di una volta, sembra ogni tanto un po' monocorde con un po' di accenti messi in un certo modo. In realtà era frutto di uno studio fortissimo di dizione, tutto legato intorno al problema della comunicabilità. Finalmente cantare in genovese, dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lungo, modificare, eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano lui. La gran fortuna di quel disco è che io e Fabrizio ci siamo incontrati al momento giusto, che è la cosa più importante degli incontri. C'eravamo pronti tutti e due. Probabilmente se ci fossimo incontrati 2 anni prima non sarebbe successa questa cosa. Io non ero ancora pronto a trasformare in canzoni tutto il materiale che avevo studiato, lui non era ancora pronto a cambiare. In fondo anche lui Fabrizio era molto coraggioso, ma ci doveva pensare. Quando poi aveva deciso, era una macchina inarrestabile, però come tutte le persone molto intelligenti era pieno di dubbi. Andrà bene? Sì, no? Lo doveva macerare, doveva far sua una scelta. E quindi anche questa ci ha dovuto pensare, aveva le sue paure, le sue preoccupazioni come tutti. Però alla fine ha avuto un coraggio straforte, proprio. È stato veramente un grande esempio anche per me. E per quanto riguarda me, mi ha fatto impressione aprire le piste e trovare tanta cura. Un po' lui era un maledetto perfezionista rompicoglioni, quindi ovviamente sapevo già che dovevo fare tutte le cose al meglio, se no cominciava sì, però io adesso non so se ho così tanta cura.
2: Strade in diretta.
3: Un buon pomeriggio e l'augurio di un buon Ferragosto a voi tutti all'ascolto. Segnalo in questo nuovo appuntamento sulla A28 Porto Gruaro Cunegliano in direzione della A4 la chiusura della corsia di marcia a causa di un incidente tra Sesto Arreghena e Porto Gruaro. Si rallenta per una perdita di carico sulla A13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara in direzione Bologna. Traffico intenso in direzione del confine francese sia in Liguria sulla A10 con 4 km di code tra Bordighera e Ventimiglia che in Valle d'Aosta con 2 ore di attesa al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. E sempre verso la Francia, code al traforo del Fréjus sulla A32 Torino a Bardonecchia tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia. È tutto, grazie per l'ascolto, buon viaggio.

0: la musica vicino al mare.
1: E siamo ancora insieme per parlare della storia di Fabrizio De André.
2: Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa

0: Red and Blue.
1: Genova Blues è un divertissement, un gioiellino nato dalla penna e dalla follia di Francesco Baccini, col quale abbiamo già parlato dell'incontro con Fabrizio De André a causa della somiglianza di Francesco con Luigi Tenco. Un pezzo, questo Genova Blues, che racconta molto del carattere di Fabrizio De André, oltre che ovviamente del suo tifo genoano.
2: E lì a Principe, di fronte alla stazione, c'è la più grossa farmacia di Genova, che è aperta 42 ore al giorno, cioè praticamente non chiude manco a Natale. E sopra invece c'è una scala dove c'era il locale dove andavo io. E negli anni 80 era un posto anche abbastanza pericoloso, perché lì ci andavano tutti quelli che si facevano, perché c'era la farmacia
1: Genova
2: notturna.
1: Genova sa essere estrema, eh?
2: Sì, vabbè, assolutamente.
1: Genova sa essere...
2: Noi di Genova non ci stupiamo di niente. Quindi lì, siccome era aperta 24 ore, arrivavano tutti quelli che compravano la Siria, perché lì era il periodo dell'eroina. E io mi mettevo davanti alla porta del locale e vedevo passare anche gente che conoscevo benissimo, che non avrei mai sospettato. E lì dentro, appunto, una sera al pianoforte, comincio a tirarmi giù gli accordi di questa Genova Blues, che nasce come un blues al piano, un po' alla Tom Waits. Poi nasce questa roba con Fabrizio, e quindi scrivo la canzone, e poi nasce questa amicizia con Fabrizio, e gli dico: senti Fabrizio, ho scritto una canzone che dice Genova, you are red and blue. Siccome all'epoca nessuno faceva outing calcistico, specialmente a Genova, anche perché se dicevi di essere genoano o doriano avevi metà città che ti odiava.
1: Certo.
2: Quindi tutti facevano finta di niente. Ma nel 91 il destino vuole che la Sampdoria vince lo scudetto, e lì non potevi più far finta di niente.
1: O avevi festeggiato o no?
2: Infatti era una situazione abbastanza imbarazzante, perché io ero anche amico di Vialli. Vialli mi invitò, dice: dai, vieni alla... Ma dico: Gianluca, se io vengo alla festa della Sampdoria non torno a casa, anche perché io avevo fatto outing di essere genoano. E invece Gino andò lo stesso, dice, tutti sapevano che Gino Paoli era genoano, andò lo stesso alla festa. Un disastro, perché i sampdoriani sapevano che Paolo era genoano, ha cominciato a fischiarlo. Vialli che gli mette il giubbetto da sampdoriano per cercare di proteggerlo. E quindi quell'anno lì, come dire, o eri se eri super festante vuol dire che eri genoviano, se eri un po' più depresso eri genoano. Allora quell'anno lì esce Genova Blues, dove io e Fabrizio diciamo, mi diceva: Belin, però mi fai dire Genova you are the blue. Dico: va bene. E per aiutare Fabrizio a cantare il pezzo, perché Fabrizio, come dire, il blues non era certo il suo genere, con Braido ci siamo messi in studio e abbiamo creato una situazione più rock blues per aiutare, abbiamo cambiato l'arrangiamento della canzone per aiutare Fabrizio.
1: Quando parte lui diventa più rock.
2: Diventa più, anche perché per dargli degli appigli, perché sennò uno che non ha mai fatto il blues, che è un genere libero, è difficile. Infatti era preoccupatissimo, cioè: Belin, ma com'è? Perché poi l'avevo fatto in una tonalità abbastanza bassa, e mi diceva: Belin, sembro quello dei Platters.
1: È vero, è vero.
2: Sai che c'era la voce bassa dei Platters. E però poi io passai tutta la notte, mi ricordo, a sentire il pezzo con la sua voce vicino alla mia, chiaramente io da ex fan. E quindi, come dire, no, sono soddisfazioni che non hanno un prezzo.

0: baboni cornuti alla che. Tutta il loro questa fedenzia che sputa minacce e s'abbiglia con me. Ma alla fine va se tu papà, mi sbuttuna, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che te se bevimo caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere un anno fa, qua ricetta che Cicirinella, compagno di cella, ci ha dato mamma.
1: Negli anni Fabrizio De André è stato cantato e suonato da tanti interpreti, ma a portare avanti più autenticamente la sua storia, anche dal vivo, è, come è naturale, suo figlio Cristiano De André.
2: Ma intanto credo che mio padre abbia fatto dell'arte così alta che in qualche modo è diventata temporale ed è fruibile per qualsiasi generazione, a qualsiasi generazione. E soprattutto ha dato molte risposte alle varie domande esistenziali che si fanno i ragazzi e che magari per pudore non chiedono ai loro parenti, ai loro genitori, e hanno trovato in mio padre un padre putativo, qualcuno che gli ha dato davvero delle risposte, e quindi si sono affezionati e si sono attaccati a lui. E vedo anche ragazzi di 12, persino 12, 13 anni, 15 anni che vengono ai concerti, quindi questo mi fa davvero sperare.
3: E gli Olli e i Bresh che vogliono cantare tuo padre, che impressione ti fanno?
2: Beh, insomma, è buono, poi solo sono genovesi, quindi c'è un legame, no? che ci accomuna tutti a un grande come Luigi e come mio padre, quindi insomma è salvifico sicuramente.
1: Avere a che fare da giornalista con De André?
4: Ah, era meraviglioso. Meraviglioso perché era un giocare alla roulette. Ogni volta che andavi lui ti interrogava. Ti interrogava sulla pittura del 600, di cui aveva dei quadri molto belli, un Magnasco mi ricordo. Ti interrogava sui movimenti operai del primo Novecento, del fine Ottocento. Insomma ti chiedeva, ti metteva, era un po' come Battiato, uguale. Difficoltà uguali, ed era molto stimolante, ma non poteva arrivare da Fabrizio senza sapere esattamente che cosa chiedergli, che cosa aspettarti, ma soprattutto che cosa sarebbe accaduto se tu gli avessi dato una risposta. Io mi ricordo che voleva, virgolette, strangolarmi, perché io in una svista, esiste una canzone in Anime Sale che si chiama Smisurata Preghiera, che prende l'avvio da un testo di Alvaro Mutis. Io, può capitare a chiunque, capita a tutti, scrissi la prima volta che l'ascoltai, perché era uscita prima dell'album, che era di un celebre portoghese. Voleva ammazzarmi. Alvaro Mutis è colombiano. Quindi, lui amava metterti non in difficoltà, metterti alla prova. Se io canto che il potere è sbagliato, tu fino a che punto sei assoggettato o assoggettabile al potere, anche se sei una persona comune, sei un giornalista, sei un musicista? Lui voleva capire questo. Una volta che aveva capito che tu a tua volta ti eri preparato, sforzato, allora la cosa diventava non meno complessa, rimaneva complessa, però portavi a casa un risultato, delle belle risposte, delle belle osservazioni.
5: Questo è interessante perché io non ho mai intervistato Fabrizio De André, quando è morto non avevo neanche 10 anni, ma è interessante perché secondo me, e mi è capitato di incontrare artisti che creano quel cortocircuito con il giornalista, voleva appunto mettersi in gioco anche nel dialogo, cioè faceva le interviste con l'idea che si creasse, insomma, qualche cosa, che qualcuno, cioè che ci fosse una sorta di io do qualcosa a te, tu dai qualcosa a me, sennò piuttosto non l'avrebbe fatte. Mentre invece oggi anche lì siamo abituati tantissime volte ad incontrare nomi della musica totalmente passivi, che rispondono spesso a domande in modo quasi preconfezionato. Poi sì, ci sono anche chi si vuole mettere in gioco, chi ti mette alla prova, chi rigetta la domanda dall'altra parte come se fosse una partita di ping pong. Insomma, ci sono poi i casi dove si esce dalla chiacchierata e si è anche soddisfatti, no? Però questo, insomma, questo

0: quanto che ha raccontato secondo me Renato è emblematico, perché la grandezza secondo me di determinati nomi passa anche da questo, da quando c'è un dialogo volto a lasciare qualche cosa e non semplicemente ad essere, insomma, standardizzato e a puntare verso il basso.
1: Questa era la terza puntata di La musica vicino al mare. Con me Marta Cagnola, insieme a Claudio Cabona e Renato Tortarolo. In regia Andrea Roccabella a Genova e Martin Garramone a Milano. Montaggio di Martin Garramone. Registrato negli studi di Radio 24 a Milano e a Space for Business di Genova, con un grazie a Gianluca Marconi e a tutti gli artisti che sono intervenuti e interverranno per raccontarci una storia unica.

0: dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Sono le 18.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Respinto dal Marocco un tentativo d'assalto al territorio spagnolo di Ceuta. Riaperto nel pomeriggio l'aeroporto di Catania, fermo da metà settimana per la cenere dell'Etna. Fiorini e Stano, medaglie d'oro nella maratona di marcia agli europei di atletica. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Le forze di sicurezza marocchine hanno usato anche i gas lacrimogeni per bloccare oggi alcune centinaia di migranti che si preparavano a tentare un ingresso irregolare nel territorio spagnolo di Ceuta. Il gruppo, in prevalenza di persone subsahariane, si era nascosto in un'area montuosa a sud-ovest dell'enclave iberica in Marocco. 11 persone sono rimaste uccise in alcuni bombardamenti israeliani.

0: piano di una palazzina a Genova. La ragazza è rimasta ferita in modo non grave, mentre il fratello è morto sul colpo. A Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, un uomo di 75 anni ha accoltellato e ucciso la moglie, sua coetanea, tentando poi di togliersi la vita. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Benevento. È tornato operativo dalle 14 l'aeroporto di Catania grazie al declassamento da rosso ad arancione dello stato di allerta delle attività dell'Etna. E nella vicina Lingua Glossa, paese alle pendici dell'Etna, è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.9 collegato all'attività vulcanica. Sono stati evacuati precauzionalmente i ristoranti della zona, ma al momento non ci sono notizie di danni o feriti. Andiamo allo sport, ancora medaglie per gli azzurri, gli europei di atletica a Birmingham nel Regno Unito. Sofia Fiorini vince l'oro nella maratona femminile di marcia, la 22enne toscana realizza anche il nuovo record del mondo con il tempo di 3 ore 15 minuti 11 secondi. Sentiamola al microfono di Mario Nicoliello.
1: Quest'anno avevamo deciso di dedicarci alla lunga distanza per fare una base di chilometri e poi perché comunque mi piacciono le distanze lunghe, però sicuramente l'anno prossimo inizieremo a focalizzarci appunto sulla mezza maratona, che sarà l'unica distanza che c'è alle Olimpiadi, quindi la mezza probabilmente sarà la prossima destinazione.
0: Ha vinto la medaglia d'oro anche Massimo Stano, sempre nella maratona di marcia maschile, 2 gli argenti nella mezza maratona di marcia per Fortunato e Mihai, bronzo di Cosi. Era l'ultima notizia di GR24, prossimo aggiornamento alle 19:00.

0: Yeee! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
5: Buon Ferragosto a tutti, Ferragosto cinematografico alla Rosa Purpurea, ci siamo anche in questo sabato così speciale dell'anno, il sabato, il giorno che segna in qualche modo il giro di boa dell'estate, ma ce ne sarà ancora tanta di estate, almeno cinematografica, diciamo fino a fine mese, ma noi ci saremo tutte le settimane a raccontarvi tutto il cinema che c'è, tra l'altro in una puntata che segna anche l'inizio di due parti nelle quali fra questa settimana e la prossima vi racconteremo un po' tutto quello che ci sarà da vedere nell'autunno cinematografico. Approfittiamo di queste due settimane di uscite un po' meno numerose, tanto per usare un eufemismo, per farvi ascoltare le interviste che la nostra Chiara Pizzimenti ha realizzato a Riccione nel mese di luglio a Cine, che è il grande evento industry, diciamo, del cinema italiano, nel quale i distributori mostrano agli esercenti soprattutto i trailer, ma anche spesso molte anteprime di film che vedremo durante l'autunno. E quindi è, insomma, taccuino e penna, ecco, mettetevi lì perché ascolterete oggi quattro interviste con quattro distributori nazionali molto importanti, la settimana prossima altre quattro, insomma potrete farvi una piccola serie, una piccola lista di film che vorrete vedere durante il prossimo autunno. Ma siccome qualche uscita c'è, ne vogliamo parlare e ne parleremo quindi fra poco con Boris Sollazzo dei due film che hanno scelto proprio la settimana di Ferragosto per uscire. Si tratta di Robin Hood, Il prezzo del sangue, che con Hugh Jackman, che è sicuramente quello più di grande potenziale anche commerciale, e poi La fine di Oak Street con Anne Hathaway. Giocheremo come sempre insieme, non mancheranno le segnalazioni dei film da vedere in televisione se avete proprio una serata libera, magari con un gelato in mano o una fetta d'anguria.

0: davanti alla TV con Fil TV. Insomma, cominciamo subito, cominciamo a entrare nel clima della sala fresca con il primo film del quale vogliamo parlarvi. Ritroviamo Anne Hathaway ed Ewan McGregor in un cast molto importante. Il film si intitola La fine di Oak Street.
1: Quello cos'è?
2: C'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
2: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
5: Ma che succede?
4: Torni dentro, subito!
5: Ho sentito lo sparo!
0: È diventato uno dei topoi dell'horror e anche del thriller più commerciale, se volete. Questo dell'altro luogo, dell'altrove, no? Chiaramente non è una novità, però ultimamente gli horror hanno molto insistito, pensate a Backrooms, con questa questione del dove mi trovo, se è reale, se non è reale. E poi ci metto alle spalle anche il grande successo di Stranger Things, che risuona un pochino in questa storia, in questo La fine di Oak Street di David Robert Mitchell. Come dicevo, con un cast importante, perché Anne Hathaway ed Ewan McGregor, che racconta la storia di un misterioso evento cosmico che strappa questa via, Oak Street appunto, dalla periferia della città e la trasporta in un luogo sconosciuto, proprio tutto il quartiere viene trasportato in un altrove sconosciuto. E questa famiglia, protagonista del film, si rende conto che toccherà restare uniti, cercare di orientarsi in questo ambiente che è diventato nemico, è diventato in qualche modo irriconoscibile e anche popolato da creature che sembrano provenire davvero da un altro tempo. Io saluto Boris Sollazzo in collegamento con noi. Buon Ferragosto, Boris. Noi lavoriamo anche a Ferragosto, ma
6: almeno a Ferragosto un po' di fresco lo trovi al cinema, male che va.
0: Allora, La fine di Oak Street, dicevo, Anne Hathaway, Ewan McGregor, quarti di nobiltà nel cast. Per un film che esce appunto a Ferragosto, non so se parlare di scelta tecnica da parte di Warner o se invece è proprio il tentativo di puntarci, ma che sicuramente, come dicevo, ha degli elementi di contatto con molto del cinema e della serialità thriller horror dell'altrove, potremmo chiamarla, che impera in questi tempi.
6: Beh, è un film sorprendente in tutti i sensi, nel senso che già nel punto di partenza l'idea che, un po' come in un moderno Mago di Oz, un pezzo di mondo, sia pur piccolo, sia pur suburbs, quella fetta di mondo viene catapultata in un altro mondo, in un'altra dimensione, e comincia quello che è il più classico film d'avventura, con due personaggi che entrambi hanno avuto esperienze di questo tipo, in fantasy più o meno moderni, fantascienza, ma che noi non individuiamo in quella iconografia. Ed è questa la forza, perché quello che noi vediamo è allo stesso tempo qualcosa di incredibile, ma che, partendo dal presupposto iniziale, ha una sua logica interna. Qual è la forza di questo film? Come era prevedibile, sono sicuramente gli attori, molto lo è Anne Hathaway, a cui questa terza gravidanza ha donato sostanzialmente un superpotere, perché davvero non sbaglia una performance, non sbaglia una sfida, nonostante le sfide che si trovi di fronte siano molto difficili, no? Da Penelope a questa donna che in fondo in qualche modo deve affrontare, una donna che viaggia perché evolve, ma rimane, perché rimane all'interno del suo posto, anche se il suo posto è stato spostato. La regia è abbastanza funzionale, è una regia di genere, una regia intelligente che cerca di non stupirti, ma cerca di portare avanti la storia, portandola su una strada che non deragli. E alla fine la fine di Oak Street è davvero quello che promette, cioè una sorta di Mago di Oz moderno, in cui però non bisogna trovare qualcosa di esterno, ma, come si capisce proprio alla fine del Mago di Oz, bisogna ritrovare se stessi. E può sembrare una storia piccola piccola, ma alla fine è quella che ti accarezza, e devo dire, anche e soprattutto grazie ad Anne Hathaway ed Ewan McGregor, la sfida è vinta, e fatemelo dire, per essere il 15 di agosto è un gran bel vedere.
0: E alla fine di Oak Street, quindi, è la prima delle proposte nuove di questo Ferragosto al cinema, seguita o forse anticipata, almeno per quanto riguarda il potenziale, perché quando scomodiamo un nome, un personaggio come quello di Robin Hood, chiaramente l'attenzione sale. E se a interpretare la parte del bandito delle forze

0: Est di Nottingham che ruba i ricchi per dare ai poveri è un signore come Hugh Jackman, beh, siamo dalle parti del supereroe, quindi l'attenzione sale ancora. Robin Hood, il prezzo del sangue.
1: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
0: E allora, avete capito appunto anche dalla clip tratta dal trailer del film che questo Robin Hood, che ha come seconda parte del titolo italiano Il prezzo del sangue, già ci porta dalle parti del sangue, ne vedrete tanto, tantissimo, soprattutto nella prima parte del film, diretto da Michael Sarnowski, è un Robin Hood alternativo, diverso. Robin Hood, il buono, quello che appunto ruba i ricchi per dare ai poveri. Secondo questo film tutte balle, in realtà è un bandito, un criminale, efferato, che ha fatto stragi e che ha preservato solamente se stesso. Sì, forse ogni tanto ha dato anche un obolo a qualche mendicante. Questo Robin Hood lo troviamo nell'età più avanzata della sua vita, nella terza stagione, ancora molto cattivo quando c'è da esserlo, ma che trova a un certo punto qualcuno che opera, quando lui sta per rimetterci le penne, opera la misericordia, opera il bene assoluto, una donna, una religiosa che lo cura, si prende cura di lui e forse gli fa cambiare visione del mondo. E qui parte questo racconto a flashback da parte di questo Hugh Jackman con i capelli bianchi, la barba foltissima, lunghissimi, eccetera, che appunto rivede la sua vita e la rivede anche con il desiderio di affrancarsi e forse di avere il suo riscatto attraverso il fatto di prendersi di cura di qualcuno di molto piccolo, di molto giovane, e di poter lasciare così un segno di eredità positiva al mondo. Insomma, un taglio totalmente diverso, direi opposto al Robin Hood che conosciamo. Torno da Boris Sollazzo. Boris, è un film che chiaramente ha una idea di cinema molto precisa e anche un'idea estetica particolare, però ci sono due cose che non mi hanno convinto. Uno, c'è poco Robin Hood. Poteva chiamarsi The Death of, perché questo è il titolo originale, The Death of Robin Hood, of Luigi Rossi, era la stessa cosa. Cioè è un criminale che racconta le sue gesta, si vuole redimere e rivive la sua vita. Ma se il pubblico si aspetta di andare in sala e trovare le gesta di Robin Hood, quelle che conosciamo, lo sceriffo di Nottingham, Fratak, oppure la foresta, eccetera, non le troverà, non c'è niente dell'iconografia di Robin Hood. Faccio un parallelo perché i due film hanno qualcosa anche in comune. In Odissea, Ulisse va in flashback ma racconta il cavallo di Troia, la Circe, Scilla e Cariddi, eccetera eccetera. Ecco, qui non troverete un episodio di quelli iconici di Robin Hood. E la seconda cosa è una certa staticità nel passo del racconto che secondo me penalizza il film, che ha anche una durata considerevole, insomma, che supera le due ore. Però so che Boris invece ha attinto e si è fatto soprattutto conquistare da cose e da aspetti positivi del film, allora raccontaceli, Boris.
2: Beh, secondo me c'è tutto quello che ci disorienta, ma ci piace anche, no, delle versioni moderne di Pinocchio, penso al Pinocchio di Garrone. C'è qualcosa che viene raccontato da anni con vari gradi di differenze, vari gradi di modifiche, perché sono passati da grandi narratori, perché ormai è diventato qualcosa come l'Odissea legata alla tradizione orale e che ha assunto un'iconografia, una mitologia, una mitopoiesi completamente diversa da quello che potevamo immaginare all'inizio di questo racconto. E Robin Hood è proprio questo, Robin Hood è folklore anche violento, che piano piano è stato edulcorato dalla leggenda, dal fatto di essere diventata quasi una favola della buonanotte dei piccoli bambini britannici, fino a passare per Disney, fino a passare per l'iconografia di Hollywood. Questo ci ha portato ad avere tante versioni di Robin Hood, e ovviamente la prima cosa che ci succede quando vediamo un Robin Hood così pesante, così destrutturato, perché come dici tu dobbiamo credergli che è Robin Hood, e questo forse anche è il punto di forza e il punto di debolezza, nel senso il punto di forza perché è quasi un film de festival, in questo senso è quasi un film in cui Del Toro prende una delle sue storie, delle sue favole, e costruisce un'idea alternativa, l'immaginario alternativo, solo che a differenza di Del Toro che costruisce universi rutilanti, e qui invece c'è una scarnificazione, c'è la volontà di dire è una storia delle origini Robin Hood, ok, queste sono le nostre origini, e forse quello che noi consideriamo un eroe in realtà è un predatore, e in questo c'è una vicinanza con Odissea, con l'Odissea incredibile. Quello che succede qua è che quell'orrore viene messo in scena al posto di Robin Hood, cioè Robin Hood è esattamente quell'orrore, e io l'ho trovato estremamente affascinante, cioè che nell'immaginario noi sostituissimo la faccia, il viso, l'epica, il fascino con l'azione che lo aveva contraddistinto e la vera natura di quell'azione. Mi rendo conto che faccio una fatica però enorme a capire quale potrebbe essere il pubblico di un'operazione del genere, se non proprio quello di un festival a cui di fatto però non ha portato nessun tipo di seduzione, perché l'uomo che costruisce la propria mitologia e cerca di essere magari il mito fondativo di una nazione, una civiltà, non può essere questo, e dall'altra parte noi che ne siamo lontani non possiamo ritrovare quello a cui ci siamo abituati, no? L'arciere, l'uomo che in qualche modo appunto rubava ai ricchi per dare ai poveri. Ecco, sono molto affascinato da come sia stato demolito, temo che però l'abbiano demolito troppo perché piaccia a un pubblico, però rimarrà secondo me un film incompreso ma molto bello.
0: Boris, grazie, buon proseguimento di Ferragosto, noi ci sentiamo la prossima settimana.
2: Alla prossima settimana e buon cinema.
0: E allora, prima di passare all'inizio di questo percorso di presentazione dei film che vedrete durante il prossimo autunno, 4 distributori oggi, 4 la settimana prossima, sono gli 8 più grandi in Italia, giochiamo insieme. È arrivato il momento di giocare, anche a Ferragosto non si ferma il nostro DVD game, e anche oggi in palio ci sono 2 copie Blu-ray 4K ad altissima definizione di un capolavoro della commedia italiana.
3: Strilla piano, no?
4: Quello mi sta a dire che c'è mia nonna, che c'è 5 giorni che dormi.
3: E parla piano, che se no la sveglia.
4: E va bene.
3: Avvocato,
4: capito allora?
3: Troviamo un capito giuridico, ma io devo uscire, tira fuori il codice. Guarda, che l'articolo 403 non va bene. C'è il 117, a pagina 128.
0: Questa è roba per specialisti, eh? Cioè, nel senso, siamo di fronte a una delle opere più popolari della storia del cinema italiano, però se lo indovinate da questo passaggio è perché l'avete visto anche voi mille volte. Allora scriveteci il titolo e il vostro indirizzo, il titolo del film e il vostro indirizzo, La Rosa Purpurea, chiocciola, radio24.it, 2 copie Blu-ray 4K di questo film, di cui fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia.
5: Giovati, ricordi di Pinelock?
6: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
7: A noi piace l'atmosfera conflittuale.
8: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
5: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
7: Hai della tequila?
5: Joe, metti un po' di musica.
6: Che musica ti piace, Oak?
7: Che genere è Shadi?
6: Che genere è Shadi?
7: Lei lo adora.
5: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
6: L'hai sentito in un podcast?
5: Sì, e allora?
7: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
5: Invitarci? A unirvi a noi?
0: Bisognerà aspettare il 2 settembre per vedere questo film di cui vi abbiamo fatto ascoltare in anteprima questa traccia. Si tratta di The Invite, il film commedia romantico-drammatica, possiamo definirla, una sorta di Carnage per intenderci, diretto da Olivia Wilde, attrice molto molto nota, e interpretato tra l'altro da Seth Rogen, la stessa Olivia Wilde, Penelope Cruz, Edward Norton, un cast davvero straordinario. Ve l'abbiamo fatto ascoltare perché cominciamo proprio con I Wonder, la distributrice anche di Robin Hood, di cui abbiamo appena parlato con Boris Sollazzo, il nostro viaggio nell'autunno cinematografico italiano. Quali film vedremo da settembre in poi? Diciamo da settembre a Natale, via, dai, per darci un orizzonte temporale. Lo abbiamo chiesto durante il Cine di Riccione, la grande convention in cui i distributori e gli esercenti si parlano e si conquistano l'un l'altro per quanto riguarda i film dell'anno successivo. Beh, l'abbiamo chiesto proprio ai distributori. La nostra Chiara Pizzimenti è andata in Amanscoperta, li ha intervistati tutti, e noi vi proponiamo tra questa settimana e la prossima le 8 case di distribuzione più importanti. Cominciamo proprio con I Wonder, proprio perché è legata in qualche modo anche a un'uscita di questa settimana, che è appunto Robin Hood. Emanuela Ceddia, vicepresidente di I Wonder, ci racconta di Invite, ma ci racconta anche di tante altre proposte dell'autunno 2026 di I Wonder.
9: tutte le uscite sono importanti, nessuna uscita non è importante. Tutte hanno una forma, una funzione, un senso.
10: Assolutamente sì. Il nostro è un listino dettato da una linea editoriale che ha dentro una matrice importante ed è ogni film per noi, perché lo scegliamo, ha una sua personalità.
9: Faccio un altro passaggio io che è Tony e poi chiederò a te di sceglierne altri due.
10: Allora, Tony è la storia, sarebbe la storia vera di Anthony Bourdain. Grandissimo cuoco, una vita veramente ai limiti, ha scritto Kitchen Confidential che è diventato anche un best seller. Sì, ma Tony in realtà racconta un'estate, racconta l'estate in cui Tony, un ragazzo che vuole fare lo scrittore, che è un po' un giovane Holden, questo ragazzo se la gioca e alla fine diventa un cuoco, diventa uno chef. Lui è il protagonista di Holdovers, è affiancato magistralmente da Banderas, che riconquisterà, se mai l'avesse
9: perduto qualche periodo.
10: Mai, non l'ha mai perduto, il pubblico italiano. Ed è una storia di venuta al mondo nel senso di quale potrebbe essere e sarà magari la tua vita. Ed è esattamente così, usciamo il 27 di agosto.
9: E andiamo a scegliere. Bene. Un altro paio di cogliamo un altro paio di fiori.
10: Non posso non scegliere The Invite. The Invite, il piacere è tutto nostro. È un concerto di quattro artisti. Meraviglioso. Quattro grandissimi protagonisti. Il film è diretto da Olivia Wilde e anche interpretato da lei, è interpretato anche da Seth Rogen. Però abbiamo Penelope Cruz e Edward Norton, quindi abbiamo un enorme cast che si cimenta in un gioco tra coppie. Il film appassiona perché racconta cose che tutti viviamo, l'amore, le sue stagioni, le sue tempeste, le sue risacche. E secondo me, noi faremo le anteprime l'1 e il 2 settembre e poi usciamo il 16 di settembre, ma per una ragione, chi vede il film dirà di andare a vedere il film.
9: È un passaparola, è un film
10: totalmente,
9: passaparola.
10: Totalmente.
9: Ultima scelta?
10: Ultima scelta mi metti... Allora, It Ends. It Ends è il nostro prossimo film horror. Veniamo da Backrooms. Arriviamo a Backrooms, che riesce venerdì in una versione nuova con 16 minuti in più. It Ends è uno di questi film horror che hanno dentro di sé una capacità di visione che trascende completamente il genere. E trascende anche il marketing, perché questi sono film che abbiamo visto diventano dei fenomeni, e diventano dei fenomeni perché suscitano qualcosa in chi li vede.
9: Sì, viaggiano da soli in questo
10: viaggiano,
9: senso.
10: Sì, viaggiano con le loro long legs. sono film che funzionano perché mettono un po' in crisi chi li vede e poi danno una grandissima soddisfazione nello scoprire storie fresche. E questo è il caso.
0: Emanuela Ceddia di A-Wonder ci ha raccontato il listino della casa bolognese per quanto riguarda l'autunno. Adesso, dopo aver dato la linea alla regia, il nostro viaggio prosegue con Warner Bros., una major americana. Nel listino ci sono film straordinari, dal nuovo Tom Cruise, regia di Iñárritu, a Dune con la sua terza parte. Fra poco.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini.

0: Termini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
1: La Rosa Purpurea.
2: Seconda parte della Rosa Purpurea, prosegue il viaggio nei listini, in tutto quello che vedremo al cinema durante l'autunno. Abbiamo sentito I Wonder, adesso passiamo a Warner Bros., a uno dei marchi storici delle major americane, un listino che è cominciato praticamente già con la fine di Oak Street, di cui abbiamo parlato prima con Boris Sollazzo, ma che proseguirà con tante grandi star, a partire da Tom Cruise, tanto per dirne uno, e culminerà a Natale con il terzo capitolo della saga di Dune, attesissimo, quindi insomma è un listino ricco quello di Warner. Ce lo racconta al microfono di Chiara Pizzimenti, il direttore del theatrical della distribuzione in Italia di Warner Bros., Andrea Roselli.
3: Partendo dal settembre, diciamo da questo ultimo semestre, il 10 settembre torneremo indietro di quasi 30 anni con Amori e Incantesimi 2, con le magnifiche Sandra Bullock e Nicole Kidman, dirette da Susan Beer, dopo quasi 30 anni, ma abbiamo riscontrato un crescente interesse da parte del pubblico giovane del primo capitolo, e quindi sia sui social network sia sulle piattaforme c'è questo veramente rinnovato interesse da parte del pubblico giovane femminile, soprattutto per questa storia di sorellanza, di famiglia, di magia.
4: Beh, veramente è un film che bello. Si ricorda, cioè io se dico Amore incantesimi nella mia testa risuona, perché è un film che io magari ho visto appunto 30 anni fa, però è un film che risuona ed è un film che è rimasto con due attrici che erano allora, non voglio dire la novità, però le emergenze, sì, esatto, emergenti forti in quel momento, e adesso sono qualcos'altro.
3: Assolutamente sì, il film è gradevole, il film è una storia di appunto famiglia, anche di amore tra sorelle, è proprio un film molto molto interessante. E poi il 1 ottobre usciremo con un film monumentale, un monumento
4: monumentale,
3: è veramente un monumento al cinema, è un film che già per il fatto di essere stato fatto diventerà una pietra miliare della storia della cinematografia. Il 5 volte premio Oscar Alessandro González Iñárritu ci porta in una storia che lo spettatore crede di aver capito, ma che poi viene completamente stravolta per più di una volta. È un film ambizioso a livello culturale, è un film pieno di intrattenimento e di spettacolo, è un film che fotografa in maniera incredibilmente sorprendente la realtà attuale in cui viviamo, ma che è stato girato 2 anni fa e quindi è veramente predittorio. È un film dove Tom Cruise offre una, probabilmente l'interpretazione più importante della sua carriera, è magnifico e dà vita a questo personaggio Digger Rockwell, che è un personaggio magnetico, imprevedibile.
5: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
6: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
5: Ma signor Rockwell,
6: è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio c***o?
7: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
8: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
7: $18 miliardi, signore.
9: Avete altre notizie del c***o per me?
10: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
4: Quando hai detto monumentale, hai detto una serie di cose e a me veniva in mente ancora prima Tom Cruise che Iñárritu, perché Tom Cruise è dentro a film nella sua vita che sono spesso film di cambiamento.
3: Totalmente.
4: Che sono uno Spielberg, che sono una cosa diversa.
3: Sì, assolutamente, e devo dire che Digger è un film sul quale Tom Cruise e Iñárritu hanno lavorato 4 anni, non un giorno. E poi il 22 ottobre usciremo con il primo horror dell'universo DC, Clayface. Il film è prodotto da Matt Reeves, che è co-sceneggiatore, perdonami, e regista di Batman del 2022, ovviamente da DC Studio, quindi James Gunn e Peter Safran. È diretto dallo stesso regista di Speak No Evil, James Watkins, e interpretato da Tom Rice Harris, che è famoso per le serie TV

0: di White Line e Suspicion.
1: Dopo c'è un gatto che è indimenticabile, perché è un gatto storico, diciamo, letterario e cinematografico.
0: Arriverà il 5 novembre una nuova versione dell'amato, appunto, classico dell'universo del Dottor Seuss, che è Il gatto col cappello. Il gatto col cappello è molto divertente, è ricco veramente di colori, di fantasia, di emozioni. È fatto e studiato per alleggerire bambini, ragazzi, genitori. È veramente un film four quadrants, come si usa a dire, veramente divertente. E la voce del gatto è prestata in Italia da Stefano Fresi, molto divertente, e il pesce rosso, che è un personaggio del film ancora più divertente, Waffle, è prestata appunto da Herbert Ballerina.
1: Hai un altro grande nome, avete un altro grande nome, che è J.J. Abrams.
0: Sì, sì, il grande oltre è un film chiaramente su cui J.J. Abrams e Warner Bros. Stanno lavorando da anni. È un film visionario, anche da un certo punto di vista lontano dalla metrica, diciamo, e dalla normale regia di J.J. Abrams, e sicuramente sarà una grandissima sorpresa.
1: Diciamo che terminate l'anno con uno dei film più attesi dell'anno, degli anni.
0: Degli anni, è atteso in tutto il mondo. Il 16 dicembre, appunto, il pubblico di tutto il mondo tornerà su Arrakis per scoprire finalmente quale sarà l'epilogo di questa saga incredibile che ha preso vita sullo schermo dal grande maestro Denis Villeneuve. Ritroveremo un cast incredibile: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Jason Momoa, Anna Taylor-Joy. Ma qui si unisce anche Robert Pattinson in uno dei cast più prestigiosi, penso, della storia del cinema contemporaneo di oggi. E se è veramente un orgoglio portare questo ultimo capitolo della saga. I primi due capitoli hanno incassato più di un miliardo di dollari in tutto il mondo, solo in Italia 18 milioni di euro, con una crescita esponenziale di oltre il 35% del secondo capitolo in termini di box office sul primo.
1: Chiedo un'ultimissima cosa, un'anticipazione, visto che le nominate, Un Signore degli Anelli.
0: Il 2027 di Warner è, per citare nuovamente Digger, un anno monumentale. Abbiamo un nuovo capitolo di The Lord of the Rings, di Anthony for Gollum, ma abbiamo anche il nuovo Batman di Matt Reeves, abbiamo il nuovo Superman Man of Tomorrow, abbiamo un nuovo film The Gremlins, abbiamo questo film straordinario con Julia Roberts, Panic Carefully, diretto dal regista di Mr. Robot, una delle serie TV più amate. È veramente un anno pieno di garanzie, e anche il mio preferito, che è della franchise di Godzilla, e Kong Supernova, che è un film veramente incredibile di puro intrattenimento.
2: Andrea Roselli ci ha portato per mano nel listino di Warner a scoprire le perle di questo autunno cinematografico. Fra poco tocca 01, il big one, diciamo, il big 01, potremmo chiamarlo, del cinema italiano. Prima però giochiamo di nuovo insieme. Seconda traccia del film misterioso di oggi.
3: Vabbè, va a pizzare le orecchie. Qua bisogna stare tutti in campana e preparare tutto prima, calcolare scientificamente. La ricordate, Via delle Madonne?
4: Sì.
3: Bellissimo, c'è il Monte di Pietà. Lo conoscete?
4: Come no, ci ho portato pure le lenzuola.
3: Ma non parlo delle lenzuola, dei preziosi.
2: E allora, anche questo è un pezzo di storia del cinema italiano. A proposito, un grande capolavoro in 4K altissima definizione. Se lo avete individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Fra poco vi sveliamo tutto.
5: Disse mio figlio, disse diventerà il nuovo Elvis.
6: Il tuo disco non vende perché alla gente non piace quello che dici.
7: Vostro figlio è un poeta.
8: A me questa canzone mi pare che parla marra la città.
9: Non mi date sempre ragione.
10: Torno a casa mia, io non ce la voglio sta capti.
11: E tu non ti senti un re di Napoli?
12: No.
13: Io non mi sento nessuno.
14: E lo Stato questa volta non mi deve condannare.
15: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
16: Oggi voglio parlare
2: Io so pazza, brano mega galattico di Pino Daniele, ma anche film che traina il listino 01 per l'autunno cinematografico 2027. Ne parliamo fra poco, ne ha parlato anzi Ariccione, Chiara Pizzimenti con Paolo Del Brocco e Luigi Lonigro di 01, perché Io so pazza è sicuramente il film che apre un po' la stagione autunnale di 01, che però poi verterà sul Natale con Nanni Moretti, che sa

0: in concorso al Festival di Venezia. Ascoltiamo l'intervista di Chiara Pizzimenti a Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, e Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution.
1: Una maggiore età, una maturità? E in questo listino c'è tanto cinema d'autore italiano.
2: Sì, sì, diciamo che i grandi autori da sempre fanno parte del nostro listino. Quest'anno c'è una concentrazione veramente importante: Paolo Genovese, Nanni Moretti, Mario Martone, Daniele Vicari, Andrea Pallaoro, Gianni Amelio, e vorrei non citarne altri. Questi sono i grandi autori, poi ci sono anche i giovani autori che sono la nostra passione, pertanto a partire da Valerio Lundini, per passare a Nicola Prosatore, insomma, sono Paolo Strippoli, che non si può più definire una sorpresa perché è uno dei talenti emergenti della nostra industria e il suo film è tanto atteso. Pertanto abbiamo un mix molto molto interessante di grandissimi autori, di giovani registi e anche di prodotto internazionale di ottimo livello. Pertanto una proposta poi alla fine a tutto tondo che ci consentirà sicuramente di interloquire in modo corretto sia con i cinema di città e con le sale di qualità che con il segmento multiplex, ma anche con le varie fasce di pubblico.
1: Visto che l'avete citato, torno io su Prosatore, perché Prosatore porta Pino Daniele, che è un film tra i primi che voi fate uscire, che è un film molto atteso, cioè sentendo il trailer si comincia a cantare, lo so perché l'ho fatto.
3: Ma guarda, era un rischio produttivo, perché fare film su Pino Daniele, onestamente, era rischioso, ma il rischio è il nostro mestiere, e in realtà è una sfida secondo me già vinta, perché il film è bellissimo, poi succeda quel che succeda. Devo dire che è un film molto emozionante, che non è un biopic, cioè che parla di tutta la vita di Pino Daniele, ma solamente la prima parte, che è la parte anche forse meno conosciuta al grandissimo pubblico, magari non agli affezionati o ai grandi fan. Però è molto emozionante ed è una storia italiana forte, fortissima, e devo dire la realizzazione sia dal punto di vista registico delle immagini, sia dal punto di vista attoriale, perché questo attore Cagliazzo è veramente fantastico, è ingrassato di 20 kg, si è trasformato, ma anche nel tono. Lui non è che recita Pino Daniele, lui proprio è Pino Daniele, e questa è la grande differenza, che è il rischio di questo tipo di film, cioè l'attore che fa il personaggio. Ecco, in questo caso lui sembra essere Pino Daniele, e questa è secondo me una sfida vinta, e secondo me sarà un film che quando lo si vedrà avrà veramente un grande pubblico, un grande non solo di appassionati di Pino Daniele, ma proprio perché è una storia italiana forte e anche bella.
1: Questa parte del listino, questa parte dell'anno porta al Natale, che è sempre un momento cinematografico fondamentale. Il vostro Natale è?
2: È un Natale diverso, abbiamo assecondato il desiderio di un grande maestro come Nanni Moretti, che ci ha chiesto di andare a vedere il suo film, perché poi ci avrebbe voluto fare una richiesta. Abbiamo visto il suo film, ci siamo innamorati di questa straordinaria storia d'amore solare con due attori pazzeschi come Jasmine Trinca e Louis Garrel, e la sua richiesta era: vorrei tanto uscire a Natale. Pertanto noi usciremo il 3 dicembre con una programmazione chiaramente lunga, che avrà una presenza molto forte anche durante le feste, e quella che una volta sarebbe stata definita controprogrammazione, ma che noi amiamo chiamare la nostra offerta natalizia diversa, e i numeri degli ultimi anni hanno dimostrato in modo chiaro quanto spazio c'è per una programmazione che vada incontro a un pubblico più adulto, un pubblico di città, e un pubblico che magari non ama i supereroi, non ama i family o non ama le commedie nazional popolari. Ecco, noi pensiamo che questo film possa non solo intercettare quel pubblico, ma renderlo anche molto felice.
1: Ultimissima cosa, al di là di quelle che abbiamo già detto, la scoperta, che cosa scopro io in questo listino?
3: Secondo me la scoperta vera, cioè un film che è completamente fuori da qualsiasi canone a cui siamo abituati, è il film Cambogia di Valerio Lundini. A nostro avviso è un film pazzo, è un film strano, come per quello di Strippoli, no? È difficilissimo dargli una connotazione, un genere, ecco, di genere pazzo, però molto divertente, molto originale, con un'idea fortissima, che all'inizio ti magari ti può anche sviare un po', no, non capire perfettamente, ma man mano che ti immergi diventa una cosa dove ti diverti tantissimo, ma ti diverti in modo intelligente e quindi anche con un po' una presa in giro del mondo in cui viviamo, poi sottostante, perché c'è anche un significato, non è solo una storia, come dire, banale. Per cui, secondo me, ecco, la vera scoperta, la vera cosa diversa rispetto a tutto il resto è questa, anche perché è un'opera prima, naturalmente.
2: Diciamo che uno smetto quando voglio l'ennesima potenza, forse il film, che non è un comparable title perfetto, però che più si avvicina a questo mondo innovativo, perché Smetto quando voglio, quando arrivò sugli schermi, spaccò, era una cosa completamente nuova, un film che non si era mai visto in Italia, tant'è vero che poi ha dato origine a una serialità, ma questo è un film che farà parlare, che farà divertire e sicuramente farà affermare anche come regista un grande talento comico come Valerio Lundini.
0: E Paolo Del Brocco e Luigi Lonigro ci hanno raccontato il listino 01 per quanto riguarda l'autunno 2026. Linea alla viabilità, fra poco torniamo insieme. Un altro pezzettino di autunno raccontato ai nostri ascoltatori è quello di Medusa, la casa della grande commedia italiana.
4: Strade in diretta.
5: Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Traffico intenso sui percorsi soprattutto del nord-ovest, ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Si verificano attese di circa 2 ore al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in Valle d'Aosta in direzione della Francia, code sulla A32 Torino-Bardonecchia in direzione del Fréjus tra Ulx e Bardonecchia. Rallentamenti vengono segnalati sul raccordo Ivrea-Santhià tra Albiano e Santhià in direzione Milano, 2 chilometri di code per traffico in direzione della Francia sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Bordighera e la barriera di Ventimiglia. Buon viaggio!
4: La rosa purpurea.
6: Sono sospeso, vero?
7: Peggio.
6: Licenziato.
7: Peggio ancora.
6: Peggio di licenziato, cosa c'è?
7: Trasferito. Al sud.
6: Al sud, tipo Bologna?
7: No, Bologna. Sud, sud.
6: Non mi dire Roma, sai che non amo Roma.
7: No, non ti preoccupare, non a Roma, molto più a sud.
6: Sicilia?
7: No, prima della Sicilia c'è la Campania. Sei stato trasferito vicino a Napoli.
6: A Napoli? Ma è spaventoso, Mario.
0: E queste erano le reazioni di Claudio Bisio nel film Benvenuti al Sud, quando appunto gli comunicavano che doveva essere trasferito al sud e lui diceva Bologna, tanto per dirvi quali sono poi i presupposti, che sono i presupposti che, come dire, animano il campanilismo italiano, che poi ha dato vita a un film, a una commedia di un successo clamoroso. Appunto, Benvenuti al Sud era il 2010, pensate, poi è arrivato il suo seguito che era Benvenuti al Nord e adesso si è appena finito di girare Bentornati al Sud, quindi 16 anni dopo quel successo clamoroso, la combriccola, la compagine capitanata da Claudio Bisio e Alessandro Siani torna al sud in Bentornati al Sud e vedremo come andranno le cose. Il film uscirà il giorno di Natale, memore di quello che è successo con Checco Zalone quest'anno. Medusa ha voluto mettere come data di uscita il 25 dicembre, siamo convinti che se non sarà uguale l'esito sarà comunque molto molto importante. Per parlare del listino Medusa dell'autunno-inverno, perché ci spostiamo, ci spingiamo appunto fino a Natale, Chiara Pizzimenti durante il Cine di Riccione ha incontrato Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa, perché nel catalogo Medusa, che è sempre più la casa della commedia popolare italiana, Bentornati al Sud certo, ma anche il nuovo Ficarra e Picone, il nuovo Aldo, Giovanni e Giacomo, insomma c'è sicuramente molto da ridere in questo listino. Ascoltiamo Giampaolo Letta al microfono di Chiara Pizzimenti.
1: Parto dal Natale. Il Natale torna al Sud.
8: Natale si torna al Sud, Bentornati al Sud, terzo capitolo della saga che ha grande richiesta, il pubblico ha chiesto di tornare, di far tornare Claudio Bisio, Alessandro Siani insieme di nuovo con tutta la squadra di prima Benvenuti al Sud 16 anni fa e Benvenuti al Nord 14 anni fa. Luca Miniero alla regia e coautore della sceneggiatura, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Nunzia Schiano, Nando Paone, insomma tutto il gruppo di Benvenuti al Sud. Questa volta si torna sempre a Castellabate, la splendida Castellabate, con una storia che ha come centro gravitazionale i figli, quindi si parla anche di ragazzi, e si torna appunto al sud, ma sono assicurate tante risate.
1: Il primo

0: si rivede sempre volentieri. È una serie che è rimasta dentro lo spettatore.
1: È una serie che è rimasta esattamente dentro lo spettatore e veramente abbiamo avuto tantissime richieste. Ogni volta anche sia Alessandro che Claudio, tra le tante richieste che fanno, questa è una delle più gettonate. Natale, perché è un film, secondo noi, per tutti, per le famiglie, per un pubblico vasto natalizio, e quindi una commedia divertente, popolare e trasversale, che a Natale può sicuramente esprimersi al meglio.
0: L'anno scorso Aldo, Giovanni e Giacomo in un documentario, quest'anno la Jalapas, che è legata moltissimo ad Aldo, Giovanni e Giacomo, insomma gli uni agli altri, e sono tutti personaggi televisivi in qualche modo entrati nel nostro immaginario collettivo, che racconta in questo caso Walter Veltroni.
1: Sì, ma proprio un po' prendendo spunto da prima che uscisse chiaramente il documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo, Attitudini Nessuna, l'idea di raccontare sicuramente la storia della Jalapas, che è un trio di conduttori, un unicum al mondo, perché è l'unico caso dove i conduttori di una trasmissione televisiva non si vedono, ma si ascolta solo la loro voce. Non è mai successo e non succede in nessuna parte del mondo. Ma anche l'occasione per raccontare 40 anni di televisione, di storia della televisione, e 40 anni di comicità italiana, perché nelle loro trasmissioni, nelle trasmissioni della Jalapas, sono transitati tutte le migliori attrici ed attori che hanno fatto la storia della televisione e anche poi del cinema italiano. Quindi è una bella occasione, molto divertente, per rivedere alcuni brani di repertorio e anche raccontati oggi con le voci dei protagonisti di allora e anche di adesso, perché è una trasmissione che ancora esiste,
0: che ancora funziona, esiste. Quasi vera. Fausto Brizzi, che ci racconta cosa?
1: Fausto Brizzi questa volta ci attraversa sempre una commedia divertente, ma ci racconta e ci pone di fronte a degli interrogativi che sono attualissimi sull'intelligenza artificiale, o meglio sull'utilizzo distorto che se ne può fare o improprio dell'intelligenza artificiale, della combinazione pericolosissima di intelligenza artificiale e social media. Lo fa chiaramente attraverso una storia sentimentale, romantica e divertente in una cornice di commedia, ma sicuramente ci pone anche quei temi lì, e tra l'altro realizzandolo anche utilizzando l'intelligenza artificiale stessa, quindi anche un esperimento tecnologico nella realizzazione del film.
0: Le fragole, Ficarra e Picone, invece ci fanno ridere, lo sappiamo già.
1: Ci fanno tanto ridere. 26 novembre, La notte delle fragole, è una commedia sentimentale e comica nello stesso tempo, molto divertente. Sono due coppie, abbiamo, perché Valentino Picone e Salvo Ficarra recitano insieme a Vittoria Puccini e ad Anna Foglietta e anche a tante altre attrici ed attori, in un'opera che farà molto ridere, farà molto divertire.
0: Ugualmente comico è Spie per caso, De Sica, Eros Puglielli alla regia.
1: Puglielli alla regia, Spie per caso, Missione Tokyo, questa volta la coppia De Sica, Lillo, che ci aveva già divertito in Cortina Express e in Agatha Christian, Delitto sulle nevi, questa volta sono una coppia di ex agenti speciali molto pasticcioni, un po' scombicchierata, che insieme a un terzo, quasi a diventare un trio, che è divertentissimo, Paolo Calabresi, verranno incaricati di svolgere una missione molto speciale in Giappone, dove avranno a che fare anche con la mafia giapponese, la mitica Yakuza, e quindi ne combineranno di tutti i colori.
0: La coppia funziona, De Sica Lillo. De Sica ha cambiato tante coppie rimanendo sempre lui, però funziona come gioco.
1: Assolutamente sì, funziona molto, e anche appunto con le incursioni di un terzo incomodo che è Paolo Calabresi, altrettanto divertente, e tanto appunto che dopo è il terzo film che facciamo con la coppia.
0: Passiamo a gennaio, ed è l'ultima delle proposte che presentate in questo momento, Magari un'altra volta, e ci sono Aldo, Giovanni e Giacomo, ma non solo loro, Claudio Santamaria, Nicoletta Romano, fu un cast veramente ricco, Marco D'Amore, Salvatore Spoti, sì. Un mondo, anche mondi diversi, attorialmente parlando, sì, che sì. Si mettono insieme.
1: È un film anche questo molto divertente, il loro quattordicesimo film sempre con Medusa, tra l'altro mi piace sottolineare come

0: Ficarra e Picone, il loro nono film. Medusa è la famiglia della grande commedia italiana. In questo caso, magari un'altra volta, appunto, il titolo del nuovo film di Aldo Giovanni Giacomo. Partiamo da negli anni 80, primi anni 90, nel mondo delle televisioni locali, televisioni private, delle televendite, e in una storia che poi si svolge ai giorni d'oggi, perché passati quegli anni, dopo 30 anni, il trio si era sciolto insieme ad altri protagonisti per varie vicende. Si rimetteranno insieme, si rincontreranno per andare a cercare un quarto di loro che è Claudio Santamaria. Un cast inaspettato e molto interessante e sicuramente divertente, un film corale perché vede appunto la partecipazione di molti ruoli, ma ritroveremo molte delle atmosfere dei loro film, da Tre uomini e una gamba, Chiedimi se sono felice, fino a Odio l'estate o Il grande giorno, quindi c'è molto della loro comicità e della loro caratteristica di commedia.
1: Quindi buon divertimento. Questo è il vostro augurio, direi.
0: Assolutamente sì, buon divertimento, un'offerta per una stagione autunno-inverno di cinema all'insegna del grande cinema popolare, della grande commedia popolare con i protagonisti della commedia italiana.
2: E allora, Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa, ha chiuso questa prima parte del viaggio nel cinema che vedremo e che vedrete nelle sale italiane nel prossimo autunno-inverno. La prossima settimana proseguiamo con altri grandi marchi, Disney, Lucky Red, Vision, per sentire altre proposte e prendere altri appunti sul vostro taccuino. E invece è arrivato il momento di tornare indietro di una settimana, riascoltare la clip del game con il quale avevamo giocato.
3: Lo sai che cosa dicevo alle mie maestre? Il tennis è come la vita. Tu entri in campo da solo. Se alla fine la partita non va come speravi, hai solo te stesso con cui prendertela.
4: Dimmi una cosa.
3: La Maustra.
5: Sì, la conosce?
4: Mitica.
3: Sì.
4: Ma è vero che menava?
3: A me non mi ha mai toccato, però insomma, qualche schiaffone, qualche racchetta l'ho vista volare, eh.
2: Un monumentale Pier Francesco Favino nei panni del maestro di tennis Raul Gatti, film che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia esattamente un anno fa e che adesso è uscito in DVD e arriverà ai nostri due ascoltatori che per primi lo hanno individuato e che saranno avvisati dalla nostra segreteria. Per farci raccontare però questa edizione in DVD del film di Andrea Di Stefano, il maestro, diamo un augurio di buon Ferragosto e un saluto al direttore di Fil TV, anzi il direttorissimo Giulio San Giorgio. Ciao Giulio.
6: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, la storia è quella di Raul Gatti, ex tennista professionista, reduce dalla clinica psichiatrica, che diventa l'allenatore di Felice, un campioncino presunto che il padre vorrebbe a tutti i costi star di Wimbledon. Ecco, siamo dalle parti di Città di Pianura, cioè di un film, di un cinema italiano che si aggrappa alle proprie tradizioni e magnifica la presenza forte e precisa degli attori, qui un Pier Francesco Favino che è in equilibrio tra compostezza e istrionismo, e il giovanissimo Tiziano Menichelli che sostiene in maniera esemplare un numero incalcolabile di primi piani. Un film che non può lasciare delusi, lo potete recuperare in DVD con extra come featurette e backstage.
2: Giulio, dacci un paio di consigli di film trasmessi in chiaro dalle TV.
6: Partiamo da domenica su Rai 3 alle 23:25, Dreams, storia di una liceale che prende una cotta travolgente per la sua insegnante di francese. Documenta tutto, pensieri, illusioni sul diario, tutto con una prosa elegante e densa, come tra l'altro si rende conto sua nonna, una poetessa, alla quale la ragazza consegna il quaderno con la promessa della massima riservatezza. Questo è un film che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, il primo film della trilogia di Oslo di Dag Johan Haugerud a essere proposto al cinema e anche su Rai 3 in prima TV, ed è un film sulle forme del desiderio e anche e soprattutto la difficoltà di mettere questo desiderio dentro le norme, le regole del mondo.
7: Descrivere il sesso e la sessualità senza falsi pudori è qualcosa di cui abbiamo bisogno. È una storia di risveglio queer.
8: Ecco il tuo libro.
6: L'altra segnalazione appartiene a un grande classico, lunedì alle 22.45 su Removie, ovvero L'uomo che uccise Liberty Valance. Qui John Wayne è ancora John Wayne in un film che racconta il passaggio dal dominio del più forte a quello della legge, un film profondo, stratificatissimo, nonostante la sublime, netta, nitida semplicità della sua messa in scena, un film geniale.
5: Come, non pubblicherete questa storia, signor Scott?
8: No, senatore. Qui siamo nel West, dove se la leggenda diventa realtà, vince la leggenda.
2: Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana.
6: Ciao Franco e alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
2: E siamo giunti alla conclusione del nostro programma, della nostra ora di cinema ferragostana qui su Radio 24. Non ci resta che svelare il capolavoro misterioso con il quale avete giocato oggi. Si trattava de I soliti ignoti di Mario Monicelli, con questa versione nuova, nuovissima, restaurata in Blu-ray 4K ad altissima definizione, che arriverà ai primi nostri due ascoltatori che lo avranno individuato. Noi ci risentiamo la prossima settimana, un'altra puntata con il viaggio, come dicevo, nei film da vedere durante il prossimo autunno, ma anche con qualche novità in più in sala. Non usciranno solo due film, ne uscirà qualcuno in più, quindi si comincia a tornare verso le vecchie abitudini, che poi culmineranno con la fine del mese con tante uscite e poi la Mostra del Cinema di Venezia. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Sono le 19.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Respinto dal Marocco un tentativo d'assalto al territorio spagnolo di Ceuta, 300 persone bloccate, 60 arrestate, 47 vittime, ma ancora molti dispersi nel terremoto che ha colpito l'Indonesia. Riaperto nel pomeriggio l'aeroporto di Catania dopo centinaia di voli cancellati. Fiorini e Staro medaglie d'oro nella maratona di marcia agli europei di atletica, altre medaglie anche dal nuoto, Martinenghi oro nei 50 rana. Buonasera dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini al microfono, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Iniziamo dalla situazione in Marocco.
7: Las personas que intentaban acceder.
8: Quasi 300 migranti subsahariani intercettati nei pressi del confine tra Ceuta e il Marocco, una sessantina di persone fermate con l'accusa di incitamento all'immigrazione irregolare attraverso i social network. La temuta giornata del secondo assalto di migranti a Ceuta si chiude, come previsto, con una dimostrazione di forza da parte delle autorità marocchine che hanno blindato il confine con l'enclave spagnola e hanno respinto con cariche e lacrimogeni i migranti subsahariani che da giorni si nascondevano sulle montagne sopra Fnidek, la cittadina marocchina che confina con Ceuta. Quasi tutti i migranti avevano percorso centinaia di chilometri per arrivare alla frontiera. Molti di loro sono stati caricati su degli autobus e inviati a Ourzazate, città del sud del paese, non lontano dal confine con l'Algeria, a oltre 800 chilometri dal sogno europeo. L'operazione delle forze di sicurezza di Rabat è stata documentata dai giornalisti della TV spagnola e dell'agenzia di stampa EFE. Poche ore dopo, per loro è scattato il provvedimento di espulsione dal territorio del Marocco. A Ceuta il ferragosto è stato per lo più calmo, con migliaia di agenti schierati lungo tutto il perimetro della frontiera, sostanzialmente in operazione.

0: invece i rimpatri, che sono stati poco più di 4.400, di questi 600 sono stati volontari. I dati del Ministero dell'Interno evidenziano anche un calo generalizzato dei reati che destano maggior allarme sociale, come omicidi, furti, rapine e truffe. Per quanto riguarda in particolare le violenze di genere, i femminicidi sono stati 34, 20 in meno rispetto allo scorso anno. Sul fronte dell'ordine pubblico, le manifestazioni di piazza sono state 5.700, un centinaio quelle sfociate in disordini che hanno portato al ferimento di 14 civili e 136 agenti delle forze di polizia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Di nuovo all'estero, il potente terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia ha provocato finora 47 morti. Il sisma è stato registrato al largo dell'isola di Flores, nell'Indonesia orientale, dove si contano anche circa 500 italiani, ma nessuno sarebbe coinvolto. Nuovi bombardamenti israeliani in Libano anche oggi, secondo l'esercito di Israele, sarebbero stati lanciati in risposta a violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah.
2: 11 morti, fra i quali donne, bambini e 19 feriti, sono il bilancio di un nuovo attacco israeliano nel sud del Libano. È il più alto numero di vittime dalla tregua tra i due paesi. Il presidente libanese Aoun punta l'indice contro Israele. Gli attacchi, dice, sono un messaggio chiaro sui negoziati in vista del nuovo round di colloqui tra i due paesi all'inizio di settembre a Roma, con gli Stati Uniti in veste di mediatore. Hezbollah minaccia una risposta adeguata, esortando le autorità libanesi a interrompere i negoziati con Israele, definiti umilianti. Ma per Tel Aviv l'attacco in Libano non aveva obiettivi civili. Hezbollah usa scudi umani, dice Benjamin Netanyahu. L'esercito israeliano ha risposto a un attacco di Hezbollah che ha violato il cessate il fuoco in Libano, attaccando i soldati israeliani nella zona di sicurezza, 3 i feriti. L'esercito israeliano, scrive l'ufficio del primo ministro in una nota, ha risposto colpendo il quartiere generale di Hezbollah che aveva ordinato l'attacco. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca dall'Italia: un giovane di 26 anni ha accoltellato la sorella di 18 durante una lite ed è poi precipitato dalla finestra dal quinto piano di una palazzina a Genova. La ragazza è rimasta ferita in modo non grave, mentre il fratello è morto sul colpo. A Sant'Angelo di Cupolo, in provincia di Benevento, un uomo di 75 anni ha accoltellato e ucciso la moglie, sua coetanea, tentando poi di togliersi la vita. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. È tornato operativo dalle 14 del pomeriggio l'aeroporto di Catania, grazie al declassamento da rosso ad arancione dello stato d'allerta delle attività vulcaniche dell'Etna. E nella vicina lingua glossa, paese alle pendici del vulcano, è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.9 collegato all'attività vulcanica. Sono stati evacuati precauzionalmente i ristoranti della zona, ma al momento non ci sono notizie di danni. Siamo allo sport, ancora medaglie per gli azzurri agli europei di atletica a Birmingham nel Regno Unito.
3: 5 medaglie in poco meno di 2 ore. Straordinario bottino per la marcia azzurra, con 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo nella mattina di Ferragosto agli europei di atletica. L'Italia vince nelle 2 gare di maratona. Tra gli uomini esulta Massimo Stano con il record europeo, al femminile la 21enne Sofia Fiorini domina con il record mondiale. Nella mezza maratona maschile Francesco Fortunato conquista l'argento e Andrea Cosi il bronzo, mentre tra le donne Alexandrina Michai è argento. Stasera le gare scatteranno alle 19.45, l'Italia punta sui triplisti Andy Diaz, Andrea Della Valle e Simone Biasutti. Occhio anche a Yeman Crippa nella finale diretta dei 10.000 metri. Nei 1500 ci sarà Pietro Arese, nell'alto femminile Pieroni e Tavernini, nel giavellotto maschile Frattini. Sveva Gerevini completerà le 7 fatiche dell'Heptathlon con gli 800. Infine le 2 staffette 4%, dove le squadre azzurre hanno ben figurato stamani in batteria. Ci sarà qualche cambio di formazione con la speranza di dare l'assalto al podio. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
1: E altre medaglie sono arrivate poco fa anche dagli europei di nuoto in corso a Parigi: 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo. Ci aggiorna in diretta Alessandro Arona.
4: Buonasera, è doppietta azzurra nei 50 rana maschili, Nicolò Martinenghi oro e Simone Cerasuolo argento a 5 centesimi, è il secondo oro per Martinenghi dopo i 100 rana. A sorpresa è arrivato poi l'argento di Anita Gastaldi nei 200 misti, partenza in corsi a 7, ma nell'ultima vasca un grande recupero fino al secondo posto dietro l'irlandese Ellen Walshy. Record italiano e medaglia di bronzo per Sara Curtis nei 50 stile libero, prima azzurra medaglia europea in questa prova, dietro la polacca Vasic, a sorpresa prima della

0: Favorita la svedese Sjöström. È la seconda medaglia per la 19enne piemontese Sara Kurtis dopo l'oro e il record del mondo nei 50 d'orso. Record italiano anche per Alberto Razzetti nei 200 farfalla, ma solo quarto posto per un soffio, mentre a vincere è l'irraggiungibile campione olimpico francese Léon Marchand. E per ora è tutto.
1: Molto bene, grazie Alessandro. Diamo un aggiornamento sulla Coppa Italia. Sono 4 le partite in programma nella giornata di oggi. Alla fine del primo tempo Catanzaro e Südtirol sono sulla parità 1-1. Al 32esimo Udinese-Padova 0-0. Alle 20.45 Venezia-Modena, 21.15 Torino-Carrarese. Abbiamo concluso questa edizione di GR24. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona serata. Prossima edizione alle 20.
2: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: L'estate in 10 mosse. Vademecum per stupire. Di Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
1: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, bentornati all'estate in 10 mosse. Siamo qui, io e Giampiero Kesten, Gaia Grassi e Giampiero Kesten.
2: È abbastanza così, anche oggi vi daremo dei consigli, delle curiosità. Cioè in realtà io e Gaia non vi daremo assolutamente nulla, semplicemente abbiamo dei fornitori di curiosità e di buoni consigli che fanno il lavoro sporco per noi, duro per noi più
1: diciamo
2: che altro.
1: Diciamo che siamo bravi a scegliere, possiamo dirlo? Degli ottimi fornitori, quindi riusciremo a darvi i consigli e le curiosità giuste.
2: Tra l'altro la nostra fornitrice, chiamiamola così, di curiosità di oggi, almeno per quanto riguarda la prima parte, è Margherita Paiano, che è etologa. E quando l'ho conosciuta e lei ha detto faccio l'etologa, io ho detto ah che figata, e lei mi ha detto sai che non tutti sanno che cosa vuol dire fare l'etologo. Tu sai cosa vuol dire fare l'etologo, Gaia?
1: Fare l'etologo per me vuol dire studiare.
2: Non è per me, non è un'opinione.
1: Magari è giusto studiare l'etos, quindi il comportamento degli uomini e degli animali.
2: Hai detto ethos. No? Come se l'è cavata Margherita Paiano? È andata bene la Gaia?
3: Eccomi, è la fornitrice di oggi, è andata molto bene, dai.
2: Margherita Paiano,
3: è
2: etologa,
3: molto bene.
2: Specializzata in comportamento animale, esseri umani inclusi e anche forte presenza sul web. Non so se si dice influencer.
1: No, dai, influencer no. Non piace
3: no,
1: più.
3: No, diciamo content creator,
2: ci
3: un po' meglio, anche se... No, più o meno, sì, diciamo, divulgatrice scientifica online, mi sembra poi di tirarmela, quindi
1: ecco, diciamo noi, è una enorme, è una bravissima divulgatrice scientifica online.
2: Se la cava molto bene, no. Ovviamente l'avrete vista un sacco di volte voi ascoltatrici e ascoltatori, è quella che vi dice delle cose degli animali che voi dite, ah! Pensavo fosse diverso, perché in realtà nel mondo degli animali, e tu me lo confermerai e confermalo lo stesso anche se non è vero, se no faccio una figuraccia, Margherita, che ci sono un sacco di miti da sfatare in realtà.
3: Vero, vero. No, questo posso essere d'accordo, giuro che non lo faccio solo per fare per farti fare bella figura.
1: Allora facciamo così, partiamo subito da un mito da sfatare, se è da sfatare, perché magari invece è un mito in cui accomodarsi. E stare lì e dire ah che figata, questo qua va proprio bene, ci sta.
2: Le certezze.
1: Allora, ogni anno, ogni estate c'è l'animale dell'estate. Quest'anno veramente ci fermiamo ai pavoni di com'è che si chiamava?
2: Punta Marina.
1: Tipo a provincia di Ravenna. Ma è veramente ci sono i pavoni quest'anno?
3: Ma allora, innanzitutto tutte queste specie che sono diventate poi le protagoniste dell'estate purtroppo sono ancora lì.
1: Quell'estate lì erano particolarmente tante o la prima volta che se ne parlava?
3: Era la prima volta che si vedevano effettivamente. Sì, comunque i pavoni confermo, ma sono stati importati dall'Asia. Infatti vorrei tantissimo, sarebbe bellissimo darvi una previsione della specie che potrebbe esserci protagonista quest'anno, però se ci facciamo caso tutte queste specie, granchio blu, vermocane, blatte, serpenti marini tra virgolette, perché poi non erano proprio serpenti marini,
2: erano serpenti che nuotavano
3: per l'occasione. E anche i pavoni diciamo che hanno un po' in comune il fatto di essere fuori contesto, cioè fuori dal contesto naturale, se vogliamo definirlo così, dal proprio contesto, e quindi è innegabile che dietro ci sia sempre un po' un nostro zampino in questi avvistamenti, che si tratti magari del surriscaldamento delle acque che sposta equilibri marini oppure l'introduzione diretta di specie in luoghi che non sono loro come i pavoni, quindi diciamo che l'incontro con questi animali purtroppo è tutt'altro rispetto che è un buon segno, quindi è vero, non saprò dirvi qual è il prossimo perché è tutto un effetto domino, quello che il cambiamento, la crisi ambientale è un po' un effetto domino ed è assolutamente imprevedibile, ma quello che io auguro a tutti che quest'estate voi possiate avvistare soprattutto le specie dei nostri posti o dei posti che andate a visitare, e altrimenti vedremo altre specie arrivare da noi, da altre parti del mondo purtroppo.
1: Che mediaticamente vengono chiamate le specie aliene, giusto?
3: Aliene,
1: cioè chiamano
3: esatto.
1: Sempre così perché non sono autoctone.
3: Sì, perché non sono del posto, non se sono vogliamo dire. Spostandoci anche così velocemente, magari con l'aereo piuttosto che con altri mezzi, non ci rendiamo conto di essere noi dei trasportatori a volte di specie, oppure col commercio alimentare, sapete quanti sono rimasti intrappolati magari in vaschette o in frutta.
2: Ah,
3: certo, in verdura. Certo.
2: Specie aliene che scroccano passaggi. Allora, per il prossimo, per la prossima domanda abbiamo scelto un'introduzione di un certo spessore culturale. Margherita, ti prego di stare attenta e ascolta attentamente.
4: La devi smettere di rompermi le scatole tutte le mattine all'alba. Ti avevo avvisato. Gallo avvisato, mezzo accoppato.
2: Era ovviamente un estratto da Il ragazzo di campagna, capolavoro di Renato Pozzetto di qualche anno fa. E, però ci introduce, anche perché io, vabbè, questo lo so perché ti conosco, però è diventato un po' il tuo core business, che detto così è veramente brutto, però ci siamo capiti. Tu allevi galline e sei diventata cintura nera di allevamento di galline casalinga.
3: Allora, guarda, se posso correggerti,
2: certo,
3: in realtà la mia è proprio la mia piccola rivoluzione del giardino è stata cercare di passare dall'allevamento all'animale domestico, che sono due visioni un po' diverse. Hai proprio in realtà centrato un punto, nel senso che il mio obiettivo era è quello, cioè tutt'oggi, di rivoluzionare un po' l'approccio verso questa specie. Io mi sono trovata un po' anche casualmente a convivere con questi animali, perché nonostante io abbia passato la mia infanzia con le mani nella terra con il nonno Franco, e invece la mia compagna un giorno, essendo che lei ha fatto anni di fattoria, ha lavorato anni in una fattoria didattica, ha detto: ah, vorrei di nuovo stare con le galline, averle in giardino. Ho detto: le galline, sai, proprio un universo che non avevo mai considerato.
2: Ah, era lei,
3: stanno sempre
2: quindi
3: sui selvatici. In realtà era lei, e io ho detto: ok, ma lanciandomi in qualcosa di cui non sapevo nulla, quindi ho iniziato a leggere, informarmi proprio da da sola.
2: Che cacchio è una gallina?
3: Sì, no, nel senso, ho detto: chissà che cosa serve a questo animale. Ero già entrata in realtà in quell'ottica lì, non tanto allevatoriale quanto animale domestico. E quindi ho iniziato a studiare. E poi quando ho iniziato ad averle mi hanno stupito incredibilmente, perché poi ci sono degli stereotipi, veramente tanti stereotipi legati a questo animale, no? La classica frase: sei stupido come una gallina, ecco,
1: sì.
3: È un esempio.
1: Oppure che portano le malattie anche, no?
3: Oppure che portano le malattie, esatto. Ci sono diversi stereotipi, quindi ho voluto sfatarli un giorno alla volta, e invece mi sono accorta di quanto sono straordinari, quante capacità hanno, sono assolutamente incredibili e soprattutto si sono affezionate. Quindi sì, sono diventate dei veri e propri animali domestici, quindi ho detto: ah, forse questo potrebbe essere un modo nuovo di convivere con questi animali, proprio conviverci, non allevarli. E ho detto: perché non insegnarlo e dare spunti diversi, anche perché poi la mia compagna, essendo veterinaria, è riuscita a mettere la parte sanitaria, certo. Che anche
1: certo.
3: Lì si sta male una gallina, da chi vai? Cioè, anche questo era difficile. L'abbiamo certo.
2: Sono le galline più fortunate del mondo, sì, hanno esatto. Un etologo e una veterinaria a disposizione 24 ore al giorno. E c'è un animale al quale io voglio particolarmente bene, ma è difficile non voler bene,

0: Anche se il più delle volte attraverso i media, nel senso che pochi di noi hanno avuto la possibilità di accarezzare dal vivo un bellissimo capibara. Perché è diventata la star globale del web il capibara? Questa faccia un po' da scazzo, ma anche molto zen, molto che se ne frega, che va bene tutto, ma...
1: Allora, io ti rispondo con il fatto che secondo me quando noi quando una specie, un animale diventa virale, fa il giro del web, è solitamente per qualcosa che colpisce tutti noi, quindi racconta molto di più di noi esseri umani piuttosto che dell'animale in sé per sé, perché poi sull'animale ci sono un sacco di curiosità incredibili, anche perché il capibara è veramente un... E ha una storia affascinante legata proprio a tutti i roditori sudamericani, perché Sud America io lo chiamo un laboratorio evolutivo, perché per gran parte della sua storia geologica è stato un continente isolato, quindi per intenderci un'isola gigante come l'Australia oggi. E questo isolamento ha permesso ai roditori di evolversi in modo completamente indipendente, dando origine poi a una diversità incredibile, quindi da piccoli ratti fino a queste forme giganti. E il capibara attuale è il roditore, effettivamente, come dici tu, più grande vivente, ma i suoi antenati erano ancora più folli, erano impressionanti. Ma il fatto che noi ci affezioniamo così tanto a questi casi particolari poi ci racconta molto di più su di noi. Ci sono sicuramente delle caratteristiche degli animali in genere che ci attirano molto, ma proprio per delle nostre caratteristiche di specie. Io racconto sempre dei tratti neotenici, ma perché sono dei tratti, per esempio, sono i tratti che fanno assomigliare un altro animale a un cucciolo.
0: Quelli che ti fanno fare...
1: Quindi occhi grandi, esatto, che noi mettiamo tutti in animali tipo selezionati geneticamente, molti cani hanno questi caratteri, ma noi li mettiamo anche nei cartoni animati, cioè, questi occhi grandi, questo viso tondo, negli animali tipo le orecchie grandi, l'asino ci fa, ad esempio, è un animale che ci fa subito simpatia, no?
2: Sì,
1: perché ha proprio queste caratteristiche, e noi l'abbiamo evoluta, ad esempio, questo... attrazione per le caratteristiche neoteniche, perché dovevamo essere il villaggio in cui tutti dovevano prendersi cura del nuovo nato, del piccolo, e quindi c'è stata distribuita questa attrazione naturale per questi caratteri un po'
2: così,
1: simpatici, un po' teneri.
2: Po' così docili, lui, che sembrano
1: lui
2: docili,
1: un po', esatto, lui un po' ha questi caratteri perché è grande, queste orecchiettine piccole, eccetera, e un po' forse proprio per il temperamento anche, che ci fa ridere il fatto che vorremmo vivere come lui, in quell'acqua calda con i limoni.
2: Adesso Marghe, ascoltiamo un brano e poi torniamo con gli ultimi due consigli.

0: siete fortunati. Siamo boom boom, sì, cioè? Fortunati che non mi avete ascoltato cantare il ritornello. Era The Fox, What Does The Fox Say degli Elvis. E adesso, Marghe, siamo con Margherita Paiano. Ti chiediamo un'altra curiosità, cioè come sono gli incontri con i grandi carnivori nelle nostre montagne? Cioè, ci dolorosi. Sono effettivamente, è vero, sono frequenti, è un altro mito da sfatare, come comportarsi?
1: Allora, domanda difficile perché tempestata a livello mediatico, abbiamo quest'ansia dei grandi carnivori da... Vabbè, il fatto che suscitino paura è qualcosa effettivamente di molto ancestrale. La probabilità che si incontrino è bassa, ma per carità c'è, nel senso che vivono lì e quindi in realtà tutto il discorso si sposta un po' più su il come vivere l'incontro o come vivere con loro quei territori, perché poi giustamente molte persone mi dicono tu non hai paura perché sai come comportarti, inoltre non vivi lì. Come dar torto a queste persone è vero, nel senso e quindi cosa il diciamo che è un po' la chiave sta in questo, no? Cioè nel dare alle persone degli strumenti per affrontare quell'incontro se mai avverrà, perché è vero che la probabilità è bassa, ma nessuno ci dice che non può avvenire effettivamente, soprattutto se si vive intorno a delle zone molto popolate. Gli strumenti io dico sempre che sono due: uno è sicuramente un'educazione che potrebbe aiutarci anche a fare un po' di educazione proprio su questi animali, un po' di biologia, certo. che non fa male, e l'altro proprio dare degli strumenti su come comportarsi in questi casi, e poi dare degli strumenti effettivi proprio alle persone, perché non si pensa mai che noi ne abbiamo veramente pochi, cioè in tutta Italia noi arriviamo forse ai 350 orsi ad esempio, e quindi io mi chiedo, cioè la domanda che potrebbe un po' sorgere a tutti è: come fanno i posti in cui in cui c'è una popolazione veramente abbondante di questi animali? Mi viene in mente l'America, no?
2: Giusto.
1: Come fanno a gestirlo? E lo gestiscono con due strumenti, non so perché non prendiamo mai ispirazione, inizialmente ovviamente con due strumenti, oltre a mettere persone dell'ambito a monitorare la situazione, che sono l'educazione e lo spray. Ad esempio lo spray anti-orso. Lo spray, uno strumento semplicissimo, ovviamente difficile magari da regolamentizzare perché anche lì ci vuole un'educazione nell'utilizzo di questo strumento, ma che non dà assolutamente, cioè dà un fastidio lieve all'animale per pochi minuti, e dopodiché tutela tutte le vite delle specie coinvolte. E non ho capito perché non si adotta ancora da noi, è ancora illegale, non si fa informazione su questo, perché con la bassa densità che abbiamo potremmo vivere veramente benissimo in armonia con queste specie che già porette hanno tutte le loro difficoltà come noi legate a squilibri degli ecosistemi, temperature folli, incendi eccetera, ci certo. mettiamo anche noi tra DDL, caccia e abbattimenti
2: e così via. Senti, in un minuto volevo chiederti invece come comportarsi al mare per convivere con le specie marine, tipo le seppie e le loro uova, che si chiamano uva di mare, che mi fa un po' senso, però vabbè.
1: Sì. Sì, le ho incontrate tra l'altro da pochissimo a Riccione, ecco, su questo io l'unica cosa che vi dico per convivere al mare, per vivervi il mare, fate attenzione a tutto ciò che arriva con queste temperature, è possibile che si spiaggino, e quindi cercate, quando le vedete, le seppie si chiamano uva di mare perché sembra proprio un grappolino d'uva, e depongono queste uova sulle rocce, però con grandi mareggiate o possono appunto squilibri un po' del mare, possono essere portate a riva, però sopravvivono un po' senza acqua, quindi se magari le trovate controllate se dentro ci sono degli embrioncini, e poi metteteli magari in una vasca con dell'acqua di mare, andate a metterle negli scogli un po' più a largo se avete questa possibilità, e niente, cercate. Sì, esatto. Esatto, non lasciatele seccare al sole, questo, non lasciate rifiuti, però fate attenzione a cosa raccogliete, perché poi molte persone mi scrivono sempre: ah guarda, ho raccolto un sacco di plastica, poi lì in mezzo ci sono tipo le uova delle razze, degli squali, che spesso noi scambiamo per magari sacchetti. Sono solo involucri, esatto, sì, le famose borse del diavolo, che vengono chiamate così, vengono messe magari nella plastica, che per carità magari sono già vuote, sono già schiuse e tutto,
2: però non si riciclano.
1: Lasciarle sulla spiaggia è meglio. Stesso discorso delle conchiglie. Quindi cerchiamo di fare di tutto per riuscire a viverci il mare ancora per tanto tempo, per tanti anni.
0: grazie Margherita, un abbraccio,
1: grazie,
0: buona estate
1: a voi.
2: E ti ringraziamo per i cinque
0: consigli
2: che in realtà useremo per fare i fighi quando saremo al mare o ovunque dicendo ma forse tu non sai che, esatto. E che funziona sempre, che è un po' lo scopo di questa trasmissione,
0: esatto. E comunque ricordiamoci una cosa, che se abbiamo dei dubbi e vogliamo altre curiosità, noi abbiamo anche il podcast su Radio 24 della nostra Giulia Crivelli, Animali a chi?
2: Quindi tra tutto
0: i nostri...
1: Titolo incredibile.
0: Vero. Un titolo incredibile. Grazie Mark, un abbraccio.
2: Ciao.
1: Grazie
2: ciao.
1: A voi. Ciao.
0: Ciao, ciao. Quindi, curiosità.
2: Sì, allora,
0: curiosità con cui andare a stupire. Ti faccio le domande. Qual è l'animale dell'estate 2026?
2: Allora, secondo me è la popilia. Però, perché ho deciso io. Però i pavoni, va bene, i pavoni.
0: E poi potete dire, ma lo sapete che le galline si possono addomesticare? Si può vivere con le galline?
2: Sì, cioè non è un allevamento, ma è una convivenza che è molto più divertente e molto più bello. Poi, perché ci piace tanto il capibara, Gaia?
0: Ci piace il capibara perché è un po'...
2: È un topone neotenico.
0: Un topone, un topolone.
2: Sembra un peluscione.
0: Gli incontri con i grandi carnivori non sono poi così frequenti come si pensa, ma si incontrano. Nel caso
2: l'importante è bisogna sapere delle cose,
0: informarsi. E poi quando si cammina sulla battigia, stare attenti a non calpestare i grappoli d'uva.
2: Sì, esatto, cioè
0: sono
2: tutte
0: le uova delle
2: seppie, delle bestie di quel
0: o le borsa
2: tipo.
0: Del diavolo, che sono le uova degli squali.
2: Noi torniamo fra pochissimo con l'estate in 10 mosse e questa volta parliamo di cose ordinatissime di cui ho io un gran bisogno, tra l'altro.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Ma dove va con quel veicolo?
6: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
5: Però, che design e che capienza.
6: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
5: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti. Le belle idee non ci vengono solo di legno.

0: L'estate in 10 mosse. Vademecum per stupire.
1: Se fossi in me saremmo in troppi, e già qui dentro c'è una gran confusione. Serve l'immagine, la comunicazione, devo cambiare connessione. Se fossi in me saremmo in troppi, e già qui dentro c'è una gran confusione. Mi serve un leader d'opinione che mi dia un'indicazione.

0: qua era Willy Peyote con i cani e noi siamo all'estate in 10 mosse, Gaia e Giampiero qui con voi e partiamo con la seconda parte della puntata. E Giampiero, c'è una sorpresa per te.
1: Vai!
0: Un tema che a te piace tantissimo.
1: Aspetta, sarà il calcio ovviamente.
0: Esattamente, esatto. Però ne parliamo in un modo nostro, cioè parliamo di fantacalcio per entrare proprio nel cuore dello sport estivo per eccellenza. Tanto è uno sport in fantacalcio, no? È un fantasport.
1: Sì, sì, secondo me
0: un
1: sì.
0: Fantasport.
1: Anche gli scacchi sono sport, per
0: esatto,
1: cui vale un po'.
0: Quindi vale un po' tutto. Ne parliamo con Riccardo Albini, collega giornalista, appassionato di giochi, che è riuscito a fare del gioco il suo lavoro, tant'è che lui ha inventato il fantacalcio ma ha anche importato, lo sai, il sudoku in Italia. Certo, abbiamo qua con noi Riccardo. Ciao Riccardo.
2: Buongiorno a tutti, ciao Gaia, ciao Giampiero.
1: Ciao, è un onore intanto.
0: Assolutamente è un onore. E quindi ti chiederemo proprio questi 5 consigli per capire come giocare e come iniziare a impratichirsi con il fantacalcio in estate, che è il periodo ideale per farlo. Ma prima, per entrare nel mood dell'argomento e del tema, partiamo con questo audio.
3: Tiro pauroso, palo, palo, palo.
4: Partono ancora una volta, si avvicinano all'area di rigore inglese, arrembaggio degli azzurri, salto di Antonioni che quasi si arrampica sulla schiena di McKinley.
5: Così, chi ha fatto palo?
1: Scena epica che ovviamente tutti ricordiamo. Allora, io devo fare una breve premessa a te, Riccardo, nel senso che Gaia mi prende in giro, ma io devo fare, come dire, una sorta di coming out. Di calcio ne so molto poco, ok? Quindi, per favore, questo ci dà un gancio, perché tu dovrai spiegarlo a me e quindi sarà una sorta di fantacalcio for dummies.
2: Va bene, comunque posso aggiungere che anch'io non è che sono così grande esperto di calcio, sono più esperto di giochi, però poi...
1: Ah, perfetto, vedi che ci troviamo?
2: Ma ci sono... hai visto? Comunque va bene, cioè, poi, insomma, qualcosa ne capisco, ma c'è gente che conosco che ne sa molto, ma molto più di me.
1: Perfetto, allora così mi sento un po' meno in difetto come al solito e parto dalla prima domanda che ti chiedo, cioè... io so che il fantacalcio ovviamente il momento più caldo all'inizio della stagione, quando gli amici diventano nemici, quando ci si mena agli incontri del fantacalcio, è quando devi scegliere la tua rosa, no? Cioè quando devi scegliere i componenti della lega di 8 persone, se sono 8.
2: Nel libro originale erano 8 perché il campionato all'epoca era di 16 squadre, quindi l'idea di fare la metà, diciamo, no? Adesso in realtà, visto che le squadre sono 20, secondo me una lega di fantacalcio corretta in base al regolamento, ma soprattutto in base al fatto che così hai 8 su 20 vuol dire che gli 8 attaccanti più grandi li prendono, i migliori ce li ha ciascuna squadra, già 10, insomma, comunque diciamo che per giocare meglio, senza prendere veramente i migliori, dover scegliere un po' anche quelli meno bravi, non dico le scartine, però direi che adesso, insomma, sarebbe da giocare in 10.
1: Ok,
0: quindi vabbè, il primo consiglio è scegliere bene i componenti della lega 10. In cui si giocherà. 8 che sono per il momento, quindi ce li teniamo 8. E bisogna sceglierli 10, bene, comunque. Sì. Bisogna sceglierli bene, perché un po' allora, possiamo fare il paragone che essere in una lega del fantacalcio è un po' come essere in una barca a vela? Cioè, se ci litighi di brutto con la gente, ci stai insieme 9 mesi, quindi devi sceglierteli bene i compagni.
2: Sì, io non sono mai stato in barca a vela, ma suppongo, ma ho sentito racconti e so che se hai la compagnia sbagliata è un incubo, cioè butteresti in mare e torneresti a casa nuoto. E lo stesso vale a fantacalcio, con l'aggiunta che il fantacalcio dura 9 mesi, mentre un giro in vela, magari una barca
0: dura un po' meno.
1: Se tutto va bene,
0: dura un po' meno. Poi un altro quindi... consiglio che ci puoi dare, per esempio, può essere legato un po' alle regole, nel senso, ci sono delle regole, ma sono sempre valgono per tutti?
2: Allora, c'era un regolamento ufficiale quando la società che ha lanciato il fantacalcio pubblicavamo un libro con regolamento ogni anno. Adesso regolamenti se ne trovano su internet, se ne trovano anche se giochi con delle app, saranno già strutturate con regolamenti. Però insomma, l'importante è partire con un regolamento, cioè prima che si inizi a giocare a bocce ferme si decide, che ne so, che qual è il giornale di riferimento, cosa succede se una riserva non, cioè se un titolare non gioca, entra una riserva, quale, come, perché, cosa succede se. Essendo il fantacalcio basato sulla realtà, la realtà è abbastanza imprevedibile, no? Cioè,
1: certo,
2: ma a volte
1: è il suo bello,
2: è più imprevedibile della fantasia, quindi bisogna stare, cioè avere qualcosa di scritto, perché il fantacalcio si può litigare, nel senso che è un gioco che tira fuori il meglio ma anche il peggio di ciascuna persona.
1: Cioè, certo, quando il fantacalcio diventa uno sport violento, fondamentalmente, per evitare,
2: magari violento no, ma gli insulti possono volare facilmente.
0: Okay. Certo.
2: Quindi
1: patti chiari, amicizia lunga, come si dice.
2: Sì, esatto, regole chiare, amicizia lunga.
0: Certo, perfetto. Anche perché mi immagino, per esempio, no, se io magari tutti i giornali si mettono d'accordo, ma se ci sono delle pagelle che uno ha un giocatore da 8 e all'altro da 6, io a quale posso dire? Ah, guarda, io guardo la Gazzetta che dà questo voto qua. Ah no, guarda, io invece guardo Tutto Sport che dà quell'altro voto. Quindi magari bisogna anche decidere quali sono le testate dove mettere i voti, da cui prendere i voti.
2: Ah no, certo, bisogna deciderlo prima, anche quello, cioè diciamo che un giornale in genere basta, poi ci sono quelli che giocano con due giornali sportivi, in genere si parla, poi con tre, ma adesso in realtà è pieno di siti che danno loro stessi i voti, quindi insomma, però l'importante, chiunque dia i voti, l'importante è deciderlo prima, ovviamente.
1: Certo.
2: E poi basta, si segue quello, chi, anche se, se quelli che danno i voti non ne sembra che non ne capiscano niente per i voti che danno, ormai è andata, l'anno prossimo si cambierà.
0: Quindi una cosa importante è trovare un regolamento ufficiale, che sia ufficiale per tutta la Lega, e cioè per la Lega a cui partecipi tu, e cioè tu come persona, ovviamente, e poi adeguarsi e sapere che ci sono sempre delle, esatto, situazioni a cui tu ti puoi rifare delle regole. E se ce n'è una volta una che non è dentro nelle regole, come fai?
2: Può succedere, o litighi oppure ci si mette d'accordo, si fa una votazione, purtroppo si è in numero pari, quindi non ci,

0: non ci può, ma no, magari non so, per dire, noi cosa facciamo?
1: La monetina.
0: Quello che era il presidente di Lega, anche se non era coinvolto lui, era il suo voto dirimeva la questione.
2: Ah, ok.
0: Se si era,
2: una regola interna. Pretina,
0: oppure quello che si vuole. Però, certo. Insomma, sì, bisogna mettersi d'accordo. Insomma, alla fine è un gioco democratico. C'è un gruppo, si vota, si decidono le regole, se non sono scritte, ecco. Via.
1: Senti, Riccardo, consigli sul come comporre la squadra, che è una cosa abbastanza, come dire, alla base del gioco.
0: Beh, sì, intanto bisogna che nel regolamento bisogna decidere anche quanti giocatori bisogna prendere, la rosa di quanti giocatori deve essere composta, quanti ce ne vuole per ruolo, alcuni usano ruoli fissi, alcuni ruoli variabili, nel senso che io posso avere 7 centrocampisti e 5 attaccanti, oppure 8 o 6 tutti uguali, oppure io cambio, decido, però anche lì tutto scritto. Diciamo, come comporre la rosa? Lì, insomma, in realtà la rosa serve perché serve un numero più alto rispetto agli 11 titolari, proprio perché essendo fantacalcio ho giocato con giocatori di diverse squadre, a volte se sei veramente sfortunato c'è l'effetto scacchiera per cui ti squalificano tre difensori e se ne avessi solo quattro non potresti giocare, quindi hai bisogno di riserve perché
1: certo.
0: Se il come comporre è come comporre una rosa per vincere, lì è un altro discorso, no? un po' più lungo, ma diciamo che ci sono, possiamo dire che ovviamente più la squadra è forte più probabile che i giocatori facciano bene, no? Quindi è meglio un giocatore dell'Inter piuttosto che un giocatore del Lecce, però poi dipende anche lì, perché non so,
1: ci non sono, se ne abbiano i nostri ascoltatori,
2: esatto, no, attento che qua dopo parti è preso due squadre così,
0: squadra che fra l'altro sei anche salvata, quindi è più di così cosa vogliamo.
2: No, ma ho apprezzato che hai preso un Inter e un Lecce. Hai fatto, sei stato proprio
0: Inter, insomma, la campione d'Italia. Io sono milanista, l'Inter è campione d'Italia, quindi evidentemente dei calciatori.
2: Ah, vabbè, ma allora ti fa ancora più onore il fatto che tu abbia scelto l'Inter.
0: In generale, no, beh, adesso non esageriamo, cioè restiamo
2: c'è del professionismo, c'è del professionismo.
0: Mi fermo lì e basta, va bene così.
2: Senti, ma poi anche per scegliere il capitano, per esempio, cioè com'è che si fa? Spiegalo a noi che non capiamo niente, com'è che si fa a scegliere il capitano? Lo scegli in base al più forte che tu hai nella tua rosa o devi guardare... Perché bisogna sapere anche essere
0: guarda
2: capitano.
0: Che il capitano è una postilla in realtà, postilla. Il capitano non esisteva nel regolamento originale, cioè qualcuno ha deciso di metterlo per variare, perché soprattutto credo nei giochi dei giornali, no? In quelli in cui praticamente tutti possono prendere gli stessi calciatori, devono perché c'è una lista e devi scegliere dalla lista. Allora il capitano ti permette anche di variare, fare delle variazioni in modo che i punteggi siano variabili, perché se tutti ovviamente sono primi con lo stesso punteggio poi diventa un problema. Allora scelta del capitano che ti permette di variare i punteggi, dice. Però sì, scelta del capitano. Comunque al di là di quello, anche lì la scelta del capitano, prendi uno dei giocatori migliori della squadra e delle migliori che hai in squadra. Direi che secondo me potrebbe essere più che un attaccante un centrocampista, perché l'attaccante se non segna il suo voto può essere basso, certo. Comunque 6 e mezzo, non un centrocampista se gioca e gioca bene, gioca sempre bene, magari non segna ma ha un voto comunque buono,
1: okay.
0: Nel senso che a fantacalcio quello che conta è la costanza di rendimento, come nel calcio vero.
2: Certo, ma senti una cosa, quindi tu hai detto che c'era un regolamento in realtà che è cambiato, che nel regolamento originale non c'era neanche, ma quindi per dare una curiosità, tipo veramente quando sei a una cena e dici ma voi lo sapete, si parla di fantacalcio, una persona non ne capisce niente e dice ma voi lo sapete com'è che è nato? Tu dirai tanti lo sanno perché l'hai raccontato tante volte, ma ce lo vuoi dire anche qua, com'è che è nato, com'è che ti è venuta l'idea?
0: Per essere molto sintetico dirò questo, facevo viaggi di lavoro per la rivista di videogiochi e allora andavo negli Stati Uniti, a Chicago trovai in una libreria un libro sul fantasy football, cioè praticamente fantasy football, il football inteso come
1: quello americano,
0: il pallone ovale, sì. E niente, lo comprai, portai in Italia, poi restò lì in realtà un paio d'anni perché comunque c'avevo da fare, insomma avevo un altro lavoro nella vita, fino a che mi decisi di prenderlo e iniziare a lavorarci e da lì studiai e cercai di adattare l'idea è squadre e giocatori

0: veri in una squadra finta. Quello lo puoi traslare in qualunque sport. Sul calcio ebbi da lavorarci un po' perché il gioco è diverso, non c'erano le statistiche, insomma, c'era un po' di cose da fare. Alla fine uscì, alla fine venne fuori il gioco, insomma, ecco.
1: Una gran bella idea,
2: Una
1: una
2: gran
1: gran
2: bella
1: bella idea.
2: idea, veramente. E quanto tempo hai detto? Quanto tempo fa? In che anno?
0: Beh, il primo libro, cioè la prima asta ufficiale fu nell'88,
2: 88.
0: agli europei di Germania. Il libro poi uscì con il regolamento e tutto nel 90, dopo il mondiale italiano che perdemmo. Vabbè, che perdemmo.
2: Ok, allora ci fermiamo un attimo e ci continuiamo tra poco.
3: Strade in diretta.
4: Un buon pomeriggio e l'augurio di un buon Ferragosto a voi tutti all'ascolto. Segnalo in questo nuovo appuntamento sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della A4 la chiusura della corsia di marcia a causa di un incidente tra Sesto Arreghena e Porto Gruaro. Si rallenta per una perdita di carico sulla A13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara in direzione Bologna. Traffico intenso in direzione del confine francese, sia in Liguria sulla A10 con 4 km di code tra Bordighera e Ventimiglia, che in Valle d'Aosta con 2 ore di attesa al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. E sempre verso la Francia, code al traforo del Fréjus sulla A32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Oulx e Bardonecchia. È tutto, grazie per l'ascolto, buon viaggio.

0: malinconico, ma c'è una ragione per cui abbiamo appena sentito Sunshine on Leith dai Proclaimers. E se ci fate caso, in realtà, sul ritornello, immaginarsi tante persone che cantano insieme il ritornello non è poi così difficile. Tra l'altro il brano, adesso così, full disclosure, l'hai scelto tu, Riccardo, come mai?
1: Ma perché è un brano che fa riferimento al calcio, i Proclaimers, è l'inno ufficiale dei tifosi dell'Hibernians di Edimburgo, e lo cantano, si può vedere su YouTube, lo cantano con le sciarpe aperte, 10.000 persone che cantano questa canzone, è una cosa da brividi.
2: E che cantano Sorrow, ve la canto tutta.
0: No, ma anche no, ma anche va bene così.
1: Sono adesso senza offesa, sono come il Lecce, non vincono mai il campionato.
2: Ma guarda, infatti la canzone è triste. Ma no, ma amici e amiche del Lecce
1: e i Celtics, e quindi visto che ci stavamo, l'abbiamo parlato prima. Quindi la loro vita calcistica non può essere che di tristezza, ogni tanto qualche gioia quando vincono, ma insomma non so se abbiano mai vinto un campionato scozzese di Berni, adesso non te lo saprei dire.
0: Inizio ad avere una serie di curiosità sempre maggiori per la questione del fantacalcio, non mi tengo. C'è la questione del come si gestisce poi, perché è tutta una questione di denaro, finto, fantadenaro, però finisce anche quello.
2: L'asta.
1: Ah, sì, certo. Allora, intanto diciamo che il fantacalcio, anche lì torniamo all'aggettivo democratico, è un gioco in cui tutte le squadre hanno tutti i soldi. Il Lecce non ha gli stessi soldi, no, del Lecce.
2: Ma scusate, ma povero Lecce, ma la finiamo?
0: Dato di fatto, Gaia, così, cioè.
1: Per quello che l'Inter vince spesso e il Lecce no. Mentre il fantacalcio tutti possono vincere perché tutti hanno gli stessi soldi, crediti, fantamilioni, quello che vuoi.
0: Ah.
1: E quindi è più una questione di abilità, vabbè, anche di fortuna, perché poi magari prendi un calciatore che sembra, non so, mi ricordo, parlando anche fra l'altro, adesso non c'è più e lo saluto con affetto anche se non è mai stato nella mia squadra, Igor Proti è stato capocannoniere in Serie A nel Bari.
0: Okay.
1: Ora, l'attaccante del Bari non è infatti andato pochissimo, per quello che mi ricordo all'epoca, no? E chi aveva Proti ha anche vinto, proprio perché se tu riesci a comprare un calciatore a poco e ti rende più di quello che il prezzo dovrebbe indicare, hai già svoltato, perché poi te ne restano di più per comprarne altri, eccetera. Insomma, alla fine comprare un calciatore all'asta è un po' come comprare le azioni, no? Compri basse e le vendi alte. Il vendere alte non è un vendere, ma è che ti rende alto come rendimento calcistico. Quindi quello è già la prima cosa. Diciamo che l'asta è un momento un po' complicato emotivamente, se poi ci sono amici oppure giocatori che tifano per la stessa squadra. Quindi certo, ragazzi, sono 4-5 interisti e tutti vogliono Lautaro. Ovviamente il prezzo di Lautaro, proprio perché domanda offerta, sale tantissimo, no?
0: Certo.
1: Mentre con gli attaccanti del Milan va a poco, ma anche per dire. Però l'importante è, proprio per questa situazione, farsi una specie, gestirsi un po' il budget. Cioè, molti cosa consigliano? Consigliano quelli che ormai sono diventati veramente studiosi dell'asta, cioè, di farsi un budget dicendo: ok, tot per cento lo dedico ai portieri, tot ai difensori, tot ai centrocampisti, tot agli attaccanti. Questo perché? Perché poi anche nella frenesia dell'asta tu rischi, perché ti sta un po' antipatico quell'amico che ti sta tirando su il calciatore che tu hai chiamato. Allora si va avanti, magari un calciatore deve andare a 5 e va a 25, perché no, io alzo io, e poi ha rovinato tutto il discorso del budget, no?
0: Certo.
1: Poi dopo alla fine più spendi, meno spendi dopo, e allora è meglio avere, dire: io per gli attaccanti spendo il 50%, cioè per questi 30, insomma, per dire, no? E stare dentro queste regole, come ogni cosa, le regole è meglio darsele prima, perché poi quando sei lì a volte non sai cosa fare.
0: Senti, cioè, come in tutti gli sport ci vuole un sacco di autocontrollo, quindi fondamentalmente.
1: All'asta sicuramente,
0: sicuramente,
1: diciamo,
0: sì. È la fase delicata quella.
2: Ma noi ci immaginiamo, quindi.
1: Anche perché sai, se 80% della stagione la decidi lì.
0: Certo, sì, quindi... sì.
2: Poi a un certo punto bisogna, dicevi appunto autocontrollo tu, Giampiero, perché a un certo punto bisogna anche capire quando lasciare andare le cose, cioè alla fine come,
0: nella vita, esatto
2: roba lì. È come un grande gioco la vita anche, sì. Quindi a un certo punto dovevi capire, no, questa cosa qua la mollo, è inutile che insista. Quindi in ogni caso anche nel fantacalcio, se un giocatore tu lo vuoi tantissimo ma vedi che a un certo punto ti prende tre quarti del budget e poi gli altri prendi delle cose così, a un certo punto lo lasci perdere.
1: Lasci perdere con la soddisfazione del fatto che chi l'ha comprato avrà pochissimi soldi per comprare altro.
2: Esatto. Quindi magari dice,
1: vabbè, beh, quindi insomma, adesso volevo fare l'esempio per il giocatore che io so che è andato più in qualunque asta nella storia del fantacalcio, deve essere stato almeno da noi, è andata così, ma credo in tutto, è stato Cristiano Ronaldo.
2: Eccolo.
1: Quando è arrivato.
2: Eccolo.
1: Cristiano Ronaldo però da solo non bastava, cioè nella nostra lega chi l'ha comprato ha speso più del tipo il 60% del budget per Cristiano Ronaldo, è rimasto 40% per comprare 25

0: calciatore, 26, adesso non mi ricordo quanti ne erano all'epoca. Quindi avrebbe poi gli è andata bene perché ha preso un calciatore, in quel caso era al tempo Quagliarella, pagato 8, che è stato forse il capocannoniere della stagione nella Sampdoria, che era ormai a 30 anni, 32, non so quanti ne era. Ma se non avesse preso Quagliarella sarebbe retrocesso, diciamo, no?
1: Perché, certo,
0: anche se la retrocessione solo non è reale, solo
1: è fatta, diciamo, retrocessione.
0: Sì, ma sì, sembra sei quello che alla fine della, quando si ricomincia l'anno dopo, sei quello che chiama almeno da noi chiama il calciatore all'asta per primo, gli ricordiamo: tu l'anno scorso eri in B, tocca a te partire, cioè sei andato in B, tocca a te partire.
2: Ok. Ma mi hai lanciato un assist perfetto.
1: È notato
2: un assist, ho detto, perché mi dici appunto che avevi scelto uno che poteva essere considerato un outsider, e quindi alla fine dico: come si fa a leggere il mercato? Un consiglio che ti chiedo: come si fa a leggere il mercato dei calciatori? Come faccio a capire? Cioè, ci vuole anche dell'esperienza, però bisogna puntare su degli outsider alla fine.
0: Beh,
2: è facile.
0: Devi puntare su dei giocatori, come ripeto, il paragone delle azioni forse è quello che più risulta chiaro, poi siamo a sole 24 ore, quindi mi sembra.
1: Cioè,
2: devi puntare su
0: delle azioni che hanno una possibilità di crescere, una grossa possibilità di crescere, che poi possono essere un rischio, no? Cioè il rischio delle azioni con alta crescita è che possono anche non crescere, e questo vale anche nel fantacalcio. Cioè, poi a volte è fortuna, a volte è capacità, perché poi c'è gente che studia, mica non è mica una roba che dice: ah sì, adesso giocherò, vieni, ci vediamo. C'è gente che passa l'estate a leggere i giornali, a fare a calcolare le formazioni, a decidere, adesso non so, c'è Sarri all'Atalanta, allora Sarri gioca molto bene, i suoi esterni giocano bene, allora cerco di prendere gli esterni dell'Atalanta, per cose di questo genere, no? E a volte c'è, a volte imbrocchi, a volte no, come poi succede con i direttori sportivi del calcio veri, no? A volte comprano i giocatori. Guarda, la Roma ha comprato Malen, ha fatto 15 gol in, non so, 14 gol in 16 partite, altri hanno comprato giocatori che non hanno reso niente, magari hanno pagato di più, a volte fortuna, a volte capacità, a volte un po' tutte e due le cose.
1: Quando ti va bene dici che è capacità di solito, no?
0: Sì, cioè, in generale, allora,
1: me lo aspettavo, lo sapevo di brutto.
0: Se tu vinci una stagione, puoi avere fortuna e vincerla perché hai fortuna. Ma se tu giochi continuativamente, se vinci più stagioni di fantacalcio con i tuoi amici, allora sei bravo.
2: Sei bravo, c'è poco da fare.
0: Sei bravo. Se ne vinci una, puoi avere fortuna. Puoi avere la fortuna di quello che da noi aveva preso Protti a poco.
2: Esatto.
0: Attaccante della Serie B, del Bari, che era una squadra che veniva dalla B, insomma. E quindi su un anno, sulla corta distanza, la fortuna, che a fantacalcio conta sempre, cioè,
1: certo,
0: insomma, non più del 50% in un certo senso, ce la fai a vincere anche un anno. Se hai solo fortuna, dopo un anno non ce la fai più.
1: Quella roba lì è importante, ma non ti porta avanti tutta la vita, naturalmente. Come appunto in un sacco di altre cose.
2: Come nella vita. Guarda, fantacalcio alla fine è una metafora, una grande metafora della vita. Possiamo concludere così questo intervento. Ti piace?
0: Conclusione.
1: Niente male, niente male. Riccardo Albini, grazie mille per la chiacchiera, grazie mille anche per un sacco di giochi che hai portato alle nostre,
2: esatto,
1: parti, che hai inventato.
0: E grazie a voi.
2: Buona estate, e grazie.
0: Salute,
2: che ci fai.
0: Buona estate, che poi adesso ad agosto fa un po' ricomincia il campionato.
1: Sì, appunto,
2: quello. Quindi grazie che ci fai anche passare il tempo giocando tra Sudoku e Fantacalcio. Grazie mille.
0: Ciao, arrivederci, grazie,
1: ciao
0: a voi, arrivederci.
1: Ciao. Cosa facciamo? Abbiamo tempo per un recap? No.
2: Sì, Fabio, tu cerchi di fare così, ma io voglio proprio il recap da
1: allora,
2: te.
1: Allora, prima
2: vediamo.
1: Cosa, come si scelgono bene gli amici con cui si gioca, ok?
2: Sì.
1: E gente con cui non litighi di base.
2: Esatto.
1: Sì.
2: Secondo.
1: Poi, le regole, patti chiari, amicizia lunga, vado,
2: esatto,
1: sintetico.
2: Bisogna scriverle.
1: Poi, come comporre la tua squadra? Bene. Devi farlo bene. Come gestire asta e budget con parsimonia, non spendere tutto dietro a uno che ti costa una fucilata. Come leggere il mercato dei calciatori? Qua va un po' a talent. Ce l'hai, se non ce l'hai.
2: E trova gli outside.

0: E te lo trova gli outsider che costano poco e che spaccano tutto, e poi dici: me l'aspettavo, lo vedevo che quello lì era bravo. O no?
1: Ma sei stato bravissimo. Quindi adesso noi non facciamo altro che salutarvi.
0: Va bene, e andiamo a giocare a calcio.
1: Augurarvi un buon weekend.
0: State bene, ci sentiamo settimana prossima.
1: Ci sentiamo domenica prossima. Ciao.

0: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al Meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al Meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Sono le 20.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Respinto dal Marocco un tentativo d'assalto al territorio spagnolo di Ceuta, 300 persone bloccate, 60 arrestate, 47 vittime, ma ancora molti dispersi nel terremoto che ha colpito l'Indonesia. Pioggia di medaglie per gli azzurri anche oggi dall'atletica e dal nuoto. Buonasera dalla redazione di GR24, da Enrico Pagliarini al microfono. Centinaia di migranti hanno risposto oggi al tamtam sui social network che invitava per il 15 agosto ad entrare in massa nell'enclave spagnola di Ceuta. Il tentativo è stato però neutralizzato dalle autorità di sicurezza marocchine, che hanno respinto quasi 300 migranti subsahariani e hanno arrestato una sessantina di persone. 11 persone sono state uccise nei bombardamenti israeliani effettuati oggi in Libano. Secondo l'esercito di Israele, sarebbero stati lanciati in risposta a violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. Il terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia ha provocato finora 47 morti. Il sisma è stato registrato al largo dell'isola di Flores nell'Indonesia orientale. Un giovane di 26 anni ha accoltellato la sorella di 18 anni durante una lite ed è poi morto dopo essere caduto dalla finestra dal quinto piano di una palazzina a Genova. La sorella è rimasta ferita. Siamo allo sport. 5 le medaglie conquistate dagli azzurri agli europei di atletica. Sofia Fiorini e Massimo Stano hanno vinto l'oro nella maratona di marcia, 2 argenti nella mezza maratona di marcia per Fortunato e Mihai, bronzo di Cosi. Un oro, 2 argenti e un bronzo per la squadra azzurra invece agli europei di nuoto a Parigi.
8: Doppietta azzurra nei 50 rana maschili, Nicolò Martinenghi oro e Simone Cerasuolo argento. Martinenghi secondo oro dopo i 100 rana ai microfoni Rai.
9: Porto a casa un oro europeo che mi fa molto piacere anche nei 50 e bissare così come a Roma era impensabile fino a poco tempo fa.
8: A sorpresa è arrivato poi l'argento di Anita Gastaldi nei 200 misti.
10: Non ci credo ancora, in realtà. È il mio migliore di quasi un secondo. Sapevo che la gara era aperta perché dalla semi eravamo tutte lì, non ce n'era una favorita.
8: Record italiano e medaglia di bronzo per Sara Curtis nei 50 stile libero e la seconda medaglia per la piemontese dopo l'oro e il record del mondo nei 50 dorso.
11: Io sono fierissima di indossare questa divisa, di portare in alto il tricolore e

0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarla. La domanda è semplice. Se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Capiremo chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi. Io sono Antonio Losito e questa, purtroppo, è l'unica cosa vera.
2: Fake news. La guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito.
1: Neil Postman, che in italiano sarebbe Nello Postino, è uno dei più famosi teorici dei media al mondo. Media sarebbe media. Ecco, lui ha scritto questo. È molto probabile che i primi 15 presidenti degli Stati Uniti d'America non sarebbero stati riconosciuti se avessero passeggiato per strada. Un tempo i personaggi famosi erano noti per i loro scritti, non per il loro aspetto. Oggi parliamo di un americano che nessuno riconoscerebbe per strada e che non è noto nemmeno per i suoi scritti. Anche se ciò che scrive, cioè le fake news, viene letto da più gente di quanta non abbia mai ascoltato quei 15 presidenti messi assieme. E ora iniziamo questa nuova lezione, ma prima vi ricordo la mia sindrome. Non riesco a dire la parola
3: Facebook.
1: Per questo ho pagato un'attrice molto famosa che dice al mio posto
3: Facebook.
1: Nell'ultima puntata abbiamo scoperto che se decidete di diventare influencer dell'odio, potreste fare un'indigestione di paradiso, guidare un Aston Martin e frequentare ristoranti pieni di zigomi dove nessuno è vero. In questa lezione invece capiamo su chi dovete indirizzare il vostro odio.
4: Enjoying my day with...
5: This is for my ex-subscribers, Errol. Okay. Send hello to them.
6: Hi, ex-subscribers of Tommy. Good game.
5: We're gonna go and cause some trouble.
1: Questa che avete appena ascoltato è una storia di Instagram pubblicata a giugno dal lussuoso hotel Metropole di Mosca. Il signore che ride sguaiatamente è il grande Tommy Robinson, l'hooligan inglese diventato il Muhammad Ali della disinformazione, paragone che lui amerà visto che picchia i musulmani regolarmente. Tommy Robinson dice nel video: combineremo insieme qualche guaio. E poi c'è un boomerone che gli risponde. Il suo nome è Elon Musk, che non è Elon Musk pronunciato da un cinese, ma il padre dell'uomo più ricco del mondo, in uno dei cocktail bar più costosi dell'emisfero boreale. Vi starete chiedendo, ma perché un disinformatore inglese si alcolizza col padre dell'uomo più ricco al mondo a casa del tiranno più pericoloso del mondo? Già questo è il motivo per ascoltare la puntata di oggi, ma se non vi basta, beccatevi questo. Avete ascoltato l'arrivo a San Pietroburgo di Andrew Tate, l'altro grande disinformatore dell'odio di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Se avete il coraggio, provate a recuperarla sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme italiane e nordcoreane che conoscete. Ecco, Andrew Tate, nel video che avete appena ascoltato, è stato accolto a Mosca da un corteo di donne bellissime, che non è esattamente la scelta migliore per ricevere uno che vanta processi per stupro, violenza sessuale e sfruttamento di donne costrette a lavorare in video porno attraverso la manipolazione psicologica. Sarebbe stato come portare Epstein e i suoi amici famosi nel pubblico dei Me contro te, per farvi capire la gravità. Andrew Tate, Tommy Robinson e il loro collega texano Alex Jones, di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione, sono tra i più grandi disinformatori mondiali e spesso hanno collaborato per diffondere l'odio. Ma lo hanno rivolto contro un obiettivo preciso, i paesi europei. Di recente Alex Jones ha diffuso centinaia di fake news per influenzare il voto in Romania a favore del candidato filorusso. Lorenzo Vernetti, analista di Bruxelles che studia ogni giorno le fake news, ci dice esattamente quante.
7: Io e il mio team di Bruxelles abbiamo visto che la destra americana, quindi Alex Jones, ma anche Steve Bannon e in alcuni casi pure Elon Musk, hanno tentato di influenzare le elezioni rumene del 2025. E abbiamo trovato più di 600 post su X, Telegram e Facebook distribuiti nell'arco di 2 mesi che spargevano fake news proprio per convincere il popolo rumeno che Georgescu e Simion fossero i candidati più adatti.

0: fatti tutti da Alex Jones o dal suo team o da altri influencer in generale?
1: Fatti principalmente da Alex Jones, ma poi gli stessi messaggi, appunto le stesse narrative venivano ripostate da pagine secondarie sia in America che in Romania.
0: Grazie Lorenzo Erasmo Vernetti, ma Alex Jones ha inventato anche un'altra bufala meravigliosa. Ascoltiamola insieme, tipo brano di Battiato.
2: Something incredible happened today. Macron, Starmer and Merz were doing a train tour of Ukraine trying to drum up support to keep the war going.
0: Che voce meravigliosa. Secondo me è un incrocio tra Mario Biondi e un decespugliatore. Allora, analizziamo questo capolavoro che dura 7 minuti e lo trovate ancora su X, il social di Elon Musk, perché è l'uomo più ricco del mondo, non lo bannerà mai. Alex Jones dice: qualcosa di incredibile è successo oggi, dice il disinformatore usando benissimo i primi secondi sui social per agganciarci. E poi spiega che Macron, Merz e Starmer, che nel 2025 erano rispettivamente i capi di Stato di Francia, Germania e Gran Bretagna, sono andati a Kiev, in Ucraina, in treno, seguiti da giornalisti affinché la guerra in Ucraina continui, no? Questo utilizzo bellissimo dei verbi sa agitare benissimo i nostri animi. E poi arriva la perla.
2: And suddenly they look around and start moving things quickly, furtively trying to hide them. And when you zoom in, it looks like a little cocaine spoon, a little...
0: All'improvviso, dice Alex Jones, come se stesse raccontando una fiaba, i tre capi di Stato si guardano attorno e iniziano a muovere cose velocemente, furtivamente, per nasconderle. Sto proprio traducendo quello che avete sentito. Se fate uno zoom, sembrerebbe si tratti di una dose di cocaina.
2: Paper of cocaine.
0: Ma la fake news di tre capi di Stato pro-Ucraina che pippano, quanto può generare sui vostri profili? Ce lo spiega Francesco Giano, giornalista esperto di comunicazione digitale. Ciao Francesco.
3: Ciao Antonio. Sì, il post originario, quello di Alex Jones, cospiratore di destra, messo su X, è stato visto nelle prime 4 ore da 7 milioni di persone. Solo nelle prime 4 ore.
0: Francesco, scusa, ma tu che sei un giornalista, ma hai mai visto un politico pippare davanti a dei giornalisti?
3: No, non l'ho mai visto, è molto improbabile.
0: Ok. Allora, dovete sapere, care disinformatori in ascolto e care disinformatrici in ascolto, che diciamo anche i sovrani europei durante il colonialismo facevano come Alex Jones, ovvero usavano fake news contro africani, orientali, indiani d'America per giustificare schiavitù e sfruttamento, metodi tra l'altro che hanno continuato a usare fino a pochi anni fa. Penso ad esempio alla guerra in Iraq del 2003, basato su una meravigliosa bufala di Colin Powell, l'allora segretario di Stato, che agitò all'ONU davanti a tante persone importanti una fiala di forse borotalco utilizzata a scopo scenico per legittimare la guerra in Iraq basata sulle inesistenti armi chimiche di Saddam. Cari corsisti, se volete essere dei buoni disinformatori dovete odiare l'Europa, e oggi non a caso il vecchio continente è il bersaglio preferito delle fake news di questi tre disinformatori di cui abbiamo appena parlato. Eric Hobsbawm, spero di averlo detto giusto, è uno degli storici più famosi del mondo e ha scritto che per l'80% dell'umanità il Medioevo è finito negli anni 50. Il progresso non è arrivato ovunque allo stesso ritmo. L'Europa, dopo aver raggiunto il benessere anche grazie a un feroce colonialismo, è quella parte del mondo con gli standard di vita più alti. Eppure siamo tristi come nei videoclip di Antonello Venditti quando guarda la pioggia finta fuori dalla finestra. Perché quindi dovete colpire l'Europa? Beh, la metà dei 10 paesi più felici del pianeta si trova proprio nell'Unione Europea. E poi, secondo voi, l'Europa è un posto perfetto? Beh, se pensate che Luigi Di Maio è il rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Golfo Persico, la risposta ovviamente è no. Inoltre, in posti come l'Italia, ad esempio, ci sono 13 milioni di persone a rischio povertà, solo che alcuni di loro hanno i jeans di Balenciaga, l'iPhone 17 Pro. Insomma, i poveri non sono più vestiti da poveri come nelle storie di Dickens, e quindi è più difficile accorgersene. Detto questo, non c'è nessun posto al mondo che a livelli di sanità, tutele lavorative, welfare, sicurezza stradale, aspettativa di vita, pensioni, qualità del cibo che arriva in tavola dell'Europa. Vi fornisco altri esempi se non vi ho convinto. In Russia, Stati Uniti e Cina c'è la pena di morte, in Europa no. Qui puoi pubblicare sui social senza rischi. In Russia, Cina e negli Stati Uniti puoi finire in carcere per un post, come è accaduto di recente negli Stati Uniti a Larry Bouchard, un sessantenne americano, ex poliziotto, finito in galera per un meme su Trump pubblicato su Facebook. Inoltre, parliamoci chiaro, è facile colpire l'Europa perché di solito non è difesa da politici che parlano la nostra lingua, ma da chi usa espressioni come decostruzione del paradigma fascista, antipasto del premierato, kombucha, capalbio, esigibilità dei diritti, orizzonte progressista,

storytelling, intersezionalità, ho un approccio olistico, circular economy, vino naturale a fermentazione spontanea, Chiara Gamberale, il miglior gin tonic del Salento, le scarpe friulane, come ha detto Pedro Sanchez. I grandi disinformatori lo sanno benissimo, per questo investono miliardi in social, intelligenza artificiale e nei boomerissimi salotti TV italiani, come rivelano le grandi inchieste di New York Times, Le Figaro e Il País. Di recente, secondo NewsGuard, che è un collettivo internazionale di giornalisti che da anni si occupa di tanare le fake news, quindi sono dei grandi rivali per noi, la Francia è stata tra le nazioni più colpite dalla disinformazione. E nel 2025 una decina di fake news contro i transalpini, come dicono i giornalisti sportivi, hanno generato da sole quasi 56 milioni di visualizzazioni. L'anno dopo è andata ancora meglio, ma qual è il motivo? Non ve lo posso dire adesso. Ma che ce ne frega della Francia? Non ve lo posso dire neanche questo adesso. Perché sono andate così bene le fake news? Questo invece ve lo posso dire. Il merito è di un team a cui dovete inviare subito il vostro curriculum. Si chiama Storm 1516 o 1516, non lo so. E nel 2018 ha toccato l'apice himalayano della disinformazione con una fake news da manuale. Ma prima di raccontarvela è il momento di ascoltare una canzone disinformativa, non come fanno le altre radio che vi fanno sentire la musica dei poteri forti. Ecco a voi il brano Un messaggio di Romina Power, che ci parla di scie chimiche. Che malattia.

0: E questa era Romina Power col suo brano sulle scie chimiche, e il passaggio per me più bello è questo: non vogliamo più che vinca la paura, non vogliamo scie chimiche nel cielo blu. Grazie Romina, ti aggiungo su Facebook. Parliamo ora della fake news protagonista di questa lezione, sedete, prendete appunti. Allora, nel 2018 Macron, il presidente francese, si reca nelle Antille francesi, ai Caraibi. Nel suo patetico giro alla ricerca di consensi elettorali si inoltra nelle case dei cittadini, seguito dalle telecamere parigine. A un certo punto scrive una pagina del cinema francese entrando in un posto dove tutti gli uomini sono a petto nudo. Non era un centro estetico popolato da TikToker metrosexual in attesa di una ceretta, ma una casa di pregiudicati. Uno di loro era un rapinatore. Macron chiede proprio a lui di smettere, insomma, di usare il passamontagna, e infatti il ragazzo segue il suo consiglio. Pochi mesi dopo esce questa notizia.
1: Arrestato per droga l'ex rapinatore che aveva posato con Macron.
0: Quindi ha smesso con le rapine e ha iniziato con la droga. Ma la notizia non è questa, anche se è bellissima. Il rapinatore a petto nudo e suo cugino, sempre a petto nudo, fanno una foto col premier francese. Lo abbracciano e la pubblicano su Instagram. C'è però un particolare, piccolissimo, che ha reso virale questa foto. Non è le di Ascella, ma uno dei due ragazzi fa il dito medio, un'offesa letale per l'immagine del presidente della Repubblica Francese. La foto era perfetta per incendiare i social, infatti salta da un account all'altro e si diffonde come un herpes genitale su tutti gli smartphone. Lo scandalo arriva anche in Italia e viralizza su Facebook. Ecco la notizia apparsa sui vostri feed.
1: Polemiche in Francia per il dito medio a Macron. Marine Le Pen riposta la foto su Twitter. La Francia non merita questo.
0: Quando Marine Le Pen vede qualcuno che fa il dito medio a Macron, prova lo stesso orgasmo di Sally nel film Ellie ti presento Sally. Ma il giovane in questione aveva la pelle nera, quindi un francese nero che odia la Francia è esattamente il sogno che genera polluzioni al suo elettorato progressista. Quella storia poteva finire lì, come la maggior parte delle notizie che leggiamo ogni giorno. Ma 6 anni dopo quell'inutile foto, quell'inutile polemica durata pochi giorni, viene trasformato in poesia da un team di disinformatori. Gli artisti usano quell'abbraccio per inventarsi un articolo che avrebbe meritato il Pulitzer. Ecco il titolo.
1: L'amante di Macron muore di AIDS.
0: In pratica, il disinformatore ha preso quella foto del 2018, l'ha decontestualizzata e senza neanche usare l'intelligenza artificiale si è inventato una rom-com che Netflix dovrebbe produrre in questo momento. Allora, da questo titolo, l'amante di Macron muore di AIDS, capiamo 3 cose. Il rapinatore che fa il dito medio non è più un rapinatore, ma è un ingenuo ventenne raggirato da un capo di Stato. Macron è omosessuale. E la terza, la più importante, Macron uccide i suoi amanti con l'AIDS, come se fosse un amantide religiosa degli anni Ottanta. È una fake news incredibile, anche perché usa un vecchio algoritmo di 40 anni fa, quando paura, ignoranza medica e stigma sociale diffusero l'idea falsa che l'AIDS fosse la malattia dei gay. L'ultimo bollettino del Ministero della Salute, ad esempio, ci dice che gli etero sono i più colpiti dall'infezione, ma questa è la verità e, come vi ho detto, stiamone sempre lontani, come un barista dal fisco, come un tassista dal fisco, come un gioielliere dal fisco, insomma, come la maggior parte degli italiani, perché il 49% degli italiani non paga le tasse. Chi c'è dietro il capolavoro di Macron con l'AIDS? I giornalisti di NewsGuard hanno scoperto che la fake news è stata creata da un laboratorio creativo di San Pietroburgo in Russia, che si chiama appunto Storm 1516 o 1516, a seconda se vi piace Tolkien o meno. Chi è a capo di questo ufficio che ha cercato e cerca ancora oggi di devastare la reputazione di Macron e di altri leader europei? Non è un tagliagole peloso di Grozny, non è un hacker di Mosca che è appena stato a un concerto di Pupo, ma è un americano. Per la precisione, un ex Marines fuggito dagli Stati Uniti. E oggi è...

0: Ringraziamo Gianni Celeste. Il suo nome è John Dugan. Segnatelo e cercatelo subito su LinkedIn. Dugan sembra il nome di un pericoloso centro commerciale in Brianza, e invece è il cognome di un pelato di Palm Beach in Florida che sta usando tutti i neuroni presenti sotto l'alopecia per annientare l'Europa. Non è uno, diciamo, bellissimo, anzi sembra uno che col passare dell'età si è allontanato dall'ordine dei mammiferi. Dugan è un ex poliziotto che ha lasciato il suo paese perché aveva un po' di processi penali da affrontare. Ed è una cosa che vi suggerisco di fare appena avrete questo problema, perché lo avrete producendo fake news. Negli Stati Uniti John Dugan è accusato di hacking informatico, estorsioni e un altro po' di reati che non ho voglia di leggere. Dopo la fuga dagli States, Dugan ha chiesto asilo politico a Putin e Putin, che è un visionario, lo ha accolto come se fosse un premio Nobel. Il pelato di Palm Beach ha bombardato con le sue fake news diversi paesi europei, soprattutto durante le elezioni, al punto che il 15 dicembre 2025 l'Unione Europea ha inserito John Dugan nella lista dei sanzionati. Un traguardo a cui sono arrivati in pochi, e questi pochi si chiamano Putin, Assad, Lukashenko e altra gente che potresti sentire alla zanzara. John Dugan per noi è un mentore, è il nostro Steve Jobs, perché è stato nominato da NewsGuard disinformatore dell'anno nel 2024. La bufala su Macron che uccide con l'AIDS si è diffusa così tanto che persino l'intelligenza artificiale è stata contagiata. In quei giorni un giornalista ha interrogato Mistral, che è un'intelligenza artificiale francese ed è tra le più usate al mondo, e Mistral ha confermato la bufala russa. Quando il giornalista gli ha chiesto: ma è vero che Macron ha attaccato l'AIDS? Sì, Macron ha ucciso il suo amante con l'AIDS. John Dugan ha il sapere ancestrale dei grandi maestri e ha prodotto tanti altri successi. Vi leggo queste bellissime fake news che hanno viralizzato. Macron ha perso un testicolo in un incidente con la moto d'acqua, con tanto di foto del testicolo di cortesia pubblicata nella fake news. 15 milioni di visualizzazioni. La ragione, voi direte, ma che cosa c'entra il testicolo? Colpire un premier sui testicoli lo sminuisce ed erode la sua autorità. Se i cittadini ridono di lui, smettono di rispettarlo. Altra fake news bellissima. Macron e Merz, che sarebbero tra l'altro due capi di Stato, hanno abusato di minori nel sud della Francia. 20 milioni di visualizzazioni. Poi John Dugan, con la sua mitica factory creativa, si sono inventati un finto sito tedesco spacciato per testata giornalistica, dove un giorno hanno titolato: dove vanno a finire i soldi delle tasse tedesche? La ministra degli esteri è andata a letto con uno gigolò africano. Sapete quanto ha fatto? 4.300 condivisioni in sole 48 ore. Ma perché i soldati digitali di Putin hanno attaccato così tanto la Francia? Lo spiegano sempre i giornalisti di NewsGuard, Dina Contini ed Eric Efron.
1: Queste narrazioni false sono emerse nel momento in cui il presidente francese Emmanuel Macron ha intensificato il suo sostegno militare all'Ucraina, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è tirato indietro.
0: E perché proprio la Germania?
1: La rete di John Dugan promuove voci populiste ed euroscettiche, pubblicando contenuti favorevoli all'Alternative für Deutschland, AfD, partito noto per le sue posizioni nazionaliste e anti-Unione Europea. Allo stesso tempo, la rete prende regolarmente di mira i partiti tradizionali come il Partito dei Verdi tedesco, le cui posizioni sull'indipendenza energetica dai combustibili fossili russi e il sostegno all'Ucraina e alla NATO sono contrarie agli interessi russi.
0: Finora abbiamo parlato di leader europei colpiti dalle fake news, ora vediamo cosa hanno fatto coi nostri. Tra le fake news più incredibili io annovero sicuramente il deepfake del bacio tra Giorgia Meloni, la nostra premier, e Elon Musk. Un bacio che non è mai esistito, ma milioni di persone sono convinte di sì perché hanno messo like e condiviso il video finto. Contro i leader uomini la disinformazione punta su corruzione e potere, mentre quando le leader sono donne scivola sempre nel sessismo. Ho chiesto il perché ad Antonella Sberna di Fratelli d'Italia, vicepresidente del Parlamento Europeo.
2: Pensiamo a quello che è accaduto a Giorgia Meloni e c'è chi prova a colpirla, lei come tanti altri, sfruttando stereotipi e pregiudizi che ancora persistono nella nostra società. Ma questi attacchi io penso che riguardino un po' tutte le donne. È una sfida culturale, ma ci sono anche, io penso, rimedi a cui stiamo lavorando a livello europeo. E il Parlamento europeo, ad esempio, ha già vietato le cosiddette applicazioni nudifier, strumenti che generano artificialmente immagini intime senza il consenso di chi è coinvolto, delle persone coinvolte. Infine, concludo, dobbiamo investire nella formazione affinché donne e ragazze siano protagoniste dello sviluppo dell'intelligenza artificiale nelle aziende, nei centri di ricerca, nei percorsi anche, no, delle cosiddette materie STEM, perché costruendo solo così, costruendo tecnologie con una maggiore pluralità di competenze e anche di punti di vista diverso, potremmo rendere forse tutto questo davvero più giusto, più sicuro e soprattutto più rispettoso. Grazie.
0: Grazie ad Antonella Sberna, ma anche il sindaco di Milano è stato colpito da parecchie fake news. Ciao Beppe, come stai?
3: Sto bene, dai, nonostante tutto sto bene.
0: Benissimo, allora raccontaci la più bella fake news che hai subito, raccontaci questa storia.
3: Allora, tempo fa esco da casa in bicicletta con la mia compagna per andare al cinema. Giriamo l'angolo e passiamo di fianco a una pizzeria dove andiamo di solito. Un minuto prima, una signora alla guida della sua auto perde il controllo, investe un motociclista e distrugge il dehors della pizzeria. Io mi fermo, ovviamente, e cosa faccio? Innanzitutto chiamo la polizia locale, chiamo un'ambulanza e poi mi metto a parlare con questa persona che era ferita, ma insomma era cosciente, che mi dice: adesso mia moglie sarà preoccupata, per cui lui fa il numero della moglie, passa a me il telefono e io mi metto lì e rassicuro la moglie: guardi, sono qua con suo marito, è successo questo, quest'altro. A un certo punto, mentre questo signore era curato dagli assistenti sanitari, io sono lì che guardo e ho una mano in tasca.
0: Sì.
3: Qualcuno fa una foto,
0: sì,
3: lo manda a uno di queste pagine di Instagram, Milano Bella da Dio, che in sostanza pubblica la foto e il senso era: guarda, quello lì, al posto di aiutare, sta lì con una mano
0: in tasca. Quindi anche questo è un ottimo modo di disinformare, cioè la notizia sta accadendo un fatto vero, ma uno fa un framing, cioè prende uno scatto per reinventare la realtà. Cioè tu con la mano in tasca, come per dire, è lì a fregarsene, giusto?
3: Sì, ma non solo, il personale della pizzeria mi conoscono, di fronte ai primi commenti su Instagram prova a intervenire dicendo: guardate, noi siamo qua, non è così, il sindaco anzi si è fermato, ha dato una mano, è stato lì fino alla fine, vengono insultati anche loro.
0: Stupendo.
3: Mi spiace ragazzi.
0: Un sindaco di una grande città, magari non riesce a quantificarle, ma ne subisci un po'? Immagino.
3: Sì, un po', ma dipende molto se sei attivo sui social a tua volta oppure no. Io lo ero molto di più per tutto questo, adesso mi sono anche un po' stancato e posto molto poco. Ti faccio un altro esempio. Una volta all'anno con un gruppo di miei amici andiamo da Milano a Zoagli in bicicletta. Sono 210 chilometri di dislivello. Due anni fa uno dei miei compagni di bici, il più simpatico di tutti, mette delle calze sportive da bici,
0: sì,
3: con raffigurato Che Guevara.
0: Okay.
3: Io l'ho posto, ma posto varie foto di quella gita, appunto, e tutti pensano che fossero le mie calze. Anche lì, apriti cielo, ecco quello, fa il comunista con le calze di Che Guevara, ma voleva essere una cosa simpatica.
0: Va bene Beppe, ti ringrazio tantissimo e ci vediamo alla prossima fake news.
3: Alla prossima, okay. le tengo, come si dice una volta, le tengo da conto per te.
0: Ok, grazie, ciao Beppe.
3: Ciao Antonio, ciao.
0: Grazie Beppe, io comunque ho i calzini di Pino Insegno. Vi chiederete, ma perché sto facendo questo corso? Come diceva George Orwell, la verità è che non è possibile risultare così divertenti da essere ricordati come tali se a un certo punto non si sollevano questioni che ricchi, potenti e collusi preferirebbero lasciar perdere. Io sono Antonio Losito e non capisco ciò che dico.
4: Appuntamento per la prossima lezione di Fake News, sabato prossimo alle 20, qui su Radio 24.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: I podcast originali di 24 ore podcast.

0: 2024. Speciale intelligenza artificiale.
1: Bentornati, sono Enrico Pagliarini. L'intelligenza artificiale generativa, la Gen AI, è, lo sappiamo, uno straordinario motore di cambiamento. Il primo impatto lo abbiamo vissuto su di noi, utenti della rete, delle applicazioni, sullo smartphone, sul computer. Sono stati soprattutto i singoli nella loro vita privata o professionale a cominciare ad utilizzare i servizi nati grazie agli LLM, i Large Language Models. Anche nelle aziende sono stati per primi i lavoratori singolarmente ad utilizzare questi nuovi servizi, a volte anche violando le regole che ogni azienda si è data. E mentre non è ancora del tutto chiaro come molte aziende inseriranno la Gen AI nel proprio sistema produttivo, nei propri processi, sta emergendo con chiarezza che a cambiare sarà il software e con esso l'industria del software. Un settore che a livello globale si stima generi un giro d'affari da 1.000 miliardi di dollari, con indici di crescita negli ultimi 10 anni, sia in termini di posti di lavoro, di aziende, di fatturato. Chissà che cosa sarà questa industria nei prossimi anni. Alcune linee di sviluppo sono chiare, altre meno. Gregorio Piccoli è il CTO, responsabile dello sviluppo tecnologico, e dell'AI Factory in Zucchetti, uno dei principali produttori di software in Europa.
2: Quando c'è stata l'esplosione di tutte le capacità della rete, ci si interrogava tantissimo su che cosa sarebbe successo, su come sarebbe cambiato il software. E lì intravedevamo tutta una serie di possibilità, di sviluppi futuri, che devo dire non si sono realizzati assolutamente. Se torniamo indietro, guardiamo chi è sopravvissuto alla bolla di internet. Alcune aziende l'hanno attraversata, come può essere una Amazon, ma altre se ne siamo completamente dimenticate. Ma da internet è emersa una cosa completamente diversa: i motori di ricerca, i social. Cioè è nato qualcosa che non era quello che intravedevamo precedentemente. Io ritengo qui

0: quindi, date questa lunga premessa, che sicuramente il software cambierà, assolutamente cambierà. No, è come internet ha completamente rivoluzionato il modo di scrivere software e le prestazioni che sono in grado di darci tutti i software di oggi, anche gli LLM, l'intelligenza artificiale, completamente cambierà. Noi non accetteremo più, credo, dei software difficili da usare. E fino ad oggi la facilità d'uso si traduceva in una interfaccia utente grafica più o meno ricca, più o meno bella. Probabilmente domani noi vorremmo colloquiare col software, che dovrà insegnarci lui, dovrà assisterci sia su come potrà essere usato lui stesso come software, ma anche dovrà assisterci sul tema che tratta. Se io faccio un software che parla di dichiarazione di redditi, sarà il software stesso a raccontarmi come si fa la dichiarazione di redditi e poi mi dirà come si fa dentro se stesso, quali tasti devo premere. Ecco, questo credo che sarà inevitabile, così come non accetteremo più di avere software che non ci diano la risposta migliore. Queste tre A, assistere, arricchire, automatizzare, credo che siano l'inevitabile del software nell'era dell'intelligenza artificiale.
1: Insomma, ci sono cose che, come di fronte ad ogni fragoroso cambiamento tecnologico, è impossibile prevedere. Pensate all'economia delle app, delle applicazioni che si è creata dopo l'arrivo degli smartphone. Ma ci sono molte tendenze che sono già chiare. Roberto Pezzali è uno degli esperti del portale di tecnologia D-Day.it.
2: Beh, siamo un po' nella fase 2, credo, no? Si è parlato tanto di IA, ma adesso siamo nella fase dell'agente IA, quindi sono arrivati i primi agenti. Ne abbiamo parlato anche con te a 2024 di questo Open Claw. L'agente è un IA che però fa qualcosa, agisce, incrocia dati, usa software, usa programmi, è attivo. E l'agente è quello che di fatto può iniziare a sostituire una persona nel fare qualcosa di preciso. Può anche sostituire, diciamo, un software, perché un software, se ci pensiamo, non è altro che un programma che ha un ingresso, quindi un file, dei dati di qualche tipo, e lo usiamo per creare un output che è quello che noi vogliamo, l'elaborato, che può essere una foto fotoritoccata, una tabella, un grafico, una pagina web, un documento formattato, un PowerPoint. C'è stata questa evoluzione qua, e io un paio di settimane fa ho seguito questa notizia molto curiosa del crollo in borsa di un buon numero di aziende che si occupavano di software B2B per gli studi legali. Ora, la gente quando parla di software pensa solitamente a Chrome, a Word, a quello che usiamo tutti i giorni, perché li usiamo e li conosciamo. Però, come tu ben sai, c'è un enorme, diciamo, mondo di software B2B enterprise che servono settori specifici, ed è un mondo che muove anche un bel gruzzolo di denaro. Cioè, questi software qua sono licenze che costano migliaia di euro singolo computer, vengono rinnovate di anno in anno, e nel caso dei studi legali si parla proprio di aziende che hanno fatturati miliardari con questi software che vengono venduti a 20-25 mila euro a licenza per computer ogni anno. E cos'è successo? È successo che praticamente Claude, Anthropica, ha lanciato un plugin che da solo faceva buona parte del lavoro di questi software in modo più intuitivo, proprio perché l'interfaccia utente non era quella ipercomplessa che il praticante dello studio legale si trova a dover maneggiare nei primi anni di vita, con la preoccupazione di fare qualche errore, perché magari c'ha 10.000 bottoni, 10.000 caselle, finestre, e era molto semplice, bastava chiedere quello che si voleva e tramite la gente, diciamo, dava il risultato che uno voleva. E quindi questa nuova forma di interazione ha spaventato un po' gli sviluppatori di questi software e anche gli investitori che avevano investito in questi software, perché hanno capito che forse tutti i vantaggi di quella soluzione, che sembrava praticamente intoccabile perché era destinata a un settore ben specifico, invece si stavano un po' sgretolando davanti a questa facilità. E questo mi ha portato un po' a ripensare, diciamo, a come l'IA sta plasmando proprio il mondo del software.
1: Quindi c'è un primo elemento che mi sembra che abbiamo già compreso in questi ultimi anni, che è quello di una maggiore semplificazione di software che effettivamente richiedono una competenza specifica, a volte anche settimane, mesi o addirittura anni di pratica per conoscere tutte le funzionalità, e che sono diventate anche una, in alcuni settori, una richiesta specifica delle imprese. Quindi primo tema è quello della semplificazione, e quindi tu pensi che i prossimi software, diciamo in generale, il mondo del software sarà un mondo col quale interagire in linguaggio naturale? ammesso che questo abbia senso sempre, a volte se uno conosce che ne so, le scorciatoie sulla tastiera o alcune funzionalità anche col mouse, forse è più veloce rispetto a parlare col software o a scrivere una frase col software, però questo potrebbe essere una strada di sviluppo.
2: Secondo me è un'evoluzione, la stiamo già vivendo. Alcuni software che sto già usando hanno all'interno già una chatbox, e in molti software le stanno aggiungendo tramite plugin. Penso ad esempio a Blender. Blender è un noto software di modellazione 3D. Hanno fatto un plugin che ti permette di far fare a Blender delle cose semplicemente scrivendole. Quindi, diciamo, comandi che o non ci sono nel software, che richiedono combinazioni complesse, vengono sostituite da una richiesta dentro la chatbox. Penso che tutti abbiano provato magari su Office che c'è Copilot integrato, o su Gemini è integrato nelle Google Apps. Quindi tutti stanno cercando di mettere queste piccole, diciamo, finestre dove si può chiedere all'IA di fare qualcosa relativamente al programma. Ora, potrebbe sembrare il solito ok, vogliono metterci l'IA dappertutto. E forse è un po' vero, perché ovviamente hanno fatto investimenti giganteschi e da qualche parte questa va piazzata. Però ti devo dire che se voglio usare un caso personale, stavo facendo una tabella per un articolo qualche giorno fa, e solitamente io utilizzo Excel per fare le tabelle, aggiungo colonne, le sistemo, faccio le formule, le gestisco e porta via un po' di tempo, perché sono sempre stato abituato a fare così. Ma visto che la mia tabella era una tabella che era... arrivava dal web, era HTML, e doveva andare di nuovo su web in HTML, ho pensato, ma senza che convertirla di nuovo in tabella normale e lavorarla su Excel, io utilizzassi Cursor. Cursor è un editor di codice che utilizza l'IA. L'ho messa lì dentro e ho iniziato a chiedergli, aggiungimi una colonna, me l'ha aggiunta, voglio che in questa colonna compaiano i dati di questo altro file. Me li ha messi da solo, me li ha spostati. Ora voglio che mi sommi, mi fai la media, mi aggiusti le celle in questo modo. Ma ha fatto tutto in pochi secondi e ho la mia tabella fatta. E mi ha cambiato veramente il modo di lavorare, ho risparmiato davvero tanto tempo, mi ha fatto delle cose che, alcune cose forse, una cosa che gli ho chiesto, avrei dovuto farlo mano a mano su ogni cella. Ti faccio un esempio pratico, no? Cambio software, vado su AutoCAD, così magari tutti capiscono. AutoCAD disegni case, disegni muri. Su AutoCAD non credo che esista un comando per dire dipingimi di giallo tutti i muri orientati a est. Tu, architetto, disegnatore, devi prendere il singolo muro e dipingerlo. Oppure anche in Word credo che non ci sia un comando per dire guarda, selezionami tutte le consonanti prima di una vocale di un testo. Non esiste, perché i programmi di oggi hanno dei comandi che sono, diciamo, quelli più utilizzati per le cose più normali. Ecco, tu pensa se ci fosse invece il modo per fargli fare un programma quasi tutto quello che potrebbe fare, per il quale magari può farlo il codice, ma non esiste un comando all'interfaccia per farlo.
1: E sicuramente una linea di trasformazione del mondo del software sarà anche quello di essere alla portata di un maggior numero di persone. Come dicevamo prima, la capacità di usare un software è ancora oggi ed è sempre stato un vantaggio competitivo di un lavoratore rispetto ad un altro, quindi anche questa barriera dovrebbe venir superata.
2: Assolutamente sì, secondo me questa qua sarà una delle grosse rivoluzioni, perché di quello di cui parlavamo prima, degli studi legali, proprio il fatto che le azioni sono crollate è un po' per la questione dei guadagni, perché ovviamente se le persone utilizzano cloud anziché utilizzare software da 10.000 euro per licenza, capisci che le software house guadagnano qualcosa di meno, ma anche perché c'è un incentivo a utilizzare cloud, ovvero il fatto che tutti possono utilizzarlo e chiedere cose con linguaggio naturale. Oggi, se ci pensi, ci sono intere professioni che sono costruite proprio sull'uso di un software. Cioè esiste la professione del disegnatore CAD, perché serve qualcuno che conosca talmente bene un software da trasformare quella che è un'idea in quello che è il risultato finale. Quindi, diciamo, la persona è semplicemente un qualcosa che si interfaccia con la macchina per trasformare il dato. E potrei farti tantissimi esempi, anche volendo il programmatore è una persona che trasforma un'idea, quindi un'idea di qualcuno, in un qualcosa che poi la macchina capisce e esegue. Se il software da solo gli possiamo chiedere le cose in modo semplice, tutti possono chiederlo perché magari le idee ce le hanno tutti, ma non tutti sanno come metterle in pratica, a quel punto questa sorta di barriera tende a sparire. Cioè non sarebbe bello se tu potessi riuscire ad utilizzare tutti i software. Vuoi comprare la stampante 3D, devi stamparti un qualcosa in 3D, gli chiedi il modello dicendo vorrei un orsetto in 3D che sorride e lui te lo fa. Poi dici, no guarda, mi fai l'orecchio un pochino più a punta, e lui te le fa. No guarda, lo voglio un pochino più in questa posa, lui te lo modifica e tu lo mandi a stampare. non potresti farlo se non conosci oggi alla perfezione un software di modellazione 3D.
1: Sì, da un certo punto di vista questa idea mi convince, da un altro punto di vista pensare che nella progettazione di pezzi complessi all'interno di una fabbrica, adesso non voglio usare gli esempi più estremi, cioè la progettazione di un aeroplano, ma anche pezzi che sono apparentemente più semplici, ma che comunque costituiscono parti di un impianto, ad esempio, che possa essere fatto in maniera così semplice.
2: Beh, allora ti dico che tipo Jensen Huang di Nvidia ha detto più volte che loro utilizzano internamente Cursor e hanno già degli strumenti che gli permettono di disegnare e gestire chip, che non sono sicuramente cose semplici. Oggi un chip è una cosa complessissima, vanno collegate tutte le porte logiche, quindi diciamo c'è tutto un lavoro già fatto dal software che va a riorganizzarli per ridurre lo spazio, per ottimizzarli. Quindi è vero, ma non è, questo lavoro qua non va a sostituire quello che è il lavoro dell'uomo. L'uomo c'è sempre davanti allo schermo, vede il risultato, capisce se è giusto, lo corregge, lo sistema, può utilizzare volendo anche una soluzione di input che può essere magari un mouse o un touchscreen per dare delle informazioni corrette. Non stiamo dicendo che lui si inventa come fare una casa senza sapere quanto devono essere spesse i muri, quanto deve essere larga una stanza. Però capisci che se io dico ad AutoCAD, guarda, voglio una stanza da 6x4 con i muri spessi tot in questo materiale, me li fai con questa finitura, metti una finestra a nord e lui te lo fa, tu hai risparmiato tipo 2 ore di disegno magari.
3: 2024 speciale intelligenza artificiale torna tra poco qui su Radio 24. Strade in diretta.
4: Buonasera, in Campania la statale 7 Appia è chiusa in entrambe le direzioni nei pressi di Capua a causa di un incidente. Restando al sud, segnaliamo code per lavori sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo verso Palermo tra Partinico e Montelepre e sulla A18 Siracusa-Gela verso Siracusa tra Avola e Cassibile. Ci spostiamo al nord, in Lombardia un incidente causa lunghi incolonnamenti sulla superstrada Milano-Lecco in direzione Milano tra l'uscita per Erba e quella per Bosisio. Infine proseguono le attese all'imbocco italiano del traforo del Monte Bianco, attualmente stimate in circa 60 minuti. È tutto, prossimo aggiornamento tra un'ora.
3: 2024, speciale intelligenza artificiale.
1: Abbiamo capito che molte attività saranno e sono già oggi semplificate dall'introduzione di intelligenza artificiale generativa. Ma nel dibattito che si è acceso nelle ultime settimane, una delle domande più ricorrenti è se gli LLM sostituiranno molti degli attuali software, se ci basteranno gli LLM o se i software che conosciamo cambieranno grazie all'intelligenza artificiale. Detto in altro modo, semplificando e usando anche un esempio molto facile, faccio fotoritocco o creo delle immagini con Nano Banana e non uso più Photoshop, o continuerò ad usare Photoshop, ma un Photoshop più semplice, più intuitivo e anche più potente grazie all'intelligenza artificiale generativa. Ancora Gregorio Piccoli di Zucchetti.
0: Io credo che ci sarà una generazione di software che nascerà nativamente così, però la base di software è talmente enorme oggi nel mondo. Andersen aveva detto il software ha mangiato il mondo, ecco, vuol dire che è già lì e quindi quel software che è già lì dovrà evolvere proprio per tenere il passo e non farsi sostituire da software nuovo che nascerà con queste caratteristiche. Ma credo che sia anche possibile farlo, anche perché noi siamo adesso molto affascinati dalla capacità di scrivere, di produrre immagini, vediamo subito una serie di possibilità d'uso di queste cose, ma quando ci spostiamo su altri temi, prima ho nominato la dichiarazione di redditi, e qui si vede che c'è una competenza, è quello che Floridi chiama il capitale semantico, cioè ogni software house in realtà ha una competenza in un settore, quello è il capitale semantico della software house, non è all'interno dell'LLM, anzi l'LLM tende ad avere una riduzione alla media, vede tutto, è la media di tutto quello che si vede, quindi varrà sempre di più questa capacità di conoscere dei settori, di conoscerli molto molto bene, probabilmente l'intelligenza ci chiama, l'intelligenza artificiale ci chiama a essere ancora più intelligenti e ancora più intelligenti vuol dire proprio essere estremamente competenti in settori specifici dove un LLM, proprio per la sua modalità con cui viene addestrato, quindi la media di tutto quello che viene trovato, probabilmente non potrà neanche mai entrare. Ci potrà aiutare, ma moltissimo, ed è giusto che lo faccia.
1: Quindi mi sembra di capire che il vostro parere è che sia il software che oggi conosciamo che benefici dell'intelligenza artificiale per migliorare, per semplificare la vita di chi lo utilizza, come dicevamo in parte anche poco fa, e non siano forse gli LLM che sostituiranno in toto tante funzionalità che nelle aziende vengono utilizzate con software specifici. Se invece guardiamo ad un altro aspetto di questo complesso mondo che sta cambiando rapidamente, cioè quello dell'aiuto alla programmazione, allo sviluppo del software. Se guardiamo in casa vostra, che cosa possiamo dire?
0: Quello che vediamo è che sicuramente per progetti, prodotti di una portata abbastanza contenuta, i risultati sono a dir poco sorprendenti e possono essere davvero interessanti. Sicuramente bisogna porre attenzione e non trascurare questo tipo di segnali, questo tipo di possibilità. Quello che vediamo è che software abbastanza contenuti, come può essere appunto un primo prototipo, un'esplorazione, un qualche cosa che esprime un'idea per vederla, verificarla, un MVP di una startup che vuole illustrare l'idea, ecco, a oggi ci sembra che si sia raggiunto questo risultato con i sistemi, con i large language model. Quando si sale su oggetti più complessi, ci sono parecchi studi che fanno vedere appunto come l'aumento di produttività cala al calare della dimensione del progetto. Se appunto con un progetto iniziale possiamo avere il 70-80% anche di più di aumento di produttività, quando il progetto diventa grande, 10.000 linee di codice, 100.000 linee di codice, questo aiuto scende abbastanza. Quando si arriva a milioni di linee di codice, diventa abbastanza marginale. Le cause di questo lo possiamo trovare sostanzialmente in tre grandi filoni. Uno è proprio la complessità di quello che c'è davanti. Bisogna considerare veramente tantissime cose, tantissimi incroci. Oltretutto il software tende ad avere anche delle parti che sono specifiche ed originali, mentre gli LLM sono molto bravi a copiare pattern che hanno già visto, quindi la costruzione di un report o di una maschera di data entry è stata vista milioni di volte, il cuore del mio algoritmo probabilmente lo conosco io e non l'ha mai visto nessuno, quindi là è difficile che mi aiuti di più. Comunque il primo punto appunto è la complessità. Il secondo è il forte rapporto segnale-rumore che c'è in base di codice così grande. Allora potrebbe essere davvero bello scrivere tutto in maniera perfetta, in modo tale che quando arriva l'LLM legge il mio codice, ritrova dei pattern che esso stesso impara. Purtroppo invece la fretta è spesso cattiva consigliera. C'è il famosissimo debito tecnico, cioè si va un po' a derogare perché bisogna consegnare in fretta al cliente che ti chiede quella cosa per il giorno dopo, devi correggere l'errore, allora non segui pedissequamente la tua ingegneria del software, lo metterai a posto più avanti. Ecco, questo però a questo punto imbroglia l'LLM, che non sa più se è giusto il programma che è stato sviluppato in tranquillità e bene o se è giusto quello che è pieno di debito tecnico. Probabilmente farà un misto tra i due, mentre noi vorremmo che ne scegliesse esattamente uno. Ecco che allora dobbiamo sviluppare dei metodi di ingegneria del software che tengano conto dell'LLM per dirgli: guarda che questo è giusto, questo invece rimettimelo a posto. La terza cosa è la finestra di contesto. Per quanto oggi abbiamo delle finestre di contesto anche molto grandi, cioè è quello che vede contemporaneamente l'LLM, di solito i progetti sono più grandi di queste finestre di contesto. Oggi le finestre di contesto più grandi sono quelle di Gemini, che è circa 1 milione di token, ma non li riesce a considerare tutti con così alta precisione, per cui appunto poi si ha questo effetto di diminuzione della capacità di produrre software coerente quando il progetto è diventato di tanti milioni di linee di codice.
1: In linea con questo pensiero è il parere di Marco Ogliengo, amministratore delegato e cofondatore di JetHR, che proprio sulla modernità del software ha basato la nascita delle proprie soluzioni.
5: Io penso che le critiche che vedo o le preoccupazioni che vedo siano di due tipi. Una preoccupazione è: sta diventando così facile sviluppare software così velocemente che le aziende inizieranno a sviluppare sui propri software anziché comprarli.

0: E questo penso possa essere pericoloso per software più semplici, che ne so, gli strumenti di prenotazione del calendario, no? I vari Calendly e software di questo tipo, che oggettivamente sono dei tool che fanno una cosa molto semplice, molto bene e costano tanto, no? E quindi lì io ce la vedo un'azienda come la nostra a un certo punto andare a sviluppare anziché comprare. Però non penso che sia un pericolo per i software più complessi. Per esempio, prendo quello che facciamo noi con JetHR, no? Facciamo tutta l'elaborazione delle paghe. Un'azienda non vorrà mai svilupparsi un proprio software di elaborazione paghe da dover tenere aggiornato. Quindi, per quanto sia facile sviluppare software, l'azienda non vuole il carico cognitivo di doverlo poi manutenere, di doversi chiedere se hanno fatto errori. E poi, diciamocelo chiaro, le aziende spesso non comprano solo software, comprano le best practice, tutta quella ricerca di mercato che c'è dietro. Quindi dal punto di vista di adesso è facile sviluppare software e quindi ognuno svilupperà il proprio software e non comprerà più, quello che sto dicendo è penso che la critica sia valida per le soluzioni più semplici, ma appena vai in un ambito più complesso non lo vedo come un pericolo reale.
1: Rimane pure il fatto che l'intelligenza artificiale possa aiutare anche aziende che tradizionalmente fanno software da anni a cambiare. Ecco, questo può essere un fattore differenziante al punto che alcune nuove aziende che entrano sul mercato in poco tempo scalino posizioni a scapito di colossi che magari da tempo sviluppano sistemi anche molto complessi da cambiare.
0: Questo, diciamo, questo sì è un punto valido, però di nuovo si applica agli ambiti dove la soluzione non ha una complessità sottostante più ampia, no? Cioè, lo sviluppo del software non è solo la scrittura di righe di codice, c'è anche tutta, come dire, la comprensione della logica di business sottostante, della regolamentazione, la ricerca di best practice che poi vuoi codificare nel tuo codice. Di nuovo, prendo l'esempio di quello che facciamo noi, no? Un software di elaborazione paghe. Tutta la parte, diciamo, di interfaccia, di raccolta dati per la gestione delle presenze, delle ferie, quello è facile da copiare in poche settimane adesso con gli strumenti di oggi. Ma tutta la parte sottostante di elaborazione dei calcoli del cedolino, che siano compliant con la normativa, gestione di tutte quelle casistiche, come dire, di leggi pre-1938 e così via, non sono così facili, no? Anche perché c'è quello che ti dice la legge, c'è quello che poi è la pratica di mercato, c'è quello che vuole l'utente, tu non puoi dare le leggi in pasto all'intelligenza artificiale e dimmi codificami questo. Oggi non siamo assolutamente lì e penso che per tanto tempo non lo faremo.
1: Che tipo di nuove funzionalità sta dando l'intelligenza artificiale generativa a software, chiamiamoli tradizionali?
0: Allora, secondo me tentare di dare una risposta univoca a una domanda così generica, è impossibile. Cioè, quando uno tenta di dire applichiamo l'intelligenza artificiale al software senza capire esattamente cos'è il software sottostante, finisce per fare il chatbot e dire anziché cliccare, scrivi, che tipicamente è peggiorativa come esperienza, no? Quindi la risposta, secondo me, dipende molto dal tipo di business sottostante ed è veramente molto difficile dare una risposta generalizzata. Nel nostro caso, per esempio, ci sono determinati passaggi, che ne so, nei flussi di assunzione di un dipendente dove l'utilizzo delle AI generative ti permette di fare contratti molto più solidi in tempo più breve, no? Ogni contratto di assunzione deve avere la descrizione delle mansioni che farà il lavoratore e se non sono descritte in modo preciso, questo ti può far causa se lo interrompi durante il periodo di prova, eccependo che non ha fatto le cose che non è stato misurato sulle cose che erano scritte nel contratto. È una cosa molto specifica. Grazie se il datore di lavoro lo scrive da solo, tipicamente non lo fa bene e fa dei contratti deboli. Se aspetta il consulente del lavoro o l'avvocato, allunga moltissimi tempi di assunzione. E questo è un esempio di come con l'AI generativa noi abbiamo reso l'assunzione estremamente più semplice. L'AI crea dei contratti che sono solidissimi da quel punto di vista, nel dettaglio delle mansioni. E questo, secondo me, è il livello a cui bisogna scendere per trovare le applicazioni veramente utili dell'AI generativa.
1: Abbiamo terminato la puntata di questa settimana, l'episodio di 2024 speciale Intelligenza Artificiale. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo

0: scrivendo a 2024@radio24.it. Ci risentiamo nel prossimo episodio.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
6: Le 21.
7: GR 24, il Sole 24 ore.
6: Cariche lacrimogeni, il Marocco blocca la nuova onda di migranti a Ceuta. Emergenza Etna, riaperto l'aeroporto di Catania. Agli europei di nuoto piovono medaglie azzurre, un oro, due argenti e un bronzo. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Centinaia di migranti hanno risposto oggi al tamtam sui social che invitava per il 15 agosto a entrare in massa nell'enclave spagnola di Ceuta. Il tentativo è stato però neutralizzato dalle autorità di sicurezza marocchine, che hanno respinto quasi 300 migranti subsahariani e hanno arrestato una sessantina di persone con l'accusa di favoreggiamento. Gli agenti hanno caricato i migranti e usato lacrimogeni per disperderli. Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto l'Indonesia. La prima, di magnitudo 7.7, ha colpito l'isola di Flores ed è stata seguita da numerose scosse di assestamento nel corso della giornata. Qui il bilancio provvisorio parla di almeno 47 morti e decine di feriti, anche se tanti sono i dispersi. A distanza di poche ore, un'altra scossa di magnitudo 6.9 è stata avvertita sull'isola di Sumatra, con epicentro localizzato a 126 km a sud-est di Medan, il capoluogo dell'isola. Per la macchina dei soccorsi è una corsa contro il tempo per scavare tra le macerie e salvare più vite possibili. La società di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che, a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3 dello scalo. Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Fontanarossa a partire dalle 14. Agli europei di nuoto a Parigi sono arrivati oggi una medaglia d'oro, due argenti e un bronzo. Oro per Nicolò Martinenghi, argento per Simone Cerasuolo nei 50 rana, argento per Anita Gastaldi nei 200 misti, bronzo per Sara Curtis nei 50 stile libero. Secondo oro per Martinenghi ai microfoni Rai dopo la gara.
8: Oggi è stata una gara molto strana, mi rendevo conto che stessi notando più o meno come le due fasi di qualifica e di semifinale. Sapevo che la finale è comunque una gara diversa dalle altre, un po' inaspettato, sappiamo tutti come mi piace però godermi l'attimo della finale come se fossi un gladiatore nell'arena, perciò io mi faccio molto esaltare da queste cose, porto a casa un oro europeo che mi fa molto piacere anche nei 50 e bissare così come a Roma era impensabile fino a poco tempo fa.
6: Record italiano, ma solo quarto posto per Alberto Razzetti nei 200 farfalla, qualificate per le finali Benedetta Pilato nei 50 rane e Paola Borrelli nei 200 farfalle, tra gli uomini Giovanni Guatti nei 50 stile libero, Alberto Razzetti nei 200 misti e Thomas Ceccon nei 100 dorso. Record del mondo per il 19enne tedesco Johannes Liebmann nei 1500 stile libero sotto il muro dei 14:30. Ed è tutto, prossimo GR 24 alle 22.

0: catturato. È un fenomeno di costume che suscita nell'opinione pubblica emozioni forti e contrastanti. In pochi anni ha attirato su di sé un'attenzione senza pari, che l'ha trasformata in qualcosa che pochissime realtà digitali riescono a raggiungere. È diventata un modo di dire.
1: È diventato, io credo, ora non lo so, però mi è capitato di sentirlo nel frasario dei ragazzi che dicono alle brutte.
2: Apro OnlyFans.
1: Esatto, mi fotografo i piedi e divento ricco.
2: Sì,
1: cioè, però è diventato, è una parte del frasario.
0: Un fenomeno così vasto e in un campo d'azione così delicato come quello della mercificazione del sesso, che non può non accendere campanelli d'allarme. L'agenzia Reuters ha riportato l'attenzione sui lati oscuri di questa applicazione con un'inchiesta dal titolo OnlyFans Exposed, in cui vengono documentate decine di casi di abusi avvenuti sul sito. Si va dalla diffusione di materiale con minori al revenge porn, fino ai casi più estremi, come quello di una vittima di abusi che scopre il video del suo stupro in vendita.
1: Allora, secondo me non possiamo, anche se dovessimo pensarci sull'orlo del disastro, non possiamo rinunciare a tutto quello che la tecnologia ci dà. Cioè, secondo me faremmo veramente un grandissimo errore.
0: Se sempre più gente si iscrive a OnlyFans, è perché sa di trovare contenuti che altrove non troverebbe. In questa sterminata domanda è inevitabile che si celi materiale che oltrepassa i rigidi paletti imposti dalla piattaforma e perfino dalla legge. Nonostante i corposi investimenti sulla moderazione che la stessa OnlyFans ha fatto allo scopo di contrastare l'illegalità, è impossibile azzerare il rischio di abusi. Tutto è demandato al controllo e alla buona fede dell'azienda. Ma questa è una garanzia sufficiente?
2: Buongiorno, sono Vaschi, ho un appuntamento con la dottoressa Bonucchi.
3: Ok, mi dia un documento.
0: Sono andato con il mio microfono nell'unico posto dove posso trovare risposte alle mie domande. Perché se vengono commessi dei crimini, solo qui potrò farmelo raccontare. Perché loro quel crimine lo combattono ogni giorno. Lo fanno perché è il loro lavoro. Se cerco la pistola fumante, è qui che devo andare.
1: Qui è Daniele Vaschi e ha fatto un podcast che vi invito pure, se non lo conoscete, a guardare, che è Comprami su OnlyFans. E sta facendo Comprami 2.
2: E sono venuta a vedere cosa fate.
1: Esatto, cercava pistole fumanti nel nostro lavoro e ho detto qua pistole no, mouse.
0: Sono Daniele Vaschi e questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Comprami.

0: Secondo episodio, il corpo digitale.
1: Eccoci.
2: Buongiorno.
1: Ciao. Ciao. Stai tutto bene?
3: Abbiamo quasi fatto.
1: Ok.
0: Incontro Cristina Bonucchi a Roma, al Polo Anticrimine Tuscolano, sede della Polizia Postale Italiana. Sono in contatto con lei da mesi. Diversi scambi di mail per organizzare l'intervista, chiedere i permessi e tutto quello che giustamente serve per parlare con chi lavora per lo Stato in un ambiente così delicato come quello dei crimini digitali.
2: Allora, partirei nel modo più classico, che è sempre lei chi è.
1: Ok. Allora, io sono Cristina Bonucchi e sono una psicologa della Polizia di Stato. Sono anche mamma di 3 figli e quindi, diciamo, ho potuto realizzare con questo lavoro una delle mie aspirazioni più importanti, che era quello di fare qualcosa in favore dei bambini. Mi occupo ormai da più di 20 anni di rischi online.
2: E dove ci troviamo?
1: Allora,
2: dove siamo?
1: Ci troviamo nella stanza, nel cuore psicologico della Polizia Postale, che è l'unità di analisi del crimine informatico che io ho il privilegio di coordinare. È un luogo dove lavorano più psicologhe, ma che sono anche poliziotte. Quindi questo è un po' il posto dove cerchiamo di ragionare su come proteggere sia i nostri operatori, che fanno un lavoro molto complesso, ma anche come accogliere al meglio le famiglie che si trovano in difficoltà rispetto a qualcosa che sia capitato su internet,

0: ma anche come parlare ai ragazzi per proteggersi nel momento in cui sono soli nella loro interazione online.
1: Lei ha visto creare questa branca della polizia o
0: sì,
1: questo
0: diciamo,
1: tipo di criminalità?
0: Sì, allora, in particolare rispetto ai giovani, quando io sono arrivata non c'era questo rapporto così stretto e così precoce fra minori, ragazzi e nuove tecnologie, per cui alcuni fenomeni ancora non esistevano. Quindi questo avvicinarsi progressivo, l'abbassamento progressivo dell'età ha cambiato alcuni fenomeni criminali, penso soprattutto all'adescamento online, anche alla circolazione del materiale pedopornografico, e ne ha in qualche modo facilitato la diffusione di altri, penso al cyberbullismo, che era un evento che non esisteva. I social network hanno introdotto nuovi scenari, quindi questo è un mondo dove tutto cambia continuamente, e da questo punto di vista è un mondo sempre interessante, quindi in 20 anni non ci si annoia perché le cose cambiano.
2: Cristina mi ha spiegato che l'attenzione che mettono nel rilasciare interviste è molto più alta rispetto ai colleghi degli altri reparti di polizia. La criminalità con la quale si confrontano loro è molto diversa da quella analogica, se così si può definire. Ogni informazione rilasciata deve essere ben calcolata, calibrata. Non si può correre il minimo rischio che si trasformi in una informazione utile per questa che lei stessa definisce come una criminalità scaltra, molto preparata. Il focus di questa mia nuova inchiesta riguarda gli utenti e la loro crescente domanda di contenuti espliciti, che vanno oltre la pornografia tradizionale. Mi chiedo se questo enorme effetto calamita abbia alimentato un'offerta anche di contenuti illegali. Mi interessa, insomma, avere un suo punto di osservazione sul fenomeno.
1: Nel vostro lavoro questo boom cosa ha comportato? Reati legati a OnlyFans, li avete visti?
0: Sì, credo che ci siano stati delle segnalazioni, insomma dei casi gestiti. È chiaro che quando parliamo in generale di crimini online c'è sempre un sommerso piuttosto importante, e dobbiamo anche immaginare che quando quello di cui stiamo parlando è materiale sessuale è anche possibile che le stesse vittime o le persone coinvolte non vogliano chiedere una tutela, perché questo comporterebbe il condividere con altre persone che hanno magari o dei gusti che potrebbero essere valutati come discutibili, o che hanno fatto delle richieste o si sono lanciati in comportamenti che magari potrebbero essere giudicati.
1: E possiamo dire che questo succedeva anche prima. Aver iniziato a lucrare su questo materiale immagino abbia ingigantito la bolla.
0: Sì, perché anche, cioè, immagino che da un punto di vista, no, anche etico venga valutato come ulteriormente
1: sdoganato.
0: Esatto, e però negativo nel momento in cui tu hai un problema devi chiedere di essere aiutato, cioè devi dire non solo l'ho fatto, ma l'ho fatto per soldi e sono stato vittima in qualche modo di qualche forma di raggiro, truffa o diffusione non autorizzata, eccetera, eccetera. Quindi è molto complicato, quindi siamo sicuri che qualcosa di più possa essere successo, ma che magari questo è un po' un limite importante di solito nella richiesta di aiuto, quello di avere molto timore del giudizio degli altri.
2: I reati gestiti dalla polizia postale riguardano la cybersicurezza, il contrasto alla pedopornografia, gli adescamenti online, il cyberbullismo, il revenge porn e le minacce o diffamazioni online. Tutti reati che in un modo o nell'altro sono frutto della rivoluzione digitale, non per forza alimentati dalla crescita di OnlyFans. Certo, i soldi che girano sulla piattaforma sono tanti, e questo sicuramente può rappresentare un invito a nozze per i delinquenti. Allo stesso tempo, i rigidi criteri per l'accesso alla piattaforma, che rendono difficile l'anonimato, dovrebbero in teoria disincentivare le condotte illegali, perché si verrebbe immediatamente rintracciati. Altri canali, si pensi a Telegram, possono rappresentare una scelta più affidabile per i malintenzionati, anche se nulla si può escludere. Certo è che questa economia certifica una nuova postura nei confronti della sessualità. Gestire il corpo digitale diventa il problema, e soprattutto farlo nel rispetto della legge.
0: Uno degli elementi fondamentali su cui si basa anche il nostro

0: momento è la consensualità e il non arrecare danno fisico e morale all'altro, e sicuramente la maggiore età, questo è un altro elemento fondamentale. Poi guardandolo diciamo con un occhio clinico, anche lì in realtà ognuno può esprimere la sessualità nel modo che ritiene più opportuno. È chiaro che siamo d'accordo sul fatto che sia una sorta di gioco a cui la persona cerca di aderire e che pensa in qualche modo di comandare attraverso il denaro, però è chiaro non c'è nessuna autenticità in quell'interazione, perché è una domanda a cui si risponde con un'offerta fondamentalmente. E quindi, come dire, sì, dobbiamo ragionarci se va benissimo che insomma uno si compri esattamente quello che vuole per questi aspetti, non in generale, ma per gli aspetti sessuali, che sono comunque degli aspetti correlati alla relazione.
1: C'è un limite a ciò che è legittimo aspettarsi a fronte di un pagamento, perché è vero che, come si dice, il cliente ha sempre ragione, ma fino a un certo punto. Le responsabilità riguardano sia chi offre determinati contenuti al fine di lucrarci sopra, sia chi quei contenuti li acquista, seppur in buona fede. Poi ci sono gli effetti collaterali, che possono riguardare persone totalmente estranee al circuito. Tra le tante storie raccolte nell'inchiesta della Reuters, una che mi ha colpito molto riguarda Melinda Lam, una farmacista del Colorado, che scopre i problemi finanziari in famiglia quando le viene rifiutato un pagamento con la carta di credito per le lezioni di karate del figlio. Il motivo è molto semplice. Il conto corrente cointestato col marito era stato prosciugato perché il coniuge era arrivato a spendere la bellezza di $135,000 su OnlyFans.
0: Sì, ma quello avrà comunque volontariamente pagato, quindi volontariamente no. Paghi è molto difficile poi recuperare, cioè devi dimostrare che tu hai pagato all'interno di un meccanismo di tipo di una truffa, e quindi non è semplice.
2: E questa non è una truffa, perché effettivamente tu stai pagando.
0: Esatto, una cosa che hai chiesto e che fa parte di quel tipo di prestazioni che vengono vendute.
1: $135,000 spesi per comprare contenuti su OnlyFans. Un danno collaterale che ha rovinato la vita a questa famiglia. Mi chiedo se e come si può evitare che una cosa del genere possa accadere, tenendo conto che una piattaforma come quella che stiamo studiando inevitabilmente è progettata proprio con l'obiettivo di farti spendere più soldi possibile.
0: Sì, allora dobbiamo secondo me distinguere fra una tendenza dei servizi ad essere costruiti per fidelizzare e mantenere in collegamento le persone, che ha evidenti motivi di tipo economico, di profitto fondamentalmente, da quello che è la dipendenza che si può, diciamo che ha una significanza clinica, la dipendenza patologica. Io non parlerei proprio di patologia, però di fragilità, cioè è come se immaginiamo un vaso che ha preso qualche botta e quindi ha delle incrinature. Se non ne arriva un'altra nell'esatto punto dove si trova l'incrinatura, potrebbe non rompersi mai, ma invece se arriva qualche sollecitazione è possibile che quell'incrinatura diventi il punto di partenza della rottura in mille pezzi.
2: Sempre sperando di trovare la pistola fumante, che non troverò, proseguo con profili falsi, quindi questa è denuncia, immagino siano arrivate, quindi di persone che si sono trovate le proprie immagini, anche non per forza esplicite, però caricate su questi siti
0: su questi siti o anche su altri, sempre di impostazione sessuale. Questo purtroppo accade, esistono tantissimi casi che riguardano il furto di immagini e possono essere compiuti con l'utilizzo di queste immagini tantissimi reati. E quelle immagini possono essere il punto di partenza per reati più disparati, da quelli di tipo economico a quelli di tipo sessuale, a quelli che possano costituirsi come minacce per i minori, eccetera, eccetera.
1: Le parole di Cristina mi fanno riflettere e consolidano una convinzione che ho maturato da tempo. Il successo di OnlyFans non è altro che il frutto di un processo iniziato molto prima, con la diffusione dei social e la postura che questo fenomeno ha imposto rispetto alla nostra immagine, al nostro corpo digitale, che spesso abbiamo necessità di mettere in mostra in maniera quasi compulsiva. Centinaia, migliaia di immagini che produciamo per vanità, per visibilità o semplicemente per lavoro, che corrono il rischio di essere utilizzate per commettere reati digitali. Come fare? A promuovere un'immagine forte e allo stesso tempo mantenersi al sicuro?
0: Chiaro che quando parliamo di minori, forse il bilanciamento deve essere sempre a favore della protezione, quindi l'entusiasmo per il fatto, si parla di sharenting, no? L'entusiasmo per il fatto di essere genitori è una cosa meravigliosa, ma ricordiamo che la rete non dimentica. In seconda istanza dobbiamo ragionare che si comincia a costruire anche tramite noi un piccolo dossier, piccolo che poi diventa grande, dossier di immagini che sono sulla rete e che potrebbero essere accessibili ai compagni di classe, mettendo nostro figlio in imbarazzo e trasformandolo nella vittima designata di cyberbullismo, chissà, di un deepfake. Diciamo che noi siamo già pronti con una legge apposita, però voglio dire, sono probabilmente rischi che un genitore sull'onda dell'entusiasmo, della felicità per avere un bimbo, una bimba così bello, così belli, così felici, non valuta, ma che oggi dobbiamo invece includere fra le preoccupazioni o le attenzioni particolari che mettiamo in atto.
1: Lo sharenting è una crasi di due termini inglesi: sharing, condividere, e parenting, essere genitori. È il termine che si usa per indicare l'abitudine a condividere sui social media o sui servizi di messaggistica le foto dei propri figli. Il più delle volte senza il consenso, anche perché spesso sono troppo piccoli per poterlo formulare.
0: Negli anni questo riversare immagini di minori sulla rete ci ha condotto ad individuare negli hard disk degli indagati per pedopornografia una serie di foto prese dai social, quindi foto frutto dello sharenting, quindi semplicemente dell'espressione dell'entusiasmo genitoriale, che però, poiché dall'occhio deviato assume una sollecitazione sessuale, sono entrati nell'attenzione e in qualche modo nell'interesse di pedofili online. E aggiungo un altro scenario, insomma, preoccupante, ma la verità dobbiamo dire: queste stesse immagini possono essere il modo per cercare in rete magari il profilo social di quella bambina che è diventata una ragazzina, per poter magari scambiare qualche messaggio e passare ad un contatto diretto e non più ipotizzato e fantasticato dalla persona, ma reale, seppur tecnomediato.
1: Reale, seppur tecnomediato, dice Cristina. Le tecnologie digitali offrono ormai un servizio indispensabile per supportare e facilitare la nostra quotidianità. Ma qui bisogna chiedersi quando e come questa tecnomediazione si trasforma in un problema.
0: I ragazzi soprattutto, ma un po' anche grandi, subiscono quelli che noi chiamiamo sono gli effetti della tecnomediazione. La comunicazione, anche soprattutto attraverso i social, ti consente di costruire un'immagine perfetta rispetto a quello che tu vuoi, cioè la controlli al 100%, quindi scegli esattamente l'impostazione della foto, le parole, hai anche il tempo di ragionare in questi termini. E questo fa sì che quell'ambito possa diventare, o nella percezione di molti ragazzi, sia più protetto, perché lo posso controllare e quindi mi posso anche lasciare andare, perché alle brutte blocco il contatto, chiudo il profilo, cancello le foto e ho risolto il mio problema, se ho un problema. Ma in realtà invece è esattamente il contrario, è un contesto che ti porta in un ambito globale, in altri paesi, per sempre, senza controllo. E quindi in realtà questa sottovalutazione è una sottovalutazione che agisce sia rispetto a compiere determinate azioni, sia rispetto a sentirsi meritevoli di essere messi in sicurezza, di essere protetti. Ok, molti non denunciano perché dicono: ma in fondo le ho mandate io, in fondo le ho fatte io queste foto. Sì, ma l'altro non aveva il diritto di diffonderle.
2: Okay. Sì, sì, sì.
0: È un tema su cui bisognerebbe parlare, riparlare e riparlare nelle famiglie, così come si fa di tante altre questioni importanti, no? Penso alla sicurezza statale piuttosto che alle sostanze stupefacenti, eccetera. Però è anche un po' difficile, perché il divario generazionale in qualche modo non ci aiuta, però ce la possiamo fare.
1: Che la prima forma di sicurezza per evitare i rischi ai quali il digitale ci espone è la nostra consapevolezza, ormai è un concetto che prendiamo come assodato e necessario. Mi chiedo però se anche dalle piattaforme si possa pretendere che l'attenzione sia più che alta nel prevenire qualsiasi tipo di reato. Nel caso di OnlyFans non si può fare altro che prendere per buona la versione dell'azienda, secondo cui la piattaforma è solerte e attenta nel controllo dei contenuti e nel relazionarsi con le forze dell'ordine in caso di reati. «Siamo il social network più sicuro al mondo», dichiarano. Ma il fatto di essere una piattaforma chiusa e a pagamento impedisce una sorta di pubblico scrutinio che le piattaforme aperte in questi anni hanno imparato a garantire. C'è insomma un elemento di diversità evidente. Come è successo per la prima stagione di Comprami, abbiamo rivolto questi dubbi a OnlyFans, che ha ribadito l'elevata attenzione al contrasto e alla collaborazione con le forze dell'ordine, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli.
0: Allora, tutte queste aziende non hanno un particolare interesse a diventare poi il medium di azioni di aggressione nei confronti di persone e di minori. Quindi negli anni hanno sviluppato anche una loro capacità interna di individuazione dei contenuti che possono essere dannosi. Mi vengono in mente i social importanti che hanno deciso di costruire dei profili con delle caratteristiche specifiche che riducono la possibilità, per esempio, di scambiare messaggi con minori. È chiaro che però se io ho fatto accedere mio figlio o mia figlia al social con una data di nascita non corretta, perché magari era ancora troppo piccolo per poter rispettare le policy di quel social, e quindi nel momento in cui è stata attivata questa nuova tipologia di profilo mio figlio risulta al social troppo grande, avrò escluso per lui o per lei una misura di contenimento del rischio che poteva essere attivata in automatico.
2: Temo che lei non stia dicendo un'ipotesi inventata, credo che lei stia parlando di una pratica che purtroppo...
0: Sì, per questo dico, no, a volte è vero, il lavoro del genitore è il più difficile del mondo, è fatto di continua mediazione fra, come dire, no, l'esigenza di tutela da una parte e anche l'autonomia che è necessaria per crescere. Però io credo che rispetto ai social, su questo molti adulti, un po' anche forse perché sono boomer, non comprendono come il rispetto della regola sia innanzitutto una forma di tutela per il bambino e per il ragazzo, perché è veramente una finestra sul mondo. E da quella finestra può entrare chiunque.
2: E qui ritorniamo sempre a dire che allora il primo campanello d'allarme che deve essere acceso è il tuo, cioè se tu
0: esatto.
2: Devi controllare.
0: Dobbiamo anche pensare, secondo me questo è un concetto pure molto importante, che la sicurezza di un ambiente, dell'ambiente digitale, è come tutte le forme di sicurezza un concetto che dobbiamo immaginare come partecipato. Non può essere demandata solo agli utenti, solo alla polizia, solo, ma a ognuno di noi. Cioè, se io vedo un contenuto che non va bene o che mi sembra equivoco o che possa, come dire, ledere la dignità di qualcuno, lo devo segnalare. Dobbiamo immaginare che online, appunto, la soglia di anche di allerta non può essere bassa. Non dobbiamo tollerare che determinate parole siano dette, perché poi l'escalation, soprattutto online, è ancora più semplice, perché poi le persone pensano di poter essere anonime, aprono un profilo falso e sono al sicuro. In realtà non è così.
2: Sull'educazione sessuale, che è un tassello sul quale probabilmente parlerò con tutti, nel senso che quando sono andato a presentare il primo lavoro, la cosa che mi hanno sempre detto tutti è: caspita, questa roba andrebbe detta nelle scuole. E la seconda cosa è sempre: no, però nelle scuole non si può.
0: Sì, il dibattito credo che sia ancora aperto. È sicuramente complesso, è un tema che forse anche le famiglie hanno voglia, no, di affrontare anche attraverso i linguaggi propri di ogni nucleo. Però io credo che appunto è particolarmente importante, e già questo già si sta facendo, insistere proprio sugli aspetti specifici del digitale, perché è poi nel mondo dei giovani che al digitale si affidano alcune esplorazioni. Cioè, oggi le prime esplorazioni sessuali spesso vengono portate avanti online proprio perché vengono percepite come che ti esponi meno, ti senti più al sicuro. In realtà sei spesso esposto sia al fatto che, per la stessa impulsività per cui l'hai fatte queste immagini, l'altro magari le manda in giro, ma anche ad alcune forme di aggressione online. Penso alle sex extortion. C'è un profilo falso, magari femminile o maschile, con delle foto abbastanza attraenti, che comincia a contattare utenti. C'è uno scambio: andiamo in chat, in video chat, fammi vedere come sei bella, fammi vedere come sei bello, fammi vedere insomma la tua dotazione, eccetera, eccetera. si cominciano a mandare, e chiaramente il materiale che manda il truffatore probabilmente o è rubato oppure sicuramente non è della persona con cui sta interagendo la vittima. A quel punto basta un mezzo video, o a volte semplicemente il ragazzo è allettato da magari dalle caratteristiche della ragazza con cui pensa di interagire, manda per primo il materiale e il passaggio successivo è la richiesta di denaro, è andata. Non immaginiamo che necessariamente ci siano mesi e mesi di contatti, no, è qualcosa di più, come dire, mordi e fuggi.
1: La sex extortion è una forma di estorsione sessuale in cui le vittime vengono ricattate con la minaccia di diffondere immagini o video intimi. Vittime principali sono maschi tra i 15 e i 17 anni. Più di 1500 sono i casi trattati dalla polizia postale nell'ultimo anno. Ma come Cristina Bonucchi ci ha già spiegato, non è facile in casi come questi arrivare alla denuncia vera e propria. Il numero delle richieste di aiuto ricevute direttamente sul portale del commissariato di ps.it, dove non è necessario identificarsi, solo negli ultimi mesi è molto, molto maggiore.
0: Guarda, è veramente una cosa incredibile. Ogni giorno un ragazzino, una ragazzina, sono quasi tutti maschi. È un macello, non sappiamo più come contenerla sta cosa. Cioè, no, non è vero che non sappiamo. Cioè, ne parliamo, abbiamo creato delle schede apposite, diamo l'allerta ai nostri colleghi che vanno nelle scuole, però continua a succedere. Cioè, a volte questa sottovalutazione, i ragazzi pensano, vabbè, alle brutte, cancello, chiudo, faccio, e invece poi dopo è molto più complicato. Perché dicevo che è importante rispettare l'età minima, no? Per dire, di accesso ad alcuni servizi, perché un conto è la capacità del ragazzino di 15 anni, 16 anni di difendersi da certe richieste, un conto è la capacità del bambino di 12, che oltretutto si trova completamente annichilito rispetto a gestire una cosa così importante e non vuole assolutamente rivelare ai suoi genitori anche di avere una curiosità sessuale, perché i genitori lo chiamano ancora amore di mamma, cucciolo di mamma, è normale che sia così. Però ci sta che no, ci possa essere un po' di curiosità. Adesso stiamo portando avanti dei progetti di sensibilizzazione sui genitori, perché si sta abbassando molto preoccupantemente l'età delle vittime di cyberbullismo, di pedofilia, di adescamento. Abbiamo bambini di 8 anni costretti a fotografarsi le parti intime da adulti conosciuti online, magari anche credendo che siano ragazzini. Ci lavoriamo e cerchiamo il modo giusto per farlo, ma è chiaro che un bambino di 8 anni ha bisogno dei suoi genitori per essere al sicuro, e quindi dobbiamo parlare con loro, dobbiamo intercettarli, e noi stiamo lavorando per incontrarli sui posti di lavoro. Non puoi muoverti, sei in orario di lavoro, hai già organizzata la famiglia, ti puoi trovare quel tempo che dicevamo prima, no? Che è il tempo di capire come gestire questo rischio, e non scappando a destra e a manca, giustamente, per gestire le nostre esistenze che sono complicate.
2: Perché purtroppo la cosa che sento sempre è che nelle scuole invece sembra non si possa fare perché i genitori non vogliono, perché si ipotizza che non si può parlare di quella roba lì. Quello mi sembra un meccanismo un po' incastrato, nel senso che l'idea è che questo digitale è andato talmente avanti che non puoi più ragionare. L'approccio che ho avuto io alla pornografia c'era, non è che non c'era, erano dei giornalini che trovavi per terra, ma non era un telefono che avevo in mano.
0: Non solo, ma adesso dobbiamo pensare che l'approccio alla pornografia è un approccio che può essere molto, molto diverso, perché è possibile che tu acceda a dei siti dove è contenuto materiale professionale, no? Forse la pornografia di cui hai fruito tu quando eri giovane, certo. No? Quindi adulti consenzienti, eccetera. Ma è anche possibile che, non andando sui siti, ma utilizzando i gruppi di messaggistica, tu sia inserito in materiale che invece viene condiviso e che è rubato, e che è, diciamo, un revenge porn in gruppi dove si fa circolare, e magari è mischiato con altro materiale illegale, fra cui anche quello pedopornografico, o magari anche quello di violenze, di uccisioni. Cioè, abbiamo avuto diverse operazioni che hanno riguardato questi gruppi dove girava di tutto, era roba pesantissima, tra cui anche roba sessuale e che era fruita da minorenni.
2: E questo è un mondo digitale nuovo al quale probabilmente non eravamo abituati, esatto. Ma ci si deve per forza fermare e dire: ragazzi, è così, cioè la diga si è rotta,
0: esatto.
2: Siamo passati.
0: E quindi però
2: parte.
0: Questo può essere un elemento, no? Dice, allora come ci proteggiamo, cioè come posso proteggere mio figlio da questo? Anche parlandone e dicendo: fai attenzione quando ti aggiungono in un gruppo a quello che gira, se vedi cose sbagliate esci e segnalalo. Perché non rendiamo un buon servizio ai nostri figli. Se come dire, non parliamo di cose. Ci sta che potrebbero essere curiosi e che se lo vadano a cercare, ma voglio dire.
1: Lascio la sede della Polizia Postale di Roma con molte delle risposte che cercavo e con una consapevolezza ulteriore. Siamo noi i primi responsabili della salvaguardia del nostro corpo digitale. Sottovalutare i rischi di una postura errata della nostra identità virtuale è un errore che non deve essere compiuto. Ma il mio viaggio alla ricerca del motore pulsante dell'economia di OnlyFans prosegue.
3: E allora veramente potremmo stare più sartoriali su chi sono gli utenti, quali sono i loro bisogni, chi sono gli autori, quali sono i loro bisogni, quale bisogno vanno a soddisfare.
1: Un viaggio che prosegue proprio da dove lo stiamo lasciando. Se abbiamo certificato che una educazione digitale è urgente e necessaria, possiamo dire lo stesso anche dell'educazione sessuale?
3: E allora, non farla a scuola significa anche non farla per questi genitori, l'educazione sessuale. Quindi sono fortemente convinta che serva.
1: Comprami è un podcast di Daniele Vaschi scritto con Andrea Franceschi, prodotto dal Sole 24 Ore. Musiche originali e sound design Andrea Franceschi. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design Director Laura Cattaneo, responsabile di produzione Guido Scotti, coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni. Se vuoi contattarci, l'indirizzo email è comprami@ilsole24ore.com.
4: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 16 agosto. Alta pressione che inizia a indebolirsi. Dopo una mattinata prevalentemente stabile, con cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio l'atmosfera diventerà instabile su Alpi, Prealpi e localmente sulle pianure occidentali, con l'arrivo di temporali e locali grandinate, isolate acquazzoni anche sul resto dei rilievi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
14: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, La sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
16: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
17: Genova è una città che favorisce la creatività.

0: perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare. E questo in realtà è una grandissimissima fortuna. C'è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima. Per me è la città più bella d'Italia.
1: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
2: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese, ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
3: Strade in diretta.
4: Buonasera, sulla superstrada Milano-Lecco si viaggia in colonna in direzione Milano all'altezza di Bosisio a causa di un incidente. Per traffico intenso in direzione della Francia, all'imbocco italiano del traforo del Monte Bianco permangono attese di circa 15 minuti in ulteriore diminuzione. Infine ricordiamo che termina alle 22 il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, divieto che sarà nuovamente in vigore nella giornata di domani dalle 7 alle 22. Per oggi è tutto, Strade in diretta torna domattina alle 6.45. Buona serata e buon viaggio.
3: I podcast originali di 24 ore podcast. Radio 24 e il Sole 24 ore presentano La gita, storia di un esodo. Capitolo 3. La scelta. Mia madre si chiama Alida, un nome insolito anche il suo. È nata nel giugno del 41. L'Italia era in guerra da un anno. Tutti i ricordi della sua prima infanzia sono in qualche modo legati alla guerra.
5: Il mio primo ricordo è mio padre mi teneva in braccio e vedevamo i razzi che lanciavano durante la guerra. Insomma, eravamo in Friuli, eravamo a casa di un certo signor Totis che aveva una grossa villa e ci aveva ospitati durante il periodo della guerra, però era già verso il 45 questo, fine guerra, e mi teneva in braccio, e siccome io avevo molta paura di questi rumori, di queste cose, lui mi diceva no, guarda che bello, mi diceva che erano fuochi artificiali.
3: Perché eravate in Friuli?
6: Perché la casa era stata bombardata e quindi non esisteva più. Mia mamma è riuscita a salvare due casse, una con la biancheria e una con i regali di nozze. Era rimasto soltanto queste due casse, tutto il resto è andato perduto. Pola è stata bombardata tutti i giorni per tutto il periodo della guerra, perché era un porto militare e quindi era presa di mira tutti i giorni. E tutti i giorni mia mamma correva al rifugio. I rifugi erano tutta roccia, perché quella era la zona carsica, no? Il rifugio io lo ricordo perfettamente. Si scendeva in discesa, si andava in queste gallerie tutte di pietra, e c'erano dei sedili scavati sulla pietra in modo che le persone potessero sedersi sui bordi, così. E c'era una luce sottile e la gente correva dentro e aspettava lì che finisse l'allarme, e poi riuscivano. Era una vita a metà, perché no, non potevi mai stare tranquilla appena sentivi l'allarme. Poi alla fine molte persone sentivano l'allarme e non andavano neanche più in rifugio, sai, si crea una situazione di assuefazione anche a questo, e di dire vabbè, vediamo che succede. Invece mia mamma no, mi prendeva e correva. Appena l'allarme partiva lei mi acchiappava e correva in rifugio.
3: E lì dentro l'atmosfera com'era?
6: C'era una luce fioca e le pareti dietro questi sedili scavati, erano umidissime, mi ricordo, colavano. La gente che stava lì aspettava, chiacchierava, cercava di farsi coraggio, ma io ero troppo piccola per capire il senso di tutto questo. Avevo 2 anni, 3 anni. Mia mamma mi raccontava che nel corridoio della casa di mia nonna c'era una cassapanca e io avevo la bambola. A un certo punto facevo il verso dell'allarme, no? Così, e correvo con la bambola e mi nascondevo dietro la cassapanca. Quindi significa che era una cosa pesante, perché una bambina giocasse all'allarme, insomma,
3: era entrata nella fantasia di gioco.
6: Era entrata nella fantasia di gioco, però anche di paura, perché lei si nascondeva e proteggeva la sua bambola, perché vedeva quello che faceva mia mamma con lei, capisci?
3: E così siete finiti in Friuli, di nuovo sfollati.
7: Eravamo gli eterni sfollati, no? Naturalmente, perché a Pola era un momento difficilissimo e quindi siamo sfollati lì, tutti quanti, divisi in casa di contadini.
5: In Friuli, a Faugnacco, avevamo una stanza sopra un'osteria ed era sotto Natale e il mio primo albero di Natale. Ricordo che era questo ramo di pino, ma la cosa bella è che dormivamo in un lettone grande e io in mezzo a loro. Ero piccolina, avrò avuto 4 anni. E quello è stato il mio primo albero di Natale. E mi ricordo che mi dicevano: aspetta, aspetta, che adesso viene Gesù Bambino a portare l'albero di Natale. Per cui io mi sono nascosta sotto le coperte. E mio padre aveva quest'albero pronto fuori con i mandarini, con le noci incartate con la carta stagnola e le candeline di cera. E quindi lui ha portato in camera questo ramo di pino e ha acceso le candeline e mia mamma mi teneva sotto le coperte, quindi si sentivano questi frusci e mia mamma dice: ecco, vedi, adesso Gesù Bambino sta portando questo albero per te. Poi improvvisamente io sono uscita dalle coperte e ho visto quest'albero illuminato. È stata un'emozione grandissima, io me lo ricordo ancora e provo la stessa emozione.
3: Quelli erano giorni pericolosi. La guerra era finita per l'Italia l'8 settembre del 43 con la firma dell'armistizio, ma in realtà ne era appena iniziata un'altra. Gli antichi alleati tedeschi erano ora nemici. E poi italiani contro italiani, jugoslavi contro italiani, senza più far differenza tra militari e civili. Dopo l'8 settembre, la situazione a Pola in tutta l'Istria era drammatica. Prima, in quanto porto militare, era stata bersagliata dai bombardieri americani, ma dopo le cose erano peggiorate. Le truppe naziste erano diventate esercito di occupazione. A Pola i tedeschi assumono il controllo. Il comando delle SS ordina l'arresto e la deportazione di tutti i militari italiani che non accettino di arruolarsi nella Repubblica Sociale. Mio nonno, tornato dall'Africa dove aveva partecipato alla disastrosa ritirata da Tripoli, era stato assegnato prima a Roma, poi a Pescara e infine di nuovo a Pola, in quei caotici giorni in cui tutto l'apparato militare italiano stava implodendo. Poi, dal suo foglio matricolare, non risulta più nulla fino al 45, quando fu congedato alla fine della chiamata. Di quei 2 anni non ha mai raccontato nulla e non ha conservato nessun documento. Ma fra le sue cose ho trovato 2 mostrine della Repubblica Sociale. In quei mesi di tutti contro tutti, chi ci va di mezzo sono i civili. Gente che aveva già vissuto sulla pelle i tormenti della guerra è costretta a una condizione di perenne terrore. Mentre i tedeschi si rafforzano nelle città Pola, Fiume, Trieste, i partigiani jugoslavi si prendono l'entroterra e danno il via alla prima rappresaglia contro gli italiani, in cui centinaia di civili vengono passati per le armi. Ovunque regna la confusione.
6: Ero per strada con mio padre e c'era molta confusione e c'erano le moto che saltavano sui marciapiedi per mandar via la gente. Mio padre mi ha preso in braccio e siamo scappati via. Questa è una scena che mi ricordo perfettamente.
3: A Pola non c'erano gli jugoslavi, ma c'erano i tedeschi. Che ti ricordi di quei giorni?
6: Mia mamma mi raccontava che una volta era a passeggio ai giardini era occupata dai tedeschi, dai fascisti, no? E io ero piccolina, avrò avuto 3 anni forse,

0: Camminavo avanti a lei, così un po' barcollando, e davanti a noi era arrivata una coppia di ufficiali tedeschi che quando mi hanno vista, uno ha cominciato a ridere, a scherzare, mi ha presa in braccio e mi ha tirato in alto. Mia mamma stava morendo di crepacuore dalla paura. Invece questo poveretto probabilmente avrà visto una sua figlia. Mi ha coccolato per un po' e poi mi ha rimesso in braccio a mia mamma.
1: Ma il clima diventa ogni giorno più pesante. Ai primi di ottobre l'intera Istria è dichiarata suolo tedesco. Le truppe naziste avanzano nell'entroterra, casa per casa, combattendo contro i partigiani e fucilando chiunque sia sospettato di collaborazionismo. Sono i giorni in cui la famiglia di mia madre scappa in Friuli.
2: Chiapola era una gran baraonda con i partigiani slavi e ancora i fascisti che giravano con le foibe e compagnia bella. Ecco perché siamo andati via da Pola, perché c'era questo disastro.
1: Con la fine della guerra le cose precipitano. Le truppe di Tito occupano l'Istria e scatenano rappresaglie in tutto il territorio. Inizia la caccia ai soldati italiani, tedeschi, repubblichini, carabinieri, poliziotti, finanzieri, ma anche semplici civili, vittime di vendette personali. I commissari politici jugoslavi stilano le liste e migliaia di persone vengono catturate, giustiziate e fatte sparire nelle foibe. Cavità naturali profonde, decine di metri che si aprono nel terreno e che sono tipiche di quelle regioni. Il numero esatto degli infoibati è tuttora sconosciuto.
0: Il periodo delle foibe, quei 45 giorni terribili. Gli alleati ci hanno lasciato in mano a questi che erano scesi in città. E questo è stato il periodo peggiore.
1: Per 45 giorni, dal 1 maggio al 15 giugno del 45, l'Istria resta in mano alle truppe regolari e irregolari jugoslave che hanno tempo e modo di compiere le loro rappresaglie. Poi entra in vigore il Trattato di Belgrado e i territori vengono divisi in zona A, che comprende Trieste, Pola, Gorizia, sotto il controllo degli alleati, e zona B, con il resto della regione sotto il controllo jugoslavo. Gli eccidi, almeno nella zona gestita dagli angloamericani, si fermano. Ma è un equilibrio sottile.
0: Era un'atmosfera molto pesante, molto, molto. Gli slavi hanno cominciato a buttare giù le scritte italiane, a cambiare le, insomma, è stato molto, molto brutto.
1: Inizia un periodo incerto che dura quasi 2 anni. È chiaro che la Jugoslavia rivendica Istria, Dalmazia e Trieste e che l'Italia, paese sconfitto, non ha carte da giocarsi sul tavolo della diplomazia. Per mesi si susseguono le voci, ma è ormai chiaro che il destino di quelle terre è segnato. Da qui a prendere la decisione di partire, però ce ne corre. È la loro terra, sono le loro case, l'Italia è distante e rappresenta una grande incertezza. Forse, qualcuno pensa, esiste ancora la possibilità di restare. Ma poi c'è stata Vergarolla.
0: Mi ricordo che partivano dall'ospedale queste bare di bambini, di cose. Ne ho un ricordo confuso, ma mi è rimasta questa impressione.
1: È il 18 agosto del 46 e sulla spiaggia di Vergarolla, a est della città, si tengono le gare di nuoto per la Coppa Scarioni, tenute dalla società canottieri Pietas Iulia. Sono una tradizione per la città e servono, in un momento come quello, anche a mantenere vivo il legame con l'Italia. In centinaia si radunano sulla spiaggia per assistere alle gare.
0: Quel giorno c'era una manifestazione in mare di gare che chiamava molta gente in spiaggia. Era una spiaggia bellissima con la pineta dietro, sai che andava fino giù alla spiaggia. E mia mamma mi affidò, mia zia Laura, per andare a questa manifestazione, poi per stare in spiaggia, perché c'erano tutte famiglie, bambini e tutto.
1: Se non che un cugino di mia madre, Remo, non era andato con loro, ma si era avviato da solo in bici. Si sarebbero incontrati sulla strada per andare insieme alla spiaggia, solo che passa il tempo e il ragazzo non arriva.
0: Tardava e quindi noi l'aspettavamo lì in questo bivio. A un certo punto abbiamo sentito un boato spaventoso che si è sentito fino a Pola, sono partiti i vetri, insomma una cosa spaventosa.
1: il boato arriva fino in città, talmente forte da mandare in pezzi le finestre

0: a centinaia di metri di distanza e arriva dalla spiaggia. Proprio ai bordi della spiaggia erano accatastate 9 tonnellate di esplosivo, bombe antisommergibili tedesche, mine navali, testate di siluri, tritolo, tutte prede belliche che erano state, secondo le successive inchieste, messe in sicurezza ed erano lì sulla spiaggia in attesa di essere stoccate. La gente era abituata a vedere quegli ordigni già da prima della guerra e non ne aveva paura. Ci sono foto di mio nonno, ad esempio, accanto a delle gigantesche mine mentre coi barchini si occupava di spostarle. A Vergarolla le mine non erano né recintate né sorvegliate perché erano ritenute non pericolose.
1: Erano delle mine che stavano, lo sai, che erano state sminate tutto quanto, addirittura ci mettevano i costumini da bagno
0: sulle mine.
1: Sulle mine, perché andavano al mare. È stata una cosa veramente sconvolgente.
0: L'esplosione fu spaventosa. 9 tonnellate di tritolo spazzarono via quelli che stavano sulla spiaggia.
1: Molte centinaia di persone in quel modo orrendo, a brandelli, sugli alberi c'erano i...
0: I numeri ufficiali parlarono di 120 cadaveri, di cui solo 65 identificati. Un terzo erano bambini. Non furono mai trovati i colpevoli, ma una successiva inchiesta inglese stabilì che gli esplosivi erano stati messi in sicurezza e che qualcuno, prima dello scoppio, aveva visto del fumo blu in corrispondenza delle mine. Secondo questa inchiesta, sarebbero potute esplodere solo intenzionalmente. Ripeto, non ci furono sentenze né colpevoli, ma tutti ci lessero un chiaro avvertimento.
1: Quello è stato il segnale, è stato un avviso gravissimo. E lì sono scampata io e mio zio Valerio, mia zia Laura, Remo.
0: Salvi per il ritardo del cugino Remo che si era fermato lungo la strada, ma con un terrore addosso difficile da raccontare.
1: I miei genitori sapevano che andavamo lì e quindi quando è venuto fuori che l'esplosione era di Vergarolla, ti puoi immaginare, finché noi non siamo arrivati a casa, loro erano impazziti dalla paura.
0: La strage di Vergarolla fu il segnale.
1: La strage di Vergarolla è stata proprio il segnale per scappare, per andarcene.
0: Il 10 febbraio del 47, con gli accordi di Parigi, Istria e Dalmazia sono cedute dall'Italia alla Jugoslavia. La scelta per gli italiani a quel punto è restare e diventare cittadini jugoslavi o andare via. Una scelta che nel loro caso era già stata fatta da mesi.
1: È stata unanime da parte delle nostre famiglie, anche dei miei zii e di tutti quanti noi di Nelli. È perché non era possibile vivere in quel modo, non era accettabile. Spariva tutto quello che di italiano c'era in noi, spariva tutto. Per esempio un cugino di mio padre, lui è rimasto. Perché Tito aveva promesso grandi cose per questa gente e invece hanno sofferto moltissimo. Noi abbiamo sofferto in Italia, ma loro forse un po' di più.
0: La Gita, storia di un esodo, è un podcast ideato e scritto da Alessandro Casale. È una produzione Radio 24 e Claxon Media. Musiche su licenza Artlist. Se hai commenti o storie da condividere, scrivi alla gita@radio24.it. Sui social di Radio 24 e sul canale Telegram La Gita e il Podcast trovi foto e documenti storici con i volti e i luoghi di questa storia.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
5: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Perché?
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
6: Perché?
8: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Le 22.
10: GR 24. Il sole 24 ore.
6: Terremoto in Indonesia, 500 italiani nell'isola di Flores, tra loro al momento non risultano vittime. Il Papa all'Angelus, ci sia consolazione in Terra Santa, Ucraina e Russia. Agli europei di nuoto, doppietta azzurra, Martinenghi, Cerasuolo nei 50 rana. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. La Farnesina rende noto che attraverso l'unità di crisi e in stretto raccordo con l'ambasciata d'Italia a Giacarta segue costantemente l'evoluzione della situazione in Indonesia dopo le violente scosse di terremoto che hanno colpito il paese provocando vittime e ingenti danni, in particolare nell'isola di Flores. I cittadini italiani presenti in Indonesia, si spiega, sono circa 5.000, tra questi circa 500 si trovano nell'isola di Flores, l'area maggiormente colpita dal sisma. Al momento, viene comunicato, non risultano cittadini italiani tra le vittime. Papa Leone durante l'Angelus ha rivolto un pensiero ai popoli che soffrono per la guerra. Leone ha pregato Maria per quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria, ha detto Leone. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio. Penso ai cristiani che soffrono discriminazione o addirittura persecuzione. Lo sport. Agli europei di nuoto a Parigi sono arrivati oggi una medaglia d'oro, due argenti e un bronzo. Oro per Nicolò Martinenghi e argento per Simone Cerasuolo nei 50 rana, argento per Anita Gastaldi nei 200 misti, bronzo per Sara Curtis nei 50 stile libero, seconda medaglia dopo l'oro nei 50 dorso e ancora un secondo bronzo dopo quello nei 100 stile libero. Sentiamola ai microfoni Rai.
11: È bello ed è speciale condividere allenamenti, momenti con atlete veramente di un calibro assurdo, e veramente pensare che comunque dopo una gara Sara Siostro mi faccia complimenti, mi dica bella gara, o che comunque scherzavano comunque dietro prima di salire sul podio dicendo che sono di un'altra generazione, che ho una carriera, una vita davanti, è una sensazione bellissima, quindi sono molto felice. Io sono fierissima di indossare questa divisa, di portare in alto il tricolore, e grazie a tutti.
6: Record italiano, ma solo quarto posto per Alberto Razzetti nei 200 farfalla. Qualificate per le finali Benedetta Pilato nei 50 rana e Paola Borrelli nei 200 farfalla e Alberto Razzetti nei 200 misti. Record del mondo per il 19enne tedesco Johannes Liebmann nei 1500 stile libero sotto il muro dei 14:30. E ancora medaglie azzurre per agli europei di atletica Birmingham. Sofia Fiorini ha vinto l'oro nella maratona femminile di marcia. La 22enne toscana ha realizzato il nuovo record del mondo, arrivando addirittura a doppiare negli ultimi chilometri quasi tutte le sue avversarie. Oro anche per Massimo Stano. Ed è tutto, prossimo GR 24 alle 23.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
2: Radio 24 presenta Don't Tell My Mom. Lo story show di Matteo Caccia diventa podcast.

0: altro giornale, che è il Corriere della Sera, e ci racconta una storia che parla proprio del ritorno a casa, a Napoli, a vivere con la madre. Partiamo da lei, Alessandra Nardini, e poi Elisa Piedi, Federico Bernocchi, appunto, e Simone Tolomelli.
1: Buonasera, allora oggi vi racconto la storia di un'ossessione. Un'ossessione nata in un periodo molto buio della mia vita, in cui dopo quasi un anno di disoccupazione, appunto, sono obbligata a lasciare la mia casa in affitto a Napoli, quartieri spagnoli, per tornare a vivere da mia madre. Questa cosa avveniva un anno fa, quindi vi lascio immaginare la gioia e lo slancio con cui avveniva questa cosa. Ma non so se avete presente quando la vostra vita va in pezzi completamente. Ognuno di noi ha bisogno di attaccarsi a un'idea che lo tenga in vita, ok? Per me, di solito è una cazzata. Per me quell'idea era il ragazzo che lavorava nell'alimentari sotto casa. Faceva il garzone. No, è così, ve lo giuro. Quindi l'ultima settimana che io passo in quella casa, decido che assolutamente deve succedere qualcosa con lui. Quindi mi metto d'impegno e applico quella che io chiamo la tattica. La tattica significa che io tutte le settimane, per 7 giorni, più volte al giorno, vado a fare la spesa. Io non ho mai comprato nulla in 2 anni e mezzo lì dentro perché era molto caro. Quella settimana ho alzato il PIL del paese. Ok? Facendo una spesa ridicola, tipo un giorno ho comprato per 4 volte il bricchetto del latte da 0,5 litro. Ok? Però le nostre interazioni, io questa persona non ci conoscevamo, ok? Però le nostre interazioni sì, crescono, però non si arriva. Devo attuare un'altra tattica e qui entriamo nel penale, ok? Quindi pedinamento, appostamento e aspetto che lui sia da solo a chiudere il locale una sera, praticamente sono un femminicida, e zacchete, passo casualmente di là e cominciamo a parlare, quindi criticatemi, ma insomma la tattica funziona molto bene. Parliamo tantissimo, lui si chiama Mario non è il suo vero nome perché Mario è bulgaro, però non mi dirà mai il suo vero nome, quindi ci teniamo buono Mario. E parliamo tantissimo, lui mi racconta la sua storia, lui mi dice che insomma come arriva in Italia, una storia molto dura, di grande coraggio. Pensate quando subito dopo questa storia mi chiede dove mi sto trasferendo così triste e io devo rispondere al Vomero, che è un quartiere bene di Napoli, quindi capite che... Però la distanza siderale dei nostri mondi non mi fa desistere, io credo tantissimo in questa storia. Per cui, prima di salutarlo, gli do un pizzino che mi ero preparata da casa col mio numero sopra. Forte, tosta, indipendente, ma anche romantica. Grazie, grazie. Comunque, lui contentissimo prende questo, quindi posso chiamare? No, Mario, giocati, certo, chiamami. E penso, è fatta, mo. Penso pure quando ti capita a Mario, non è fatta perché Mario non mi chiamerà in quei giorni. Però siamo a marzo dell'anno scorso, facciamo un salto in avanti, fino a fine maggio del 2025. Qualcuno a Milano ricorderà cosa è successo fine maggio, ve lo dico io, abbiamo vinto lo scudetto. Spiace per voi. E comunque, festa del Napoli, festa scudetto, 2:30 di notte. Ero con i miei amici, qualcuno è anche presente qui stasera, può assicurare che è tutto vero. E mi arriva una telefonata. È Mario. Mario ci ha messo 2 mesi, ma ci mette 2 minuti e mezzo a presentarsi di fronte a me. È inspiegabile con tutto quel casino che c'era, eravamo tutti vestiti uguali ovviamente con le magliette del Napoli, ma Mario mi prende, non era mai successo niente tra di noi, Mario mi prende per mano e mi porta sul lungomare. Che uomo. Io saluto i miei amici, ciao, io vado con Mario il salumiere, scompaio all'orizzonte, ma tanto il Napoli aveva vinto quindi eravamo tutti felici. E passiamo una serata bellissima, noi sembravamo dei fidanzati sedicenni, cioè proprio innamorati, e parte un primo bacio molto innocente, un altro meno innocente, perché Mario mi fa molto velocemente delle richieste esplicite, però richieste a cui io devo dire di no, non per questioni etico-morali, ma perché c'era un impedimento fisico. Che imbarazzo.

0: la mia vagina. E io 3 mesi prima avevo fatto un intervento proprio lì, quindi non era proprio cosa di interazioni con il genere maschile, per cui devo dire di no. Penso pure, Mario, una settimana a comprare il latte, manco avessi 12 figli a casa. Ma vabbè, è il tempismo a volte. Però questo non ci impedisce di avere la nostra serata romanticissima. Non dimenticate il setting, ok? Festa. Scudetto, il Napoli vince di nuovo, è così. E Frontemare, Castel dell'Ovo, noi un po' infrattati con le magliette del Napoli. Mario tra l'altro parla, ha imparato un napoletano però con un forte accento dell'est che purtroppo non so imitare, ma è molto divertente. E parliamo tantissimo, parliamo delle nostre vite. A un certo punto mi sono ritrovata a parlare della nonna di Mario, cioè per farvi capire. Però si fanno le 4:30, qui non si cantano messe. Ho detto, guarda Mario, a un certo punto voglio andare a dormire, ero stanca. E Mario lì caccia il pezzo da 90, che non è quello che state pensando, cioè quasi. E per convincere dice, guarda, voi ricordate dove lavorava Mario, no? La salumeria. Cioè, senti, ma perché non ce ne andiamo adesso io e te in salumeria? Io non sapevo di avere un sogno così grande. E la voce della mia ginecologa fa no, no, no. E quindi dico, un filo di voce, dico no, no. Allora dico, senti, facciamo una bella cosa. Respira profondamente, adesso noi ce ne andiamo, ognuno per la sua via. E ci risentiamo tra qualche mese, non lo so, insomma, vediamo come fare. Intanto pensavo al sogno, cioè il scudetto del Napoli in salumeria con Mario con le magliette del Napoli, cioè un film di Sorrentino praticamente. E niente, però devo dire di no. Ci incamminiamo e Mario mi dice una cosa che ancora mi chiedo perché. Però mi dice, vabbè, forse per convincere, non lo so, dice... Senti, io forse me ne vado comunque in salumeria perché nessuno a casa si accorgerebbe della mia assenza, che è una frase strana da dire comunque. E io dico, ma perché? Con chi vivi? Con chi siete? Penso, no, povero Mario vivrà con un sacco di coinquilini a 35 anni, come se io non vivessi. Cioè, io stavo nella casa di mia madre, comunque. Mario stava messo meglio di me. E mi fa, no, no, no, non vivo con i coinquilini, siamo in 5. Siamo io, il cane, il gatto, mia figlia, ah, e testuale, e mia moglie. Dico, guarda, non è arrivata l'ultima parola, bene, ci deve essere un problema di traduzione, forse volevi dire moglie. E io dico, no, ma non siamo davvero sposati, non mi interessa il vincolo legale, Mario, cioè, nel senso... Però poi mi concentro su un dettaglio e dico, no, guarda, questa storia è inventata, palesemente. Lui dice, dimmi di più. Perché tu, quando stavamo sul lungomare, mi hai raccontato che avevi avuto un figlio maschio a 19 anni in Bulgaria e che ti eri anche pentito di essere stato un padre assente. Quindi questa storia non me la racconti. L'hai detta per far ridere, forse. Non è vera. Mario, incredulo alla mia negazione della realtà, e anche perché, cioè, chi per portare a letto una persona si inventerebbe di avere una famiglia a casa? Beh, e fa la seconda cosa più iconica che poteva fare quella sera, e cioè si alza la maglietta rigorosamente del Napoli e su questo bicipite enorme, enorme, un altrettanto enorme tatuaggio di una bambina che mi fissa, Samira, di 6 anni. Quindi io vi prego, questa storia mia madre non la deve sapere, ma soprattutto mia madre non deve sapere che nonostante quest'ultima conversazione avuta con Mario, l'unico motivo per cui non sono andata in salumeria durante lo scudetto del Napoli con Mario, con le magliette del Napoli, è solo per colpa della mia vagina. Grazie.
1: Primavera del 1988, stazione centrale di Milano, corro, sono le 7, devo prendere il treno, il treno parte al binario 18, Io lo devo prendere assolutamente, corro. Mi supera un altro passeggero, anche lui va verso il binario 18, vedo il treno, corro, è una strada che ho già fatto, prendo il treno, salgo e sono contenta perché quel giorno io davo il mio ultimo esame in università, per cui perdere il treno sarebbe stato veramente un problema. Ma a prendere i treni in corsa un po' sono abituata perché la mia vita è un po' frenetica. Ho 33 anni, una figlia di 11, sono sposata, faccio la maestra e mi sto laureando. Salgo sul treno e sono riuscita a superare la prima carrozza e sono salita dove è salito anche l'altro passeggero, per cui insieme saliamo, fischia il capostazione il treno e il treno parte. Cerco un posto perché devo ripassare, ho l'esame, l'ultimo esame, devo ripassare. Tutto pieno il treno, faccio una carrozza, faccio un'altra carrozza e sono sempre seguita dal passeggero che è salito insieme a me. Quando arrivo alla terza carrozza mi fermo perché in fondo c'è un ragazzo sulla piazzola, capisco che di posti non ce ne sono, per cui dico alla prima fermata scenderà qualcuno, qualcosa troverò. Di fatto mi fermo a soffermarmi perché il passeggero che ho dietro si è fermato anche lui, per cui lo guardo. Alla mia età, ha una testa di capelli neri neri neri fuori moda, l'occhio molto scuro e un po' mi incuriosisce, però sono le cose che succedono quando si incontra qualcuno che non si conosce. Dopo circa 5 minuti, il treno ormai viaggia, arriva il controllore. Sono in due, uno più anziano, distinto, con una bella divisa grigia, un bell'uomo, e l'altro più giovane. Chiedono il biglietto al ragazzo, poi lo chiedono al passeggero, moro con gli occhi scuri, prendono il suo biglietto e gli dicono: guardi, questo biglietto è per un treno di Monza, questo treno va a Bologna. Lui li guarda, diventa paonazzo e urla: ma io devo andare a trovare mio papà all'ospedale. Loro lo guardano e dicono: questo treno va a Bologna. E lui comincia ad avere quell'atteggiamento proprio irrazionale di chi cerca il freno a mano da tirare, una cosa, fatemi scendere. Loro lo guardano e dicono: guardi, il biglietto è per Monza, lei dovrà acquistare qua da noi il biglietto per Bologna e in più pagherà la multa. A questo punto lui diventa una belva, si attacca alla giacca del controllore più giovane, il controllore più vecchio è impassibile e quando capisce che comincia a esserci la rissa urla: si calmi, ma con un modo così aggressivo che l'altro diventa ancora più aggressivo. Io non so cosa mi è passato per la mente, non sono quelle cose che tu... Mi sono avvicinata al controllore bello, distinto, anziano, gli ho tirato la giacca, l'ho guardato, non ho detto nulla, lui mi ha guardato e ci deve essere stato un passaggio energetico positivo perché ha guardato il passeggero e le ha detto: vediamo cosa si può fare. Si sono calmati tutti e tre e lo hanno portato nell'altra carrozza. Io mi rilasso, guardo il ragazzo, faccio: mamma mia. Lui mi guarda e dico: non vedo l'ora di sedermi, ma ormai sono quasi arrivata perché io scendo a Parma. Lui mi guarda e mi fa: questo treno arriva fino a Bologna, non fa fermate a Parma. Io lo guardo e dico: dov'è il freno a mano? Sono impazzita, dico: ma io devo scendere, è il mio ultimo esame, non posso, facciamo qualcosa. Lui mi guarda, è stato delizioso, mi guarda e mi dice: se lei arriva a Bologna, questo è un intercity, arriverà a Bologna, scenderà, prenderà il treno per Parma, che ce n'è uno ogni 15 minuti, e arriverà in orario. E così è stato. Sulla pensilina del treno avevo di fronte il mio compagno di viaggio che andava a Monza e io sono andata a Parma. Ma il titolo del racconto non è l'ultimo treno, ma è l'ultimo esame, per cui io vado in università. Vado in università, fanno l'appello. Elisabetta Piedi, io rispondo, c'è l'assistente, mi chiama, non lo conosco, non so chi sia. Io di solito penso sempre agli incardinati, no? Quelli che sono i docenti. Questo è un assistente, io mi siedo. l'esame di sociologia.

0: comincio a parlare, lui mi fa le domande previste, io parlo, prima ha compilato, ho preso il mio libretto e io comincio a parlare, parlo e poi mi fa un'altra domanda e io parlo e faccio dei collegamenti e mi sembra di sapere tutto e so tutto e parlo. Lui mi guarda senza muovere un ciglio, senza vedermi, e in quel preciso momento dal suo sguardo io esco dal mio corpo. È una cosa che faccio ogni tanto, io esco da me, mi guardo, non mi riconosco, mi faccio anche un po' pena, ve lo giuro, perché quel parlare dell'ultimo esame, chi ha fatto tanti esami sa cosa vuol dire, ti senti, ma che cazzo stai dicendo? Sempre le stesse cose, sempre la stessa situazione, per cui on, off, non ho più parlato, da un momento all'altro l'ho guardato e non ho più parlato, al che lui si è un po' animato, mi ha guardato e ha detto allora, e io non parlavo, al che lui mi guarda e dice allora, e dico guardi, glielo devo dire, non so più cosa dirle, è l'ultimo esame, continuo a parlare, di che cosa? È come una recita, e lui mi guarda e mi fa senta, vado a fare un giro. Io mi alzo come un robottino, vado a fare un giro e intanto che esco dico ma che cazzo mi è venuto in mente? Ma Renzo a casa che aspettava che io dessi l'ultimo esame, la scuola che diceva ah, finalmente questa ha dato l'ultimo esame. E mi è venuta una sorta di dire mamma mia sei sempre quella roba lì. Torno, lui firma il libretto dello studente che aveva preso il mio posto e mi siedo e dico adesso mi farà la domanda, ripartirà il film, esco dal mio corpo, mi guardo e mi dico che cazzo fa. Lui mi guarda e mi dice mi sono permesso di guardare il suo libretto. E dice lei ha la mia età, 27, so che cosa voleva dire, mi alzo e me ne vado. Negli anni ho continuato a studiare, sono diventata docente universitaria e non dite a mia madre che tutte le volte che qualcuno mi diceva questo sarà il mio ultimo esame, l'esame andava benissimo.
1: Ciao amici, buonasera. Grazie Matteo. Allora, io sì, vivo negli Stati Uniti, però vi racconto questa sera una storia che ha a che fare, spero di non averla raccontata già troppe volte, ma ormai ti ho raccontato tutta la mia vita qua sul palco di Don't Tell My Mom. 2004, sono a Bologna, sto facendo l'università e la mia vita è solo ed esclusivamente la musica. Io penso tutto il giorno e faccio solo robe inerenti alla musica. Sono un DJ in una radio pubblica che è la Radio Città del Capo e fa parte del network di Popolare, e quindi è una radio locale, si sente solo esclusivamente a Bologna, ma io faccio solo quello, cioè vado solo ai concerti, leggo solo riviste di musica, ho amici che fanno concerti a tacchinaggio, fanno solo esclusivamente quello. Io faccio le foto e il mio mondo ruota attorno alla musica, e la musica che io ho scelto è il punk hardcore. Grazie. Amica mia, brava! Io e te, ho il transisti nel punk hardcore, solo ed esclusivamente tipo il martedì sera alle 2 del mattino in uno scantinato umido a vedere i Beyond Description dal Giappone, fanno punk hardcore, io ci sono tutte le sere della mia vita, faccio solo quello. Poi dopodiché esco la sera e parlo con i miei amici di quello. Però lavoro in radio e siccome sono in radio non posso mettere solo la musica che vorrei, metto anche la musica che andava nel 2004, cioè l'indie rock. Ve lo ricordate l'indie rock? I Franz Ferdinand, i Block Party, ci divertivamo nelle discoteche rock. A me faceva cagare quella roba lì, perché io volevo solo esclusivamente ascoltare i J.R. Ewing dalla Norvegia che fanno tipo black metal e punk hardcore. Sono anche esteticamente sempre un babbo come adesso, però tipo un po' aggressivo, cioè nel senso sono comunque vestito un po' aggressivo, con le spille, mi taglio i capelli da solo con la cresta, faccio quelle robe lì, capisco? In radio invece faccio una trasmissione che si sente solo a Bologna, con la mia amica Elisa Gracci, che ascoltate ancora oggi su Radio Popolare. Elisa, siccome è molto brava, è quella che mi ha insegnato un po' come si sta in onda, fa una trasmissione anche in nazionale. Ora vi spiego brevissimamente questa roba. Io lavoro in una radio locale che fa parte di una rete nazionale. Quindi per me il sogno massimo della vita è andare in nazionale, farmi sentire non solo a Bologna, tentando di raggiungere le persone che vorrei limonare, ma anche fuori dai confini di Bologna. Limonare in tutta Italia sarebbe il massimo della vita. Elisa quindi fa Pacianca, la trasmissione Pacianca su Radio Popolare, e ha un'intervista. Non so se vi ricordate, 2004, Devendra Banhart. Ve lo ricordate Devendra Banhart? Devendra Banhart, per chi non lo conoscesse, è un fottuto fricchettone maledetto, con i capelli lunghi, a torso nudo, con la chitarra. Che... Lui fa quella roba lì. Io lo odio profondamente, lo odio profondamente. Però è tipo il caso dell'anno. Poi, tra l'altro, da questa parentesi inciso, aveva ragione lui, nel senso che poi si è fidanzato con Natalie Portman. Nel frattempo io tentavo di limonare al di fuori dei confini di Budrio, lui... era fidanzato con un'altra riborba. Ma detto questo, fa un tour con le Cocorosi. Le Cocorosi qualcuno le conosce? Bravi, tu sei, anche tu, beh, a parte tu che sei la mia migliore amica. Due sorelle, una bionda e una mora, un po' come Paolo e Chiara, però nel genere che veniva chiamato all'epoca il dream pop, nella cameretta, suonini simpatici. Per me era l'anticristo quella roba lì. Cioè io volevo... Vabbè, comunque Elisa ha un'intervista che andrà in nazionale su Pacianca con le Cocorosi. E Elisa non c'ha voglia di andare quella sera lì a Verona, all'Interzona, da Bologna. Mi dice, senti, c'hai voglia di andare tu? E io dico, cazzo, ma questa è la mia occasione per farcela nella gara più importante, la gara della vita. E andare a intervistare le Cocorosi all'Interzona di Verona, che aprono per Devendra Banhart. Quindi io mi armo di entusiasmo per un duo che odio fondamentalmente e vado per intervistarle. Voglio, il mio scopo è intervistarle prima del concerto, loro, quindi Cocorosi e Devendra Banhart, e io le voglio intervistare prima del concerto e mi metto d'accordo con il tour manager per farlo prima, per poi tornare indietro e andare a vedere il Dead of Anna Karina di giovedì a Bologna. Arrivo e non si può perché le Cocorosi sono state raggiunte dalla mamma. Niente, io non riesco a intervistare i Cocorosi perché sono lì con... Per cui mi vedo quindi il concerto dei Cocorosi e confermo quello che è la mia impressione, cioè che sono delle negate per la musica, cioè non è possibile vedere una roba di... Vabbè, chiedo subito dopo, vado dal tour manager, adesso ha finito, ha fatto sta rottura di coglione, posso intervistare i Cocorosi? No, adesso le ragazze si devono riposare, le artiste si devono riposare, va bene, ok, lasciamo riposare le artiste. Vedo il concerto di Devendra Banhart, dico, vabbè, questo almeno sarà bravo. Non voglio dirvi niente, a un certo punto ho fatto un pezzo reggae, per cui tipo, cioè io ero costernato proprio da... E finisce questo concerto, io vado, finalmente mi dicono ok, puoi andare nel camerino a intervistare le Cocorosi. Entro e c'è qualcuno, mi indica, tipo facendo ciao Pacio, fratello, lì ci sono le Cocorosi, se vuoi intervistarle, entrare in sintonia con loro. Allora io trovo le due Cocorosi che sono distrutte, hanno suonato l'arpa per 20 minuti, sono a pezzi, distrutte. E sono buttate lì, è il 2004, c'è da poco internet, una delle due ha trovato una connessione ed è felicissima, per cui mi avvicino e dico, dove posso sedermi? Tipo, fai conto loro due, e loro mi dicono, boh, non lo so. Quindi io mi siedo in terra a intervistare le Cocorosi. Già le odio, mio, profondamente. Una mi dice, posso non partecipare all'intervista perché ho scoperto che c'è il wifi.
2: Don't tell my mom. Lo story show di Matteo Caccia diventa podcast. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.

0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Don't Tell My Mom. Lo story show di Matteo Caccia diventa podcast.
1: Che ti devo dire, va bene, non è che voglio insistere per sapere la tua opinione sulla musica, perché non mi sembra il caso, però io devo portare a casa questa intervista, perché il giorno dopo potrà andare in onda in nazionale, per cui io sono molto emozionato. Mi sono preparato delle domande su un libricino in inglese, in lingua che non so all'epoca, e gli faccio queste domande, domande del tipo... Quindi come sarà il prossimo disco? Cioè, avete fatto un disco di merda, come sarà il prossimo? L'ho anche ascoltato oggi, perché comunque cioè, ci tengo un minimo di professionalismo. Mi sembra di aver letto che tu hai fatto tipo delle scuole classiche, immagino pagate dai tuoi, di musica, quindi cosa dobbiamo aspettarci? E loro rispondono a monosillabi, fanno anche le artiste, perché loro sono sulla copertina di Blow Up, disco dell'anno, sono la cosa più importante della musica indie. Noi pensiamo solo a quello tutto il giorno, io dovrei essere emozionato di intervistare le Cocorosi, non me ne fotte meno di niente. Deverna Bannard, che sta per salire sul palco, che è fidanzata con la Mora delle Cocorosi, con la bionda, scusate, arriva, e mentre la Mora controlla il wifi, limona per 20 minuti... L'altra, io sono seduto in terra qua, loro due sono lì, arriva uno dall'alto e limona lei per 20 minuti con io che sono lì, dico, beh, non so, ma che cazzo devo fare? E tipo il limone è proprio di quelli tipo quando hai 20 anni, tipo tantrico, una roba che dico, boh, come faccio a interrompere? Io sono col registratore lì, ho le domande, tipo... Ma quindi il prossimo concerto cosa farete? Ancora con l'arpa o... E non so cosa fare. Quindi, dopo, io ho a disposizione 20 minuti. Le artiste si sono prestate per 20 minuti. Al 15esimo, di cui appunto 12 di limone con Devendra Bannard, che poi saluto tutti dicendo, raga, vado a suonare. Ciao. Io ho detto, va bene, ok, grazie. Tolgo disturbo. Ovviamente non era... presentabile l'intervista, cioè l'intervista non è mai andata in onda, questo chiaramente è stato un affossamento totale della mia carriera, le Cocorosi quindi mi hanno distrutto la carriera, però vi prego di non dire qualora dovessi incontrare mia madre, che tipo io quando dicevo mamma, mollami, voglio fare l'artista a Bologna, intervistare i gruppi e vivere di musica, facevo queste robe qua, tipo intervistavo le Cocorosi. Grazie amici.
2: Bonsoir. Allora, 10 anni fa insieme a mia moglie abbiamo avuto 2 figlie. Abbiamo avuto intorno ai 40 anni e nel decennio precedente non è che eravamo pigri. Ecco, una malattia gigantesca ha colpito la nostra famiglia, di solito si esce morti, noi siamo usciti vivi e quindi siamo stati molto contenti, ma per 10 anni abbiamo sostanzialmente aspettato. Un giorno la ginecologa di mia moglie, vedendo che aveva 39 anni e qualche cosa, disse, beh, se siete desiderosi di prole, signori, tick fucking talk, no? E lei disse anche, facciamo una roba però, leviamo suo marito dall'equazione. Io dissi, in che senso? Qualcuno vuole intercedere? Però al di là di questo, disse una roba più intelligente, disse, vediamo se innanzitutto ci sono dei problemi di fertilità, e quindi facciamo una spermiografia. Ora, spermiografia è un modo aulico di dire a un essere umano adulto di andare a masturbarsi in un bagno dentro un ospedale. Adesso non dirò l'ospedale, lo capirete tra poco. Io quindi mi presento in questo ospedale e ho un bellissimo rapporto con le donne, le mie amiche nella stragrande maggioranza sono soltanto donne, faccio fatica da morire ad avere amici maschi, quindi non era quello il problema. Però per metterti a tuo agio, in quell'ospedale sono tutte donne, e non scherzo, c'era un'operaia con la sigaretta che stava trapanando un muro per mettere una luce al neon. E a un certo punto vado dall'impiegata che mi dice, è qua per la spermiografia? E io volevo rispondere, si fa dell'altro in questo posto? Perché ci sono tappezzato di figurine di spermatozoi in giro per i muri, quindi credo, sono qua per la spermiografia. Mi dice, guardi, non è un problema, riempia questo. E adesso io faccio così e voi vi immaginate un barattolino. Mi ha dato un'anfora da 50 litri, alta così. Io non so cosa pensasse che uscisse da lì, però mi disse alcune cose tipo... Ha fatto sesso negli ultimi 3 giorni? Dico, no, mi avete dato un foglio con su scritto di non farlo. Si è masturbato negli ultimi 3 giorni? Dico, guardi che tecnicamente è la stessa cosa, quindi no, comunque se seguo l'una seguo anche l'altra. Si è lavato? La ringrazio per la fiducia, sì, mi sono lavato. Lei deve chiedere, quindi sì, mi sono lavato. Dice, guardi, allora riempia questo e vada, segua i cartelli. I cartelli sono dei cartelli, effettivamente, sono dei fogli A4 attaccati con lo scotch, ma questa è l'Italia, no? I fogli A4 attaccati con lo scotch, stampati da una stampante col toner esausto, no? un po' tiepidi. E tu vai in giro, segui dei fogli A4 stampati attaccati con lo scotch, c'è sopra uno spermatozoo che sorride, e tu segui più o meno la direzione dello spermatozoo e il suo flusso, vai, ti trovi alla fine dentro quello che è, di fatto è un bagno, c'è anche un water, dovessi fare dell'altro, è lì, chiudo la porta, sarà 1,40 m per 1,40 m, una specie di cubicolo, sono tutte le mattonelle bianche, almeno bianche, sono così, e io resto un po' lì e dico, io in un posto così non credo di essere mai andato, né venuto per diritto di cronaca, e non vi dico che sia stata la più complessa in assoluto, ma una delle seghe più complesse in assoluto della mia vita, e la mettiamo agli atti. Insomma, comunque alla fine in qualche misura riesco, esco e mi crogiolo nell'idea che tutto sommato sto facendo una cosa molto adulta, molto importante, alla fine poi avremo due figlie, quindi va bene, e soprattutto c'è l'anonimato, sei un codice fiscale, vai a trovarti. Quindi io esco con il mio bel barattolino, e mentre esco e cerco di capire cosa farne, sento Simo! Dico, figa, Simo, no? Mi giro e dico, Valentina, sono 32 anni che non ci vediamo. E la mia amica Valentina del mare, che vedo una volta all'anno per qualche settimana, è una biologa che lavora lì, e mi fa la battuta e dice, vai o vieni? E dico, va. Va, adesso vado, e dice, dammi qui, e mi prende il barattolino in mano, e la Valentina, dopo 30 anni che non la vedevo, la prima occasione utile le ho dato 20 millilitri di mio sperma, e morale, Valentina prende il barattolino e mi dice, guarda, vai pure, ci penso io, mi chiama dopo pochi giorni, mi dice, Simone, era tutto bene, in realtà sei fertile, certo, non un donatore. Dico, ma Vale, ma in che senso? Dice, ma guarda, sono un po' pochi. E mi dice, no, comunque non ti preoccupare, però sai, vista anche l'età, sia tua che di tua moglie, se poi volete intraprendere un percorso, eventualmente fammi sapere, perché io qua posso darti una mano. Dico, guarda Valentina, ti faccio sapere, ti ringrazio molto. Passano forse 10 giorni e mia moglie Laura mi dice, sì, ma sono incinta. Dico, ma che figata, dai, bello, sono contento, alla prima, che culo che abbiamo, dico. E mi dice, guarda, adesso oggi pomeriggio ho preso appuntamento dalla ginecologa, tu vai a lavorare, io vado da sola, tanto d'accordo, io vado, mi chiama e mi dice, guarda, tutto bene, che se mi puoi raggiungere, perché sono gemelli. Allora, prima di tutto, Valentina, vaffanculo. Secondo, io sono terrorizzato dal fatto che so che avete capito, e quindi non dite a mia madre, che non sono persuaso, sono convinto al 1000%, che laddove per fare almeno due gemelle, che oggi hanno 10 anni, stupende, due stronzette di Milano, bastano 20 millilitri di sperma, ma probabilmente molto meno, tutto il resto dell'anfora sono abbastanza sicuro che vada a finire nella curatio Dentium Plus. Grazie.
3: Simone Tolomelli. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: I podcast originali di 24 ore podcast.

0: Negli ultimi anni l'estetica è diventato un vero e proprio mercato. Non solo studi medici, ma catene, franchising, investimenti di fondi di private equity. I numeri lo confermano. Secondo i dati più recenti dell'International Society of Aesthetic Plastic Surgery, nel 2024 sono state eseguite oltre 17,4 milioni di procedure chirurgiche e 20,5 milioni di procedure non chirurgiche. Tra il 2020 e il 2024 l'aumento complessivo è stato quindi del 42,5%, con le donne che hanno costituito l'85% dei pazienti. E proprio questa logica industriale tende a produrre un effetto visivo preciso, l'omologazione. Uno dei chirurghi intervistati mi ha raccontato un'esperienza che gli è rimasta impressa. Durante un corso in Romania rimane esterrefatto nel vedere ragazze sotto i 30 anni tutte identiche. Stesso labbro, stesso sguardo, stessi tratti. Un'estetica seriale che nasce dalla diffusione globale delle immagini. Social, influencer, modelli irraggiungibili ma continuamente presenti. Eppure, sul piano tecnico, la chirurgia estetica è cambiata moltissimo. Negli ultimi 20 anni il ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica è cresciuto in modo esponenziale in tutto il mondo. Interventi che un tempo erano considerati eccezionali oggi fanno parte della quotidianità di milioni di persone. C'è chi cerca di correggere qualcosa che lo ha sempre fatto sentire a disagio. Chi vuole recuperare il proprio corpo dopo una gravidanza, una malattia. Chi non accetta il passare degli anni. E poi c'è chi insegue una perfezione irraggiungibile. Sono Silvia Martelli e questo è un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore. Si chiama Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica. Episodio 3. La fabbrica della bellezza. Oggi ci sono tecniche meno invasive che garantiscono risultati superiori. E poi si sono accorciati i tempi di recupero grazie a tutta una serie di sofisticati protocolli preoperatori, intraoperatori e postoperatori che velocizzano molto la guarigione. Non si tratta solo di operare meglio, ma anche di accompagnare di più il paziente in tutte le fasi. E c'è stato un cambiamento significativo anche nel gusto. Se prima il ritocco si vedeva, oggi l'obiettivo è l'opposto. Me lo spiega il chirurgo pluripremiato Francesco Segreto.
1: Anche per quanto riguarda invece il gusto estetico, negli anni fortunatamente, alle nostre latitudini, diciamo in Italia, andiamo verso un gusto estetico molto più naturale. Mentre all'inizio, quando c'è stato questo boom, si notava, no? Chi aveva rifatto qualcosa era molto più palese, erano tecniche un po' più primordiali e gusto estetico un po' meno raffinato. Adesso siamo in un'epoca in cui il ritocco non si deve vedere. C'è un chirurgo americano che usa spesso il termine keep them guessing, lascia che debbano indovinare. Ed è una cosa molto carina, deve essere proprio quello lo spirito che anima il nostro lavoro da quel punto di vista.
0: È proprio questa l'idea che ritorna più spesso. Chi pratica la chirurgia estetica non parla tanto di bisturi e siringhe, quanto di proporzioni e armonia. Perché non esiste una bellezza universale valida per tutti, ma un rapporto tra i tratti, tra naso e mento, tra occhi e zigomi, tra volto e corpo. È lì che interviene la chirurgia estetica, non per trasformare, ma per riequilibrare. E i benefici possono essere potentissimi quando il ritocco riesce.
1: Dopo gli interventi vedo come cambia il modo di sorridere, il modo di porsi, come entrano magari ragazze che entravano timide, che parlavano poco, dopo un anno dall'intervento entrano con il sorriso a 32 denti, con la testa alta, truccate, vestite. E le vedo a volte anche sui social e cominciano magari che dopo le neoplastiche a farsi le foto di profilo, dopo le mastoplastiche si vestono diversamente. È un qualcosa che dà tanto beneficio.
0: Ma se è vero che la chirurgia estetica è una disciplina in costante trasformazione con nuovi farmaci, nuove tecniche e nuove attenzioni, È altrettanto vero che per la maggior parte non si tratta di rivoluzioni radicali, bensì di affinamenti. Il chirurgo e professore Marco Klinger mi racconta che le tecniche degli anni 70 e 80 esistono ancora, ma sono diventate più precise, meno invasive e più controllate.
2: Quindi è aumentata moltissimo la precisione, sono aumentate le richieste delle pazienti in termini di recuperi veloci, cioè non è più pensabile fare l'intervento per cui chi viene operato al naso sia un mese fuori combattimento, non esiste al mondo, chi viene operato al naso immagina di essere assolutamente in circolazione qualche giorno dopo, possibilmente presentabile.
0: Nel tempo i chirurghi hanno imparato a fare più interventi a tempo traumatizzando molto meno i tessuti. Nella stessa sede si possono quindi effettuare più ritocchi che insieme producono un effetto armonico. Il volto non deve cambiare identità, ma migliorare senza dichiararsi. Chi guarda deve percepire un «stai bene», non un «ah, ti sei rifatta».
2: Poi abbiamo imparato a fare tutti questi interventi settoriali, per esempio, non so, a non fare grandi correzioni della faccia in modo da tramutare improvvisamente il tuo aspetto, che uno debba chiederti come ti chiami, chi sei, ma invece a fare tante piccole cose del tipo metti a posto gli occhi, accorcia il naso, ruota la punta verso l'alto e riduci il peso della punta, accorcia magari se vuoi ringiovanire la lunghezza del labbro superiore, dai una piccola tiratina in modo che si veda più la mandibola, negli uomini accedi direttamente al collo e cambia l'angolo del collo in modo che sia più pulito. Ecco, tutte queste cose messe insieme alla fine determinano il fatto che chi ti vede ti dica «Cavolo, ma sai che stai veramente bene, stai proprio bene, eccetera», ma sempre non mettendoti nella difficoltà di doverti in qualche modo ripresentare.
0: Negli ultimi anni la chirurgia estetica ha visto importanti innovazioni anche dal punto di vista dei materiali a disposizione. Oggi ci sono i biomateriali, più sicuri e meglio tollerati dall'organismo, che hanno reso gli interventi più prevedibili e i risultati più naturali. Accanto a queste tecnologie si sono sviluppate anche tecniche che sfruttano risorse del corpo stesso, come il grasso autologo, un tempo considerato uno scarto e oggi invece utilizzato per ricostruzioni, aumenti di volume e rigenerazione dei tessuti. Molti dei chirurghi che ho intervistato hanno insistito proprio sul tema della naturalezza. Un seno, un naso, un volto devono sembrare tuoi. Se si percepisce l'intervento, perdi 50 punti, come dice Klinger. È una logica completamente diversa rispetto agli eccessi del passato. Eppure, mentre gli specialisti parlano di naturalezza e di equilibrio, il contesto culturale spesso spinge nella direzione opposta, verso l'eccesso. Il chirurgo italo-brasiliano Carlo Gasperoni, che vanta quasi 20.000 interventi eseguiti, descrive una deriva estetica. Volti sempre più simili, nasi sempre più sottili, labbra sempre più grandi.
3: Io le chiamo le cugine, no? È tutte uguali.
4: E questa cosa invece dei Foxy Eyes che si sta diffondendo?
3: Quello è un orrore. È un orrore perché per fare questi occhi così un po' più tirati si tagliano questi legamenti qui laterali e si tira un po'. La faccia assume un aspetto cattivo, no? In fondo c'è un'espressione, direi, non so, cinematografica, no? Cattivo stringe gli occhi così, no? Ma è quello che succede chirurgicamente, per cui una persona assume un aspetto cattivo e se va bene, se va male invece non riesce più neanche a guardare bene i piedi, deve chinare la testa per guardare i piedi, e quindi è una cosa assolutamente contro natura. Ecco, il limite del chirurgo plastico dovrebbe essere il corpo umano, quello che è sul serio, non quello che diventa poi un alieno, no? Un alieno perché non è più il corpo giusto.
0: Ma questa deriva non è solo teorica, anzi, si è vista in modo molto concreto in un ambito specifico, quello dei filler. Diversi chirurghi mi hanno spiegato che negli ultimi 10 anni se ne è fatto un vero abuso. Si cercava di ottenere con iniezioni ripetute ed eccessive ciò che dovrebbe fare la chirurgia, sollevare, tirare, correggere. Il risultato sono stati volti pieni, gonfi, innaturali e oggi molto diffusi. Il punto più interessante è psicologico, perché mi hanno spiegato che l'occhio si abitua. Dopo un intervento, il nuovo diventa normale. e quindi si desidera ancora di più. È un meccanismo potenzialmente infinito, un'iniezione dietro l'altra. Ed è qui che entra in gioco la responsabilità del medico, non solo tecnica, ma etica. Saper dire di no, saper fermare, saper rimandare. Ultimamente, però, qualcosa sembra cambiare.

0: almeno per quanto riguarda il filler. Si parla infatti di deflazione, meno riempimento, più selettività. Crescono invece altri trattamenti come la tossina botulinica e viene nuovamente dato maggior spazio alla chirurgia. Il cambio di rotta continua però a scontrarsi con il modo in cui questi trattamenti vengono visti. E qui emerge un altro nodo critico, il giudizio degli altri. La chirurgia estetica è forse una delle poche pratiche mediche in cui il risultato non è solo funzionale, ma profondamente sociale. I social media fissano standard impliciti e stabiliscono cosa è accettabile o desiderabile. Così, accanto al desiderio di migliorarsi, cresce anche la paura di sbagliare, di finire tra quei volti che si notano troppo o per i motivi sbagliati. Una paura, mi racconta Gasperoni, sempre più diffusa tra i pazienti.
1: Adesso io faccio molti visi, diciamo così, e vengono e hanno paura, hanno una gran paura, non dell'intervento in sé, hanno paura di venire sfigurate. Venire sfigurate perché in giro si vedono tante cose orribili. Allora, da un certo punto di vista, dice, i lifting vengono brutti, già, capito? In giro se ne vedono tante di cose orrende. Le cose eleganti si possono fare.
0: Questa paura dice molto nel momento che sta attraversando la chirurgia estetica. Non è solo una questione medica, ma culturale. Le persone non temono tanto l'intervento in sé, quanto il risultato sociale di quell'intervento. E quindi il punto non è più semplicemente cambiare, ma cambiare nel modo giusto. Senza essere scoperti e senza essere giudicati. Lo racconta bene la dottoressa Camilla Forlin. Molte pazienti arrivano chiedendo esplicitamente che non si veda, a volte addirittura pregando di non far comparire il trattamento in fattura per non doverlo giustificare al partner, come se fosse qualcosa da nascondere. Eppure allo stesso tempo cresce una nuova apertura anche tra gli uomini che si avvicinano sempre più a questi trattamenti.
2: Purtroppo la medicina estetica è vista ancora come una branca della medicina di cui vergognarsi, ok? Magari non raccontare al marito che si va a fare la biostimolazione, che si è deciso di fare un Botox per prendersi cura di sé. E quindi mi dicono, mi raccomando dottoressa, che non si veda. Ovviamente noi mettiamo sempre le mani avanti, perché lavorando per il 90% con gli aghi, qualche piccolo livido, anche in particolari categorie di pazienti che prendono farmaci, ad esempio anticoagulanti, è abbastanza frequente. Io cerco sempre di far capire alla paziente che ovviamente non sono dei trattamenti di cui vergognarsi. Ovvio che mi è successo spesso alcune pazienti che mi dicessero dottoressa, nella fattura non mi scriva trattamento di medicina estetica. Io ovviamente mi sono assolutamente rifiutata, ho spiegato anche la questione che dal punto di vista medico io devo trascrivere esattamente quello che è successo e ho cercato di sottolineare il fatto che non c'è assolutamente da vergognarsi nell'accedere a questo tipo di medicina.
0: La medicina estetica si muove così in uno spazio contraddittorio, tra normalizzazione e vergogna, tra esposizione e segreto. E il giudizio sociale resta potentissimo. C'è chi mi ha raccontato di aver fatto filler e botox senza che nessuno se ne accorgesse. E quando l'ha detto agli amici, la reazione è stata immediata.
3: Che schifo, siete tutti uguali.
0: Eppure, fino a quel momento, nessuno aveva notato nulla. C'è chi reagisce in modo diverso. Nicole Pallado e Gianmarco Zagato, i cosiddetti Barbie e Ken del web italiano, usano l'ironia per anticipare il giudizio, neutralizzarlo e svuotarlo. Se sei tu il primo a definirti di plastica, per usare parole loro, togli agli altri il potere di farlo. Ed è proprio in questo spazio, tra desiderio personale e pressione esterna, che si gioca tutto. Molti pazienti arrivano infatti con una richiesta che non nasce da un difetto oggettivo, ma da una percezione di se stessi. Qui il ruolo del medico diventa cruciale. Prima ancora dell'intervento c'è la valutazione. Non solo anamnesi clinica, quindi patologie, farmaci precedenti, ma anche qualcosa di meno visibile, la storia della persona, il momento che sta attraversando, il significato che attribuisce a quel cambiamento. La psicoterapeuta Elisa Stefanati insiste molto su questo punto. Il desiderio di intervenire su qualcosa che non ci fa sentire completamente a nostro agio non è di per sé un segnale di disagio patologico. Al contrario, rientra spesso in quel modo quotidiano con cui le persone cercano di prendersi cura

0: sé e di presentarsi agli altri. Proprio per questo, mi spiega, è fondamentale capire in che fase della vita si trova il paziente.
1: Allora, un medico estetico e un chirurgo plastico, secondo me, dovrebbe dare molta attenzione alla fase di valutazione, no? Quella che noi chiamiamo l'anamnesi, dove si raccolgono tutte le informazioni che il paziente porta al momento della visita. Allora, è chiaro che se io davanti ho una paziente di 18 anni che mi chiede di fare una mastoplastica additiva, è diverso se viene, per esempio, una donna di 40 anni che ha finito il ciclo riproduttivo dell'allattamento, che si riconosce in un corpo che non è più quello al quale aderiva, no, in giovane età. È chiaro che le motivazioni possono essere diverse. In ogni caso, quindi, innanzitutto nella valutazione anamnestica va posta attenzione al momento, cioè alla fase che la persona sta affrontando. A volte ci sono anche dei cambiamenti nella vita, no? Un lutto, una separazione. Ecco, a volte le persone vengono perché vogliono vedersi diverse e a volte l'intervento di medicina estetica o quello correttivo di chirurgia plastica serve anche a segnare un rituale. Tutti questi sono indicatori che un medico può, anzi deve, a mio avviso, indagare. E ci sono delle domande molto semplici, no, che un medico, un chirurgo può fare.
0: Le domande chiave sono semplici. Perché il paziente desidera l'intervento? Da quanto tempo? Che cosa cambierebbe dopo? È qui che emergono eventuali segnali di allarme. Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, è un podcast di Silvia Martelli prodotto da Il Sole 24 Ore. Cura editoriale Andrea Franceschi. Design Director Laura Cattaneo. Marketing Arianna Faina. Registrazioni, editing e sound design Giorgio Baù. Producer Monica De Benedictis. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni e Daniele Bellasio. Puoi ascoltare Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme di streaming.
2: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Le 23.
12: GR24, il Sole 24 Ore.
11: Violento terremoto in Indonesia, tra le vittime non risultano al momento italiani. Il Marocco blocca 100

Centinaia di migranti a Ceuta, europei di atletica, doppietta azzurra nel triplo, oro per Andy Diaz, bronzo per Della Valle. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Due violente scosse di terremoto hanno sconvolto l'Indonesia. La prima, di magnitudo 7.7, ha colpito l'isola di Flores ed è stata seguita da numerose scosse di assestamento nel corso della giornata. Qui il bilancio provvisorio parla di almeno 47 morti e decine di feriti, anche se tanti sono i dispersi. La Farnesina fa sapere che al momento tra le vittime non ci sono italiani. Centinaia di migranti hanno risposto oggi al tamtam sui social che invitava per il 15 agosto a entrare in massa nell'enclave spagnola di Ceuta. Il tentativo è stato però neutralizzato dalle autorità di sicurezza marocchine, che hanno respinto quasi 300 migranti subsahariani e hanno arrestato una sessantina di persone con l'accusa di favoreggiamento. Gli agenti hanno caricato i migranti e usato lacrimogeni per disperderli. Un'alluvione, una frana nel nord-ovest della Spagna hanno ucciso due donne di 60 e 80 anni e ferito due neonati. I servizi di emergenza di Castiglia e León hanno riferito che i due neonati sono stati curati per contusioni dopo il disastro nel piccolo villaggio di Manzanedo de Valduesa. Un nuovo incendio ha cominciato a svilupparsi oggi tra le montagne del Piemonte, nel territorio del comune di Molli a Vercelli. Il rogo sarebbe stato originato dalla caduta di un fulmine. Quattro gli incendi divampati tra Roma e l'Interland in poche ore, tre i roghi in Friuli Venezia Giulia, 233 ettari di bosco distrutti dalle fiamme nell'Alessandrino. Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato oggi pomeriggio sulle colline dell'Oltrepò Pavese, nel territorio del comune di Oliva Gessi. Il rogo sta interessando alcuni ettari di vigneto. È giallo a Stignano, piccolo centro collinare della Locride, in provincia di Reggio Calabria. Un uomo di circa 50 anni, operaio sposato e padre di due gemelle ancora minorenni, è stato trovato morto all'interno della propria abitazione dove viveva con la moglie cinquantenne e le due figlie. Accanto all'uomo e in altri punti dell'abitazione della vittima sono state trovate anche evidenti tracce di sangue. In chiusura allo sport, Andy Diaz conquista l'oro nel salto triplo uomini agli europei di atletica a Birmingham. L'azzurro salta 18:15, nuovo record italiano, e si mette alle spalle il portoghese Pedro Picciardo 17:76, bronzo per Andrea Dalla Valle in 17:37. Ed è tutto, prossimo GR24 a mezzanotte.

0: sì.
1: Rispetta l'ambiente?
0: Sì. Indovina chi è?
1: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
0: Nasce.
2: Cresce.
1: Resta con te.
3: Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
3: Perché?
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: I podcast originali di 24 ore podcast.
8: Locate, 1841, a Niccolò Tomaseo. I bambini in questo mio paese sono nella più miserabile delle condizioni umane. Quando vennero per la prima volta da me, sembravano piuttosto da mandare all'ospedale che a scuola. Pochi parlavano, pochi non avevano febbre o piaghe, tutti urlavano, si imbrattavano e l'immagine di Dio era in verità molto nascosta. Avvezzi alle percosse, al non mai rispondere, al mangiar porcherie, a rubarsi l'un l'altro, facevano pietà e anche un po' di ribrezzo.
9: Queste parole, crude e doloranti, ci anticipano l'incontro con una Cristina che è ormai molto lontana dal salotto scintillante.

0: Io sono Ambra Angiolini e con questo podcast vi porterò a conoscere Cristina, interpretandola con la mia voce.
1: Io sono Rossana De Michele e questo è Mi chiamo Cristina, il podcast di Radio 24 che ci racconta la storia della rivoluzionaria principessa di Belgioioso. Una donna che ha scelto la separazione quando separarsi non era ammesso, di avere una figlia solo sua laddove era consentito procreare solo all'interno di un matrimonio benedetto da Dio, che a soli 27 anni, bella e libera, ha conquistato Parigi e molti dei personaggi più influenti d'Europa, che ha combattuto per unire l'Italia e migliorare la condizione di donne e bambini, capace di condurre un manipolo di 200 uomini da Napoli per andare a difendere Milano e di viaggiare da sola a cavallo da Costantinopoli a Gerusalemme. Insieme a noi vivrete la sua ossessione per l'oblio, che temeva potesse cancellare l'eco delle sue azioni e delle sue parole, sempre controcorrente.
2: Radio 24 presenta Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.

0: Abbiamo lasciato Cristina a Parigi in un momento di grande affermazione personale. Il suo salotto è riconosciuto come The Place to Be, il luogo in cui trovarsi se si vuole partecipare alla vita parigina. L'Hexameron sta trionfando e viene eseguito dai più grandi pianisti in tutta Europa, e questo grande successo contribuisce a far emergere la voce dei suoi detrattori. Le maldicenze hanno cominciato a serpeggiare, perché quello che di Cristina in moltissimi amano si sovrappone esattamente a quello che di Cristina in moltissimi odiano.
1: A me piace molto quella amata e odiata a Parigi, perché lei diventa una star. Mi piace questo fatto che si vestisse sempre di bianco, sempre di nero, con i suoi turbanti. Cioè, si parlava solo di lei a Parigi, nel bene e nel male, perché poi c'era anche chi la odiava perché lei non aveva ceduto, diciamo.
0: A definirla una star è Anna Bonaiuto, l'attrice che in più di un'occasione ha interpretato Cristina e che con la principessa ha empatizzato proprio in quanto donna moderna e spirito ribelle.
1: Ecco, io faccio parte di quelli che non sapevano chi fosse, perché pur avendo studiato, quindi questo personaggio proprio è stato oscurato dalla storia. L'occasione è stata di girare il film di Mario Martone, Noi credevamo, dove c'era appunto la principessa Cristina di Belgioioso nel suo periodo parigino, quando accoglieva gli esuli, i giovani esuli italiani. E ho cominciato a leggere, a studiare sia quello che scriveva lei, le sue memorie, che la sua storia, e lì sono impazzita letteralmente. E ho chiesto di scrivere uno spettacolo teatrale, che poi io feci, di cui sono molto contenta.
0: A sconvolgere davvero però la vita della nostra star arriva una grande novità che probabilmente neanche lei stessa aveva messo in conto. Cristina scopre di essere incinta e decide di spostarsi alcuni mesi a Versailles per non essere costretta a mostrare la gravidanza e stare alla larga dai pettegolezzi, anche perché con il suo tipico approccio da sovversiva ha deciso di non voler rivelare il nome del padre. A Versailles un po' si riposa e un po' si annoia, così per far passare il tempo in allegria e piacevolezza si scrive spesso con Liz, con cui si capisce esserci ormai grande intimità. Sandro Fortunati, che è tra i custodi dell'aneddotica della principessa, conosce bene tutto questo via vai di lettere tra Cristina e Liz e ci ha permesso di scoprirne anche i passaggi più privati.
2: E poi di quando manda Liszt da Ernest Abisi a suonare a Milano, a casa sua a Milano, su un vecchio pianoforte, e lei manda Liszt, Franz Liszt, che faceva i concerti, che era un personaggio che riempiva gli stadi, diciamo, e lo manda a casa della sua amica a Milano, e lui ci va a suonare su un vecchio pianoforte.
3: Parigi, 19 gennaio 1838. Caro Liszt, esiste a Milano una persona che è per me come una seconda madre e come

0: una sorella maggiore al tempo stesso. Questa donna buona e amabile, spiritosa, originale, semplice, naturale, pia, indulgente, caritatevole, si chiama Madame Ernestina Bisi. È un'artista. Frequenta poco o per nulla il gran mondo. Lei ed io abbiamo quasi gli stessi gusti e le stesse ammirazioni. Immaginate che piacere avrebbe nell'ascoltarvi. Volete farmi un favore tramite lei? Andate a casa sua da parte mia e ditele che vi mando da lei per portarle mezz'ora di rapimento e un motivo di entusiasmo. Poi cercate in un angolo del suo salottino un piccolo pianoforte che vi si trova certamente. Apritelo, sedetevi e suonate ciò che vi capita sotto le dita. Parlatele anche un po' di me. Ditele che sapete che le voglio molto bene. Poi girate i tacchi e buonasera. Saprò se avete fatto tutto questo tramite lei, che me ne scriverà, e anche tramite voi, spero, ma prima di tutto da lei.
1: Liz di lì a poco si trova effettivamente a Milano e, volendo compiacere Cristina e rendersi ancor più amabile con lei, come promesso si reca a casa di Ernesta Bisi e la conquista spudoratamente, come scopriamo da questa lettera.
2: Milano, 22 febbraio 1838. Mia cara Cristina, Liz è stato qui. Liz ha suonato. Liz ha scritto con questa penna medesima con cui ti scrivo. Sono stata scossa in tutte le fibre dall'incanto delle note di Liz. Il pezzo dei Puritani a te dedicato era sul mio arcipessimo piano e fu da lui eseguito con quella maestria che tu conosci, malgrado l'inadeguatezza dello strumento. L'effetto fu magico. La nobile fisionomia del Liz fu pure sentita profondamente da me. Egli voleva compiacerti e quindi sfoggiò la più squisita amabilità con me. Io fui trasportata, commossa, entusiasmata da lui e dal suo talento musicale. Ma più di tutto ciò, di te, mia cara, mia incomparabile Cristina, che hai pensato a procurarmi tanta soddisfazione. Tu che fai le delizie di Parigi, tu ammirata, idolatrata da quanti ti circondano, da quanti ti hanno conosciuta, pensasti alla tua vecchia amica. Io mi commossi fino alle lacrime.
1: E a questa lettera Cristina subito risponde.
0: Mia cara Ernestina, se non avessi voluto bene a Liz, gliene vorrei ora per aver egli così bene fatta la mia commissione. Non è egli tanto simpatico, bello, non suona come nessuno al mondo?
1: E anche Liz scrive a stretto giro a Cristina per confermarle di aver compiuto la missione di cui lei lo ha incaricato e per adularla scherzosamente, come è solito fare.
3: Vienna, 13 aprile 1838, da Liz a Cristina. La vostra commissione è stata fedelmente assolta presso Madame Bisi. L'ho fatta ben piangere leggendole il passaggio della vostra lettera in cui parlate di lei. Del resto è impossibile descrivere le linee più profondamente sentite. Aggiungo due cose che mi sono giunte all'orecchio e che mi hanno fatto estremamente piacere. Primo, il vostro abbigliamento e in particolare il corsetto veneziano che avete indossato durante il ballo a corte e che voglio vedere assolutamente quando tornerò. Secondo, la specie di piccolo furore che ha fatto a Milano, Venezia e Vienna il vecchio pezzo che vi avevo dedicato.
1: Ma il 23 dicembre 1838 per Cristina tutto cambia. Comincia una nuova fase, dà alla luce la sua prima e unica figlia, Maria. La bambina viene inizialmente registrata come Bolognini Bianchi. Le viene dato il nome del segretario della principessa, che con sua moglie si presta a riconoscerla per evitarle il marchio di illegittimità. Il documento infatti recita: nell'anno 1838, domenica 23 dicembre, alle ore 14, davanti a noi, sindaco e ufficiale di stato civile, è comparso il signor Pier Bolognini Bianchi, di 40 anni, proprietario terriero, nato nella città di Reggio di Modena, in Italia, che ci ha presentato una bambina nata oggi alle 5 del mattino a lui, il dichiarante, e alla signora Josephine Gelinski, sua moglie, alla quale ha dichiarato di voler indicare i nomi Maria, Cristina, Vittoria Valentina.
4: All'epoca non c'erano i social, però i pettegolezzi, il vilipendio, le dicerie, le diffamazioni sulla vita privata di Cristina di Belgioioso correvano come il fulmine, quindi lei arrivava già nei posti preceduta da una fama di messalina, di una fama di mangiatrice di uomini, che poi fosse una donna che sapesse anche vivere le sue passioni con molta onestà e autenticità, senza mai lasciarsi andare troppo. Infatti chi la conosceva, anche chi la frequentava intimamente, diceva che con lei si poteva arrivare a un certo livello, ma poi con uno sguardo lei ricordava sempre all'interlocutore di essere la principessa di Belgioioso.
1: E in effetti, come prevede Lia Celi, il pettegolezzo si scatena partendo da Parigi e dilagando poi nel resto d'Europa. Le teorie su chi possa essere il padre sono da subito le più disparate, al punto che la questione della paternità di Maria è rimasta dubbia sino ai nostri giorni. Infatti, inizialmente, era stata attribuita da alcuni biografi a Mignet e poi, consultando meglio i documenti, si è risaliti invece al giovane musicista Theodor Döhler, che le dedica un romantico notturno. In ogni caso, Maria acquisirà il cognome Belgioioso solo dopo aver compiuto i 20 anni.
4: Probabilmente il padre di questa bambina era molto molto più in basso di lei nella scala del prestigio, che fosse questo pianista, che fosse il suo storico preferito, insomma, però era, come posso dire, era sicuramente una mésalliance e forse attribuire a sua figlia un padre plebeo, diciamo così, comunque non nobile, era già farla partire nella vita col piede sbagliato, quindi forse era meglio lasciare il mistero e fare in modo che Maria fosse soprattutto figlia di Cristina di Belgioioso, figlia di una principessa. Non importa chi è il padre, che potrebbe essere un grande principe, oppure un re, oppure un poveraccio, ma lei ha ribadito il suo sangue blu, insomma, le conta la maternità.
5: C'è una lettera effettivamente in cui spiega chiaramente che Döhler è il padre di Maria, della figlia della principessa. Non Mignet, come aveva ipotizzato una storica francese.
1: Fatto sta che è proprio nel 1839 che Döhler compone un meraviglioso notturno che dedica a Cristina.
5: Döhler in realtà si sa dai giornali, dai pettegolezzi dell'epoca, in cui si dice che la principessa era affascinata da Döhler mentre suonava e si sedeva ad un angolo da lontano e lo guardava fisso con gli occhi languidi, chissà perché. Ci sono anche delle cose strane, tipo sulla prima edizione del Barbiere, mi pare, c'era scritto il bacio fecondo di Döhler riferendosi a Maria. Nella seconda edizione questa frase bacio fecondo è stata tolto e bisogna ricordarsi che quando era stato pubblicato quello c'era ancora Maria vivente. Perché l'hanno fatto togliere il bacio fecondo? E comunque vabbè, c'è quella lettera in cui Döhler si scusa di non aver pensato a Maria, però forse è meglio così, eccetera eccetera. Questa lettera aveva scritto sopra vero padre di Maria. Questo fa anche ridere.

0: Lucca, 31 gennaio 1846. Cara Cristina, non so come succede che non trovo mai tempo per la mia corrispondenza e ritardo oltremodo sino a quella che faccio col più piacere. Eccomi di nuovo, quasi due mesi da che ricevetti tua lettera di Locate, la quale mi sorprese molto vedendoti sempre a Parigi. Il mio progetto era di dirigere i miei passi verso Milano e mi sarebbe stato di sommo piacere rivedere te e Maria, ma vedo già che non sarà possibile e che più tardi bisognerà lasciar fare all'azzardo se ci farà incontrare da qualche parte. Firmato Teodoro Doller.
1: E poi le scrive ancora.
0: Nello stesso tempo avrò anche tue nuove e quelle della cara Maria che vorrei ben rivedere. Ma come si fa? Quante volte, quando mi sono sorpreso a pensare quanto avrei voluto e potuto amarla. E ho lottato a scacciarmi questi pensieri, giacché non potevo. Forse è meglio così, che sarà come se non mi avesse mai conosciuto. Se non è ancora a questo punto, salutala tanto da parte del buon Doller. Ma anche il

0: Joller cattivo mi incarica di ricordarlo al tuo e suo sovvenire.
1: Nel maggio 1839 Cristina decide di cambiare aria per evitare di dover continuamente giustificare la sua condizione di ragazza madre tra quanti frequenta più spesso. E non si tratta, come sappiamo, di pochi individui, ma di tutta la Parigi che conta. Si sposta in Inghilterra, dove affitta per 6 mesi un castello e dove conosce Miss Parker, che sarà la sua governante a lungo, occupandosi principalmente di Maria. Nel novembre del 1939 rientra a Parigi. E come sempre, appena rimette piede in Rue d'Anjou, le cronache si riempiono del suo nome e delle sue imprese, come ci racconta in questa lettera Liz.
2: Cara Cristina, alcuni numeri della Gazette o Revue Musicale che mi sono caduti per caso tra le mani a casa di un mio amico mi hanno riferito che avete fatto risuonare di magnifiche armonie il vostro incantevole salone. Avrei voluto così tanto essere lì, ammirarvi, applaudirvi. Diverse persone che hanno avuto la fortuna di assistere a queste serate così esclusive me ne hanno parlato con rapimento. Salvo imprevisti, conto sempre di trascorrere la fine del prossimo inverno a Parigi. Mi permetterete allora di colmare tutti i vuoti della mia corrispondenza in Rue d'Anjou? Conto sempre sulla vostra amichevole e indulgente bontà, ma la spingerete fino al punto di darmi un segno di vita prima della fine del mio soggiorno in Italia?
3: Liszt, Chopin, c'era un circolo nella sua casa di tutta l'intelligenza parigina, quindi lei aveva anche questo lato d'attrice, no? Era molto, molto divertente. E poi vedere che improvvisamente questa donna così, che si ritrova con una figlia, con questo miracolo, come dice lei, torna nelle sue terre e davanti all'infelicità, all'orrore della miseria dei suoi contadini, la sua vita cambia.
1: Infatti, il 4 settembre 1840 Cristina mette fine all'esilio durato 10 anni e decide di fare ritorno in Italia, stabilendo la sua residenza nel castello di Locate, feudo di famiglia. È stanca delle mondanità parigine e ha bisogno anche in questo nuovo ruolo di madre di ritrovare se stessa, avec Dieu, Marie et mes livres.
4: Avec Dieu, Marie et mes livres.
1: Come anticipa all'amico Mignet, con cui vorrebbe scriversi con più assiduità ora che sono lontani. Siamo in un periodo in cui anche la scrittura di una semplice lettera viene affrontata da Cristina con una nuova consapevolezza che ormai fa parte di lei. A evidenziarlo è la professoressa Maria Chiara Fugazza, che studiando Cristina come personaggio del Risorgimento ne ha analizzate le tante sfaccettature, di cui forse la scrittura, con il suo ruolo di giornalista, editrice e saggista, è la più interessante.
5: Lei è molto attenta, interessata proprio anche alla scrittura, e direi che lo si capisce molto anche dalle lettere, perché ha una capacità di scavo in se stessa anche, e o di modo libero di esprimere pensieri, ricordi, che denota una particolare sensibilità di scrittura, cioè non si limita, come dire, a dei canoni, no? Ma cerca di scavare in varie direzioni, anche appunto nei pensieri, nei ricordi, nei dubbi, quindi le sue lettere sicuramente sono una fonte molto interessante.
6: Locate, 6 novembre 1841. Caro Mignet, ho appena ricevuto la sua eccellente lettera, alla quale non ho il coraggio di tardare a rispondere. Mi ha toccato così profondamente e mi ha fatto tanto bene. Non è stata la vanità a farmi stentare a credere che mi avesse dimenticata. Non lo credevo, ma il suo silenzio, per quanto inspiegabile per me, sembrava costringermi a fare lo stesso. Insomma, se non ho riprovato prima è perché non ho osato. Crede forse che il pensiero di tornare a Parigi non mi agiti spesso e non illumini la mia solitudine? Crede forse che potrei contemplare senza profonda emozione la felicità di essere con persone che non solo amo, ma che mi conoscono e mi capiscono? Per trovare la forza devo pregare Dio, immergermi nello studio, dedicarmi ai poveri e soprattutto contemplare questo caro e fragile ostacolo che mi tiene lontana da Parigi. Mi è impossibile spiegare in una lettera la gravità delle ragioni che mi trattengono qui. Ma se fossi abbastanza fortunata da vedervi a Locate, Non solo ve le condividerei con

0: assoluta fiducia, ma potrei anche chiedervi di aiutarmi a superarle. E potreste farlo meglio di chiunque altro, meglio di me che, essendo sempre stata debole di volontà, ora ho usato la poca forza che possiedo contro me stessa, senza riservarne alcuna per nessuno o per gli altri.
1: Cristina è fiaccata nel morale. La condizione in cui ha trovato donne, bambini e contadini nelle sue terre le toglie il sonno, ma soprattutto nel fisico. Dalla gravidanza in poi, i problemi di salute sono tornati a tormentarla con rinnovato vigore. E a questo punto della nostra storia si possono elencare divisi in alcune grandi categorie. Primo, l'epilessia. Gli attacchi sono solitamente anticipati da quella che si definisce aura e che poi si prolunga in una sincope. Ogni crisi la costringe a letto per lunghi periodi.
0: Una delle varietà delle cosiddette aura che allora provavo era la sensazione odorosa di un alberello pieno di liquore ammoniacale.
2: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 16 agosto. Alta pressione che inizia a indebolirsi. Dopo una mattinata prevalentemente stabile, con cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio l'atmosfera diventerà instabile su Alpi, Prealpi e localmente sulle pianure occidentali, con l'arrivo di temporali e locali grandinate. Isolate acquazzoni anche sul resto dei rilievi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
1: Poi c'è la sifilide, come abbiamo detto, dono delle abitudini libertine dell'ex marito Emilio.
0: Io non pretendo di goder mai buona salute, né di cancellare le tracce di passati malanni.
1: E poi ci sono ancora i dolori articolari, le febbri ricorrenti, palpitazioni, insonnia accompagnata da incubi notturni, solo per citare i sintomi e i mali più frequenti che la perseguitano. Per questo, nel 1841, dopo una delle sue crisi, nomina il dottor Paolo Maspero suo medico di fiducia.
0: Illustrissimo dottor Maspero, è mio proponimento di fissarvi come medico di casa mia, per cui che io sia pure a Milano, cioè a Locate, o a Parigi, lo stipendio vostro rimarrebbe il medesimo. E questo stipendio sarà uno dei migliori che si usano a Milano per tali circostanze.
1: Maspero si è laureato a Pavia nel 1836 ed è proprio uno specialista nella cura dell'epilessia, come si evince da un trattato che pubblicherà nel corso della sua carriera su questo tema. Cristina soffrirà di questi disturbi ciclicamente per tutta la vita.
0: Caro Thierry, sono stata colpita da uno dei miei vecchi attacchi epilettici, dai quali Maspero mi liberò, e che credevamo scomparsi per sempre. Tuttavia, questo nuovo attacco non è sopraggiunto in modo del tutto imprevisto.
1: Per la principessa, il dottore diventerà anche un amico, un punto di riferimento. Per contro, Cristina non è una paziente facile. Innanzitutto è spesso in viaggio. Inoltre, avendo un forte interesse per la medicina, è solita autodiagnosticarsi e prescriversi in autonomia le relative cure. Per di più, se le capita, si consulta con altri medici in cerca

0: sempre dell'ultima novità in fatto di malattie e cure. Il loro resta comunque sempre un rapporto di stima e fiducia, anche se con periodi di maggiore o minore intesa.
1: Non mi ringrazi, signor dottore, per la fiducia che le dimostro. Sono io che mi ritengo fortunata di aver incontrato in mezzo a mandri una persona come lei.
0: Cristina con lui impara anche a prendersi cura degli altri, mettendo a frutto la propria esperienza o consultando Maspero anche per i malanni di chi non ha accesso alle cure mediche. Dicevamo però che il principale male di cui soffre Cristina è di ordine morale ed è quello che scatena lo spirito filantropico della principessa.
2: Una delle prime cose che la colpisce nei primi tempi che stava a Parigi era la quantità di poveri che dormivano fuori dai palazzi dei ricchi, insomma, quindi le sente questo bisogno di fare qualcosa di utile per loro, per i bambini soprattutto.
3: In realtà lei da quando si ritrova, io dico, questa figlia in braccio, c'è un cambiamento nella sua vita, perché per lei questa bambina è stata una cosa importante, al punto da dire no, si torna, voglio far vivere mia figlia là, nella bellezza della mia Lombardia, così. Ed è anche lì che lei vede la differenza tra la bambina sua e i bambini dei contadini. Credo che questo sia servito anche molto a questa cosa materna che lei ha avuto sempre.
4: Bisogna premettere una cosa: lei, quando è a Parigi nel periodo che abbiamo descritto, frequenta diversi ambienti, curiosa sempre di cogliere anche novità teoriche che possano servire, stimoli e suggestioni. Tra questi ambienti ci sono anche quelli del cosiddetto socialismo utopistico. In particolare personalità come Claude Henri de Saint-Simon e Charles Fourier hanno aperto delle strade e ci sono i loro seguaci con cui lei ha un rapporto frequente e assiduo. In cosa consiste la riflessione di questi personaggi? Sono anche diversi tra di loro, ma comunque l'ambizione sarebbe quello di arrivare a nuovi sistemi sociali che garantiscano una maggiore condivisione delle risorse, che garantiscano di più gli interessi collettivi e facciano un po' argine a quelle differenze così marcate che condannano gran parte della popolazione alla miseria e a condizioni inaccettabili. Quindi lei, che ha già un temperamento di suo, sicuramente portato a guardarsi intorno e a cogliere i bisogni, è ulteriormente stimolata anche dalla esperienza che fa. Lei non è che aderisca completamente a queste idee, però la influenzano o quantomeno acuiscono anche la sua sensibilità.
5: Quello che porta Cristina al suo rientro in Italia è un patrimonio che si è formato prima della sua partenza. È come se lei avesse analizzato la sua esperienza parigina e avesse scelto che le qualità, il sensimonismo che in lei esisteva già prima di andare a Parigi, fosse il centro della sua missione.
0: Come rivela Paolo Mieli, è allocata in Italia che Cristina mette in atto quanto appreso ed elaborato in Francia. Prende a cuore la condizione di donne e bambini delle classi disagiate, a partire da quelli delle sue terre, e si dedica completamente e strutturalmente alla nuova attività di benefattrice, divenendo di conseguenza anche un'imprenditrice illuminata.
4: Bisogna dire che tutta l'Italia del periodo, nord e sud, vive una condizione, soprattutto delle masse agricole, molto misera. Il proletariato agricolo del nord, sappiamo, arriverà anche al secondo 800 con carenze alimentari che provocano malattie come la pellagra, abitazioni squallide, la condizione dell'infanzia disastrosa perché i bambini un po' abbandonati a se stessi, miseri, scalzi, infreddoliti in ambienti che non riescono neanche a essere riscaldati. Lei si guarda intorno nella sua grande proprietà e la cosa si verifica anche lì, come grandi proprietà, dicevo, del nord, ma più in generale la condizione delle masse agricole della penisola italica. E quindi lei cerca di porre rimedio a questi problemi che sono delle emergenze.
2: Cristina è molto oculata, ha anche delle sostanze enormi che però lei usa in maniera veramente nobile. Ecco, è una donna che, proprio conoscendo il valore del denaro, sa metterlo al servizio degli umili, dei poveri.
0: Infatti Cristina attinge a piene mani dalle proprie finanze per edificare case sane per i lavoratori, una mensa, l'asilo per i bambini che hanno meno di 6 anni.
4: Apre uno scaldatoio, grandi ambienti riscaldati dove la gente, soprattutto la sera, gli abitanti del feudo possano trovarsi insieme, riscaldati, e possano condividere un ambiente vivibile. E poi distribuzione di cibo e di medicinali.
1: Locate, 1841, a Niccolò Tommaseo. La cosiddetta manodopera è così ricercata che non solo gli uomini e le donne, ma anche i ragazzi e le ragazze un po' grandi stanno fuori tutto il giorno a lavorare nei campi e i poveri bambini rimangono abbandonati nelle deserte case. I bambini di questo mio paese sono nella più miserabile delle condizioni umane. Quando vennero per la prima volta da me, sembravano piuttosto da mandare all'ospedale che a scuola. Pochi parlavano, pochi non avevano febbre o piaghe, tutti urlavano, si imbrattavano. E l'immagine di Dio era in verità molto ascosa. Avvezzi alle percosse, al non mai rispondere, al mangiar porcherie, al rubarsi l'un l'altro, facevano pietà e anche un po' di ribrezzo.
4: E poi, anche cosa a cui lei è molto attenta, corsi per bambini e bambine, anche formazione professionale, quindi qualcosa che cerchi di arginare i problemi che dicevo.
0: Cristina organizza corsi di falegnameria, stampa, calcolo e agronomia e lei stessa nella tenuta si dedica all'insegnamento di musica, canto e letteratura.
3: Beh, sono andata appunto a vedere il suo castello, mi hanno fatto vedere chiaramente rimaneggiato dove lei aveva costruito questi stanzoni riscaldati per i bambini e per le donne. Vedere questo castello poi chiaramente, anzi c'era un ragazzo che è un innamorato di Cristina, di quel gioioso che dormiva proprio nella sua camera.
0: Questo ragazzo che l'attrice ha interpellato per conoscere ed entrare più a fondo nel personaggio è Sandro Fortunati e nessuno più di lui conosce di Cristina anche la capacità di voler mantenere nel proprio cuore e per gli altri momenti di leggerezza che facciano bene allo spirito.
6: Che è difficile trovare episodi divertenti in realtà della principessa, perché poi è vero che c'è la principessa come personaggio storico, però a me piace anche vedere la principessa come personaggio reale.
0: E infatti Cristina crede fermamente che sia necessario a tutti godere di tempo libero e si prodiga quindi anche nell'organizzare feste popolari e serate danzanti, come si legge in questa lettera che scrive a Gian Giacomo Poldi Pezzoli.
1: Fatemi piacere, caro Giacomo, di vedere Carlo Dadda e Giulini e dite loro da parte mia che si balla a Locate la domenica e il sabato grasso. Dite pure loro che se avessero 15 anni per ciascuno ardirei invitarli, ma non così. Che però se si divertissero di vedere un ballo semicampestre, a me son sicuri di fare, venendo, vero piacere. Non vi chiedo scusa di tale seccatura, perché si tratta di parlarne con persone che non vi rincrescono. Vogliatemi bene e credetemi vostra affezionatissima Cristina Trivulzio di Belgioioso.
6: Sono anche questi episodi, in un certo senso legati alla musica in questo caso, sono divertenti.
0: Cristina è ostinata, sente di avere una missione e una visione e ha ormai deciso di voler essere il motore di una vera e propria riforma sociale, che però non può attuare da sola. Per questo spedisce agli altri proprietari terrieri della zona una lettera con cui cerca di convincerli a seguirla nelle riforme che lei per prima ha cominciato ad attuare a Locate.
1: Locate, 6 giugno 1842. Il mio soggiorno in quella negletta parte del nostro paese che porta il nome della Bassa mi ha messo in grado di conoscere lo stato misero degli abitanti di questa contrada, il danno che ne deriva da quelle sventure ai padroni medesimi ed i rimedi che gioverebbero a diminuirlo. La frequenza dei matrimoni, l'insalubrità dell'aria e la qualità dei lavori fanno sì che gli orfani si trovano in una proporzione assai maggiore che altrove. affidati alla malsicura custodia di lontani parenti e qualche volta di estranei, utilizzati per gli impieghi più fastidiosi, maltrattati, malnutriti, male allevati, essi formano una popolazione inferma e viziosa che consuma oltre il guadagno e ricade a carico dei padroni. Ho pensato perciò di proporre ai signori che da quelle terre ricevono le maggiori ricchezze di consacrarne una minima parte alla risoluzione di quei mali, persuasa che non solo la carità a loro, ma la cura del loro interesse li animerà a ciò fare. Un ospizio per gli orfani, stabilito nel capoluogo di Locate, in cui i fanciulli privi di padre e di madre sarebbero accolti, mantenuti ed istruiti fino all'età di 16 anni. Potrebbe fornire alle nostre campagne dei lavoratori assidui, robusti ed onesti. Non credo di abusare della beneficenza dei miei compadroni, proponendo loro di sottoscrivere un dono di lire 100 austriache o più, se così a loro piacesse. Offrirò il preventivo delle opere che potranno occorrere e poi, una volta ultimate, ne offrirò il rendiconto, pregando di favorirmi una risposta e chiedendo scusa del disturbo, porgo anticipatamente distinte grazie a nome pure dei beneficati. Principessa Cristina di Belgioioso.
5: Ora, in centro di questa sua missione, che era quella di fare del bene alla povera gente, alla brava gente, detto in maniera molto semplice, era comune a quello della Chiesa, quello che si autoassegnava alla Chiesa, il che comportava varie difficoltà. Primo, che era odiata dalla Chiesa per questo motivo, perché era competitrice della Chiesa. Secondo, che tutte le sette rivoluzionarie di cui abbiamo parlato prima lo guardavano con diffidenza. Dicevano: scusate, qui si sta avvicinando l'ora della rivoluzione, si stavano avvicinando gli anni che avrebbero portato al 1848, e che questo è un modo di perdere tempo. Quindi lei riesce a fare ad un tempo un capolavoro dal punto di vista sociale, ma secondo me, guardandola, studiandola e ristudiandola, non viene capita.
7: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
8: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
9: Ma io sì.
8: Fede, ma dove sei?
9: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
8: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
9: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
8: Con il meglio di Non mi capisci.
9: Il meglio delle nuove generazioni.
7: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
0: Non solo non viene capita, ma le sue iniziative vengono contestate. I proprietari terrieri manifestano il loro disaccordo con Alessandro Manzoni in prima fila. Sappiamo di queste posizioni categoriche del famoso scrittore da una raccolta di lettere e colloqui con Manzoni in cui si legge: a proposito della mania di quella signora di diffondere l'istruzione nei suoi contadini, Manzoni domandava un giorno: quando saranno tutti dottori, a chi toccherà coltivare la terra?
2: Cioè, ma come? Tu non te l'aspetti da Manzoni, che è sempre dalla parte dei poveri, però li voleva buoni, pi e possibilmente ignoranti, che non si mettessero in testa delle strane idee. Ecco, mentre invece Cristina le strane idee gliele voleva mettere in testa.
6: Manzoni l'aveva conosciuto in realtà da quando era piccola, perché frequentavano gli stessi salotti con la madre, con Giulia Beccaria, per cui anche con lui il rapporto è cambiato nel tempo. È anche risaputo che quando Cristina è tornata in Italia, a Milano, non l'ha fatto visitare la madre, che era in punto di morte, per cui evidentemente qualcosa è successo, diciamo, in quel frangente, perché Manzoni non volesse più avere a che fare con Cristina e ha iniziato un po' a sparlarne. Probabilmente c'entra il fatto della figlia Maria, che Manzoni sapeva benissimo che non era figlia di Belgioioso, e poi c'è sempre il fatto che Cristina era una donna. Non dimentichiamo che lei non si comportava come una donna normale, o come si sarebbe dovuto comportare una donna normale dell'epoca, e questa cosa non andava giù a tantissimi, compreso Manzoni.
3: È famosa la storia che non la riceve in casa in quanto donna poco seria quando lei va a trovare la sua amica Beccaria, cioè non la fa entrare, no? L'uomo, il cattolico profondo. Quindi è una donna, diciamo, attaccata da tutte le parti.
0: Nel corso del 1842 Cristina rientra ed è nuovamente operativa anche a Parigi.
4: Alterna dei soggetti.

0: giorni a Parigi con altri in Italia a Locate, dove ci sono le grandi proprietà di famiglia, e lei proprio in questa alternanza concepisce un disegno che ci sembra particolare, anzi lo è oggettivamente, cioè quello di un approfondimento saggistico sulle origini e lo sviluppo del dogma cattolico, che è un tema filosofico, teologico di grandissima rilevanza, anche perché si tocca una materia molto delicata, no? La storia della Chiesa, la storia del pensiero religioso, e lei lo fa con un impegno proprio da, come dire, da persona che vuole imparare, che si confronta anche con grandi autori.
1: E infatti, proprio a Parigi tra il 1842 e il 1843 viene pubblicata l'opera teologica sulla formazione del dogma cattolico. L'opera viene stroncata. Fra le voci di dissenso c'è di nuovo anche quella di Alessandro Manzoni, che non le riconosce il diritto di affrontare un argomento sacro. C'è da dire che lui, dalla separazione in poi, a cui si è aggiunta la faccenda dell'istruzione dei contadini, non perde l'occasione per criticarla. Parrebbe disprezzarla in nome di un moralismo che a noi oggi appare grottesco e meschino.
0: Altro impegno che prende nel campo dello studio delle lettere è quello di tradurre in francese La scienza nuova di Giambattista Vico, l'opera di questo famoso pensatore nostro napoletano, che era uscita già nel 1725 in prima edizione, e lei traduce in francese anche con un'introduzione. Vico è un pensatore molto attento alla dimensione della storia e la cultura del tempo, europea e francese in particolare, anche italiana. Proprio sulla storia sta appuntando l'interesse particolare, quindi è un autore che ha questo peso e questa importanza.
1: L'opera vede la luce nel 1844 e Cristina ne regala una copia con dedica a Manzoni, in cui si dichiara lui devota nonostante tutte le critiche e contestazioni che da lui ha dovuto subire. Forse anche per questo la statua di Cristina, la prima dedicata a una donna dalla città di Milano, sembra dare le spalle alla casa del Manzoni.
2: Lei è stata una donna che ha avuto insulti da tutte le parti, no? La comunista, la teologhessa, diciamo anche la prostituta. E poi c'era Carlo Marx che diceva la più bella introduzione di Giambattista Vico è quella di Cristina di Belgioioso. Quindi una donna di cultura, una donna che era appassionata di tutto ciò che faceva.
3: Parigi, 27 dicembre 1844. A Giacomo Ciani, membro della Giovine Italia ed amico. Sui problemi di amministrazione, di finanze e di governo, in sincerità, devo dirvi che se si incita il popolo a sollevarsi, gli si insegni anche a leggere e a scrivere, e tutti siano piequamente compensati, perché per ottenere l'aiuto del popolo bisogna prima da quel popolo farsi amare e procurare i miglioramenti essenziali nelle loro terre.
2: Quando scrive contro i mazziniani dicendo che voi parlate, fate questi proclami meravigliosi scritti benissimo, ma questa gente perché vi dovrebbe seguire? Prima deve mangiare, curarsi e imparare a leggere e a scrivere. Questi sono anche i momenti di lei che mi piacciono molto.
1: Tra il 43 e il 47 si sposta spesso da Locate, viaggiando sia in Italia che in Europa per seguire l'attività politica. Ma non vuole mollare il suo progetto di riforma sociale e i progressi che è riuscita ad introdurre, a proprie spese, perlomeno nella sua area di influenza territoriale.
0: Tra l'altro riesce a ottenere, proprio a Locate, la visita di un pedagogista, Ferrante Aporti, che è una personalità piuttosto di rilievo nel campo, che dà una valutazione positiva di questi esperimenti sociali che lei conduce.
3: Locate, 19 febbraio 1846. Veneratissimo Ferrante Aporti, vedo che a lei non rincrescerebbe oltremodo l'onorarmi di una visita a Locate. Io di ciò mi riterrei fortunatissima, poiché considererei il fatto di una di lei visita come la testimonianza più onorevole della rettitudine delle mie intenzioni. Io desidero caldamente il bene di questi poveri e mi adopero per quanto so. Ma non trovo chi mi porga la mano, mi aiuti, mi accompagni nell'impresa, per cui mi duole il pensare che le istituzioni da me fondate, rimanendo nei brevi confini del mio villaggio, non avranno influenza sulla condizione generale del paese, anzi, andranno poco a poco spegnendosi dopo che sarò spenta io. Il vedermi onorata dalla di lei

0: Presenza imporrebbe forse silenzio a quelli che trattano come pazze pretese i miei sforzi. Così col fare a me un favore, ella farebbe pure ciò che più le importa, un'opera buona. Gradisca, veneratissimo signore, il mio più rispettoso e più devoto ossequio. Cristina Trivulzio, principessa di Belgioioso.
1: Lui poi non solo andò a visitare Locate, ma una volta verificati i metodi, l'organizzazione e i conseguenti risultati, scrisse un lunghissimo articolo molto positivo che lodava e portava ad esempio le tante innovazioni che Cristina aveva implementato nelle sue terre. Eccone dunque un passaggio.
2: Conoscevo solo per fama la principessa Cristina Belgioioso e le opere sue benefiche, quando nel giorno 14 aprile fui a Locate ed ivi la vidi di persona e le istituzioni da lei create con intelligentissima carità. Non è a dubitarsi che il provvedere allo sviluppo della intelligenza e moralità del popolo sia veramente una buona pratica di economia privata e pubblica, poiché si sa quanto ciò costi, ma è incontestabile quanto costi in danni reali e personali una popolazione indisciplinata di mente e di cuore. Queste cose di sublimità morale amava io dire a giusto conforto della nobilissima benefattrice, la quale vive beata in mezzo a quel popolo riconoscente, la quale, diretta per lumi ispirati da ottimo cuore e da mente saggia, sa operare con non grave dispendio un gran bene, un bene preziosissimo alla religione e alla porzione più derelitta dell'umanità.
3: Nella biografia di Cristina Belgioioso, questa cosa di cui stiamo parlando adesso viene quasi saltata, viene vista come un passaggio, come una che sta un po' in campagna e fa del bene, ma poi torna. La si giudica secondo i criteri che abbiamo nell'analizzare la storia del Risorgimento.
1: È il 1845 e Cristina sostiene e poi acquista la Gazzetta Italiana. Coinvolge collaboratori illustri e scrive di suo pugno per ribadire la necessità di liberarsi dal giogo austriaco.
4: Siccome c'è un giornale che è stato fondato a Parigi, la Gazzetta Italiana, ma è un po' pericolante anche economicamente, lei con le sue possibilità può sopperire alle necessità, ma prende in mano anche la testata. È la prima esperienza che lei fa anche come direttrice, anche se dura molto poco perché la Gazzetta chiude.
1: La trasforma poi nell'Ausonio, anche questo giornale apertamente anti-austriaco, sul modello del francese Revue des Deux Mondes.
4: Fonda un mensile, quindi non è la quotidianità, è più una raccolta di saggi, di studi, dove lei pubblica parecchio, insieme a altri collaboratori, sia sulla situazione presente dell'Italia, sia sulla storia che l'Italia ha alle spalle e che ha generato le realtà che sono sotto gli occhi.
1: Sempre nel 1845 acquista a Parigi un palazzo ed il terreno circostante in Rue de Montparnasse, dove trasferisce la sua dimora parigina e fa sistemare anche una parte per l'amico Thierry, sempre più malato e bisognoso dell'aiuto di Cristina. Lo storico vi trasloca nel luglio del 1847, come leggiamo in una lettera rintracciata in una sua biografia. «Mi sento molto bene con il mio padiglione, il giardino, l'aria e il sole. E a volte mi ritrovo a dire home sweet home. Sì, il mio alloggio mi piace, sono felice e per dimostrarvelo mi attacco il più possibile al mio lavoro».
5: Aveva una moglie che poi è morta, per cui Cristina si è presa in carico un po' tutta la sua gestione, le ha dato una casa, l'ha fatto abitare nella casa di fianco a Parigi, una dépendance come lui voleva, l'ha veramente curato fino alla morte. Poi in realtà a me piace dire anche le cose che non so se sono scritte nelle biografie, ci sono stati anche i nipoti che ne hanno parlato male della principessa perché non aveva dato abbastanza.
1: Nel 1847 Cristina rientra in Italia, ma non si ferma a Locate. Viaggia per tutta la penisola in una sorta di tournée trionfale in cui entra in contatto con i maggiori esponenti del Risorgimento, Cavour, Cesare Balbo, Niccolò Tomaseo. L'11 dicembre tiene un comizio al Caffè Ferruccio, uno dei luoghi in cui si incontrano i liberali di Firenze.

0: a Firenze ha preso la parola davanti a un numerosissimo consesso maschile e c'è una bella lettera in cui le descrive il suo stato d'animo.
1: Dal discorso pronunciato al Caffè Ferruccio a Firenze l'11 dicembre 1847. Eccomi circondata da 500 o 600 uomini, con gli occhi fissi su di me, in mezzo a un silenzio formidabile, pronta a pronunciare chissà che. Il suono della propria voce è, in un caso simile, il più imponente che vi sia al mondo. Cosa l'emozione di un'attrice paragonata alla mia? Un'attrice presenta al pubblico i lineamenti o il cuore del personaggio di Camilla o di Fedra. Io gli porto il volto e la mia persona.
0: E questo prendere la parola con maggiore emozione, perché non è un'attrice che sul palcoscenico interpreta figure di invenzione, di invenzione artistica, no? È lei che si presenta al pubblico con le sue idee, quindi è molto bello anche questo vibrare, no, nel suo intimo di un'intensità, di convinzioni e di voglia di comunicare.
2: Negli stessi giorni scrive all'amico Thierry e dalle sue parole comprendiamo che l'aria è cambiata. Le sue posizioni in questa fase non sono più in alcun modo affini a quelle dei moderati.
1: Se i moderati vincono, l'Italia è perduta, perché si dividerà in fazioni puerili e ricadrà nel suo morboso tepore.
2: Da Firenze si sposta a Roma, dove il giornale La Speranza la definisce onore delle donne italiane.
1: Roma, 30 dicembre 1847. Thierry caro, giammai una donna si è trovata nella mia posizione. È una grande soddisfazione per me, che amo così appassionatamente il mio paese e che sono stata così frequentemente oggetto di bassezze e calunnie anche su questi punti. Io mi dico che in un'epoca che ha reso tutto pubblico come la nostra, la verità alla fine viene sempre a galla.
2: Infatti, a Capodanno viene ammessa ufficialmente al Circolo Romano, dove festeggia l'arrivo del 1848 in compagnia di alcuni degli attivisti più noti del panorama romano, come il famosissimo Ciceruacchio. È la prima donna ad essere ammessa a una riunione del Circolo. Il 4 gennaio, un nuovo incontro e un nuovo discorso, questa volta al Caffè delle Arti.
1: L'animosità tra i diversi partiti è estrema e questi partiti si compongono di vili o di matti. Non ho ancora incontrato un uomo o due con un po' di intelligenza, eppure ho visto tanta gente.
3: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Mezzanotte.
3: GR24, il sole 24 ore.
7: Altro terremoto porta morte e distruzione, questa volta in Indonesia. Al momento tra le vittime non ci sono italiani. Frontiera blindata, nessuna nuova crisi migranti a Ceuta. Nei dati del Viminale aumentano i rimpatri. Pioggia di medaglie azzurre agli europei di atletica e di nuoto. Tre volte oro a Birmingham con Ostano, Fiorini e Diaz. A Parigi Martinenghi sul gradino più alto del podio. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Si continua a scavare tra le macerie in Indonesia in cerca dei dispersi e con la speranza di trovare sopravvissuti dopo le scosse di terremoto, la più alta di magnitudo 7.7, che hanno causato la morte di almeno 47 persone sulla costa orientale dell'isola di Flores. Diverse persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie di numerosi edifici, ma le ricerche risultano complicate da frane che hanno bloccato alcune strade. La Farnesina rende noto che al momento non risultano italiani tra le vittime. Si temeva un'altra crisi migranti a Ceuta, nell'enclave spagnolo in territorio nordafricano. Così non è stato. Sentiamo perché.
8: Il temuto assalto di massa di Ferragosto a Ceuta si è alla fine limitato ad alcune centinaia di migranti scesi dalle montagne sovrastanti l'enclave spagnola in territorio nordafricano nel disperato e inutile tentativo di sfondare una frontiera completamente sigillata. Al calar della sera si sono contati quasi 300 migranti subsahariani intercettati nei pressi del confine tra Spagna e Marocco, più una sessantina di persone fermate con l'accusa di incitamento all'immigrazione irregolare attraverso i social network. Stavolta le autorità di Rabat hanno mostrato il volto collaborativo con la Spagna e duro con i migranti, blindando il confine con l'enclave iberica e respingendo senza troppi complimenti, a forza di cariche e lacrimogeni, i migranti che da giorni si nascondevano sulle montagne sopra Fnidec, la città che confina con Ceuta. Quasi tutti avevano percorso centinaia di chilometri per arrivare alla frontiera. L'operazione delle forze di sicurezza di Rabat è stata documentata dai giornalisti della televisione spagnola e dell'agenzia di stampa EFE. Poche ore dopo, per loro, è scattato il provvedimento di espulsione dal Marocco. A Ceuta il Ferragosto è stato per lo più calmo, con migliaia di agenti schierati lungo il perimetro della frontiera. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: A proposito di immigrazione, i dati sono contenuti nel dossier del Viminale, pubblicato come sempre nel giorno di Ferragosto, che fa il punto sul fronte reati.
9: È un calo dei reati generalizzato quello registrato nel primo semestre dell'anno. Secondo il Viminale, a diminuire sono stati tutti i delitti che destano maggior allarme sociale, come omicidi, furti, rapine e truffe. Per quanto riguarda in particolare le violenze di genere, i femminicidi sono stati 34, 20 in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Sul fronte dell'immigrazione, gli sbarchi sono stati poco meno di 14.400, la metà dello scorso anno. Aumentano del 30% invece i rimpatri, oltre 4.400, la maggior parte dei quali per espulsione, 72.000 poi le domande di protezione internazionale esaminate, quelle respinte sono il 70%. Quanto all'ordine pubblico, le manifestazioni di piazza sono scese a 5.700, 98 quelle in cui si sono registrati disordini che hanno portato al ferimento di 14 civili e 136 agenti delle forze di polizia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Le violenze non conoscono sosta in Medio Oriente, stavolta sul fronte libanese.
10: 11 morti, fra i quali donne, bambini e 19 feriti, sono il bilancio di un nuovo attacco israeliano nel sud del Libano. È il più alto numero di vittime dalla tregua tra i due paesi. Il presidente libanese Aoun punta l'indice contro Israele. Gli attacchi, dice, sono un messaggio chiaro sui negoziati in vista del nuovo round di colloqui tra i due paesi all'inizio di settembre a Roma, con gli Stati Uniti in veste di mediatore. Hezbollah minaccia una risposta adeguata, esortando le autorità libanesi a interrompere i negoziati con Israele, definiti umilianti. Ma per Tel Aviv l'attacco in Libano non aveva obiettivi civili. Hezbollah usa scudi umani, dice Benjamin Netanyahu. L'esercito israeliano ha risposto a un attacco di Hezbollah che ha violato il cessate il fuoco in Libano, attaccando i soldati israeliani nella zona di sicurezza, 3 i feriti. L'esercito israeliano, scrive l'ufficio del primo ministro in una nota, ha risposto colpendo il quartiere generale di Hezbollah che aveva ordinato l'attacco. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E durante la messa a Castel Gandolfo il Papa ha dedicato un pensiero a quanti vivono in guerra.
11: Maria Santissima, assunta nella gloria del cielo, è per tutto il popolo di Dio segno di speranza e di consolazione. Per questo oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
7: In chiusura allo sport, un'altra giornata di medaglie azzurre agli europei di nuoto e a quelli di atletica.
12: Nicolò Martinenghi oro e Simone Cerasuolo argento nei 50 rana. Martinenghi secondo oro dopo i 100 rana ai microfoni Rai.
13: Porto a casa un oro europeo che mi fa molto piacere anche nei 50 e bissare così come a Roma era impensabile fino a poco tempo fa.
12: Argento a sorpresa per Anita Gastone.

0: Giovanni Guatti nei 50 stile libero, Alberto Razzetti nei 200 misti e Thomas Ceccon nei 100 dorso. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 7 medaglie in un giorno per un singolo paese a un campionato d'Europa non si erano mai viste. L'Italia ci riesce nella penultima giornata di Birmingham 2026, acciuffando 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi, 5 podi nella marcia mattutina, oro per Stano e Fiorini nella maratona, argento per Fortunato e Miai e bronzo per Cosi nella mezza maratona e 2 nel triplo serale. Nell'hop step jump il trionfo di Andy Diaz è scandito da un sensazionale 18:15. Il triplista dai natali cubani, allenato da Fabrizio Donato, migliora il suo primato italiano di 28 cm, diventando il quarto uomo di sempre nella specialità a 14 cm dal record del mondo di Jonathan Edwards, che resiste dal 1995. Bronzo con 17:37 per Andrea Della Valle. Sfortuna per la 4% maschile: Marek, Desalu e Patta mantengono l'Italia in vetta, ma sulla retta Ceccarelli si infortuna perdendo il testimone, chiude quinto ma poi il quartetto viene squalificato. Nella 4% in rosa Dosso, Cooper, Caddari e Pavese sono quarte, così come Yaman Crippa nei 10.000. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
2: E finisce qui questa edizione di GR24. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. A questo effetto estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo la musica vicino al mare. Gino Paoli e la scuola genovese di Marta Cagnola.
2: È una storia di musica, talenti e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. Non tutti i protagonisti di questa favola sono venuti alla luce in città. Non vi è nato, ad esempio, Gino Paoli, la cui scomparsa ha di recente riportato alla luce questo capitolo della musica. In questi nostri appuntamenti parleremo di lui, ma anche di Luigi Tenco, Fabrizio De André, Bruno Lauzi, fino agli artisti più giovani, da Olli a Brescia a Tedua, che continuano a mantenere vivo il fuoco di una storia eccezionale, vicino al mare. Ad accompagnarci in questo viaggio, anche in questa terza puntata, i critici genovesi Renato Tortarolo e Claudio Cabona, che ci aiutano a scoprire la ricchezza di una città unica.

Fabrizio De André nasce il 18 febbraio 1940 nel quartiere genovese di Pegli, da una famiglia benestante. Cresce nella città del dopoguerra, dividendo le scorribande giovanili con il compagno di infanzia Paolo Villaggio, futuro attore comico e scrittore umorista. Scopre la musica, lo studio del violino, l'ascolto di Georges Brassens, il jazz, con gli amici Luigi Tenco, Umberto Bindi, Gino Paoli. La sua vita sregolata lo porta a frequentare persone di tutte le estrazioni culturali e sociali. Nell'estate del 1960, Fabrizio, insieme a Clelia Petracchi, compone quella che lui considera la sua prima canzone, La ballata del Michè. Nel 1961 il suo primo 45 giri, Nuvole barocche, ed è fu la notte. Nel 1963 appare per la prima volta in televisione,

0: cantando Il fannullone. Nel 1964 incide la canzone di Marinella, che è un successo soprattutto nella versione di Mina. Nel 66 la canzone dell'amore perduto e Amore che vieni, amore che vai diventa definitivamente famoso. Nel 1967 il suo primo album, Volume Primo, che contiene Preghiere in gennaio, scritta di getto poche ore dopo la morte di Luigi Tenco. Tra la fine degli anni 60 e gli anni 70 i concept album, a partire da Tutti morimmo a stento, poi La buona novella, che interpreta il pensiero cristiano alla luce di alcuni Vangeli apocrifi, Non al denaro, non all'amore né al cielo, Storia di un impiegato. Nel 1975 si convince a suonare per la prima volta dal vivo. Nel 1978 il tour più celebre, quello con la premiata Forneria Marconi, che realizza alcuni arrangiamenti che De André utilizza fino alla fine della sua carriera. Nel 1979 viene sequestrato insieme alla compagna Dori Ghezzi. Rimangono 4 mesi nelle mani dei rapitori. Gli ultimi 3 album, tra il 1984 e il 1996, sono 3 pietre miliari della musica. Creusa de Main, Le nuvole, Anime salve. De André muore l'11 gennaio 1999.
1: Fabrizio De André fondamentalmente è un anarchico, quindi non è catalogabile se non insieme a pochi altri artisti non italiani, Ciampi per esempio. È un esempio. Fabrizio André era un ragazzo ricco, di una famiglia ricca, che come tu hai appena detto, vede il mondo. Lo vede perché è colto. Con De André non puoi pensare di adottarlo, di prendertelo e di farlo tuo, solamente perché ha scritto Dal pescatore a Creusa de Main a Fiume Saint Creek. Per parlare di De André, con De André, per farlo tuo, devi studiare. E questo è un procedimento che l'ascoltatore medio di oggi non fa più. Impara a memoria, impara le canzoni. Io non ho mai visto in tutta la mia vita tanta gente che sappia lo stesso momento, in uno stadio, quindi tante persone, una canzone dalla alla Z. Questo io non l'ho mai visto accadere. Sì, con gli Oasis 20-30 anni fa, ma con altri no. De André è diverso. De André puoi cantarlo, puoi pensare che sia tuo, ma se non sei colto, se non hai studiato, non ho detto se non hai fatto l'università, se non hai studiato, non dico il pensiero anarchico, ma se non hai studiato almeno qualcosa di basilare del comportamento delle persone, l'un l'altro, il comportamento con il potere e il comportamento fra simili, non puoi capirlo. Una canzone come Amico fragile, La domenica delle salme, sono di una difficoltà incredibile. È vero che ha un grande fascino, ma perché? Perché è più alto, in alto degli altri. È facile cantare Creusa de Main all'infinito ed è anche carino cantarlo e ricantarlo. Ma Creusa de Main da solo non significa, o da sola, non significa nulla. Ci sono Jamina, ci sono altre canzoni in quell'album che sono anche più importanti. Quindi cantare De André non è come cantare Battisti. Il caso di Battisti è una cosa completamente strana. Noi cantiamo Battisti con le parole di Mogol. In realtà noi cantiamo la musicalità di Battisti, l'universalità di Battisti. Questa universalità De André non l'ha, perché non era un grande autore di musiche, era un grande autore di storie. E in questo lui è stato coerente fino all'ultimo. Ricordo che nel 1992, per le colombiane e l'inaugurazione proprio a Genova del Porto Antico, un posto ampissimo che esiste ancora, De André si rifiutò di cantare per qualcosa che aveva innescato di lì a dopo, dal 492 in poi, lo sterminio di intere civiltà. De André è contro il potere nel momento in cui offende la natura degli uomini, offende e manca di pietà nei confronti degli uomini. Tutte le volte in cui noi

0: eroismo, e dico tutti, ci mettiamo da quella parte, bruciamo 1000 canzoni in un minuto, le cantiamo tutti nello stadio, non c'entra nulla con De André. Per capire De André bisogna leggerlo, bisogna capire che tu non sarai mai De André, non arriverai mai nemmeno lontanamente, esattamente come non sarai mai Leonard Cohen, come non sarai mai Paoli, come non sarai mai Bob Dylan, come non sarai mai Jacques Brel o autori di questo tipo, che sono veramente universali. Essere universali significa essere talmente in alto che illumini gli altri, ma gli altri non sono te, non possono neanche copiarti, possono solo tentare di riprodurti. E questo l'ha fatto per De André, dei genovesi, dei liguri, è molto bello, ma io sfido a prendere 2-3 mila persone e a chiedere di cosa parla il pescatore, veramente.
1: La complessità.
0: Dico una canzone che conoscono tutti, che fanno tutti. Chi ha ragione? Bisogna avere pietà per l'assassino o bisogna avere pietà per il pescatore? In questo De André è magistrale, e non è la sua canzone più bella.
2: Impossibile condensare in poche frasi la complessità dei temi affrontati in una vita e in una carriera da Fabrizio De André, che viene spesso banalizzato.
3: C'è un processo di banalizzazione di De André che avviene da tantissimi anni, da sempre praticamente, no? Dove si prende solamente quello che si vuole. Il fatto che citava Renato del 1992, secondo me è emblematico, perché se messo in parallelismo con l'oggi apre tantissime riflessioni. Cioè, stiamo parlando di un momento storico, quello in cui c'erano i riflettori del mondo puntati su Genova, doveva suonare e ha suonato Bob Dylan, quindi un'occasione anche di visibilità economica gigantesca potenzialmente per un artista che rifiuta per una questione appunto valoriale, inserita anche nelle canzoni, il disco dell'Indiano con cui lui ha raccontato appunto lo sterminio dei nativi americani, decide di rifiutare proprio perché non voleva festeggiare quello che lui chiamò appunto uno sterminio e che di fatto fu. Quanti artisti oggi lo farebbero? Qualcuno magari sì, ma quanti lo farebbero? Quanti nomi oggi si vendono per una DV, per una scalata di classifica, per un contratto discografico, sono capaci di dire una cosa e il contrario di un'altra nel giro magari di qualche anno? E questo secondo me è il grande tema, cioè di De André spesso si prende solo quello che fa comodo, mentre invece tutta la parte conflittuale, che è centrale ovviamente nel suo racconto del non esistono poteri buoni, si tende un po' a mettere sotto il tappeto, a non volercisi confrontare, ma è quello però il cuore di questo grande artista. Se si esclude quella parte lì è come se si escludesse appunto la maggior parte delle cose che ha raccontato e costruito dal punto di vista del racconto. Poi tra l'altro secondo me c'è anche un altro elemento sempre interessante, è il non essere costantemente schiavo del trend, ma andare sempre dalla parte opposta. Cioè Cruz Adema esce quando spopola la disco music. È ovvio che stiamo parlando di mercati diversi, mondi diversi, però oggi moltissimi artisti seguono i trend. Va il reggaeton, seguono il reggaeton, va la cassa dritta, fanno i pezzi con la cassa dritta. Cioè è difficile... Ci sono, sia chiaro, non è che non esistano nomi che provano ad andare in direzione ostinata e contraria, ma sono rarissimi e soprattutto spesso non raggiungono poi dei livelli insomma, di scrittura e di racconto così alto. È una riflessione che dovremmo porci. Cosa è cambiato? E forse probabilmente la risposta sta in quello che dicevamo. Forse sono artisti unici. Non si potrà mai tendere ad essere come quegli artisti lì. E forse dobbiamo fare anche pace con questa cosa qua, no? Che sì, giusto cantare determinate canzoni, giusto ricordarlo, però rimane in qualche modo di tutti, forse, e di nessuno, inarrivabile.

0: raccontato la vita, il mondo, la religione, la storia, De André, il mondo di De André non si può racchiudere in un confine, la poetica di De André.
1: No, perché negare qualsiasi possibilità di rapporto con il potere ti dà poi la stura, la via per contestare qualsiasi cosa. Esiste un album, secondo me forse l'album più importante di André, non è Anime Salve, di cui corre proprio il trentennale quest'anno, ma è Storia di un impiegato, che è un paradosso. Un uomo semplice, un uomo onesto, stufo di vedersi in qualche modo non solo ignorato ma addirittura attaccato dal potere, cosa fa? Pensa a un attentato. Allora, noi ovviamente, si pensa, tutti quelli che ascoltano, che siamo contro chiunque faccia un attentato di qualsiasi tipo, ma qui siamo nella visione poetica. Qui siamo davanti a un pover'uomo, perché è un pover'uomo, perché sbaglia anche a fare l'attentato, non riesce nemmeno a portarlo alla fine. E la cosa più importante sono le parole di estrema concretezza per cui lui saluta la fidanzata, che sicuramente diventerà, suo malgrado, ma non le dispiacerà neanche tanto, famosa come la fidanzata del mostro, la fidanzata del bombarolo. Ecco, per fare un album così, io ne ho visti pochi artisti così in grado, Nick Cave, Lucio Dalla, sicuramente De Gregori, ma non ho visto anche tanti altri grandi nomi della canzone italiana essere così in grado di porsi da un punto di vista così alto per cui tu non puoi fare altro che o ascolti, ma ascolti con attenzione, perché le canzoni di André sono ascoltare con attenzione, abbiamo detto entrambi fino adesso, oppure ti poni delle domande. Basta anche porsi la domanda: aveva ragione di André quando scriveva la storia di un impiegato? Anche in questo caso sono passati 56 anni, se non vado errato, una cinquantina d'anni sicuramente. Cosa è cambiato? Assolutamente nulla.
2: Ma poi la cosa interessante, per aggiungere un elemento, è che il pubblico che, a cui lui tendeva, insomma, in qualche modo, non che tendesse a un pubblico, ma diciamo quello che lui lasciava era spesso uno schiaffo a chi ascoltava. Cioè, in quel disco lì, Nella mia ora di libertà, quando lui chiude dicendo "anche se vi credete assolti siete comunque coinvolti", c'è una frase potentissima. Se si ascolta con, tra l'altro, dopo una rivolta carceraria, un pezzo che si apre dicendo "respirare l'aria di un secondino non mi va", frasi pesanti, anche difficili, crude, no? Quella frase lì è proprio una scossa, dovrebbe essere una scossa all'ascoltatore. Anche questo, secondo me, io cerco sempre di cercare anche dei, non dei paragoni, perché i paragoni si possono fare, però dei parallelismi col contemporaneo. Oggi tantissima musica che ascoltiamo in realtà è a caccia di un pubblico passivo, di un pubblico che ascolta, introietta e non ha nessun tipo di reazione. Quelle canzoni lì in realtà sono scosse, è elettroshock, è un prendere e scuotere chi sta ascoltando, sempre. Però ricordandoci che ci vuole attenzione e ascolto, perché sennò passano e c'è anche il rischio terribile che non lasciano niente.

Tu vaghi per le strade quasi tutta la notte, sognando mille favole di gloria e di vendette. Racconti le tue storie a pochi uomini ormai stanchi, che ridono fissandoti con vuoti sguardi bianchi. Tu reciti una parte

0: te.
1: La storia e la creatività di Fabrizio De André si intrecciano costantemente con quelle degli amici. I compagni di infanzia e di gioventù diventano anche inevitabilmente collaboratori, come Paolo Villaggio. Si conoscono nel 1948 vicino a Cortina d'Ampezzo. Paolo un ragazzo, Fabrizio un bambino. Più grandi fanno, come racconta Villaggio, una vita dissennata a caccia di amici terribili. Nel 1962 firmano insieme, lo dicevamo, il Fannullone e Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers.
2: Paolo Villaggio è il testimone, il convitato, quello che è amico di Fabrizio, ma è una cosa completamente diversa da Fabrizio. I due si volevano bene, si vogliono bene fino all'ultimo, fino a quando Villaggio va in ospedale per salutare Fabrizio. Ma uno è il testimone dell'altro. C'è qualcosa di Cervantes, Don Chisciotte e Sancho Panza. E lui è Sancho Panza, che è un personaggio, tra l'altro, meraviglioso. De André ha una grandezza cosmica che Villaggio non può avere, ma non perché sia meno bravo a fare il suo mestiere, perché, come abbiamo detto fino adesso, alcune figure sono lontanissime dalla nostra portata, ma anche dalla portata, spesso, dei loro stessi colleghi.
3: No, senz'altro, è così. I due si intrecciano poi per una canzone ironica che conosciamo, che è Carlo Martello. Sono grandi amici, insomma, ci sono tanti aneddoti anche, insomma, curiosi e anche un po' folli, no? Delle loro scorribande. In qualche modo da angolazioni completamente diverse e senz'altro con, insomma, proprio stili diversi. Anche Villaggio, no? Ha irriso il potere con la figura di Fantozzi, ha raccontato un potere che non lascia scampo, che umilia anche, che muove i fili dell'esistenza di personaggi fragili, appunto Fantozzi, di personaggi che subiscono. De André ovviamente quel tipo di approccio, ovvero il subire, lui racconta chi subisce in un modo diverso, però ecco, tutte e due secondo me si sono interessati da punti diversi a quel tipo di dinamica. È chiaro che stiamo parlando di linguaggi e modi completamente lontani. Poi di Villaggio si può dire anche che è un personaggio che è stato anche amato e odiato per tante sue esternazioni, per tanti suoi modi di raccontare.

raccontarsi, no? Anche un po' scorbutico, tutte le volte che ho avuto a che fare con lui, insomma, l'ho trovato interessante, ma anche complesso, insomma, un nodo difficile da sciogliere. E quindi sono senz'altro due figure che rappresentano una parte di genovesità, che hanno tratti di genovesità, e forse è anche magico che si siano intrecciati, abbiano avuto a che fare e abbiano, insomma, in modi appunto diversi, come dicevo prima, raccontato alcune dinamiche che poi possono in qualche modo guardarsi, da distante ma guardarsi.

0: musica vicino al mare.
1: Ritorniamo insieme con la musica vicino al mare e con la storia di Fabrizio De André.

0: Stiamo parlando delle collaborazioni di Fabrizio De André, nate spesso da amicizie come quella con Paolo Villaggio, con una conoscenza nata durante l'infanzia. Il cammino della premiata Forneria Marconi invece incrocia quello di De André nel 1978. E molti si chiedono perché De André ha scelto proprio la PFM? Franz Di Cioccio e Patrick Givas. La cosa incredibile è che questo disco non ha età e soprattutto non ha età la vostra rilettura che faceste all'epoca sul repertorio di Fabrizio De André. Quindi sono rimaste immortali le canzoni ed è rimasta immortale la vostra visione.
1: Sì, perché quando abbiamo fatto quel disco abbiamo lasciato tutti i generi fuori. Tutta la moda fuori, tutto quello che succedeva in quel momento fuori.
2: Tutta la furbizia che succede quando devi vendere o comprare qualcosa.
1: Esatto, abbiamo cercato di lavorare esclusivamente sui brani di Fabrizio e abbiamo fatto un po' quello che faceva lui, perché lui quando scriveva un testo, alla fine, quando aveva finito di lavorare sul testo, non c'era un secondo, una virgola che potevi cambiare, una parola, un articolo, era perfetto. Allora abbiamo cercato di fare la stessa cosa, abbiamo cercato di mettere gli accordi che non potevi cambiare, le note che non potevi cambiare, che abbiamo lavorato in quel modo lì e in più abbiamo lavorato separatamente su ogni brano. Ognuno ha portato le sue idee in partenza dell'arrangiamento e questa è stata una grande furbizia da parte nostra, ma non una furbizia voluta, ma una furbizia creata dal poco tempo che avevamo per fare gli arrangiamenti e questa cosa ha fatto sì che i brani sono molto vari uno con l'altro e credo che ha migliorato moltissimo il lavoro in generale.
0: C'è una cosa che mi ha fatto sorridere, perché all'epoca c'era chi diceva ma perché proprio la PFM? Voi a un certo punto ve lo siete chiesto, ma perché proprio questo incontro nostro con lui?
2: È perché, come tutte le persone, lui viene, sai benissimo, noi siamo a Milano e giriamo il mondo, lui invece sta in un altro posto di Milano che tu sei
1: sta in Sardegna.
2: Sta in Sardegna. E queste cose qui alla fine non ha... si combaciano se tu ti introvi con la persona, perché a noi ha fatto piacere essere chiamati a fare delle cose, perché tutti sanno che noi siamo molto, non so come posso dirti, siamo lì che ci lavoriamo molto, non è che facciamo una cosa tanto perché così la chiudiamo e abbiamo finito e abbiamo, ecco, questa nostra capacità di essere sempre felici di entrare in una storia che ti fa, che ti poi muove col tempo, ti muove il cuore, ti muove l'attenzione, la felicità del pubblico, è una cosa che non ha valore, ha un valore fantastico perché è un patrimonio tuo, non è come quando tu fai una canzone perché la devi vendere a qualcuno, perché se no la casa discografica ti dice che noi non abbiamo una casa discografica e ci dice cosa fare, cosa non fare. Noi facciamo quello che ci va di fare e generalmente troviamo persone che sono come noi.
0: C'è una cosa che mi ha molto incuriosito. Allora, il vostro modo di lavorare live, io non sapevo che, essendo poi lui un chitarrista, e i chitarristi sono spesso abituati a lavorare con se stessi, a suonare da soli, lui nelle spie aveva se stesso e la sua chitarra e anche voi.
1: Molto poco di noi, aveva soprattutto la sua voce e la sua chitarra. Questa è una scelta che abbiamo fatto perché molto spesso i chitarristi che sono abituati a suonare da soli fanno fatica a suonare in un gruppo, fanno fatica ad andare a tempo nel modo giusto, no? E quindi abbiamo fatto il contrario, l'abbiamo lasciato suonare come se fosse da solo, con la sua chitarra e la sua voce, e noi seguivamo lui. E questa cosa qua ha creato una sinergia molto molto forte, perché lui sembra perfettamente insieme a noi quando suona la chitarra. In realtà siamo noi che eravamo perfettamente insieme a lui. Quindi questo è stato l'approccio tecnico, no? Dice che abbiamo scelto in partenza e credo che è stata una buona scelta, una scelta che ha portato un risultato molto interessante e ha rilassato molto Fabrizio. E questo l'abbiamo visto ultimamente nel film, no? Nel film abbiamo visto Fabrizio da davanti, noi lo vedevamo sempre da dietro, invece vederlo da davanti sorridere felice eccetera eccetera, Fabrizio che di solito era tutt'altro che felice sul palco, è stata una cosa molto bella, probabilmente dovuta a questo fatto che si sentiva così libero.
2: Perché alla fine tra musicisti di questo livello, noi Fabrizio, siamo tutti ci divertiamo in questo modo, cioè nessuno cerca di fare le scarpe all'altro, di essere migliore di un altro, è un piacere proprio che ti sgorga. Questa è la ragione per cui noi e lui abbiamo ingranato talmente bene che il pubblico viene a vedere, perché siamo fatti così.

0: Fabrizio De André è preciso, scrupoloso, pignolo, antipatico. Ma i ricordi di Mauro Pagani, ogni volta che riprende in mano Creusa de Mâ, sono preziosi ed emozionanti. Lui, non ligure, si trova davanti a un progetto dedicato al Mediterraneo e al recupero proprio della lingua genovese.
1: Tira fuori un sacco di emozioni assopite, dimenticate. Già, sì, quella volta lì, quel giorno lì abbiamo litigato per questo suono, invece qui, certo, invece che bello quando ci è venuto questo, e poi qui poi trovi delle tracce sotto e dici, sì, che avevamo fatto così, poi abbiamo cancellato, cioè cose che ovviamente erano state sepolte sotto, sai, 30 anni di vita, no? Però è poi, siccome già allora era stato proprio un viaggio, era stato un viaggio a due pieno di entusiasmo anche folle da parte di Fabrizio, perché tutti poi sottovalutano il fatto che lui fino a quel momento era un cantautore famoso per i suoi testi. Uno che decide di fare un disco di cui non si capisce neanche una parola, io non ne vedo in giro di gente con così tanto coraggio oggi. E non solo ha fatto questo, ma l'ha difeso fino in fondo a sciabolate, l'ha difeso contro la casa discografica, gliel'ha nascosto fino alla fine. Lo sapeva solo Diego, andò al direttore artistico, con cui eravamo d'accordo, e gli altri non lo sapeva niente, nessuno. È l'episodio che ormai abbiamo raccontato mille volte, ma però è vero. Finalmente, a 4 giorni dalla fine, venne l'amministratore delegato della Recordi, il dottor Rignano, che venne a sentire il disco. E naturalmente davanti a Fabrizio si profuse in lodi, che meraviglia, eccetera. Poi quando uscimmo, lui

rimase indietro con me in fila uscendo dallo studio, si volse verso di me a bassa voce e mi disse: speriamo di vendere almeno qualche copia a Genova. E questo era l'atteggiamento della Ricordi, e devo dire la partenza del disco, questo un po' poco si dice, ma fu lenta. Cioè, Fabrizio veniva, l'ultimo suo disco prima era L'Indiano. L'Indiano aveva Fabrizio con gli ultimi tre dischi, che erano stati i due live con la PFM e L'Indiano, si era attestato intorno alle 300.000 copie di vendita, che era diventato un suo standard. Croce del Mal il primo anno ha venduto 80.000 copie scarse, per cui in realtà però da allora non si è mai fermato, cioè ha continuato a crescere come un fiume, non si è mai fermato. E certo il contraccolpo è stato forte, però sai, per Fabrizio è stato un cambio veramente importante, perché poi per lui era un mondo musicale davvero nuovo. Io lo bazzicavo da molti anni, venivo da altre frequentazioni eccetera, e, però per lui, cioè, l'impatto è stato così forte che Fabrizio più volte mi ha ripetuto: Sidun è la cosa più bella che ho mai cantato in vita mia. E lo pensava davvero, cioè dopo un po' subentrava, però lui quando cantava Sidun si emozionava sempre. E poi lui, per lui cantare in genovese era stata una svolta fondamentale, perché l'aveva reso libero da tutte le costrizioni dell'italiano, espresso da un cantautore preoccupato dei contenuti. Cioè Fabrizio era uno che si preoccupava di scandire le parole fino in fondo, rileggeva i testi 20 volte per essere sicuro che si capisse quello che voleva dire. La sua ossessione principale era: ma si capisce quello che voglio dire? Quando voleva far ridere, faccio ridere, quando voleva, ma tu capisci cosa voglio dire? Lo chiedeva a tutti, continuava a provare questa cosa. E questo voleva dire per lui una specie di esercizio ginnico anche quando cantava, computare, staccare le sillabe, che tutte le sillabe avessero la stessa espressione. Ogni tanto, se ascolti il Fabrizio di una volta, sembra ogni tanto un po' monocorde con un po' di accenti messi in un certo modo. In realtà era frutto di uno studio fortissimo di dizione, tutto legato intorno al problema della comunicabilità. Finalmente cantare in genovese dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lungo, modificare eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano lui. La gran fortuna di quel disco è che io e Fabrizio ci siamo incontrati al momento giusto, che è la cosa più importante degli incontri. Ci eravamo pronti tutti e due. Probabilmente se ci fossimo incontrati 2 anni prima non sarebbe successa questa cosa. Io non ero ancora pronto a trasformare in canzoni quello, tutto il materiale che avevo studiato. Lui non era ancora pronto a cambiare. In fondo anche lui, Fabrizio, era molto coraggioso, ma ci doveva pensare. Quando poi aveva deciso, era una macchina inarrestabile, però come tutte le persone molto intelligenti era pieno di dubbi: andrà bene, sì, no, lo doveva macerare, doveva far sua una scelta. E quindi anche questa ci ha dovuto pensare, aveva le sue paure, le sue preoccupazioni come tutti, però alla fine ha avuto un coraggio straforte, proprio è stato veramente un grande esempio anche per me. E per quanto riguarda me, mi ha fatto impressione aprire le piste e trovare tanta cura. Un po' lui era un maledetto perfezionista rompicoglioni, quindi ovviamente sapevo già che dovevo fare tutte le cose al meglio, sennò cominciava: sì, però io adesso non so se ho così tanta cura.

0: della musica vicino al mare.
1: E siamo ancora insieme per parlare della storia di Fabrizio De André.
2: Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa, Genova.

0: You are red and blue.
1: Genova Blues è un divertissement, un gioiellino nato dalla penna e dalla follia di Francesco Baccini, col quale abbiamo già parlato dell'incontro con Fabrizio De André a causa della somiglianza di Francesco con Luigi Tenco. Un pezzo, questo Genova Blues, che racconta molto del carattere di Fabrizio De André, oltre che, ovviamente, del suo tifo genoano.
2: E lì a Principe, di fronte alla stazione, c'è la più grossa farmacia di Genova, che è aperta 42 ore al giorno, cioè praticamente non chiude manco a Natale. E sopra invece c'è una scala dove c'era il locale dove andavo io. E negli anni 80 era un posto anche abbastanza pericoloso, perché lì ci andavano tutti quelli che si facevano, perché c'era la farmacia
1: Genova
2: notturna.
1: Genova sa essere estrema, eh?
2: Sì, vabbè, assolutamente.
1: Genova
2: infatti,
1: sa
2: noi,
1: essere...
2: Noi di Genova non ci stupiamo di niente. Quindi lì, siccome era aperta 24 ore, arrivavano tutti quelli che compravano la Siria, perché lì era il periodo dell'eroina. E io mi mettevo davanti alla porta del locale e vedevo passare anche gente che conoscevo benissimo, che non avrei mai sospettato, e lì dentro, appunto, una sera al pianoforte comincio a tirarmi giù gli accordi di questa Genova Blues, che nasce come un blues al piano, un po' alla Tom Waits. Poi nasce questa roba con Fabrizio, e quindi scrivo la canzone. E poi nasce questa amicizia con Fabrizio e gli dico: senti Fabrizio, ho scritto una canzone che dice Genova, you are red and blue. Siccome all'epoca nessuno faceva outing calcistico, specialmente a Genova, anche perché se dicevi di essere genoano doriano avevi metà città che ti odiava.
1: Certo.
2: Quindi tutti facevano finta di niente. Ma nel 91 il destino vuole che la Sampdoria vince lo scudetto, e lì non potevi più far finta di niente.
1: O avevi festeggiato o no?
2: E infatti era una situazione abbastanza imbarazzante, perché io ero anche amico di Vialli. Vialli mi invitò, dice: dai, vieni alla... Ma dico: Gianluca, se io vengo alla festa della Sampdoria non torno a casa, anche perché io avevo fatto outing di essere genoano. E invece Gino andò lo stesso, dice, tutti sapevano anche Gino Paoli era genoano, andò lo stesso alla festa. Un disastro, perché i sampdoriani sapevano che Paolo era genoano, ha cominciato a fischiarlo. Vialli che gli mette il giubbetto da sampdoriano per cercare di proteggerlo. E quindi quell'anno lì, come dire, o eri tu, se eri super festante vuol dire che eri genoviano, se eri un po' più depresso eri genoano. Allora quell'anno lì esce Genova Blues, dove io e Fabrizio, diciamo, mi diceva: Belin, però mi fai dire Genova You Are The Blue. Dico: va bene. E per aiutare Fabrizio a cantare il pezzo, perché Fabrizio, come dire, il blues non era certo il suo genere, con Braido ci siamo messi in studio e abbiamo creato una situazione più rock blues per aiutare, abbiamo cambiato l'arrangiamento della canzone per aiutare Fabrizio.
1: Quando parte lui diventa
2: sì,
1: più rock.
2: Diventa più, anche perché per dargli degli appigli, perché sennò uno che non ha mai fatto il blues, che è un genere libero, è difficile. Infatti era preoccupatissimo, diceva: Belin, ma com'è? Perché poi l'avevo fatto in una tonalità abbastanza bassa e mi diceva: Belin, sembro quello dei Platters.
1: È vero, è vero.
2: Sai che c'era la voce bassa dei Platters? E però poi io passai tutta la notte, mi ricordo, a sentire il pezzo con la sua voce vicino alla mia, chiaramente io da ex fan. E quindi, come dire, no, sono soddisfazioni che non hanno un prezzo.

0: Pasquale Gaviro e sto brigadiero del carcere in. Io mi chiamo Gaviro Pasquale, sto appoggio reale dal 5 da 3 e a centesimo catenaccio. Alla sera mi sento uno straccio, per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro i famuni, briganti, papuni, cornuti alla te. Tutte l'ore questa fedenzia che sputa minacce e s'abbiglia con me. Ma alla fine mi sento papà, mi sbuttuna, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che tesse bevimo caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere un anno fa. Qua ricetta che Cicci Rindella, compagno di cella, ci ha dato mamma.
1: Negli anni Fabrizio De André è stato cantato e suonato da tanti interpreti, ma a portare avanti più autenticamente la sua storia, anche dal vivo, è, come è naturale, suo figlio Cristiano De André.
2: Ma intanto credo che mio padre abbia fatto dell'arte così alta che in qualche modo è diventata temporale ed è fruibile per qualsiasi generazione, a qualsiasi generazione. E soprattutto ha dato molte risposte alle varie domande esistenziali che si fanno i ragazzi e che magari per pudore non chiedono ai loro parenti, ai loro genitori, e hanno trovato in mio padre un padre putativo, qualcuno che gli ha dato davvero delle risposte, e quindi si sono affezionati e si sono attaccati a lui. E vedo anche ragazzi di 12, persino 12, 13 anni, 15 anni che vengono ai concerti, quindi questo mi fa davvero sperare.
3: E gli Olli e i Bresh che vogliono cantare a tuo padre, che impressione ti fanno?
2: Beh, insomma, è buona, poi solo sono genovesi, quindi c'è un legame, no? che ci accomuna tutti a un grande come Luigi e come mio padre, quindi insomma è salvifico sicuramente.
1: Avere a che fare da giornalista con De André?
4: Ah, era meraviglioso. Meraviglioso perché era un giocare alla roulette. Ogni volta che andavi lui ti interrogava. Ti interrogava sulla pittura del 600, di cui aveva dei quadri molto belli, un Magnasco mi ricordo. Ti interrogava sui movimenti operai del primo Novecento, del fine Ottocento. Insomma ti chiedeva, ti metteva, era un po' come Battiato, uguale, difficoltà uguali. Ed era molto stimolante, ma non potevi arrivare da Fabrizio senza sapere esattamente che cosa chiedergli, che cosa aspettarti, ma soprattutto che cosa sarebbe accaduto se tu gli avessi dato una risposta. Io mi ricordo che voleva, virgolette, strangolarmi, perché io in una svista, esiste una canzone in Anime Sale che si chiama Smisurata Preghiera, che prende l'avvio da un testo di Alvaro Mutis. Io, può capitare a chiunque, capita a tutti, e scrissi, la prima volta che l'ascoltai, perché era uscita prima dell'album, che era di un celebre portoghese. Voleva ammazzarmi. Alvaro Mutis è colombiano. Quindi, lui amava metterti non in difficoltà, metterti alla prova. Se io canto che il potere è sbagliato, tu fino a che punto sei assoggettato o assoggettabile al potere, anche se sei una persona comune, sei un giornalista, sei un musicista? Lui voleva capire questo. Una volta che aveva capito che tu a tua volta ti eri preparato, sforzato, allora la cosa diventava non meno complessa, rimaneva complessa, però portavi a casa un risultato, delle belle risposte, delle belle osservazioni.
5: Questo è interessante perché io non ho mai intervistato Fabrizio De André, quando è morto non avevo neanche 10 anni, ma è interessante perché secondo me, e mi è capitato di incontrare artisti che creano quel cortocircuito con il giornalista, voleva appunto mettersi in gioco anche nel dialogo, cioè faceva le interviste con l'idea che si creasse, insomma, qualche cosa, che qualcuno, cioè che ci fosse una sorta di io do qualcosa

0: te tu dai qualcosa a me, sennò piuttosto non le avrebbe fatte. Mentre invece oggi anche lì siamo abituati tantissime volte ad incontrare nomi della musica totalmente passivi, che rispondono spesso a domande in modo quasi preconfezionato. Poi sì, ci sono anche chi si vuole mettere in gioco, chi ti mette alla prova, chi rigetta la domanda dall'altra parte come se fosse una partita di ping pong. Insomma, ci sono poi i casi dove si esce dalla chiacchierata e si è anche soddisfatti, no? Però questo, insomma, questo aneddoto che ha raccontato secondo me Renato è emblematico, perché la grandezza secondo me di determinati nomi passa anche da questo, da quando c'è un dialogo volto a lasciare qualche cosa e non semplicemente ad essere, insomma, standardizzato e a puntare verso il basso.
1: Questa era la terza puntata di La musica vicino al mare. Con me Marta Cagnola, insieme a Claudio Cabona e Renato Tortarolo. In regia Andrea Roccabella a Genova e Martin Garramone a Milano. Montaggio di Martin Garramone. Registrato negli studi di Radio 24 a Milano e a Space for Business di Genova, con un grazie a Gianluca Marconi e a tutti gli artisti che sono intervenuti e interverranno per raccontarci una storia unica.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: GR 24 di mezzanotte.
6: Un altro terremoto porta morte e distruzione, questa volta in Indonesia. Al momento tra le vittime non ci sono italiani. Frontiera blindata, nessuna nuova crisi migranti a Ceuta. Nei dati del Viminale aumentano i rimpatri. Pioggia di medaglie azzurre agli europei di atletica e di nuoto. Tre volte ora a Birmingham con Ostano, Fiorini e Diaz. A Parigi Martinenghi sul gradino più alto del podio. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Si continua a scavare tra le macerie in Indonesia in cerca dei dispersi e con la speranza di trovare sopravvissuti dopo le scosse di terremoto, la più alta di magnitudo 7.7, che hanno causato la morte di almeno 47 persone sulla costa orientale dell'isola di Flores. Diverse persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie di numerosi edifici, ma le ricerche risultano complicate da frane che hanno bloccato alcune strade. La Farnesina rende noto che al momento non risultano italiani tra le vittime. Si temeva un'altra crisi migranti a Ceuta, nell'enclave spagnolo in territorio nordafricano. Così non è stato. Sentiamo perché.
7: Il temuto assalto di massa di Ferragosto a Ceuta si è alla fine limitato ad alcune centinaia di migranti scesi dalle montagne sovrastanti l'enclave spagnola in territorio nordafricano nel disperato e inutile tentativo di sfondare una frontiera completamente sigillata. Al calare della sera si sono contati quasi 300 migranti subsahariani intercettati nei pressi del confine tra Spagna e Marocco, più una sessantina di persone fermate con l'accusa di incitamento all'immigrazione irregolare attraverso i social network. Stavolta le autorità di Rabat hanno mostrato il volto collaborativo con la Spagna e duro con i migranti, blindando il confine con l'enclave iberica e respingendo senza troppi complimenti, a forza di cariche e lacrimogeni, i migranti che da giorni si nascondevano sulle montagne sopra Fnidek, la città che confina con Ceuta. Quasi tutti avevano percorso centinaia di chilometri per arrivare alla frontiera. L'operazione delle forze di sicurezza di Rabat è stata documentata dai giornalisti della televisione spagnola e dell'agenzia di stampa EFE. Poche ore dopo, per loro, è scattato il provvedimento di espulsione dal Marocco. A Ceuta il Ferragosto è stato per lo più calmo, con migliaia di agenti schierati lungo il perimetro della frontiera. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: A proposito di migrazioni, i dati sono contenuti nel dossier del Viminale, pubblicato come sempre nel giorno di Ferragosto, che fa il punto sul fronte reati.
8: È un calo dei reati generalizzato quello registrato nel primo semestre dell'anno. Secondo il Viminale, a diminuire sono stati tutti i delitti che destano maggior allarme sociale, come omicidi, furti, rapine e truffe. Per quanto riguarda in particolare le violenze di genere, i femminicidi sono stati 34, 20 in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Sul fronte dell'immigrazione, gli sbarchi sono stati poco meno di 14.400, la metà dello scorso anno, aumentano del 30% invece i rimpatri, oltre 4.400, la maggior parte dei quali per espulsione, 72.000 poi le domande di protezione internazionale esaminate, quelle respinte sono il 70%. Quanto all'ordine pubblico, le manifestazioni di piazza sono scese a 5.700, 98 quelle in cui si sono registrati disordini che hanno portato al ferimento di 14 civili e 136 agenti delle forze di polizia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Le violenze non conoscono sosta in Medio Oriente, stavolta sul fronte libanese.
9: 11 morti, fra i quali donne, bambini e 19 feriti, sono il bilancio di un nuovo attacco israeliano nel sud del Libano. È il più alto numero di vittime dalla tregua tra i due paesi. Il presidente libanese Aoun punta l'indice contro Israele. Gli attacchi, dice, sono un messaggio chiaro sui negoziati in vista del nuovo round di colloqui tra i due paesi all'inizio di settembre a Roma, con gli Stati Uniti in veste di mediatore. Hezbollah minaccia una risposta adeguata, esortandole autorità libanesi a interrompere i negoziati con Israele, definiti umilianti. Ma per Tel Aviv l'attacco in Libano non aveva obiettivi civili. Hezbollah usa scudi umani, dice Benjamin Netanyahu. L'esercito israeliano ha risposto a un attacco di Hezbollah che ha violato il cessate il fuoco in Libano, attaccando i soldati israeliani nella zona di sicurezza, 3 i feriti. L'esercito israeliano, scrive l'ufficio del primo ministro in una nota, ha risposto colpendo il quartiere generale di Hezbollah che aveva ordinato l'attacco. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E durante la messa a Castel Gandolfo il Papa ha dedicato un pensiero a quanti vivono in guerra.
10: Maria Santissima, assunta nella gloria del cielo, è per tutto il popolo di Dio segno di speranza e di consolazione. Per questo oggi desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
6: In chiusura allo sport, un'altra giornata di medaglie azzurre agli europei di nuoto e a quelli di atletica.
11: Nicolò Martinenghi oro e Simone Cerasuolo argento nei 50 rana. Martinenghi secondo oro dopo i 100 rana ai microfoni Rai.
12: Porto a casa un oro europeo che mi fa molto piacere anche nei 50, e bissare così come a Roma era impensabile fino a poco tempo fa.
11: Argento a sorpresa per Anita Gastaldi nei 200 misti.
13: Non ci credo ancora in realtà, è il mio migliore di quasi un secondo. Sapevo che la gara era aperta perché dalla semi eravamo tutte lì, non ce n'era una favorita.
11: Terza medaglia individuale per Sara Curtis, bronzo nei 50 stile libero dopo l'oro nei 50 dorso e il bronzo nei 100 stile libero. Con le staffette sono 5 medaglie per la ventenne piemontese.
14: Io sono fierissima di indossare questa divisa, di portare in alto il tricolore e grazie a tutti.
11: Record italiano per Alberto Razzetti nei 200 farfalla, ma solo quarto posto. Qualificate per le finali Benedetta Pilato nei 50 rana e Paola Borrelli nei 200 farfalla, e tra gli uomini Giovanni Guatti nei 50 stile libero, Alberto Razzetti nei 200 misti e Thomas Ceccon nei 100 dorso. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24.

0: 5% maschile. Marek, Desalu e Patta mantengono l'Italia in vetta, ma sulla retta Ceccarelli si infortuna perdendo il testimone, chiude quinto ma poi il quartetto viene squalificato. Nella 4% in rosa Dosso, Cooper, Caddari e Pavese sono quarte, così come Yaman Crippa nei 10.000. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
1: E finisce qui questa edizione di GR24. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata e ben ritrovati da Laura Bettini, ancora una puntata speciale di Si può fare. Questa volta andiamo a ripercorrerne una in particolare che titolammo Abbiamo perso l'empatia? Ora è un tema sempre valido anche di questi tempi, lo sappiamo benissimo, quindi ripresento gli ospiti di quella puntata: Gianmarco Pisa, formatore ed operatore di pace, attivista di presenza con il quale parlammo a suo tempo della situazione di Cuba; Paolo De Stefani, docente di diritto internazionale presso l'Università di Padova. Con loro andremo ad inquadrare il discorso e poi introdurremo anche i prossimi ospiti, però intanto appunto andiamo ad ascoltarli e ci ritroveremo al termine.
0: Si può fare.
1: Noi vogliamo astrarci un pochino da questa cronaca e ragionare sul nostro atteggiamento e la risposta che tutti noi abbiamo in Italia, ma anche nei paesi occidentali, alle varie crisi. Ci sono state aggressioni di vario tipo, aggressioni militari fuori dal diritto internazionale, che sono sempre aggressioni, chiunque le faccia, ma che hanno avuto risposte diverse. Ci sono stati assedi a paesi o regioni che colpiscono le persone e che comunque hanno suscitato reazioni diverse nelle nostre piazze. E sono situazioni in cui le vite e i diritti umani sono a rischio e noi eravamo d'accordo tutti insieme, almeno fino a un po' di anni fa, che queste situazioni non dovevano verificarsi, che ci saremmo spesi per difendere le vite, per difendere i diritti umani, sempre e comunque anche in paesi che magari non ci sono simpatici o i cui regimi noi giudichiamo male, dittatoriali, quello che vogliamo, però comunque abitati da persone che hanno diritti appunto umani. Allora, su questo tema noi ragioniamo. Do il bentornato a Paolo De Stefani, che è docente di diritto internazionale presso la Università di Padova. Buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: È un piacere sentirla e anche vederla oggi, perché abbiamo deciso di fare questo collegamento video di modo che ci possiamo vedere, perché gli ospiti che interverranno poi potremo anche, come dire, commentarli insieme meglio se ci vediamo, perché se non ci vediamo io devo fare quel giochetto antipatico di dare, togliere la parola a uno, dare la parola all'altro, e così vedendoci è tutta un'altra vita. Allora, prima sua riflessione però su questa situazione che stiamo vivendo per l'ennesima volta, non è la prima volta che ci capita.

0: di vedere reazioni diverse, eppure il diritto internazionale sul quale eravamo d'accordo tutti quanti ci imporrebbe di reagire nello stesso modo a tutte le situazioni.
1: Eh sì, è l'empatia selettiva di cui siamo tutti un po' vittime. E il problema è che l'empatia non è qualcosa che si può imporre con le regole del diritto, dipende da tante cose, dipende dalla psicologia di ciascuno, dipende dai media, credo molto, da come raccontano le vicende, ma dipende anche dalla storia lunga, cioè i contatti che si sono avuti, le storie dei nostri popoli, quelle dei nostri genitori che sono stati in certi posti e in altri no. Dipende da tante faccende. È proprio per questo credo che, diciamo, come in tutti i casi, avere delle regole, aiuta a non, usare due pesi, due misure, tre pesi e tre misure, e quindi alla fine nessuna misura. Le regole di diritto, e nel caso che ci riguarda del diritto internazionale, sono proprio lì per sostituire all'emotività dell'empatia. Diciamo, del dispiacere per le vittime, alcune si conoscono, altre no, e quindi ci fanno meno soffrire e così via.
0: Alcune sono
1: Sostituire a
0: vicine,
1: questo
0: altre no,
1: discorso,
0: perché poi magari no,
1: eh
0: alcuni
1: sì,
0: sono paesi dall'altro capo del pianeta.
1: sì, o sono paesi che ci sono simpatici per vari motivi, no? Pensiamo, non so, a tanti paesi sudamericani lontani molto più dell'Iran, ma che provocano reazioni molto più dense di quelle che abbiamo adesso. Sostituire queste emotività con delle regole prevedibili di giustizia, questo sarebbe il compito del diritto, non solo del diritto internazionale, direi del diritto in genere.
0: Certo, c'è un altro aspetto perché qualcuno ha già, vedo, già scrive che è quello dei regimi, però anche qui devono valere dei principi internazionali, ci deve essere, come abbiamo visto nelle guerre che abbiamo sempre studiato a scuola, una pietra scatenante, non un presupposto per attaccare qualcuno. Io ti attacco perché penso che tu mi farai del male. Questo potrebbe valere anche nei nostri confronti. Se accettiamo questo modo di ragionare, qualcuno potrebbe anche ragionare così nei nostri confronti, appunto.
1: Sì, i regimi democratici o meno, cioè questo discorso rischia di sovrapporre ad alcuni principi cardine che sono quelli, come dire, dell'eguale sovranità tra gli stati, che è un po' come dire l'eguale dignità di ciascuno di noi che abbia commesso dei crimini o che sia una persona rispecchiata onestà. Sostituire queste regole di base a altre considerazioni che sono di tipo ideologico oppure morale, moralista, e comunque legato alla soggettività di ciascuno di noi. Cioè, così come non è giusto trattare diversamente delle persone per il loro status, perché sono stranieri, perché hanno avuto una condanna penale, eccetera, c'è una dignità che li accomuna, che ci accomuna tutti quanti, allo stesso modo non è possibile trattare in maniera così radicalmente diversa paesi considerati civili e paesi considerati canaglie. Ecco, questo tipo diciamo, trattamento differenziato è proprio quello contro cui si batte un po' da sempre il diritto internazionale con tante ipocrisie, lo sappiamo bene. Per secoli il diritto internazionale ha, come dire, giustificato, sdoganato, no? Fatto discorsi apologetici sul colonialismo, sulle guerre, diciamo, dell'Occidente contro il resto del mondo e così via. Però da alcune decine d'anni questo tipo di sovrastruttura ideologica e politica sembrava essere stato spazzato via. Adesso si è buttato via la vecchia ipocrisia e la si sta sostituendo con della barbarie, francamente, perché il Board of Peace, che vorrebbe sostituire le Nazioni Unite, il Consiglio di
0: Ha dei
1: sicurezza,
0: presupposti molto discutibili, certo.
1: è un abominio, per usare termini biblici.
0: Ecco, va bene, cioè va male perché questo è. A proposito, di tutti questi diversi atteggiamenti, vorrei introdurre il nostro prossimo ospite che è Gianmarco Pisa, un formatore, operatore di pace, attivista di presenza. E buongiorno intanto.
2: Buongiorno, buongiorno, un saluto a tutti e tutte.
0: Ci farà piacere sentire anche la sua posizione, ma a proposito di quei paesi che vengono trascurati, ma che vivono situazioni non dissimili da quelle che invece sono state molto seguite dalla stampa, c'è Cuba. Cuba ormai da quando c'è stato quel blitz che ha decapitato

0: Il governo venezuelano di Maduro, che se ne pensi di Maduro, ma è rimasto senza, questo paese è rimasto senza alcuna fornitura, di petrolio, con le conseguenze che questo porta, per la vita di tutti i giorni. Io non parlo di andare a farsi dei giri in macchina, ma penso anche soltanto fare l'elettricità che serve in tutte le fasi della vita quotidiana. Lei ha, poiché conosce bene Cuba, è stato diverse volte, qual è la situazione oggi là, proprio perché noi non la stiamo più seguendo?
1: La situazione a Cuba, almeno per quella che è stata la mia esperienza, per quello che ho potuto vedere io, ti potrebbe dire che la situazione è effettivamente pesante, drammatica. Ora, se consideriamo che questo blocco energetico, blocco petrolifero, si somma a una serie di misure economiche pesantissime, oltre 240 misure coercitive unilaterali, e tutto questo ancora si somma agli effetti di 65 anni di bloccheo, cioè del
0: Certo.
1: blocco economico, commerciale, finanziario che appunto va avanti sostanzialmente dal 1961 ed è un blocco totale, complessivo, cioè sostanzialmente un blocco di praticamente tutti gli scambi economici e commerciali che i paesi possono intrattenere con l'isola. Ecco, si capisce appunto quale può essere la situazione, si può intuire facilmente quale possa essere la situazione effettivamente drammatica, cioè in un contesto già segnato pesantemente dalle misure coercitive e dalle misure legate al bloccheo, adesso c'è anche appunto l'imposizione di questo blocco energetico che priva sostanzialmente l'isola di carburante, a parte ovviamente il petrolio che riescono a estrarre e raffinare sul territorio nazionale, che continua a costituire un po' la base delle attività economiche, delle attività produttive. E
0: Certo,
1: questo, per esempio,
0: questo.
1: sta determinando blackout, interruzioni programmate della corrente elettrica e ovviamente un piano di razionalizzazione e ottimizzazione dei consumi che riguarda tutti gli aspetti della vita pubblica sull'isola.
0: Certo, pensiamo anche solo e banalmente ai frigoriferi che ci sono in casa, o ancor peggio agli ospedali che non possono portare o comunque programmare interventi, perché non si sa esattamente quale sarà il domani. Questo è comunque scomparso, o meglio, è rimasta questa cosa, ma non si entra mai nel dettaglio di quella che è la conseguenza di quanto le persone soffrano. Pare normale che uno possa agire in questo modo, mentre abbiamo è in sostanza un assedio, possiamo dire così?
1: Ma
0: Gianmarco Pisa.
1: l'ha detto il Presidente della Repubblica di Cuba, siamo sotto assedio, cioè ha usato esattamente questa
0: Ah, ecco, non
1: espressione,
0: lo sapevo, lo dico.
1: perché in effetti il tentativo da parte statunitense pare evidente sia proprio quello, no? Cioè strangolare l'isola, asfissiarne la popolazione, con l'obiettivo, ma del resto Trump l'ha anche dichiarato in qualche modo, no? Dopo l'Iran toccherà a Cuba, è solo una delle ultime dichiarazioni che il Presidente statunitense ha reso. L'obiettivo chiaramente è quello di indurre in qualche modo una destabilizzazione e in prospettiva un cambio di sistema, un cambio di governo sull'isola, un'isola che d'altra parte resiste da oltre 60 anni nelle condizioni drammatiche che si diceva prima. Ma lei lo diceva bene, basta guardarsi in un qualunque studio, in una qualunque casa, in un qualunque posto, no, di scuola, di lavoro, basta guardarsi intorno e vedere tutto ciò che è collegato ad una presa di corrente,
0: Sì,
1: ad
0: anche a
1: una presa
0: voler
1: di corrente
0: eliminare il
1: elettrica.
0: superfluo rimangono cose essenziali. Cioè, se io anche
1: Esattamente.
0: decido di ridurre l'uso del tostapane, di cui posso fare benissimo a meno, però il frigorifero no. Quindi quello è importante. E il frigorifero a catena vuol dire conservazione del cibo, sicurezza del cibo e via dicendo, no? Questo per le mie case, non parliamo poi di supermercati o negozi o non lo so, io rimango un po' così
1: Esattamente,
0: di stucco.
1: esattamente. Cioè,
0: Volevo sentire anche il professor De Stefani se ha sullo specifico di Cuba delle curiosità, già che ci siamo, oppure perché se no la tengo lì in attesa.
2: Diciamo, l'embargo a Cuba è, come dire, qualcosa che ci accompagna da tanto tempo e c'è tutta una controversia a livello internazionale. Cuba è anche uno degli attori, o almeno era, insomma, uno degli attori politici più importanti alle Nazioni Unite. Quindi questa questione dell'embargo è rimasta diciamo, nell'agenda delle Nazioni Unite per tanto tempo. Adesso effettivamente negli ultimi anni con i sommovimenti che interessano un po' tutto il mondo e anche poi con l'operazione in Venezuela come dire, è l'ascesa di attualità, no? L'ascesa nelle priorità. Adesso, ahimè, ci ritorna perché ritorna nel mirino degli Stati Uniti. No? Quello che voglio dire è che le misure coercitive unilaterali che gli stati prendono genericamente nei confronti di un intero paese sono evidentemente in contrasto con qualsiasi norma a tutela dei diritti delle persone, quindi possono, come dire,
0: Certo.
2: valere nei rapporti tra stati, ma nel momento in cui intaccano la vita, la sopravvivenza stessa degli individui, si collocano al di fuori della legalità internazionale. Ci sono altre misure più smart che possono essere pensate, sempre in una cornice però condivisa, quindi non decise
0: E quale può essere
2: unilateralmente
0: una misura
2: da
0: più
2: questo o quel
0: smart? Perché
2: paese.
0: adesso noi giustamente ci siamo e ci indigniamo ancora per quello che succede in Ucraina quando vengono colpite le centrali elettriche e così via, però nessuno si indigna sul fatto che a Cuba queste cose comunque vadano avanti da un bel po'. Quindi quali sono le misure magari che si possono prendere e più conformi anche alle regole che noi stessi ci siamo dati?
2: Guardi, per contrastare il terrorismo internazionale, a partire da quindi da almeno 20 anni, le Nazioni Unite hanno pensato di sostituire alle misure che colpiscono un intero paese, delle misure che mirano a delle persone particolari, a delle organizzazioni, a delle strutture, eccetera. L'Unione Europea da alcuni anni a questa parte, dal 2020, si è dotata di un meccanismo simile a quello che già gli Stati Uniti avevano, che gli consente di prendere delle misure individuali che riguardano, per esempio, l'impossibilità di viaggiare in Europa, il blocco, il congelamento dei beni finanziari, dei conti in banca, insomma, che delle persone hanno nelle banche europee, che sono molto efficaci per contrastare il crimine internazionale e anche per entrare nella dinamica di certi regimi, dal regime cinese a quello russo, a quello di tanti altri stati, insomma, che sono in prima fila, diciamo, nel sostenere il terrorismo, per esempio, internazionale, senza colpire la popolazione, ma mirando a delle persone particolari, a dei centri di potere specifici,
0: Però anche l'Unione
2: delle
0: Europea sta un po' virando rispetto a questo, perché questo schema si è un po' forse troppo allargato. Mi sa che ho visto queste ultime interviste che ha rilasciato anche la Presidente del Parlamento Metsola, insomma, in cui sembra un po' ricalcare quella famosa frase: il diritto internazionale vale fino a un certo punto. E invece, finora l'Europa aveva tenuto, no, non finora, devo dire, fino a qualche anno fa l'Europa aveva tenuto, adesso purtroppo sta seguendo un po' un indirizzo in voga a partire appunto, no, da questi ultimi tempi. E volevo sentire
2: Sì.
0: Gianmarco Pisa, scusi, anche su questo.
1: Ma su questo poi voglio dire, si torna un po' anche per alcuni aspetti al discorso che veniva fatto prima, cioè quello dei principi cardine dell'ordinamento internazionale. Allora, al di là ovviamente delle norme, no, di diritto, di legalità internazionale, poi valgono alcuni principi: l'eguaglianza sovrana tra tutti i paesi del mondo, il principio di non ingerenza nelle questioni interne dei singoli paesi. Ovviamente il principio fondamentale dell'autodeterminazione dei popoli e quindi il fatto che i popoli hanno tutti il diritto di determinare liberamente le modalità della propria organizzazione politica, le forme del proprio sviluppo economico. Quindi è chiaro che misure di questo tipo, misure coercitive di natura unilaterale piuttosto che altri provvedimenti selettivi, unilaterali e arbitrari, alla fine costituiscono una forma di crimine internazionale perché appunto ledono questi principi, ma questo ce lo ricorda tra l'altro anche la relatrice speciale delle Nazioni Unite sull'impatto delle misure coercitive unilaterali ai fini del godimento dei diritti umani, la dottoressa Lena Duan, soprattutto perché appunto queste misure coercitive impattano direttamente sui diritti e sulle libertà delle popolazioni, cioè sostanzialmente minacciano i diritti umani sia in termini di diritti civili, sia in termini di diritti sociali, economici. Quindi alla fine minacciano la sopravvivenza delle popolazioni stesse.
0: Professore, la vedevo annuire, forse voleva intervenire su questo punto? Professor De
2: Certo, no,
0: Stefani, sì.
2: la questione è appunto il fatto che queste misure debbano avere alle spalle una precisa e una chiara giustificazione. Voglio dire, se una persona è destinataria di un mandato d'arresto da parte della Corte Penale Internazionale, io non capisco, cioè, misure restrittive nei confronti di quella persona sono doverose, non sono così una scelta arbitraria. L'arbitrarietà emerge nel momento in cui si rifiuta la legalità internazionale, cioè si dice le decisioni del Consiglio di sicurezza non valgono più, contano solo le mie, le scelte e le misure decise dalla Corte internazionale non sono più rilevanti, contano solo le decisioni delle mie strutture giudiziarie oppure dei servizi segreti che mi informano su cosa succede negli altri paesi e così via. Diciamo che questa questione riflette un po' il decadimento complessivo, insomma, del sistema delle regole internazionali, che è qualcosa che effettivamente è molto grave e poi ha mille ripercussioni. Quelle che riguardano in questo momento la situazione di Cuba sono antiche, ma ormai si riflettono in tanti altri casi del mondo, insomma.
0: Sì. Stavo pensando anche, un aspetto che metto lì e non abbiamo il tempo di discutere, che l'Unione Europea ultimamente ha sanzionato anche le idee di alcuni cittadini del continente. Questo mi sembra una deriva anche pericolosa. L'altro aspetto, ho ascoltato ieri un'intervista a un generale, ex generale tedesco, e che purtroppo lo diceva con rammarico, diceva: mi pare che il diritto internazionale, così come l'abbiamo concepito e sviluppato negli ultimi decenni dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, abbia funzionato nella pace, però, e adesso che siamo in questa situazione, ormai da qualche anno, ci pare evidente che non tutti poi siano pronti a condividere realmente e che quindi l'abbiano buttato all'aria. Professore, lei cosa ne pensa, De Stefani?
2: Beh, direi che se il diritto non serve nelle situazioni di emergenza, vuol dire che non abbiamo una concezione corretta del diritto. Il diritto penale serve quando si commettono i crimini, non quando non si commettono. Il diritto amministrativo serve quando ci sono delle procedure da seguire, non quando non c'è nulla. E il diritto internazionale serve quando ci sono le crisi. Certo che nel momento in cui i principali attori della società internazionale, della comunità internazionale, si pretendono di tirarsi fuori, ecco, magari lo possono fare per un certo momento, in una certa fase, ma diciamo non credo sia una prospettiva di lungo periodo quella che hanno in mente. Nel periodo medio-lungo, alcune questioni che adesso si stanno affacciando, alcune ingiustizie, alcune violazioni patenti del diritto internazionale che adesso stanno commettendo alcuni stati, alcuni governi.
0: Ma non si commette un'infrazione anche nell'essere ignavi, dicevo. Nel non dire: oh cavolo, ma questa è un'infrazione del diritto internazionale. Anche questo è, diciamo, un delitto.
2: Certo, assolutamente, sono d'accordo. Cioè, quello che stiamo dicendo, in effetti, cioè riconoscere ed affermare che quello che sta accadendo è fuori dalla legalità internazionale, questo dovrebbe essere, diciamo, il minimo che dovremmo pretendere da parte dei nostri governi. Questa, diciamo, melina che viene fatta, non da tutti, devo dire, perché alcuni anche esponenti politici internazionali sono un po' più decisi su questo, fa tanto male al diritto internazionale quanto le violazioni patenti che alcuni commettono. Da questo punto di vista bisogna dire che, cioè, è vero che le Nazioni Unite sono considerate, come dire, in questo momento fuori gioco, però le Nazioni Unite le cose le stanno dicendo, l'importante sarebbe ascoltarle, insomma.
0: Sì, poteva essere magari giunto il momento di cambiare un po' il meccanismo con il quale lavorano le Nazioni Unite dopo tutti questi anni, perché le cose nel mondo sono cambiate, però certo non era il momento di superarle. Vorrei un'ultima battuta da Gianmarco Pisa, ritornando al punto dal quale siamo partiti. Secondo lei, se riesce a compattare in una risposta veloce, perché non, certe cose mobilitano le piazze e certe altre no? È solo una questione di fazione politica, perché a volte c'è dietro anche questo?
1: Ma è una questione complessa, compattare la risposta è un po' complicato, però ecco, secondo me ci sono un po' di fattori. C'è sicuramente un fattore di carattere politico, che dipende anche dal sistema di alleanze nel quale un paese è posto. Allora, per esempio, noi come Italia siamo all'interno di un preciso sistema di alleanze, l'Unione Europea, l'Alleanza Atlantica, la NATO, e di conseguenza tendiamo un po' a seguire quelle che sono le iniziative, le proiezioni internazionali del paese guida di questo blocco. Gli Stati

0: gli Stati Uniti, molto spesso anche legittimando, giustificando, producendo argomentazioni più o meno arbitrarie, più o meno discutibili. C'è poi ovviamente una questione che riguarda anche i legami storico-culturali. Si parlava all'inizio appunto di questa questione dell'empatia, del modo diverso, differenziato, diciamo così, con il quale guardiamo ai diversi popoli, le diverse culture del mondo, quindi anche con uno sguardo un po' selettivo o strabico su determinate questioni, non sempre con gli stessi metri di giudizio, di valutazione. E quindi torna la questione del doppio standard, che non è solo una questione di diritto e di legalità internazionale, evidentemente, ma anche di sguardo sugli eventi e le contraddizioni del mondo. E poi, secondo me, c'è anche un aspetto che riguarda la comunicazione pubblica, il ruolo dei media, il modo come vengono presentate, raccontate, raffigurate le diverse situazioni di crisi e di conflitto. Quindi, come dire, il tipo di immagine che si crea nell'opinione pubblica rispetto a una determinata vicenda, un determinato popolo, una determinata situazione. Poi ovviamente c'è in ultimo il discorso che veniva fatto poc'anzi, quello delle relazioni internazionali, del ruolo delle Nazioni Unite, ma lì forse bisognerebbe ragionare anche in altri termini, cioè nel senso chiaro, allora lo diceva per esempio qualche mese fa Antonio Guterres, no? Alla fine cosa diceva? Diceva che le Nazioni Unite fanno quello che gli stati consentono loro di fare. Mancano meccanismi per rendere effettivamente vincolanti le risoluzioni del Consiglio di sicurezza, mancano strumenti preventivi per
1: Perché
0: intervenire
1: nessuno
0: prima
1: vuole
0: che le
1: cedere
0: crisi
1: alcunché,
0: degenerino.
1: evidentemente. Questo
0: Esatto,
1: è
0: esatto.
1: il risultato e l'esperienza che abbiamo maturato in 80 anni. Allora io vi devo salutare e ringraziare moltissimo il professor Paolo De Stefani, Università di Padova, Gianmarco Pisa, formatore e operatore di pace. Grazie davvero, buona domenica e alla prossima.
2: Grazie a voi.
3: Si può fare.
1: Riprendiamo con Luca Raffini, professore di sociologia dei fenomeni politici al Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali dell'Università di Genova, e quindi ascolteremo anche Davide Grasso, docente di sociologia dei movimenti e dei processi di transizione politica presso l'Università di Torino.
3: Si può fare.

0: Riprendiamo la nostra puntata che stiamo dedicando al tema più generale dell'empatia. Perché abbiamo capacità di soffrire per alcuni popoli, alcune situazioni, alcune eventi internazionali, fossero anche cataclismi, e altri invece restano fuori dal nostro perimetro, non ci colpiscono, non ci interessano. Beh, abbiamo sentito, c'è un problema di relazioni internazionali, di fiducia nelle istituzioni internazionali, c'è un problema con i media, come al solito, ma questo sono perfettamente consapevole e lo accetto, ci mancherebbe. Luca Raffini, professore di sociologia dei fenomeni politici al Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali della Università di Genova, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Eccolo qua, adesso lo sentiamo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora tra poco le chiedo un parere, però presento anche il nostro terzo ospite convenuto, insomma, a questa tavola, Davide Grosso, docente di sociologia dei movimenti e dei processi di transizione politica, Università di Torino. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno anche a lei. Lei ha una lunga e anche esperienza di persona in Siria, a fianco dei curdi contro l'ISIS, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Ed è proprio la portavo direttamente su questo punto, perché il popolo dei curdi, che viene sempre nominato, che poi sappiamo essere numerosissimo e sparpagliato, e non avere un luogo, un paese di riferimento, ma di essere diviso, ecco, è proprio uno di quegli eroi che salgono alle cronache e poi ogni tanto, no, scompaiono. E vorrei anche lì capire com'è che alcuni a volte sono eroi e poi dopo, un mese dopo, sono totalmente dimenticati o bistrattati. Adesso vediamo che vengono ritirati in causa per questo ultimo conflitto. Luca Raffini, però, intanto le chiedo un suo parere sul perché a volte, dal punto di vista sociologico, c'è questo moto di solidarietà e altre volte invece proprio c'è disinteresse totale su tutta la linea.
1: Allora, intanto saluti il collega Davide con cui eravamo qualche giorno fa insieme.
0: Ecco, vedi, allora, vi ho rimesso insieme, non lo sapevo anche qui. Il mondo è una sorpresa.
1: E il tema dell'empatia sicuramente è centrale. Da un punto di vista sociologico possiamo usare anche il concetto di solidarietà, che poi sostanzialmente indica con chi sentiamo di avere un'identificazione, quindi chi ci fa scattare un sentimento, per esempio, di indignazione e quindi di spinta anche a collaborare, a reagire, ad aiutare. È un tema importante, perché la solidarietà è quello che distingue un noi da un voi, e sappiamo che nella società contemporanea le distinzioni fra chi siamo noi e chi sono gli altri, insomma, ormai stanno tornando sempre di più prepotenti. E allora chi siamo noi e gli altri che sono come noi e che quindi ci fanno mobilitare? Un po' cerchi concentrici, noi italiani, noi europei, noi occidentali. Fino a quale punto riteniamo che siano parte di noi? Questo avviene, se uno ci pensa, anche sulle notizie di disastri naturali, di incidenti. Certo. Leggiamo qualcosa che avviene nella nostra città, ci colpisce tanto. Se avviene in Francia, già ci colpisce un po' meno. Se avviene in India, ma insomma, leggiamo.
0: Però se un milanese finisce in India in qualche guaio, allora diventa l'India numero uno, il milanese viene seguito punto punto, no? Sempre perché è un noi a
1: esatto,
0: quel punto.
1: Ma infatti viene spesso sottolineato, è successo anche recentemente per il disastro in Svizzera, che era vicino a noi, ci ha colpito, però è stato anche sottolineato subito, ma ci sono degli italiani coinvolti. Tutte le volte succede qualcosa all'estero si sottolinea se ci sono degli italiani coinvolti, per cui è molto questo, non solo ovviamente, perché già i colleghi che sono intervenuti hanno parlato di dimensioni politiche, economiche, sociali. Per cui se per esempio si parlava del Sudan, il Sudan dà un po' l'impressione che venga preso come tipo, vabbè, lì succede un po' così, si ammazzano fra di loro, in fin dei conti è un qualcosa quasi inevitabile che possiamo farci.
0: Però c'è anche quel senso, insomma, colonialista di dire, cioè, noi siamo comunque meglio. Io credo che noi non dobbiamo tafazianamente pensare che facciamo schifo, ma non dobbiamo neanche pensare di essere il meglio. Adesso io, come dire, butto un po' così,
1: Esatto, ma questo
0: brutale.
1: c'è una. Cioè, sì, c'è una visione solamente etnocentrica che ci porta a leggere le cose con un doppio statuto, con un'interpretazione duplice. Ciò che avviene appunto da altre parti, in fin dei conti, appunto, avviene perché è sempre avvenuto, ma in fin dei conti sono meno civili, sono. Che vuoi fare? Insomma, è brutto, però insomma, scatta un po' questo tipo di interpretazione.
0: Davide Grasso, mi scuso per aver sbagliato prima il suo cognome. Professore, senta, proprio lei è stato mosso dall'empatia nel momento in cui ha deciso di andare e di imbracciare un fucile, di combattere direttamente in prima persona. Qual è stata? Non voglio dire qual è stata la molla, però com'è che è nata in lei l'empatia rispetto a questa situazione?
2: Ma diciamo che non sono stato l'unico, tante persone, tra l'altro anche senza necessariamente imbracciare un fucile, sono andate in quei territori negli anni scorsi, da tutto il mondo, migliaia di persone, tra l'altro da diverse, diciamo, supportando diverse fazioni anche nella dimensione regionale in Siria. E devo dire che la maggior parte di coloro che si sono mobilitati lo hanno fatto in nome dei valori e senz'altro avere dei valori, un'empatia sono probabilmente due dimensioni interconnesse. Non tanto credo in favore dei curdi, perché forse questo è anche un fraintendimento, nel senso che i curdi sono quasi 40 milioni nel mondo, per lo più in Medio Oriente, e chiaramente non possono essere un soggetto.

0: politico. Quando diciamo i curdi potrebbero intervenire in Iran, i curdi hanno combattuto l'ISIS, in realtà stiamo già dando, come dire, una visione irrealistica, rispetto a quello che avviene sul terreno. Sono movimenti politici organizzati che senz'altro emergono in alcuni casi all'interno della società curda, ma per esempio in Siria, questo movimento che è stato supportato a livello comunicativo e militare contro lo Stato islamico e adesso viene abbandonato, mentre il governo lo reprime, è un movimento politico che include anche persone arabe, persone, assire, persone turcomanne, con senz'altro una radice molto forte all'interno della storia politica del Kurdistan, che però a sua volta è lacerata tra diversi progetti, diverse organizzazioni e istituzioni politiche.
1: Sì, e quindi giustamente già a volte quindi manca un'informazione, mi pare di capire, di base. Per avere un'empatia rispetto a una situazione bisogna anche avere contezza.
0: Sì, in qualche modo noi siamo abituati a conoscere in dettaglio, a volte anche particolari, forse non così determinanti, della politica italiana, per esempio, conoscere, essere, come dire, coscienti del fatto che i francesi o gli inglesi, in realtà, o gli americani sono divisi rispetto ai valori e ai progetti, mentre invece quando si parla di Iraq, di Siria, di Iran, appunto abbiamo una tendenza, che è un po' forse quella a cui si riferiva anche Luca Raffini, che saluto anche da parte mia, a vederli un po' come monoliti o a descriverli come se fossero dei blocchi etnicizzati. Questo può essere anche un fattore che contribuisce a non favorire, ecco, una visione, diciamo, empatica, perché non è una visione che ci fa pensare a queste persone come individui in carne ed ossa, ma piuttosto come, diciamo, a figurine su un atlante o persone o immagini, ecco, che non riescono ad arrivarci, non riescono a farci identificare perché sono già a monte descritta, ma questo non vale solo per l'informazione, purtroppo vale anche per la ricerca scientifica, talvolta secondo una dimensione etnicizzante.
2: Si può fare.

0: Siamo sempre in collegamento con Davide Grasso, docente di sociologia dei movimenti e dei processi di transizione politica. Questo mi incuriosisce molto, perché qui, in un periodo in cui le transizioni vengono richieste, poi come si compiono non lo so, presso l'Università di Torino, e Luca Raffini, professore di sociologia dei fenomeni politici al Dipartimento di Scienze Politiche Internazionali alla Università di Genova. Professor Raffini, le volevo chiedere una cosa su cui riflettevo questa mattina. Non è che negli ultimi tempi, un po' tutti noi, perché non è che non abbiamo dei sentimenti rispetto a quello che accade, abbiamo anche delle posizioni. Io, insomma, a giudicare anche dai sondaggi, gli italiani hanno delle posizioni abbastanza nette rispetto a quello che accade nel mondo, ma non è che magari le esprimiamo in luoghi come i social, dove un po' lasciano il tempo che trovano, perché Macron, se io gli scrivo che, non lo so, pollice su o pollice giù, non è che gli cambia la vita.
1: Sì, questa è una giusta osservazione, e in molti casi abbiamo sì delle impressioni, però ecco, è forse anche interessante, prima si parlava da una parte di emotività, di empatia, dall'altra parte di competenze, e quindi una dimensione più cognitiva. Il passaggio che spesso magari manca è quello da un modo molto generico, spontaneo, per cui certo uno può pensare chiaramente mi dispiace, insomma, qualcuno parlava di click activism, questa anche facilità con cui uno si esprime, prende posizione, un po' si è scaricato la coscienza, dice ah no, ma guarda tutti questi bambini, poveracci, e poi finisce lì. Però se c'è un collegamento fra una dimensione cognitiva, una dimensione emotiva, che si saldano in una dimensione più prettamente politica, comunque quindi di interesse pubblico, allora magari l'indignazione generica, e se un po' semplice, di un video in cui si dice guarda poveracci, ma come dire vabbè è così, ma tanto cosa ci possiamo fare, ecco, potrebbe scattare. E lì sicuramente quello che si diceva prima conta tantissimo, non solo quanto si parla, ma anche come se ne parla di ciò che avviene, perché se ne parla come un qualcosa che riguarda tutti, perché siamo in un mondo globale in cui siamo tutti collegati, per cui insomma il Sudan per esempio non è un qualcosa di distante da noi, su cui non possiamo fare nulla, che in fin dei conti è quasi endemico, inevitabile, ecco. Perché poi sì, non metto in dubbio che da parte di molti ci possono essere delle reazioni, però spesso anche abbastanza immediate. È come un po' il discorso che vale per tutte le vite che si perdono nel Mediterraneo, e che se sono, a un certo punto vi ricordate era affondato quello yacht, se ne è parlato tantissimo, magari nello stesso tempo muoiono decine e decine di persone. Però c'era Dall'Ago, collega genovese, che parlava di non persone. Ecco, attenzione, perché poi ci possono essere dei moti più o meno spontanei di compassione, perché in fin dei conti sono persone, però appunto non siamo noi, però già è un passaggio, ma in certi casi si può anche andare oltre e non riconoscerle neanche come persone.
0: Temo che ormai sia un po' così, credo che sia un meccanismo, adesso ci servirebbe anche uno psicologo, a volte anche un meccanismo tra virgolette di difesa rispetto a tante sciagure che vediamo accadere, altre volte è un meccanismo proprio, ahimè, che diciamo marca, sono cose che succedono a loro, ecco, che non succedono a noi.
1: Sì, posso aggiungere, sì. C'è anche a volte in effetti una sorta di assuefazione, perché questo fatto di vedere comunque le immagini che scorrono, vediamo anche qui quante volte si sente in commento anche un po' da bar, che però dà il polso, no? Vabbè, tanto ormai è per stragi, guerre, ormai non se ne esce, sono numeri, ecco, numeri che se sono appunto davanti ai nostri occhi assumono anche un qualcosa che va al di là del numero, altrimenti rischiamo anche di essere un po' sopraffatti e diventare un po' cinici, ecco. Proprio perché conosciamo tutto e vediamo tutto, ma in realtà poi questo vedere tutto non ci porta a interiorizzarlo, a viverlo profondamente, per cui è vero, c'è anche una dimensione psicologica.
0: Sì, cioè, sì io penso di sì, a volte no, ci si protegge dal male pensando così, chiudendosi. Ritornando al tema delle transizioni politiche, la transizione politica in particolare della Siria, professor Grasso, non mi pare che abbia avuto un grande successo, o meglio, non so come lavorerà l'attuale presidente, però diciamo, non, si siamo andati a insediare qualcuno contro il quale avevamo combattuto. Non so, c'è qualche transizione politica positiva che lei ha visto accadere negli ultimi anni?
2: In effetti la transizione che c'era stata nelle regioni nordorientali della Siria, io ho sempre sostenuto che fosse un fenomeno estremamente positivo e questa amministrazione autonoma che adesso resiste soltanto più a Kobane assediata e in alcune altre città curde, in effetti a maggioranza curda dell'est, è un'amministrazione che ha rivendicato poi dopo l'8 dicembre 2024 di essere rimasta l'unico in realtà. L'unica espressione in qualche modo ancora in linea con quella rivoluzione del 2011 che chiedeva più libertà per il paese e una minore presenza soffocante anche delle istituzioni statali, uno Stato che non fosse di polizia. Adesso però in nome, diciamo, in realtà di quella rivoluzione abbiamo un governo in Siria che soltanto pochi giorni fa ha licenziato centinaia di insegnanti nella regione costiera di Ladakhia, tutti appartenenti alla comunità religiosa alawita, che è una minoranza religiosa siriana. L'estate scorsa ci sono stati massacri nella città a maggioranza drusa di Sueida e adesso cade un anno dall'anniversario proprio di quegli eccidi, più di 2.000 persone, sempre nelle regioni alawite della costa. Le stesse offensive delle ultime settimane del governo contro l'amministrazione autonoma del nord-est, a Raqqa, a Tabqa, in altre località del nord, ha provocato 134.000 profughi che sono in questo momento ammassati in gran parte a Kobane, che è sotto assedio senza elettricità, senza acqua, senza connessione internet per lo più. E tutto questo è completamente oscurato, non tanto dalla guerra in Iran, perché era oscurato anche a gennaio, quando, come dire, magari ci sarebbe stato più spazio per parlarne, però evidentemente come dire, i meccanismi di legittimazione, internazionale delle transizioni politiche producono in qualche modo degli effetti anche sull'attenzione che c'è sui fenomeni di opposizione interna e quindi chiaramente bloccano alla radice la possibilità dell'empatia, dell'interesse e della solidarietà. Va sottolineato che questo nuovo governo siriano, al di là appunto di certe dimensioni preoccupanti del suo pedigree, ma anche delle sue politiche interne, sta aprendo completamente agli investimenti. Soprattutto ai paesi occidentali, e in qualche modo sta utilizzando questa apertura del mercato interno siriano, delle risorse ecologiche, anche delle risorse fossili siriane, come diciamo contraltare del suo riconoscimento internazionale che può avere anche in futuro come dire, degli effetti sulla percezione di un certo tipo di movimenti in quel quadrante del pianeta.
0: Sì, mi viene in mente la battuta che ha avuto molto successo anche nel mondo, non solo in Italia, di Michele Serra, che insomma gli Stati Uniti hanno questa fortuna di esportare la democrazia laddove poi trovano il petrolio. Però a parte il petrolio le risorse sono diverse, poi a volte sono posizioni geografiche importanti. Io però su questo vi devo ringraziare e salutare perché devo dare la linea a GR24, quindi grazie a Davide Grasso, Università di Torino, Luca Raffini, Università di Genova. Spero avremo occasione di tornare a parlare di questi argomenti e di avere più empatia per quello che succede, anche competenza su quello che succede nel mondo. Grazie.
2: Grazie
1: a voi.
3: Si può fare.
0: E quindi ancora grazie a Luca Raffini, Università di Genova, Davide Grasso, docente dell'Università di Torino. Un ringraziamento per la composizione di questa puntata a Michele La Serra, Anna Elena Riva in regia. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto e linea GR24.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso, a Genova succede una

0: magia nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
1: GR 24 di mezzanotte.
2: Un altro terremoto porta morte e distruzione, questa volta in Indonesia. Al momento tra le vittime non ci sono italiani. Frontiera blindata, nessuna nuova crisi migranti a Ceuta. Nei dati del Viminale aumentano i rimpatri. Pioggia di medaglie azzurre agli europei di atletica e di nuoto. Tre volte oro a Birmingham con Ostano, Fiorini e Diaz. A Parigi Martin Enghi sul gradino più alto del podio. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Si continua a scavare tra le macerie in Indonesia in cerca dei dispersi e con la speranza di trovare sopravvissuti dopo le scosse di terremoto, la più alta di magnitudo 7.7, che hanno causato la morte di almeno 47 persone sulla costa orientale dell'isola di Flores. Diverse persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie di numerosi edifici, ma le ricerche risultano complicate da frane che hanno bloccato alcune strade. La Farnesina rende noto che al momento non risultano italiani tra le vittime. Si temeva un'altra crisi migranti a Ceuta, nell'enclave spagnolo in territorio nordafricano. Così non è stato. Sentiamo perché.
3: Il temuto assalto di massa di Ferragosto a Ceuta si è alla fine limitato ad alcune centinaia di migranti scesi dalle montagne sovrastanti l'enclave spagnola in territorio nordafricano nel disperato e inutile tentativo di sfondare una frontiera completamente sigillata. Al calar della sera si sono contati quasi 300 migranti subsahariani intercettati nei pressi del confine tra Spagna e Marocco, più una sessantina di persone fermate con l'accusa di incitamento all'immigrazione irregolare attraverso i social network. Stavolta le autorità di Rabat hanno mostrato il volto collaborativo con la Spagna e duro con i migranti, blindando il confine con l'enclave iberica e respingendo senza troppi complimenti, a forza di cariche e lacrimogeni, i migranti che da giorni si nascondevano sulle montagne sopra Fnidec, la città che confina con Ceuta. Quasi tutti avevano percorso centinaia di chilometri per arrivare alla frontiera. L'operazione delle forze di sicurezza di Rabat è stata documentata dai giornalisti della televisione spagnola e dell'agenzia di stampa EFE. Poche ore dopo, per loro, è scattato il provvedimento di espulsione dal Marocco. A Ceuta il Ferragosto è stato per lo più calmo, con migliaia di agenti schierati lungo il perimetro della frontiera. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: A proposito di migrazione, i dati sono contenuti nel dossier del Viminale, pubblicato come sempre nel giorno di Ferragosto, che fa il punto sul fronte reati.
4: È un calo dei reati generalizzato quello registrato nel primo semestre dell'anno. Secondo il Viminale, a diminuire sono stati tutti i delitti che destano maggior allarme sociale, come omicidi, furti, rapine e truffe. Per quanto riguarda in particolare le violenze di genere, i femminicidi sono stati 34, 20 in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Sul fronte dell'immigrazione, gli sbarchi sono stati poco meno di 14.400, la metà dello scorso anno. Aumentano del 30% invece i rimpatri, oltre 4.400, la maggior parte dei quali per espulsione, 72.000 poi le domande di protezione internazionale esaminate, quelle respinte sono il 70%. Quanto all'ordine pubblico, le manifestazioni di piazza sono scese a 5.700, 98 quelle in cui si sono registrati disordini che hanno portato al ferimento di 14 civili e 136 agenti delle forze di polizia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Le violenze non conoscono sosta in Medio Oriente, stavolta sul fronte libanese.
5: 11 morti, fra i quali donne, bambini e 19 feriti, sono il bilancio di un nuovo attacco israeliano nel sud del Libano. È il più alto numero di vittime dalla tregua tra i due paesi. Il presidente libanese Aoun punta l'indice contro Israele. Gli attacchi, dice, sono un messaggio chiaro sui negoziati in vista del nuovo round di colloqui tra i due paesi all'inizio di settembre a Roma, con gli Stati Uniti in veste di mediatore. Hezbollah minaccia una risposta adeguata, esortando le autorità autorità libanesi a interrompere i negoziati con Israele, definiti umilianti. Ma per Tel Aviv l'attacco in Libano non aveva obiettivi civili. Hezbollah usa scudi umani, dice Benjamin Netanyahu. L'esercito israeliano ha risposto a un attacco di